0: ho scoperto un poll registrato su questo nastro, ma non so perché, non so perché e non so perché. Bene,
1: qua c'è il verde.
0: Conviene volare un po'. Benone, dopo questa acceleratio officinalis che mi ha portato a... Oh, ho beccato contact. Contact sta qui.
1: Ora, se non ricordo male...
0: Questa macchina è uno sterzo del cazzo. Contact è qua al Minion. Io non vedo la macchina della testa di cazzo. E to, passa, passa, Dio porco. A meno che non sia questa. No, sinceramente non ne sono sicuro.

0: Basta, mi sono rotto il cazzo.
1: Ma tutto c'è un limite, Dio bastardo. Sei andato a vedere Conta. Ok, facci. Ma la macchina, dove cazzo l'hai messa? Porco Dio!

0: Registriamo adesso Eventi Catanesi volume 2 o volume 1.
1: Satan devono aspettarsi per la fine del corpo in magazzino prima di rimanere isolati a causa della vita. Sta finendo qui il riso fino a casa.
2: Ma già vita,
1: Satan! Si ritratta sul disastro di Renna di Vito. Se ne porta di nuovo sul mondo.
2: Ma già
1: vita! Fuori intanto taglierà in affari con un
3: qui pugno
1: prepara molto bene la oggi intanto per ponderare da pochi o trattare da ma il reddito principale da carne è costituito dalle corna delle le corna giovani che puntano in primavera sono molto ricercate dai figli per le loro proprietà a fronte hanno pagato circa 45.000 lire al giorno. E quindi la possono comprare ciò che occorre in città si trova a

0: Giulia?
1: Ehi!
0: Senti!
1: È un attimo che sto mangiando la frutta.
0: Ancora?
1: No, adesso sto mangiando un po' di frutta.
0: Ah, va bene. Siamo fuori?
1: Sì.
2: Oh, my God.

0: Arriba.
1: Immersi nel traffico di Catania. Solo la morte ci salverà. Solo la morte. Solo la morte ci salverà. Cosa ne pensi di questa cosa?
2: Non posso dirlo.
3: Un segreto.
1: Traffico, macchine, morte, devastazione ovunque. Persone che si uccidono. Persone che si strappano brani di carne con i denti. Macchine in doppia fila! Macchine in doppia fila! Brani di carne, esatto, brani di carne. Lo so che è antico, antico, aulico, ma suona bene e perciò lo uso.
4: Comunque, se tu facessi ascoltare ogni tanto
1: queste cassette a degli psichiatri, ogni tanto facessi ascoltare queste cassette, forse il mondo sarebbe salvo. Invece, in mezzo a tutto questo traffico ci sono anche le macchine della scuola guida e io non ho armi, e sono così in preda agli eventi, in balia degli eventi. Cos'è Benham? Che cazzo è? Tappeti. Ma se li sbattessero in culo, arrotolati, superlano. Questo si gratta la oriccia e invece registro. Giulia spara minchiate come al solito, oppure tace pensandole. Eccola lì, ha parlato, ha articolato dei suoni. E cosa ha detto? Unicamente cazzate.
4: Niente lei. Povera.
5: Vero, povera.
1: Va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, ormai non puoi andare più dritto. Resta qui. Dove vai? Resta qui. È tutto rosso. Siamo fottuti. È proibito parcheggiare sulle strisce.
4: Oh, la metto più avanti e fare più sopra qui, ripetiti fra fino a
1: zero. Io declino qualsiasi responsabilità. No, no, ormai parcheggia qua, no? Che fai?
4: No, no, mi sto fottendo, ormai ho detto la minchiata, con la stupata.
1: Ho detto la minchiata.
6: Se qualcuno si alza e comincia a parlare, chi ha instaurato il diritto d'autore? Cioè, dobbiamo trovare una gerarchia sulla cosa. Personalmente la vedo, visto il posto dove si fanno questo tipo di manifestazione, la vedo come cercare qualcosa di flat, no? Cioè non una persona che si che comincia a parlare, ma fare qualcosa di più
7: discussione,
6: sì, più a discussione, più a interventi. Cioè anche il posto lo indica.
7: Io al di là del posto sono d'accordo con te, perché l'idea del dibattito mediato è sempre un'idea un poco così totalitaria. Però è anche vero una cosa, che tu una volta che fai la pubblicità del Freak Tea sul no copyright, così semplice, si piglia la cosa della Twinings come ha fatto lui l'altra volta, ci si mette un pinguino, ci si scrive sotto al posto di Twinings no copyright, sotto by appointment of the Queen Elizabeth ci scrivi perché dobbiamo pagare per leggere o ascoltare. Ti viene una certa quantità di persone che hanno tutto un interesse piuttosto che, cioè, ti voglio dire, verranno, metti 20 persone di cui
6: la cosa è tematizzata.
7: A quel punto la discussione ha bisogno di una scintilla molto inferiore, ha sempre bisogno di una scintilla, cioè qualcuno che dica buonasera signori, siamo qua.
3: Si può partire anche con una specie di discorso spontaneo tra un paio e chi sente, chi ascolta.
7: Sembra così aleatorio, cioè può partire, sarebbe bellissimo, ma può anche non partire.
3: Si fa in modo che
6: fa.
7: Va bene, allora si fa.
3: Come è successo altre volte, per esempio io mi ricordo.
7: E allora è come diceva
3: lui. Stesso che ha fatto a Catania, la Girl Meeting che ha fatto al lavoro.
7: In palestra.
3: È partito, no, era proprio per i cazzi suoi, dove c'era la rotativa. Era seduto sul. Proprio era. Nella sua postazione ha cominciato a parlare con un paio, Mano a mano ci siamo avvicinati e ci siamo ridotti a essere 150 persone. E lui che faceva il comizio.
7: E a quel punto non è stato andato in palestra?
3: No. E non era partito alzandosi dicendo il TCTP è così e così, così.
6: E venne il TCTP.
3: E
0: ora non è niente.
3: Ha cominciato. Sì, lo so. Vabbè, però se tu, come dice lui, parti dal presupposto che non copyright, si parlerà di questa cosa. Non ci sarà nessuno che si alzerà come relatore.
7: Si aspetterà che qualcuno dia fuoco alla
3: esatto, magari lui
6: qualcuno venisse,
3: eppure poi, magari parlandone tra di noi.
7: E poi quello è il difficile.
0: Si
7: poi,
0: potrebbe uno che inizia qualche intervento.
3: Si può parlare tra di noi, si può cominciare il discorso parlandone tra di noi. Però magari arriva il primo e comincia
7: proprio un studio di rapporto teatrale tra il pubblico e gli attori. Cioè noi incominciamo la discussione, però cerchiamo di non pilotarla. Come facciamo a suscitare le curiosità?
3: Perché effettivamente noi non dobbiamo pilotare.
7: Certo, io su questo sono
0: d'accordo. Si spera che la platea sia un minimo intelligente e fondamentalmente dire la prova.
7: Non ho sentito.
0: Si spera che la platea sia un minimo attiva mentalmente da dire, da avere una propria idea, da dire.
7: No, se non è attiva, allunga, ne riduciamo i bubbi.
0: Ascolti.
3: Se non reagisce, oltre che
7: andare a fare. Quali sono gli argomenti secondo voi che possono essere di forte interesse?
6: Giorgio, questo dipende. Cioè dipende, lo dicevo anche mentre te non c'eri, lo dicevo prima Shani. Dipende da quella sera che pubblico ti trovi.
7: Aspetta però, perché se noi lo sappiamo prima.
6: Come essere prima? Cioè,
7: lo si decide. No, aspetta, dico, se tu sai prima l'argomento, puoi fare sensibilizzazione in quel genere. Noi facciamo un solo critic al mese. In un mese si può fare una sensibilizzazione.
6: Ma così scusami, con la sensibilizzazione rischi di spostare il critic a una sorta di workshop. Cioè alla fine comunque settorializzi la cosa.
7: È naturale, esatto. Che se tu scegli
3: non deve essere comunque una violenza, esatto.
7: Nessuna violenza, non si
3: cioè, prenota. Se uno vuole venire per parlare
6: di altro,
3: qualche altra cosa.
7: Io sto dicendo questo, non si prenota il locale, non si pregiudica che chi vuole entrare entri. Sì. Però
3: sì, noi, se si avvicina qualcuno che mi vuole chiedere una cosa che non ha niente
6: a
3: che
6: fare con
3: la cosa, no, oggi si parla di no.
6: Giorgio, ascolta, però se tu prima del te fai una sensibilizzazione pro qualcosa, cioè tematizzi l'evento, rischi comunque di creare delle aspettative e quindi di portarti lì dentro un indotto di persone solo di un certo tipo. Cioè comunque non è che ti dico che succede, però c'è questo rischio.
7: Bisogna prima appurare che questo sia un rischio e non sia altrimenti una possibilità, perché non è detto che sia un rischio quello di avere 20 persone che vogliono parlare. Tanto quanto il diritto d'autore, quanto piuttosto dell'articolo di ieri di Repubblica.
6: Che cos'è scritto?
7: Questa cosa che i DVX sono
0: proibiti. No, attento, non era.
7: Sulla Sicilia.
0: Sì, sulla Sicilia, veramente.
3: Assurdo.
7: Ma perché non abbiamo cavalcato l'onda a questo punto?
0: Dov'è che lo porto? C'è il trafile.
7: Perché non abbiamo cavalcato l'onda? Scusatemi, ritagliamo questa cosa e facciamo
6: tra un po'.
7: Non importa, incominciamo da adesso, non bisogna incominciare proprio prima di te. Fammi finire un attimo. Possiamo tagliare questo articolo e farne assieme ad altre cose un volantino. Incominciamo a dire come mai succede questa cosa attraverso questo volantino e dire ci sarà possibilità di discuterne pubblicamente altri chi. Chiaramente non con queste parole, non delle parole più pubblicitariamente accattivanti, di 6 maggio quando deve essere
3: 12 maggio il workshop, il 13
6: in chiarezza c'è che sono state workshop, ma via
7: che cosa vuol dire?
8: Che c'è, volevo ricordarvi solo che c'è solo il 13 maggio, cioè è rimasto solo questo per quest'anno.
7: Perché
8: che vuol dire? Che dobbiamo scegliere a questo punto, non potremo fare le TNT dove si prende il software e le TNT dove si discute di un argomento o di altro, perché ne abbiamo uno solo davanti, quindi delle due dovremmo scegliere.
6: Ne rimane uno solo?
3: Scusa, uno solo di quelli in programma, non è che non ne possiamo programmare.
7: Secondo me c'è l'uovo di Colombo, ragazzi. La soluzione è veramente ad uovo di Colombo, perché noi con questo argomento qua parleremmo sia di questioni direttamente pratiche e tecniche come la struttura del file DVX, tanto quanto piuttosto delle questioni legislative sul fatto che il DVX sia proibito. le due cose proprio si baciano.
8: Non è che il vizio è proibito.
7: Vabbè, quello che ha detto sono le parole del compagno che va.
0: Si potrebbe, semplicemente di Wix nasce da DCSS. Chi ha creato il DCSS?
8: No, Dex.
0: La scusa, il DVD come viene decriptato? E tu il DVX da che cosa lo fai? Lo rippi, e per il rippaggio ha bisogno del DVD di essere decryptato.
8: DVX è come l'MP3.
0: Perfetto, ma lo prendi da?
8: Da dove ti parli?
0: Da un DVD?
8: No, lo prendi anche da qualsiasi altra fonte.
0: Da un la stragrande maggioranza dei DVX da dove ti
8: certo, il DVX è che lo vedi come film, ma se vedi Smirne, quella stronzata di Smirne.
0: Infatti penso che lui.
8: Cos'è Smirne? Qualcuno che ha un idiota qui.
9: No, non l'ho fatto io, di Gritti.
8: Vabbè, ma chi partecipa?
9: Vabbè, grazie.
8: Chi è che questo gli pare?
7: Sempre la stessa piaga purulenta.
9: C'è anche i cugini di Epista che non avete visto.
6: Ma fammi capire, ma cioè, questa è quello che fa la cucina. Cioè, io non so. Non metti dubbio il fatto che ci sia scritto sulla Sicilia, ma metti dubbio il fatto che sia una cosa reale, perché allora sì, di Wix
8: non sa che c'è scritto.
6: Scusate, perché allora di Wix
0: infatti io non stavo parlando di Wix, stavo parlando di prodotti masterizzati coperti da diritto d'autore, non sto parlando di Wix.
8: Ma poi c'è anche il DVD copiato? Sì, sempre male.
0: Esatto, sempre morto.
8: Non è che poi video informatico personale, e poi video così proprio della tecnica.
6: Sì, ok, ma non è che possono, cioè, stringere così tanto il, come dice, il mercato, che basta averne, cosa che mi ha detto, una copia.
0: Ma una copia personale è ammessa.
6: Ah, una copia personale
7: è ammessa. Di backup, una no? Copia, cioè, se mi si graffia il CD che faccio?
0: Esatto. Da utilizzare in maniera strettamente personale.
7: Cioè, che se hai un altro in macchina che ascolta questa
9: cosa, la copia diretta è analogica.
8: E per questo si
9: la legge è così,
8: sì,
9: allora,
8: è una cosa triste.
9: Sì. No, la cosa triste è, da quello che ho capito, tu non puoi farti la copia del CD e masterizzartela. No, te la devi fare analogica la copia del CD.
8: Sì. È vero.
7: La legge arriva tanto.
9: Non te lo puoi masterizzare rippandoti le tracce. Se lo devi copiare tipo su una cassetta.
8: Vabbè, se ne stronzate,
7: perché non ti puoi fare un CD?
9: No.
8: E perché no?
9: Perché la legge dice questo.
7: Esatto, sì, è assurdo.
8: E perché altre cose che dice per
9: il Zeus?
7: Scusate, dove, secondo voi, che ne ha capito un poco più di me, dove si può prendere una legislazione completa riguardo a questa?
6: Ma credo che sia tutto sfaccettato.
7: Sicuramente, ma tutto il lavoro che è stato svolto, dove si piglia?
6: Ma tutto lo mirai.
8: Perché la smette di dire cazzate tutti quanti? Cioè, allora, come sei il nostro segretario? Che non ci sia minimamente coordinamento su queste cose. Siamo noi che ce ne sbattiamo del lavoro per Ferri. E ce ne dovremmo dare con
9: Ferri, che
7: poi c'è sbatto anche di Ferri, chi è
8: Ferri? Tutto questo genere di questioni non lo dirà, chi è che vi ha sempre seguito?
9: Ferri, vai,
7: invitiamo,
9: non sappiamo.
7: Invitiamolo e facciamo dirigere dittatorialmente da lui
8: sui siti, perché su cui allora, queste cose si trovano. In testi di legge integrali commentati, no?
9: Sì, non c'è solo per i fatti,
8: non c'è solo per, no, le volte ce l'hanno tutti quanti. Quindi io no. Volta, questo,
9: tu perché non usi la rete? No. Sei mentecato.
7: Esatto, voi dovete tenere conto pure di me.
9: Lo inviteremo al prossimo vuoto.
8: Non possiamo tenerne conto.
0: Tu lo sforzo minimo lo dovresti fare con
9: me. Ma fai sforzi, Giorgio, no? Quello è il problema.
0: Onestamente, Giorgio.
9: E allora che dovresti leggere?
6: Lo sai che ti vuole troppo bene per questo reati, però dovresti leggere.
8: No, l'unica cosa seria che possiamo fare è la prossima volta ordine del giorno solo in rete esclusivamente,
7: però completo,
8: con pazienza, impossibilità di intervenire sui dibattiti che abbiamo già iniziato a affrontare,
7: una svolta dittatoriale,
9: un
7: pugno di ferro,
8: che ce lo sciogliamo per perdere tempo a spiegare alla gente che arriva così dicendo delle grandissime verità dopo che già sono mesi che un certo argomento è discusso in lista.
0: No, no, no, non hai scritto bene di
6: sì, io
7: non sono rimangio con voi, sgancio una granata e spaio
9: una granata, spaglio un inghiato, non è una granata,
6: ma secondo me Giorgio legge solo che non ce lo dice.
7: No, lui lo sa benissimo che non leggo.
6: Ma allora dalle poche volte che è comparsa, non è comparsa,
9: non lo so, io si so. È materializzato.
7: Io ho dei canali superiori,
9: degli canali superiori. Guarda che ti cadrà quel bicchiere,
7: però io sono un
0: derito.
8: No, l'unica cosa è una seria esclusione d'archivio, non so.
7: Ma per me se mi tagliate fuori da staff me ne rendo conto dopo due settimane.
3: una mutua esclusione.
9: Questo è vero.
3: No, non deve togliere la tastatura, semplicemente perché ovviamente le discussioni sul codice già non si ha più di parola.
7: E allora scusa, si cancella l'assemblea settimanale, si fa un'assemblea permanente su Stato o sulla
3: vostra mailing
7: list, come si
3: chiama? Non sarebbe assolutamente,
9: non servirebbe niente perché non leggeresti lo stesso.
7: No, per me non servirebbe, ma a voi farebbe un gran bene.
3: Sì, a me non sentiamo queste cazzate.
7: Devi ammettere che è vero, e farebbe un grandissimo bene ai nostri amici e soci revisori dei conti che non possono partecipare all'assemblea, perché è più di un anno che lo dico. Bisogna realizzare un programma per fare in streaming assieme tutti, ma non lo si usa di fatto.
3: Come no?
7: Quindi è come se
3: non...
7: ho capito perché stavolta non si fa,
3: perché non c'era per l'uomo che arriva al
7: telefono. Ah, scusa,
3: avete dovuto chiedere.
7: Non c'è questa, no, non c'è questa abitudine, non c'è l'idea che Jaromir è proprio
3: pensa che è stronzata, che tutte le linee che gli ho fatto
7: terza volta,
3: ma se dici delle cose assurde.
7: Io propongo di fare,
3: avevo tutte le linee che abbiamo fatto,
7: mantenere l'ordine,
3: che abbiamo fatto al laboratorio, tutte streamate.
9: Esatto.
3: E inizia la banda e lo si fa regolarmente. Se veniamo a casa tua, qui non abbiamo banda, qui non lo facciamo. Ma ci stai rimproverando di non aver fatto delle cose che facciamo sempre e con regolarità, di cui non anche riesci a renderti conto.
9: Sto registrando non sto streamando, ma sto registrando.
3: E perché non te ne rendi conto? Perché non sai che cosa stiamo facendo, visto che non ci segui.
7: Va bene, vi concedo un quarto d'ora, poi ricomincio a parlare.
0: Ma io penso sia il caso anche di.
3: Sì,
0: siamo punto,
3: la discussione non abbiamo tirato fuori niente, perché continuiamo a discutere di grandissime cose da fare per il 3T quando questa cosa sta arrivando il 13 maggio è già alle porte.
7: Ah, questo tipo che hai citato prima, scusate.
9: Ti ricordo il 13 maggio?
3: Certo.
9: Il 3T?
0: Il workshop.
9: Torniamo alla discussione originale. Se abbiamo qualcosa da mostrare, la mostriamo.
7: Come si chiamava questo tipo? Come si chiamava questo tipo che avete citato?
9: Perché lui
3: questo è
7: prima, prima di scassare dalla
9: prima. Perché
0: abbiamo programmato?
9: Perché programmare
3: questo qua è quando?
7: Questo Ferri è un
9: altro giorno. Si trova
3: il mese prossimo, a giugno.
9: Sì,
7: ci vuole qualcuno diverso il presidente del
0: la granita, il primo
3: possiamo fare il latte di manzo.
9: Esatto.
3: Perché
9: no?
3: Ma se io me vado in un bar e non mi
9: interno. Vabbè, lo faremo dopo a chi?
3: E il manco si è
9: giugno, così detto. Perché a Kit non dura tutto giugno,
7: Ma io ora non abbiamo
9: tutti i 5-6 siamo, possiamo fare il bene.
7: So che ci arriviamo, ma di fare a questo punto si vergogni con quello di cui stiamo parlando.
3: Non c'è necessità di lavorare nel tecnologi, tutte quelle cose.
7: Presidente, non funziona.
9: Suppongo di no. Non penso che rubi così tante risorse un freak test.
7: Purtroppo, perché è fatto male, perché se fosse fatto bene lo sai quanta fatica ci costerebbe un minuto. Per esempio, questo Ferri è uno che si trova.
9: Non è ancora passato un quarto d'ora già. Ferri è fiorentino.
3: E si paga per un tè, non va la pena.
7: Si paga
9: pagare per un tè, sì, con la sottoscrizione a 5 euro un workshop lo paghi.
7: Guarda che intanto lo paghi.
9: Che siano maledetti.
7: Allora? Secondo te si riesce a contattare questo? Non parlo con il segretario, perché il segretario ha le
3: istruzioni. A contattarlo si riesce a contattarlo, il problema è che non ha senso che venga per un'ora, possibilmente non lo ascolterà nessuno.
7: Tu dici?
9: Infatti non ha molto senso.
3: Contattarlo
7: se siete tutti d'accordo che non ha senso, io non posso dire niente, però secondo me questa sarebbe una buona caratteristica.
9: Sarebbe un'altra cosa, cioè organizziamo un'altra cosa in cui invitiamo
7: me. Perché invece si stava parlando di mutare il carattere del Freak T?
9: Sì, mutarlo, ma un pochino, con qualcosa di discorsivo, non sicuramente invitando ospiti e facendo un comizio, non ha senso. Diventa un'altra cosa.
7: Perché?
9: Non è più prenderci un tè e metterci lì con i computer e chi vuole interessarsi viene da noi e si interessa, come era l'origine. Abbiamo pensato a diventa un evento vero e proprio.
7: Io doppio ascolto agli argomenti di tuoi, perché è vero che
9: veramente lui
7: ha ragione, cosa lo so, ma da un punto di vista più ragionevole.
3: E comunque lì se mostra una cosa.
7: Perché lui ha detto che si verticalizza troppo la cosa, tu invece stai dicendo che cosa?
9: Stavo dicendo la stessa
7: che
9: cosa.
7: Che cambia il Freak T.
9: Verticalizzando troppo la cosa.
7: È una merda, lo riconoscete. Abbiamo un presidente di merda, lo posso dire. Tu stavi dicendo che si cambia l'aspetto del Freak T, ma noi stiamo cercando di capire come possiamo cambiare l'aspetto del Freak T, quindi questo è perfettamente permanente. interpretate come volete.
9: Invermanente.
7: Grazie.
9: Il tuo cane si sta grattando il culo, che dico. No, no, non lo so più.
6: Il culo.
7: Vieni qua, quadrupede. Vieni qua.
9: A che punto eravamo arrivati? Non mi ricordo più.
7: Fai goccia
6: fuori. La lattanelli.
9: Cosa vogliamo fare per questo fricchino?
7: Se è
9: sinceramente non lo so.
7: Se è qua.
9: I topperini, ognuno porti quello che vuole, ognuno tira nella porta che vuole, nessuno gli dice niente, e nessuno grida.
7: E nessuno lava il water.
9: Ognuno porta il software che vuole, nessuno lo sgrida, potrebbe essere.
6: Da mettere sul volantino.
7: Fatevi software vostri.
6: E nessuno vi sgrida.
3: Ma ci spariamo tutti i software così in una volta sola?
6: No,
3: che praticamente ho scritto con merdy.c e poi ho scoperto che esistiva strings.
7: Esistiva? È stato campionato, sì. Però lo possiamo riavere. Ma
3: con roba al mezzo, dovevo togliere questa roba al mezzo perché sono scritte in Nash. E mi sono scritto un programma in C. E poi esisteva strings che faceva questa cosa. Strings nome del file.
6: Ah sì.
3: Con i messaggi errori in tedesco.
6: Ma di default questo string.
3: Strings.
6: C'è di default.
9: Sì, tu prendi un file binario, dai strings, nome del file, puoi vedere solo le scritte ASCII. Le cose, i caratteri ASCII, strings VM Linux. E magari con la barra, eh.
8: Quindi string gestore magazzino l'ha dato un bel risultato.
9: Esatto. Fight Lens.
8: Come un programma
9: che puoi vedere solo tutto ciò che asci.
7: Genera parole?
9: Ah, tutto ciò che asci.
0: C'è sempre parolacce.
6: 60 euro.
9: Sì.
7: Ho presente.
9: Anche gli
7: spazi. La blasfemia da non so.
0: Presto un po' così dico, facendo poco.
8: Comunque, quando è poco professionale.
9: Io ci avevo, vedi qua. C'ho della roba in forma, non ce l'ho più, c'ho della roba in
8: punto uno, non avevo
9: scritta con il Newsmaster, non so se te lo ricordi questo programma per fare i banner.
6: Ah sì.
9: Te lo ricordi il Newsmaster?
8: Ci usci.
7: Sì, sono io il presidente.
6: No, minchia, presidente.
8: Allora ci siamo in presidente. Allora,
9: che spazione tu?
7: Non ce l'ho.
0: Ho girato con la
9: no,
0: la
9: mia idea.
8: Secondo me è l'unico che
6: la trovo. Presentiamo la
8: trovo. IPC Inc.
7: C'è l'alterazione in chi
8: ci vuole. IPC Inc. Si chiama.
6: IP che?
8: IPC Inc.
6: E cos'è?
8: È un programma che ho scritto io.
6: Oh, presentalo, ciao.
8: Basta.
3: Cosa fa?
8: Fa questo, praticamente vede presente tutti i vari tool che ci sono per l'analisi delle share memory, semafori e delle
6: memory box,
8: questi sono solamente il PID a cui appartiene una cosa. Invece il programma che ho scritto io dice chi ci ha scritto, qual era il programma che ci ha scritto per ultimo, andando a trovare dalla POC, a che ora, per quale motivo, dà tutta una serie di informazioni su share memory, semafori e message box.
6: E ovviamente ha un file? Un programma?
8: No, ovviamente uno share memory a un message box o un semaforo.
6: Ah,
8: un semaforo. Cioè, praticamente dà una serie di informazioni in più rispetto ai programmi quelli standard, i PCS e gli altri programmi standard.
6: Ma è vittima comunque, quindi.
3: È pazzesco come la creatività non si sente a dire nulla.
0: Davanti a
3: tutte le cose. Il problema è che. Prima dovrebbero capire
8: che cosa è
3: semafori, sono i semafori, i mailbox e i moduli.
6: Magari diciamo uno scritto un po' più basso
8: livello. Una cosa più a basso livello?
3: Più a basso livello negativo.
8: Presentiamo il MKDFG.
3: Secondo me dovremmo cambiare direzione nella programmazione, dovremmo cominciare a codare qua.
6: Sono di interesse largamente comune.
3: Anche tra gli script kiddi.
6: Vabbè,
3: cominciare a codare SQA e pubblicizzare SQA e fare la crew.
7: Sì, domani lavoriamo se ci danno la rete in cella, è fatto
3: codare negli SQA. Sai che c'era una cosa, va bene, facciamo un piccolo SQA e la dimostriamo.
7: Io direi una cosa, prima facciamo votare una legge che assicuri la connettività dalla galera, e poi ce ne si può parlare. Quando per le mie cose non le puoi toccare neanche fuori.
10: Lo so, ho sentito di che
0: il grande è tuale Rubis, altro che qualcosa.
7: Però sai come sarebbe il massimo, vedi?
10: Con l'occhio
7: che cosa vuoi che
10: salve,
6: io prenderei le cose di più usare anche da. Però è molto di nicchia,
10: è mega faticata G.
6: Sì, questo può andare.
10: Sì, ma è chiaro che è di nicchia, non è stato pensando un programma. Chi viene, se si interessa, si fa anche
7: meno di quanto ci sono.
10: Chi viene, se gli interessa, sicuramente se chiede anche.
6: Io ho fatto questo
10: programma, altrimenti si prende il tè e basta.
7: Più verticalizzato di così, solo che non vecchio che ci metti Shining invece di quel tale di
6: Terra. Io ho fatto una minchiatella, che però
0: per 10 capelli, noi PC,
6: per esempio, registra il stream
0: Shining,
6: Infatti ho scritto in trans e non so perché funzionano, ma non le ho più toccate perché appena spostavo una virgola, muovevo una variabile, il sistema con un carattere diverso, funzionava mai.
10: Ma ecco,
6: c'è il motore di Diana che poi è, c'è un pezzo che ricostruisce il motore differenziale del prologo per prendere decisioni, è una stronzata, non so come funziona,
10: non so, non so proprio.
6: Ci sono variabili matrici di cose. Io mi domando perché hai smesso di programmare. Sarebbe stato un contributo altissimo. Non
7: possiamo ridurlo in programmazione sull'aspetto di droga. Allora, indurre il trans per via psichiatrica.
6: Io mi domando se non è stata qualcosa.
7: Chiuderlo in sede, incatenarlo.
6: L'ha fatto smettere.
9: E qua, guarda.
10: Allora,
9: è un ciclo Y e ci sono ancora infatti i commenti perché fa così e c'è 20, 25 e 30 perché era fatta con i gotù, c'è un gotù qui in mezzo, non sono riuscito mai a levarlo. If NMI maggiore di 1 è int random di 1 per 3 più 1 uguale a 2, tengo tu 50, poi if tengo tu 40, poi chia uguale int di 1 più 1, poi c'è una variabile che si chiama min e una variabile che si chiama chia, infatti poi è una matrice che è min tra parentesi chia.
6: Allora creatività nella scelta delle variabili,
0: cioè il passato
6: Fosse arrivato alla programmazione ad oggetti, chissà che creatività avrebbe avuto.
10: Se voi avete detto che i vostri codici in principio usate nomi e case, nomi con lettere maiuscole e minuscole alternate.
7: Tutto chiaro, sì, bravo.
6: Come fa a scrivere le cifre?
0: Quello con la classe base.
7: Questa non è una riunione. Ripeto, questa non è una riunione.
6: No, ma è già strutturata.
7: Ripeto, questa non è una riunione.
6: Ma dovresti prima avanti gli obiettivi.
7: Non è una riunione.
6: Dovrei ricominciare da zero.
7: Magari Dio.
10: Allora, comunque per me va bene anche. No, ma
7: io ti porto allo zero, poi se riesci a ricominciare.
6: Guarda, se posso dire la mia, se posso dire la mia, a me sarebbe venuto di più l'altro, perché qua magari era più, vedi, MKPKG, lo trovo, secondo il mio modo di vedere, più di nicchia dell'altro, perché comunque devi avere un sistema di install package sulla tua macchina, oramai
0: non lo so,
6: capire che perfetto. Cioè, quello lo trovo più di nicchia. Esatto, lo trovo più di nicchia quello che
10: è il discorso. Beh, è vero, ma non lo sai. La stessa identica tecnica. Sono 64.
0: Ma non si può più di orgoglio.
10: Cioè, praticamente avevo bordello di cose trovate nella stanza che potevo farci quello che pensavo. E c'era invece un macchinone bestiale che veniva veramente usato da tutto, da centinaia di tempi, dove avevamo bisogno di uno dei programmi che avevo compilato sulle macchine a disposizione. Allora ho usato la stessa tecnica, cioè il sugo del MKPHG l'ho usato per tirarmi fuori il sugo del discorso.
8: per tirarmi fuori un TGZ binari binari. Grazie per lasciarmi le scarpe, stacciarle, non so che stai facendo. E poi sono andato dall'amministratore di sistema della macchina cristale, ho detto me lo puoi starare qui, e ha funzionato. Quindi in realtà quel principio lì è vero che ti fa il TGZ utilizzando a un certo punto make BKG, però come principio funziona su qualsiasi tipo di Unix.
9: Quindi potrebbe essere un pacchetto universale
8: con un'opportuna modifica. Dovrei semplicemente togliere la parte in cui chiama MakePunk, fa una cosa un po' più selvaggia. Quindi se poi è meno di nicchia per questo aspetto, perché in realtà va un
9: po' portare su altre.
8: Sì, funziona molto.
0: È un porting per Linux.
10: Non so, comunque di solito non... i pacchetti li scompattano tutti. La richiesta di sapere che cosa uscirà la memoria non è che.
8: Ho capito. Allora, MKBKG modificato.
7: A me.
8: Sì, va bene. Sì. Allora ce l'abbiamo fatta a dire il 13 giugno facciamo questo, penso.
10: Ma il 13 maggio?
8: Il 13 maggio facciamo questo, penso che non avremo risorse per fare altri fritti nel caso che ci dovessimo proprio sentirci così.
7: Questa è l'ultima riunione prima dell'estate.
8: No. Così in voglia di
9: fare. Perché parto? Ah, lascio di rilassare.
10: Lui parte proprio per con quei soldi.
7: Io gli rilascio già i soldi di cassa che mi serve.
9: Ma da Jeremy? Ma sì, da Jeremy?
7: Non credo.
9: Perché non ci passa?
7: Se ti devo lasciare i soldi, ci passa.
9: A Vienna.
7: Così venuto a prendere da già. Così vi ricordate come è fatto in faccia con la staffetta.
9: Ma io non lo ricordo benissimo.
7: Sto abusando.
0: Sì, ho abusato pure perché.
8: Allora, ce l'abbiamo fatta benissimo.
0: Okay. Domandina, e poi chiudo. Ma solamente il tuo?
8: Sì.
9: Okay. Perché solo il suo?
8: Dai, così non
10: vediamo, vediamo il primo,
7: così fa la prima donna.
10: Capiamo,
7: ci sarete voi se basta e manco tutti
10: a questo genere di cose.
7: Così lui non ci sarà
10: degli avventori.
7: Lui sì, lui no.
10: Se è interessata a questo genere di cose, se vuole portarli. Con queste scuole si può anche introdurre il discorso di cioè, se vuoi avere scritto qualcosa, venite, cercate, parliamo, implementiamo. Fatevi dare qualche idea da scendere, che non ce l'ho mai, no?
9: Scendendo le ballerine?
7: La prima unità.
8: Bene, allora, questa cosa, visto che il punto è esaurito, possiamo pure passare al punto 2 su 8.
7: È lui il presidente effettivo.
10: Su 8?
8: Donazione, sì, su 8. Ancora siamo a 2 su 8. Donazione Marconi, Paolo, non dici tu?
11: Beh, avete visto quello che ho scritto in Wisp, c'è solo da andare a vedere effettivamente quello che.
10: Sì, ha ragione quello che dice lui, cioè la faccia di culo, andare là e. Che danno di niente prese, non più,
11: non più,
8: Cinciano. Ok, e più del concreto?
11: Più del concreto devo andarci in settimana. E c'è noi.
8: Tipo?
9: Lo conosci?
11: In settimana.
10: In settimana significa o domani o dopodomani. Che settimana la finiamo?
7: Lo sai che giovedì è 1 maggio?
10: Prossimo 21?
7: Sì.
10: Maggio?
7: Esattamente.
10: Torni entro il primo giugno?
7: No, torno entro le votazioni.
10: Cioè?
7: 24-25 giugno.
8: Ma allora scappazzi le miglia e poi ci manco per i frittini?
7: Certo che no.
8: Ah, ok.
7: Quello non.
8: Se tutti vuoi
10: dire. Non è che io la mattina.
7: Che discorso è? Non ho capito. No, solo se ci vieni vuoi dire qualcosa.
8: Se voglio dire.
10: Mercoledì che già
8: non è. Ho avuto il piacere.
7: No, dimmi anche tu se vuoi.
8: Di poterti vedere a un sedile di questo
7: concetto. Ma certo, parlate sempre fatti coglioni.
8: E tu che ne sai visto che manco ci manco
10: prima
7: lo so perché io mi guardo dalle vetrine.
8: Ok,
7: mercoledì lascio un alone di alto sulla vetrina.
10: Mercoledì
7: finito il fris me ne va. Che è la cosa comunque
9: dai, più intelligente. Dai, parlo tra allora ci vai tu, ma lo conosci questo presidente?
11: Vabbè, certo cosa chi è.
3: è il presidente di condannare quello. Sì.
9: Ah, quindi ti presenti come un ex alunno di qua?
11: E intanto vado a vedere, io sono dove sono stati. Quando vado a Bologna, vado a Bologna, intanto vado a vedere.
7: Per fare bella figura.
3: No, prima di andare a vedere, intanto vedi se li mollano veramente. Poi li vai a vedere.
7: No, perché se li mollano veramente poi non ci sono.
3: Vabbè, ma se no se li va a vedere poi non gli dirà,
9: non dirò niente, però.
3: Non piangi.
9: Allora, ma poi
3: ci fai? No, dici com'è andata. Non puoi contare?
11: No, no.
9: Ok, te la puoi ricordare?
7: Io sono testimone.
3: Ha preso 8.
11: Bellissimo.
3: Allora, terzo punto: primavera.
11: Però la lotta di Lippi.
9: Con la primavera.
7: No, però sono spottoni. Cioè,
6: guarda, io lo faccio. Qui però.
7: Non ti pare pregare.
3: No, no, non lo dobbiamo assistere.
6: Sei veramente.
3: Ma no, tutto questo. Se ci vai mi pigli magari la mia,
9: sei impazzito.
0: Potresti morire.
3: No.
7: Non si spegne. E ci siedo sopra?
9: Non c'è il contatto.
3: Siamo tu che hai.
7: Come no? Ma si dovrebbe
9: intonare. Quello non lo sai.
7: È come si.
9: Riprovare.
7: E questo che serve.
3: Addirittura devi magari provare.
6: Mi chiedo, devo provare. Ma vai in video.
7: Sapevo che ci soffrisse anche per quelli che
11: non sono. Ma non
9: soffrirai tu se gli rompi un po' la
7: testa. No, non gli rompo un po'
6: di testa. In effetti, la testa è
3: giusta.
11: In effetti, è giusto. Ma io ci scuso, dico che è un migliaio.
3: Scusa, io ho visto queste cose che sono belli chiuse sotto vuoto.
6: Ma hai visto di prova. Devo provare.
3: Come sono? Sono chiusi?
11: Allora, prima
0: niente, abbiamo fatto l'incontro l'altra volta, abbiamo parlato un attimino.
3: Avete detto?
0: Spero, avete detto. No, perché chi è iscritto a.
3: No,
11: io ho postato.
6: Io sono stato. Un resoconto, no?
0: Sì, un resoconto piuttosto lungo e dettagliato, effettivamente.
3: Sì, dove peraltro.
6: Scusate, sempre prima me lo scordo, per il primavera, per il ragazzo di primavera, quel ragazzino là che qualcuno mi aveva fatto notare, che c'è io. Quello lì è ok secondo me,
9: ma ci hai parlato con
11: la... Ma lui non scrive
7: non importa.
6: Vabbè, ma non il fatto che non scrive
11: sì,
6: non
11: sì,
6: è.
11: Ma
6: comunque... Però è ok secondo me.
11: Sì, ma magari c'è qualcuno che riesce ancora.
6: Devo te lo distinguere, seguirlo un po' perché.
3: C'è qualcuno che secondo me
7: è presentato.
6: Poi c'è alle
7: piccole. Io me lo ricordo.
11: Sì, c'è qualcuno.
9: Sì, non so se hai visto alcune cose su. No, non ha portato lui il no connect di questo per fare le determinate cose. Se la cavi,
0: yes.
9: Senza fare per moduli per il kernel. Quanti anni c'ha?
0: È piccolo.
11: C'è qualcuno che deve essere innamorato un po'.
0: Che tu dici?
7: Ah, è una perla evidentemente.
11: Ha bisogno di innamoratura.
0: Niente, comunque come hai detto tu ci sta, perché i punti più spinosi della questione primavera.
7: Non
0: ma guarda, il sistema da installare
7: per i ragazzini
0: e su cose. Questo è il posto di recente risposto
7: oggi non l'ho letto
0: o ieri oggi si è fatto il discorso BSD non BSD SUSE non SUSE eccetera. Effettivamente il discorso che con cui avevamo esordito alla riunione con quelli ragazzi della primavera era l'eventualità in cui non fossero solamente le persone che hanno eseguito il corso di base, ma uno qualunque che sa di questa iniziativa del Freeplanet arriva, porta la macchina e dice perché non mi sta Linux? Punto.
9: Beh, non penso che gli diciamo di no.
7: Scusa, ma non è questo, forse sì.
3: E invece no, nel senso che noi possiamo tranquillamente fare una cosa che fino a quando non. Almeno fino a quando non partono questi corsi,
8: Poi si utilizza solamente si installa Slack. Poi dopo se abbiamo tempo, voglia, risorse eccetera possiamo.
11: Ragazzi,
0: al di là da che punto i ragazzi hanno voglia e hanno anche le persone come Square, sì, ha dato un numero, vabbè, sulla decina sarà la metà, ma alla fine comunque penso che qualcuno lo porterà. Non è detto che tutti vogliono un'impresa. E questo è quello che dicendo io, secondo me è posto il limite a priori. Se io vengo da te e so che tu hai una certa dimestichezza con asterisco i Unix, perché ti chiede a non installi o con l'SD, tu devi dire no, io installo solamente Slackware. Secondo me è una limitazione a priori, è una limitazione nella diffusione dell'utilizzo del software libero, dell'open source, eccetera eccetera.
9: Direi il problema è se ci ruba tempo o no.
8: Ma
9: è quello, non è quello.
8: Sì, cioè abbiamo pochi giorni, non settimane, pochi giorni all'eventualità di partire con il corso di amministrazione che si terrà su Slackware, e ancora ci discutiamo di quali altri sistemi potenzialmente potremmo installare.
0: Ma infatti non è letto il mio posto, non è letto il mio posto, dicevo questo, chi farà il corso di amministrazione ovviamente avrà installato la sua bella Slackware, non ci sono cazzi che tengono.
8: Questo è quello di oggi?
0: Di ieri o oggi, sì, quello che non è letto sicuramente.
9: Devo andare in bagno, continuate.
0: Chi invece viene solamente per il servizio installazione, perché porvi il limite?
8: Ma verrà più tardi, per adesso abbiamo la priorità di
0: dover. E se non abbiamo le persone, oddio, o perlomeno non è che non abbiamo le persone.
8: Senti.
0: Mettiamo il conto che abbiamo deciso di fare quanto? 4 installazioni al giorno? Era questa la cifra. 4 macchine al giorno. Il che vuol dire per 3 volte alla settimana che avevamo pseudo programmato, sono 12 macchine alla settimana. Abbiamo 12 corsisti?
8: Sì.
12: No, ne abbiamo più.
0: Tutti vorranno fare il corso di amministrazione?
8: No, ma fra le due classi una decina di corsisti dovrebbe dire.
0: Perfetto, una decina di corsisti vuol dire che in una settimana ci siamo liberati dei corsisti, il che già questi corsisti possono iniziare il corso di amministrazione. Ma se nel frattempo ti viene qualcun altro e ti chiede ma mi puoi installare SUSE, tu gli dici guarda vieni la prossima settimana che iniziamo le installazioni per gli utenti.
12: Scusa, ma uno che non sa da installare SUSE perché dovrebbe avere delle preferenze?
7: Per provare.
0: Metti caso
12: per provare, allora se la provi ad installare da solo. Infatti. Se proprio devi.
7: Questo
12: provare.
7: È il principio in base al quale io sono rimasto un analfabeta, sappiate.
8: Non è vero, tu sei rimasto un analfabeta per volontà tua e nessuno lo potrà mai.
7: Non lo escludo, ma sicuramente anche per mancanza di volontà.
0: Perché dico chi conosce Linux. O chi conosce. Cioè, dei concetti comunque che
12: io dico
0: all'utente possono sfuggire. Io come il partizionare, allora tu mi devi spiegare chi viene dal mondo Linux che al massimo conosce C e D, dal mondo Windows, la differenza fra creare root, boot, user, swap, home. Chi per la prima volta installa magari con Mandrake che gli fa partizionamento automatico, boom, e si vede creare tutte quelle cartelle, che cosa ne potrà capire mai?
12: E beh, dopo che glielo fai tu, che cosa glielo spiego?
0: Glielo spieghi.
12: Glielo
0: spieghi no, glielo spieghi un minimo dicendogli il file system di Linux è organizzato in questo modo, se ti interessa approfondire gli argomenti questi sono i siti, questi sono i testi, questi il corso qua al Freaknet per approfondire questi argomenti. Quello ti può dire sì, mi interessa, mi faccio il corso, a me non mi frutti niente, devo usare OpenOffice, quindi che quello che c'è alla base non me ne fotte niente.
12: E questo è un discorso sulla scelta della distribuzione e o comunque dello Unix,
8: se poi non ne fotte niente,
12: che senso ha?
8: Dice me l'uno vale l'altro, sono open office, in cui se gli hai messo
0: uno vale l'altro, però siamo sempre lì, siccome sono persone che tra virgolette dovrebbero essere in un certo senso educati al software, tu gli spieghi SUSE fa questo, Mandrake fa quest'altro, Red Hat fa quest'altro.
12: Veramente fanno tutte la stessa cosa.
0: In fondo. Fanno tutte la stessa cosa in fondo, ma con delle profonde differenze.
8: Se gli Mandrake, che educazione gli dai?
0: Mandrake, su questo siamo d'accordo, però guarda caso, Disk Drake è l'unico che riesce a fare il partizionamento, il ridimensionamento dell'NTFS della FAT32.
12: Cose che.
0: Come che cazzo ce ne frega? Quello che ti arriva con un solo hard disk, con un C da 40 giga, tu come glielo installi, Linux? Li cancelli il
12: partition
0: mesh,
12: bravo,
0: partition mesh, ti dai la licenza?
8: Bella idea.
12: cose, usare partition manager.
7: Ah, questo è una discussione,
12: però è un'ottima idea.
11: No,
12: la questione è che dovresti imparare a usare tips. E il problema è,
7: per essere sicuri, usate pistole o Smith & Wesson.
12: Il problema è chi è che questo anche rischio da sacrificare con i nostri primi perché io un tips non è un po' questo me.
0: Chi è che se la sente di rischiare la vita del cliente con i tips?
11: Vabbè, la persona deve avere un bagaglio, è chiaro.
0: Oh no.
12: Sì. Dopo che hai spacciato un paio di artisti nostri,
0: vabbè, per dire gli artisti scarsi da 104 mega che cosa ci servono? Non lo so, cioè,
12: perché questo qui è il problema, cioè,
11: vabbè, io direi basta, cioè, non è niente che possiamo
0: pagare,
11: facciamo, stiamo usando, almeno per chi vuole fare il corso,
0: io direi possiamo iniziare installando Slack per i corsisti che vogliono fare il corso di amministrazione, e abbiamo
12: priorità, voglia Slack,
0: perfetto, priorità assoluta a questo, priorità assoluta ai corsisti,
12: cioè dove ce la sentiamo, poi dopo se
0: cioè io penso che se tu a Quest gli proponessi di divulgare cultura su OpenBSD penso che sarebbe contento e non conosco nulla
9: anche io sarei
12: contento anche il presidente
9: però in generale
11: cioè tu vieni da noi e dici che io voglio fare il corso io non voglio fare il corso però mi piacerebbe che seguissi insieme a voi questa versione di OpenBSD il problema è che OpenBSD dicono che sta ci vuole la rete, capito?
12: Scusa, no, OpenBSD glielo dai in mano a uno che non si è saputo neanche installare, è pesso.
6: Ma porca troia, puttana Eva.
0: Sono cagato addosso, mi immaginavo il cervello di Asbestos quando la mia faccia stava a fare.
6: E giuro non mi volevo girare verso Shine
9: perché?
6: Che cazzo sapevo di sparare in quella direzione, porca puttana.
0: Io immaginavo che lui era ancora così, si mi mettono tutto sporco qua in pezzo di nulla.
9: La prova.
11: Perché Enzo comunque potete aiutare la persona che può che so fare salvare può essere più o meno portato non c'è riuscita però vuole farlo insieme a noi oppure dice di farlo insieme a noi.
0: Fagli vedere anche un'installazione con un floppy, l'FTP un floppino, FTP, FTP.
12: Il problema è che non lo puoi fare, si può fare semplicemente questo. Una studiare una policy. Allora, default è Slack. I corsisti che dovranno fare il corso di amministrazione sarà Slackware. Se qualcuno vuoi perché non perché qualcuno di voi gli deve dire noi facciamo 100.000 cose, gli viene l'idea che si vuole installare Argentoo per esempio o che si vuole installare NetBSD lo dice e eventualmente si fa.
0: Ecco. Se non lo promuovi come lo sa la gente? Viene da te ma no, io siccome so che tu sei un pazzo
12: che passi il tempo con le quello che dici che vuole il NetBSD
11: sì, che vuol dire quando c'è questo come quando c'è

0: parlo di sicurezza.
1: Stoppa, anzi, povero, stoppa a fare.
0: C'è tutto. E se moriva?
2: Tiri questo coso.
1: Se moriva male.
2: Scusami, tiri questo coso qua e come lo prendi?
1: Allora, prendi prima la polvere. Anche questa è tecnologia.
3: Sì, sì,
1: infatti. Anche questa va molto dentro il gioco, no?
3: Non lo so.
1: Infatti.
3: È vero.
1: Allora quando sareste pronti a cominciare?
3: Ecco, di questa volta non te lo dicevi.
1: Ah, ecco, abbiamo discusso di cosa.
0: Il cliente ci vuole. Cioè,
3: no, aspetta, il cliente. Aspetta. Noi possiamo iniziare già una forma di pubblicizzazione di questa cosa?
1: Non possiamo.
0: Dobbiamo.
3: Vabbè, la domanda dobbiamo.
1: E allora già
3: fai.
0: Però la pubblicizzazione al momento a chi è rivolta? Ai ragazzi che hanno fatto il corso e che vogliono fare il corso di amministrazione. O sbaglio?
1: Noi si manda la cosa a tutti quelli che stanno in vista. Che sono tra 100 persone, quindi a parte quelli, cioè conosciamo ovviamente anche quelli che hanno seguito il corso, non solo quelli.
0: Se io ti dico, scusami la parentesi, io me lo faccio il corso di amministrazione, quindi io mi assemblerò una macchina Freakment, installeremo Slackware e buon più, non bel costo amministrativo. Allora me lo faccio.
3: Tutte le macchine sono Slackware.
0: Sì, vabbè, quella il famoso, vabbè, il Cyrix 200 oggi ho recuperato 64 MB DIM, per cui ci serve.
1: Quindi l'unica questione è le date dei corsi. E quindi le date delle installazioni in funzione delle date degli altri corsi, giusto?
0: Sì. I giorni, scusami, i giorni che avevamo bene o male organizzato, che cos'erano? Di martedì e mercoledì?
1: Sì. Questo per le installazioni.
0: Sì.
1: Per i corsi, come ho detto, se le facessimo 3 giorni a settimana, che potrebbero essere lunedì, mercoledì e venerdì. Il che vorrebbe dire che un corso da 10 lezioni deve indispensabilmente cominciare il 9 di maggio
0: e finire
1: il 30.
0: Considerando che non ci sono vacanze nel mezzo,
1: non ci sono.
0: Non ci sono le rotture di prigione.
3: Non sono gli stessi periodi nei quali si prevedono i lavori per il maggiorano?
0: No.
1: Non ci sono lavori che si prevedono per il maggiorano.
0: Se fosse l'eventualità, se non ho capito male, è luglio, giusto?
4: In ogni caso sarebbe luglio.
1: Quindi. Il che vuol dire che le installazioni andrebbero fatte esclusivamente nella settimana. Cioè meglio, a questo punto si dice da lunedì a giovedì, si forza un attimo, se c'è qualcuno che è disposto ad esserci giovedì,
0: ci sono.
1: E si fanno il 5, il 6, il 7 e l'8.
0: Io penso sarei disposto ad essere anche mercoledì, o anche domani stesso, se domani vengono 4 computer, arrivano 4 computer, perché non installati?
1: Ma chiaramente, perché
4: se non lo dice,
0: vabbè, considera, Sclair, DJ Oser.
1: Sclair e Geosa ce l'hanno già.
0: Cosa c'hanno già?
1: C'hanno già.
0: Gentù.
3: Hanno la Gentù.
0: Faranno il corso di amministrazione? Presumo che di sì, lo dovranno fare su Slackware.
1: Non è fantastico.
4: Guarda, uno che si è installato la Gentù, guarda, non ha bisogno di.
2: Si muove di installare
4: la Gentù. La Slackware la puoi installare anche da solo. Non ce la fa. E io quando ho installato le prime su Spark sono impazzito.
2: Sono impazzito, se la stai meglio.
4: Hanno fatto una non installazione, praticamente il pacchetto lo scompatto. E sì, ma devi scompattare il pacchetto. Globale, lo stesso.
3: Tu avevi anche stai
4: fatto.
3: Ci sono i dettagli.
4: Ci sono gli stage, 1, 2, 3. Ho fatto il 3, che è quello più completo. Però non c'è quasi niente.
3: E la puoi tenere qui?
1: C'è un vero modo?
3: No.
1: Sì.
3: Va bene, è morto.
0: Franco è morto. Franco è morto.
1: È morto, c'è un vero modo.

0: livello di sì.
1: Quindi pulizziamo
2: Intro.
1: Ma chi?
2: Iniziare anche a fare domani per pulizia.
3: Con chi?
1: Ma è morto da un bel po'.
0: Ciccio Gressi è morto oggi.
1: Oggi?
0: Oggi.
4: La questione è. Non possiamo. Cioè, domani non lo so, non penso che ci sono a imbracciare qualcuno, però se noi precisiamo da domani che le installazioni vengono una settimana dal 5 all'8 che il 9 partono le prossime amministrazioni, cioè ancora ce la possiamo fare.
2: Parentesi. 1, 2, 3, il 7 partono. Perché vuol dire che il 7 e l'8 qualcun altro si dovrà occupare
3: di ancora.
2: Vabbè, da notte iniziano i corsi di amministrazione.
3: No.
2: No.
3: Scusa, no, non è venerdì.
4: E parte il venerdì di tutto. Cioè, se dobbiamo finirlo
1: entro... Questa di casa non c'è luce.
4: Il 30 maggio. Vabbè, perché se no
3: si finisce il 2 giugno.
4: Allora, il 2 giugno no, perché è festa.
3: È una sorpresa.
1: Perché ha amato il buio?
3: Perché il 2 giugno
4: c'è la sonda
3: come
1: chi sta finire adesso?
2: Ti fasci di fotografi.
4: No, la questione è. Non possiamo farmi scusa, non li possiamo fare finire, facciamo realisti, se noi il 5 saremo a Torino, no?
3: E il 6, 7, 8,
4: il 3, 5... il 3 c'è il 3, cioè let big day.
5: Non è detto.
1: Perché non è detto?
5: Perché il nostro membro interno si rifiuta, cioè si rifiuta, non collabora, Winterboschi.
4: Io ho parlato con Winterboschi 3 giorni fa.
5: Benissimo, allora sono notizie più nuove. Allora sono notizie più fresche delle mie. Se tu le ritieni attendibili, procediamo sulla.
4: Anche io non ritengo lui attendibile, però ho parlato con lui 3 giorni fa, forse qualche giorno in più, per conto ad Agneschi. A qualcuno me l'ha puntata questa cosa con
3: me. La settimana scorsa, quando c'era la riunione.
5: Che vi siete detti?
4: Ci dà una mano per le spettità e io ho detto, no. Ho detto perché no? È perché ho capito che la cosa che dovrebbe fare è troppo impegnativa per me, perché tu non devi fare altro semplicemente che o fare quello che puoi e farci i volantini con gli scatti, sostanzialmente non ti chiediamo altro impegno perché poi insomma
5: sì, non portare quello che puoi, io gli ho specificato non portare quello che puoi il giorno in cui succede la cosa, un poco prima bisogna programmare assieme, se no
4: io credo che sia compito nostro riuscire a recuperare i materiali da
1: esatto.
4: Da far utilizzare.
1: Io non vedo cosa debba fare Winterboschi,
4: infatti solamente la pubblicità gratis, quindi questo ci deve fare, non deve fare altro.
1: Lo farà? Non è che lo trovi molto affidabile.
5: Il silenzio con la risposta. Io voglio dire tra di noi, a parte Angelo, scusatemi. Affidabili.
3: Io non sono affidabile.
5: E voglio dire, sei il più affidabile di tutti. Senza nulla togliere il nostro.
1: Comunque possiamo.
5: A un certo punto poi si finisce.
1: Ma per noi ce l'abbiamo, le macchine le abbiamo. E quindi. Va?
4: Il problema ce l'abbiamo, il monitor di queste macchine, non ce l'abbiamo.
1: I televisori vuoi dire?
3: Esatto, ci vorranno dei televisori?
4: Ci vorranno un fottio di televisori.
1: Io basta,
5: io ve ne presto
1: cinque. Io forse abbiamo noi un paio di monitori a posto di verdi.
3: Bicchiere?
1: E un paio di televisori bianco e nero.
5: No,
1: i monitorini a fosfori verdi ce ne fai perché li colleghi ai comodo. Ci sono i monitor dei comodi.
4: Ah, i monitor dei comodi.
1: E quelli. E le TV in bianco e nero ci colleghi il comodo. Li vedi in bianco e nero, però li vedi.
5: Ora come ora le TV in bianco e nero sono più rare di quelle a colori.
1: Certo. Potrebbe anche avere più senso anche vederle con certe TV. Perché io c'ho quella piccolina della Seleco a forma di sfera che è spettacolare. Quella anche così. Certo, i monitor a colori sarebbe bello averli. Divisori, cioè.
4: No, ma quello che riusciamo a recuperare, perché il nero che ha il fascino del molto antico. Il colore è più spettacolare. Quindi quello che cambia
3: è quello lo spettro di colore si comodo.
4: Fatevi tirare qualcosa. Bianco e nero sui big denti.
3: per esempio
1: Storie Verdi, mm-hmm.
3: Se gli eventi se lo trovassi potrei dire tanto Petus Ufo, un gioco scritto da me.
4: Tan Petus Ufo?
3: Sì.
4: È proprio un gioco, non è
3: ecco, Dark Petus Ufo era la no,
1: versione allora,
5: che è frutto di qualcosa.
1: Allora era la visione di
3: Blade. Voi non capite, non avete capito nulla.
4: Allora,
3: comunque, materiale ce n'è. Abbiamo anche degli Amiga. Abbiamo un Atari 800 XL.
5: Però, resta quante macchine arriviamo?
3: C'è il l'Apple 2 che funziona da sé perché c'ha il monitor e tutto in
4: casa. Amiga
0: si esibisce. Ma tu programmare su Amiga?
3: No, ma è un
4: l'Amiga non è un 8 bit,
0: è 16 bit,
4: quindi già fuori
3: quando finite
5: ci andiamo rigidi.
0: Quello con le
4: avete finito. Allora, sì, l'Amiga 5, considerato che già il 5 sia un otturino, considerato che il 3 c'è questa cosa qui e che il 2 è festa, noi dobbiamo per forza finire il corso il 30 maggio, non abbiamo scelta in questo senso. Che vuol dire che se noi veramente la facciamo, se la facciamo tutti i giorni, allora possiamo cominciare alle 19. Però ci sono già delle richieste in questo senso affinché non sia quotidiano, perché c'è il passo in passo.
5: Anche perché io non sono sicuro di poter dare la mia disponibilità.
0: A parte gli occhi?
5: Che il periodo è il primo.
0: A cavallo. Per gli esami, per
4: la quindi l'alternativa sarebbe appunto quella di tre giochi. Che significa sappiamo rispettare questi dati, se no a settembre, ottobre via peccato.
0: Vabbè, scendi, se non c'è modo come farlo. Quello del maggio per gli universitari, per tutti quelli di noi universitari sono critici come detto io. Quindi
4: che dobbiamo fare?
0: Non lo so, c'è già anche Iron.
3: Considera che il costo di amministrazione però non porta via. Credo tutto il tempo che portava via l'altro corso,
4: più come due giochi
3: sono meno lezioni, come?
4: Sono meno lezioni,
3: sono?
4: Meno,
3: quanto? 10 lezioni, quindi due settimane.
1: Da pensi più siamo e meno facciamo.
4: Aspetta, l'ho appena detto, se noi facciamo tutto quanto in una lezione al giorno, allora dovremmo cominciare il 19
3: di maggio.
4: Però c'è gente che ci ha chiesto espressamente che vuole partecipare al corso, ma di fare il possibile affinché non lo facciamo ogni giorno.
3: No, facciamo?
5: Ogni giorno?
4: Il che l'alternativa è cominciare il 9 di maggio e farlo così lunedì, il mercoledì e venerdì.
0: Cioè diluirlo più nel tempo?
4: Sì.
0: E però così si vincono molto di più anche i professori docenti del corso sharing, eh?
4: Perché?
0: Perché consideri una cosa è
5: che te lo devi
0: esatto
5: tra le palle
0: in due settimane, una cosa te lo devi tirare per un mese, ti parlo un po'
4: tutti i giorni
0: e lo so, però non avere le
5: se devi impegni. Partire non è la stessa cosa
4: se devi partire
5: se devi partire marcare
4: il ah ecco io tra l'altro io parto il 29,
5: vedi?
4: O forse
5: il 1 maggio?
4: Sì.
5: Per poi tornare.
4: Perché poi ci vediamo direttamente a Torino.
3: Esatto.
0: Quando è la
5: fine?
3: Anzi.
5: 5, 6, 7 o 6, 7, 8?
4: 6, 7, 8.
0: Ah, in affrontare un altro biglietto, poi ci siamo
5: a scavo. Che non so guardare io a scavo.
3: Ma non sei in aereo?
5: Io no,
4: non
5: ce lo
4: so. Non lo so.
3: Perché?
4: Certo, quando torna il film?
5: Sì, ci arrivo?
4: Certo,
5: c'è. Allora, sta roba...
3: Se vuoi i soldi?
0: In tre, allora...
5: Questa va a essere le palle di tutto lento.
4: Ragazzi, sono...
0: Io, Torino?
4: Non ci organizziamo.
0: È proprio... Ta.
3: Che prego, fa testo.
0: L'autobus, non mi riparà.
3: Allora, io penso che... Se noi... facciamo uno sforzo e ci mettiamo più persone possibili, alla fine non sarà che aspetta solo noi uno sforzo così perfetto.
0: Farlo come? Farlo tutto unificato?
3: No, unificato, metterci, cioè creare il maggior numero di docenti possibili. in modo tale da, tipo, da minimizzare la posizione in direzione
1: di
3: ciascuno, capito?
5: Però a quel punto avete bisogno di un certo lavoro di coordinamento, perché sennò gli studenti
3: hanno un programma, lo sappiamo,
1: quello che abbiamo avuto finora.
3: Cioè, mettiamoci più persone a farlo in modo tale che ciascuno ne farà meno possibile. Questo è il mio modo. Tra l'altro io ora qua dico che c'è, potrebbe anche se ci Marco che per me ti può dare la mano.
4: Marco viene a maggio.
3: È un mese qua.
4: Perfetto.
3: È un mese qua, lui sa. Perché non farlo la stessa cosa?
4: Sì, sì.
3: Io ne avrei il decente. Che lo vuoi fare?
4: Sì, è mio.
3: Perché? C'è una persona in più.
4: Abbastanza drastico.
1: Ma poi è di skill.
3: No, vabbè, le cose lui lo sa. È un docente in più, capito?
4: Allora in questo modo saremmo sostanzialmente 5. Il che vuol dire
1: vero?
4: No, il che vuol dire due lezioni a testa ce le siamo usciti, quindi non è una cosa così.
3: Cioè se siamo io, tu, lui e Elbus, per dire se poi Arion,
4: cioè, contavo anche altro.
3: Sono due lezioni a testa.
4: Sono.
1: Ce la potremmo fare benissimo.
4: 2, 3, 4 ed è il gusto 5, sono due lezioni a testa.
2: Al limite me ne potrei fare.
4: È un impegno che insomma è sostenibile a questo punto.
3: Poi tra l'altro ci possono scegliere, diciamo, che le lezioni che prendiamo.
2: Di che parte?
3: Cosa si fa?
2: Sta mettendo la buccia di mandarino.
1: Ma l'hai mangiata la buccia di mandarino?
3: No.
1: Spettacolare.
4: Però possiamo cominciare. Possiamo cominciare.
3: Quello che
2: sì, ma noi non ci siamo fino al 12.
4: Se
2: vuole cagare, scappa.
4: Poi guarda con noi, ma
3: quello che se mai mi spaventa, mi fa un
4: dono.
3: Sai cosa è il fatto che non c'è? Cioè che il programma è ascendente più al 200. E allora tipo uno può dire.
2: Del resto anche l'altro era così.
3: E non sa come. Cioè non sa, cioè continua a dire.
4: Se tu ci pregavi, anche con lo scorso era così.
1: Ma è buona?
4: No, allora un attimino, non è che
1: ho questa cosa.
4: Il corso di base, quelli sono bianchi e tu li devi imboccare, per cui hai la necessità di avere un programma estremamente rigido, di tenere stretto rispetto agli appunti che hanno.
1: Senti che è particolarissima.
4: Stai parlando tutti e
3: ti sto sentendo.
4: Tutti che hanno
1: molto
4: e per cui la sei estremamente
1: ci sono gli essenziali
4: al corso d'amministrazione la prospettiva è completamente diversa perché non esiste un materiale così rigido non perché pigrizia non lo voglia ma perché prima di tutto ti verranno esposti molto di più casi concreti dubbi cose che hanno visto
1: certo.
4: Di cui hanno ed è su quelle cose che poi non secondo comunque si presume che abbiano gli strumenti per cui anche se ti metti a parlare di in maniera molto articolata di certe cose ormai sono in grado di seguirti quindi là deve stare la tua abilità di docente di centrare il problema attraverso o meglio di centrare l'argomento attraverso i problemi concreti che stanno affrontando un po'. È per questo che è così
3: il programma è che hai l'altra
4: no qua non ce l'ho cioè, lo trovi sul sito
2: io penso che è comunque se dei 5 a docere ce la faccio
4: se siamo 5 non c'è problema.
2: Io sono due lezioni a testa.
4: Sì. Per me non dico mai.
3: Peraltro, vabbè, lo dico come lo si dice quindi. Sì, chi lo vede quando io glielo dice.
4: Peraltro non fa male. La questione è, insisto, che su questo ancora non abbiamo deciso. Va bene che cominciamo in 9, ho capito che in questo caso comincerei io d'accordo.
3: Chi non c'è non lo può fare, quindi dai su tu.
2: Sì, quando poi tu parti ci siamo noi
4: perfetto infatti non è un problema essendo in 5 siamo anche estremamente intercambiati in questo senso quindi non è assolutamente un problema
2: discutendo in particolare 10 lezioni continue o 10 lezioni
4: stiamo discutendo questo
2: ok
4: cioè io se cominciamo
2: non si può fare 4 volte a settimana posto di 3 così finiamo un po' prima
3: secondo me si potrebbe anche fare
4: cioè
3: Tra l'altro Airbus è a Catania, sta cimando.
4: Scusa, ma il nostro problema è che è pieno. Anzi, se volete fare un tiro 3-4.
3: Il nostro problema cos'è?
4: Iniziare dopo? No. Iniziare dopo e finire prima anche.
3: 4 volte alla settimana.
4: È un impegno identico,
3: un impegno
2: completo.
1: Considerate che io ci sono sempre il lunedì, martedì e mercoledì.
4: Io vi insisto una cosa, che
1: cosa il mercoledì sera alle 15
4: devi fare solo ogni due lezioni. E te non te ne frega niente in fondo di quelle lezioni che siano 200 anche in due settimane o in tre.
2: L'impegno mentale.
3: No, vabbè, dai, questo no, dai.
4: Quando lo sai,
3: io quando avevo altri costi non mi è pensato a fare.
4: Ma perché quando lo sai un mese prima che quel giorno devi essere lì, non ti pesa un cazzo?
2: A me non sembra pesato, però a volte sì, perché non potevo dire no, minchia, oggi ci devo andare per forza dove fare il corso. Non potevo dire no, ora chiamiamo un altro.
1: È pesato.
2: A me è pesato perché
1: io alle
2: 8 di mattina a casa e tornavo alle 11 tutti i giorni, tutte le volte che dovevo fare il corso.
3: Non è che faccio altro 4 volte,
2: 4 per 2
3: in 2 mesi,
2: no,
3: 4 lezioni.
4: Buonanotte,
2: ciao. Ho fatto 8 lezioni in totale.
3: 8? Compresi tutti i due corsi?
2: Tutti i due corsi, sì. Non comprendendo quelle due legate.
3: Chi da solo, la prima lezione che era a casa.
2: Mica, poi quando dovevo fare. Mamma mia, 2 ore consecutive era la morte.
3: La prima.
2: La seconda lezione morivo. Allora, stavolta pensavo
1: che sarebbe
2: la classe unica, no? Sì.
4: Non facciamo un gritino, cominciamo il 9.
3: Dopo?
4: Cominciamo il 9.
3: Ok,
2: cominciamo già il 9.
4: Allora, scusate, calendario.
2: Scusa un attimo, prima lo segniamo se Marco ci sta.
3: Infatti, perché hanno domande.
0: Sì, per il calendario in
2: chiesa. Perché è fondamentale la sua presenza.
3: Vabbè che lui ci starà, però è meglio di
4: chiamare. Vabbè, se Marco non può, cerchiamo Valvo, non che c'è la cosa da fare. due incontri tutto maggio. Cioè.
0: Sarebbero quando? No, è davvero importante.
4: Questo dico, facciamo un calendario adesso.
0: Cioè, se mi dici le date, io ti posso dire più o meno se ci sono o no.
4: Io
0: mi dico così e poi non vengo, insomma.
4: Io
3: mi vorrei basare anche sul programma da fare.
1: Io mi vorrei basare sul programma.
3: Sì, magari sarebbe bello poter mettere persone
1: che mi dicono.
3: Cioè, magari io posso avere delle lacune.
0: Anche secondo me staff sarebbe la soluzione migliore.
2: Però i staff si perdono per settimana.
1: No, non si perdono.
0: No, dai, ma sentiamo una scadenza di 3-4 giorni al massimo, dai.
3: Sai perché te lo dico? Perché per dire, se mi capita a me di fare la lezione su quella cosa, magari c'è, o posso avere delle
1: dipende,
3: cose.
1: Non c'è.
3: È meglio, diciamo,
1: che fabbrica non
3: dare la lezione di questa cosa.
4: Ce la siamo per vedere antica.
1: Ma che cos'è? Sì, non ricordo, c'è una volta.
4: Gelato in vasetto.
0: Ma cos'è? Gelato?
4: No. Avocado, olio, sale e senna per
2: la
4: capitale.
2: La
4: cosa.
1: Preferisco liscio l'avocado.
4: Comunque, il nome si fa.
2: Visto che oggi la
4: giornata è importante.
2: Quindi il programma è sul sito?
4: C'è.
3: Chi è?
4: Allora, su questo siamo d'accordo, poi le date ce le attribuiamo sul programma.
3: Va bene.
4: Punto 5.
2: E con le installazioni quindi quando iniziamo?
4: A lunedì?
2: No.
4: Lunedì
3: prossimo
4: 5.
2: Ok.
0: Qual è il punto 5?
2: Se non prima. E finiamo l'8 quindi. No. Il 7.
1: Il punto 5 è la sera
2: del partito. Esatto.
4: No, il 7. Ma partite tutti. Chi resta? Solamente.
2: Tu.
4: Solamente.
2: Ma voi.
4: Allora, d'accordo. Cominciamo il. Il 2 no, il 2 è venerdì, si può fare se viene qualcuno.
3: Il 2 che è maggio? Il corso?
2: No, l'installazione.
4: Così.
2: Ma cominciamo a sentire. Le installazioni, penso ci sia un piccolo passo a priori. chi è che le fa? Cioè no, chi è che le fa, scusate, chi sono i corsisti, quindi quali sono i computer su cui fare queste installazioni, il che vuol dire che questi computer devono arrivare al Media Lab entro dopo domani, se iniziamo giovedì,
4: visto che domani si manda l'email, gli si dice lunedì noi iniziamo,
3: dal venerdì si comincia. Cioè, ti mandano l'email per confermare.
5: Ne avrete due.
3: E basta. Cioè, si fanno installazioni dal 2 al 7.
2: No, più che altro io mi spendo.
3: E contemporaneamente si fa segreteria.
2: Per venerdì, sabato, domenica. Sarebbe posso solo dire il Paolo.
3: Ma no, venerdì, sabato, domenica. Venerdì? Lunedì, martedì. Ma è venerdì, mi vai, non c'è nessun discorso di
1: venerdì.
3: Io non mi fare le
4: tanto venerdì, puoi stare tranquillo, non avrà nessuno a separare il comune.
1: Venerdì,
4: allora,
1: sabanaldo.
3: La questione non è stare qui.
1: Venerdì.
3: La questione è semplicemente mandare l'email in cui si avvisa che venerdì, venerdì, lunedì e martedì siamo disponibili a fare le installazioni. Chi è interessato prenoti. Se non ci sono una prenotazione se ne vanno a fare in culo.
1: Prenotazione come? Per email anche per telefono però, eh? Io direi.
2: Perché?
1: Perché forse è meglio.
3: Perché email la
4: scusa, se uno la legge l'email la può anche scrivere.
1: Metti che in quel momento non c'ha l'email.
3: Lascia il numero di telefono. Lascia il suo numero di telefono.
1: Boh.
2: Ma se non ci sono i computer. Cioè, ci sono i computer su cui si sono fatte le installazioni.
4: Ma questi che dovranno portare al momento di distanza? Tu li concordi?
3: Venerdì alle 4 vengo a fare l'installazione. Alle 4 viene come il computer.
2: Quello che diceva Eric, se non viene nessuno.
4: A casa.
2: A casa. Ma a casa anche il corso, perché non ci sono i computer su cui fare il corso.
3: No, il corso si fa.
2: Si fa con i contatti dei ragazzi.
3: No, il corso si fa come.
2: Il corso si fa sulle macchine su cui si è installato.
4: Ma quando mai?
2: No.
3: Lasciano la macchina, si portano le macchine ogni volta?
2: No. Sto dicendo, viene il corsista, viene quello che vuole fare il corso di amministrazione con la propria macchina. E sta lì come si fa il corso.
1: Sta a casa la macchina.
3: No, mi spalla sta a casa.
1: Per esercitarsi a casa.
4: Poi si fa il corso al Media Lab.
3: Se mai noi potremmo fare
4: e poi torna a casa
2: a voglia di provarsi.
3: No, non è computerizzato, loro vedono e basta.
1: Non è assolutamente. Non è necessariamente computerizzato.
3: Potremmo usare per dire di baci solo per proiettare eventuali visioni di fare configurazioni.
1: Ma è più comodo se ci si siede attorno computer.
3: Oppure se ci siede attorno
1: per il corso di avanzato, se non ricordo male, non c'è il fatto che devono avere uno studente un computer e cose del genere.
3: Non è che si possono mettere ad eliminare la configurazione dei nostri computer.
1: Quindi
2: per questo pensavo sui loro computer.
3: No, infatti, cioè no, solo se li portano a casa.
1: Aspettato.
3: Okay. Va bene. Allora,
2: sei cagato addosso.
3: No, aspetta, allora l'ultima questione che. Un attimino, è chiaro che avvisiamo contemporaneamente delle installazioni
4: dell'inizio del corso.
3: E l'inizio del corso, quindi dobbiamo anche dire
4: il service.
1: Is gay.
2: Questo altro punto.
1: Tra parente le installazioni sono gratuite? Sì. O a contributo volontario?
3: Quindi ho volontario fortemente consigliato.
2: È fortemente visualizzato, con carattere 25 in eretto.
3: Allora
1: cosa? Che vuoi? Che vuoi? Perché mi lì?
3: Il prezzo del
1: corso. Che vuoi? Se sono un cazziere io.
3: No, un buon cazziere sì, però.
1: Il prezzo del corso avanzato?
3: Sì.
4: Ma tra l'altro con te?
3: 150.
1: Mila.
3: Lira.
1: Quindi 75 euro.
3: €80.
1: Facciamo €80? Mm-hmm.
3: Sì, perché il costo base era 60, quindi
1: il costo base era 60 euro? Mm-hmm. Il costo avanzato dovrebbe essere 120.
3: No, la paga
1: 80 euro.
2: 100 di fondo, però
1: è pesante. 80 euro,
3: 80 euro?
1: 60 mila lire.
3: 80 euro. Ok, con questa discussione?
2: Quindi noi possiamo passare in lista che L'unica distribuzione al momento installata sarà due, che da domani saranno informati su quando potranno portare i computer e quindi i ragazzi del PNR saranno informati su quando iniziare il calendario, ovvero da lunedì.
3: No,
2: da lunedì, perfetto. 3, il 9 inizia il corso.
1: 4, nessuno
4: si
1: dice il bar.
4: Però la questione è come si ci si coordina con voi? Cioè, questa è la
1: cazzo, ovviamente.
2: Il
1: coordinamento a casa,
2: manda questa email
1: con la lista stampa,
2: le informazioni,
1: diamo una lista stampa,
2: l'inizio delle installazioni, i giorni dell'installazione, per prenotazioni scrivere a Paolo, non pure scrivere a Andrea,
3: sì, lasciamo vedere scrivere, perché già con gli altri scrivi che capì e io ci sono mai più niente,
1: perché?
3: Perché stavo facendo una cosa che non mi piaceva.
4: Ah no no no, scrivere direttamente o a te,
3: no,
4: o
3: a scrivere
4: a uno dei due,
3: perché sennò
4: si scrive o a te o a lui e basta.
1: Come mai?
4: E voi lo sapete chi verrà per l'iscrizione
3: è
4: cosa
3: è
4: scrivere
3: a segreteria e visto io
4: e basta,
3: poi comunicare
1: te la cava?
3: No,
4: per non parlare del fatto che comunque si possono iscrivere quando si vuole installare il computer,
1: non vedo, insegnagli un po',
3: sì sì, ma lo
4: trovo, lasciato a loro.
1: Ok,
4: allora per l'informazione scrive a segreteria,
2: esatto,
4: capito ragazzi?
3: Cosa? Perché mi scrivono oggi hanno noi?
4: Quando vengono verranno da voi a farsi sarà il computer a iscriversi al corso, cioè a lasciarvi i soldi e a dare i
3: computer. Io voi pagherò la segreteria.
4: A segreteria invece scriveranno solo per informazioni, cioè a me scriveranno solo, dico ma questo corso come combinato, okay, ma quali giorni sarà? E questo genere di cose. Io gli dirò di andare a iscriversi o il venerdì o quali giorni erano?
3: Venerdì, martedì, mercoledì e sono l'iniziazione dell'inizio
2: venerdì. Quindi venerdì, lunedì, martedì e mercoledì.
3: Cioè, la prima. Cioè, il venerdì non ci sta anche il venerdì. Poi
4: perché anche mercoledì? Ho detto che siete partiti.
2: Ah,
4: anche la partita?
2: Luna, no, le 11.
4: Ma solo chi è uscita?
3: Oh, hai buttato il biglietto?
2: No.
3: Minchia, ma tu non puoi stare. Così è un vento.
4: Il
3: biglietto non esiste.
4: Non ci sono più Marco, ma chi se ne va a casa tutto l'altro fa?
2: Certo.
3: Il biglietto non esiste.
2: È l'auto.
4: Il biglietto che fa il Gesù Rosimeno.
3: Ma poi è un biglietto per il 20...
1: Tu da lottare con lui,
3: ma perché? Ma
1: perché
3: ti ma
1: poi metto
3: perché la partita lavora?
1: Oh, quindi hai dato il prospetto.
2: Per di più è la ragazza, con la gente di viaggio sopra a cui si fa riferimento l'arci.
4: Gay?
2: No, l'arci.
3: L'arci.
4: L'arci maschi.
2: L'arci pazzo, l'arci nostro, per
4: riferimento. L'arci è.
1: L'arci in culo.
3: L'altro per Roma.
2: Ritorno, io ritorno, infatti mi dice di partenza, io ti vado di dire, io ritorno, non ti interessa.
3: No, ritorno da Torino con voi.
2: Ah.
4: Cioè il mondo?
2: Aereo? 678,
4: un viaggio in aereo?
3: Oh no, c'è un'altra.
4: Certamente.
3: Prossimo punto, abbiamo finito qua.
1: Prossimo punto, c'è il
3: conto corrente. Ecco, chi è questa storia del condominio?
1: Quello che deve tenere il tuo aspetto.
3: Io ho letto solamente, non lo so perché ero sconvolto con qualche messaggio.
1: Eh?
3: Ho letto quello che ho scritto. Io ho scritto semplicemente per fare il conto corrente mi serve questo.
4: E 5 euro al mese.
3: E 5 euro al mese che è la valutazione del conto corrente stesso. Con 15 euro ci fanno abbiamo la cosa online, cioè ci possiamo vedere da casa.
4: Ma perché non ci facciamo loro in bancario?
1: Con 15 euro una tanto?
4: Finego non costa un nemico.
1: Finego? Minchia, dobbiamo usare proprio Finego?
3: Finego è ok, eh?
1: Sì, Finego è ok, però.
3: No, Finego è ok.
2: Le banche sono
3: in due. Sì, perché è un po' corretto il bancario?
4: Perché un conto dovrebbe costare se lo dobbiamo pagare 5 euro al mese e quello non ci costa niente?
3: Ma perché Fineco è come no, Fineco per le persone più fisiche ci credo che faccia queste cose, io gli altri conti azienda sono uguali.
4: Noi non siamo
3: un'azienda. Perché eravamo un'azienda con una banca per una posta?
4: Sì. Però bisogna chiedere a Fineco.
3: Lo stai
1: vogliando? Non è a dire a molto Fineco.
3: No,
4: perché ha fatto il strike
1: per le fisiche.
4: No, comunque veramente non si può fare con Fineco, cioè,
1: è tutta una storia con Fineco.
4: E lo allora paghiamo €60 l'anno alle poste, così
3: ti sembra un prezzo pazzesco per un consulente, cioè, a me sembra un prezzo ridicolo,
4: se consulente. Non costa un cazzo l'altro mi sembra un prezzo assurdo.
1: Questo è vero,
4: scusa. Io non e capisco perché mi deve essere una tra i tassi.
3: Vabbè, mettiamo la
4: quanto paga la cosa, quanto paga Fineco, mi pare che dai il 2,75%.
3: Fineco su un conto senza spese ti dà 2,75%.
4: Oh, io me la devo fare sto Fineco, i miei colleghi tutti sono stati così.
3: Anche il mio compagno sta.
4: Bonifici gratis, consultazione online gratuita. Il banco quando te lo pigli da dove ti pare.
3: E ti pare, è un banco niente, sì, che è così, è così.
1: Ma veramente?
5: No, no, mi, non vi picchiate.
3: È così.
1: Siccome non
3: su lei,
1: ma dopo
5: tanto puoi chiudere il conto. Benissimo, arrivederci. Metta una firma qui.
4: E beh, tu prima di chiudere il conto sposti tutto e gli attacchi in là.
3: Roosevelt. Donald Rusty. Donald Rusty.
1: Ah, mi sapete, no,
3: aspetta,
1: no,
3: Donald
1: Transfer.
4: Che vita?
1: Thank you, Donald
4: Transfer.
1: God bless
4: Donald Transfer.
1: Ma noi siamo qua, venga. Io dovrei
5: chiedere. Ho fatto una colletta, vado a prendere un gelato.
4: Ma lo dico.
3: Ma perché non c'è?
1: Dove lo prendi?
5: Qua vicino, non vado lontano. Ti guarda come mi tira fuori i soldi questo merdoid.
1: Quanto ti
4: serve?
1: 2 euro, top.
4: 2,40 euro.
5: Va bene ragazzi, facciamo così.
3: Quando vuoi
5: 2 euro il piatto, quello che posso prendere prendo.
3: Perché mi prendo 5 centesimi.
1: La vasca logicamente, la vaschetta. Ah vai, quale 5 centesimi?
3: Sei 5 centesimi. Mentre va,
1: mettici un altro euro.
4: La pallina sola.
3: Mi accavo a cattare quella cosa.
5: Sì, sì, sì. Così se la pulita andasse così.
1: A bocco, a bocco.
4: Non so nel faccio.
5: Io se c'erano soldi,
1: ci potevamo pagare tutta la Fineco.
5: Ci pagano la
1: mia compagnia, ci potevamo pagare.
4: Ci presenti?
1: Valvo.
3: Non è che è a posto.
1: 3 ore di discussione per 5 euro al mese. 5 euro al mese,
3: cazzi altri.
1: Per il gelato abbiamo raccolto
3: cioccolato.
1: Cioccolato.
4: La discussione non
3: c'è,
1: sì, sì, lo so, però alla fine praticamente non devo dire che non mi
5: è finita la colletta, la posso comprare.
1: Tu questo è più sperato di me.
5: Allora abbiamo raccolto, dato che sono tesori
1: esteri, non ricordo le motivazioni di quelle strade perché hanno scelto quell'altra,
5: però ti è piaciuto.
4: Scusa, dici che il conto
3: è, ma lo sono un coglione.
4: Questo è il prezzo che uno paga 5 euro al mese.
3: Mi va a passare per fare
1: ma tu ascoltami perché non ci facciamo allora ci prendiamo con quello.
4: Quali sarebbero i banchetti?
1: Sempre gli
5: differenziali perché ah sì certo nel senso separati 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 euro
1: e i centesimi
5: mesi
1: hai voluto
5: la mia
1: figlia
5: purtroppo anche i prezzi. Va bene, che cosa prendi?
4: Perché uno ha il conto con la fine
5: cioccolato, eh? Signori, avete preferenze sui gusti?
4: No, basta che vai e sbrigati.
1: No,
3: vai,
1: non c'è la cioccolato, compri le coppette.
5: Ti assicuro che noce.
1: Giorgio, compri le coppette.
4: Tu che sei
5: adesso lì? Dei miei stivali. Ti fanno pagare di meno. Ti fanno pagare più già la coppetta.
1: Ah, ok.
4: Tesoriere dei
5: miei
4: stivali.
5: Sì.
4: Tu che sei adesso lì dei miei stivali.
5: Che te ne vai proprio su uno di
4: stivali. Stiamo parlando di soldi.
5: Stiamo parlando di capitanismo.
4: Non mi ricordo. Stiamo parlando di soldi e di banchi e di posta. Tu cosa pensi di ciò?
5: Scusate compagni, non volevo.
4: Va bene. E quindi.
1: Quindi banca etica secondo voi lo aspettiamo.
4: Guarda, se si usa la banca etica. Guarda, però se noi facciamo su banca etica
1: pure.
4: E poi dobbiamo depositare o prelevare qualcosa. Prelevarlo possiamo prelevare sempre da negozi di banca. E anche ora comunque lo costo più piccolo.
1: Informarsi bene.
4: Ma la posta quanto costano?
3: 60 operazioni gratis.
4: Al mese?
3: All'anno.
4: Ah, ci bisogna perché. Indietro come anche le operazioni?
5: Quindi due operazioni al mese?
1: Scusa, sì, ma alla posta dobbiamo
4: 30 mesi l'anno.
1: Alla posta dobbiamo abitare quella trattata chiamata banco posta?
4: Accesso
1: il posta male del carro.
4: E movimenti come chiudiamo.
1: Quindi niente carta di credito?
4: Niente carta di credito.
0: Ti puoi prelevare in banca?
4: Del resto carta di credito associazione non te
0: la
4: fanno.
0: Ma
1: carta di credito, io ce l'ho, io la potrei usare. Ma carta di credito, io ce l'ho, la potrei
4: usare. Però una persona che si chiama a...
1: Alla selezione darebbe il posta, ma...
5: Ma scusi, il rappresentante legale non è una persona fisica che deve fare riferimento alla...
1: Sì, però dagli sportelli della posta non paghi la commissione, dagli sportelli fuori paghi.
4: Ma questo fa la tuo sportello non paga,
5: no,
1: no, dalla mia io non pago.
4: No, dalla tua non pago, certo.
1: No, dalla mia qualsiasi sportello io non pago le commissioni.
5: Anche con Pinè
4: non pago le commissioni.
1: Non è banco Martino, è carta di credito.
5: Ehi, vorrei saperlo. Non c'ho la sete in due?
1: Sì, ma lo fanno comunque anche dallo sportello della mia banca.
4: Ma e guarda che una cosa un po' di più
5: va bene ragazzi,
1: però le fate l'uso dei casini.
5: Scusate un attimo, sto uscendo, che cosa
1: prendo? Cioccolato e nocciola.
4: Nocciola
1: e nocciola.
4: Prendi nocciola
5: e cioccolato. La nocciola è sicura.
0: Prendi nocciola,
1: cioccolato.
5: Due per cioccolato,
4: pistacchio.
5: Due per cioccolato, uno pistacchio.
0: Nocciola,
5: nocciola già è andata.
0: Nocciola e vaniglia. No, vaniglia.
5: Un bambino al rum. Va bene, nocciola è uno che scelgo io.
0: No, cioccolato di tre.
5: Possibilmente cioccolato.
4: Possibilmente non cioccolato.
0: Fai allora, via il
4: consistente. Ma non
1: banale. Sta bene,
4: ci sta.
5: Sta bene,
0: un po' di cioccolato ce lo devo mettere.
1: Ma non c'è nato, continuo
5: a fare. Giro, se lo trovo vicino, lo trovo vicino. Ma che
1: avete trovato? Io un bacio, voglio vedere che gusto senti.
5: Eh?
1: Che sto che cos'è?
2: La lancia tua
0: è bella,
1: è bella. Sì, però non c'è
5: niente,
1: non c'è niente, non c'è niente,
0: non c'è
5: niente, un chilo
0: no.
2: È uguale. Quanto però di chiaro per fare?
4: Vabbè, quindi è venuto per al mondo.
1: C'è Gianluia.
4: Quindi hai visto, fare nel cristallo, una nicchia si paga, no? Di faccia.
5: Allora, comunque, una cosa, qui il fome di Montiego.
1: E io mi fanno quelle banchette. Bancaretta.
4: Io, dopo le festività dei primi...
5: Il Signore mi benedica e abbia in gloria il più presto possibile.
4: Anzi, sai che ti dico? Queste cose domani li chiamo. E la faccio venire lunedì.
5: Allora, Iron Finocchio.
4: Io me lo devo fare il mio, non so perché lo vedo.
1: Ho detto banca etica.
2: Buttando un conto arancio del mezzo,
4: ma che è che sarà una bella cosa su metterci comune, ovviamente è funzionale.
2: Guardate, io il conto della prima con la faccia mi sto fottendo nel fuoco.
1: Vabbè, tu come persona fisica
2: come essere vivente,
4: diciamo, come entità.
1: Come entità.
4: Ecco, se si fa il conto su banca etica, si può fare così. Siccome poi quando io avrò fatto Fineco non pagherò i bonifici, perdevo dare i soldi. Io me li piglio, io di soldi io faccio il bonifico sul conto nostro alla banca etica e arrivo i soldi io dentro.
1: Ah, vero, questo è buono.
4: Quando li dobbiamo prendere facciamo le commissioni con
1: perché banca. A te l'operazione non costa niente.
4: No.
1: Ah, capito?
4: Si può fare così.
1: E quindi sfruttiamo Fineco e li mettiamo in quel posto perché i soldi passano da Fineco per un attimo e vanno su banca etica?
4: No. Scusa un attimo. Comincia a complicare le cose perché quando fa
1: faccio un
4: credito su Fineco, no? No, non mi fai la credito, mi dai i soldi di me, io so, io non li metto,
2: allora, non ci metto quelli di già
4: che hanno a partire dalle cose,
2: ci metto quelli di già,
4: dopodiché fai un bonifico nei confronti della causa e qui la partita, al solito passa la qualità, un giorno i soldi arrivano in quel giorno di Europa, questo un po' ci penalizza.
2: Perché sì, però sai quando ci guadagniamo su 200-300 euro
4: no, non si realizza perché poi non abbiamo la disponibilità dei soldi nel momento in cui sono passati dal tuo conto al nostro, potremmo trovarci in capo di 4-5 giorni senza disponibilità dei soldi.
1: Noi ma ne avremo altri sul conto. Cerchiamo di non essere scoperti. Vabbè, dai, teniamoci la
4: testa. Possiamo andare
3: siamo associazione, non ci possiamo andare a scoprire, noi che stiamo dando abbiamo una cauzione, una qualcosa da poter mettere.
4: Ma culo, ce l'hai tu, ci puoi mettere il tuo culo. Solo che penso che valga poco. Quindi, Jay,
3: l'unica cosa è che voi due valutate questa cosa qui.
4: Sì, io. Ah,
6: bello scorreggiare.
4: Io ora penso che tra domani e dopodomani li chiamo. La settimana prossima lo faccio venire, mi faccio il condominio e gli chiedo lo sto fatto.
3: Allora possiamo andare al punto 6?
4: Dai, vai. Veloce.
3: Prossimi workshop.
4: Prossimi workshop, come ti hai per me va bene,
1: Qual è quello che hai ascoltato allora? E per cui stai facendo quello sui diari?
4: Quello che ti con l'SP di storie, discorsi.
1: Ah, è quello.
2: Ok. Come mai saltato?
1: Perché non c'è più tempo di organizzarlo.
3: C'è un problema anche di semplicemente enorme, no? Se noi avessimo discusso questa cosa mercoledì scorso, io oggi mi sarei presentato con tutti i volantini belli carini e avevo detto, spatti di miglia. Allora come facciamo invece?
1: Ma quindi imparavi in questi giorni e dirai te spatti di miglia in questi giorni. Dove si fa?
0: Ci vediamo domani.
1: Allo workshop?
4: Allo zoo.
1: Facciamo la zoo?
6: Io
4: quel solito di merda vieni, non si potrà fare niente.
1: Perché non li facciamo all'ACAP? Abbiamo già preso contatti con loro?
4: Sì, il problema è però che se tu devi spiegare gli hai, non si vede una mazza. Perché effettivamente non si vede una mazza. Non ha nessun senso.
3: Ma è
4: bruttissimo. Poi soprattutto si deve visualizzare i caratteri.
0: Io mi ricordo Missy da. Missy Huge. Non si vedeva una minchia,
3: però non è fatto questo.
0: Sì.
3: Non è fatto. Quello di Zoo, non quello del lavoro.
0: No. Quando fui a Zoo, io mi ricordo andai in luce, non si vedeva niente. Era davvero piccolo, mi ricordo. Cioè, si vedeva male, proprio male. Era pochissimo del video, perché là lo utilizzavamo per tipo per film, roba.
1: Parlava ad Akab?
0: Minchia, ad Akab belli bene, eh. Bene, bella, troppo bello il punto.
1: Mi sembra un ambiente più da viare.
4: Ci sono ambienti da via.
0: Cioè la IMAX è la IMAX è dentro il più bello.
4: Quindi alla fine so.
3: No.
1: Perché no? Perché ci abbiamo fatto troppe cose?
3: No, perché non le possiamo dire sul tuo giorno.
4: Solo che ti rendi conto però che non si può fare un cazzo con un video proiettore, perché si vede troppo male. Si vede troppo male, no? Cioè se tu scrivi una B non si capisce se è una B o qualche altra lettera.
3: Se scrivi una L
4: neanche.
1: Se scrivi una coppola di nicchia.
4: Quella potrebbe già cominciare a dire.
0: I contorni coppolari.
3: Non lo facciamo perché c'è il mio parismetto?
0: No, perché no,
1: finisce, pensavo. Per carità, difficile.
0: Però avere un'alternativa su dove farlo sarebbe ok, cioè.
3: No, non abbiamo un'alternativa la settimana per me.
1: Per favore.
0: Se non vede non si può meglio.
4: Sulla fiducia.
1: Ma come si fa? Gratis, sì. Pagamento, biglietto d'ingresso, no, scegliamo.
4: L'anno scorso non avevo messo neanche il gendesimo,
3: secondo me. No, è vero. €5 per la rosa.
4: Solo lui.
1: Solo lui. C'è il discorso che noi legalmente non possiamo fare proprio il pagamento. Se non per i soci.
3: Allora che vogliamo fare?
1: E quindi dovremmo fare il discorso ingresso su testa associativa.
0: Ah, minchia, c'è la paranoia.
3: No?
1: Se no? Contributo libero ma obbligatorio?
3: Per esempio. Per esempio.
2: Come non puoi gestire un workshop? Era libero.
0: Secondo me il contributo libero ma obbligatorio è ok, cioè obbligare a dare qualcosa secondo me è giusto, poi sta alla persona a dare quanto può.
1: Però allora mettiamolo chiaramente nel volantino, tipo ingresso dietro contribuzione, come si può scrivere questa cosa?
0: Contributo
1: libero, ma sottoscrizione.
0: Contributo libero ma obbligatorio, ma non è ok.
3: Ingresso sottoscrizione libera?
0: Ingresso sottoscrizione libera.
4: Cioè significa che se uno dà 10 centesimi uno non gli può dire un cazzo.
0: E vabbè dai, insomma, allora il problema è l'oro, eh? Cioè, se voglio dare 10 centesimi il problema non è il nostro.
4: Con molta delicatezza, come ho fatto io, con gli sponsi.
1: Tu non sei stato delicato.
4: Allora, se siete credi a quelle bellissime teste di minchia che vi fanno queste paranoie, andate a fare in culo, non vi hanno bisogno, cazzo.
1: Non è che crediamo. Loro hanno detto, no, non è stato delicato.
0: Chi erano questi?
1: Loro hanno detto.
4: E tu gli hai ragione.
1: Non lo so, però se loro dicono che sono cose delicate, allora sono contenti del tuo agire.
4: Non sono stati contenti non sono stati contenti di tirare fuori i soldi, sì, però. Non sono contenti di questo.
0: Ma chi erano
4: i soldi? Vuol dire che ho agito bene.
1: Poi Clara ha messo 10 euro. Glielo potevi dare un po' di resto.
4: Io non ho messo 10 euro.
1: Come no?
4: No.
1: Ma ha dato 10 euro nella volta, perché aveva solo quelli, non li poteva scambiare.
4: Non so.
1: E chi è che ha messo 10 euro?
4: Solo mia mamma ha messo 10 euro.
1: Solanna?
4: Mi dispiace
0: avere mia mamma.
4: Non devo darlo al secondo evento, praticamente. Nessun altro ha messo 10 euro.
1: Boh, vabbè.
4: Va bene così.
1: Sottoscrizione a chi? Boh, ti puoi fare lui, io.
3: Ma io me la tiro di qua.
1: Sì, una volta che inizi il corso io me ne posso di fare anche la porta.
4: E certo. Io il cazzo.
3: Bravo, geniale.
1: Si chiude la porta e buonanotte.
4: A chiave.
1: Perché no? Io non lo vorrei sentire se stacchi di
0: io
1: tu vieni lo sai usare, vero?
3: Io sì, però c'è una versione in diretta.
4: Allora, non ha senso che tu metti davanti la porta, poi dice un workshop e l'attività. Così che
1: mi ha detto. Sta là davanti alla porta, fine, abbiamo deciso.
4: E sta là e crepa.
3: E tanto la ci sa una cosa di scritto.
4: Che c'è lo scritto? Man VI vi dice tutto. Anzi, dentro VI se fate due punti A vi dice.
0: Man VI.
4: Quindi che cosa c'è da aggiungere?
0: Fatte la man di AI.
4: Non è che è una cosa che
1: sì, così lo so,
4: capito, però... come voce di vago ci sono devi conoscere.
1: Certo, in effetti sono non avrai delle slide.
4: No.
0: Non è di prendere di AI.
4: Sono di AI. E vi do i concetti.
1: Sono ripieno di gas.
4: Bene, allora.
1: Devo espellere.
4: Allora io non ci posso.
1: Rimarrà una lona.
4: Io non ci posso stare davanti alla porta.
3: Ma perché non pensa nel gioco?
4: Ma non perché sono cattivo.
0: Perché non ci sarà. Non ci sarà.
1: Perché ma non ci sarà.
0: Non ci sarà.
1: Ci stai tu e ci sto pure io, non ti preoccupare, ci diamo un cambio.
3: Ci sto io.
1: Ok?
0: Quindi sto vento con cancellare un mare di righe con VI così. Via.
1: RM nome del file,
0: sì,
1: ma c'è un mare di righe, guarda.
0: Cioè, avevo un file di 900.000 righe, però non dovevo cancellare, dovevo cancellarne solo una parte.
1: Le prime 800.
0: Sì, poi ho cancellato le prime 600.000.
1: Mila?
0: Avevo 900.000 righe, era un log.
1: Un
0: log di snort.
1: Madonna, che cosa fai?
0: Non serve mai.
4: Allora,
3: se è privo il numero,
1: ingresso sottoscrizione, il numero bello grosso.
0: Esatto.
4: Ma ci sta che veramente non ti la porta?
1: Sì, sì, sì, è certo.
4: Ma tipo che appena comincio sei già dentro?
1: Per esempio.
4: Allora niente, sottoscrizione.
1: No, dai, non devo scherzare, ingresso sottoscrizione.
0: Mettere davanti la porta dietro la porta, quando si apre, stai per abbaccare, gli fai 5 euro.
4: Allo zoo si può fare. Non mi piace anche un cazzo, io ci ho provato la porta per fare così. Dietro la porta non si sente niente.
3: No,
4: dall'interno.
3: Dietro la porta non si sente niente. La cieca. No. Dall'aula che si parla del corso. Tu ti metti la porta a prendere un
0: pugno. Se il banchetto lo metti dentro l'aula, no, non puoi.
4: Questo non lo puoi fare, non è per
1: fare. Mentre quello spiega
4: arriva lo stronzo a male il mercato di 20 centesimi.
1: e sentiresti
4: non puoi
0: come sgracco
4: no sopra
0: non ridere, non ridere.
4: Eppure sì, eppure si potrebbe comunque attuare una cultura psicologica. Cioè, 20 centesimi. Grazie a me, grazie a me. Ma come fa lui?
3: Soffro.
0: Bastardo. Io ho detto che mi vino tanto. A me facevo un male e poi non potevo respirare. Per due settimane sono rimasto. Mi sono piantato praticamente invece che sono dei carelli in campanellino. Qua è entrato qua praticamente. Non sono andato, ma dal dottore mi è rimasto infatti in
4: pieno.
0: Sono andato a scoprire un attimo che vado per strada.
4: Non abbiamo una marea di stronzi davanti. Vedete che si dico? O facciamo niente?
0: Poi a dire quello che vai sciare, 20 centesimi, ma guarda, il prezzo che ci ho pagato a tua mamma per quella pistola poco. Non fate comunque,
2: mandiamo un po' di domocarino.
1: Di è barista. Questo non è carino, però
4: questo non è carino.
1: Cioè. Meglio lo catarro
2: abbondante.
1: Ad abbondanza,
3: catarro sin da miglia.
4: Mi aspetto un po' di rigidità,
1: sì, ma anche di flessibilità.
4: Non siamo ancora poco sulla flessibilità.
2: Sì, come giungo.
1: Si vedrà.
3: Cioè, se poi visto che mi ha detto che si è fatto la costruzione libera.
4: O è libero
1: e libertà è anche 0 euro. Beh, sottoscrivo con 0 euro.
4: No, no, no, libertà è anche un centesimo.
1: Certo, un centesimo.
4: 0 euro no.
1: Potremmo potrei recuperare, perché devi staccare l'alimentazione, scusami. Potremmo recuperare dei santini e distribuire questi santini per chi ci dà una sottoscrizione proprio
4: del scatto.
1: Va bene, allora questo è il biglietto d'ingresso dei santini. Potremmo fare dei biglietti d'ingresso per ridere differenziati, no?
4: Che cazzo mi stava vedendo?
1: Qualcosa di completamente diverso.
4: Devo sapere che già mi porta che non finiamo più in questo modo. Sì, sì, devo fare così. Il bigliettino all'interno, questo è chiuso. E lo devono andare
3: ordinario.
1: No, un ingresso, uno che si porta, ovviamente non lo esageriamo con gli insulti, però un vergognati.
0: Oppure tua mamma
1: potevi fare di più,
0: tua mamma pagava di più,
4: a tua mamma dato di più,
0: a tua mamma dato di più, detto così è un modo di scherzo, no? Tua mamma era più da te,
1: molto scherzoso, però come tu vale la cosa tanto.
4: Quindi queste nuove cose che lo preparo io non preparo nessuno, giusto?
1: Giusto.
4: Vabbè, io non lo preparo.
1: Potrei farlo io. Visto che si tratta di bianco e nero.
4: Più che fare questo, non so che dicevano che vista la tua mole, fai finta di essere aggressivo, ti metti davanti alla porta.
1: Ma infatti lo farò fino a non ti preoccupare. Il glow, togli da quello affrontato, dai, io non sono più scudo.
4: Bene, questo poi spegni. Io non mi preoccupo per questo, per i due buonisti davanti alla porta. Miglia, e se c'è anche nessuno non vince qualcosa, e se c'è qualcuno non ha
1: qualcuno, dai, figlio.
4: Facciamo bene. E anche tu c'hai ragione, dici, non ti posso dare torto.
1: D'accordo.
4: Cosa che hai detto?
1: Ah, è
4: finito. Se c'è qualcuno mi lamenta, non nessuno mi lamenta.
1: Ma metti ci hai, ok, metti trigno. È la tua funzione.
0: Ci hai, ok, metti
2: trigno. Scusa.
1: Vorrebbe Puto della Montagna. Ve lo ricordate Puto della Montagna?
4: Per giugno prossimo, data di conclusione delle attività del Free Club Meetup.
1: Ma chi l'ha detto?
4: Ricordo per la nostra
1: conclusione della città.
4: C'è luna?
1: Che cosa vogliamo fare? Non
4: capisco,
1: qual è la domanda?
4: No, io ti interrompo. Allora, dobbiamo assolutamente preparare una lista dell'arma che dobbiamo portare.
1: Ok.
4: Ok.
1: Da portare per il 3 giugno?
4: Io ho uno Sharp MZ700.

0: Grande.
1: Io voglio prendere
2: appunto.
3: Allora, se una lista di hardware disponibili che uno può.
2: Si ha hardware, prepari una lista e lo posti in lista.
3: Non postate liste con 20.000 Commodore 64 e poi non c'è un monitor per altrettanti.
2: Quindi insiemi funzionanti.
3: Possibilmente sì. Grazie. O quantomeno se c'è un pezzo particolare che.
2: Allungami
3: c'ho una schiena,
4: tu sei al dietro.
3: Cosa stai dicendo? Scusa, no, c'ho un di 99 4A.
2: Mi danni 2 euro.
0: Dammi 2 euro e 40.
4: Tu sei a dieta per il bene dell'associazione.
2: Sì, per il bene del tuo culo.
0: Prenditi il tuo gelatino.
3: C'ho di 99 4A. Sarebbe l'unico pezzo del genere in questa esposizione. E mi serve il monitor, qualcuno lo sacrifichi a 20, di cui abbiamo 15 esemplari. Allora, in quel caso sì, se no cerchiamo di.
2: Perché noi porteremo un esemplare per ogni cosa.
5: Esatto, non è che porti quattro esemplari come se
4: la. Stiamo parlando dell'8-bit
2: game. L'8-bit
3: game. È quello che vi sto dicendo. Per cui comunque la disponibilità è là. Se io ho due monitor, due televisori neanche posso la
0: schetta.
2: Ecco, bravo.
3: E ci aumentiamo lo spazio di
0: proietto.
3: Lo specchio.
4: Sono fatti i maiali.
5: No. Perché non penso che sia sfondato, l'avrà capito lui, penso.
3: Okay. Allora, a questo punto, che minchia ci dovevate dire su Webbit?
0: No, su Webbit no, no, visto che abbiamo la possibilità e l'opportunità di frequentare un ambiente poco commerciale, permettetemi questa parola.
4: E quale sarebbe?
2: L'ambiente della zona retrocom.
4: Webbit.
0: Esatto. No, noi riusciamo.
4: Però se come il Webbit già è commerciale per quando.
0: No, ma a parte che queste attività sono notturne.
4: Ma io l'ho detto, non è che vanno a scassare minchia tu e bambai, non fanno mai.
0: Vabbè,
4: vai, non c'è. Come non c'è?
1: Detto che non viene.
2: Chi?
1: Vampire.
2: No, ma ha detto a me fino alla scorsa settimana che c'è andato.
1: Scusa,
2: perché
1: hanno fatto il sito con me?
4: Ha detto che non vanno.
1: Hanno fatto il sito con
4: Vampire.
2: Vabbè, Vampire è volubilissimo.
0: Comunque, cioè, avendo questa opportunità, grazie all'intervento di Tronepa,
1: non sminchiare nulla del portale perché ti sminchio il posto.
0: Perché non
4: allora sì, che
1: ti guardi sminchiato attualmente?
0: Perché non presentare la nostra retro computing net che possiamo tranquillamente creare a Christmas? Tutto qua. Questo era nell'ambito, attenzione, non del web, della parte.
1: Vabbè, per
0: senso, abbiamo noi, allora loro spartono come retro computing.
1: Il computer non funziona.
0: No, un risk del 96, quando quello che abbiamo noi a Fric è del 91.
4: Sì, non andiamo a spacchiare, l'abbiamo ottavo scienziato.
0: Il primo boot, la prima installazione funziona l'ho fatta io, qui sento.
4: Specchiuso.
0: No.
4: Specchiusazzo.
0: No.
4: Meglio su.
0: Spermatozoo è mio. L'ovulo è dello scienziato. Io
1: tu Mario, organizzare proprio uno spirito di questa cosa.
2: Volete portare sulla X?
0: Questo no. Però renderlo.
2: Però collegarsi esatto. E darmi casa, far vedere il Tau S50, la X, il PDP. E il là di dietro sarebbe carino.
0: PDP.
2: Il problema sarebbe forse evitare che Webbit ne tragga troppa pubblicità dal nostro nome.
4: La questione è semplicemente se non lo si pubblicizza prima, io non ho niente in contrario.
2: Cioè lo si fa lì nel momento in cui si è lì.
4: Poi così è troppo tardi per loro poterlo usare. Esce. Per caso non avrei niente da dire.
2: Potremmo evitare l'anno prossimo. Nel senso, l'anno prossimo dovrebbero dire hanno partecipato Britney con questa cosa qua.
4: Questo è bello.
0: Beh, certo.
2: Non cosa che secondo noi comunque non male, male non fa. Non fa tutto sto male, secondo me.
1: Sì, che fa tutto questo male.
4: Non ha detto che comunque il vantaggio non lo potremmo trarre pure noi.
1: No.
6: Io direi
4: di farci la sinistra?
6: Di essere là. Se qualcuno parla con noi, ma chi siete? Ha fatto questo, guarda. Questo dovrebbe fare, no, capito?
1: No, questo mi sta benissimo, Pablo.
6: No, vediamo che è già un bel
0: non volevo fare niente di tutto ciò, però rendere disponibile alla parte
6: del computing,
0: dire, sapete, noi ho scritto...
6: Vabbè,

0: persone interpersonali.
1: Potreste fare dei volantini su questa cosa.
2: Ascolta,
1: dei volantini no.
2: Cioè, parliamo tante volte. Cioè, è una manifestazione che è prettamente a sfondo commerciale, quindi io capisco e giustifico pienamente le ansie di Shining. Molte volte ci siamo trovati in completo disaccordo con lui, però stavolta ha perfettamente ragione. Cioè, WeBeat è una manifestazione a scopi commerciali, quindi anche se noi lo facciamo in un orario particolare, alla fine WeBeat ci tira sempre il suo di guadagno. Anche quando lo finiremo e gli comparirà lì in quel cazzo di calendario degli eventi che ci sono stati, c'è stato il picket che ha fatto questo. C'è questo rischio che è concretissimo, ma proprio 100% di concretezza.
3: Ma allora tutte le persone che vanno al Webbit, tutte quelli che...
2: Guarda, l'anno scorso c'era... Allora, l'anno scorso c'era il 90% di gente che c'era là, era tutta roba di... erano commerciali, e quel 10% era Soft PJ, i ragazzi che stanno con Nellos e con Coppa. Cioè c'era questo l'anno scorso a Webbit. Quest'anno non lo so, magari diventa una sessione para culo. Oltre ai commerciali ci siamo
3: andati, sì. Ho potuto vedere sul sito, ma non sul sito del Webbit.
0: Io direi che andate a rompere i coglioni.
2: Ma sì, questo, ma questo è quello che diceva Shine.
3: Come se si fosse creata, almeno da quello che ho visto io, non posso sbagliare anche perché non ho sotto questo punto di vista esperienza. Una specie di contromanifestazione anti proprio non commerciale.
2: Guarda che queste qua, le manifestazioni anticommerciali a WeBeat te le tira su l'organizzazione di WeBeat, eh? Occhio. All'anticommerciale a WeBeat, io non gli do adito completamente.
1: Comunque, se volete essere sicuri, ne parlate con Brunepal.
2: Poi non lo so, ma come pensi tu di sbagliarti, queste mi sbaglio io.
3: Brunepal non ci sta facendo manco pagare per entrare. Bro, mi ha rompito il coglione, poverino.
1: Beh, no, veramente, però vi può spiegare come stanno nella realtà le cose. Chi ha organizzato cose e perché? Cioè, è una persona di cui mi fido al
3: 100%. Cioè, della parte di retrocomputing, chi è che l'hanno nominato? Due. Vampire, un altro.
0: Sara Castepetto, eh?
2: Ti dico solo che per vie traverse nell'organizzazione di WeBeat c'è in mezzo anche quella persona, secondo me, pochissimo seria.
0: Vito Sandoval.
2: Di Tassoni.
0: Quello Tassoni, quello
2: c'era quello. No, quello come cazzo si chiama?
1: Non è nuovo questo.
2: Il nome non è il direttore di Linux in Cina.
0: Quante cose al giorno puoi fare?
3: Dietro da me.
0: Quante cose al giorno?
2: Per me è una persona nulla.
0: Ma tu vuoi Tassoni?
3: Ma da Sotti gioca ancora?
2: Ma vuoi da Sotti?
3: Ma è bene, vuoi dire?
0: Davide
3: Sotti si è ritirato 10 anni fa. È il secondo allenatore del Milan, allenatore il secondo.
0: E beh.
3: Quindi io, ma che partita stava facendo ogni tanto, no?
2: Di allenamento.
3: Ti fa le bombate. Comunque vabbè, rimaniamo che si vede, si vedrà. Però io ero intervento anche per spingere.
0: Io sono nell'idea di Pallotrone.
3: Nella creazione quantomeno di questa rete al fitness.
0: Lì va. Il fatto di.
3: No, io ho fatto di. Creiamo intanto. Sì, se ma... poi là lo vogliamo
0: fare. È ovvio che tu vai a poi fare quello che hai fatto. Però c'è un problema, non lo dici se ti devo sentire. Cioè, se tu lo dici, noi capiamo che tu vuoi fare lo speech, il discorso, per un. Tu c'è, cioè, se tu non lo dici, è normale comunque vai là e fai quelle persone e fate di noi.
2: Te lo mettiamo indietro,
0: capito? Quindi è normale, cioè non è manco dire. Che abbiamo creato sta zona, diciamo, stagione di.
2: Pianzerei, saranno
3: vabbè, sì, nell'ambito, ok, sì, nell'ambito.
0: Se tu proponi la discussione, perché vuoi proporre qualcosa di più della tipica discussione tra me e te, capito? Fra persone così, fra due o tre o quattro persone che possono trovarsi vicino a te sedute. Se tu vieni a proporre, cioè si capisce che tu vuoi fare proprio un intervento, un dibattito che sarà poi pubblicizzato all'interno del.
3: No, questo nel senso non era particolarmente.
0: Cioè, non c'è nessuno che sta dicendo qua che non dobbiamo parlare di questa cosa qua. Però ti do così,
3: Concordo, questo esatto. Concordo pienamente. Attenzione, non è che volevo fare uno speech o una conferenza o un...
1: Io direi che potreste fare dei volantini e distribuirli lì.
4: Il volantino non è peggio? Qualcosa che ti scritto che rimane, no?
1: Che fa che si pubblicizzano Webbit, che Freaknet ha volantinato durante Webbit, voglio dire.
4: Beh, che c'era? Ma il c'era è più legato alla costruzione di coordinamento, vedo la chiamata spesso. Basta.
1: Scusa, che cosa ho detto?
4: Sentiamo le persone pulite.
1: Quel tipo di intervento difficilmente
2: è pendibile.
1: Però dovrebbe esserci di utile, cioè dovrebbe, il volantino dovrebbe essere molto molto politico.
2: Critico, critico proprio.
1: Ma magari non tanto su web.
2: Sì, non tanto su web,
1: ma che era molto politico sul software, sul copyright.
4: Sul copyright.
2: Sì, ma io scenderei anche nel pratico, un volantino pratico che spiega che connettando MediaLab ci sono le macchine tower eccetera eccetera che sono retrocomputing e questo ti distribuisce la notte del retrocomputing, per esempio. Ok? Poi si va all'hotel Microsoft e gli si dà i volantini lì contro la Microsoft. Poi si va all'hotel che fa, che ne so, di P7 e gli si dà il volantino del non parcare il Kenner perché è una puntata. Per dire, va.
1: Cioè, abbiamo un volantino personalizzato.
2: No, farle diversi, farle anche gli stessi, c'era una stampante lì.
3: Dai, continuiamo, sei tolle.
1: Questo è indispensabile, perché si portano nei carte stampate da Catania.
2: Magari vedono uno stand CIA e gli viene in mente di fare dei volantini CIA e vaffanculo e distribuirli, no? Dico, fa il più possibile di distribuirli.
0: Chi c'è che tu vaffanculo CIA? E poi
2: delle magliette sarebbe
1: bello. No, sarebbe carino, tipo stai nella sedia, non mi fanno trovare a volto la carta igienica, tutto quanto. Quanto loro stanno a dormire?
0: Cosa
1: c'è uno stand della CIA per dire?
0: Volete passare dalla parte di
4: loro che vanno a dormire?
0: Mi sono perso qualcosa.
1: Uno stand di polizia scientifica, una cosa così.
3: Ripieno di volantini,
1: no, ha butto la cartigena, è tutto quanto.
4: Non vedo che comunque non ci saranno degli spiriti che controllano.
2: Ma dove?
4: Negli stand.
2: A Webbit. Minchia, c'era una SMAO a rompere i coglioni.
1: Vabbè, SMAO, altra cosa.
2: Forte? Quel coglionaccio di. Kernel P, come si chiamava, quello basso, grosso, comunque girava un con un coso...
1: Quello che poteva fare Warcraft?
2: Esatto. Come cazzo si chiamava questo qui?
4: Oh,
2: una minchia. Una minchia, veramente, perché come se con un mettere a girare, dopo che avevano aggirato il wifi di Microsoft, passa lui, e gli hanno aggirato, cioè, dove avevano aggirato, passa con il Compaq,
4: il palmare.
2: Con schedina arriva la polizia postale che era messa lì, giustamente vede che lui aveva questo cazzo di cose e lascia lo sono portare. Poi ho dovuto scendere più scendere a parlare perché lo conosce un coordinato, c'era la polizia postale, però sì, sai.
1: Ma no, sì, certo, c'è la polizia postale,
2: veramente. Poi magari avete mai. No, non ho
1: idea.
2: Ma c'era scritto che era stata buttata la mano, non l'avevo neanche vista. Infatti si sono incazzati per questa cosa qua, perché l'avevano. Cioè, era stato rivendicato come roba di soft PG e cose varie, ma loro non c'entravano
1: in casa.
2: Cioè non l'avevano neanche vista. Perlomeno così mi hanno detto a me. Poi non so.
3: Ma ultima cosa e poi non vi scasso più il cazzo, ne avevo parlato anche 2 riunioni fa. Ripensare la rete del MediaLab.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Ripensare la rete del MediaLab. Non mi pare che questo aveva concretizzato in qualcosa, se non ricordo male. Ricordo male io, voglio dire.
3: No,
2: mi pare che questo
3: anche questo, sì. Aveva pensato di mettere il firewall.
1: Scusa, ma ci capite, ma tu tornerai con Martin?
0: Sono bravo, sì.
5: se non sei bravo.
1: E di quella sera l'hanno iscritto lì?
6: Chiusa? Penso che lui abbia già deciso da questo punto di vista
1: di lasciarla lì?
4: Non lo so, con Martin non è una discussione come con le persone normali, però ho la vaga impressione che lui voglia tornare in Sicilia con un bel po' di macchine e un bel po' di libri.
1: Di?
4: Libri.
5: Come vedi?
4: Con un furgoncino che ha già il progetto di acquistare. Ha preso d'occhio un furgoncino che vuole comprare per tornare in Inghilterra.
5: Ma dove lo comprerà?
4: Per strada.
5: In Inghilterra?
4: Sì.
5: E quindi avrà lo stesso dall'altra parte. Sarà un problema viaggiare dalla Francia a qua.
4: Sarà the freak bus.
0: Che problema? Non potete sbagliare la giusta direzione.
5: Ma non viene bene.
1: Vabbè, tanto se lo guida lui, ma cazzi suoi.
2: Stai a destra, a destra.
1: Va bene, ce l'hai.
5: Esatto. Devi tenere la sinistra.
1: Cosa mi preoccupa un po'.
2: Lì, vabbè. Devi tenere la destra e sei a destra.
5: Esatto.
2: Ma più paranoico, scusa.
1: Ripensare alla rete del Media Lab, io la rilancerei l'idea di passare alla sottorete 10XYZ in modo che ognuno si tiene la sua rete di tipo 10.
2: Per curiosità, per farvi una serie, l'altro giorno mi sono trovato in laboratorio perché dovevo fare un collegamento con le cose del CNR, il laboratorio di software del dibattito informatico, che è salito all'interesse. Mi ha dato un slot, l'ho attaccato sulla mia macchina e diventerò tutto. Quindi mi sono avventurato a fare un PCT Dante su una maschera, ero sulla 1051 e mi è arrivato traffico che veniva da 151. Cioè in pratica loro usano gli switch che hanno di Cisco, li usano come hanno. Non hanno neanche di essere sotto terra, cioè dalla 1051 vedi tutto. Cioè io ho fatto di sfidare, mi sono visto passare Samba, mi sono visto passare Pop 3, ho visto l'inferno. Non.
5: Perciò girano una vecchietta,
2: giga, no, ma tu facci caso, io poi ci ho fatto caso dopo, col senno di voi, guardando tu i switch, tu vedi che i switch sono sempre
0: pieni
2: di traffico. O questi scaricano un film porno tutto il giorno?
0: Ma sono tutti così,
2: questi perché
0: tutto in broadcast.
2: Cioè è tremendo, è tutto in broadcast. Cioè hanno gli switch e li usano come hub. Cioè l'unica spiegazione che ho dato è questa. Cioè loro non li hanno configurati.
0: Non sono configurati.
2: Li hanno presi e li hanno attaccati. Uguale.
0: Ma cioè, è l'università.
2: No, dai, dai.
0: Difatti io, guarda il divertimento, quando vedo quella cacca che ci sono i cose, no, mica, sono movimenti, perché
2: esatto. Sempre accendono perennemente.
5: Guarda, io una volta parlando in tappo, mi ho detto, guarda, qua ci sono il 75% dei pacchetti inutili.
2: Esatto,
5: capa sicuro. 75%.
2: Poi è fatto apposta, cioè davvero, ma veramente non lo so, scena.
1: Per poter sniffare tutto.
5: No, per fare la 3 del TP7 facilmente.
2: Infatti.
5: Beh, sniffare tutto possono sniffare prima di uscire, no?
1: Beh, questo è vero.
2: No, ma no, sono troppo assurdo per pensare così. Ma con una configurazione di questo tipo?
1: In effetti è un inferno, ma il dato è mostruoso.
2: Cioè, ma ti rendi conto? Avranno dei rallentamenti tremendi da dentro, neanche se ne accorgo, sono convinto, cioè loro passeranno al giga Ethernet solo per passare sopra questi problemi e ne avranno altri 2 milioni.
5: Stanno passando al giga Ethernet.
2: Madonna. Devono, entro il 2003, diceva il
1: Bolognese,
2: che saranno sul giga Ethernet tutto.
5: Che spaglio non fa?
2: E minchia, con questa rete che hanno così, ci credo.
5: Ma magari chi dà la banana?
2: Ah, un taccio.
5: Ma
2: non c'è, ma cioè, come cazzo non so, ma su in quel laboratorio per esempio,
1: se noi questo noi dovremmo fare, cominciare a sputtanare questo,
2: cioè quel laboratorio lo potrebbero chiudere su subclass 10.1.1.2.5.5, non ci puoi fare niente lo stesso, chiudilo, cioè cosa fai che produrre ridondanza tremenda là dentro? Che cazzo fai? Cioè,
5: poi si consumano i chip delle
2: scuole. Guarda, posso capire, Enzo, avevano problemi, cioè, sai, si uscivano tutti quelli su internet, si rompevano la minchia a configurare router, gateway, cose, cose varie. Tutto insieme, ma tanto se non esce nessuno, che mi vengono a fare così? Cioè, è assurdo.
5: La barbelletta sulla quale possiamo mettere mano la moglie.
2: No, no, no, ma infatti ho detto in via molto riservata, figurati, cioè.
5: Sì, siccome lo sapevo.
2: E vabbè, ma io non lo sto dicendo.
5: No, dico, non lo sento riservatezza, ma se noi lo andiamo a sbandierare a tutto il mondo non è che cambierà.
2: No, anzi.
5: Lo fanno per.
2: Anzi.
5: Non lo fanno per una questione di efficienza di passare una rete di qualità superiore, non lo fanno per una questione di.
2: Ah, quello sì,
5: loro ci guadagnano, fanno guadagnare qualcun altro, fanno pagare come dice giustamente spesso per le nostre tasse.
2: E poi là in mezzo c'è un quattro quaglioracci di battiati che vengono tutte le mie. Ce l'hanno anche da noi al centro ricerca di
5: Phoenix. Bravo,
2: bravo. Quindi conosci questi qua?
5: No.
2: Sono quattro coglioni, vengono ogni volta e portano minchiate, minchiate che avrà minchiate. Di tutte le due stronzate del mondo non mi sono niente con te. Loro assemblano tutto per le denti, portano i disco, tutte cose loro, ma
5: chi?
2: Addirittura. Una società di battiati, Phoenix.
5: Phoenix.
0: Ah, ecco, che hanno negozio in Galeate.
2: No, no, no, non hanno un negozio, è una società privata.
0: Sì, ma in Galeate.
5: In Galeate hanno uno showroom.
2: Ah, sì?
5: Ce l'hanno anche in via Fisco. Dove
0: viene? No.
5: C'è
0: anche in
5: Galeate. Ma che
0: ha detto? Io ho visto.
5: Cosa l'incrocio con Vietnam?
0: Non l'ho visto
5: la sinistra. Non c'è la parrucchiera?
0: Non le presso.
5: Non esco un sacco di quarti.
3: C'è il visitore della risposta.
5: Ma è questa volta. Semmai la c'è
0: stata. Come fai a pensare alla rete?
3: Perché poi di suddividere comunque ogni classe, cioè ogni segmento, quindi segmento DNC, segmento Freeclass, segmento Arci, così oggi domani succede un casino come quello successo a Nigra, perché è andato giù ogni 30 secondi è toppato, ma non vuole Twitter.
2: Ci vuole un fireball,
3: un fireball, sì, questo è quello che voleva mettere nel microfono. Infatti questo
2: avevo pensato, un vero e proprio fireball, sì, un firewall router. Comunque.
3: Un altro 10 b fra Mufdo e
5: lo scopo maestra,
2: sì, vabbè, comunque io ero pienamente d'accordo con questo riguardo il discorso della macchina.
0: Se vuoi posso strofinare un po',
3: cioè arrivare a quel punto, visto anche perché passa tutto da me, certo.
0: Passa, ma non è che tutto questo
2: da me. Vabbè, però separarlo non fa male, eh?
0: È anche un buon esercizio spirituale
2: separarlo, secondo me è ok.
0: Sì, però ci vuole spago,
2: ci vuole un fare, ovviamente. Io contestualmente passerei a 10 come tipo di rete. 10 95 1x,
5: perché
2: 95? Perché 95 per anno? Potremmo scegliere un altro numero,
0: 69 per casa mia,
2: era solo 10 e il poetry, 10-8 è il caso di Morpheus, 10-4 se non ricordo male è il caso di Grizzly. Insomma, ci teniamo le reti tutti quanti su 10, così viene molto più facile quando, per esempio, quando qualcuno viene a casa mia, io apro 10xxx per uscire e non c'è bisogno di comprare più un cazzo. Fine. Tra l'altro, la convenzione che sto usando, che stiamo usando al poetry, è che, per esempio, a casa mia il gateway si chiama il testo, ed è il mio portatile in questo caso. A casa di Shining si chiama Shining, quindi non c'è più bisogno di chiedere. Io mi sono messo Palotron come nano terapia anche. Quindi faccio add default gateway Palotron, fine. La rete mi rimane uguale, a parte i settaggi che può fare quello che abbiamo fatto uscire oggi. Però diventa molto più facile.
0: Perché fa il compiamento, non ho fatto il 10
2: è un'idea.
3: Io manderei senza 68 la Freeclass. Non ha motivo di essere appunto al rispetto.
5: E beh, non c'è.
3: Cioè,
2: potrebbero diventare tutti i PC che possono uscire per navigare, no? Potrebbe far come?
5: Già possono fare.
2: Sì, con tutta la rete 192.168 possono farlo.
5: Basta aggiungere nel firewall.
2: Non è che in cui cambiamo però. Ma quella che viene configurata per un po', non fa immagini. Visto?
0: Da un CD,
2: ok. Ma se io mi faccio un DVD del debug HDA,
1: che sta parlando? Stavo parlando di lei, ma la chiesa di
5: quel giorno di Sant'Andrea.
1: Avevo avuto sempre un gatto. Sì, ok, però credevo all'inizio fosse una isola. Ma di che cazzo stai parlando? Stiamo parlando di un'altra cosa, non della rete, pensavo.
5: Ma già lo sapevano i siciliani in D, quando dicevano che mai è D. Volevano dire, non è così.
1: No, ma io contemplavo questo che qua, ho avuto un problema con la macchina, ma adesso è sembrato un disco misto. Peccato. Sì, almeno loro l'ho fatto, il problema è morto il disco. È partito con un settore, poi dopo un paio di anni.
2: E garanzia?
1: No,
2: garanzia.
1: No, la garanzia c'era, è un anno.
2: No, la garanzia della casa madre è spesso è 3 anni, molto spesso.
1: Ma la Maxor fa un anno di garanzia.
2: Se ne sei proprio sicuro? Guarda che io non ne sono così sicuro,
1: Sul sito.
2: La Maxor ha acquistato la Quantum, la Quantum faceva 3 anni di garanzia. Faremo garanzia 3 anni. Forma di bene.
1: Mi è morto così, senza inspiegabilmente. Senza. In un paio di ore sono diventati 6 settori danneggiati. Al terzo FSCK erano saliti a 150, c'è proprio cosa di ore. Quindi è morto.
2: Sono propagati.
1: Peccato, voglio dire, perché ho visto 15 giri. 27, 30 giri.
5: Sì.
1: No, vabbè, il disco di sistema non era un problema, cioè là ci girava solamente il sistema. Ho perso le vecchie, la roba, tutte le cose varie del genere, sono rifatte da qualcuno. Le onde le tengo separate, le tengo su un altro disco, ci facciamo un eccesso da...
2: altri punti? No? Un bar eventuale non c'è?
7: Il bar eventuale era questa ristrutturazione della rete, perché non era un gamma.
5: Si potrebbe fare.
3: Non direi a questo intanto di preparare.
2: Studiamo che la resta questa cosa.
5: Si potrebbe studiare il DMS di me, non fare il biosco.
1: Gli hanno iniziato gli scavi.
2: Guardate di questa parte, metti la verso. A questo punto ce la possiamo guardare.
3: Dai, passo. Fibra?
1: Sì.
3: Prima era il 2005,
1: allora la notizia era il
2: Gracias.

0: la donna.
1: Sì, sono fatto. C'è stato un video, cioè tutta ieri il torneo è spaccato. Che prendo un programmino che
0: però mandalo
1: sta scritto su un tizio a Milano
0: perché l'ultimo io non l'ho mai
1: dava nel appunto non so per fare le cose comunque utilizzava il merda
0: no e diceva di quello prima
2: sì sì chiaro
1: per fare cioè per vedere il tuo computer
0: c'era da scrivere che io avevo preso degli impegni però non mi ricordavo più di cosa
1: esterno però non sapeva che doveva
2: e allora non sei adatto a prendere
1: veniva da te tramite il
0: no confidavo nel resoconto per ricordarmi comunque questo fallo
2: questo mondo citrico
0: comunque me li sono segnato adesso nel to-do
1: poi mi sono accorti che tante persone avevano iniziato a fare questa cosa e allora hanno iniziato a chiudere le porte a 3.000 si hanno iniziato a vendere PvP tipo o te lo affittavi in maniera flat in pubblico oppure a traffico tu devi fargli un sì, a traffico
3: sì. Sì. Una banda con 10 metri
1: vabbè ma la cosa quello che fa NIF è ha un DSL di esce da là DSL I a lì
0: però ci spengo
2: non lo vedi
1: io non lo vedi DSL password perché fa
2: ma dove faccio io
1: vabbè ma in Italia
0: che bastardo che sei
1: password guarda che era
0: un'unità bastarda la presenti
1: internet digitale non si muove il telefono tutte le persone sbagliano per sbagliare il numero fisso era la promozione 6 mesi al 50% era 35 euro
3: tutte le telefonate urbane a migliaia
1: urbane in urbane affisso
3: affisso
1: aspettano le password
3: io aspetto
0: perché aspetti i password perché arriverà qua
3: si chiama oro
1: mi viene via di intervento 2005
3: come
1: si dice
3: qua c'è il password che fa la cosa non c'è una minica
2: aspetta aspetta hanno passato i pari
1: no passano gli altri
2: e piani dove?
1: Gli altri intervento
2: andiamo in terreno sì. Ma
1: chi? Non posso sfiduciare non posso un amico mio è stato un
2: amico mio ma l'ho capito
1: non posso ho portato il
2: paziente
1: ho preso un SPTT mi ho scaricato 2 GB di dati in una notte l'ho espresso, l'ho lasciato staccato, ho evidenziato tutte le cartelle con il GSTP
0: che non eravamo allo stand dell'università e io mi sono allippato sono scaricato tipo 800 mega di merda in un quarto d'ora c'erano scaricato 300 k al secondo interno
3: Madonna. Fra interni quindi.
0: Poi mi sono accorto che ho tirato l'acqua che avevo già il cancellato a fare il culo
1: perché fra interni puoi fare quello che vuoi cioè se tu puoi mettere un server open up un server Apache quello che vuoi fra interni non hai nessun problema tu devi avere all'esterno della rete
3: infatti sull'hoster
0: ci sono
1: fa tutti quelli fa di Dix World, questi qua io scaricavo a 800 kb al secondo sì. E da me si mi era spiegare anche 1 megabyte al secondo sicuro. Era l'offset che mi faceva la banda, mi faceva il grafico, era 1 megabyte al secondo.
4: Ma già sicuro, guarda, non per stare già una password.
0: Io ho pensato che forse non metteranno una disse.
4: Guarda,
0: ho parlato con Draven. Vabbè che dice non è molto la seconda, però.
4: Potrebbe essere,
0: no? Io non ho che gli spiego.
1: Ma tu dove stai?
4: Ma fammi notare.
0: Mi passa il pedicco, sono.
4: Ma peraltro, gli altri non vengono a ricevere il prendatore, dovresti chiamare i responsabili. E far notare questo lì, questa.
0: Cosa si riesce?
4: Liberare il numero da Palermo, il numero della Telecom di Pino, per la figlia.
1: C'è nessuno che mi sente, io voglio parlare con i responsabili. Dopo un mese dopo un mese che non mi hanno fatto un calcio
0: per
1: dire la testa di minchia, poi ti spengo la testa di minchia,
0: perché
1: non perché si cagano, non lo faccio. Dopo un mese che gli telefonavo ogni giorno per dirgli che non stacco ancora con il nostro
0: telefono.
1: Le tre volte era 187.
0: Vuol dire che i dell'audio funzionano e gli altri ancora non hanno.
4: Cioè, comunque passi per te lontano. Sicuramente passo per resterà continuare a calare.
2: Infatti ora si vede.
0: È stata proprio quella
1: sì, anche se anche se la Catania Palermo è stata cablata da Wind.
0: Anche
1: da
0: che
1: bella
0: si
1: prima
0: di morire.
2: No,
1: ma
2: sta
1: copiando,
2: no?
1: Era Wind. Era sotto l'ala protettrice di Wind, si dice.
2: Lo puoi fare?
1: Però i cavi ci sono, ecco, sono
2: mi ha visto.
1: Cioè, Telecom a Catania cablata. Con i tubi già passati, per cui potrebbero passare tranquillamente e fornire servizi fibra ottica. Ma gli conviene? Visto che sta puntando sulla DSL a
4: fare. Vabbè, questa è la
2: prima. No, il cavo
4: qua sono cablato. Io ho le
0: cose. Allora si importa. Con quella via assurda. Quella via assurda è quella casa che dici tu di avere a pedare, non è a pedare.
2: Via fuggi il culo.
0: E come le
2: massimo. Vedi dove è arrivato il video registrato, la copia registrata.
0: Bastardo. Ma me la vuoi fare?
2: La vuoi fare, no?
4: La sua mascherucci.
0: Quella è mascherucci altissima.
4: L'ultimo confine di mascherucci.
2: Vedi come era venuto.
4: Poi diventa. Si perde perché
0: io
4: non posso pedare si perde.
0: Stamattina ci pensavo. Ho detto giù
2: è venuto, vero?
0: Come è pure io.
2: Vabbè, vai avanti.
0: Mi piaceva di giro.
2: Guardate questo petto, guardate questo petto. È emblematico del Migalab.
0: Ah sì, vero.
2: Guardatelo.
0: Manda qui. Datemi un minuto.
2: Ma questo non c'entra un cazzo perché... qui ah c'è lo stacco musicale
0: vabbè allora
2: no ti devi guardare questo pezzo prima.
0: Lo stacco musicale?
2: No dopo lo stacco musicale
0: ok la voce?
2: Sì è una come costruire oggetti interessanti praticamente il miliardo il rumore è pazzesco.

0: Siguió dando pases.
1: Ay. Ahora puso al estadio.
0: Pero el 10 lo es igual al árbitro. Igual que el testino. ¿Tú puedes campeonar el video?
2: Sì. Da come? Da dove?
3: A che edizione?
1: Da quale?
3: Quella che mi sono.
4: Chi fai di per cui?
0: No, quella che me la tuchi.
3: Volevo fare di quiz di questo film effettivamente.
2: Ma che film è?
3: Qualcosa che non vedo.
0: Che da fare sparo tutto?
2: Cosa significa?
0: È un casino.
3: Cazzo, ma senza. È un film senza trama. Scene così, buttate lì. Figurino.

0: ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!
1: Ah là là.

Ella. Alala. Alala. Alala. Alala.

0: ho fatto capire. No, qui Cristo l'ha detto in termini talmente chiari da far rabbrividire, cari amici, da far accapponare la pelle. Per esempio, nella parabola dei pesci, Gesù, parlando del regno di Dio, paragona il regno di Dio a una pesca. Attenzione, cari amici, perché noi siamo abituati a leggere queste parabole, ma non ci facciamo tanto caso. Come diceva la Madonna alla Salette, voi non ci fate mai caso, no? Invece bisogna farci caso a queste parole di Gesù. Gesù dice che appunto il regno di Dio, quindi naturalmente la nostra salvezza eterna, è paragonabile a una pesca nella quale si raccolgono pesci buoni, mentre appunto i pesci buoni vengono scelti e messi da parte, i pesci cattivi vengono buttati via. E Gesù a questo riguardo dice, siamo al capitolo 13 nel Vangelo di Matteo al versetto 49, così sarà la fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni.
1: A questo momento, diciamo, ora dovrei dare delle testate spaccando la tastiera, però non ho tastiere da spaccare qua, ma direi che funziona. Ora è da provare questa cosa, veramente da provare. Ora alla linea comando di Muse è possibile specificare l'opzione meno R con la frequenza. E così Lame la pianterà di rompere i coglioni con il suo scegliere le sue frequenze da solo. Che veramente ha rotto il cazzo.

Bene, direi che è tutto ok. Ora devo solo ripulire il codice, dopodiché lo proverò. Lo proverò e vediamo un po'. Sono molto contento di essere riuscito in questa cosa. E adesso stacco. Ciao.

0: insomma più.
1: E allora, ieri sera, sabato sera, fine settembre, fine agosto, esattamente, sera 28 agosto, con quel sabato, l'ultimo sabato del mese di agosto, io apro la porta di casa mia, dove esercito la decorazione di pranzo, costituisco, e vedo che a bloccarmi l'ingresso c'è una macchina, una Station Wagon blu. Chiedo informazioni di chi fosse questa Station Wagon blu, e mi viene risposto da colombiana che lavora abusivamente vicino alla mia abitazione, che sembra che i proprietari fossero dei poliziotti o dei carabinieri, non mi stabilisce, comunque qualcuno che abbia a che fare con la legge in quanto lo stato di testimoni, perché in realtà fossero lì per motivi di lavoro. Chiaramente la cosa mi incuriosisce, perché sembrava strano che chiunque potesse fare un intervento investigativo che potesse capire di altri e bloccare un posto di parcheggio anche, cioè bloccando l'uscita di una casa e vedendo fuori a fare uccidere i danni. Comunque comincio a guardarmi a destra, a sinistra, potrei vedere chi sono queste persone, e vedo che all'angolo della strada dove io ho l'abitazione, una prostituta di origine colombiana sta affacciata al padrone e mi faccio segno e gli dico: se il proprietario di quella macchina è mercato, sono di Isabella. Ed è dice: quando scendono queste persone, io ho avuto modo per fare, scansionando come faccio quasi sempre, mi rivolgo a loro e dico: scusate, ma questa macchina qui non dovrebbe starci, io devo lavorare. E questi mi rispondono che stavano lavorando anche loro, e sempre ridendo, dico: ma dico, siete puntati anche voi? E fanno: no, che ho zitto, noi siamo della polizia, stiamo facendo delle indagini, anzi più di questa volta. A questo punto io la cosa mi sospettisce più di tanto, anche perché sì, molte volte abbiamo subito abusi da parte della polizia, dei carabinieri, della finanza, tutte quelle persone che vengono disposte a fare dei controlli e che di fondo sono dei abusi. E cerco di avvicinarmi a da lì viene che ti posso quindi dicono che sono la prostituta che risponde che questi si hanno presentato un tesserino e gli ha detto che erano dei poliziotti che appartenevano alla figlia di droga, che non c'è la indagine, ma che in realtà era stata da lei perché pretendevano tutti di scopare gratuitamente e che in ogni caso lei disse di no, che non avrebbe accettato così giudicato, e che si erano fermati con un'altra prostituta e che avevano scoperto di almeno due dei tre. A quel punto io chiamo il 112, non chiamo più la polizia ma chiamo i carabinieri, e gli dico a loro che di avvicinare, perché ci sembra che ci siano delle persone che si spacciano in poliziotti, chiaramente facendosi forza del fatto che queste persone straniere difficilmente riescano a capire un tesserino, se è vero, se è finto, se è della polizia o della strana, possono aver creato una cosa, e avrebbero chiesto delle prestazioni fino a punto, non avendo titolo, in ogni caso non avrebbero potuto avere. I carabinieri vengono, fanno questa cosa. La cosa che mi stupisce di più è quando mi posso legare davanti a un carabiniere il giorno seguente, che le stesse persone, visto che effettivamente appartenevano a un'arma, a questo punto non so se appartenevano all'arma dei carabinieri, a questo punto penso che siano dell'arma. Già mi è stato di dirmi che quando scendevo da casa mia e avessi aperto la porta, io a finotte dovevo avvisare anche i carabinieri perché la prossima volta era la nostra. La cosa non è finita così, io ho rinunciato da tutto i carabinieri, i lupi, mi sembra che sono passati, hanno avuto la ricoperta da questa prostituta che questi hanno fatto anche queste minacce, ma comunque dopo tre giorni è vero. Precipitare a casa mia 7-8 carabinieri pronti a vedere, ma io dico: possiamo entrare? Dico: prego, desiderate. Dice: se possiamo vedere casa tua? Dico: ma avete un'altra ispezione? Dice: non è una perfezione, dobbiamo fare così un'ispezione, un controllo. Bene, loro sapevano che dentro la mia abitazione, l'esercito, avevo una telecamera montata. Questa telecamera? Sì, uno di questi carabinieri che è detenuto in questa perquisizione era anche una persona che era stata condannata per l'omicidio, che aveva abusato di una prestazione, non protetto il sistema educativo, e mi chiese pure di spegnere le telecamere con questa situazione. E questo mi fa pensare, a questo punto loro fossero già conoscenza di fatto. Comunque, loro sono per la casa, io a un certo punto dopo la parte di dico loro, scusate, cosa state cercando? Se state cercando qualcosa dite non lo chiedo, se c'è, se non c'è non ve lo do, visto che non è una perquisizione, mi hanno riportato tutto, le mie cose, avverso dentro il sgato, tutto alla fine, trovo questa telecamera smontata in un angolo, e ti vedo che smontato, che cosa c'è in questo? Dico, io che faccio sesso? Ma tu che fai sesso con chi? Io che faccio sesso con altre persone. Ma queste persone cosa devono? Dico, no, ma io sono anche me. Io prevedo che ognuno di noi potrebbe nel proprio domicilio, anche a tutela della propria vita, perché forse io faccio una professione per la quale potrebbero anche trovare un scortato su questo. L'unica cosa che potrebbe difendere non è anche la cerca di fare forse quelli che hanno detto la telecamera, che faccio vedere effettivamente cosa è successo. Ma comunque lasciamo perdere questo. Forse fa anche uno sbaglio, forse è fatto una violazione della nostra privacy. Forse ho omesso alle persone che sono state riprese quello che stava succedendo, però molte volte non si può fare, perché molte delle persone non sono quelle che sono state.

titolo di 2000 punti, quindi anche la tiratura è legata a un provvedimento che veniva magistrato, era tutto molto virtuoso, ma sono stato invitato regolarmente come si fa, non ho fatto un altro di consegna, ma sono stato fotografato, per un reato che non è concesso. Fotografato e preso le impronte per essere riconosciuto, io ho tutti i documenti.

comunque una bicicletta in strada non c'è, anche perché le uniche che non possono rinunciare sono tutte coloro i quali non possono rinunciare quando è solo lo stesso fatto, sono creato. Perché io quando mi sono dichiarato omosessuale sono stato riformato anche tutti coloro i quali appartengono a qualcuno di noi non possono avere la parte di tutto e ancor meno la parte di tutto America di più, è che loro dissi che prima di fare queste riprese chiesi a un ispettore di polizia se era illegale quello che stavo facendo. L'ispettore mi disse che nel mio domicilio avrei potuto fare quello che volevo, e tutto questo è avvertato. Sì, con nome e cognome dell'ispettore di polizia, poi chiesi questa notizia, se era possibile contare l'americano che non aveva detto, e mi rispose che non era. E questo ispettore aveva già visto questi film, e aveva visto anche colleghi suoi per non fare nessuno. La situazione è questa, siamo a poche ore.

loro meraviglio è che il magistrato non stia agendo l'ufficio contro i carabinieri, perché nella loro relazione se questo non è che hanno detto siamo andati a casa di questo travestito perché sapevamo che c'erano delle armi, no, siamo andati perché ci hanno detto che c'era una telecamera. E allora perché non sono andati prima a cercarsi il magistrato di turno e chiedere un'autorizzazione per entrare a casa? E la magistratura perché non sta agendo l'ufficio? Perché? Perché la magistratura sicuramente non va alla palazzo perché non ha una faccia, sta coprendo il creativo. A questo punto che sono? Che chi non è stato identificato dai carabinieri è stato identificato da questo punto, no, la magistratura. E a questo punto mi viene consegnato oggi, qui non ho citato un nuovo atto, dove mi si dice che io ho ceduto, ho sfacciato, torno. E che la cosa si evince da queste cassette e che per questo motivo trattengono le cassette. A questo punto non è più un problema di trattenere le cassette fino a quando qualcuno possa fare entro i 30 giorni in avverena, ma è un problema di indagine che posso durare anche 5 anni. Questi 5 anni loro, il magistrato autorizza chiunque a rivedere, non rivedere, ritirare queste cassette. Ho capito che volevano fare sparire, che possano fare sparire. Avrebbero fatto più bella figura se mi avrebbero detto guardi, facciamo una cosa, bruciamole insieme, nessuno sa nulla, anziché continuare a mangiare l'infamità una persona che non ha mai fatto uso, non ho mai spacciato, non ho mai fatto uso di droghe. Posso anche dimostrarlo, dimostrando il genere, se vuoi fare le varie analisi.

0: consegni alle indagini saranno lunghissime, alla fine tutto sarà chiuso perché è archiviato, perché non sussistono elementi per esperimento, però potrebbe uscire fuori. Io in ultimo tempo avevo pensato di essere tranquillo, di non fare nulla, di dire vabbè dai, lasciamo creare tutto sommato, è gente che lavora, no? È gente che non mette abusi, sono pochi quelli che conosci, che non sono pochi. E pochi onesti alla fine sono costretti o obbligati a vedersi a quelli disonesti per questo. E niente, mi auguro che questo diventi un canale nazionale, perché io ho detto la mia intenzione di uscire a casa, no? E magari di regalare un promo con queste, quelle raccanto delle avventure di Sandra, quando era stata in vita. Sandra è il genere del esercito, vediamo, no? Mi assumo le responsabilità di quando si dice.
1: Io provo a parlare.
0: Prova.

0: comprende il mio. Grazie di Dio, per noi che siamo in casa, e per te, il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice, per il suo giudice.
1: El secretario general de la OTAN utilizó la segunda parte de la operación contra Yugoslavia. El canciller ruso Igor Ivanov declaró que no hay alternativa a un arreglo pacífico en el conflicto en Kosovo. La Duma de Estado de Rusia recomendó a la dirección del país que brinde la asistencia necesaria a Yugoslavia en consonancia con la Carta de la ONU. El presidente de Paraguay reiteró que acatará el fallo en un juicio político que se le sigue en el Senado, cualquiera que fuese. Y ahora el detalle de estas y otras informaciones. El secretario general de la OTAN, Javier Solana, autorizó hoy a los militares aliados a pasar a la fase 2 de la operación contra Yugoslavia. En una declaración difundida en la sede atlantista en Bruselas, Solana señala que ordenó al comandante aliado para Europa, el general Wesley Clark, que inicie operaciones aéreas más amplias. Las fuerzas de la OTAN este sábado por cuarto día consecutivo atacaron a Yugoslavia. Según informaciones del Estado Mayor atlantista, en las incursiones aéreas participaron de 100 a 200 aparatos que lanzaron unos 300 misiles. Además, otros cohetes fueron lanzados por buques norteamericanos que están ubicados en el mar Adriático. Según los reportes de las agencias noticiosas, fueron atacados los suburbios de Belgrado.
2: We'll find out together as we count them down right here. I'm 20, the countdown magazine.
3: Up, non sta succedendo il panico veramente, però non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap. Appena vediamo il primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, si sta arrivando la polizia?
4: Sta arrivando?
3: È qua dentro?
4: È dentro al cortile.
3: Cortile
4: la polizia.
3: È dentro al cortile. Abbiamo chiamato Agnoletto? Abbiamo Gabriella, abbiamo chiamato Agnoletto, l'hai chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente, già chiamato. E Cristina, Simonetta l'avete chiamata? Chiunque l'ascolto chiama i parlamentari.
4: Gli avvocati sono già stati contattati, sì, i parlamentari, qualcuno chiami i parlamentari.
3: Qualcuno chiama i parlamentari?
4: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare. Amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela, al microfono, per favore.

0: Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
1: È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
0: Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, seduti. Uno sgombero in diretta. Radio Gap,
2: ragazzi,
0: sta per essere sgomberata.
2: Calma, seduti e mani alzate.
0: Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
2: Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo
0: I telefoni sono isolati. I telefoni
2: sono
0: isolati.
2: Non abbiamo nulla da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato.
0: Ci hanno tagliato le linee, sì.
2: Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
0: Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, sarà aperta, ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so se...
2: Non siamo isolati con i telefoni.
0: Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare,
2: ragazzi,
0: con l'esterno.
2: Diffondete la notizia.
0: A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
2: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
2: e
0: sono
2: questa
0: entrati,
2: polizia fascista
0: sono
2: che è entrata
0: poliziotti
2: nella
0: in radio.
2: Sede di una radio, manganello,
0: con manganello
2: in mano, casco
0: e casco
2: si sono
0: mossa.
2: In questo momento fanno segno
0: la repressione
2: di stare,
0: in diretta su Radio
2: calmi.
0: Gap.
2: Sentiamo.
0: 4 celerini, 5.
2: Sentiamo cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.
3: Siamo tranquilli.

0: secondo
1: no,
0: me.
1: Gabriele gliel'ha detto prima di andare a novembre, prima di andarsene da Mauro.
0: E mentre
1: cosa.
0: Tu sbrai,
2: ricordi che ne abbiamo già parlato.
0: Vai a grippare.
1: Eh?
0: Potrei aggripparmi?
1: After
0: hour? No more, sono qua.
2: Ciao, come va?
0: Bene, grazie. Tu Tanfi,
2: mi racconti di bello.
3: Tanfi Lassi?
0: Sì, Lassi di cognome.
1: Bene.
0: Lassi di tempo.
1: Allora, chi lo fa il presidente?
0: È Asbesto President.
4: Non lo vuole fare.
0: Anna Carla.
4: Non lo vuole fare.
0: Anna Carla forte come segretaria.
5: A mia carla fu president, vedi che avere potential.
2: No, no, no,
0: non puoi rompere la miglia così in maniera che tutti
4: ma non lo vuole fare lui.
5: Io voglio fare,
2: no,
5: voglio fare.
2: Devo capire bene cosa rischia il presidente.
0: No, allora perché devi farlo tu?
1: No,
6: una carica onoraria.
1: Il presidente non rischia. No, il scusate. Presidente
0: la prende in bocca.
2: No, io ovviamente non posso proporre me, io ve lo conosco lui.
1: Perché
2: no, hai coglioni. Io il problema è che se ci sono casini, io non sono capace.
6: Si spaventa,
1: no.
6: Lui si spaventa.
1: Allora,
6: scappi, se ci sono casini ti dai. Io invece mi incazzo.
2: Ci bisogna di presenza.
5: Ma vuole
6: essere incazzato.
2: In questo momento mi piacerebbe essere
1: allora.
6: E se fosse questa mia
1: parte? Il presidente. Il presidente. Che poi in sede di atto costitutivo non si fa il presidente dell'associazione, si fa il presidente del consiglio direttivo. Che è il presidente dell'associazione.
2: Allora, ma cosa fa il consiglio direttivo?
1: Aspetta.
0: Dirige.
1: Il presidente del consiglio direttivo ha con firma libera la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nel senso che se ci fanno causa, no, o contrario, se ci fanno causa, non potremo venire 800
6: ma il presidente.
1: Un rappresentante legale.
4: Lui si rompe di andare a fare la
2: presenza. È quello il problema, vedi?
6: Lui c'ha molto.
1: Se non ci danno i soldi e gli devi fare causa, non ci potremo venire tutte a fare causa.
6: Risponde il presidente.
1: No, c'è una cosa.
6: Patrimonialmente.
1: No!
0: Con per forza
1: no. Chiaro, Aldo muori
0: il vignolo, il vignolo questo
1: no.
0: Aspetta,
1: il vignolo no,
0: il culo di vignolo
1: no,
0: che lo prendono
1: no, porco Dio no, la redenzione
0: olè Avlaia
2: un testicolo.
0: Comunque, è partito anche questo
1: e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soldi. Assicura il funzionamento dell'associazione in collaborazione con gli organismi e con i singoli consiglieri, cioè cazzo, può nominare procuratori alle liti,
6: alle liti.
2: Perché liti?
6: Avvocati.
1: Nel caso, per esempio, Valdo rompe eccessivamente con gli altri, decide di sciarrearsi con noi,
6: ci mette allora, un cane lì.
1: Io ritengo non voglio sapere niente.
2: No, mi domando, procuratore.
6: Procuratore
1: sfrugghiatile.
2: Tu lo insulti in spagnolo
6: e siamo
5: qua. Io te la tutta la
1: può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
0: Gli atti?
1: Atti
2: impuri.
1: Atti.
6: Me lo
2: vedi che ci capiamo subito.
1: Ti danno un contratto, eccetera. Nomino procuratore per questa cosa.
0: Nel senso che procura tutto quello
1: sì,
0: che
6: può delegare,
2: procura, cioè vanni a prendere due
1: chiamate. Ma
2: procura questa cosa.
1: E questo è il presidente.
2: Cioè non ci ho capito un cazzo. Il problema è che io di queste cose non ci capisco un cazzo. Capisci? E questo è il problema. Io di queste cose non ci capisco un cazzo. Quindi come potete fare un presidente non ci capisci un cazzo?
6: Dai, basta leggere, ecco.
2: Minchia,
6: questa
2: basta leggere.
6: È anche la documentazione.
2: Sì, ma
6: è scritto così, ma te lo stai dicendo cosa devi fare?
2: La domanda è cosa vuol dire essere presidente?
1: Essere
2: e questo è il problema.
1: Rappresentante
6: del popolo
1: dell'associazione. Rappresentante.
2: Vabbè, dai,
4: che tu devi avere a che fare con le parti che vengono.
5: Gabriele, devi spiegare che intorno ai testi.
6: Ecco, esatto.
5: Le cose belle, gli interessa.
1: Benissimo. Allora, dimmi, situazione pessima. qualche stronzo che si è associato fa come ci è accaduto. Benissimo.
2: Uccisione.
1: Cioè,
2: ah, vabbè, lì ti passa, no, passa le mie di fatto.
1: No, c'è un articolo che io
2: dalla sodomia, la mia di fatto.
0: Si basta dalla sodomia.
1: Mi sono scordato di inserire in questa cosa, ma l'ho già inserito, che
2: di fatto
1: né il presidente, né il consiglio direttivo, né il consiglio dei revisori, né l'assemblea tutta o l'associazione tutta è responsabile degli atti di un socio, qualora non sia stato espressamente
6: deliberato,
1: invitato o autorizzato. Chi se ne è fatto?
5: Hai capito?
1: Ha preso. Altro.
2: Vabbè, i reati penali sono personali, quindi non è un problema.
1: Altro?
0: La fedina penale.
2: Ma la fedina penale non so se ce l'ho.
0: L'anello per la minchia.
1: No, sì,
2: l'anello
1: per
2: la minchia me lo posso mettere.
1: Signore, scusate, non c'entra, perché altrimenti in inglese non avessi potuto fare meglio.
2: Ma.
1: Allora. Ma.
2: Però.
1: Eh sì.
2: Ma teoricamente.
5: Ah sì.
1: Va bene.
2: Economicamente cosa vuol
5: dire?
1: Assolutamente, perché deve essere registrato come.
2: Va bene, io non ho ancora informazioni, aspettavo la risposta per ieri o per oggi del notaio a Palazzo.
6: Almeno un milione.
2: Perché sono sicuro che costa di meno, perché troviamo uno che conosco.
1: Allora abbiamo 185 euro in cassa.
2: Va bene, scordiamo.
1: Democraticamente abbiamo pensato.
0: Donne nude.
1: Che ci mettiamo 50 euro a testa e che la cassa supplirà coloro che non possono far fronte democraticamente e in maniera del tutto
6: mi chiamano,
1: cioè
6: il momento
1: si raccolgono chi te cammangono succede senza dire ah questo ce l'ha il mese minchia mi devi dare 8 euro e 55 perché non hai la minchia porco Dio si raccolgono i soldi, poi chi te cammangono ce ne fa adesso democraticamente e essendo io però la cassiera e non farò il tesoriere e lo dico adesso
0: però lui
1: non farò il tesoriere
0: no?
6: Sì, meglio di Lincoln
0: in bocca al presidente avremmo
2: no, comunque dobbiamo mettere una cosa sola perché tu conosci gli avvocati poi
6: ormai
2: tu
6: ormai anche io
5: ti spieghi le motivazioni per le quali tu puoi fare il tesoriere
2: no tu devi
1: allora lo stronzo si sta rifacendo al fatto che ti pare vedo caruso tenore cioè, è un pezzo in mezzo lo stronzo si sta rifacendo un articolo dello statuto che nel momento della costituzione si deve fare il primo consiglio direttivo ovviamente
2: e manina più
1: che elegge contemporaneamente il presidente e il consigliere. Giusto. Io il tesoriere non lo faccio perché non ho nessuna competenza in materia economica.
2: Tu.
1: Non so fare un porco Dio di partita doppia. Un porco
2: Dio
1: di
2: io so fare giocare a doppio in tennis.
1: Di bilancio e
2: ai corsi di tennis ti penso
1: inventario.
2: Io.
5: Ma io mando,
2: che nessuno qua lo sa.
1: Guarda. No, e allora non le fare le domande.
0: Io
1: per
0: non
1: la
0: do
1: te questa cosa di no. Pazienza!
5: Ma posso
1: muori!
5: Posso chiedere il motivo di. Cioè,
1: perché non ho competenza?
5: Perché?
2: Vabbè, ma neanche io ho competenza di fare il presidente.
5: No,
6: ma non esiste una competenza.
1: Sì,
6: mi dispiace, ma non
1: è. Per quello che è, sei perfetto.
2: Cosa succede se temporaneamente
3: posso fare il nuovo una persona che ci prende, così come tu ti stai prendendo.
2: Cioè, se no,
1: è
2: diventare
1: un vicepresidente.
2: Le do via alle peri,
6: no,
2: se va bene.
1: Siccome sei in carica
3: no,
1: tre anni,
2: non è
1: previsto.
2: Un
1: po' di.
0: Quindi devi vedere per altri tre anni.
2: Nominare un qualsiasi momento, posso dare le dimissioni.
6: Può nominare un presidente proprio.
2: Come no?
1: Codice civile, tre anni.
2: Che vuol dire? Non posso dimettermi.
1: No, per tre anni. Anche perché se tu diedi soldi alla cosa. Sì, però io sono il presidente, però posso sempre dimettermi.
6: Guarda, sarebbe una complicazione, avendo la firma dell'associazione.
0: Ma scusa, ma se muore...
6: Un ente si ritrova poi documenti firmati da te, documenti firmati da me, documenti firmati da lui, cominceranno
3: Dio,
6: a incasinarsi.
2: Va bene, dai,
0: ragazzi,
2: tre anni bastano tre.
0: Spresidenziati. Comunque, guardi, faccio vedere, Pam e Tommy.
1: Il tesoriere ha compiti bestiali. Ha compiti di fare il bilancio, domande.
7: Tenere il,
2: e chi farà allora queste cose?
7: Il libro contabile.
1: Ma che esperienza?
2: Tu hai esperienza?
1: Ci vuole una persona.
2: Ci vuole una persona che si prende l'impegno.
7: Ma secondo me è
3: pronto all'impegno.
2: Posso chiedere a mia madre che ha di queste competenze e ci fa un mini corso su queste cose. Però ad una persona, cioè una persona si prende l'impegno e dice io lo faccio. E poi mia madre dice
7: lei.
2: Per fare questo e quest'altro ti serve fare. Sapere chi tutto questo qua
6: sa fare, parla
7: benissimo, quindi, il suo lavoro,
1: quindi di conseguenza si offre alla persona che andrà a fare il corso da tua madre.
2: Se mia mamma sembra
6: sì, tra l'altro io non la vedo drammatica per un altro aspetto. In realtà abbiamo pochissime camurie fino a quando non abbiamo finanziamenti all'esterno, cioè
1: allora,
6: non abbiamo avuto presentazione del bilancio
1: eccetera. Cosa che io c'ho,
6: mi va di dire, vorresti essere così cattivo? Grazie.
1: No, per
6: niente. Vabbè. Nel momento in cui c'è, nel secondo momento, quando arrivano finanziamenti o comunque avremo quindi bisogno di dimostrare poi il bilancio, l'uso dei fondi e cose del genere, potremmo anche cercare di avvalerci di un commercialista.
2: Infatti quello che pensavo io.
7: Ma non è che un commercialista può essere una figura all'interno
1: della
7: deve essere una figura interna,
1: certo. E istituzionale.
7: È certo, non
1: che quando tu parli di commercialista,
7: quello è un altro discorso.
1: Certo. Il notaio deve risultare la firma.
2: Il problema è un altro, è che io mi fido di voi, non me ne fate un capo di un commercialista che
7: no, vabbè, il commercialista è una figura d'appoggio per eventuali consulenze, ma non è che
6: anche che ti aiuta a a
7: sì,
6: tenere il bilancio,
0: una mezzo,
6: in questo senso,
7: poi,
6: sì, certo, non che si sceda la figura del commercialista, no,
7: non
6: si avvale dell'aiuto
7: che
6: fa, certo, in questo senso.
7: Se no, se non c'è il numero,
2: perché che esse? Perché io per farlo
7: dei soggetti che
2: con i soldi dell'altro gruppo rapporto. È una cosa importante.
1: Io posso andare a sfrucciare tutti i decreti.
6: Sì, sarebbe assolutamente capace,
7: secondo me sì.
2: Ma se no il contubernio deve farlo,
7: secondo me è la migliore.
1: Non lo farò
7: mai, secondo me
0: vuole essere un po' pregata. Ah, vai, dai.
2: In consumare.
7: Vabbè, ma tu c'hai.
1: Tu stai scherzando.
7: Compatibilità.
1: Tu hai in carica 3 anni. Allora, per il primo anno io.
7: Beh, ma non è che ci sono grandi somme.
1: Con Giorgio, tra casa sua e Palazzolo, a farmi l'inventare del numero 1 monitor, numero 2 monitor,
7: anche il patrimonio
1: e via discorrendo,
7: anche il patrimonio va
1: benissimo,
6: che palle.
7: La valutazione,
1: arrivano i primi soldi delle scuole, arrivano i primi soldi di un cazzo di contratto perché andate a cambiare il culo del preside della Madonna con il culo dell'arcivescovo, arrivano chi si eccetera, come cazzo io non ho mai fatto partita doppia, io non ho mai fatto
2: ancora questa partita doppia, ma che cazzo è, sta un campo di
0: segno, ma già tu sai cos'è,
2: anche la didattica di compensazione,
0: tu parli partita doppia, noi per noi
1: oddio,
0: ma partita doppia è la partita a 4 a tennis, per dire,
2: noi sappiamo solo quello.
1: No, non è quello,
7: già sai che
2: domanda
1: so che cos'è,
7: noi pensavamo che la partita fosse
1: l'attrazione gravitazionale, se è per
2: questo. E noi siamo sempre solo in chiesa.
6: No, facciamo spazio.
2: Noi siamo
1: zero. Tante cose. Ma che è? Mettere male su tutto di fisica.
2: Domanda, ma
1: non è.
2: Ma chi cazzo è che fa? Ragazzi.
1: Anche perché
2: no,
1: è una figura istituzionale,
2: ma serve per forza,
0: una persona che per poter fare questo tipo di lavoro,
7: ma c'è da
0: una partita
7: di gran
0: qualcuno la partita di dare la partita a
6: qualcuno,
0: più
6: un sacco di
0: bambini meno per la somma delle suggestioni, che non vendere io una cosa
1: pazzesca,
0: è difficile,
1: questo è un grosso spoglio, ma
0: deve essere registrato
1: comunque, se no non ti hanno soldi un'altra volta al solito.
2: A proposito, merda di uomo, hai mandato il mio numero di cellulare a tutta la mailing list, così anche Google se ne indecizza. Cerchiamo il numero di Marco Tizzoni su Google.
0: Non l'ho mandato a Pallotron?
2: Esattamente.
1: Madonna del mio Dio,
0: ma questo deve essere un numero di Marco, sì che ridere.
1: Ma non me l'ha dato neanche a me.
2: Parliamo di Pride, ci rompiamo le criptografia
1: non
3: ah, perché è una di
1: io
3: la Google io la
1: Google io no, non ci posso credere.
8: Esatto, la mamma è pieno di 7 mesi di mattina, ma dico, quando devo aspettare che ho
2: chiamate Ivan e gli fate sparire il numero intanto dalla lista dei messaggi vecchi.
7: Vivissime percussioni.
4: Noi ci dobbiamo fare 120 km.
7: Ma chi è
2: lo so?
5: Winamp.
9: Ma perché così?
2: Ragazzi, noi ce ne dobbiamo andare. Ce la discutiamo al compleanno se volete venire a casa mia.
1: Sì,
7: vabbè, arriviamo a un minimo di
1: ragazzi. Allora,
7: se no,
1: zitti tutti. Meno l'associazione è funzionale ai corsi nelle scuole. Intanto perché ci sono venuti a cercare, non a cercare ragazze. Allora, fonti accreditate. Sono andata anche a parlare col preside del Bordolera, ve l'ho scritto, lo sapete?
4: Ah, sì.
1: Fonti accreditate, se non li vogliamo mettere in difficoltà, ci vanno a presentare a fine settembre.
4: Sì, sì, a ottobre già, molte scuole i primi di ottobre non accettano più i progetti.
1: Che il Signore te lo renda merito ogni passo che butti e che ti illumini la
7: fonte. Ma già a settembre, già a settembre.
1: Per cui, associazione, subito, sì che ti sempliciter, veloce e immediatamente progetto.
4: Ma te l'ha accordato il permesso?
2: Grazie, arrivederci, prego e buonasera.
1: Mi ha detto mandare?
4: Chi ti ha detto Dorizio?
1: Mi ha detto una cosa ancora più interessante. Quando sarete associazione, non da me.
2: Domanda.
1: I divini direttamente dopo che avete parlato e ponetevi.
2: Come fa Giaromina ad associarsi dall'Austria?
9: Viene,
4: ma questa
9: top.
4: Cosa lui la
2: quando verrà?
7: No, ma
1: abbiamo prevediamo. Allora, prevediamo semplicemente i soci, oltre che frequentatori, ordinari, i benemeriti. Cioè quelli.
2: Onorari.
1: No, i benemeriti. I benemeriti, cioè quelli che dall'esterno comunque hanno le stesse potenzialità dei soci ordinari, quindi possono immediatamente entrare negli organi decisionali
2: e fare i presidenti. Lobo sarà da me in 10, sta qui una settimana.
1: Fare i presidenti? No. Secondo me solo lui lo può fare, perché voglio dire, della rappresentanza non me ne fotte un cazzo, perché è difficile che ci citino un giudizio, che noi citiamo un giudizio.
2: È difficile, lo dici tu.
1: No, infatti
2: ci vuole un uomo di paglia,
7: ci vuole qualcuno, un capro, un caprone espiatore.
1: Però è importante che, per esempio, parlerà il presidente dell'associazione, che ci parla dei mappini che hanno su quando polizia un eccesso.
2: Perché
1: io
2: no? Perché no? La voce della verità.
1: No, io no.
2: Ma un vicepresidente non c'è che
1: non c'è.
2: Tiene mano non sulla spalla.
1: Non c'è. C'hai tutto il consiglio. Altra cosa, per esempio, allora c'è il collegio dei revisori che può essere scelto a scusate, così per andare a fare i vostri 8.000 km. C'è il collegio dei revisori che può essere scelto anche tra esterni. Il presidente del collegio dei revisori ha un compito simbadonato, quello di sovrintendere al rispetto delle leggi e dello statuto. Quindi questa è un'altra persona anche al di fuori di tutto che deve essere
7: controllore
1: e strasgamata, cioè,
2: questa è menomazione
1: assolutamente schierato dalla nostra parte, la serie che si fa camminare sul suo cadavere prima che prendano uno di noi, lui soprattutto.
2: Vabbè, un esperto è lui,
1: perché abbiamo deciso di
2: uno che darebbe la vita e che imbraccerebbe armi è lui.
9: Ma c'è un problema.
5: Ma c'è un problema, la reperibilità. Lui è irreperibile?
2: Ma chi? Lui è irreperibile. Lui, se io gli dico vieni, prende l'aerodromo e viene.
1: Sei sicuro?
2: Certo.
9: Per associazione non lo so. Non lo so. Non le nostre cose.
2: Non lo so.
5: O fa per Riccardo Riosso, ma non credo per noi. O fa per Riccardo Riosso, ma non per noi.
2: E quando c'era il presidente tesoriere e scimmia antropomorfa?
1: Basta!
2: No. Presidente,
3: segretario,
1: io no. Presidente,
9: consiglio direttivo,
1: il segretario che... è il presidente del collegio delle risorse.
3: Segretario, il segretario che fine ha fatto?
2: Un segretario.
1: Non c'è mai stato.
9: C'è un segretario dell'assemblea che fa che dice il verbale.
2: Finivo al
1: caffè. Ma è un'assemblea l'anno, però c'è un
2: finivo al caffè.
3: Trova sempre qualcuno.
7: Mi spiace.
3: Questa volta è lei.
7: La vostra famiglia
3: è lei,
2: annientata.
5: Io non voglio molto bene, ma vorrei che
2: sale di bambini nella rovina delle vostre case.
3: Cercasi personale qualificato per stoppare.
2: Devi cambiare la scritta se c'è ancora sul sito freaknet.org. Io propongo getteremo sale sulle rovine delle vostre case. Ti ricordi la scritta la notte non ci fu più luce eccetera eccetera.
1: Bellina,
2: un cazzo di schiarare la minchia dal culo.
1: Che carina con la cannellina.
3: Hai rischio di scavare?
2: No, niente, getteremo sale, spargeremo sale sulle rovine delle vostre case.
1: Quindi
3: bene.
1: Perché questa cosa?
2: Così. Una maledizione generica per chi entra.
1: Sì, d'accordo. Quando la facciamo questa situazione?
2: Non lo so.
1: Detto da me, ma soprattutto confermato da Giulia, i presi sono,
7: no, no,
1: sono in imbarazzo se vieni presenti a febbraio queste
7: no,
1: cose.
7: Ma anche a settembre,
1: paranoia.
7: Ma anche a settembre.
3: Ma la cosa è divertente, lo sai qual è? Qual è?
1: Paranoia.
7: A settembre già è
1: così.
7: Già
1: limite, è punito
7: al limite.
1: Infatti, lo sto dicendo.
7: Non ma... se l'associazione non la fai tipo fra tre giorni e le presenti subito questo benedetto progetto, non ci arrivi perché il consiglio d'istituto decide ora.
1: Sì,
7: no. Consiglio degli
1: a volte io passasse per parlare
7: no è così no
1: è così
7: non c'è più
9: anche perché
7: ma tanto scusa per formare l'associazione bisogna individuare i soggetti e andare dal notaio basta non è che devi fare chissà che
3: scusate
7: individui i soggetti prendi l'appuntamento al notaio ci vai subito c'hai già lo statuto buonanotte aggiungiamo quelle quattro voci, tre voci in più
1: 400 perché ricordate
7: quello che
1: tutto quello che
7: non lo volevo dire
1: dopo dovremmo fare
7: ci mettiamo anche danza l'interessamento degli anziani
1: che...
7: quello che è tutto però deve essere
1: dimostrazione di organi gestali
7: sì, orge tutto
3: sì, vediamo, però ci dimentichiamo che la
7: bassissimo
3: ben bassi
7: culti come
3: no.
7: Dire
1: io volito tesoriere che
3: si dice che è a Milano sbirro
7: a Milano no la bocca
3: devi
1: inventare viaggio e inventario una sola volta l'anno
2: ma scusa
3: ah io non mai
2: mettiamo
3: via Rusa
2: dai
3: metti soldi in
2: aumento soldi come me li mandi non vai a postare ti tiene qualcun altro a questo punto lo fa direttamente questa persona che c'ha i soldi e le carte alla
1: ora grandissima cisterna
2: di stronzi
1: idraulica dotata di sistema
2: bella però
1: di sistema a bomba se lui ha la firma legale si parla per un conto corrente anche un conto banco posta
2: a nome dell'associazione
1: c'è
7: devi solo
1: c'è
7: firmare.
1: Il garantito e è questa l'associazione
2: non dimentichiamo
1: la legale significa questo
2: non dimentichiamo di includere veramente tutto quello che serve
3: ma posso dire una parola
7: le voci si aggiungono in un attimo
3: sì,
7: anche
3: una
7: non fai, si aggiungono adesso poi
3: la parola è questa noi vabbè anche se noi in settimana facciamo questa cazzo di associazione poi i corsi alle scuole chi minchia arriva a fare
1: no,
3: abbiamo tutta questa gran premura
7: io sono fuori
2: Cristian è stato mi ha fatto suo portavoce nella stessa cosa cioè lui è anche tirato fuori dai corsi per le scuole perché non ha il tempo e non ha, abbiamo troppe scadenze
3: infatti,
2: per lui
3: e poi ecco lui non c'è Cristian non c'è io non ci posso essere poi che su cosa facciamo
7: ma allora scusa
3: tu, chi cazzo li fa queste
1: lui
3: cose le scuole lui è fuori Catania
1: no
7: no
1: lui c'entra per le scuole durano un mese
7: ma Ah, sono 30 Massimo. Giorni, 40 giorni, 40 ore.
0: E si va a 40 minute.
1: Massimo,
7: ti pare, ti pare le, le scuole? No, non è che fai un'ora, fai due, appunto, massimo 40 ore fai.
1: Perché voi a lei
7: hanno altri corsi,
0: è sempre
7: 40
0: ore,
7: non te le fanno fare.
0: Ma 40 ore li può fare una persona sola?
7: Certo, certo.
0: E se la persona quel giorno non può venire, che fai? Ti chiedono il giudizio?
7: No, no,
3: non ci sono questi problemi.
7: Una persona sola, 40 ore
3: che
7: può fare
3: bene. Tu non c'eri?
0: No, io ero un po'.
7: Ti pare che cos'è? 2-3 settimane di lavoro?
3: Alla carica.
7: 2-3 settimane.
3: Ci mettiamo d'accordo noi?
7: Due ore alla volta,
3: comunque l'importante è fare 14 ore in due settimane, in due settimane, in un mese.
7: Ma
3: 14
7: certo.
3: Ore, stop.
7: E per giunta già i presidi li devi ringraziare perché hanno un sacco, i ragazzi hanno un sacco di altri corsi, cazzate, eccetera.
0: Perché a me queste cose, questi abbagli e queste cose fatte di corsa, non mi piacciono.
7: No, no.
4: Ma non è di corsa, prima che ti inizi il corso.
0: No, no, no.
7: Ma te lo fanno fare tipo a marzo.
0: Non voglio dire questo.
7: Marzo, aprile.
0: La corsa è che noi ci stiamo facendo abbagliare dal discorso della corsa, che ne parliamo già da 5 anni. Ci abbiamo perso tempo a farlo.
4: Ma
0: il problema non è questo, perché se noi la facciamo,
4: se
0: noi non ci arriviamo lo stesso.
7: No, perché se fai la
0: a parte che vabbè, a parte noi che ci arriviamo, cioè ci potremmo anche arrivare perché con una cereale abbiamo delle pendenze, quello ci viene a chiamare tutto il resto. Ma il problema è poi che questi corsi chi cazzo ci va? E poi
7: chi ci vuole andare?
0: Io lavoro fino alle 6.
4: Ma dove?
0: A Catania.
3: Ma ci vuoi andare?
2: Che non ti pagano l'acqua.
3: Ma ci vuoi andare? Ci vuoi andare? Io l'anno scorso l'ho fatto. Sono tipo 20
0: ma poi
3: ore.
0: Devo studiare io dopo che l'ho messo.
3: Sono
0: andato
3: di palle. Io prendevo solo due ore di permesso.
0: Questa è la rottura.
3: Cioè, no,
0: andavo
3: alle 8, alle 3 ero fuori. Ma
4: dividete tra di voi, scusa. Anche
7: io siete d'accordo.
4: Devo lavorare.
3: Con questi corsi
7: un'ora,
3: di...
7: un'ora in un giorno, due ore,
3: che
7: fanno le puoi fare?
8: Io ho allenamenti, studio, lavoro.
4: Vabbè, in questo periodo ve lo dividete.
3: Stesso poco, quindi va bene, io me ne devo andare, grazie, arrivederci.

0: Allora, quello così che ci interessava era eventualmente con le persone che in questo momento sono collegate in chat, sentire un po' i pareri, nel senso che in realtà anche tra di noi non è sempre facile capire qual è la posizione più corretta, nel senso. Le ragazze in strada, le ragazze in casa, le ragazze in casa autogestite, le ragazze in strada autogestite. E poi una cosa che così ci tenevamo a leggervi, è l'introduzione a uno dei libri che sono stati scritti sulla storia del diritto alla prostituzione, inteso come diritto ai diritti delle donne di gestire in qualche modo la propria forza lavoro. L'introduzione di questo libro, fatta da Roberta Tattafiore, dice così: io non dico affatto che la libertà è vendere il proprio corpo, o meglio, la libertà è un'altra cosa. Vendere il proprio corpo, vendere le proprie braccia, vendere la propria testa, sono cose che non c'entrano con la libertà. Fanno parte della condizione umana. E questo così, era un po' quello che volevamo lanciarvi, non parlare da un punto di vista giuridico, della posizione che potrebbe assumere la prostituzione in Italia da adesso in poi se venisse approvata questa legge, però proprio da un punto di vista di che significato ha per delle persone, donne o uomini che siano, vendere la propria forza lavoro. Per cui ci sembrava interessante così, lanciare questo sasso inteso come io vendo la mia forza lavoro come operaio, io vendo la mia forza lavoro come prostituta, io comunque ho poca libertà di decidere se poterlo fare o meno, cioè se potere o meno decidere di vendere la mia forza lavoro. Ci sono alcune persone tra di noi che con le
1: San Michele, cioè, San Michele c'è tuo fratello.
2: Vediamo quando conosco.
3: Ma no, chi c'è un regista? Ah, mio nonno!
1: No, no, io dormo tranquillamente, sei tu che da oggi non dormirai più. Ti torturo.
4: Mi sa del figlio.
1: Mi sa del figlio, no.
5: Vabbè. Mamma mia.
1: Quanti ne hai? 21, 22.
4: Numero.
1: Che studi?
4: Chimica.
1: Studi chimica.
2: Io studio religione.
1: Teologia. Ma che cosa è teologia?
4: Perché si va?
2: Geologia, c'è pure.
5: Geologia.
4: Bella, allora.
1: È bellissimo studiare teologia,
4: è
5: bellissimo. Io non mi piace.
1: Oddio mio!
4: Amo le secrezioni vaginali.
1: Perché mi hai abbandonato?
4: Tutto questo bordello dovete fare. Siete veramente degli animali.
2: Ma
1: chi è quanti anni ha? Da dove viene? Perché?
6: Si chiama Erika, la minimo, è piccola, è del 92.
5: Ma 15 anni.
1: 92,
4: no,
1: sì.
4: No,
5: da
1: 52. Quanti anni ha?
6: No, è mia sorella.
4: Sì, ormai vi gestro iesi.
6: Sì, è mia sorella, mi sa che sta andando a fare 15 anni, forse da 10 anni.
2: Sei dal 52?
6: Si chiama Erika Caminini. Stanno di mia sorella. Mia sorella è del 92.
1: Quindi
6: sì, il fatto che ormai
2: fai ordine della
6: strada. Troppo grandi sono buone, troppo piccole no.
4: Porca puttana.
6: A parte c'è questo fenomeno. Sono buone, le mammone e le bambine.
2: E le porcone.
6: Ragazzi buone non ce ne sono.
2: Genna, perché sta passando
4: cazzini. Santo padre. Allora, fate.
2: Ci allora, siamo?
4: Dai. Voi tu presenti.
2: La parola
6: sì, no, chiunque.
2: Allora,
6: sì, chiunque.
2: Ram, inizi.
1: Cominciamo.
2: Cominciamo. Dunque,
1: siamo tutti. Chi manca là? Occhio. Allora. Ce ne facciamo, sta riunione.
2: Vabbè, no.
4: Andiamo a fisica, no, vero?
1: Allora, questa riunione la facciamo, andando perché
4: allora,
1: è bello.
4: 3 ore ho detto, allora, 3 ore, allora.
1: Allora.
4: Coddio.
1: Allora.
4: Ben.
6: Allora,
1: ben.
6: Dunque.
1: Ben.
2: Ma ti piace di più allora o dunque?
6: Like.
1: Quali sono i punti all'ordine del giorno?
5: Allora, il secondo a chi?
7: prima cominciamo gli argomenti.
1: No, no, allora facciamo una cosa, cominciamo dal piccolo e andiamo al grande. Quindi cominciamo con le cose strettamente inerenti a noi, proprio quelli che siamo qui, poi passiamo alla cosa del poetry, poi passiamo alle cose del poetry fuori, poi passiamo alle cose più grandi.
7: Va bene.
8: Allora, non vogliamo i fratelli
9: dei Parrini e della una stretta parentela. Questa è una chi vota sì. Una stretta parentela.
1: Dove devi andare? Non hai capito dove devi andare.
3: L'assemblea ha deciso che
9: è finita. Poi secondo ordine. Il
7: finocchio.
1: Allora, cominciamo.
3: Urani impoverito per Jovix.
4: Il finocchio è selvaggio.
1: Vabbè, cominciamo con una cosa che ho io in testa, che ve la volevo dire, tanto è una cosa del poi. Che riguarda il discorso ADSL, il discorso connessione e il discorso macchina. Io pensavo una cosa, siccome per il momento abbiamo questo problema dell'ADSL che dobbiamo aspettare, vedere che cazzo di connessione dobbiamo fare, tutte queste minchie.
9: Abbiamo detto Alice.
1: Avevamo detto Alice.
10: Chi l'ha detto? Ma tu sei deficiente online.
9: Hai detto tu.
10: Forse gli aveva detto
7: Alice. Io online ho fatto dei preventivi. Se voi l'avete visto, non ci sono dei.
1: Quelli
7: abbiamo aggiunto l'altro, quello di un.
10: Hai visto Chipnet?
7: 2 mega, no.
10: Io avevo scritto Chipnet, sembrava interessante.
7: E c'erano. Si parla di una 2 mega con un IP. Perché la cosa essenziale almeno avere un altro IP, perché secondo me serve.
1: Aspetta, perché noi ci perdiamo da quello che
7: va bene.
1: Dire.
7: Allora.
1: Aspetta un attimo, prima fammi dire questa cosa. Allora, siccome per il momento siamo fermi per quanto riguarda le macchine, abbiamo un mare di macchine accese che non fanno un cazzo, abbiamo un commercialista che non è visibile. Siccome questa cosa passerà a tempo, perché non si tratta di una settimana, passeranno almeno altri 2-3 mesi prima che abbiamo ADSL.
7: Sì, infatti.
1: Io direi una cosa. Ristabiliamo almeno i vecchi, se visto che non possiamo fare l'idea dei servizi che ci è venuta l'altra volta al compleanno di Graziano, l'idea che dovevamo offrire servizi, ristabiliamo almeno i servizi di prima, che sarebbe almeno la fiscella di commercialista, il web di commercialista e eventualmente facciamo partire il discorso delle
10: fascelle.
1: Come?
10: Come? Su altre
1: Pigliamo
10: porte.
1: Commercialista e portiamolo su una delle connessioni nostre. Cioè, portiamoci le macchine a casa.
7: Sì, come suffa.
1: Commercialista, una macchina, cioè, commercialista al limite con Razzini quelli. Per fare freshell su FreeBSD per dire. Oppure lui voleva registrare un dominio e fare
10: mail. Che senso ha? Corazzini è sempre stato dietro l'intranet.
1: Sì, no, perché lui voleva fare il discorso delle mail su FreeBSD.
3: Tutto dall'altro funzionava.
1: Fare un servizio di mail. Al limite, voglio dire, se vogliamo fare sta cosa, ubbiamo e lo mettiamo su una delle nostre DSL, voglio dire, io ho DSL a casa, Poeta ce n'ha una, Jenna ce n'ha una. Commercialista, no. Vabbè, teniamolo fra gli anziani, fra il guru, niente da togliere ai ragazzi, però voglio dire, è più normale che il commercialista o sta da me o sta da te, in modo tale che aggiorniamo il DNS e il commercialista lo teniamo su, rimettiamo le script, rimettiamo le pagine, o no? Il resto delle macchine. Che cosa serve? Allora, se vogliamo fare partire il discorso di freeshell.eu.
10: Servono le porte forwardate sui VAX esattamente come erano prima.
1: Le porte sui VAX ci sono già.
10: Le 17666.
1: Sì,
10: l'ho già fatto.
1: Il DECnet già ancora, ora come ora funziona?
10: No, la rete DECnet è una cosa, le porte forwardate
1: non
10: per accedere direttamente da fuori è un'altra.
1: Non ci sono, ora come ora. I VAX li lasciamo qua.
10: Per forza li lasciamo qua.
1: È normale.
10: Sì. Uccido chi li tocca.
1: Al limite ci possiamo portare
8: l'accesso router del vicino.
10: Sì, ce l'abbiamo l'accesso router.
1: Allora. Sì, però il discorso di commercialista ce lo dobbiamo portare via per forza. Chi se lo tiene?
10: Tu.
1: A Siracusa? Significa portare. Io significa portarmelo a Siracusa. Dai, picciotti, chi cazzo c'è?
10: Io ce l'ho la DSL a casa.
1: Non lo puoi tenere da te?
3: Per me io bene non ne ho.
10: Perché no?
1: Ok, solo di una sbesta a casa.
9: È stato deciso.
1: Vabbè, ciò significa che ora qualcuno se lo deve prendere, se lo deve portare
10: lunedì.
1: Sbesto.
10: Lunedì. Io oggi devo andare via.
1: Vabbè, non lo posso fare io.
10: Ah, se vuoi entrare a casa mia e attaccarla, se riesci a bucarmi il router. Non mi ricordo la password del router.
9: Vabbè. Comprane uno.
1: Se le abbiamo.
10: Devo fare.
1: Dai, chi è che c'ha di?
10: Facciamo lunedì, non c'è tutta sta fretta, non se lo caga nessuno commercialista.
1: Appunto.
10: Appunto, non c'è sta fretta. Ti preoccupare, poi lo facciamo.
1: Va bene.
10: Lo facciamo lunedì con calma.
1: Che altre macchine dobbiamo spostare? Se vogliamo fare partire il discorso di freeshell.eu, che per il momento sta puntando da me a Siracusa.
10: Ma cos'è questo discorso di freeshell.eu? Perché non tutti lo sanno.
1: Abbiamo un dominio, io ho registrato un dominio almeno 3-4 mesi fa che è freeshell.eu, lo sto pagando io, vabbè, non è un problema. E l'avevo dato al Poetry per fargli il discorso delle freeshell, no?
3: Su tutte le macchine.
1: Fare freeshell su tutte le macchine che abbiamo. Si può fare tranquillamente.
6: Però funziona già quella, era configurato prima, ti ricordi?
1: Sì. Ora, se ci portiamo le macchine nella DSL, io configuro il sito, che lo faccio girare o sul commercialista o da me, non ha importanza quello.
6: Diversamente.
1: A secondo delle porte dove sono messe le DSL, io dico, se volete connettervi qua, andate su questo indirizzo, se volete connettervi qua, andate su questo indirizzo. Ci sarebbe da per fare questa cosa ci sarebbe da portarsi le SAN, le Spark, almeno le tre Spark.
10: Perché portarsi le Spark? Ma che sei impazzito?
1: Un'altra volta ti spiego.
10: Portarsele dove?
11: Ah, su una DSL.
10: Ma qua?
11: Per fare accesso. Fanno?
10: Ma qual è il problema? Sono sempre state qui con l'accesso. La gente entra nella nostra internet e va sulle varie macchine. Dobbiamo avere 15 IP, uno per ogni macchina? Mi sembra una stronzata.
1: No, uno per ogni macchina no, però come cazzo.
7: Sì, ma ora poi il problema
10: è quale? Ma che state che qua devono stare?
7: Il problema è ci stiamo allungando i tempi, ci stiamo andando, non so il perché stiamo allungando i tempi di sta DSL.
1: Stiamo allungando i tempi perché dobbiamo decidere che cazzo con le
10: perché dobbiamo farla, perché siamo chiamati tech meeting. E ora la facciamo.
6: Infatti, perché non diciamo?
7: Perché invece, ci sono i preventivi già messi online.
1: Ok, vediamo se cazzo i preventivi.
7: Dai. Io ho fatto.
11: Facciamo allora.
7: Dai. C'è un sacco di lavoro da fare.
1: Così.
7: Almeno sbrighiamo una cosa e ne facciamo un'altra.
11: Se fa male.
10: 40.000 sotto diretto nella tua
8: okay, facciamo Alice 20 mega
7: poi,
1: io c'ho Alice 20 mega a Siracusa raga.
6: Ma quanto vale?
1: No, Alice 20 mega no,
11: bella
1: ho detto
11: troiata.
1: C'ho
6: libero, infatti è libero ma...
11: perché è bella troiata
1: libero 20 mega.
11: Alice 20
6: ma quanto paghi?
1: 36 euro al mese.
10: Minchia, i genitori di Giulia si sono fatti togliere Alice a casa e non hanno pagato una boletta di Alice, gli hanno staccato il telefono. Bastardi, gli hanno pure staccato il telefono. Allora qua sì, non si capisce un cazzo, ma comunque.
7: Te lo spiego.
10: No, sai perché andrebbe fatta una tabella proprio tipo foglio di calcolo.
7: Eh sì, ma come
10: e
7: lo
10: così
7: fai?
10: Così io devo andare a scorrere
7: no,
10: ogni
7: no, il problema è che Media ha una fascia
1: che fa schifo.
7: Che fa schifo.
6: Ma tu con Media
7: che
10: vabbè, cioè... una tabella si fa con table TDR.
7: Sì, ma poi di base la fascia, no, per davvero.
10: La fascia è una è vecchia.
7: La fascia che c'è in Media è bene, non mi ricordo che era uno.
10: Avevano detto Tinet che è troppo alto, no?
1: Sarà tipo lo zero.
10: Il problema è un altro. Il problema è un altro. Alex, fatemi parlare. Alex sta prendendo contatti con Unibit.
1: Sì, questo lo sapevo.
10: Per i discorsi Eoli e tutti gli altri progetti in corso. E quindi mi diceva di aspettare a fare questa cazzo di DSL perché potrebbero portarcela quella di Unibit.
7: Direttamente, infatti.
10: Direttamente, a prezzi concorrenziali. E beh, quando se ne parla, aspettiamo il tempo necessario, che dobbiamo fare?
7: Comunque io intanto vedrei di discutere sul preventivo.
10: Tanto ce l'abbiamo già il DSL, non abbiamo tutta sta retta, voglio dire.
8: Sì, ma
1: non possiamo
7: pagare. Non possiamo stare, capendo. Intanto dobbiamo, anche secondo me, dobbiamo pagare qualcosa ogni mese.
10: Questo è un altro discorso.
6: Se
10: sì.
6: Dice, quello, perché se no? Dice non c'è bisogno, faccio una donazione di una mia DSL gratis.
7: Perché lui parlava a me, mi ha parlato di persone e mi ha detto sinceramente. Ho visto, ci dividiamo, mi ha detto da questa parola, ci dividiamo la DSL a mese. Però non c'è. Sì, sì, tre mesi già che ci siamo attaccati noi con la sua.
10: Energy, capisco, capisco.
1: Diciamo, vabbè, facciamoci la vediamo. Vabbè, facciamoci la DSL. Vediamo sti cazzo di preventivi. No. Non aspettiamo questo.
7: Allora,
10: aspetta. No, non aspettare una stronzata, se permetti.
1: No, aspetta, io non. Cioè.
10: Vale, sabato, oggi torna Alex. E mi faccia spiegare la situazione, scusa.
6: Tu all'aeroporto.
10: Ma se tutta questa fretta cos'è?
6: Alla fine
10: qual è questa fretta?
1: La fretta è che il fatto che siamo attaccati alla DSL di quello.
10: E quello non ci sta facendo nessun tipo di problema.
1: No,
7: sì,
10: quando mai?
1: Ma ti senti quando parliamo? Adesso l'ha detto lui.
7: Ma cosa ha detto l'altra volta che voleva essere pagato i mesi.
10: Questo non è un problema. Questa è una cosa che
6: sembra. Senti ragazzo, quanto vuoi?
7: Metà all'uno.
10: Non è un problema.
6: Dici quando vuoi. Non ci deve, non ci deve andare, tieni i soldi, e lui ti può dire.
7: Metà a lui ci vediamo, ha parlato chiaro, se mi ha detto metà di segno a lui. Non ne capiamo allora, ne stiamo capendo.
10: Ha detto metà.
7: Metà.
10: Quando vuoi, metà. Ha detto metà.
7: Paga lui, 40 euro al mensile.
10: Bene.
6: Quando?
10: Sì, perché ha anche il VoIP e altre cose.
7: Il VoIP e altre cazzate.
10: Va bene.
1: E io gli pago il VoIP a lui?
10: Sì, dato il favore che ci sta facendo. Vogliamo farci i conti dei 3 euro, li togliamo dal... Scusa, che senso ha?
6: Ma secondo me, digli, senti, quando vuoi, tu magari ci potrebbe dire, ragazzi, datemi invece di 60 euro che verrebbe 20, 20 e 20, ci puoi dire, datemi 30 euro perché altri voglio fare un regalo, una cosa, che fa, lo può fare, non ho capito.
12: Cosa c'entrano 60 euro
13: se
12: adesso?
13: Chi ti ha detto che chiaramente che la sala spatta la linea in due?
9: Scusa, 20,
12: ma che cosa stai dicendo?
6: Forse che lui stesso non dice, vabbè ragazzi,
12: ma se ha detto metà?
7: Metà ha detto. Stiamo facendo un arbol.
6: Minchia, non lo so.
8: Armando, fammi rullare di che cosa
7: dovuto. Allora, ci discutiamo di questi prendi. Aspettiamo un altro mese, dici minchia, aspettiamo un altro mese. Vediamo come va. Ma noi non abbiamo discusso del preventivo che dobbiamo fare, subito facciamo il preventivo. Poi ci urliamo ancora.
13: Allora questo significa che per il momento non abbiamo DSL.
12: No, perché ce l'abbiamo.
13: Non abbiamo, nel senso che abbiamo quella nostra. Quindi non possiamo fare il discorso del WP, forse, quindi sì, la media la fanno portare.
12: Il WP, no, il WP non ce l'avevamo manco prima, quindi il problema non si pone.
13: Ma il problema si pone, perché abbiamo due macchine adesso.
12: E il commercialista abbiamo detto che me lo porto io.
13: Perfetto, buono. Quindi per la DSL dobbiamo aspettare.
7: Però aspettiamo.
6: Sì, ma abbiamo un tema in scadenza, non possiamo aspettare.
12: Comunque devo fare la disdetta a Telvia, quindi passerà del tempo, 15 giorni circa. Andando a Vampire l'hanno disdetta subito con
7: Sì, no, disdetta subito.
6: Andando.
7: Il problema è quando l'attivo è una DSL.
6: Andando a Vampire
7: noi ci abbiamo fatto passare in automatico.
12: Erano altri tempi. Come?
8: Non decade in automatico Delta dopo che.
12: No, non è detto.
7: Perché loro poi avevano anche il contratto aperto, capito? Cioè, siccome l'azienda è fallita.
12: In teoria, siccome Telecom gli ha staccato le linee, dovrebbe aver staccato anche DSLAM, che sono le connessioni a livello di centrale. Quindi noi potremmo già farci una nuova linea, probabilmente.
7: Però.
12: Questo mi diceva Vampire. Infatti, lui gli hanno attaccata subito la linea, in effetti. Perché hanno trovato la linea dati libera.
6: Vampire, che si è fatto?
12: Non lo so, Vampire si è fatto una cosa grossa con un sacco di IP. Paga tipo 200 euro al mese.
13: Ah, ecco. Ma mega baia.
7: Cioè al momento la migliore offerta secondo me
12: qual è?
7: NG a livello di
13: però se c'è mi si ma stai a ciavagliare per fare soldi la mattina
12: come sono fatti?
7: Non è che la stiamo facendo qua la cosa.
12: Intanto vediamo quello che abbiamo nelle mani. Cosa vuol dire 108? È l'anno, il mese?
7: Allora, con il pistatico è 108 euro.
12: Cosa? Tutto compreso?
7: No, soltanto l'IP statico all'anno, euro 108.
12: Madonna,
7: è tutto compreso con più 108 euro e la DSL viene 511 euro.
12: L'anno?
7: Sì. Abbiamo messo con IP statico vengono euro.
12: E con 8 IP?
7: Con 8 IP vengono euro 691.
12: Che sono 115 euro. A
7: bimestre.
12: 115 euro a bimestre, abbiamo una linea con 8 indirizzi IP. Bella.
13: Quanta banda?
12: 2 megabit e 256k.
13: In upload
12: 256.
6: Sempre la merda
12: 256.
7: Invece se parliamo del 515
6: 12
7: ce ne andiamo alle stelle. Tipo 100.
12: Le 512 costano un inferno.
7: Tipo 150 con 0 IP. 150 euro al bimestre. Con 0 IP, va. È da decidere sta cosa qua, perché non penso alla fine.
13: No, ma scusate una cosa, ma libero non ci arriva qui.
12: No.
7: Qua nemmeno qua, Tiscali.
8: È stata l'esperienza che abbiamo fatto noi in Ergio.
7: Io ho provato anche per me, ma ho provato nel numero di cose, Tiscali non ci arriva.
12: Non arriva più manco la 4 megabit che hanno dato a lui, che chissà come cazzo ce l'hai.
7: Qua arriva 4 megabit.
12: Cioè dicono che non la fanno e non l'hanno mai fatta.
7: Però in pratica.
6: Io ce l'ho. 4,8.
12: Pazzesco.
7: Allo stesso prezzo
6: è in upload 320
7: la prende 4
6: io ce l'ho 4,8 la prova 320 proprio anche proprio 320
7: un IP statico
13: che culo che sono
7: 8 IP statici con diretto
13: e c'ho un mega
12: la 4 mega non ce la fanno qua.
7: No?
12: Non ci arriva la 4 mega.
7: No, ci arriva in quel numero.
6: Ma non magari neppure molto. Non è 30?
7: Allora, Armando, un'altra cosa.
6: Io pago 29 euro al mese.
7: Sì, con Dinet 4 mega, 127 euro al mese. 8P, se facciamo una DSL di 4 mega.
12: Okay.
7: Qua Dinet arriva soltanto. Arriva Dinet con la 4 mega.
12: Per quello che dobbiamo fare noi, però.
7: 27 euro.
13: Al mese?
7: Sì, a bimestre.
13: Ogni 2 mesi.
12: Non capiscono. Per quello che dobbiamo fare noi, non ce ne fate un cazzo della 4 mega, va bene anche una mega e 2.

0: Ma tecnologia
1: energia è quella basta latenza, eccetera, no?
2: Sì.
3: Ma prima dato
2: 119
3: c'è anche poi telefono e l'altro telefono questo qua.
2: Però non abbiamo non abbiamo un cazzo. Abbiamo solo il
1: tanto. Non abbiamo un cazzo. Abbiamo 8 IP.
2: No. Ma poi il IP ce l'hai aggiungere a 288, qua non è aggiunto a 288.
0: Ma io
2: capito, Gabriele? Cioè con 512 viene 120 euro NG, però non abbiamo nessun IP, eh? Se dobbiamo aggiungere l'IP ce ne dobbiamo aggiungere.
1: Aspetta, io preferirei avere 512.
0: Abbiamo.
2: Allora con NG
0: abbiamo?
2: Abbiamo, dobbiamo, cioè al mese senza nessun IP 120 euro.
0: Per quanto? Quanta banda?
1: Però poi è una tabella, non ci capiremo mai un cazzo parlando.
0: Per me che è un upload mi interessa.
1: 512.
2: 512.
0: 120 al mese?
2: Sì.
0: Al mese?
2: No,
1: al mese.
0: 60 euro al mese. Con un IP. Più un IP?
2: Più un IP bene, deve mettere 108 annuale. Quindi 108 diviso 12, niente, cioè 65 euro.
0: Scusa, cagato. Cioè, che fa? Non ce la possiamo permettere 65 euro di stella al mese?
3: Al mese? Ormai abbiamo quel bar che porta soldi,
1: sì.
3: Ormai. Ormai.
2: Il bar,
3: Attenzione, ma il bar, una cosa, il bar come lo facciamo col bar?
1: 10 euro a testa l'abbiamo pagato un mese. Abbiamo pagato un bimestre.
3: Ma perché non facciamo 10 euro a testa e paghiamo la DSL? Perché fai 10 euro a me, 10 euro a testa in un mese? Sono 20 centesimi.
4: No.
3: Infatti, però
4: comunque questa cosa non la possiamo fare, ragazzi. Di fissarci una quota non si può fare.
3: Ma così anche un po'. Ma è per defetto che io penso.
1: Perché no?
3: Una quota.
4: Come lo spiego perché?
3: Perché Armando, guarda, una quota minima, attenzione.
1: No, per regalo adesso siamo in riunione. Scusa.
3: Per auto.
0: Dopo nella riunione dopo.
1: No, ok, vabbè.
0: Fa parte di un discorso.
3: Alla fine. Che non deve pesare, nel senso io la pago, tu non la paghi. È una cosa minima, alla fine 10 euro. Attenzione, 10 euro uno. Se è mucca.
2: Vabbè, ma noi non ci interessa.
0: 2 mega in upload?
1: No, cioè, in upload no. Non esiste 2 mega.
2: No, 512 in upload.
1: E 2 mega in download.
0: E invece quello è
1: 1280 512. Parte avanza, vale. Sono 80k al secondo. Va benissimo.
2: Con un IP.
0: No, 2 IP.
2: No, anzi, 2 IP, cioè quello della. Della linea statica, lo statico più quello della del solato.
1: E questo poi sarebbe NG. Barda. Le altre?
3: Poi dopo mai vendiamo
2: le sono le binette NG, non Gabriele.
1: Ah, T-Net?
2: T-Net
1: 512 qua non la leggi.
2: No, non ce n'ha 512.
1: Ah, posso.
2: Ciao.
1: Io andrei con NG.
2: Sì, sì.
0: Scusa, avrei una proposta.
5: Il calcio che
1: fichiamo.
0: Il calcio scommesso. Tu ti porti a casa commercialista o media lab?
1: Io commercialista mi porto a casa. Tu dici avrebbe più senso che mi portassi a casa media lab, vero?
3: Sì. Ma invece mi deve perché certo, non lo rifacciamo?
2: No?
0: Ora questo ne discutiamo.
2: Media lab ha più senso che adesso, no?
5: Qua pace 0.
1: Ok, mi porta a casa media lab, ha molto di senso.
3: 0, 9 per 10 è almeno 24.
1: Sarebbe auspicabile, sì.
0: Ci abbiamo un gruppo di continuità.
3: Pensa pure 1.3, 1.4.
1: Quelli là sono usati.
0: Ci abbiamo un gruppo di continuità in più?
4: Io sono in permesso.
1: Sì, sei in permesso?
3: Permesso di
1: tutto. Ah, hai fatto bene.
0: Processo.
1: Dove cazzo lavori, scusa?
4: Con mio zio.
1: Ah, lì alla cosa?
4: Sì,
1: allora c'è io... zio che non c'è.
0: Quindi ti porti media là.
4: Sono pagato per questi 3 giorni, perciò.
1: Va bene, dai, io porto media, giustamente ha più senso.
0: E stazioniere si porta.
1: E lo uso come firewall. Minchia, bello firewall.
3: Vabbè, okay. Ma è solo buco mio, 4 anni.
0: Quindi la rete del potere rimane così.
3: Qualche volta hanno un po', così hanno un po' proprio.
1: Torna con me.
0: Allora, chi ci combatte con me sul progetto delle Prischel?
3: Ma che c'è da
0: quindi mettere su il sito, può guardare le porte sulle cose. Più o meno sono fatte e controllare se ci sono tutte e metterlo online in serio. Allora, mi serve qualcuno che combatte con me con questo progetto, sistemare commercialista. Mi servono i dump del vecchio commercialista, devo recuperare un po' di script.
3: Ma adesso il commercialista chi se lo porta?
1: Nessuno, rimane qua.
0: Lui si porta media. Dai, chi ci combatte? Anche online, cioè quando abbiamo tempo.
1: Io ci sono, io sono qua dalla mattina alla sera.
0: Aspetto, poi?
3: Io ci posso. Io.
2: Che cazzo? Io se poi ti dico da.
3: Sicuramente venerdì sabato sono a casa, sono qua. Solo, due settimane sto facendo internet, quindi sono online. Ma no.

0: quello che sto a fare.
1: Ma ti sei iscritto tu? L'Infernalia.
2: E poi ma c'è mezzo giocatore. Sai cosa manca? Manca di bloccare Owner Gid su cosa? Su Corazzini. E poi tutto funziona.
3: Va bene. Quindi come in definitiva rimaniamo per 1 e 2.
4: Da casa mia qui. Una volta che lui si porta a media, finisce il punto, lo sposto qui. Ok.
3: Quindi per la DSL, cioè se non ci sono altre offerte,
4: lo facciamo. Ora facciamo offerta.
3: NG per 1 e 2, 8 e P. 2 e 1 e P. 8 e P.
1: Siamo attenti. Aspettiamo Alex.
3: Aspettiamo Alex. Aspettiamo
1: nel frattempo abbiamo il tempo di farci.
3: Sì, ma intanto invece in gola di discutere a 300.000 giorni. Noi sappiamo
0: a 65 euro al mese più o meno.
3: Abbiamo discusso soltanto.
4: Ok. No, no, nel senso che se Alex dice ragazzi non si può fare un cazzo, ok, sappiamo già, abbiamo già deciso quale quella che vuole.
2: Poi dici perché non si può fare cosa di mettere una quota al mese?
4: Allora il discorso è questo, io volevo farvi un discorso generale su come è combinato il void, così definiamo una volta per tutte queste discussioni che stanno uscendo ultimamente anche sulla lista e tra di noi. Non ce l'ho col void in particolare, no. Perché è vero perché alla fine lui ha alzato il problema, perché a mio avviso quello che esce dalle idee del poeta, che io ribadisco che è una persona essenziale per il poetry, è in gamba, se ci sono queste persone qui adesso è anche grazie a lui, soprattutto il 50% del poetry si muove grazie a lui, perché lui che si alza il culo e può fare le magliette, può stampare gli adesivi, ha i stampichieri tutti esempio da lui, e questo ve lo dico veramente.
2: Questo è vero.
4: Però perché esce queste cose? Perché lui, per come la pensa lui, che è poco di sinistra, no vabbè, per come la pensa lui, il discorso suo
1: è poco di sinistra,
4: allora, no. Il discorso suo è che lui vorrebbe un certo tipo di organizzazione all'interno del podio, cosa che io gli dico da una vita che c'è già. Allora, perché secondo me non si può fare il discorso delle quote? Per come io ho visto il podio, per come l'ho sempre visto e per come io, Morpheus e Asbesso l'abbiamo messo su fin dall'inizio, allora il podio è una struttura libera. Libera che cosa significa? Che oggi c'è Jenna, domani non c'è, e nessuno gli deve cagare il cazzo. Nessuno gli deve cagare il cazzo a Jenna se domani non c'è. Nessuno deve cagare il cazzo a Poeta se oggi c'è. Quindi, se decidiamo che dobbiamo mettere 10 euro a testa e poi io domani decido che per un mese non ne voglio sapere un cazzo del poetry, non posso mettere le 10 euro al mese. Questo è il poetry. Il poetry è formato dalle persone che ci sono e si decide delle persone che ci sono. È ovvio che all'interno del poetry ci sono delle persone che lo tengono più a cuore, che io chiamo i cosiddetti guru e anziani, perché ritorno con i termini vecchi, perché sono i termini che al Media Lab abbiamo usato fin dagli albori e che poi dopo si sono continuati. C'erano i guru, gli anziani. È ovvio che all'interno del poetry di questa comunità, fra loro che sono più giovani, gli anziani, io, Amorpheus e Asbesto, siamo gli anziani del gruppo.
1: Negri.
4: È normale che se 1, 2, 3 decidiamo che questa cosa non si fa, perché? Perché possibilmente abbiamo altri pensieri, abbiamo altre idee e sappiamo che strada più o meno deve prendere il podio. Ma non è detto neanche questo, perché sono tutti insieme, ci dite Picciotti sta dicendo una cazzata.
1: Ci pensiamo un attimo.
4: La comitiva, io odio chiamare il collettivo perché mi sa da centro sociale.
1: A me invece piace tantissimo.
4: Io la chiamo comitiva. Cioè, la comitiva di persone che si siedono e discutono fino all'esaudimento di una cosa. Poi il poeta giustamente dice che ci sono delle cose urgenti da prendere, delle decisioni urgenti.
1: Io dovrò farti un però su questa cosa.
4: Sì, ora me lo
1: quando
4: farai.
1: Vuoi tu.
4: Ci sono delle decisioni urgenti da prendere che se aspettiamo le discussioni di tutti facciamo l'alba. Ok, è verissimo. Io ti devo portare un esempio. Non è mai successa questa cosa. No, ti dico subito un esempio. Quando ci sono state le decisioni urgenti, tipo, facciamo sulla rete del coso, della torre. Abbiamo discusso in lista chi lo stava facendo. Io, lui, tu. Abbiamo fatto. Lui non si è permesso di dire un cazzo. Perché lui dice, giustamente, ma che cazzo parla a fare? Cioè, che cazzo? Lo sanno, non sono persone stupide. Lo capiscono che ci sono decisioni che possono prendere, decisioni che possono prendere gli altri.
0: Infatti è così.
4: Ora, le decisioni urgenti, le magliette.
0: Infatti è quello il problema.
4: Le magliette.
0: Le magliette.
4: Allora, no, ma non è il problema, le magliette è un esempio. Poeta, le magliette è un esempio. Oggi le magliette, domani. Ieri era la cucina, oggi le magliette, domani questa è un'altra cosa.
0: Sì.
4: Allora, il problema non è le magliette. Allora, le magliette, se discuto. Le magliette, cioè le cose non si fanno.
0: Ho fatto dei loghi, o davanti o di dietro.
4: Allora io ti dico una cosa, no, parto da un principio. Allora, le cose al poetry non si fanno fin quando non siamo tutti d'accordo.
3: Ma la cosa che ricordo era tre giorni.
4: Perfetto, è urgente, le magliette sono state fatte. No, no, io ti voglio portare un esempio. Sono state fatte
3: però
4: le magliette.
3: Sono state fatte le magliette.
4: Fermati, capito? Sono state fatte le magliette.
3: Perché non state criticate?
4: Fermati, sono state fatte. C'è qualcuno che è contrario ora alle magliette?
3: No, ma ne sto parlando.
4: No, tu.
5: Sì. Io quando fu prima che si faceva la valletta ho detto secondo me il logo davanti è un parere personale che posso esprimere.
3: Ma non so,
4: fermati, il logo davanti, voglio un attimo, questa cosa non è una critica, queste non sono critiche, queste sono opinioni. Ok, il poetry è formato da gente che ha opinioni.
3: E infatti,
4: sulle cose.
3: Su questa opinione.
4: A lui non l'ha cagato nessuno perché stava facendo una cazzata. Le magliette sono fatte con un uomo dietro.
5: E lui se ne è fatto di questa.
4: E lui se ne sta fottendo. Non è che se ne è andato dal poetry.
3: Queste opinioni che stavo dicendo che volevo dire io. E poi non mi è stato dato a me da.
4: Perché non l'ho detto perché.
3: Io avevo detto una volta di fare. Tipo, quando si discute di una cosa, di dire, ci sono un sacco di organizzazioni in Italia che si organizzano, anche HackLab, che vengono ultimamente, sto frequentando i rally di Linux.org. Loro hanno fatto, sono andati in doodle.ch, quando ci sono delle cose veramente da decidere subito, immediatamente, questo qua in pratica ti fa una specchietta, metti il nome, metti tipo... arriva a tutti.
4: Scusami, poi... Tu mi stai portando un esempio di un'organizzazione di Linux.org. Allora, tu sai che cos'è Linux.org?
3: Linux.org.
4: Lo sai che cos'è Linux? Lo sai chi c'è dietro? Lo sai da chi è gestito? Lo sai che cosa fa?
3: Sì.
4: Ora, perfetto. Linux.org.
3: Linux.
4: Ah? Vabbè, Linux. È un lug.
3: Non c'entra un cazzo.
4: Che cos'è Linux.org?
3: Non è lug.
4: Che cos'è?
3: Linux.org è un'associazione, come no? No, che fanno?
4: No, non siamo un'associazione.
2: Noi non siamo un'associazione, non vuol dire quello. Noi siamo un
4: club. No, non siamo un'associazione.
2: Siamo una famiglia.
4: Noi siamo un club. È il messaggio. Il concetto dell'ACLAB. Il concetto lo fanno finire, però.
3: Non è il messaggio.
2: Noi siamo gli altri fratelli, ma è frate, non è che...
3: Vabbè, loro nel sito c'è scritto associazione culturale che è autofinanziata da loro stessi che fanno, organizzano tipo
5: wireless
3: community tutto quella roba
5: e voilà.
4: Allora,
3: come organizzazione dico come struttura loro per decidere le cose usano un filo logico una cosa che secondo me dovrebbe andare anche da tutte le parti in qualsiasi com'è comunità europea che esiste comunità collettivo
4: com'è
3: e in qualsiasi
4: questo filologico?
3: Questo filologico dice a questa settimana scadono questi ci sono questi argomenti che devono scadere, cioè dobbiamo tirare fuori una risposta e noi la risposta la tiriamo fuori facendo dicendo proprio una volta che si parla in mailista alla fine si deve arrivare a una conclusione perché non conclusione si ci deve arrivare
4: quindi
3: loro è uno script in PHP che mettono loro una tabella, metto nome, cognome e tipo sono ok.
4: Fanno una votazione.
3: Una votazione quindi, online.
4: Quindi?
3: E quindi a fine settimana decidono, dobbiamo fare questa cosa. Ora il collettivo
4: poeta, ora fai una cosa, togli via lo script che cos'è in Perl in PHP?
3: In PHP.
4: Togli via lo script in PHP. Qual è la differenza con noi? È uguale. Noi abbiamo una mailing list dove questa settimana scade questa cosa.
3: Ma allora anche
4: chi è d'accordo? Scusami. Qual è la differenza? È uguale. Si propone in lista.
3: Non lo capisco in mail list.
4: Che cosa non capisci in mail list? Ma come?
2: Dici lui che a volte in mail list c'è un bordello della Madonna.
4: Bello.
2: 800 non è bello perché a volte secondo lui si perde tempo.
4: Quali sono queste cose urgenti che dobbiamo decidere subito che sono state rinviate, che abbiamo perso le cose? Dimmi una sola volta quando non ha funzionato il metodo nostro che abbiamo, una sola volta. Dimmi un solo esempio che non è andato.
2: Messaggi però.
4: dai, non c'ho l'esempio, non è andato.
2: Situazioni catastrofiche per la,
4: allora, le magliette siamo arrivati a farle per la Crimidi, abbiamo sbagliato, ma quello è stato uno sbaglio nella, no, nel,
2: è uno sbaglio
4: nella cosa, il fatto che abbiamo deciso di fare più magliette del Poi, vabbè, ma quello è un altro discorso,
5: non è un errore,
4: l'errore è organizzativo, ora ne parliamo,
2: che noi stessi ne poggiamo a quella funzione.
4: Qual è il problema? La cosa della cosa l'abbiamo fatta, i manifesti ora li facciamo, ne parliamo, ne facciamo. Il giardino l'abbiamo fatto, il museo sta nascendo,
2: le partite a calcetto
4: le facciamo, le pizzate le facciamo, i giochi le facciamo. Cioè, cos'è che non funziona in questo sistema decisionale, in questa mia anarchia enorme che io credo che sia la cosa migliore per il poetry? Che cos'è che non funziona?
3: Ora, mettiamo, ci vuole subito, dobbiamo decidere tipo per il Linux Day a Catania.
4: Perfetto, ecco. Ora ne parliamo.
3: Linux Day a Catania.
4: Ne parliamo adesso.
3: Va bene, perché ci siamo visti, vedi? Ci vediamo, se noi ci vediamo tutti. È sensibile sull'argomento. Allora,
4: ma questo funziona così. Funziona così.
3: Ogni cadente, tipo, allora facciamo.
4: Ma sempre è stato. Ma guarda che è sempre stato così.
5: Parliamo con.
3: Quando è che stiamo facendo la prima riunione? E questa è qua, è la seconda, questa che facciamo.
4: Da quando ci sono arrivati? Ma perché prima eravamo io, tu e lui? Che cazzo di riunione dovevamo fare? Io e lui, guarda che noi le riunioni ce le facevamo. Morfeo, se c'è sta cosa, va bene, sì. Aspetta che abbiamo detto. Fatta riunione, c'è che cazzo di.
3: Ma è 7 mesi che non si fa.
4: Allora, scusatemi, no, dobbiamo cercare di definire le cose, perché allora il poetry non ha fatto riunione per 7 mesi. Tu devi finire di parlare, perché sono di via, ti spedisco
5: a lui, lo stavo uccidendo.
4: Non ha fatto riunioni perché allora il Freaknet è tutto, quindi il poetry ha passato un periodo un attimo di disagio, lo chiamo disagio, che non è disagio, di disorganizzazione. Perché? Perché avevamo il Media Lab che si stava smantellando, perché il poetry aveva determinate situazioni per via delle macchie, per via che non si sapeva chi c'era, cioè è normale in una comunità. C'è stato un periodo in cui il poetry è stato molto sparso. Adesso siamo un gruppo di gente, perché io ho visto i ragazzi che spesso sono venuti qua, che si stanno interessando. Quindi adesso c'è un nucleo. Infatti io, e sono stato io, e lì sto detto: picciotti, vediamoci sabato, perché sta scattando l'inverno, è finita l'estate, ci siamo divertiti, siamo diventati amici divertendoci, giocando, facendo. Ora picciotti, c'è da fare, ora vediamo veramente chi c'è dentro e chi c'è fuori. C'è stato l'hack meeting, ora vediamo spesso che cosa ci dice l'hack meeting, ora parte l'inverno, perciò è perfetto, chi siamo, chi non siamo, vediamoci. Cioè, secondo me un tipo di organizzazione del genere strafunziona. Perché questo è quello che è il poetry.
3: Quello che mancava era proprio la riunione che noi non facevamo.
5: Perché
3: quella, capito? Lo scambio di idee, perfetto, lo scambio non è uno scambio di idee soltanto in mail list che si
4: parla. Ma è normale, così, questa cosa è normale. Ma c'è questa cosa, c'è, perfetto.
3: Da organizzare in mail list, perché l'ultima, tante cose sono state organizzate, vedi Itaca in mail list.
4: Itaca è andata benissimo.
3: Sì,
4: ma Itaca la devi organizzare per forza in mail list. Perché? Perché è una di quelle cose urgenti che dici tu, che è stata, che io sono a Siracusa, quell'altro è a Catania, tu sei là, giustamente dicevo domani andiamo a business, quindi in mail list. Ok, andiamo, chi
5: però,
4: domani alle 8?
5: Però la mattina era sempre solo.
4: Ho capito,
5: tranne qualche caso, voglio dire. Perché? E questo forse anche lo fa. Perché la mailing list alla fine non c'era un cazzo, nessuno.
3: La Melix, se tu vedi questa cosa, è un'organizzazione tipo stasera, a me mi seccava, alla sera 5 minuti poteva venire anche qualcuno a dire tieniti le macchine 5 minuti quando vado a mangiare.
4: Cioè, non vado a mangiare, sempre, capito? Non è stato fatto lo stesso.
3: Non è stato fatto.
4: Sai perché non è stato fatto?
5: È vero.
4: Ti posso spiegare perché? Non è vero,
2: perché le sere c'eravamo sempre.
5: Sì, no, ma infatti.
2: Due
3: macchine me le sono caricate ogni volta io e me le sono portate da solo.
2: Poi dopo il bordello mi faceva la Itaca, perché quelli non mi facevano andare nemmeno con la macchina.
6: Poi no, poi un altro aspetto. Poi il lavoro, anzi, secondo me, devi dire grazie quando abbiamo dovuto andare a fare in culo veramente, lasciando tutto te secondo te il lavoro. Come c'è stato alcune persone, alcune come me, ragazzi, c'è stato come che voi
4: allora lo sai perché questa cosa è successa?
3: Ma io ti ho trattato così perché era scattato dentro me
5: la stanchezza, Genna, è la stanchezza,
4: poeta, vabbè, queste cose si possono capire, non è un problema.
6: Infatti non è che ha risposto
5: chi ti manda a fare in culo?
3: Io perché volevo anche un mezzo in mail list, volevo una cosa così.
5: Ora infatti secondo me dobbiamo fare riunioni.
4: Scusa un attimo, ti spiego subito perché questo problema è sorto con Itaca. Perché, e lo dico davanti ai ragazzi, secondo me i ragazzi in lista non ci dovevano stare. Secondo me i ragazzi in lista ci dovevano entrare oggi. Dopo 6 mesi che hanno venuto poi. Sai perché è successo questo problema? Perché tu, una volta che loro sono entrati in lista, tu te li aspettavi parte del poetry. e ti aspettavi che se c'era qualcosa da fare i ragazzi si alzavano il culo e se mio, ma loro non ci sentivano gatto perché giustamente non è, ancora non erano dentro, non capivano come era strutturato il polo, lo dovevano conoscere, tu ti aspettavi delle cose da loro e loro giustamente dici ma scusa ma
5: veramente ce l'avamo
4: per dire, e con quel poco che hanno capito ci sono stati, questo è il problema poeta. Se loro in lista non ci fossero, non ci avessero stato, il problema non ci avesse stato, perché tu non te l'aspettavi che loro sarebbero venuti.
7: Cioè non gamo zida, ex zida.
4: Questo è quello che ti voglio dire, se ci so, se la gente c'è c'è, se non c'è, se ti prende un impegno, Ciassini. È chiaro. Se ragionieri ti dice, vedi Caromani, io ci sogno Ciassini, perché so.
3: Questa è stata però, anche mia, una cazzata mia, perché alla fine lo ammetto, che chi non partecipa alle riunioni è pregato di prendere atto delle decisioni prese e quindi non può dire.
4: Vabbè.
3: Cioè, questa è stata una cazzata, poi alla fine con me.
4: Però ha stimolato bei discorsi.
3: Ha stimolato un casino. Ha stimolato questa cosa. A tutti.
7: No, anche perché ha risvegliato gente che non scriveva da un po'. Non lo so. Benissimo.
4: Ma comunque, a parte,
3: però mi hanno criticato.
4: Ci vuole, ci vuole.
5: In vita,
4: ma certo, comunque, a parte il tono, così. Guarda che questa cosa che tu hai scritto è vera, nel senso che è così.
7: Poi alla fine, nei fatti.
4: Perché alla fine, oggi manca, per esempio. Per esempio, oggi manca Johnny, per esempio. Cioè, se oggi si prendono le decisioni nazionali, domani. Cioè domani può venire Johnny e dirmi no aspettate ragazzi, vedete che la DSL io non sono d'accordo, nel senso che comunque ho un'altra soluzione, questo. Però non può venire a sconvolgere quello che noi abbiamo deciso in riunione, non c'eri. Fine. Certo, può proporre una cosa
7: comunque
4: certo, anche se possiamo comunque ragionare
7: di una bestialità che abbiamo fatto,
4: perché io questo lo scriverò in lista per quelle persone che non ci sono state.
3: Sì,
4: perché se no non lo scrivessi, c'è stato deciso così, non manco più un po' me vaffanculo, cosa fatta lo saprete.
7: Mi sembra che ci siamo capiti. Io volevo invece dire il però su quello che ha detto lui sul fatto che non si può pretendere.
4: Sai una cosa che ti ucciderà e morirai subito.
7: No, non ammazzarmi gli animali.
4: Vai.
5: Gli animali si mangiano.
4: Vabbè, dai, forti.
7: Che tu dici, non si può. Drosophila, vaffanculo.
4: Drosophila.
7: Zelda.
5: Zelda, Overflow.
3: Super Mario.
5: Specchio, mi vuoi chiamare, mi chiamo.
7: Tu dici, no, non si può pretendere niente da nessuno nell'organizzazione perché oggi ci sono, domani no. E invece non è vero. Perché come Freaknet, quando noi abbiamo sempre preso degli impegni, li abbiamo mantenuti.
4: No, no, infatti ho detto, se prendi l'impegno ci devi essere. No, no, questo ho detto, cioè se l'impegno tu te lo prendi ci devi essere. Però se Jenna per un periodo non c'è, perché
7: certo,
4: altri
7: ma attenzione, casi, ma non okay, allora, okay, capito,
4: non è se c'è un te lo puoi prendere questo impegno? No,
6: come sono andato al podio, se io per esempio per un periodo non ci sono, non vuol dire che me ne sbatto, che lo mando a fare in culo, poi dopo 3 mesi, poi vediamo che dice la lista, vuol dire che io seguo sempre la lista, però magari in quel periodo non ho il tempo per farmi inculare sempre la destra perché mi sto facendo inculare da altre cose.
3: Dal finocchio.
7: Ti tiro il finocchio, vedi?
4: No, cioè lui ha deciso di fare il gigolover,
7: se okay.
4: Vabbè, allora, andiamo a
3: mondo. Quindi abbiamo parlato. Parliamo d'altro. Del bar. Cosa dobbiamo fare a questo bar?
4: Ora, il bar. Allora, il
7: bar.
3: Visto che ci sono delle proposte. No, visto che ci sono delle
6: proposte.
3: Lo scrivo. Il discorso
7: dei turni non può reggere.
6: Io l'ho scritto per il bar. No, noccioline.
3: Prendere.
6: Le noccioline che
7: no, fallo finire, ce l'ho con te che sta che
3: si interrompendo. Sono state delle proposte loro di comprare invece delle cose più
7: Kinder Bueno,
4: più mangerette,
3: più sane. Sono d'accordo, almeno
8: i turni fino al 2009 non funzionano.
6: Perché li vogliamo fino al 2025.
4: La spesa si fa quando si è finito il bar, quando siamo qua di sotto non c'è nessuno al bar, chi c'è?
3: No, non è questo, il problema non è questo. Vogliamo pensare che come l'ho fatto io, è stato un programmino che già avevamo sperimentato nel Catania.
6: E che non ha funzionato.
4: Perché voi eravate lì, sempre.
7: Sì, vabbè, ma studente universitario è una cosa diversa.
3: Ma se non facevi così, la casa era a 3.000.
6: Allora
3: lui l'ha visto anche la casa mia.
6: E quindi
3: sto dicendo, certo, rompipalle c'era sempre, perché era
4: ufficialmente rompipalle
3: anche tu,
7: guarda che ludignoso.
3: Infatti io c'era.
7: Noi ti investiamo ufficialmente del compito di rompipalle del poeta. Vabbè, perché c'è bisogno di questo,
6: perché non gli fai come Nick Black Balls.
7: Come nickname,
3: comunque, no, parlavamo della spesa propria, vera e propria, di che cosa comprare.
6: Allora, aspetta, no, c'è il Pepsi, abbiamo detto dobbiamo prendere, va bene, okay, ci sto.
7: Coca-Cola,
6: Kinder Bueno, Kinder Cereali, birra, ecco, la birra
4: di meno.
6: Birra, infatti, comprare
7: birra niente.
6: No,
7: niente alcolici e poetri.
2: birra no, no, niente, no.
7: Sono assolutamente contrario.
0: Beve birra?
2: No, qua? Si beve la birra. No,
3: la
2: birra
3: sono vincente.
2: No, si beve la birra.
5: Ma io sono alcolista.
3: Vabbè,
0: io ieri dopo un di me pigliare.
5: Allora, prendiamone di meno.
2: Birra, birra di me, come si prende, che penso la cosa migliore. Poi abbiamo tipo cazzate con niente di vista, cazzate
5: di genere. Ma io direi invece di togliere anche pacchetti di cotechine di mille.
2: Quelli picco infatti, perché poi la si
7: belli però.
5: Però, no, sono bello, sai perché?
7: No, sono belli, sono comodi, cioè, perché poi rimangono aperti.
5: Capito, mi apro uno e mi rimangono aperti.
7: Quando sei da solo. E poi ci si guadagna di più. Allora togliamo quelli grandi, scusa.
5: Io guadagno la differenza dei prezzi.
3: Ma appunto,
7: ma perché sto cazzo? Ma perché non teniamo tutto a un euro? Non abbiamo 50 centesimi l'uno o un euro l'uno? Ma perché tutto? Ma perché non lasciamo tutto? Perché non si può, perché il sacco di patatine costa 2 euro all'hard discount, per esempio. Oppure le patatine grandi costano, che so, costano un euro e mezzo.
0: Le patatine grandi costano un euro e mezzo.
7: Non lo so, per dire.
0: L'acqua è esagerata, un euro è una bottiglia piccola.
3: Una bottiglia
5: ma un euro, Picciotti, ma non è questione,
7: non è l'altra roba, non è questione esagerata, ma non è questione che è il, ma infatti è la scusa, è questione di
0: aver fatto una cosa, mettere tutto a un euro è come dire
2: uno dei tanti specchietti che è stato anche criticato, forse non avete nemmeno visto,
0: cioè prendo l'acqua da un euro, cioè
7: perché sto dando un euro, i prezzi
3: originali,
7: per esempio, allora le Pepsi costano, cioè, 45 centesimi l'una.
0: Cioè non sto comprando una cosa.
7: Zitto, zitto.
3: Quindi un
2: però comunque
7: allora fai silenzio. Le Pepsi costano 45 centesimi l'una, quindi un euro ci sta, è il doppio, perfetto. Vabbè, ma ci mettiamo a giocare con i centesimi. A me rompe il cazzo. Il tè costa 35 centesimi, vogliamo farla a 70, facciamo un euro una bottiglia di tè, no?
3: E mettere volte tanto,
7: Vabbè. Siamo sempre lì, risposta finanziaria del poeta.
0: Scusa, ma infatti mi ritorno sulla cosa, ma è che è questione di comprare, che di comprarsi le cose, è questione che io do un euro al poetry e mi sto prendendo una patatina.
7: Lanciata, siamo lì, sempre. 32,
0: cioè,
7: un euro.
0: Un euro, cioè. No,
7: la birra è 50 centesimi.
3: Le puoi fare pagare?
2: No, sai perché devo fare, Armando?
7: Le 50 centesimi, perfetto.
2: Armando, sai perché devo fare?
7: Perché sono, allora, sono 1,29 euro per 5 confezioni, quindi sono circa 30 centesimi. Meno di 30 centesimi a sacchetto.
0: Sì, però ci ho calcolato che mettere un euro
7: 23,7 periodico.
0: Che è una cosa, il fondo cassa è attivissimo.
7: Vabbè, sì, però
3: ormai lo trovo dire una cosa. Siamo solo noi la sera che consumiamo.
2: E consumo
3: parte del poetry che non consuma un cazzo.
7: Infatti.
2: E poi guarda, scusa, Armando, Armando,
3: quelli che consumiamo siamo sempre.
7: E vabbè.
2: Qua, cioè.
7: Armando,
2: devo dire una cosa.
7: Qua.
2: Guarda, per esempio, una sera noi stiamo a poetry che ci vendiamo, per esempio, tre bottiglie di acqua, non posso dare 3 euro per 3 bottiglie di acqua, perché poi mi do 3 pacchi di patatine, ci sono, diciamo, 6 euro per cosa, per bere acqua, cioè, ci sei.
7: Che non ti bevi la rubinetto,
2: e infatti, infatti poi arrivo e mi bevo l'acqua del.
7: Infatti io non la comprerei proprio l'acqua comprata, sono contrario per principio.
2: Per quello,
7: l'acqua nella bottiglia è una stronzata.
0: Ma perché compriamo l'acqua al poetry?
7: Non lo so, infatti quello non ha senso.
3: Nell'acqua ci sono le ragazze.
7: Ma del rubinetto si beve.
0: E allora imponiamo sti prezzi.
2: Tipo l'acqua
0: 50 centesimi.
2: L'acqua 50 centesimi sono
7: cassati. È perché sono finette, sono perché non capiscono un cazzo dell'acqua della
5: foto. No, perché loro vogliono solo latte. A un euro le cose a 50 centesimi.
7: Latte di
3: suor.
7: Latte di scecca.
5: Vogliono solo latte.
7: Latte di scecca.
2: Le patatine piccole e basta.
3: No, è sempre un euro l'acqua.
2: Sì, l'acqua poi va sempre 5 centesimi.
5: E dice che è troppo.
3: Non facciamo 50 centesimi.
7: 50 centesimi.
5: Ah, piacere.
3: 50
2: centesimi. Ragazzi, barre. Cioè, ci sono persone che quasi passano loro per cosa, tipo le nottate, le serate, e consumano. E poi quando arrivo che mi sono preso per esempio una serata, 6 bottiglie di acqua.
7: Allora,
5: quando sono arrivato è una cosa che mi piace molto.
2: Infatti, allora dico, mi devono accogliere il rubinetto e così non do un cazzo a fuoco.
5: Perché deve prendere 6 bottiglie di acqua?
3: Sei un coglione, dico, quanto costa solo il caldo?
5: Non fa andare con il mio
3: cioè 15 centesimi ci costa
5: una sera io se prende mi sono preso 6 bottiglie di acqua ma coglione
3: 20 centesimi
5: io 50 centesimi
3: non la possiamo 500%
0: infatti non la possiamo fare 50 centesimi
3: e 50 centesimi facciamo l'acqua
0: 50 centesimi allora facciamo 50 centesimi le patatine piccole 50 centesimi l'acqua e che altro c'è 50 centesimi nient'altro tutto resta un euro.
3: Vabbè, cioè, 35 è il tè, 35 è il tè.
5: No, 35 è il tè.
3: E le altre cose non era come sta.
0: Quindi quello che è a 50 centesimi è solo acqua e patatine.
3: Acqua e patatine.
0: Ok?
3: Okay.
0: Ma compriamo altre strade.
7: Killer Bueno.
5: E compriamo
7: altre strade. Se vale la pena più che altro.
3: Ciao, dai. Cose così che non ci sono.
5: mare, a festa.
3: E quando li mettiamo?
5: A Kinder Delice.
7: No, allora posso un attimo? Loro avevano avuto, non mi ricordo chi, qualcuno ha scritto una cosa molto bella, che è quella di fare i toast. Io ho la macchina per fare i toast, la macchinetta ce l'ho a casa e non fa un gas.
5: Quella è la cosa.
7: Fammi cacciare, li puoi pigliare. Pancarre e sottilette, il prosciutto ci pensate voi, sono cazzi vostri.
5: No, pancarre e sottilette,
6: perché poi gli animali, detto, gli animali non se ne mangiano, perché poi gli animali un giorno mangeranno me, giusto?
5: Ah, piazza, ne facevi
9: i panini
6: con le buste. E quando quella non so.
5: Comprare altro che sarebbe
7: obbligato. Poi ci sono quelle confezioni da 8000 sottilette a 1,29€. Fatte col teflon e con il rimacinato di insaccati, non lo so come è fatto sto formaggio per
5: forra. Cosa dobbiamo fare? Tutto quello che rimane dalla
7: chemistry.
5: Tutto quello che rimane dal forno, ma che poi viene tutto acidificato in acido ortofosforico.
7: Oltre al pancarella sottile chimica. Fatevi venire in mente del cibo che si possa tenere.
5: Ma di
7: lì, nel frigorifero, lì.
5: Poi andiamo avanti.
9: Vicenza, Giorgio,
5: le magliette. Come siamo messi con le magliette?
3: Magliette, sì.
5: Allora, quante se ne sono rimaste?
3: No, io le ho mandate qua nelle tre cose che ci abbiamo fatto. Quando ce n'è a Catania. Gabriele.
6: Poi qualcuno abbiamo venduto, qualche persona extra.
5: A quanto le state vendendo? 10 euro.
7: Ce l'hai tu le magliette che erano nel mio cofano?
3: L'abbiamo scaricata.
7: E dove sono?
6: Questo
7: non le trovo.
6: Mi sembra riscaldato con le tagli, le
5: cose.
3: Cresce, c'è ancora maglietta a Catania.
7: Cresce ne ha un bordello di magliette, però sono di Nessucucu e le nostre. Aspetta che cerco la mail.
5: Le nostre pure un foglio.
7: Sì, soprattutto le nostre che non se le
3: qua crea. Io non ho contato, cioè poetri
5: ce ne abbiamo
3: abbastanza.
5: Del poetri tipo 2 o 3.
7: Ok,
3: non
7: lo so, non abbiamo fatto. 200 euro
5: da pagare a quello delle magliette.
6: Sì, okay. Pensavo tu peggio, come se ne guarda, 200 euro.
7: Allora, su questo fatemi parlare, please.
5: 200 euro, le recuperiamo.
6: Perché c'è Linux, ragazzi, Linux Day.
7: Fai silenzio,
5: entro quando glielo dobbiamo dare essere 200 euro.
3: No, il ragazzo non ce n'ha problema.
5: Perfetto. Allora, prendiamo le magliette e gli diamo 200 euro.
7: Allora.
3: Però vorrei sapere il numero delle magliette che c'è qua.
7: Ti confermo che io ho diverse buste di magliette poetry, Mufdo, eccetera. Te le do quando ci vediamo. Ciao Crash. Perfetto. Per quanto riguarda il recupero della moneta, da quello che sto capendo sulla lista Hack Meeting, una parte dell'incasso che ha fatto il centro sociale Rebeldia sarà devoluto a noi, orientativamente sui 1000 euro.
5: Perché?
7: Perché hanno deciso di sostenere i nostri progetti dandoci sti 1000 euro.
6: Perfetto.
7: Non è ancora definitiva la cosa, però mi sto seguendo la discussione, perché una parte a ECN, una parte a noi, una parte a autistici, una parte non mi ricordo a chi cazzo, e una parte al centro sociale ovviamente che ha avuto le sue spese.
3: Ha fatto 7000 euro la kit.
7: Più o meno. Vabbè, le cose girano, tra cucina, bar,
6: che prossimo anno parto pagare
7: logistica,
5: scrivere in lista
7: il
5: chi un bastardo, il chi
7: io aspetterei
5: chi laurea buttana
7: poi la nostra ma... sì aspetterei per adesso
5: non lo scrivo
7: sì,
5: okay.
7: Quindi siamo coperti per quanto riguarda le magliette. Queste che abbiamo le venderemo nei
3: dopo che vendiamo queste magliette.
5: Però non calcoliamo soldi, cioè vendiamo le magliette e paghiamo il magliettario.
6: Sì, e poi
7: se arrivano prima soldi, io lo
6: pago. Ma per invece
5: chi è che avanza soldi dal
7: poi? Adesivi, una buona parte ce l'ho messi
5: io. Allora io avanzo 50 euro.
6: Sì, ma se vogliamo vendere adesivi.
5: Io le volevo pagare a prezzo.
7: Infatti neanche al meeting abbiamo venduto gli adesivi alla fine.
6: Non ti devo mettere a vendere
5: adesivi. Gli adesivi non si vendono.
7: E come faccio? Cioè, che
5: okay,
7: senso
6: ha? No, non puoi fare vendere.
7: Anche perché comunque sono costati poco,
5: 200 euro che dobbiamo al magliettario sono compresi gli adesivi.
3: Però
7: i CD sono già pagati.
3: I CD sì, ti tiene porca.
7: I CD dovremmo venderli, ce ne sono rimasti un bel po'.
5: Quanti CD sono? Quanti a quanto lo vendiamo?
6: Quelli sono 25
7: euro erano al meeting.
5: Che CD abbiamo?
7: Di Nebolic, nuova versione 2.5 e lei video hacker NG Vision eccetera.
6: E quei video quando
5: quando quando li cazzi CD ce l'hai?
7: Voglio rivedere, dai. Ah, ma ci sono poi e come no?
6: Io non posso avere un
5: video hacker, quali sono i video hacker?
6: Quando 5 euro sempre CD del
5: sì, quanti sono i video hacker?
7: Che cazzo ne sono?
5: Che cos'è sto video?
6: Ciao.
7: Dai, è la raccolta dei video sull'hacking che ho fatto io anni fa, mesi fa.
5: Ma è 10 milioni di anni fa.
7: E per giunta non c'è entrato manco tutto perché c'è roba nuova e
5: vaffanculo. Vabbè, usiamo i Blu-ray.
6: Ah, lo dico qua, ho dato...
5: Ma quanto cazzo costano?
7: Guarda, vabbè, come sono venuti bene.
2: tutti sono perfetti, eh?
4: Mm? Ok, dammene un po'.
7: Ah, c'è anche l'archivio di Cybernet.
4: Ah, ok, archivio di Cybernet. Dai, tutti questi dammeli.
7: Che devi fare?
4: Un posto che li vendo, cioè, ho sempre appresso.
7: E qua? Non ne teniamo più. No, sono tutti questi. Solo questi sono.
4: Ah, ok, pensavo ce ne assai.
7: Te ne do tre di Rebolic.
2: Io voglio
4: uno. Vabbè, l'archivio Radio Cybernet. Vabbè, sì, uno me lo prendo. È uno. Va bene, va bene.
7: Ti do tre Radio Cybernet. E i DVD si sono venduti.
2: Sì, sì, no, sempre 5, tutto 5, giusto?
7: Se vuoi un hacker DVD, ah, ce l'hai?
2: Sì. Sempre 5, tutto 5 questi fa.
7: Ti do un'altra di Nebolic. E questi li teniamo qua.
4: Allora, oddio, Bolic. Allora, io ho preso 7 magliette dal Poetry. Il Poetry mi doveva 50 euro. Le 50 euro di Zan. Io le magliette le voglio pagare a prezzo intero. 11 o 10. Quindi devo dare 20 euro al Poetry.
7: Ben, dammi.
3: C'era altre, mi sembra c'erano altre.
7: Vabbè, mettile.
2: Secondo me è da distribuire a casa, tipo.
3: Aspetta,
2: io Gamel, Trosotila, questo ce l'ho io che settimana prossima me ne porto tutto.
4: Perfetto.
2: Già ho il modello Gamel.
3: E là io a mio centro un attimo.
5: Sistema e cominciano a girare
3: ci. Poi indietro.
10: Ci vogliono i 5.000 euro.
3: Moda Poetry.
7: Moda Poetry è bellissimo.
2: Vabbè, ciao.
3: Ma quindi Gamel 50 euro ci dobbiamo prendere.
2: Poi c'è, poi c'era Ariel Force, questo no?
3: No.
7: Falco ha pagato la maglietta.
3: Ah, l'ha pagato Falco?
10: Ma sento che
7: sì.
2: Sì, Falco l'ha pagata ieri.
3: Sì. Ah, quindi la posso.
2: Ah, a proposito, Falco è un ragazzino da tenere sott'occhio.
3: Sì. Lo so, infatti ve l'ho detto.
7: È stato qua.
2: Sì, lo so, è venuto il giorno, è venuto subito dopo a casa mia.
3: Poi è venuto un'altra volta anche qua e non c'è trovato nessuno.
2: A casa mia.
7: Bene, bene, bene a casa tua.
2: Ci sentiamo qui. Ok,
7: mio Dio,
3: mamma mia, oh,
2: mamma mia. un altro fratello di Quarri.
5: Senti, sì, no, allora, ma
2: scusate, vabbè,
3: con 50 euro li prendiamo da Gamel.
2: Ho presentato, quindi... ho dato le carte della presentazione della giunta giovanile ad Andrea. Quindi presto, poeta, vedi che presto siamo della giunta giovanile, se non manco niente.
5: Come lo da?
7: Sei il caso di andare.
5: Dopo non farà preghiera.
2: Sì, vabbè. Sì. Oh, andiamo avanti.
3: Va bene.
2: Andiamo con le cose più toste, vai. Poi che altro c'è?
3: Sto fatto delle magliette invece storiche, anche da accennare del.
7: Non ne ho potuto parlare del meeting.
2: Aspetta, io voglio fare minchia Radio Cybernet.
3: Non ne ho potuto parlare del meeting.
5: Che devo fare?
7: No, non c'era più fare la magliette
2: minchia Radio Cybernet. Secondo me si vendono.
7: Non c'è molto interesse se non per quella di Mu.
2: Però le facciamo quando paghiamo questo.
7: Storica, perché è particolare.
2: Dobbiamo chiedere di pagare questo.
7: Non gliene frega un cazzo.
2: Secondo me non si
7: le altre effettivamente non meritano. Forse quest'ultima
2: in tutta Italia.
7: Ah, a proposito.
3: Ma quella l'anno prima comunque è bella, quella del gatto con Gisela. Quella è troppo
2: bella. Com'è finita col sito della vendita delle magliette?
7: E su, chi lo sta gestendo?
3: Maglietta Bimbo. Io. Ma che c'è... già non c'è problema, qualcosa con la carta,
10: facciamo le magliette,
3: cosa aveva Giaro messo problemi riguardo.
7: No, Giaro mi deve semplicemente confermare, si dice così, il suo account, di Paypal.
2: Presto metto su Crypto, quindi spazio del sito.
5: Che ne pensi di questa
10: magliette? No, Fratelli dei Preti.
2: No, fratello,
7: oh, ma vogliamo quegli altri che si spara
2: l'inchiato? Sto sbagliando, siamo così.
3: Allora,
2: funziona, sì. Quindi tutta sta roba gliela puoi mettere sopra.
3: Ciao, mi auguro.
7: Sì, sì.
2: Quindi aggiornare, sì.
5: Ma perché non andiamo là? Ciao, Freud.
2: Hai chiesto se puoi portarsi le carte e chiedi a tutti.
7: Come si chiama? E non le puoi recuperare dopo.
2: E io torno venerdì, sabato e domenica. Allora sono
3: mercato.
7: Solidale. Vale, ti paghiamo noi.
5: Ma che fumo il ragioniere?
2: No, c'ho
5: un
3: punto di
7: Fair Trade. Fair Trade. Ma tu non l'hai visto?
2: Sì, l'ho
7: visto. Ah, e non te lo ricordo.
2: Non mi ricordo come si chiama. Un'altra cosa. Proposte per nuove magliette. Allora, io voglio fare le magliette minchia Radio Cybernet.
3: Io le farei le stesse di minchia Radio
7: Cybernet. In quanto unico capo supremo di Radio Cybernet, sono assolutamente contrario. Radio Cybernet non è un'istituzione democratica.
2: Dai, minchia Radio Cybernet.
7: Sono io.
2: Minchia Radio Cybernet.
4: Senti, io voglio fare una trasmissione. Dove la voce la discutiamo?
7: Ciao.
4: Sì. Non le facciamo i grazie a Zeven. Le facciamo le magliette. Facciamo le magliette del poetry. Sappiamo tutto, ma più intenzioni non dirvi niente.
7: Sarebbe un cazzo, fa schifo. Allora, le magliette Fort Bomb sono andate via come il pane, cioè, e sono finite stupide, bisogna rifarle perché ci hanno chiesto.
4: Rifare
7: le Fort Bomb.
3: Sì, sì. Allora riguardo quelle invece degli HMD che passavo, ripetite noi di
7: diciamo. Per adesso no, per adesso no.
3: Ma a meno di accennare anche il discorso di meglio.
7: Le scriverò in lista, vediamo un po' cosa mi dicono.
11: Ma mi rompe i coglioni.
3: Vedi che cosa ti dico. Poi ora vengo agli argomenti tosti, ragazzi.
7: Minchia, ma hai rotto il cazzo, porca miseria.
3: Ora viene magari tu una nuova cosa. Ci sei magari tu ora in questo argomento.
11: Un saggio.
7: E sta zitto, porco
10: Dio. Stavo parlando di chiesa per caso.
4: Di chiesa? Allora non me ne vado.
3: Lui ci intrattenerà a Catania con un discorso come poetry. Un discorso con un evento che
4: aspetta. Ti parlare delle cose fuori dal poetry. Continuiamo con le cose dentro. Troppo caffè, poco cervello.
2: Io già l'ho mangiato, io ieri per me è iniziato e finito domenica.
4: Siamo tutti d'accordo a farlo, no?
2: Sì, d'accordissimo.
4: Quando?
2: Dobbiamo dopo il giorno 9, che avevo un esame.
4: Cominciare a organizzarlo da adesso. Fra due settimane.
2: Ok,
4: due
2: aggiudicato.
3: Settimane, aspetta, due settimane c'è anche il Lips Day, Gabriele.
4: Scusate,
7: sabato. Tanto il Lips Day noi lo facciamo qua.
3: No. Il Linux Day andiamo a vendere le magliette a Catania, secondo me.
2: Non le posso vendere qua le magliette. Oh, che non ci va uno che l'altro, per l'altro. A me mi hanno detto il Linux Day di Catania, mi hanno detto che fate, lo fa un coso con me, un 8 minuti per parlare di torte, cose. Io non so parlare.
3: No, comunque ora vi dico invece del Linux di Catania, ora ve ne parlo io.
4: Allora, prima vediamo il troppo caffè con il cervello. Quando?
3: Io direi.
4: Io comincio a organizzarlo da subito, ma diciamo la data.
7: Dopo il 28 è tardi.
2: Oppure c'è Gamer.
4: Fra due settimane che giorno è?
7: Fra due settimane non c'entra un cazzo con Linux Day.
3: A ottobre ho il Linux Day.
7: A fine ottobre, no?
3: 27 settimane, 26, dai siamo. 27 è Linux Day.
4: Da novembre?
3: Novembre secondo me,
7: 6 e 15.
2: No, non è
7: 6 e 15.
2: Novembre c'è Join Day, ragazzi.
3: 21.
7: Fa 21 ed è la settimana prima.
3: Ma troppo ridosso.
7: E qual è il problema?
3: Il problema è se a presentarci anche noi, cioè, ora
4: il 21 va benissimo.
7: 6 e sarebbe il 18, il 19, il 20 e il 21.
4: Sa, venerdì, sabato e domenica? 19, 20 e 21? 19, 20 e 21 ottobre.
7: Qual è il problema? E poi il dopo che non stai a Catania. Chi se ne frega?
10: Io non faccio il 21 fine settimana.
2: Perfetto.
4: Ma se tutta la sera.
2: Sì, poi
11: 19, 20 e 21.
2: Ti posso invitare? Chi viene dall'estero?
7: Beh, questo sì, non lo so.
4: Ma qual è il problema? Ti sembra
7: all'estero abbiamo notte.
4: Per che cosa? Vicino a che cosa?
3: Vicino, cioè, di organizzarlo.
4: Vabbè, ma guarda il troppo caffè con voce però non c'è da organizzare un cazzo.
2: Se organizzano solo.
4: C'è da scrivere il comunicato, mettono online, spammare le liste e decidere dove farlo.
7: È anarchia pure.
4: Cioè, secondo me. Però una cosa.
2: È invitare altro che lui fa tutto.
4: Scusate un attimo, dove lo facciamo?
2: Qui. Ma qua.
4: Certo.
2: Io
4: ne volevo fare uno da qualche parte.
7: Ma che senso ha?
2: No, vai, qua. Dopo che abbiamo sto bel giardino.
4: Vabbè, facciamo qua.
7: Siamo per un tempo per farlo qua. Il tempo regge.
4: Ok, chi ci pensa a buttare giù le cose?
7: Vabbè, il comunicato penso che dovremmo fare io e te per questioni di follia.
4: E questo lo facciamo quando? Stasera.
7: Io adesso sto a Siracusa.
4: A Siracusa?
7: Non ho reti a Siracusa.
4: Quindi dalla prossima.
7: Io odio Siracusa.
4: Sarebbe prima possibile.
7: Troppo caffè poco cervello, io vorrei un attimo ricordare i vecchi proclami.
4: No, perché siamo al numero 7.
7: Caffè e Negrito. Il giovedì 31 non esiste ed è un'invenzione degli alieni.
4: Una volta abbiamo spammato.
7: E poi citazione della Bibbia.
4: Aspetta, questo è stato il troppo caffè poco cervello più spammato in assoluto. Abbiamo spammato su tutte le liste d'Europa il troppo caffè, con una data che non c'era.
7: Ci siamo inventati il 31 giovedì.
4: Abbiamo deciso che il 31 giovedì si faceva
7: di quando?
4: Che non c'era. Che non esisteva quel giorno, capito?
7: Cioè da sabato 29 a martedì 1 novembre. Il 31 novembre praticamente.
3: Va bene, ora invece organizziamoci invece sulle cose. Che
7: ah, e senti, c'è vi leggo la citazione della Bibbia. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città a forma di quadrato, la sua lunghezza e la lunghezza. L'angelo misurò la città con la canna, misura 12.000 stadi.
2: Sta cosa aspettano.
7: E poi, e con le nostre canne noi misureremo la rete. Abbiamo già cominciato giovedì 31 nella testimonianza. Certo,
5: io l'ho letto. Che cosa è però? L'ho letto.
7: Vabbè, comunque.
3: Quindi, la parola a Marco.
7: E poi?
5: La parola a Marco. Con le cose interne.
7: C'è l'ultima bestemmia.
3: Penso di sì.
7: L'ultima citazione. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole di orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora. È una citazione dell'Apocalisse. E sotto c'è scritto: adottiamo la bestia giovedì 31.
5: Agghiacciante.
3: Ecco, qua ci sono altre due cose importanti. Le felpe. Come facciamo con le felpe, ragazzi?
5: Allora, le felpe.
7: Chi le vuole?
5: Come è figo fare le felpe?
3: È figo, io non ho capito questa cosa.
5: Che bello. Che bello, sono bellissime.
3: Ma che figo, non è normale.
5: Figa, sono fighe le felpe.
7: Sono bellissime.
3: Anche Crash mi ha detto lui, tu di mettere le felpe per fare il figo. Non le fai.
7: No, non è.
3: Chi
5: l'ha detto sta
7: figa? No, forse lui diceva, lui intendeva, Crash intendeva secondo me, che tu vuoi fare 5 step e quello lo staff, non è intendeva così, e non vendere.
3: Staff perché dice, non è che poi ci possiamo mettere come
7: sì,
3: carico.
7: Sì, sì, è vero, ma ci sono in convenzione secondo me. Sì, ci sono in convenzione, tu pensavi che diceva di non vendere gli altri, perché non vendere, infatti Crash ha detto, perché
5: adesso vogliamo fare, allora chi le vuole se le paga, facciamo così, chi vuole la felpa se la paga.
12: Sì, infatti.
5: E ne facciamo assolutamente tanto, allora da oggi si prendono le adesioni per le felpe. Quante ce ne fa? Quanto minimo quante ce ne fa?
7: Si fanno,
5: come
7: hai fatto le lettere del podio, si prenotano, chi le vuole si fa 2 settimane di prenotazione, quando cazzo è, alla fine questo come le devo dare.
5: Come le magliette?
3: Come le magliette.
7: Teschio?
5: No,
7: quella del poetry.
12: Ah, quella del poetry.
5: E facciamo quelle.
7: Io farei quelle della Fort Bomb, secondo
5: me. A me fa schifo sto logo poi.
7: Ma come?
12: No, bello.
7: Mi piace a te?
5: Quante faccio? 2 settimane di adesione e poi partiamo a fare le stampate. Sì. I soldi anticipati?
3: Sì, no,
7: i costi ce li hai delle felpe? Quelle
3: sì,
7: con...
3: sì, tutte cose.
7: Ma quelle con la cerniera o quelle senza la cerniera?
3: Ma nella mia mamma.
7: Senza cerniera, dai. La cerniera.
3: Allora vi mando il link dove ci sono le felpe nella mia mamma qua.
7: Felpa jacket, felpa tip. A me piace la felpa tip, quindi anche a voi. A me che stanno già.
5: Ok, sto scrivendo se ne occupa poeta.
7: Questo se ne occupa poeta.
5: Perfetto,
3: sono queste due.
7: Felpa cappuccio con la zip, perfetto.
5: Ma no, con la zip, ragazzi.
12: No, questa con la zip. Quello che avevamo detto l'altra volta.
7: È una troppa una comodità. Ma che zip?
3: Dobbiamo fare tutte le stesse felpe.
7: Come no? Cappuccio e zip.
5: C'è il cappuccio questa con
7: certo.
5: Ah, no, questa con la zip.
7: No, dai, la zip.
5: Nani.
7: Nero,
5: alla Emil. È troppo figo.
7: Alla Emil.
3: Ma dobbiamo stabilire il colore.
7: Nero. Nero, come lo fa?
5: Non ce lo posso fare, che cazzo lo vuole buono. Io lo voglio verde, no?
7: Ok. Basta quelle delle magliette. Come le magliette, i colori, come ci sono le felpe.
3: Colori ci sono, i colori ci sono vicino, le potete guardare nel link, ovviamente ci sono i colori qua nel.
5: Sì, però senti, se lo prenota qualcun altro, lo facciamo a prezzo di costo noi.
3: Sì, sì, no, no, è pezzo nostro.
5: A prezzo di costo. Tu a tutti la vendiamo a prezzo di costo?
3: No, dico a tutti, cioè noi quelle.
5: Sempre sempre in lista c'è che
7: io farei noi, io farei noi.
5: Io ne voglio 6 per dire.
3: Vendi quella.
7: Faremo questo. Secondo me, noi li compriamo quando li facciamo, perché no, perché i soldi ce ne sono pochi, quello è vero secondo me. Poi minchia, qua noi ce lo manderemo noi poi, tutti i sabato sera e i giorni.
5: Bene, allora
7: ragazzi, non è che si può mettere a fare uno.
5: Quanto costano le felpe?
7: Ma io direi paghiamola tutta un pelino in più. Siamo tranquilli.
3: 30
7: euro e siamo a posto.
12: 35?
7: No, 30 euro un bar. 35, io non ho mancato
5: 30 euro per tutti. Aspetta, però.
7: Sì. Ma se facciamo anche se viene 35 per gli esterni e 27 per.
5: E chi sono gli esterni?
7: No,
5: e chi sono gli interni?
7: Sbagliato. Ci esterni.
3: Comunque le felpe generali
7: sono che non sono dell'ambiente. Tipo, a me.
5: Aurora è esterna?
7: No, Aurora no.
5: Perché? Che cazzo fa il poetry?
7: Perché amica mia.
5: Porco Dio.
7: 35
5: euro.
7: 35 euro.
3: Quelli se qualcun altro le vuole.
7: Perché gliela pago io.
5: No, 35 euro per tutti. Cioè.
3: Per tutte.
12: Ma certo, non avevo senso.
5: 35
7: per tutti.
5: Avrebbe più senso.
7: Ragazzi,
5: se no facciamo una cosa, Picciotti, chiaramente.
7: Ma è una felpa di dura 2 anni, è un vestito.
5: Facciamo una cosa.
7: alla fine sono
5: dipende.
7: Io mi sono fatto scorta di magliette perché per l'estate prossima c'ho magliette finalmente.
4: Io pure, io mi sono preso 7, capito?
7: Le cambiate di
4: tutti i colori, capito? Cioè,
5: vabbè, 35 euro?
6: Che sono, io mi già spendevo 35
5: euro per la prima.
4: Vabbè, ma già 27 euro già è assai pure.
3: Io no, sono ottime magliette.
4: Io non me le faccio, però.
6: Cioè, ragazzi, minchia, fino a... 35 euro, due feppe che avessi a cattare, ma cattassi...
7: 32 euro? Così ci mettiamo 5 euro in più.
4: 32 euro?
3: Ma che è, minchia, 12 euro, ormai è gioco, sì, ma... Secondo me. 35
7: euro. Vai, da 30 a 35, sono 5 euro, è un pacchetto di sigarette.
4: 35 euro.
6: 35,
3: non
4: no, 35. 32. 35 euro. Basta, abbiamo deciso. Chi le vuole se le fa fare 35. Se non vuole, non le fanno. Punto. Finito.
6: Se faccio io vendo il logo, c'ho da parte.
4: Io me le faccio una, me la divido con Morpheus.
6: Una settimana, no. io mi vendo 17 euro. Aspetta, io mi vendo il logo. Anzi, io ho fatto il logo. Me lo porto là. Senti, me la fai la testa a me. Io porto il logo. Quando ho 27, vai.
3: Come ci ha detto il passaggio che avevo fatto nella
6: mia. Bastardoni, rompere i coglioni.
3: C'era il foglio. Volevo fare un foglio di presentazione. Andrei oggi.
6: Ah, vuole. Allora, dobbiamo farlo.
4: Ma perché Cresce aveva detto che se ne occupava lui di fare la
3: grafica. Io l'avevo fatto la grafica, però a me non mi è piaciuto, volevo dare,
6: però non possiamo, e adesso fino all'esame l'ho detto, appena riesco l'esame ci posso mettere.
4: Quindi
6: io
4: l'ho
6: aspettato nel giorno 9 perché il progetto è giorno 9.
7: La grafica non per togliere merito a Jenna, che comunque è bravo, sì, però sì. Cresce un estro bestiale. Quindi lavoratela assieme sta cosa, specialmente come loghi,
6: mi leva la voce,
7: come idee, capito?
4: Se ne occupa,
6: mi leva la voce
4: come grafica.
6: Cresce, basta.
7: E poi non c'è solo il discorso,
3: no,
7: del manifesto, se vogliamo farla giusta. Non c'è solo il discorso del manifesto, ma c'è il discorso di un foglietto a 4 da tenere qua e da dare a chi viene,
3: perché io
7: chi ora siamo, cosa facciamo, cosa, eccetera. Che sì, poi c'è il discorso del pieghevole. Io se riusciamo a farlo con il pieghevole, ancora meglio.
6: Pieghevole
7: come museo di informatica. Il ragazzo l'ha fatto come bozza.
4: E ora chi le fa queste cose?
7: Te lo passo.
4: Chi le fa i contenuti?
7: Di cosa stavi parlando?
4: Di queste cose due, volantino a 4 e il pieghevole.
7: I contenuti ci posso pensare io per quanto riguarda il museo.
6: Non so, adesso per
3: caso i contenuti del poetry, come ho messo là, quelli che avevo mandato nei wiki, ti ricordi i contenuti, che cosa siamo, che
7: non
3: cosa facciamo?
7: Visto. No, che, non l'ho visto, cioè non me lo sto ricordando.
3: Che tu mi hai detto che è troppo lungo.
7: Ah, sì, sì, sì.
6: Però un'altra cosa, ragazzi,
7: ne torne, sì.
6: Un'altra cosa, ma invece non dobbiamo
3: mettere, capito che
7: sì, però
3: fare.
7: Bisogna stringarlo molto.
3: Sì, bisogna stringarlo.
4: Vabbè, te ne occupi tu dei contenuti sia della 3 che dei volantini e del pieghevole.
6: Comunque, per scrivere il testo, come dico io,
7: non conosce la storia del museo dell'informatica, hai capito?
4: Il museo, hai detto che te ne occupi tu.
6: No, secondo me
4: aspetta il museo.
6: No, vabbè.
4: Armando, aspetta, scusate.
7: Pieghevole
4: è solo del museo?
3: Il pieghevole se ne occupa il testo.
4: Solo per il museo, tu dicevi.
7: Anche per il poetry potrebbe essere un pieghevole insieme a 4, è più carino.
4: E questo dicevo io.
7: E vorrei recuperarlo da quello vecchio del Freaknet che era stato fatto, vabbè, qui non ha senso farlo in tre lingue. Freaknet l'abbiamo fatto in inglese, francese e arabo. Era bellissimo.
4: No, allora facciamo una cosa.
3: Aspetta, la 3, foglia 3.
4: Allora facciamo una 3 di cui la grafica se ne occupa Crash e Jenna, e i contenuti se ne occupa Poeta.
3: Ok.
4: Poi facciamo la 4 del poetry, che deve essere simile alla 3. Bisogna fare solo i contenuti e la grafica.
6: Ma che
4: la stessa, facciamo la 4.
6: Posso dire una cosa?
4: Vabbè, la 4 lo facciamo un
6: testo. Sui contenuti.
4: La 4 la facciamo una 4 testo normale. Cioè, è inutile fare la grafica, facciamo il testo. Via, ma una stampa.
6: Secondo me, contenuti. Deve fare uno che sa scrivere bene, no? Per dire che non scrive.
4: No, i contenuti, cosa dobbiamo mettere?
6: Cosa?
4: Ma è normale che poi si posta in cosa e si corregge, però sapere cosa si deve mettere, capito?
6: Perché lo scrive uno che sa scrivere.
4: A 4 del poetry, se lo facciamo io per i contenuti, io asbesto.
7: Tu mi spiace, ma non sai scrivere.
4: Conte, lo so. Contenuti. Poi facciamo un pieghevole del museo.
6: Ma il pieghevole ci dobbiamo informare. Pieghevole che lo pieghiamo, ma pure perché lo pieghiamo la tipografia.
4: Grafica se ne occupa
7: ma
4: Jenna.
7: Infatti il pieghevole, se riuscissimo a farlo stampare in tipografia, prendo la
6: pieghevole. Pure soldi per pegare comunque.
3: No.
6: Sì,
7: ma
6: sì.
7: Ma una cazzata, cioè no, costa poco.
3: Lui,
2: Come la natura? Ho in tipografia quando mi lavoro con Jenny, voglio un soldi.
3: Sì, certo.
7: Ormai tutte cose lì
3: ci ha già fatto, mi ha fatto un breve indico con questo qua dei manifesti, ora ti faccio vedere.
2: Sì, vabbè, cade poi di rendere ogni cosa
3: dentro. A Catania stesso stanno a giro tutti i carusi lungo Catania, non hanno trovato stessi prezzi.
2: Ma cosa? Ma non ti devi pagare, Feppe, no?
5: Oggi lei io da fa, botta
7: niente. Oh, zitti. Riepiloghiamo, com'è la storia del manifesto? Chi se ne occupa? Allora?
2: Devi pagare, quindi non è che devi pagare.
13: Dobbiamo fare tre tipi di manifesto.
7: Manifesto 3.
13: Una 3 se ne occupa come grafica Crash e Jenna. Ah. Significa che Jenna contatterà Crash per dirgli che dovete fare.
7: I contenuti chi li fa?
13: I contenuti li fa Poeta. Della 4, del Poetry, i contenuti li faremo io, Poeta e Asbesto.
7: Grafica?
13: La grafica la facciamo testo normale. Della 4
7: mettiamoci, non
2: anche qualche
13: vabbè, la facciamo io
2: dai, voglio una sfonda, una minchiata così.
13: Per il pieghevole del museo
2: che lui mi posterà,
13: come grafica se ne occupano Jenna e Asbesto, per sapere il pieghevole, e i contenuti Asbesto,
7: Jenna e Crash se ne occupano
13: del pieghevole, dico.
7: Sì,
2: fa la cosa
7: qui. Ok,
3: per invece un cose
2: sì, d'acqua, oggi non
3: tipo, so, tipo cose carte di credito per
2: oh ma so
3: dei biglietti da visita, bigliettini da visita del foglio,
13: abbiamo gli adesivi,
7: in effetti con gli adesivi possiamo sopperire,
2: che poi abbiamo le visite del foglio,
7: in effetti non è bellino,
3: vabbè
7: poi ce li facciamo, io me li devo fare personali per Radio Cyber sicuramente,
3: vabbè.
2: Ma dov'è la disegno di Radio Cybernet? Bar, ma dove in bicchiere una scheda?
7: Gli ultimi che sono rimasti me li sono tenuti io per me.
2: Comunicazione.
7: Costi
2: interni. Vale, ma dammelo, un po', uno solo.
13: Ah, i costi interni del Poetry, ragazzi.
2: Ecco, un'altra cosa, uno solo, uno. C'è Roberto Giordano che potrebbe partecipare.
7: Problemi sono gli orari.
2: Venerdì e sabato.
13: Allora, ragazzi, io il venerdì sera. Tardi. Un'oretta, un paio d'ore, io qui ci posso stare per voi.
5: Tardi
13: significa dopo le 10:30.
5: Puoi dare il culo.
2: Ma quello devo andare il sabato a scuola.
5: Fino a mezzanotte.
13: Magari. Tu hai scuola.
5: Io sì.
3: Se dopo ci fa durare di...
2: C'è Roberto Giordano, un ragazzo in più che vuole partecipare.
13: Domenica pomeriggio.
2: Domenica pomeriggio per me.
13: Allora io domenica pomeriggio tipo dalle 3:30 fino alle 4:30, alle 5, posso essere qui.
5: Vabbè, domenica.
13: Ma corsi significa organizzare dei corsi seri per loro, allora, o comunque ci siamo e parliamo?
7: No. Allora, seri, allora no. Siccome l'idea l'ho avuta io, vorrei parlare io, se fuori silenzio. L'idea è di fare a loro il corso di cui abbiamo le dispense Freaknet.
2: Quello dobbiamo fare pure.
7: L'utilità è sia di fare il corso a loro, sia di provare le dispense Freaknet sul campo e capire quanto sono arretrate e come vanno migliorate.
2: Quella è una bella
7: cosa. Quello che servirebbe, secondo me, sarebbe stampare almeno un 4 copie di sta cazzo di dispense per dargliele. Come se stessimo facendo veramente il corso.
10: Questo Freaknet è tipo quello che abbiamo fatto qua una volta.
7: Sì,
2: qua, no, qua le dispense per
10: gente. Già loro c'era ne sanno troppo per
5: Vostok, fare quel corso. Eccetera, eccetera.
7: Secondo me su tante cose no.
2: Sì, ma ci sono cose tipo
7: sui
2: un po'...
7: Sui telnet, gli SSH, come è configurata la rete, il discorso dei permessi di Unix,
3: sì,
7: di
3: permessi, file system. Certo modo, ci hanno cominciato a dire i permessi
10: dall'inizio.
7: Il corso hardware.
13: Sì, il corso hardware ti insegnavo loro, un mare.
7: Sapete come è fatto una tesa local bus?
2: Vabbè, ma vaffanculo alle...
13: No. Infatti per questo...
2: Ma uno è pure
7: no, ma adeguare anche. Fino a un certo punto. Dobbiamo anche capire qual è l'hardware del passato, se vogliamo mettere Linux su macchine del passato.
2: E lui sa che dice, sai come ho fatto un SATA 2 Ultra? Dice, no!
7: Cazzo! Capito? Per questo dico, bisogna provarle poi queste cose. Infatti sicuramente su molti argomenti correremo e salteremo due lezioni in una volta o tre. Capito?
13: E bisogna organizzare, dobbiamo mettere.
7: E anche lavoro che facciamo assieme per provare le dispense, non è stato un corso.
2: Ma a me c'è Mr. Brown, ma si faranno ancora i corsi di Mr. Brown.
7: Non lavorare assieme, tutto
2: quanto. Si faranno ancora i corsi di Mr. Brown.
7: E questo vale anche per ragioniere che ci ascolta. Mr. Brown, se non l'hai contattato tu, Mr. Brown.
2: Ho scritto un'email lunga 2 km.
7: Bravo, nella lista di Mr. Brown. Bravo. Se vuoi rimandala, dopodiché manda a cagare tutto.
2: Alle 5 te l'ho. Lo faccio, io domando.
7: Se non ti rispondono.
2: Vabbè.
7: E comunque chiedi un appuntamento.
2: È quello che lo dicevo io.
7: E chiedi anche ad Acme.
2: Acme. Penso che lui di solito risponde alle mail.
13: Quando arrivi mi chiamo.
7: Qualcuno vuole una copia del documentario di Telepiù sottotitolato in tedesco?
5: Sì.
2: Lui.
5: Che cosa c'è? Che documentario è?
7: Dai, quello del Mac Meeting 2001.
5: Lo voglio vedere.
7: Tienilo. Comunque c'è in italiano.
2: Ma è una batteria.
7: Però intanto te lo regalo. A me l'hanno regalato.
3: Parliamo di un po' dell'organizzazione di orari, come organizzarle.
5: Ce l'hai in italiano?
7: Bravi, io mi ero proposto per il primo pomeriggio.
3: Vabbè, ma facciamo lezioni, un giorno sì, un giorno no.
7: Allora, intanto però è difficile.
5: Posso fare le lezioni chi sono?
7: È difficile.
3: Un giorno sì, un giorno no. Gabriele, un giorno sì, un giorno no.
7: E come? Lui e loro non possono.
2: Come faccio? Oh, oh,
3: tre giorni alla settimana.
2: Aspetta, bello, io voglio partecipare ai corsi, no? Quindi...
7: Che cosa partecipi ai corsi?
2: Voglio partecipare, quindi ci sono domenica. Sono domenica, sono.
4: Partecipare come alunno?
2: Sì.
7: La prima lezione la devo fare io, perché
3: sono un alunno.
2: Io la metto nel contenuto che
3: cosa c'è. Io voglio fare l'alunno.
13: E basta?
2: No, c'è Roberto Roberto ragioniere, Roberto Giordano, che è un ragazzo che forse ne pareva anche fugato, non capito mai.
5: Ah, vero?
2: E poi
7: allora no, non ci siamo. Allora, io volevo fare
4: gente che intanto
7: mi fai parlare. Io volevo fare il corso per loro.

0: Asbesto è serio.
1: Io devo farmi una prima lezione.
2: Sì, però dobbiamo vedere degli orari, capito?
1: Ok,
2: dobbiamo...
1: quando si può fare? Quando si possono fare?
3: Allora, primo pomeriggio per me è impossibile.
1: Poi, per quanto andrebbe bene? Scusa. Quando ci siete?
3: Per me andrebbe bene verso il tardi, verso le 6 e mezzo.
1: Ma tutti i giorni?
3: Giorni pari.
1: I giorni pari sarebbero?
3: Martedì.
4: Martedì.
0: Perché lunedì è dispa.
4: Perché lunedì e
1: giorni sono?
0: Perché primo giorno della settimana è 1 e
4: 0.
2: Tu sei un nick molto anno.
0: Vabbè, tu sei un array,
4: 7, 8 e 9.
0: Tu sei un array.
4: In linea di principio 1 è pari.
1: Senti, giovedì, sabato
4: 2 è dispari.
3: O domenica anche, se c'è più disponibilità domenica.
1: O sabato o domenica. A che ora? A che ora?
3: Per me questo è tardi, questo è 6 e mezzo.
5: Diciamo che devo fare.
3: Più tardi è meglio.
1: Ok, questi sono i giorni.
0: Ma perché a me
1: c'è disponibile che gli può fare i corsi a questi giorni? Allora, io fino al venerdì non sicuro. Vabbè. Il sabato della
0: facciamo una cosa
1: che fai tutta la settimana? Se si fissa.
0: Facciamo una cosa figa.
2: La settimana ci siamo.
0: Loro due, facciamo una cosa figa. Loro due.
1: Di settimana, non
0: c'è. Tu lavori.
2: Ci siamo io e tu.
1: Alle 6:30?
0: No, per me sono. Allora, Armando, io sono i verdi. Loro due, un gruppo.
2: Alle 7 alle 8. Dopo che finivi prima di cena. Dalle 7 alle 8.
0: Ancora sta copiando, è una vita.
1: Dalle 7 alle 8.
3: Era buono dalle 7 alle 8 sempre giorni pari, no?
2: sì,
3: va bene.
1: Allora,
2: così
1: una
2: stacco
1: cosa.
2: Così
1: allora,
2: mi studio tutto il giorno e stacco un'oretta alla fine alle 7.
1: Ma no, io non lo posso fare il sabato della
2: ok,
0: manco
1: c'ho le prove.
4: Mamma mia, che palle queste prove.
0: Quindi andiamo a tenere fuori,
4: bruciamo la sala prove.
1: Ma infatti bruciamogliela abbastanza.
2: O poi gli diciamo che non è la fitta più.
1: Scusa, il sabato e la domenica lo puoi fare pure il primo pomeriggio, no?
3: Sì, o sabato o domenica, il primo pomeriggio.
1: Oh, no? Mm-hmm. Quindi, allora, il martedì e il giovedì, ci siete tu e asbesto, okay. Dalle 19 in poi. La domenica te lo facciamo io e Jenna.
3: Per me va benissimo.
1: Jenna, la domenica alle 3:30.
0: Jenna! Va bene, confermo. Sto aggiustando il dito medio.
1: Ok, come ci organizziamo questi corsi? Cioè prendiamo le dispense e andiamo a manetta?
4: Sì.
1: Senza dividerci.
4: Come le facciamo le dispense? Chi le stampa, dove le stampiamo? Io stavo pensando seriamente alla tipografia.
1: No,
0: io stavo pensando veramente a qua. Andiamo qui sotto, copisteria. Copisteria qua sotto. Il PDF te lo stampano.
4: Sì, ma poi... quanto ci costa rispetto a là con la stampante che hanno là?
0: No, non costa la
4: nostra. Sicuramente a Canicattini ci costa di meno.
2: Ci costa là. Sicuro.
0: Sì, però a Canicattini spendiamo di più, nel senso che non è che
2: facciamo
0: delle cose, secondo me faremo più cose.
4: Ne faccio 3, ne faccio 4.
0: Vabbè, ma la prima cosa non è.
4: Cioè, secondo me.
2: Qua 5 sono a foglio a 4, lo so perché c'è stampato. 5 a foglio.
4: Infatti gli volevo chiedere per il discorso stampa come
2: se una per una tesi, lui mi diceva con la copertina vuole 20 euro.
0: Noi ce lo facciamo
4: così poco?
0: No, facciamo invece
2: copertina spatti in cosa?
0: Ho una proposta, un film porno facciamo?
1: Ma perché se ce le stampiamo noi?
2: Ma dove?
4: Come?
2: Dove?
4: Con quale stampante? Non abbiamo
2: stampante.
4: Questa la devo bruciare, devo spaccarla. Qua
2: non invece una stampante per ipotesi.
4: Perché mi sta facendo scattiare.
1: Scusa, quante ne abbiamo? Quante dobbiamo stamparle?
2: Almeno 4 dispense.
5: Mamma, poco copertino
1: e che vuoi stamparle? Che solo stamparle e rilegarle pure? E chi le rilega? A Palazzone chi le rilega?
2: Queste qua 5 centesimi le fanno.
1: Per rilegare una.
2: Sì, quelle più poco a Palazzone.
1: Ok, le stampo io a casa.
4: Con la Samsung ML1610.
0: Come ne rende un'altra foto?
1: Stampo 5 dispense.
4: C'è il laser, ok?
1: Sì. Da quando si cominciano sti corsi?
0: Da questa settimana.
2: Anche
0: da
2: questa
0: domani!
4: Settimana, guarda che assai il materiale 5 dispense, eh? È una pila di fogli.
2: Ma
4: così.
2: Ma che
1: non lo posso stampare.
4: Stampala, ok, perfetto.
1: Il problema è che quando ve le porto ora? Se martedì tu devi fare la prima riunione, per la prima lezione.
4: Vieni e le porti. Cazzo.
1: Sì, ma la rilegatura io non la posso fare.
2: Va bene,
4: ragazzi, no, allora, falle, le facciamo.

0: fascicoli pinzati.
1: Cioè, io porto solo le fotocopiate, sì, pensate sì. Voi.
2: Vabbè, poi ci pensiamo.
3: Secondo me la copertina vuole 500esima cosa, li sto andando a confondere per 500esima di cosa.
0: Vabbè, mo basta, dai, che stiamo discutendo. Minchia che odio.
4: Oddio.
0: Bello.
1: Ok.
0: Già. Bella foto.
1: Mi piace. Le lezioni cominciano?
0: Le erezioni?
2: Quindi metti l'orario.
0: Adesso.
2: Uno specchietto che...
1: Cominciano giorno?
5: Basta, il cazzo della minchia.
1: Porco. Martedì quanti abbiamo? Io.
2: Martedì quanti ce ne abbiamo? 7. 9.
0: Ragioniere non parla, ci ascolta ma non dice niente.
1: Ok.
2: Va bene, deciso anche questo.
1: Vi va bene? Siete d'accordo?
0: Ma tu te li puoi fare Martedì? Ragioniere è a Catania sempre.
2: Sì.
0: E poi la quindi lei che ragioniere non si deve
1: sentire. Ragioniere non c'è per esempio, picciolo.
0: Vabbè, ma non ci può essere, perché tutta la settimana è a Catania e i tre giorni che è qua lavora.
1: Vabbè, la domenica se la può fare.
0: No, perché lavora.
3: Ma oh, che ci possiamo fare? Ragioniere,
0: una settimana.
3: Licenza, non glielo messo da.
1: Va bene, poi
3: studia.
2: Quindi.
5: Ma che ne dite di dare un'altra pulita al giardino prima che.
0: Aspetta, io volevo finire un attimo i discorsi di stampe.
4: Ci andiamo prato inglese.
0: Perché.
4: Picciotto, ma perché non ci andiamo prato inglese?
0: Quindi è arrivato, si è svegliato. 4 mesi che ne parliamo.
2: È una video,
4: e che ne dite di mettere qualche semino stato... di quello che sei?
1: Lo odio. Ti lo odio, mi sto troppo sul cazzo. Cioè, veramente lo odio.
4: Che cazzo ne sa? Ce n'è che sogno un mail inglese.
0: Noi abbiamo bisogno di una stampante al Poetry.
3: Minchia, però laser, questa ragazzi, compriamo una stampante laser.
0: Io comprei una stampante laser,
3: dimentichiamo
2: all'occhio.
0: Esatto.
3: Perché combatte una stampante in studio, perché ogni settimana sono a caricare e comprare cartucce.
0: Cioè, se direi che se ci arriva questo finanziamento da Black Meeting, una stampante
2: laser. No, certo, perché è normale.
0: A colori costano assai, vero?
2: No, a colore assai,
3: costa lui, ma comunque
2: 300 euro.
0: Molto assai.
1: Allora, io scriverò.
5: 250 euro.
0: Direi che a colori non ci serve.
1: Allora io scriverò, serve una stampante al Poetry, parliamone.
2: E durerà anni.
1: Ok, poi andiamo avanti con le cose.
3: La stampante secondo me si può comprare.
0: Un attimo, dei corsi cosa abbiamo deciso? Che io sto scrivendo tutto e tu stai scrivendo doppiamente.
1: No, io posso scrivere tutto in lista.
0: Ah, io lo sto facendo già.
1: Ma hai scritto pure tutto quello che avevo scritto prima?
0: Certo.
1: Ora voi voglio chiedere se le cose coincideranno.
0: Questa alla fine ce lo rileggiamo. Mi dici dei corsi cosa si è deciso?
1: I corsi si fanno martedì e giovedì e domenica. Da cominciare da questo martedì.
0: Orari?
1: Giorno 9. Il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20, la domenica dalle 15.30 alle 16.30.
0: 19.20? Così tardi?
3: Sì.
0: Domenica?
1: Dalle 15.30 alle 16.30.
0: Minchia, ma perché così tardi?
2: Perché c'hanno
1: il martedì e il giovedì fanno lezione poeta e a spesso. La domenica
0: insieme?
1: Io e Jenna. Insieme, non lo so, vi vedete voi. La domenica io e Jenna. Poi Ram stampa 5 dispense. Della rilegatura ci pensa poeta e a spesso.
0: Noi infatti abbiamo sempre fatto come corso che davamo le dispense, non davamo tutto il volumetto lì pregato, cioè c'è la lezione numero 1, tieni le dispense della lezione 1.
1: Sì.
0: Così abbiamo fatto sempre.
2: Vabbè, ma sono tre copie, Gabriele va, non ce n'è problema.
1: Però se la studiamo pure a casa.
3: Anche poi ragazzi, se... che è incredibile,
0: no? No, vabbè, però così, cioè, non vogliamo rilegarle tutte in un corso.
3: Secondo me le sono delle dispense.
0: È anche più maneggevole.
3: Se ci mette una sala,
1: ma se no ci costa 500esimi ogni rilegatura. Qui ci rilegheremo,
3: sì, facciamo così, va.
0: Di rilegare.
1: Vabbè.
0: Comunque, ok, vabbè, scritto. Poi. Serve stampante al Poetry.
1: Parliamo.
0: Vedremo. Laser. Si decide per una laser. Vedremo. BN, bianco e nero.
2: C'era anche un altro problema che volevo fare. La sera dice che qua ci sono state bordelle e sono lamentate. Non so che
0: è vicino di casa.
3: Allora, c'era io il vicino, una sera sto un po' di bordello, se è vero. un momento di euforia tra virgolette, che si è lamentato, c'era la vecchietta, ha ragione, basta,
1: che avete fatto,
2: sì, ma avete fatto, aspetta, però c'era anche c'era un'altra sera, c'era un bestemmia a cosa,
0: perché dai, il ragioniere che fa porco Dio, Greziano che fa porco Dio,
3: c'era,
0: e giustamente vicino di casa,
3: no, quella sera
0: di mamma che sta dormendo,
3: no, c'era, che aveva ragione, ma non aveva bestemmia, aveva ragione,
0: ha ragione. Ma anche per lui,
2: giustamente,
0: per lavorare,
2: per era.
0: No, no, anche lui mi ha detto, io ero lì che stavo studiando, io domani avevo esame. C'avevo un po' i coglioni girati,
3: non è vero,
0: però ha ragione.
3: Io anche una cosa che sono contrario.
1: Cerchiamo di evitarle.
3: Io una cosa che devo evitare è sguardate il cazzo, un porco. Anche per le persone che passano.
2: Perché non fatto un gatto per la persona a casa, voi ci fate il cavo, sapete tutto il paese.
3: Cioè, non è per quello, non è per quello, anche perché qua portano più altri in estate.
4: Ecco, un paese mio, ma quando care uno con un motore non si fa niente, all'altro paese è morto, penso.
1: La cazzata la dovevi dire,
3: sì, oppure, ragazzi, dico, in estate qua bambini, bambine, mamme, padre, e poi
2: oppure là,
3: che io lo sentivo,
0: già scritto.
3: Non è stato evitato,
0: bestemmie sguaiate che sentono fuori in paese, non ci facciamo una bella figura.
1: La sera soprattutto, scrivi la sera un po' di decenza.
2: Perché poi dicevo la faccia, ci rimetti la faccia, in una delle mie email c'era scritto questa cosa. Alla fine ognuno quello che vuole fare il podio vedendo il podio, ma fuori. Secondo me dobbiamo tenere il podio.
0: Va bene, ok, discorso.
2: Vabbè,
0: ok.
2: L'altro, ragazzi, ok, ora ci sono i due argomenti in cui c'è da organizzare un po' di cose. Marco.
4: Piglia, comincia a tirare.
0: Marco!
2: Marco!
1: Sì, batti il cazzo, Marco. Guarda seriamente, però.
0: Allora.
2: Allora, c'è Linux Day a Catania che Marco se ne è preso un po' di responsabilità, si è preso. Sta portando.
0: Posso? Linux Day a Catania, chi se ne fotte?
1: Vabbè, no, se ne fotte,
2: ma anche per noi che vendiamo anche le magliette.
0: Vabbè, si tratta di andare lì a vendere, no?
3: Ma scusate,
2: sì, aspetta, però i ragazzi ci volevano mettere anche. Lui sta portando un discorso sul. Parla tu.
4: Sto portando io comunque una piccola presentazione, cioè come utilizzare Linux al di là dei canoni, cioè tra virgolette canoni comuni. Su applicarla su qualsiasi tipo di cosa, ad esempio l'ho applicata alla chimica Linux, come poter svolgere dei calcoli, cioè come fare delle cose serie anziché utilizzare le solite cose proprietarie.
1: Dove lo stai portando questa cosa?
4: A Linux Day.
1: Dove?
2: Linux Day a Catania è per quest'anno.
1: Dove?
4: Dov'è? Non si sa.
3: Chi lo sai? Allora, Linux Day è sicuramente o ingegneria.
1: Chi da solo? Cioè tu stai, io porto questa cosa da dove?
3: Ma devi informarti più volte anche con Luigi CT soprattutto.
2: No, ce ne avevo passato io Luigi Toscano.
1: Lui vorrebbe portare questa cosa e vuole sapere dove.
3: Allora c'è una cosa, okay. I ragazzi faranno una riunione.
4: La sede. Ne stavamo parlando perché probabilmente se si mette davanti il mio professore riusciamo ad avere.
2: Perché ogni posto.
4: Carmelo La Rosa.
1: Riusciamo chi?
4: Con Lug Catania,
2: perché ogni posto in pratica alla cittadella a chimica e ingegneria costa 2,50 euro e sono 300 posti a 2,50 sono 700 euro per fare una minchia di presentazione.
1: Ho capito,
2: di
1: quindi?
2: Quindi lui sta portando un argomento sopra, io l'ho detto,
4: calcoli computazionali.
1: E lui lo vuole portare a nome di Marco,
2: no,
1: fratello del padrino, o a nome di Quadriacla?
2: Penso a nome di Quadriacla.
4: Chiaro, va.
2: Giusto,
3: ci facciamo una bella figura con lui. Così viene destinato a sapere.
0: A me sembra prematuro. Nel senso che non conosciamo bene, ad esempio, le sue capacità espositive.
1: Sì.
0: Oppure.
1: Niente a togliere a lui.
4: Quello, comunque.
0: Se devi presentarlo come Poetry Angler, dovresti fare una presentazione di cos'è il Poetry Angler, eccetera, e non sono sicuro.
2: Perché ragazzi,
0: tu sei in grado, nel senso che non hai passato tanto tempo con noi.
4: Questo è chiaro.
0: Forse
4: sì,
0: non
4: sì,
0: sai bene fatti. Come cazzo siamo combinati tutto qua.
4: Non so.
2: Ma
4: si
2: diceva,
4: cioè,
2: ci volevano anche la presenza del Flickent e del Pod, loro,
0: però,
2: i ragazzi del Luca Catani.
1: Vabbè, questa è una cosa che poi ci discutiamo.
2: Quando?
1: Allora, io direi una cosa.
2: Non è che ci possiamo andare solo là per vendere le magliette.
1: Sono d'accordo col discorso di asbesto per Marco. Io direi una cosa.
0: Senza nulla togliere, che bellissimo.
1: Allora, Marco, fai una cosa. Proponi questa cosa. Presentatela con Luke, con quello che vuoi, noi ti appoggiamo al 100%.
0: Di chiaramente che frequenti.
1: Di chiaramente che poi triaca, nel senso che lo stai facendo a nome tuo, tu stai portando questa cosa, non lo dire, cioè fatti da questa
0: cosa.
1: Vabbè,
0: tu falla.
1: E che frequenti poi triaca, tranquillamente. detto niente a togli a te.
4: No, ma io non
1: però,
4: non consideriamo la...
1: Io non so fino a che punto noi vogliamo partecipare al Linux Day.
2: Per le magliette, Armando.
1: Ma noi andiamo là, ce le vendiamo.
2: Sì, ce le
1: vendiamo. Un conto è vendere le magliette, un conto è che siamo partecipanti.
2: Sì, ma un conto è solo vendere le magliette. Siete venuti solo a vendere le magliette, da
1: Cielo
2: di Dico.
1: Sì, sì. Non è la prima volta. Sì, siamo stati solo la prima volta. Le magliette. Io il next day non ce lo vorrei come l'anno scorso.
2: I ragazzi mi hanno detto che ve lo mette il logo vostro nei nostri manifesti.
1: I ragazzi
2: il Lugo Catania mi hanno detto Gatola.
1: Ma che ne so, ma se vogliamo dobbiamo portare qualcosa, picciotti. Cioè se dobbiamo partecipare al next day dobbiamo portare qualcosa.
3: Ha fatto una proposta di organizzarlo lei.
2: Perché Toscano, Luigi Toscano, conosce il Tosca.
3: Toscano, ma è il culo tre volte non è stato
2: niente.
1: Io ho un'idea comunque.
2: Che cosa volete portare? Vuole ci siete voi?
1: Ma
2: volete...
1: chi? Voi Poetria Club? Sì. O Fitness?
2: O voi Poetria Club o Fitness?
0: Non abbiamo il tempo e le forze anche secondo me.
3: È avalia tu.
1: Che c'hai sono sempre con cosa? Che ci diciamo?
0: No, perché io ho un'altra proposta per quanto riguarda il Poetria Club qua. Per il Linux Day, e che è di farlo qui come l'abbiamo fatto l'anno scorso.
1: Tu lo stai accettato.
0: Però di farlo coincidere con una mini presentazione del Museo dell'Informatica, per non dire l'inaugurazione.
2: No,
1: perché? Allora, io l'inaugurazione del Museo dell'Informatica la terrei completamente divisa da qualsiasi altro evento.
0: Però magari si potrebbe pubblicizzare.
1: Io sono completamente contrario a organizzare il Linux Day.
0: L'abbiamo fatto l'anno scorso.
1: Va bene, sono d'accordo con te.
0: È venuto un mare di gente, abbiamo fatto dei contatti. Poi ci vengono a dire, ah ma come, voi non avete fatto Linux Day qua. Lo facciamo nostro. E sai come lo facciamo? Lo facciamo provocatorio. Linux Day. Per il solo il kernel di Linux. E scriviamo un bello manifesto provocatorio su, ah, si chiama Linux Day.
1: Ma non
0: ti
1: potrei fare Linux Day? Che è il
0: lampanco? Ma che cazzo devi battere? Dobbiamo ridere.
1: Facciamo Linux Day il lampanco.
4: Qualcosa sui kernel.
0: Se no lo chiamiamo Pass DMS Day.
4: Spiegare qualsiasi cosa.
0: No, secondo me il Linux Day qua lo dobbiamo fare a fare la storia, perché l'abbiamo sempre fatto
1: se lui per il Linux Day che è a Catania, io andiamo da lui.
2: Poi c'è una piccola presentazione,
0: c'è Crash,
2: ma c'è una piccola
0: presentazione, c'è Altro, c'è Maldron, c'è Ariel, c'è
2: Altro
4: stesso,
2: forse nemmeno c'è più.
1: Scusami un attimo, scusate, abbiamo questo problema, un attimo, scusa. Vogliamo prepararci un'introduzione a lui?
0: No, non c'è la forza. Ho troppi cazzi per le mani.
1: Cioè, il poetry... facciamo una piccola introduzione a lui, quindi presentiamo il poetry e lui poi si fa la sua...
4: presentazione.
0: Sì, questo vorrebbe dire andare a Catania.
1: Questo dovrebbe andare a Catania.
0: No.
2: Ma comunque ci dobbiamo andare per vendere le magliette, secondo me. Io ci vado.
1: Infatti dovremmo andarci a
2: per allora per le magliette, diciamo le persone andate di vendere le magliette.
3: Io volendo poter rimanere a Catania. A me non ha detto di fare una cosa con l'UBCT, però con per fare su
4: è la piccola scenetta.
3: Sì,
2: c'è una piccola scenetta.
3: No, perché se volevo fare una cosa con dei ragazzi siamo, ma su sulla animazione, ragazzi, così, no?
0: Teatro.
3: Beh, metto i ragazzi di Catania, facciamo assieme che a me a sto ragazzo ho detto che lo sta bene.
2: Perché ci sono anche 4-5
3: persone che mi scoccio.
2: Catania,
3: comunque io volendo potrei essere a Catania, quindi le ammetto potrei renderle io. Però se qua c'è Linux Day, io sto
1: qua. Io di andare a Catania con il Linux Day. Io e ci facciamo il Linux Day con quelli del Lube Catania, però bisogna decidere se partecipare attivamente e quindi associarci a lui e vedere questa cosa di Genna. Quindi...
4: Ma alla fine io sarei comunque un diversivo nei fatti.
1: Sì, oppure, non è... oppure tenerci un po' spostati, ma sempre andare.
4: È chiaro che
3: comunque sempre
1: allora, due sono le cose, o fare solo presenza e quindi essere lì, e c'è la presenza di Genna che è del podio che fa questa cosa con quelli del Luke, e c'è lui che è del podio che fa questa cosa per i cazzi suoi, quindi solo come presenza, oppure essere un mattone, quindi un mattone nel senso un pezzo del Linux Day e decidere di fare una presentazione prima a lui, vendere le magliette,
3: sì,
1: avere, cioè una cosa più.
3: Anche
1: io,
3: se
1: io propongo solo per la presenza.
3: Io propongo che il Linux Day di farlo a Palazzo Chigi, a Poetry Club, basta.
4: Io sono per farlo anche qua.
1: No, io sono per andare a ma anche perché ragazzi, così è un giorno
0: tutti
1: l'anno che
0: però, cazzo,
1: un giorno, è un giorno l'anno che andiamo, incontriamo i ragazzi di Siracusa.
2: Vengono anche i ragazzi, ci stanno venendo a scuole, sì, bello, scuole industriali che ci sono 5 7 scuole.
0: Perdiamo occasione di
2: 7 scuole ci sono là a Catania. Quest'anno stanno portando la Cireale, sta portando
0: qualche. Grazie, sono a Catania.
2: Grazie a Catania, ma perché ci sono i ragazzi che si stanno muovendo.
0: Non stanno facendo neanche a Siracusa, cioè in provincia di Siracusa noi saremmo.
2: Ma il Luca di Siracusa è morto, Gabriele.
0: Appunto dobbiamo farlo.
1: Infatti, io direi comunque è l'unico evento in cui noi possiamo raccogliere. Possiamo raccogliere tutto Siracusa, tutti i ragazzi di Siracusa vengono qua, stiamo assieme.
0: Morfeus, al gruppo dei lupi.
1: Che ne pensi? Se lo facciamo in una puntata.
5: Io pure sono per andare a Catania. Per fare pretenza. Non cazzo, viene.
1: Io sono per andare a Catania. Al limite portarci la gente che vuole venire con noi, organizziamo le macchine. Che chi vuole venire via ce li portiamo a Catania. Quella si può fare, cioè organizziamo. Spammiamo sulle liste locali il fatto che noi stiamo andando a Catania e chi cazzo vuole venire con noi ci organizziamo con le macchine e ci riportiamo dietro. E facciamo presenza.
2: E conosci anche certe realtà, certe presentazioni che fanno, presenza, che
1: sì,
2: portano.
1: Andiamo lì con le magliettine, messe a posto.
6: Comunque, delle presentazioni, parlando con Luigi, non è che ci sia poi granché, sono le solite cazzate.
2: Ma le solite cazzate, ma sono cose che i ragazzi alla fine stanno facendo tre domeniche, che si stanno organizzando, si stanno venendo e stanno
6: facendo. Va bene, mi avete convinto, è la scenetta, okay. Solo io sto.
0: Qualsiasi cosa dite mi avete convinto, ok.
1: Vabbè, comunque ora c'è da decidere una cosa, facciamo solo presenza
0: se
1: dobbiamo essere attivi,
0: presenza o anche panza.
2: O anche no, panza. No, se dobbiamo essere possiamo anche annunciare questo fatto del Catania, questo fatto del museo che si aprirà a Palazzo Romano.
1: Se annunci questa cosa devi essere.
6: E fai una piccola storia.
1: Sì, e per essere prima ce l'abbiamo subito. Un'introduzione a lui proprio, che ha lo spazio del workshop, c'è una serie, nasce lui.
2: E anche un momento di pubblicità, se vengono 300 persone,
1: 5 minuti del Poetriacab, 5 minuti del museo e poi comincia il tour.
2: Se ci sono 200-300 persone di dentro,
6: e anche,
2: secondo me anche 5 minuti di presentazione sul Poetri ci dovrebbe fare.
1: Oh, sempre qua sono, sei arrivato? Vabbè, ti devo salutare.
6: Ecco, gli avvesto, ha fatto spingere, gli avvesto di terra.
1: Mettiti
0: là.
1: Io poi alle 7 devo andare a trovare, io ancora sono qua, direi non smetto, e ancora abbiamo un po' di cose da parlare. Se vuoi venire, vieni, se quando ti arrivi non sei arrivato, ti chiami. No, assolutamente.
2: Allora ragazzi, cioè, se se c'è qualcuno.
0: Ah, noi stiamo decisamente giocando a palla?
2: Perché se non c'è nessuno.
1: Ma guarda, ma spesso.
0: Ma non si capisce qual è la porta.
1: Perché spesso solo quello fa per il clip.
0: Vabbè, la porta
1: non
2: immaginare. Ma sono 300 persone, capito?
1: Ma sei sicuro questo? Ma spesso.
2: Fai pubblicità anche lì dentro. Cioè, se non lo fa Catania non lo faccio a fare, capo al solo non c'è nessuno.
0: Che cosa, come, perché quando?
1: Senti,
0: non sono più d'accordo, mi dimetto.
1: Allora, il discorso è questo qui.
0: Sì.
1: Abbiamo deciso di andare a Catania.
0: Ok, ciao.
1: Aspetta, seriamente, così vediamo solo. Abbiamo deciso di andare a Catania.
0: Ciao, andate.
1: Come presenza intanto, innanzitutto. Poeta diceva, la facciamo. Facciamo pedina del Dinox Day e quindi facciamo una piccola introduzione a lui del suo workshop presentando il Poetry in 5 minuti, il museo in 5 minuti e poi comincia lui. Il problema è chi la fa. Lo so, aspetta.
0: Vabbè, ok, non è un problema, certo, che devo fare?
2: Sono 300 persone che fanno un momento pubblicità anche sul museo, capito?
1: No, 300 persone e 5 parole.
0: Sì, no, io pensavo una perché cosa sul discorso di non rottamare i computer storici, come critica l'università che ha buttato via tutto.
6: Da me non li stanno buttando.
0: Non c'entra molto.
6: SGI.
0: Oppure, gli SGI sono recenti.
2: Oppure il contratto
6: di... Sì, alla fine sì,
1: però non c'entra molto.
0: Non c'entra molto con il Next Day, ma chi se ne fotte?
1: No, chi se ne fotte? C'è lui che sta facendo lui. Noi presentiamo lui.
0: Bene.
1: Cioè, noi presentiamo lui.
0: Sì, sì, va bene, ok.
1: E un'altra cosa, la fai antecedente al Freakness? Scusami, la fai all'interno del Freakness questa cosa?
0: Lo faccio come Freakness.
2: Quindi gli dico ai ragazzi che i loghi nostri li posso mettere, Podre e Freakness, sul manifesto suo.
0: Sì, perfetto, occupatemi tu.
2: Già è tutto
0: qua. Io non so se prepararmi una cosetta. che poi presenti lui. Ma è una cosetta brevissima, giusto?
2: Sì.
0: 5 slide, top. Sul discorso
2: sì,
0: del museo,
2: magari, tutte parole, non è che deve dire che dire, sì. 5 minuti, perché là.
0: Se vuoi.
2: Oh.
6: Ciao.
0: Ok. E va bene.
2: Un altro argomento da. Da.
1: Che nick ti metto?
0: Allora.
1: Dai.
0: Zelda.
6: Zelda, Zelda, sì, sì, Zelda, dai. Mi sa, è bello, guarda, Zelda, vai.
0: Io non sei passato che è
2: baffanculo.
6: Ma se no, Ali il chimico.
3: Un po' anche altro la cosa sua.
0: Minchia!
6: Poi. Ali il chimico, vale.
0: Chemical Ali. Ali.
2: Minchia, no, no, basta, minchia, non mai.
6: No, no, Ali.
2: La gente nelle liste c'è scritto no, prima. Sono Nick fluttuante. Minchia, non si capisce un cazzo.
0: Magari ne parliamo poi in chat, però non pensi che sia troppo di nicchia questo seminario.
6: Del tipo
0: che non gliene può fottere a nessuno. Meglio, come si calcolano le molecole.
6: Sì, ma è la prima. Non è che la impronto molto sulla chimica e gli faccio dei coglioni così alla gente, perché
2: cioè lui da una tua che lui ha messo 30 macchine a chimica, no. Lui nemmeno in ingegneria, poco giù l'hanno messo, bene, 40 macchine Linux, va, capito?
0: Perfetto, ci siamo capiti, perfetto.
2: Ha fatto mettere...
6: faccio pure le foto di entropia, che in classe si chiama entropia.
0: Ah, bene, documenta il lavoro che avete fatto a chimica.
6: Lo faccio.
0: Da presentare, bellissimo. Faccio,
6: certo, a ti pare.
2: Di tutte le macchine che ci hanno messo.
6: Soprattutto metterò pure gli SGI.
2: Scusate, perché me ne hanno fatto spellare dalle macchine.
6: Qualche striscio pure.
0: Va bene.
6: E poi alla fine metto pure una molecola, qualche video di minchia, va.
1: Jenna, che cazzo fai con quelli? Io ci metto Jenna.
0: Spettacolo teatrale. Spettacolo teatrale con Lug.
1: Fa cose gay con Lug Catania. Ok.
2: Poi il Join Day, ragazzi.
1: Join Day con la maglietta del Poitre, però.
0: Ah?
1: Ti voglio lì con la maglietta.
3: Ma certo, fa scherzo. No, tutti i giorni la maglietta del Poitre. Già l'ho fatto settimana.
2: Cioè, no, no, allora c'ho le cose di un bene,
1: ma me ne sto fattendo i coglioni. Allora c'è una lista del Join Day, c'è, perfetto. Chi c'è scritta questa lista? Tu. Noi, io.
2: Chi c'è?
1: Tu, non più. Io, tu, la seconda ancora.
2: Ma qual è?
1: No. Lui, Sicilia.
2: Tu
1: la seconda ancora, siamo due, siamo solo due. Cioè siamo strapazzati, io non la seconda. Li cancello. Cancia appena arrivo. Non me lo butto in cazzo, non se ne sta parlando del giorno, non ne parlo loro e ce lo dobbiamo
2: allora fare noi. Allora organizziamo alla
0: tavola. Allora, no. Allora perché invece di organizzare il Join Day non organizziamo una cosa nostra? Alla torre.
1: Ma c'è bello.
0: Però grosso.
2: No, ma non così.
6: Sì, però
2: in una settimana è troppo caffè poco cervello.
1: Facciamo così. Dietro organizziamo il troppo caffè poco cervello, fatto bene.
3: Facciamo così.
2: Non lo può organizzare.
3: Se aspettiamo, vediamo come, se nessuno ne parla. Poi ci andiamo noi per organizziamo.
1: Però c'è un'altra proposta che possiamo fare. Siamo iscritti che tu. Scriviamo in lista Lube Sicilia e chiediamo come cazzo siamo messi per il John Day.
0: Vi piacerebbe se si facesse? Si sta spaccando la tua
1: sedia. Vi piacerebbe se si facesse prima che Ram casca con la sedia?
2: Ma dove però? Dove la dobbiamo
0: vista.
2: Fare?
0: Sono lista del Join Day.
2: No, dove? No,
1: proviamo a San Giovannello, sempre lì. Chiediamo a Lug Sicilia come è finita col John Day. Io e questa chiediamo come è finita col John Day.
2: Vabbè.
1: Ok. Quindi John Day ce ne sbattiamo con gli altri.
3: John Day.
2: Vabbè.
3: Poeta e Ram.
2: Chiederanno in lista.
3: E Ram.
1: Come si dice? I pagliacci che fanno di solito pagliacciano?
3: Fescellinano.
1: No, che fanno i pagliacci? Che fanno i pagliacci di solito? Pagliacciano la lista.
6: Squirtano.
3: La lista Lug Sicilia.
1: Ok, poi?
2: E poi?
1: Poi che altro c'è? Il museo, porca puttana.
2: Il museo,
1: ecco.
2: Quando
3: iniziamo a catalogare tutte le macchine, invece, non bisogna fare schiera di ogni macchina che c'è qua, no?
1: Picciotti, questo è importante, sediamoci e discutiamo di queste cose di museo.
3: Quando iniziamo a fare la schiera di ogni macchina, vedere cos'è, che ha, cosa monta, come. Cioè, la schiera è figa, no? La fotografia.
2: È stato
3: figa.
2: Dopo tutte queste cose abbiamo fatto.
1: Dobbiamo
0: inaugurare. Sì, dobbiamo fare l'inaugurazione, è vero.
2: Quindi prima dopo, quindi, prima settembre,
3: un po'
2: fine settembre, è stato posticipato. Poi
6: gira.
2: Poi fra tre giorni spunta un altro museo in Italia, Museo dell'Informatica.
4: esci un po', esci un altro po'. Un po' più meno.
5: C'è di quello.
2: Capuong, cazzo stanno facendo tutte loro?
4: Devi dire un cazzo, devo irti.
2: Quindi, basta. Ragazzi.
5: Oh, cacchio di Cuba.
4: Cuba, non giochiamo oggi.
6: Cuba.
4: Ma non ha fatto...
6: Ciao. Qual è il problema del museo?
1: Dobbiamo organizzare per fare l'inaugurazione, per decidere come fare l'inaugurazione.
0: Non possiamo deciderlo adesso, perché devo parlare con Alex, devo sentire gli altri delle varie accademie qua e trovare un giorno in cui bene o male ci possiamo essere.
1: Parlavo anche del fatto di catalogare le macchine, cominciare a fare il sito.
0: Sì, e la discussione di Newmark era interessante, ci posso che lui voleva fare un database, ma SQL intanto cominciava a riempire quello. Dovremmo prenderci una macchina al giorno, magari con anche con qualcuno dei ragazzi, e lavoriamo assieme.
1: Quindi cominciamo. Allora, sappiamo tutti che c'è da fare sta cosa del cazzo del museo.
3: C'è da lavorarci,
1: cioè, sì. Facciamolo. Nel senso, quando siamo qui,
3: scusa,
1: mettiamoci a fare sta cosa.
6: Dai, io per ora mi sto occupando di database, ma SQL, se vuoi...
0: No, il problema non è fare il database, il problema è
3: database,
0: database, le informazioni, catalogare, classificare quello che abbiamo, riempire...
4: Sì, ma che rosa fa? Che è zero, nel senso...
2: Andare a riparare tutti i materiali su internet, su ogni macchina...
3: Che stiamo dicendo? Poi dobbiamo fare manuali, tipo una banca dati,
2: un
3: modo. Io oggi ho preso questo computer, ho messo queste caratteristiche, poi lui domani va a vedere, vediamo cosa ha scritto Jenna. Ah, minchia, manca questo qua e lo modifico. Poi vuol dire, io faccio questo computer, ma devo dire se questa
1: cosa la faccio qualcun altro. Questa cosa si deve fare passo passo sul sito, in modo che il sito così cresce proprio.
3: Perché magari io oggi posso fare una macchina,
2: perché uno si fa una macchina
3: e domani posso fare la stessa macchina.
1: Ci vuole una soluzione tecnica immediata per fare questo sito e poter fare una cosa del genere, in modo che il sito si aggiorna online continuamente, sì, ed è sempre pronto. Ma dici, minchia, Jenna ha fatto questo, oggi Ram ha fatto quest'altro, domani
2: tipo palla, non ne avevo una cazzata, tipo 5 minuti, tipo... che macchine ci sono libere là al podre, o c'è un, che so, un spray,
1: tutti bisogna
2: spectrum,
1: trovare un software allora pronto, lui ci scriverlo.
0: No, si è parlato di scriverlo proprio, con Pallo, con Newmark e gli altri, perché il WordPress così com'è effettivamente fa cagare tutto,
3: sì, ragazzi, ma
0: anche a me ora.
3: Senza una scrivola, non ci vuole anche licenza,
1: il WordPress fa cagare.
3: Scrivelo.
5: Ma troppo.
0: Vi riprendo un attimo i messaggi che ne parlavano.
6: A parte che i blog li odio.
0: Non è un blog.
6: No, WordPress. Io lo credevo sempre che...
3: Se no, per fare una cosa sbrigativissima, secondo me potremmo fare...
6: Una blog dice tutto.
3: Una cartella. Odio con sotto cartella, in sotto cartella è un computer. C'è una macchina. Però, la migliamo. Basta, Matteo.
2: Qua e quindi ci vorrebbe una macchina messa sopra con tutti i se...
6: ma SQL c'è spawn,
2: cioè con un database, cose che
6: abbiamo curato, un SQL PHP troiate varie,
4: ma magari non c'è il tempo,
1: dove ostare nel sito, quella dov'è, su Quico, dove
4: non me lo ricordo,
3: se magari non c'è il testo materiale,
0: allora qua hanno proposto delle cose eccetera, avere il tempo,
2: ti danno tutte cose, no? Ti danno tutte cose.
0: Dato che si farà in PHP e i pezzi non sono 10.000, perché non fare tutta la documentazione in database e fargli un'interfaccina? Questo permetterebbe di partire non solo dalla marca, ma anche dall'anno di pubblicazione, eccetera. L'inserimento sarebbe facile, cambiare le pagine ancora di più, e tra l'altro non è necessario che le facciano le stesse persone. Uno inserisce i dati sul database, anche con un PHP ma SQL, e l'altro si occupa dell'interfaccia grafica, che possiamo cambiare come ci pare. Poi possiamo fare tutte le ricerche che vogliamo, mettere in database è merda, Ruby merda. Io do una PHP è più che abbastanza, io do una mano volentieri col back-end. Io credo di aver aggiunto che anche alcune pagine HTML possono benissimo essere, non dico statiche, ma quasi, cioè giusto una manciata di PHP per tirar fuori i dati dal database e basta.
1: Ok, senti, io scrivo questo.
0: Parlo con dice, soprattutto se io e te ci accogliamo il back-end e qualcuno che sa di grafica tipo Subs se la collano, direi che andiamo spediti. Quindi il gruppo sarebbe Palopan, Newmark, Substa, noi qui in locale per quanto riguarda mettere le mani sui computer. fatto di aggiustare e mettere a posto i computer, mi piacerebbe farlo con loro anche. Che se vi interessa ovviamente, sì, sì, me ne fotte qualcosa. Capito? Anche con te voglio dire. Quasi
2: ingegnere elettronico, un futuro.
0: E questo mi preoccupa. Ingegneri, mamma mia.
7: Infatti nella macchina io mi ci voglio fare perché stai mettendo a giocare col combo.
0: Sì, va benissimo. E famola la pratica e vediamo un po' di problemi pratici di quali macchine vanno a fuoco e perché quando le accendi.
6: E poi va.
0: No, c'è un condensatore in particolare che se c'è quello nell'alimentatore, passati 20 anni lo accendi e boom, va a fuoco. Sempre. Abbiamo trovato sempre lo stesso componente in tutte le macchine.
6: La tecnologia
0: c'è
6: cosa a fuoco. Di noi.
0: A partire dall'Apple Macintosh, quello che c'ha la scheda tutta fiammata, i VAX DMS.
2: Perché c'è un condensatore?
0: Sempre di quel tipo, sempre un poliestere avvolto e incapsulato nella plastica.
6: Dopo 20 anni
0: sta sgonfia, si modifica chimicamente dentro e va in conduzione.
6: Che bene,
7: e quindi il corpo, contatto, esplode.
0: Quindi, infatti il Macintosh ha un difetto di fabbricazione per cui tu lo spegni ma il filtro antidisturbo, il TWI, è sempre alimentato. E l'interruttore non agisce prima ma dopo il filtro. Il condensatore era sul filtro, il Macintosh era spento e pigliò fuoco. Entrò Morpheus, vide tutto il fumo. Anzi che non è successo danno pesante.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Io infatti ho fotografato anche questo componente.
1: Ha portato il comodo l'altra sera.
0: Sì, l'hai messo. Ho visto.
7: Però dove l'hanno?
1: Allora io ho scritto il museo, il WordPress fa cagare. Scrivere il codice per il sito da capo? Di prendere e fare il discorso del
7: volevo dire una cosa.
1: Chi si occupa dell'interfaccia, valutano Newmark e Substra per la grafica, il locale, i ragazzi del poi ti fanno le schede.
3: Nel modo 18 euro.
7: Voglio dire una cosa io. Nell'attesa che si prepara questa cosa grafica, non si potrebbe fare, non si potrebbe iniziare a fare la catalogata, la cosa.
1: Sì, sì, questa
6: catalogazione.
7: E farla in questo modo, come quello che penso io, fare magari su un computer con una cartella, così sotto un museo. Ogni sottocartello è sotto computer, per esempio.
0: Com'è su dire.org/museum, dove ci sono solo le foto.
1: Sì. Però, bravo. Scusami, comincia
2: come la mia
7: foto. E poi un file text.
1: No, non facciamo file lavori in più, nel senso, nel momento in cui è pronto il database, questa cosa si fa direttamente sul database.
0: Perché sennò dobbiamo riscrivere tutto da capo.
2: No, capito? Ma nel frattempo già...
0: Cioè, si tratta di...
1: Organizzate voi.
0: Ascoltate un attimo, si tratta di descrivere il computer visivamente. Descrivere le condizioni in cui è, segnarsi i numeri di serie,
2: anche fare le foto, tu dici,
0: classificare le foto, l'esterno,
2: e
0: l'interno, prima del restauro, cioè quando l'abbiamo trovato, durante e dopo i lavori che ci abbiamo fatto, poi raccogliere i manuali, il software, la documentazione, gli schemi elettrici, i file di testo che si trovano in rete, mirrorare tutto, capito? Cioè è una quantità di dati.
7: E quindi per questo dico, iniziare a lavorarci prima che è pronto quel...
0: Ma già una buona parte di queste cartelle directory, come dici tu, ce l'abbiamo.
7: Alcune
0: nei backup.
7: Archivi di materiale. Sì. Dipende,
0: poi non solo,
7: già abbiamo il materiale, lo mettiamo sul web, capito?
0: Poi non solo,
2: mette sul web tipo una grossa...
0: Minchia, mi fai finire. Un grosso lavoro da fare è la biblioteca. Ora come ora, se io ti dico dove sta il manuale del backplane dell'Honeywell,
7: dico, non so cosa.
0: E io ti dico che se cerchi su Google e se cerchi i manuali Honeywell, Martin li ha classificati tutti. Sì. Tutti quelli che abbiamo qua. E sono con la loro posizione negli scaffali come erano a miglia la Baccarani. Solo che ora sono stati portati qua e mischiati tra di loro. Quindi la classificazione è andata a puttana. Bisogna riclassificarli, perché così quando uno cerca su Google informazioni sul DPS 6000, che non ce n'è, trova che noi nello scaffale tot, qui a Poetri, abbiamo quel manuale, e ci scrivono, ci dice, mi guardi a pagina tot la configurazione dei ponticelli, e noi glieli abbiamo. Non è successa questa cosa. Ed è un servizio che non fa nessuno.
2: Certo.
0: È importantissimo classificare le cose.
6: È capitato?
0: E come no? Tutte le parti del mondo,
2: però sai quello dei manuali.
0: Martin l'ha classificato anche i manuali
2: dello spazio, ragazzi,
0: delle schede madri, delle interfacce di rete,
2: il problema è lo spazio,
0: tutte cose.
2: Poi...
0: tutto qua è
2: sì.
0: Qua è spazio,
2: ma dico, cioè, per fare una cosa di questa qua anche con le macchine è proprio anche lo spazio, tipo tu ti organizzi, tipo metti il PC qua e metti i suoi manuali vicino al
0: posto. No, separiamo biblioteca con computer, non possiamo fare altrimenti. Ora come ora non possiamo fare altrimenti.
2: Non faccio tanto difficile, no. Ma altri come loro non hanno detto un cazzo qua per il sindaco, il vice sindaco, non si è fatto sentire più Paolo Recchi.
0: Si vedrà, per adesso no, però si vedrà.
6: Dico che si è buoni parrini.
0: Lo sparrino speriale.
2: Marco, invece perché in giro si sono fatti? I picciotti da sotto hanno bisogno di un posto. Per vedere se ne vorrà proprio qualche boccia.
0: Qualche porta.
6: Ci sono.
5: Ma organizziamo un lampacchi come per via.
6: Che sono del panno
0: per porca miseria, porca
6: miseria,
0: un lamparti
6: a San Michele.
0: A comunque San Michele.
6: Per dirvi che il discorso è, cioè, è lungo e va organizzato bene. Ci vorrebbe, io vorrei qualcuno che si occupasse della biblioteca.
7: È lungo, organizzato bene, dobbiamo aprire il museo.
6: Sì, ma il museo lo possiamo già aprire. Noi non finiremo mai di lavorare sul museo, certo. Perché ci arriva sempre materiale.
0: L'inaugurazione, capito?
6: L'inaugurazione la farei.
7: Secondo me inizia a fare l'inaugurazione già una partenza, quindi già si parte.
2: Però già vedi, già c'è il materiale, aperto, già è messo là, quindi già non abbiamo nemmeno spazio. Sono arrivate 4-5 macchine, già è pieno lì dentro nuovamente. Vedi qual è il problema.
6: Ma ci vuole una porta. È vero. Si deve pulire, cioè ci sono venti, ci sono troppi.
0: Non lo pulisci il cervello.
6: Bene, vieni e pulisci.
4: Davvero?
6: Sì.
4: Per capotta la motozappa che da Nicanica va.
6: Noi stiamo
2: cercando la motozappa.
4: Ma è davvero?
6: Sì, lui vuole zappare
4: qua. Mare, ma nanno coccio soda, tu che ne ha fare?
6: Anche se io sarei per zappetta normale, tiriamo via tutte le piantacce e facciamo venire fuori questa che è la gramigna. Questa è il gramignone, già c'è e sta spuntando. Come ho sempre detto.
2: Ma il problema è che la prima parte di Nicanica. Tutto ci spugni
6: con la zappetta e si vanno togliendo.
7: Perché non facciamo la
2: zappetta? Tu sei morto e poi me lo devo fare io il lavoro.
6: Perché con la zappetta?
2: No, la zappetta è un colpo.
0: Zelda porta la moto zappa Nicanica per gramigliare il giardino. Gramigliare.
7: Perché non inizia invece la prima parte di mette. Ah, sbesto.
6: Ma tutta questa erba che sta nascendo, quella moto zappa la rigira, poi non spunta uguale?
2: Cioè, secondo me le radici di quelle cose.
6: Poi togliamo con l'aratro.
2: Che cosa?
6: Cosa, l'uomo tutti i frocerie
7: tu dici?
2: Sì.
6: Hai fatto un sacco di cose, no. Giovane, si riesce a fare il
0: giardino. Vediamo pure le frocerie.
6: Allora, sto scrivendo motozappa giardino, poeta e Zelda. Quando però? A sto punto quando? Perché dobbiamo fare il troppo caffè poco cervello. Direi lasciamolo qua il prato per adesso, se no non ci possiamo manco
7: perché
6: camminare.
7: Perché non iniziamo la prima parte di Net Ecology qua, inizia l'orto per dire.
6: Che sai che bello sarebbe
7: a voi se non fosse bello
6: gente,
7: i centri oro
6: le macchine che passano in mezzo ai casi scarico, vero?
7: Ah vabbè dai,
6: secondo me
2: vabbè dai, ma nemmeno visto la pressione dell'acqua non c'è pressione
6: no perché
4: secondo me così fa la motivazione personale di cetrioni
2: questo non c'è nemmeno l'acqua
7: gratis
6: vai
0: poi
2: quindi
0: vabbè andiamo avanti dai.
6: Cos'è? Quindi per il museo ci servirebbe sto coordinamento.
0: Io ho scritto questo patto di...
6: Io farei una riunione solo per il discorso museo.
0: Sì, io pure.
6: La settimana prossima.
2: Sì.
7: Però sempre fine settimana.
2: Però tutte che devono... Cioè,
6: no, già... fine settimana no. Settimana prossima, dice. Lunedì. Dai, martedì. Ma tu sei qua tutta la settimana. Hai detto che sei qua fino a fine mese. Che cazzo vuoi?
4: Bastardo.
6: Faccio il mio meeting personale, sono qua.
7: Fino a domenica.
6: Cioè fino a domani.
7: Ho iniziato ieri, 3 giorni.
6: Ma vai a fare in culo. Sei a Catania poi?
7: Sì, vabbè dai.
0: Poi andiamo vabbè. Avanti. Che altro c'è da discutere?
2: Quindi per questo museo in pratica alla fine che cosa
0: dobbiamo
2: c'è?
0: Dobbiamo fare una riunione solo per il museo.
2: Dobbiamo fare una riunione.
0: Io scriverò in lista questa roba qua. Che comunque il WordPress non va bene, che bisogna scrivere il codice da capo. Se dobbiamo riprendere l'idea del database.
6: Sto già scrivendo io.
0: Vabbè io scriverò pure
2: scrivere in due se ne è meglio
6: sì.
2: Per il cosa? Per il giardino quindi ne parliamo dopo.
0: Per il giardino ho scritto che Zelda. Vabbè quando avete tempo lo fate, cioè
2: se no se devono fare qualcosa
0: dopo il troppo caffè pure lo scrivo dopo il troppo caffè
2: a me
6: una questione organizzata sì, pigliamo la motozappa da casa mia
2: perché io ce l'ho troppo grossa la mia motozappa qua
6: no niente andando a mare.
2: Sì,
6: io sono per il gramignone per semplici problemi
7: ho sapito
6: il gramignone hai presente cos'è? Perché il prato inglese è un casino vuole un sacco di acqua sì, vuole essere curato mentre il gramignone
4: a tagliare sempre per tagliarlo con un cazzo d'acqua
7: io provando ragazzi la cicoria
6: perché
7: metti il mano pure
4: cosa ci vuole
6: perché il gramignone non si taglia giustamente
2: Ah, bello Prato. Sì, però poi il problema è se fa danno un gromignolo.
1: Ah, minchia, un'altra cosa importante.
6: Ho Prato inglese e chiedo cosa fa danno.
2: Vabbè, ora poi vediamo.
1: Cioè, dobbiamo tenere aggiornato il sito del Poem. Almeno scrivere le news.
0: Ma esiste almeno il sito del Poem?
6: Sì, il problema è che tutte le foto non ci sono foto, c'è un gengaro.
2: Ma c'è, secondo me è quel sito, in quel sito minchia fai quel cazzo di script che c'è tu.
1: C'eravamo già, tutti gli script.
2: Sì, ma sono da mille errori, capito?
1: Da errori, ma che è?
2: È una versione.
1: Ma nel panne manca per amministratore. Ma vaffanculo, che cazzo non è perché ti dà errori, non fa niente. Che li levi gli errori, non è quello il problema, futtidini, il pannello amministrazione te la fottere, tanto ti serve a noi, io lo faccio la scella, non è quello il problema.
0: Io sono per l'aggio.
1: No, lasciamo Pink che va bene, va bene.
2: Ma a me non lo puoi aggiornare sto Pink qua, non è vecchio, è nel 2004.
1: Pink l'ho scritto io, che aggiorni, non c'è un aggiorno, è mio Pink, aggiorno, lo aggiorno.
0: C'è una cosa che
1: lo devo riscrivere per farlo, per riaggiornarlo.
0: Io trovo insopportabile una cosa.
1: Cosa?
0: Io scrivo poeticfreaknet.org, entro.
2: Metti con varie cose.
0: C'è la pagina.
2: La pagina del.
0: Certo, se funziona se internet. E poi devo cliccare nuovamente Poetry Club. Perché? Ci sono già dentro, porco Dio. Perché devo cliccare due volte? Non perché? Perché questa è una pagina. E questa è tutt'altra pagina, ma sì, che ma senso ha?
2: Mi sembra che dall'altro che ti dall'esterno non funziona. Uno, qual era un link che ti rispondeva lui? Se cerchi con Google scrive Poetry Club.
0: Cioè qui ho Poetry.it, Free Shell, progetti, link da ringraziamento. E qui ho Poetry Club, Free Jet, poi scegli, pubblica HTML, qui ho altre cose.
1: Quando arriverà Monita risponde come
0: c'è. Una pagina unica non va bene? Perché? Perché? Perché ho questa pagina?
1: Questa è la pagina d'ingresso,
0: E perché ho questa?
1: Questa è il sito.
0: Ma non ha senso. Allora perché se la pagina è d'ingresso togliamo i link?
1: Perché?
0: Scrivici, entra.
1: No, questa è per averli.
0: Poi è una cosa odiosa.
1: Per averli veloci.
6: Secondo me per mettere
2: c'è. Ma è buono, ma non sarà grande.
0: Però l'ho sempre odiata sta cosa, che c'è sto doppio link del cazzo.
6: Entra là. Chissà se fa quando tu devi gli siti qua.
0: Poi qui dici oggi non succede niente. Poi entri e trovi 47 comunicati.
1: No, questi sono comunicati, quelli sono. Ma che c'è? Questi sono i comunicati, queste sono le news, quello è quello che sta succedendo ora.
0: Sì,
1: al
0: però
1: poetry.
0: Su due pagine differenti secondo me è un po' una stronzata. Un po' assai.
1: Ma no, lo dobbiamo riscrivere da capo.
2: Infatti, quello che dico.
1: Chi lo scrive? Chi lo fa?
6: Poeta.
1: Io non ci metto.
7: Vuoi fare cosa?
6: A me piace scrivere a Castiglione, Armando, fare cosa?
1: Dai, chi si mette a rifare il sito del poetry?
7: Io lo rifarei, ma che si ci mette con me?
0: Io, ma io WordPress.
1: No, WordPress me ne sto
7: fottendo. Infatti che fai, l'ho già fatto, ma fai tu, perché è personale.
6: Mi ci metto magari.
7: Ma quando? Ma
0: perché devo riscrivere la pagina?
6: Allora, lo facciamo a tempo perso, ci dividiamo i compiti, possiamo iniziare anche adesso.
1: Ok, chi ci si mette?
6: A tempo perso, Gennarini,
1: Zelda?
6: Oh, minchia, prima lancia la pezza e poi tira la mano.
7: No, ho detto che
6: parlo tira la mano. Perché sì?
2: Con il CSS.
7: Beh, ma CSS
6: HTML e PHP.
1: PHP per forza devi fare i pannelli di amministrazione.
7: CSS è poi una minchiata, ragazzi.
6: Ma perché riscrivere le stesse cose?
1: Oppure prendiamo uno dei miei CMS vecchi che hanno scritti 836 milioni
6: e adattiamo appunto, basta. Allora la cosa, la soluzione lì è meno complicata.
2: Basta che può fare, cioè, è vecchio come cosa.
7: Ma te lo script di beccarti quello che ti dice come stanno i
1: contatti. Sono quasi 5 anni. Io non ce lo metto, penso a te mi si dia rifarsi dal tuo
6: rigido.
0: Buttiamo Linux.
2: E poi è così, noi gestiamo tutte cose, poi alla fine anche.
1: Vabbè, dai, io mi ci devo mettere per forza, perché vi devo dire che cazzo sta dentro.
2: Il poi l'ha gestito solo tu, la
7: fai. Ma già lo
2: tu solo sai come.
1: Che cosa ci deve essere dentro, come. Va bene, lo facciamo io, tu ti ci metti a farlo.
2: Vabbè,
7: ma dove lo fate? Quando lo fate? Come lo fate?
1: Da subito cominciamo a farlo. Voi cominciate a fare, io però vi seguo, nel senso che non mi ci metto, cioè lo fate voi, io vi seguo. Però io non mi ci metto a scrivere codice.
6: Tu dimmi, vabbè, il codice non è un problema, che se scriviamo in altre. Soprattutto che io non uso
1: Wise. Fatemi venire un'idea di come lo volete fare graficamente.
6: Odio il Wise.
1: E di come lo volete fare a livello di sezioni. Vedete, allora fate una cosa, collegatevi al sito, questo attuale, studiatevelo tutto, pagina per pagina, link per link. Dopodiché vediamo.
0: Come se lo scrivi?
1: Si mette.
2: Ma ci sono un sacco di link comunque
1: quello che hanno.
7: Io farei questo, una bella pagina scritta bianca, pulita.
1: Vedetevi, segnatevi tutte queste cose e vedete a livello grafico, a livello
6: Venga gente,
8: foto, foto, aspetta, non scendete,
0: naturale, come lo volete,
8: non scendete
0: fare.
8: Aspetta, aspetta, un'inversione! È pazzesco, guardali!
9: Ci ho fatte!
8: Madonna!
9: Allora,
0: cioè tu dici di rivedere tutto?
1: Rivedete tutto, vedete le cose,
0: cioè,
1: che
0: quello che funziona e quello che non funziona.
1: Non solo, giusto, per vedere che cosa c'è dentro e cosa deve contenere il sito. E poi immaginatevi una grafica e una struttura.
0: Allora,
1: e,
0: io...
1: e in base alla grafica e alla struttura si fa il codice. Okay.
9: E poi, tipo, cioè io ho anche problemi, tipo, dove mettere, tipo, le foto, vogliamo mettere noi le foto.
7: Alle foto, prima cosa, quando
1: dobbiamo
7: quello
1: dobbiamo fare lo scritto per caricarci sopra le foto del po' di sempre, capito? Cioè, ci deve essere un pannello di controllo, ci deve essere un pannello, no, ci deve essere un... sì, le foto devono essere locali qua.
7: Certo,
1: le foto devono essere locali qua, che Ishtar le deve prendere da qua, come era fatto originariamente, solo che da qua mi hanno cancellato tutte le foto, e soprattutto
0: minchia,
1: cioè da andare a riprendere quel cazzo di script che scrissimo io e Alt per aggiornare tutti i public HTML di Commercialista, che te li aggiornano su Ishtar, spettacolare. Cioè ogni volta che qualcuno si crea un public HTML sulla macchina, Ishtar sul sito del Poetry, tac,
9: ci deve spiegare tutte queste cose di Ishtar, io non lo conosco.
1: Non ha importanza, questo lo facciamo su un'altra macchina quando è pronto. Importante che fate tutti i pannelli di amministrazione.
0: Sai che siamo con
1: cioè, in modo tale che se c'è da scrivere una news, si creano gli utenti che possono scrivere le news, capito? Se io, tu e lui possiamo scrivere le news, capito? Cioè, com'è adesso in pratica?
8: A che punto siamo?
0: C'è Albion, non è Java. Non è Java.
8: Cosa c'è di altro?
2: Sembra che
7: io sì, ci mette, ragazzi, ma sinceramente mi secco.
8: Che cosa?
7: Scrivesse poi.
0: Cioè, no, vabbè, dai, ecco.
7: Io odio anche il tempo.
1: Ma io sono Zelda,
7: fanno
1: Zelda e poi.
7: Tutti i giorni sono messo là a scrivere minchiate, ormai mi sembra. Io devo fare.
2: Vabbè, nel tempo non è una cosa che.
1: Sì, sì, facciamo il re, lo facciamo il re noi tre. Ci troviamo in re, ragazzi, ho questa idea, cioè molto tranquillamente.
2: Molto tranquillamente, va, non è.
1: Un po' rapido, però.
2: Sì, sì. Quando c'è.
0: Okay. Io ho rete a casa, a Catania non ho rete, durante il giorno però ho rete tutto il giorno, no, perché all'università è solo la sera io ho.
2: Vabbè, magari ci un pannello ci faccio mangiare magari noi.
0: No, ma basta magari che mi mandate le mail, senti, mi è venuta un'idea, tu fai sta cosa, io faccio sta cosa, ma arriva le mail, magari che tu domani la mattina non ci sia.
1: Io voglio graficamente, ora magari ne parliamo tutte, vediamo un po' graficamente come
2: impostare.
1: Almeno qualcosa che sia
0: semplice. Niente,
1: allora, niente JavaScript.
0: No, JavaScript.
1: Niente JavaScript, niente Flash. Niente,
0: no, Flash.
1: Io tutto, HTML, allora, PHP e CSS.
7: Cioè, io solo una farei un consiglio. Io lo farei come le paginette di WordPress, nel senso, guarda, uno sfondo.
2: Questo non è anche quelli degli altri Acclap, alcuni siti degli altri Acclap.
1: No, è completamente diverso.
6: Quello l'ho fatto io.
2: Cioè, ho visto quella dell'Underscore, cioè quello di Torino, è carino. Sì,
1: sì, l'ho visto.
0: Quello lì, banda di cani gattini, l'ho fatto io.
1: Fa schifo. Fa cagare. Cioè, quel sito fa cagare, l'ho 2000 volte meglio.
0: Aspetta, aspetta, l'ho rifatto. Ah, amica, perché non ti piace?
1: Cioè, se fai i siti così, veramente chiamo coso e me lo faccio fare da lui.
8: Mi è riuscito a fare
1: da Substack.
8: Devo andare a molestare.
0: Ciao. PHP, dai, ciao, è carino.
1: Ciao. Poi che altri c'è?
2: Non ci dovrebbe essere più un cazzo. C'erano le cicche di sigarette, se volete dettare dettate uno sì, ci sono le dettate proprio. Non so. Vabbè.
1: Poi che altro c'è?
0: Via, che bella sta 500.
2: Bellissima. Quindi c'è dentro.
8: Vincenzo!
1: Hanno comprato la cioccolata.
8: La macchina è bellissima.
1: Ma l'avete comprata la cioccolata? E brascine!
2: Fanno un portello! Venga, mi fanno un portello, staccatemi i patatini!
8: E i toast! Ah, ok, dai.
1: Vabbè,
2: per il portello per i toast, per le cose, ora staccatemi i patatini. Poi perché è una cosa che tu ti spieghi, staccare i patatini.
0: Dai, che altro sappiamo? Come le
8: cose non ti sto dentro.
2: Io quello che volevo discutere era quello del Gen Day, però visto che a me mi
1: lei che cosa vuoi fare? Voglio
4: no, te no,
9: eh.
4: Lo faremo di
9: nuovo.
1: Organizzare la cosa, almeno quello. Mettersi in mezzo al bordello, prendersi
4: no, ma non è per la panza, è proprio per l'altezza.
1: Solamente e stare dietro a questa cosa.
4: Le gambe,
1: per un
4: amputato.
1: Per te stesso.
4: Puoi tricare un piede, se no si può far amputare.
1: No, no, scriviamo per un cazzo. Organizziamo nel senso con gli altri. Cioè, ti stacchiamo, non ce la prendiamo come organizzazione, perché significa mettersi in un bordello al suo tempo.
9: Ma lui disponibilità sempre
1: in vita, penso sì che ce l'abbia, certo.
4: Forza, ma lì è una database. Mi sembra che sono un ragazzo adesso.
1: Cioè, lo possiamo pure organizzare, non è quello che vogliamo fare. Lì. Intanto buttiamo la pietra in vista, vediamo come cazzo si muove. Perché poi lo sai là dentro chi cazzo c'è.
9: Vabbè, lo so.
1: Basta che dici qualcosa di...
4: Ma cos'è? Ma questa lista Lug si chiama?
9: Ma non mi posso scrivere io? Su Cleopatra mi pare, dove sta su
4: Ma
9: Cleopatra,
4: chi? Che personaggi sono?
1: Vabbè, io vado a scrivere una mail.
4: Abbiamo finito. Allora abbiamo finito e chiudo le trasmissioni. Ciao.
1: Sucate. Suca.
4: Io qua, non lo so scritto io. Ciao.

Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale. Contro il tempo. Contro lo spazio. Sempre.

0: troppa internet. Chi è che si sta succando l'inferno dalla rete?
1: Io.
2: Chi vuoi che
1: aspetta che smetta.
0: Ecco, bravo, smetti. Ok.
1: Ho smesso.
2: Ma tu se lo fai la morte sparisce.
1: La morte risolve, non sparisce.
3: La morte non sparisce, risolve.
0: E allora chi risolve questa cosa?
1: Centro materiale 71 27 117.
2: Ma che numero? Centro
3: 73 allora.
2: Per me c'è un ne sono dotto uno.
3: In piedi come quelli di una scimmia.
0: Vero, vedi Zanna è geniale.
3: Guarda
0: quello là dove lo trovo.
3: Verissimo.
0: Quello grosso?
3: Verissimo.
4: Quello
1: sotto.
0: Allora
5: ci sono, vedere se si sente.
4: 1, 2, 3, scorre.
2: Ma scusate, non possiamo chiedere allo stream dei carabinieri, che tanto già che stanno registrando si sente la
1: carabinieri.
2: C'è di allora i tutti in Mount Point.
1: Ma io lo sono in Windows. Quindi bisogna configurare il server media player server. Fare il mic point in MMS. Infatti questa è la cosa buona, questo non proprio sbaglio. Crash.
3: Invece ti sbagli. Perché i carabinieri fanno solo greco, usano Slack.
5: Zitta!
1: Slack 7. Slack 7. Se non è così, si
2: chiama. Non ti pesa niente. Ma
4: che funziona?
2: Andiamo a morte a cadere.
5: Ah, ma è attaccato con lo scuoco.
4: Vabbè, chi ce l'ha messo là? Era messo
2: là. Datemi la sedia.
0: Sì, la sedia. Perché si apposta per cadere.
1: Questo è un morto sul divano.
0: Sì, per la sedia. Nessuno ti fa guadagno.
4: Così è pari a buttare le pietre.
1: Beh, io veramente in questa sera mi sembri davvero la morte. Perfetto, così è bellissimo. Speriamo che il video lo sembrano così.
3: Beh, non è un'idea questa, sentire.
1: No, secondo me dobbiamo introdurre notizie false.
2: Non lo dire che
5: basta come non facciamo, basta come non facciamo come quelli che 2 anni fa siamo stati fatti attaccare.

0: date inizio. Io
1: allora prendo... voglio cominciare con le cose toste o con le cose meno toste relative a,
2: a... No, no, cose toste.
1: Eh?
3: Quali sono quelle toste?
1: Non lo so, toste può essere il progetto.
3: Quali sono ordini del giorno?
1: L'ordine del giorno sono il progetto, le varie...
2: Ma l'ordine del giorno si potrebbe dire come una parola che è pessimismo.
3: Pessimismo. Ok, pessimismo.
1: Allora, i punti all'ordine del giorno per ogni cosa...
3: Vediamo di cosa parlare prima.
1: Allora, intanto le cose del poetry.
3: Perché? Segniamo poetry.
1: Segniamo intanto queste cose.
3: Così diciamo
0: cosa sono le cose.
3: Vai,
1: le cose del poetry sono.
3: Ma poi le
2: dici.
0: Ma segna. Tutto del poetry. Parliamo del freak.
1: No, le cose del poetry specifiche sono.
3: Facciamo già
1: la cucina.
2: Le magliette.
3: Aspetta,
2: le magliette componibile. Ho già parlato con gli Cidra.
3: No, ne discutiamo dopo. Prima
1: il salotto per il tè. Allora, cucina, le magliette.
3: Di contenuti.
4: Manifesta 3 di
3: le magliette col cazzone.
1: Manifesti a 3.
4: Manifesta 3 di presentazione.
2: Una parte col cazzone dietro verso che scende.
1: Manifesti a 3.
0: Vi ricordo che siamo all'aperto.
1: Dai, raga, però.
0: Non dite cazzone, porco Dio, queste cose.
1: Tutta voi. Che c'è del poetry? Dai, raga.
0: Che c'è del poetry? La DSL?
1: La DSL.
0: L'attività industriale, va bene.
1: L'attività industriale, sì, scrivila, scrivila.
2: Siamo iscritti a
3: e lo scrivo come scritto.
0: L'ho partigianato.
1: Eventuali attività da inventare.
0: Va bene, vaffanculo.
3: E poi?
0: Basta poetry.
1: No, aspetta. La questione museo?
4: Il museo?
3: Ma quello è extra poetry, insomma.
1: Intendo poetry nel senso qua come siamo messi e quando dobbiamo inaugurare.
3: Vabbè, per il museo.
1: Poi Freaknet.
2: Freaknet c'è.
1: Progetto.
0: Quale?
1: Progetti.
3: Mr. Brown.
0: Guarda che ma quanto lo prenderanno per il culo?
3: Serio?
0: Signor Rosso. Ma Alex, ma lo prendono per il culo questo qui o no?
3: Cosa?
0: Per come si chiama? Brown.
3: L'avrà fatto apposta. Come noi si
4: forse si chiama Spoggy. forse in realtà è breve.
3: Poi aspetta, dobbiamo prima Mr. Brown.
1: Media Lab del cazzo, che è un punto di cui voglio parlare io.
0: Perché
1: ci ha praticamente bloccato la rete, vabbè che siamo senza DSL.
2: Perché
1: mi
2: ha bloccato la rete?
0: Minchiate.
4: Comunque oggi
0: tutte minchiate.
4: Marco oggi ci ha dato le vostre adesso tutte.
0: Perché addossano?
1: No, perché abbiamo Media Lab davanti e volevamo.
0: Abbiamo Media Lab davanti a tutto e non abbiamo più commercialista davanti a noi.
1: Non c'è solo questione commercialista, avevamo intenzione di cominciare un progetto.
3: Ok, dai, Media Lab.
0: Poi arriviamo quindi molto in generale. Inizierei con Freaknet comunque con i progetti perché poi lui se ne dovrà andare, insomma.
1: Vabbè, vai. Ok, vai. Okay. Cominciamo col Freaknet.
2: Vabbè, faccio la citazione di Mr. Brown.
1: Ah sì, intanto enunciaci.
3: Ah, iniziamo da Mr. Brown.
0: No, iniziamo da più sopra.
1: Siamo da più sopra. Anche iniziamo da free Oliver.
3: Ok, ma come?
0: Più sopra, abbiamo detto.
3: Eh no, secondo me invece è molto importante capire prima la base del framework prima di arrivare a free Oliver.
1: Ok, vai. Vai, parla.
3: Perché devo parlare io?
1: Perché l'hai detto tu che secondo te è importante capire la base. No. Cioè, secondo me non è importante, è più importante mettere parla.
3: Vabbè, domanda.
0: Ti sposta, leggiti il sito. No, dai. Scusa, domanda del cazzo.
2: Vabbè, possiamo riprendere dal Treddone che c'è stato l'ultimo.
0: No, il Treddone lo deve dire lui, perché tu una volta hai argomentato molto bene tutto questo. Il problema è che io non me lo ricordo.
3: Il Treddone.
0: Per cui devi. Spiegati.
3: Io.
1: Dai.
0: Ma perché tu hai sollevato questa cosa?
3: Freaking del base.
0: Ma parli con me.
3: Stiamo parlando dei progetti.
0: No, parlo di quel thread che gli sto parlando.
1: Vogliamo parlare del problema Friolinet per piacere? Ok, vogliamo capire che cos'è che ha creato una discussione in lista? Vogliamo capire quali sono i problemi, le domande, i dubbi, le perplessità, pessimismo e fastidio di tutta sta cosa?
0: Vabbè, lui è diventato molto.
1: Allora, siccome.

0: è quello il problema. No, no. Chiedo, domanda, è quello il problema che ha creato fastidio in tutti?
1: No, quanti... non lo so, appunto, questo lo dicevo.
2: Quale problema?
0: Il processo.
3: Il fatto che ci siano dei finanziatori.
1: Allora, vogliamo parlare, intanto vediamo com'è il processo, a che punto siamo, che cos'è, che idea avete.
0: Adesso vorrei che qualcuno mi spiegasse prima gli altri problemi che Cresce ha cercato anche di spiegare in mail, cioè lui ha detto, infatti ha detto che non ci sono i problemi di base, secondo me. Sì, quella è la cosa più importante, forse.
4: Sì, allora, come abbiamo detto, abbiamo scritto nelle mail, il problema è relativo al fatto che il progetto Friolnet nasce comunque da un'esigenza che non è sempre stata proprio per noi, no? Ovvero, quando c'è una necessità, quindi quando il Friolnet è sicuramente portato per necessità di, ad esempio, creare la posta per quelli che erano immigrati, prendono il lavoro a rompere il cazzo, o di trovarsi e fare cose insieme, scoprire nuove tecnologie e crescere. Allora, diciamo che sono state le necessità che hanno scoperto il fatto che comunque sia stata fatta una certa rete, sia stata fatta in un certo modo. È tutto con un orientamento adesso che è politico, no? Quindi quando c'è stato Lauro c'erano anche i corsi che si facevano gratis.
2: No.
1: Sempre un minimo di pagamento politico.
4: Sì, a Lauro veramente erano gratis, ti ricordi?
2: No. Poi il primo corso è stato a 50 euro per tutto il corso.
4: No, infatti quando c'era
2: Lauro.
4: A Lauro.
2: Quando... 50 euro, il primo corso di uno.
1: Quanto c'era l'euro?
2: 50.000 lire.
4: Poi se ne andò, mi ricordo proprio, cioè quando il corso è stato a pagamento, mi ricordo che c'era KK che mi aveva raccontato che c'era proprio opposto al fatto che i corsi sono, dovevano essere fatti a pagamento.
2: Io mi ricordo che all'inizio era sì, no? All'inizio.
1: Vabbè, comunque
2: un minimo
1: politico
2: c'è sempre stato.
1: Vabbè,
2: dovevamo comunque tirar su qualcosa per il laboratorio.
1: Vabbè, non era un appagamento, cioè comunque era un prezzo politico.
2: Era un appagamento, no. Anche per motivare che veniva, perché ci siamo detti, se lo facciamo gratis, uno dice ah sì, vengo, e poi non viene.
4: Sì, sì,
2: se uno paga, almeno dice no, ci vado perché ho pagato. Sì, mi ricordo benissimo che facevamo proprio questo ragionamento qua per fare il corso. Se no la gente ti dice di sì e non ci viene. Ma se ti dai i soldi, penso che HK se ne sia andato perché Shining fu troppo strict sul patto a pagamento o non a pagamento, perché venne un nostro amico a cui avevamo detto vabbè intanto vieni poi i soldi ci riporti, e Shining lo cacciò. E quindi ci mandò a fare in culo questo nostro amico, facemmo una figura un po' di merda con lui, e quindi e forse HK se la prese molto in questa storia, perché lui diede la parola. Vabbè,
4: basta.
2: Okay, no, parlando di 20.000 anni fa, quindi me ne foto.
4: Va bene, infatti, va bene.
2: Shining ha fatto bene, quello lo so.
3: Io voto sì. E mi ripeto comunque.
4: Ora, da quando è partito il progetto Accademia, quindi Net Ecology, abbiamo iniziato dicendo appunto che Net Ecology è un progetto che viene da molti anni fa, sicuramente ci portiamo dietro. Si pensava appunto a un posto con un'economia sostenibile, quindi poter trovare un posto dove sostenersi insieme e produrre da tutto, quindi anche da quello che è il mangiare, l'energia, tutto quello che sappiamo, perché è tutto scritto comunque. Diciamo che non abbiamo mai approfondito ecco la fonte di finanziamento per queste cose, perché diciamo un'economia sostenibile, ma comunque non abbiamo mai parlato realmente di prodotti noi da vendere o esportare o cose del genere. E neanche di finanziatori sotto questo punto di vista. Poi Friolnet è nato anche in seguito da, appunto come dicevate voi, un'idea di Zanna che aveva portato diciamo da diversi ormai anni, penso che siano più di un anno che ne parlavo, ne parlavamo sicuramente da molto tempo, e che ha preso piede in un determinato modo, quindi avevamo sentito il tipo degli occhi.
5: Sì.
4: E così via. Diciamo che c'è stato un invertimento di rotta quando abbiamo cominciato a pensare appunto ai progetti in modo più pratico. Questo che vuol dire che appunto come hai ben fatto tu, hai iniziato a dire ok, per fare queste cose ci servono dei soldi, per fare queste cose così ci servono quest'altro genere di cose. Però in questo si è creato anche un altro meccanismo che non era scontato, che è il fatto che comunque noi siamo qui, vogliamo stare qui, non abbiamo, diciamo, dobbiamo trovare il metodo per sostenere i nostri progetti qui. Per trovare questo metodo per sostenere questi progetti, dato che servono diversi fondi, abbiamo comunque detto di introdurre appunto dei finanziatori, comunque delle forme di finanziamento per questi progetti, e quindi comunque entrare in qualche modo nel sistema commerciale. Ecco, ora, secondo me quello che volevo dire è che in quest'ultima parte, quindi da quello che è il progetto Fiore Olinet, perché è quello con cui in realtà abbiamo lavorato veramente nel numeri, secondo me, molto più di Net Coverage, ad esempio, anche se si era iniziato. Il progetto Fiore Olinet sono spuntati fuori, non per il progetto in se stesso, anche se il progetto in se stesso secondo me insicuramente è un progetto che può essere bello, ma che comunque deriva da una necessità non proprio sentita da tutti, come poteva essere una necessità di una cosa di tutti i giorni, come vedevamo quando vivevamo insieme, tipo a Midland o così via.
1: Non l'ho capito.
4: Cioè, ad esempio, quando si faceva la posta per gli immigrati o quando si cercava di fare appunto dei progetti, quando si faceva perché si viveva lì e quindi si faceva per le cose di tutti i giorni, non per un progetto che poteva essere, diciamo, questo qui delle ore, quindi di collegare una realtà esterna comunque a noi, almeno alla nostra vita quotidiana attualmente, no? Invece prima veniva, proprio ci confrontavamo col quotidiano, sì, quando eravamo a Catania, nel bene e nel male. E secondo me, appunto, soprattutto perché ci siamo addentrati nella parte pratica della forma di finanziamento, di costruire una realtà commerciale, siamo sforati nel fatto che magari alcuni di noi, nel dire che vogliono estraniarsi da quello che può essere un sistema con dipendenti, lavoratori, eccetera, volevano appunto fare un progetto che secondo me è una cosa bella, di impresa insieme, quindi comunque iniziare a fare un'attività che prendesse, come dice bene Acme, la forza da quelle che erano delle parti attive del Fritnet, da quello che era ad esempio la sua esperienza in RAM in Austria, e prendere appunto delle risorse all'interno del nostro network e comunque creare un progetto nuovo che andasse a creare occupazione per delle persone che siamo noi. Ecco, quello che dico io è che questa cosa però, come abbiamo detto, non è strettamente legata al Fritnet, perché secondo me dobbiamo tenere quello che è il Fritnet il più lontano possibile da quello che sono appunto una realtà commerciale, quello che possono essere dei finanziatori che vuoi non vuoi, per quanto possiamo cercarli bene, quando ci sono di mezzo i soldi e soprattutto ci sono mezzo delle persone tutto sommato potenti, perché quando una persona comunque ti può dare dei soldi, un'autorizzazione per mettere delle cose dove possono essere di soldi, non puoi sapere dietro quello che c'è, non lo puoi sapere per nessuno, quindi comunque esporsi così a livello di Fitnet secondo me non è giusto. Non è giusto sia perché, come dicevamo, si crea un problema per cui io posso fare delle scelte in cui dico io non voglio partecipare a questo progetto perché magari oggi non ho voglia di vendere diciamo me stesso a questo progetto, in quanto io magari non posso credere nel progetto che stiamo facendo in questione, e siccome è un progetto di business, perché è puramente centrato al business secondo il nostro la nostra iniziativa è fare soldi, che poi lo facciamo nella massima etica, che vogliamo farlo connettendo le olie, che vogliamo farlo in modo per poi reinvestire ad autosostenerci, comunque stiamo facendo del business che secondo me non deve avere il nome del Fritnet in primo luogo, perché potrebbe essere secondo me sbagliato. Questa però è una mia idea, che può essere anche integralista, come qualcuno ha detto, però cioè, secondo me è una cosa importante non cercare di non confondere quello che è il Fritnet e tutti comunque i buoni propositi che ci sono stati in noi con quello
1: io
4: che
1: ora
4: può essere.
1: Voglio chiedere una cosa, ma questo progetto è Fritnet?
2: Se si parla che già questo tipo di
1: ma è Fritnet? È un progetto Fritnet?
4: Sicuramente lo è stato, sicuramente lo
2: stiamo discutendo.
5: Se ne è parlato inizialmente in Fitnet.
4: Secondo me
5: per cui abbiamo iniziato a parlare.
2: È nato come proposta di Net Ecology.
1: Anche la fretta.
2: La cuccia.
1: È nato come progetto?
5: Tu vuoi concludere?
4: Sì, secondo me è nato come progetto Fitnet, però il problema è che quando appunto si vanno a toccare degli elementi che non sono strettamente legati al Fitnet, si rischia di sforare una dimensione che magari noi decidiamo di non voler toccare.
1: Io sono d'accordo su questa cosa, però non so se questi elementi esterni che hai nominato non possono rientrare a livello Fitnet, non lo so. Non so fino a che punto.
6: Bisogna vedere secondo me da che punto di vista si guarda questa cosa. Allora, se
2: faccio fatica a sentire.
6: Allora, se questo progetto è realmente Fritnet, che cosa intendo io per realmente Fritnet? Cioè che Fritnet tutto se lo prende a cuore nella partecipazione effettiva di chi più o chi meno delle varie persone, no? Ma se lo prendono a cuore tutti realmente, quindi quando uno ha la possibilità perché Acme giustamente, allora ci sono due persone che stanno seguendo questo progetto in questo momento, che sono Acme e Zanna, ok? Sì. Si sono seduti e hanno detto noi ci prendiamo questo progetto, noi lo seguiamo, ora, uguale, a capo, due punti, a capo, che vuol dire? Noi stiamo seguendo questo progetto come Freaknet e quindi ragazzi sediamoci, perché per fare questo progetto bisogna vedere se il Freaknet accetta tutto questo che tu, questo, o significa io e, cioè Acme e Zanna stanno facendo questo progetto al di fuori del Freaknet e prenderanno dal Freaknet le potenzialità per poterlo realizzare.
2: Posso?
6: Sì, certo.
2: La risposta la può dare lui facendo quella breve storia che mi hai fatto da quando tu sei venuto a novembre.
6: No, io però volevo concludere un attimo
2: piano abbiamo andati avanti,
6: per come la vedo io e per come la penso io, almeno credo, secondo me, per come l'ho sempre visto io questo progetto, visto che è un progetto che è nato da Net Ecology o comunque è nato da questa cosa che in questi ultimi due anni sta nascendo come la chiamo associazione allargata, che comprende Freaknet, il DINA e il RAM, cioè la vedo come una partecipazione del Freaknet in questa cosa più grossa. Ci sono due elementi che sono Acme e Zanna, che stanno prendendo questo progetto, lo stanno portando avanti, lo stanno portando avanti come Freaknet e come associazione allargata, e stanno dicendo per farlo bisogna fare questo, questo, questo e questo, lo stanno facendo. Nel momento in cui si avrà una base, e allora diranno ok ragazzi, siamo arrivati a questo punto, abbiamo il denaro, abbiamo questo, chi c'è dentro e chi c'è fuori, c'è dentro tutto il Freaknet? Bene, allora sarà un progetto Freaknet.
2: Certo.
6: Non c'è dentro di tutto il Freaknet, ok, allora sarà un'altra cosa.
3: Comunque,
6: questo è per come la vedo
3: comunque
6: io.
3: Comunque Ram, okay. Statisticamente non in tutti i progetti ci sono sempre state tutte le persone.
6: Ripeto, io non parlo di effettivo impegno di tutte le persone. Secondo me quando un progetto è del Freaknet, significa
3: certo,
6: che
3: allora
6: tutti lo tengono al cuore, perché significa che Gamel allora non ha partecipato a determinati progetti. No, Gamel ci ha partecipato, perché per determinati progetti, anche faccio un esempio te, perché
3: ovviamente
6: se Gamel era assente, però ce l'aveva, se lo teneva a cuore.
3: Certo.
6: Questo è quello che io intendo per progetto comune. Se al Poetry A-Club si è fatto un progetto e Morpheus è stato assente, non è che Morpheus non c'era al progetto, Morpheus ce l'aveva a cuore, perché in quel periodo della sua vita in particolare era impegnato, aveva altro da fare. Ma questo ritorna nel discorso di Crash, nel discorso della gestione che noi sempre abbiamo avuto delle varie realtà. Ora la gestione, come lui ha sottolineato, sta cambiando. Perfetto, come si deve mutare Freaknet in base a questa cosa? È un progetto grosso quello di Freoine, non è un progetto montiamo 4 PC e diamo la posta, mettiamo sul web server, arriviamo a cablare un campeggio, facciamo l'hack meeting. È un progetto ancora più grosso. Quindi per portarlo avanti, Acme e Zanna, per come la sto vedendo io, come mi posso sbagliare, Acme e Zanna stanno dicendo se lo vogliamo fare bisogna fare questo, nella società in cui viviamo, in cui vive il Freaknet, bisogna fare questo, questo, questo, questo e questo.
2: E quest'altro?
6: Noi lo stiamo facendo. Nel momento in cui avremo delle basi potremo dire ok, è un progetto Freaknet, non è un progetto Freaknet. Se il Freaknet se lo prende tutto a cuore lo sarà, se no non lo sarà. Questo è per come la vedo io, mi posso sbagliare, però...
4: Ecco, proprio per questo, che cos'è che manca in realtà? Manca il fatto che noi non abbiamo degli standard, non voglio dire che siano burocratici, però proprio degli standard, diciamo, decisionali.
6: Chiaramente.
4: Quando noi diciamo facciamo un progetto, in realtà poi le decisioni ricadono su chi in quel momento si è sentito solo, comunque, perché spesso è puramente ragione a dire che molte volte è solo, come Acme è stato sempre solo, e in quel modo poi si devono prendere delle decisioni, si devono prendere delle direzioni che se non sono fatte collettivamente poi è difficile prenderle dopo, sicuramente, cioè capire dopo come è stata presa una decisione. E anche se si è cercato di renderla partecipe in lista, dobbiamo invece fare in modo che quando si prende una decisione si discute in lista un minimo e si cerca di approvarla e dire ok, siamo, la maggioranza è d'accordo. Ecco, questo è fondamentale, che la maggioranza sia realmente d'accordo.
6: Scusami, sono d'accordo su questo, scusa se ti interrompo.
4: No.
6: Io voglio portarti un esempio. Allora, sì, se viene altra gente da fuori, ok? Viene ora qui da noi come Freaknet e dice ragazzi, noi abbiamo questo progetto e quest'idea, che è quella di cablare tutta la Sicilia in piccola fibra. Si siede e dice noi siamo arrivati a questo punto, abbiamo questo finanziatore, abbiamo questa cosa, abbiamo questo progetto, abbiamo questo, questi tecnici, abbiamo queste disponibilità di qualsiasi cosa, e ci propone, lo possiamo fare diventare un progetto Freaknet? Il Freaknet che fa? Si siede e valuta la cosa, dice ragazzi, queste persone sono arrivate e ci hanno proposto questa cosa, però sono inficiati in questo, hanno chiesto soldi a questo, hanno fatto quest'altro, e Freaknet decide. Ok, decidiamo se può diventare un progetto Freaknet oppure no. La stessa cosa stanno facendo Acme e Zanna, che, guarda caso fra virgolette, sono comunque elementi del Freaknet, certo, o di questa associazione allargata. Hanno avuto un'idea, l'hanno proposta al Freaknet, la stanno portando avanti. Nel momento in cui avranno questa base, verranno dal Freaknet e diranno: noi abbiamo questo, questo, questo e questo, potrà diventare un progetto Freaknet? Perché tanto Hack e Zanna la portano avanti comunque, questo io lo so con certezza, certo, non perché me l'hanno detto loro, perché li vedo, perché è così, perché so che lo faranno, perché ci credono, perché lo vogliono fare. Non so se...
4: Sì, no, è chiarissimo, ma senza dubbio.
6: Però sono d'accordo su quello che dici tu, che il Freaknet deve stare molto attento a queste cose.
3: Sì, perché in genere sono punti di non ritorno.
6: Sì, chiaramente, ma io non sono d'accordo.
4: Sì, no, perfetto, dico, no, è anche vero che lui giustamente, comunque, anche se porta un progetto avanti con Zanna, può dire: ok, siamo arrivati a questo punto, però piuttosto che arrivare alla fine, dire: ok, siamo arrivati alla fine a questo punto, possiamo farlo diventare un progetto del Freaknet, dopo possiamo smazzare tutto loro, non va bene. Quindi è anche legittimo che ricerchino all'interno, diciamo, di quello che è la nostra comunità attiva, delle persone con cui portare avanti questo progetto. Però è importante che nel momento in cui vogliamo farlo diventare Freaknet, formalizziamo il modo in cui dovrebbe diventare un progetto Freaknet, nel senso possiamo dire: ok, con la sponsorizzazione di elementi del Freaknet, o con la partecipazione, eccetera. Cioè, dobbiamo anche capire come fare questo, perché il nome Freaknet purtroppo non possiamo utilizzarlo sempre e comunque, perché se lo utilizziamo sempre e comunque rischiamo di poterlo storpiare a esigenze poi del singolo o del gruppo di persone che si è creato in quel momento. Quindi per questo vorrei che ci fosse per ogni decisione di questo genere un processo decisionale formato da sì, quando possibile, diciamo, una riunione vera, nel senso che ci vediamo, perché è più semplice, perché possiamo dedicare più tempo alla discussione e non perderci tramite mille mail. E quando invece non è possibile, comunque scrivere in lista.
6: Raga, voi dovete ora esprimervi in merito a questa cosa.
0: C'era una domanda ancora a crescere.
4: Dimmi.
0: Tu hai detto
2: Betty
0: prima, hai detto, pensando ai progetti in modo pratico, ci siamo resi conto che bisognava cambiare il metro e quindi entrare in questo senso nel sistema commerciale per procurarsi i soldi, no? E poi hai detto di fatto bisognerebbe tenere l'autoprima lontano da queste realtà,
4: sì,
0: realtà di potere,
4: sì,
0: no? E l'obiettivo di fare soldi, sì, non è congruo, va d'accordo, non si sposa col Freaknet.
4: Con quello che ho sentito,
0: infatti, questo non è una necessità propria del Freaknet, come lo è sempre stata la necessità, dicevi prima, di fare il terminale.
4: Certo.
0: No? Allora, io non ho vissuto tutte le passate esperienze del Freaknet, diciamo che più o meno seguo dal 2001,
4: sì,
0: okay, attivamente. Dal 99 solo, come non so dire, da esterno osservavo, dal 2001,
4: no? Oh dai,
0: anche se passivo. Allora così
2: porti di là questo cazzo di cane.
6: Vabbè, Acme, ci piace quando sei passivo in qualsiasi senso.
4: Esatto.
0: Grazie. Non è una necessità, dici tu, non lo è mai stato. Su questo io, pur non conoscendo, dico, penso di essere d'accordo. Però prima, poco prima hai detto che ci siamo resi conto che, pensando al progetto in modo pratico, dovevamo entrare, utilizzare un'altra metodologia che ci permettesse di fare qualcosa, quindi una metodologia che ci permettesse di poter utilizzare il denaro in questo caso, no? Nel senso più, se vuoi, schifoso.
4: Sì.
0: Io mi chiedo,
4: come hanno nuove,
0: è il denaro adesso l'obiettivo? O è il denaro in questo caso veramente un mezzo, quindi utilizzato con un certo tipo di metodologia per arrivare a fare un qualcosa che magari è più una necessità del Freaknet? Oppure in ogni caso è il denaro di fatto un tool, un mezzo che non bisognerebbe usare per risolvere i problemi o le necessità del Freaknet?
4: questa è la domanda.
2: Sì, questa è la domanda.
1: Io credo che a nessuno di noi fa schifo il pensiero di riuscire a lavorare e a campare.
0: No, non sto parlando di
4: sì, no, sta parlando, cioè la domanda la
2: porta. È la domanda.
4: Il denaro sicuramente è uno strumento, però è uno strumento che deve essere, diciamo, un attimo, cioè, c'è il rischio di contaminarsi tanto.
0: Infatti hai detto.
4: Col denaro.
0: Sì.
4: E quindi se il Flicknet ha bisogno di denaro, il Flicknet può sicuramente ricevere del denaro dalle persone che ne fanno parte. Il Flicknet può sicuramente essere autofinanziato tramite diciamo l'autoproduzione di qualcosa. Però, ecco, far rientrare un'impresa realmente di business, quindi che produca direttamente denaro dal Flicknet, è una cosa un po', secondo me, più estesa del semplice fare in modo che il Flicknet abbia i fondi per realizzare quello che vuole. Perché noi i fondi li possiamo realizzare appunto facendo l'autofinanziamento, quindi autotassarci tra i soci, dire.
5: Ma solo così comunque.
4: Cazzo vogliamo. No, non solo così. Nel senso che quello che dico io non è quello che è quello
5: sì,
4: che.
5: Sì, ma dico anche dal punto di vista legislativo e burocratico.
4: Sì, sì, è solo così, esatto.
5: È solo così, è solo così. Non c'è nessuna.
4: Se no ci possono essere, comunque possiamo fare dei lavori non profit, quindi non orientati al profitto dei membri, per autofinanziarci, quindi possiamo anche lavorare di fatto, come è stato al Majorana, possiamo lavorare e fare, ad esempio, addirittura abbiamo fatto dei corsi, hanno fatto dei corsi PON sull'insegnamento ai professori, sì, agli insegnanti, e lì spiegavano appunto come utilizzare certe tecnologie.
7: Beh, io posso dire una cosa?
4: Sì, fammi finire un attimo. Il problema appunto è che comunque poi quei soldi devono rimanere all'interno del Flicknet, non possono essere presi dai soci, se non come rimborsi spese, sì. Però diventa tutto abbastanza diverso. Ecco, secondo me invece, quando dobbiamo anche pensare al nostro autosostentamento come persone, oltre che come membri del Flicknet, allora dobbiamo un attimo esternarci e creare delle realtà parallele che si possono accostare al Flicknet come collaborazione, come partecipazione. Però non attivamente un progetto Flicknet, quindi quando un progetto appunto deve avere dei finanziatori che sono esterni,
2: sono visitatori del popolo
4: esterni, che devono,
2: madonna,
4: appunto,
2: sto cane, Dio cane.
4: Siamo,
3: non
4: Dio.
3: Si capì quale dei due abbaiare.
4: E quindi
2: metti il gancio nella porta, perché sennò
4: sì, no, da. E quindi cani. Secondo me per questo dico che tutti quelli che sono dei progetti appunto come possono essere, se vogliamo, più piccoli, no? O se no più a portata di Flicknet, quindi dei progetti che siano prettamente sociali sotto questo punto di vista, sociali o comunque che abbiano a che fare con il territorio dove si muove il Flicknet, o con l'esigenza di fare dei corsi, dei workshop, diciamo quello che erano i principi fondamentali, quindi della diffusione della telematica libera, di tutto quello che cazzo vogliamo, a quel punto possiamo metterci il Flicknet in prima persona. Però quando ci mettiamo in mezzo magari un'idea di business, secondo me dobbiamo un attimo estenarci dal business, non metterlo di lato, ma comunque ragionare come se non fosse esclusivamente un progetto del Flicknet, e quindi senza dover far sentire tra l'altro tutte le persone del Flicknet passive al fatto di non poter, diciamo, avere parte a un progetto, perché magari è un progetto che richiede l'impegno costante 8 ore al giorno di tutti. Allora è normale che tu ci stai 8 ore al giorno, perché magari ne deriverà il fatto che anche tu come persona ti manterrai con questo progetto, e altre persone invece che magari vogliono fare dei progetti del Flicknet che reputano necessari, ma che possono essere sempre questa cazzo di cose di Mr. Brown, i corsi, che magari poi devono sostenersi anche per vie diverse, perché magari poi alla fine come obiettivo comune hanno quello di prendere questi cazzo di fondi che hanno e andare insieme a fare Net Ecology e vivere poi mandando a fanculo tutti quanti da soli da un'altra parte, autosostenersi, giusto? Un giorno. Però comunque sono magari dei percorsi diversi da cui si vuole arrivare a un obiettivo comune, e siccome i percorsi diversi magari non sono condivisibili per tutta una vita dallo stesso gruppo di persone, non possiamo pretendere che tutti utilizzino gli stessi percorsi e che uno sia Flicknet e l'altro non debba esserlo.
3: Poi, volendo mantenere una posizione equidistante, storicamente queste non sono state scelte vincenti, sì, cioè nella storia della comunità, anzi.
0: Ma tra l'altro ancora aveva una domanda.
4: Cioè, Rama, sì, credo. Ah sì, Paolo, scusa.
7: No, vabbè, vai.
4: No, stavo continuo, scusa. Va, è tanto, dobbiamo finire.
2: In Italia.
3: Finito? Io faccio solo sottolineatura.
4: No, in Italia.
2: In Italia.
4: Però Dina è stata, certo, una fondazione, comunque. da sempre, non è che
8: sì, scusate,
4: è
8: l'ultima portata della
3: Chiesa è illeggibile.
6: No, adesso all'interno di questa, di questa realtà che noi abbiamo e che abbiamo sempre avuto, c'è dentro il RAM, ragazzi, che si è mosso in maniera sempre diversa da come si è mosso il Fritner e da come si è mosso Dine. E allora dobbiamo estrarre il RAM pure da questa grande idea di associazione che abbiamo. Perché guardate che il RAM si è mosso sempre come ACME si sta muovendo adesso, in un certo senso più o meno.
5: Però ci vuoi dire anche che...
6: Perché cioè, c'è stato finanziamento, il RAM non ha mai cercato finanziamenti...
5: Austria e Italia
6: sono diverse,
5: Sicilia, tra quello che appunto è un'associazione, per questo io dico, nel momento in cui si pensa a un progetto come quello di Friuli, già una struttura come quella del Fitness non va bene. Non va bene perché non può di fatto accedere a determinati tipi di
3: sovvenzioni,
5: perché cioè non stanno proprio nel
3: in statuto
5: nel sistema, magari la stessa identica cosa, la stessa, non solo in statuto, cioè anche volendo non si potrebbe fare, cioè non si può fare.
0: Forse sì, in Austria, in Terra, Spagna. Connettere al discorso.
2: Statuto di cosa?
0: Statuto del Fritz.
2: E che ne sai, l'hai letto?
0: Lei dice non rientra
2: a tante di quelle porte aperte per come l'abbiamo scritto, però vabbè, no, questa è una cosa altra,
3: che tra l'altro non esiste,
2: ma comunque sempre hanno uno scopo di lucro.
5: Io dico però un attimo, andiamo a vedere realmente come è pensato.
2: Ah, no, la seduzione non va a partire, scusa,
5: andiamo realmente a vedere come è pensato Friuli come idea, come progetto. Cioè è un progetto che è sostenibile, è un progetto che va ad abbattere comunque il digital divide e va a fare delle sperimentazioni di reti wireless in un posto che è particolarmente difficile, perché ci sono altezze particolari, specchi d'acqua che vanno a distruggere le onde, per cui comunque c'è una fase di sperimentazioni sopra che una volta che si porta avanti c'è quella una bandiera che si mette, dal punto di vista lo chiamo scientifico, non è differente. Il fatto che noi andiamo anche a pensare al fatto al discorso dei pannelli solari, che noi vogliamo portare avanti questo tipo di fonti rinnovabili e di energie alternative, è che noi nell'idea del progetto andiamo a portare internet alle persone gratuitamente laddove internet non c'è, perché è vero che a Lipari c'è, ma ci sono altre 6 isole dove la DSL non c'è e dove i ragazzini che fanno elementari, medie e liceo ci sono. Per cui a un certo punto, sinceramente, da siciliano io comunque direi, è una cosa che però non mi prende e mi preme sul tallone qua nel posto in cui sono, però di fatto noi abbiamo non solo le ole ma anche tanti altri posti dove questo non accade, e le formazioni che noi abbiamo avuto le abbiamo dite perché bene o male siamo sempre stati in città dove la connessione c'era e dove certe cose le potevamo apprendere. Nel momento in cui, già dico, un'associazione non può fare una cosa del genere e si deve necessariamente, perché siamo in Italia, pensare ad una SRL, quello che noi andiamo a pensare, cioè vabbè d'accordo, per portare avanti una cosa del genere occorre fare un SRL. Chi cazzo se la fa questa SRL? Perché di fatto non è nessuno di noi ha un'esperienza di azienda, almeno io non ce l'ho. Le persone che si sono avvicinate al progetto non è che hanno vista questa grande prolificità con le aziende. Infatti parlo di formarla, amministrarla e iniziare a muoverla in quello che poi è il campo pieno del business.
3: Non trascurerei anche mantenerla.
5: E mantenerla, infatti, che ha dei costi, sempre comunque è costante. Quando si parla appunto di cercare investor che vadano a colmare, cioè un altro, che poi di fatto quello che si verrebbe a creare è un'altra azienda ancora. Cioè noi dovremmo avere, per essere più padroni, un'azienda in cui siamo noi e assieme agli altri, chiamiamoli investor, la si fa fondare una new co generale e poi lì si va a bilanciare tramite l'avvocato e cose che neanche riesco a capire bene perché non è il mio campo, il mio
3: non lo so.
5: Quello che è appunto, noi ti diamo i soldi per realizzare questa tua idea, tu dal tuo canto ci stai mettendo una tua idea che noi non vogliamo pagare.
3: Sì.
5: Ok. Nel momento in cui però c'è bisogno di creare un team che porti avanti il progetto, se io le persone che mi servono a sviluppare questo team me le attingo dal Fritz, da Ram e da Dean, in maniera tale che si possa lavorare assieme, si possa non andare a sballare come Paladron più volte ci racconta, in persone che ti stanno sopra in azienda, che sono testi di cazzo, che ti rompono i coglioni, che non sanno neppure come lavorare, però tu sai che qua, meno male, fra le persone che conosci, sai quello che vuoi.
7: Che anche se tu hai persone che ne sanno e lavorano bene insieme, non è detto che lo sanno bene. Cioè non è quello il fattore determinante per cui tu...
5: Non è un fattore determinante, però sicuramente una posizione diversa
2: aiuta,
5: rispetto a quella, è una posizione diversa rispetto a quelli in cui mi ritrovo assunto, magari prendo anche un fantastico stipendio mensile, però, sono lì e sono allora, dipendente, magari chissà.
2: Però se ti dico software in Java,
4: perché secondo me è fondamentale, sì. È vero che per un progetto buono c'è una parte tecnica eccellente, però è anche vero che io sono dell'idea che in un'azienda ci vuole un tecnico, ma ci vuole un commerciale che abbia la stessa esperienza nel suo campo di quella che abbia il tecnico, cioè, nel senso che ci vuole un commerciale che abbia la stessa idea che il tecnico.
2: Ma ce l'abbiamo!
4: Così via.
2: Il commerciale!
5: Anche A come è consapevole del fatto che nel colore
2: secondo me lui non è un commerciale. Secondo me lui
5: è consapevole del fatto.
2: Stiamo cercando di vaccinarvi alle cazzate.
5: È da trovare e da inserire. Perché fra di noi non c'è.
2: Esatto.
5: Che lo sappia fare bene, che lo sappia fare dalla da figlio di
2: che puttana, sia il suo mestiere,
5: che sia il suo mestiere, esatto,
2: la sua passione, se vogliamo dirla in modo
4: esatto. no
2: più vicino
4: che
2: a
4: sia
2: noi
4: il suo mestiere,
2: sì è anche la passione modo. Però secondo me
5: ora è un momento in cui noi comunque ci rendiamo conto che per sviluppare una radio come quella di oggi, che non sono quattro antenne prese come quelle che abbiamo sempre utilizzato per fare gli esperimenti, non ti dico il giocattolo perché sono comunque distanze che sono state coperte e alla grande, però ci vuole una continuità, ci vuole una...
2: C'è la salsedine,
5: c'è il tempo, c'è la pioggia, cioè c'è un vecchio pietro che spacca i culi. Cioè, nel momento in cui tu vai a realizzare comunque una cosa così forte, c'è bisogno di... c'è bisogno di bei soldi, anche perché già solo di pannelli, ma anche volendo noi un giorno andare a dire vogliamo fare meteorologi, stare tutti assieme, vendere pomodori, melanzane e farci la nostra energia, cioè di noi, in nostra tasca già dovremmo uscire dei soldi che non sono una spesa piccola,
2: chiaramente non sono,
5: perché i pannelli costano parecchio.
2: Però c'è da dire che fin quando siamo noi, comunque la cosa può crescere con noi e può morire insieme a noi. Quando c'è un elemento terzo, comunque tutto diventa più.
7: Ma nel momento in cui c'è la società, se vuoi fanno male, le paghi. Questo è il discorso. Cioè io a volte quando penso a questa cosa mi imparano e può passare. E quindi.
0: Quello che volevi dire prima.
7: Sì. Okay. E non è solo un discorso di. Cioè non mi preoccupo tanto la fattibilità tecnica del progetto, mi preoccupo anche che a volte vedo che non lo so, non c'è serietà, non vorrei fare lo stronzo, però a volte mi viene da pensare che la gente viene per dentisti e anche il giusto, con questi presupposti, cioè se già siamo così adesso non è
0: più così come
7: a volte mi viene da pensare questo,
0: che non siamo seri, dice,
7: che a volte la vita non sempre
0: tipo che se ne so,
7: tante volte capito?
0: Iniziamo la riunione 5 ore più tardi,
7: no, non è però per esempio anche
2: quella quando è quella è perché non siamo gruppi,
7: anche quando
2: perché siamo anche in Italia
7: qua, io adesso. Cioè sono capitate le cose un pochettino così,
1: no. Ed è un po' gestito, no, ma questa cosa è
0: grazie,
1: cioè, è sempre nella vita in qualsiasi cosa, cioè sia che sia questa azienda, sia che sia un'altra, sia che sia il fitness,
5: sì, però comunque, no, cioè, la sia del posto, è sempre se già uno si imbarca in un progetto del genere, quello diventerebbe in automatico il suo lavoro, sì. Non per qualche cosa, perché cioè, non puoi stare a lavorare dove non per i cavoli tuoi e poi a un certo punto ricordarti quando finisci che c'hai da andare a pensare a quello, perché, no, perché quella è una cosa che ti prende tante ore
2: al giorno, funzionerebbe.
5: E il giusto qual è infatti? Che è un elemento del fitness che lavora ad un progetto che è stato pensato nel freaknet, perché non è che è stato pensato chissà dove.
2: No, no, sì.
5: Al media lab riunione io dissi un giorno, ragazzi, ma ok. Se io posso dire che a un certo punto riesco, come membro del freaknet, a dedicare 8 ore del mio tempo al freaknet, e che tutto questo, grazie a queste 8 ore, io posso anche comprarmi da mangiare, pensare che posso andare da un dentista e che se mi succede qualche cosa mi posso operare. Perché alla fine, cioè, è vero che noi diciamo sempre che i soldi non ci vogliamo dopo, però. Un attimino, perché adesso siamo sotto Media Lab e di fatto anche le persone che ci sono più vicine, nel momento in cui si vede che non c'è comunque un modo subito per poter dare una mano economica, per tutti i posti che abbiamo visto anche noi, ce li danno. E noi adesso per la prima volta a Catania quest'anno sarà il primo anno in cui non c'è Media Lab.
2: Sì, però sicuramente
5: abbiamo il Poetry, abbiamo il Poetry che fortunatamente tipo, ecco, c'è stata questa fusione che in un colpo, cioè, poi si è andato a realizzare una cosa un po' diversa, adesso abbiamo comunque questo spazio qui, magari una riunione del genere l'avremmo fatta al Media Lab, d'ora in poi le faremo qui. Sì, più aria, più tranquillità, però ecco tipo si è persa una cosa, ecco. Se ne è valorizzata un'altra che sta andando bene, però ecco
7: tipo. Ma comunque quasi che dagli ultimi 2 anni non è che cioè,
2: esatto, il Meetup, diciamo,
7: lo stronzo che io non voglio fare,
2: no, no, fai bene,
7: non è cambiato, cioè, per me non è
5: esatto, cioè, io bene o male nel decimo anno, io bene o male in quest'ultimo anno, a me non ci andavo mai, sono stato e ho visto chi è che c'è stato e chi non c'è stato,
7: non è, c'è, è stato la
5: prima persona, lo so,
2: sì, esatto. Però ecco, come spazio sicuramente non era più valorizzato come doveva essere, non per colpa di quelli che anzi hanno fatto lo sforzo di riprendere la cosa, ma per colpa di tutti gli altri che vuoi non vuoi.
8: No, non c'è una colpa, siamo sempre al discorso di prima.
2: Sì, no, per fare
7: l'evoluzione.
8: Che c'è necessità per la gente di trovarsi il lavoro.
7: Esatto.
8: E quindi poi non si
1: può. Questa cosa è chiaro, per questo io dico.
8: Ed è anche da questo che nasce l'idea, ok,
1: è normale che io ora a ottobre devo necessariamente trovarmi un lavoro. E anche se dico che ragazzi per questo progetto io ci sono o non ci sono, perché ho un cuore, dovrò lavorare dall'altra parte.
7: E sono sempre venuti. Il problema è un problema di
8: tanti no, tanti non ce la fanno.
7: Dove cazzo è il Mediolanum? Quanto grande è il Mediolanum?
1: Ma non è solo quello.
7: E io sinceramente scendevo a Catania, non
8: dove cazzo era il Mediolanum? Io ci scendevo da qui da Mediolanum.
7: Lo so. Però il discorso è che a me personalmente nella testa non mi andava tanto di scendere.
8: Lo so, come il traffico di Catania, lo so.
1: Non è solo quello. È proprio una questione pratica, perché tu parli perché c'hai il lavoro e hai comunque un sostentamento alle spalle, perché alla fine vuoi o non vuoi, scusa, non perché ti disprezzo questa cosa, ma perché comunque tu alla fine la sera la tengo a casa e c'hai un piatto di pasta. Io mi sto riallaggiando al discorso suo, io come la mia esperienza, io a ottobre devo cominciare a trovare lavoro, e anche se dico ai ragazzi ok, io ci sono per il progetto, io non ci posso essere, perché 8 ore al giorno dovrò fare un altro lavoro,
7: se gli va bene,
1: se mi va bene di trovarlo, perché se non mi va bene io saluto tutti, dico picciotti, io ho trovato lavoro a Hong Kong,
8: a Maiorca,
1: come hai fatto? Cioè, capito? È anche questo il problema. Se questa soluzione mi dà la possibilità di dire ok ragazzi, il Freaknet può darti un sostentamento, io dico ok, io 8 ore sono qui, perché ripeto, metà cuore mio è del Freaknet. E quindi io sono là. Per questo io dico un attimo, cerchiamo di valutarla bene questa cosa, sì. Cerchiamo di vedere se va bene o no. Ma io non parlo solo per me personalmente, sì. Parlo per una possibilità di.
7: Però due cose, ecco, una quella di Crash di nuovo, che comunque non rispondeva, la tua risposta non rispondeva secondo me alla sua domanda, e poi quello che ho detto Paolo.
2: Non possiamo pensare, ora sono questo attimo, non possiamo pensare che il nostro sostentamento derivi da Crash.
7: No. Ti sei esattamente invece riallacciato a quello che dicevi prima. Sì.
2: Meno male che tu questo. Io ho preso l'agenda.
7: No, perché tu comunque hai detto di fatto, cioè lui parlava dei soldi, di poi di là, e lui, e tu però prima hai detto che Freaknet può essere autofinanziato e può ricevere soldi dai membri, ma è un'altra cosa del fare un business.
1: Ma perché, scusate, ma se il Freaknet viene autofinanziato da questa azienda nuova che si crea, qual è il problema?
2: Che viene finanziato da alcuni dei membri, ma l'azienda sarà di alcuni dei membri, quindi sarà un finanziamento dato da alcuni dei membri,
1: ma all'interno del quale lavoreranno a turno altra gente,
2: magari non tutti, loro vedono
1: la prossima volta ci sarà altri, la prossima volta altri, cioè
3: magari in un'azienda diversa non ci cambia.
1: La gente che lavora per questa azienda, cioè diventerà il mezzo che il Freaknet ha per realizzare progetti in cui servono SRL. Quindi oggi a priori Net Crash ci vuole lavorare, RAM no, Crash ci lavora, al prossimo progetto Crash non ci vuole lavorare, ci lavorerà RAM.
2: Al prossimo progetto probabilmente anche a un'altra azienda, volendo.
7: È quello che lui dice sempre.
2: Nel senso che volendo, io per qualche motivo non voglio andare nell'azienda con lui, ma voglio andare nell'azienda con te, con lui e con Asbesto,
1: sì,
2: per dire.
1: Perché?
2: Ma non perché loro mi stanno sul cazzo, perché magari l'azienda che facciamo, per l'azienda ha uno statuto, ha un bilancio che deve essere fatto, cioè, perché il progetto che noi stiamo facendo, io, Tomac e tu, è tipo a Panama.
8: Vabbè, no?
2: Perché te è a Panama, io l'azienda me la faccio a Panama, mica me la faccio qua.
1: Io in questa cosa non ci vedo problema.
2: Esatto.
1: Cioè, allora,
2: il problema è che poi
1: dico spicciolo per cercare di farmi. Sì. Allora, se io devo non mi piacciono i colori del Poetry, i colori delle pareti del Poetry, sì, e voglio cambiarle, io devo entrare dentro il Poetry e cambiare le pareti. Non posso dire da fuori "oh cazzo, non mi piacciono le pareti, no, ci tiro secchiate di colori da fuori". Allora, se non mi piace com'è la struttura, se io voglio perché vedi dalle parole che ha detto lui, io a questa cosa ci credo, cioè lui ti sta dicendo che vuole fare questa cosa perché crede in questo progetto, certo, nella questione etica principalmente.
6: Allora, se la vogliamo cambiare, purtroppo dobbiamo fare un SR e un SRL, e significa entrare in ambienti in cui il freaknet, in cui il freaknet si è sempre tenuto a distante, però tutti cresciamo.
3: Sì, sì.
6: Cioè, prima i nostri progetti, quando avevamo 18-19 anni, okay, erano che bello, cresciamo. mettiamo
2: potrebbe anche essere 18, facciamo
6: non cresciamo solo di età, non dico cresciamo solo di età,
2: un downgrade,
6: non solo cresciamo solo di età, cioè cresciamo dal punto di vista di voglia di fare le cose, capito? Mentre prima la nostra fame di hacking, tra virgolette, così tutto, era semplicemente mettere su 4 PC e dare la posta, adesso è cresciuta ed è
5: funzionato, pure un progetto di guerra aperta a Telecom,
6: perfetto, per fare questa cosa ci vuole un SRL. Io ti chiedo una cosa, il Freaknet con la base che ha, sarebbe d'accordo a questa idea etica? Rispondimi.
2: Perfetto.
6: Sarebbe d'accordo a questa idea etica?
2: Sì, ma l'SRL non è Freaknet.
6: Perfetto.
2: Non sarà mai Freaknet.
6: Perfettamente, sono d'accordissimo con te.
2: Appoggiata.
6: Sì, siamo d'accordo.
2: Può essere in un certo senso
6: non ci uscirà il magata. Perfetto, seguimi un attimo, perfetto, io sono d'accordissimo con te.
2: È nel momento in cui però scazza, capito? Non è che parte del Freaknet si scioglie perché magari questo progetto è andato male, perché magari queste cose, diciamo, cioè non deve essere parte integrante del Freaknet, cioè se il progetto magari si allontana da quelli che sono, cioè un giorno decidiamo tutti democraticamente.
6: Questa cosa la vuoi gestire?
2: Questa cosa no, invece si può
6: non
2: gestire,
6: si può gestire.
2: Non perché, momento... perché le singole, i rapporti tra le persone sono ingestibili,
6: esatto,
2: da questo punto di
6: vista. Oggi diciamo questo, domani
2: ma nel momento no, ma nel momento in cui magari la società fa una scelta. Io prendo ad esempio il caso di che ha scritto quelle cose che è successo in Brainwork.
3: Brainwork.
2: Ecco, cosa è successo? Se magari diciamo che parte del statement perché non sta prendendo parte attiva alla vostra SRL, no? Ad esempio, dice questa cosa non ci piace più, per noi non va più bene la linea che questa SRL sta prendendo all'interno del progetto. A quel punto tu non è che dici ok, allora il Freaknet si deve smembrare. No, perché potrebbe succedere, invece si deve mettere democraticamente a dire ok, il Freaknet non vuole più, non si sente più di dare il patrocinio tipo a questo, di dare il suo appoggio a questo progetto. Quelle persone possono continuare, non solo, possono continuare a fare parte del Freaknet. Sì. Semplicemente sarà quel progetto ad andare via. Hai capito? Invece se noi lo facciamo diventare solo un progetto del Freaknet, poi mezzo Freaknet si deve dividere per un cazzo di progetto. Cioè deve finire come è finito Havana, perché Brainwalker ha preso una direzione che a tutte le persone di Havana non piaceva.
7: Ma penso che questo sia... Fino a un certo
2: punto, perché io mi sono incazzato tantissimo perché invece ho letto nelle mail di Ahmed, ma non per colpa sua, perché non era stato fatto chiaro questo discorso, ho letto che delle persone si erano allontanate dal Freaknet, comunque non erano più parte integrante del Freaknet perché comunque avevano i propri cazzi, e che è vero, però che non è che magari non facevano parte del Freaknet, non avevano a cuore il Freaknet, semplicemente non hanno dato a quel progetto in cui magari non credevano allo stesso modo in cui credono loro due, giustamente, non hanno potuto dare lo stesso peso, ma non è che non hanno dato lo stesso amore, lo stesso peso al Freaknet, non hanno dato a quel progetto, che per me ad esempio non è un progetto del Freaknet, solo del Freaknet. Un integrante del Freaknet, perché progetti integranti del Freaknet magari sono dei progetti appunto con un peso comunque che noi decidiamo che siano diversi da quello che può essere un SRL che facciamo così. Quindi per salvaguardare quello che in realtà è la nostra unità, dobbiamo attuare un metodo del genere.
3: In realtà poi si tratterebbe di fare da cuscinetto tra il Freaknet come famiglia allargata, come comunità, come diamine la vogliamo chiamare, e i progetti del Freaknet, il che probabilmente garantirebbe anche a quelli che fanno parte dei progetti di essere ammortizzati se dovessero scoppiare. Dio non voglia, noi stiamo facendo i pessimisti. C'è una pratica sociale.
0: Sì, posso, quindi io penso innanzitutto quello che hai detto tu, adesso un po' si sposa con quello che dice lui. Cresce in particolare dice naturalmente, giustamente, bisogna chiarire, secondo me quello che stai dicendo, bisogna chiarire la partecipazione del Freaknet a questo progetto, più sì, che se il progetto è Freaknet o Freaknet è il progetto, ma sì, la partecipazione del Freaknet a questo progetto è, per me lo è partecipazione è in un determinato modo. Come dice lei, però giustamente dice, allora, se, come dicevi anche prima tu, se salta il progetto, come è successo per Newman, e un casino di persone, che ne so, quattro persone se ne vanno via e non partecipano più al Freaknet perché si è saltato il progetto, non hanno più visto la possibilità, e non solo non partecipano più, nel senso non lavorano più, o magari non sono più presenti al Freaknet, al media lab, ma tu dici, come dici giustamente, non sono più presenti col cuore al Freaknet, cioè loro poi diciamo che se ne va altrove. Allora dici, non mi va bene, giusto? Non mi sta bene questa cosa.
4: Sì, se da questa società deve derivare comunque
2: uno spascio generale,
4: che è uno spascio all'interno della comunità.
0: Lei dice ad esempio, anzi, magari se le persone hanno dei problemi e salta tutto, no? Saranno, essendo una grossa
2: riassorbe,
0: magari ci si aiuta quasi, no? Dice, certo, ci si riassorbe, certo. Magari queste persone appunto, è un modo di vedere, cioè uno potrebbe dire, vaffanculo, tutta un'altra puttana, me ne vado via, vaffanculo il Freaknet, no? E lì dice no, invece magari qualcuno ti dice no, non c'è bisogno di mandare tutto a fare in culo, siamo sempre Freaknet, non hai intaccato l'entità del Freaknet, se n'è andato a fare in culo un modulo, no?
4: Esatto. Magari sì, ma capisci che cosa cos'è? È in bilico.
0: Certo che è in bilico, un momento io voglio, cioè, io sì, ho una mia visione di. Non perché sono bilancio e non ci credo all'astrologia italiana. Ma secondo cinesi. Me.
7: Quella cinese sì.
2: Interessantissima piega della discussione.
8: Siamo tutti molto interessati, sì.
0: Ma io vedo questo equilibrio in un altro modo. Pallotton ha esposto tutto un altro problema, secondo me, che era differente sì. dal tuo. Sì. Cioè, brevemente, adesso lui ha detto seriamente, però ragazzi, se facessimo questo progetto di Freaknet, non Freaknet, magari io ci lavoro anche, dice Pallotton, no? Magari ci lavoro non come Freaknet, ci lavoro da solo insieme agli altri. Però se lavoro così come facciamo le riunioni, allora non ci lavoro, no? Perché la serietà, e io su questo sono d'accordo con Pallotton, questo è anche il mio timore in qualsiasi progetto, però non solo in questo qua delle olie, anche nella questione andiamo a prendere l'hardware al Freaknet, al Media Lab e portiamolo via, anche nella questione facciamo il progetto, che ne so, questo BTV, anche nella questione creiamo qua una sorta di accademia e muoviamo il museo, cioè per me la partecipazione e la serietà non è differente, perché è o non è un progetto adesso economico, se vuoi, su business, sì.
7: Perché io non credo che la presenza di un business possa motivare di più le persone.
0: Infatti, infatti neanche per me. Infatti per me
2: più serie.
7: No, io non vedo così.
0: No, esatto. È quello che io infatti dico è, riconnettendoci alla questione delle mail di cui tu hai parlato, allora io innanzitutto se ho nelle mie mail accusato qualcuno in qualche modo, chiedo scusa, di sicuro non era niente.
2: No,
0: aspetta.
2: No, quello è stato un equivoco, una mia errata citazione. Oppure mandati bacetti.
0: Io di fatto ho detto che nell'attività del Freaknet, che era di fuori questo progetto, vedevo per alcuni aspetti non una serietà. Poi uno mi può dire se no, sono un guide buco, no, che vuole.
7: Non dipende da siciliano.
0: Esatto, uno può dirmi. Invece secondo me dipende proprio, ripeto, da uno spirito che puoi ritrovare in Sicilia, come lo puoi ritrovare a Torino, come lo puoi ritrovare in Austria, altrove, cioè dal metterci l'anima nelle cose, che si riconnette a quello che dicevamo. Cioè io in Austria, sinceramente, queste persone che ho conosciuto, no, che sono innanzitutto una famiglia per me, ci siamo sempre aiutati, un po' come dice anche lei. Cioè di fatto io l'ho conosciuti a Linz, che ero andato lì perché volevo imparare i sistemi, diciamo, no? Perché delle persone, ho conosciuto delle persone, in particolare Asbest e Jaromir, e mi sono dedicato a questo, però allo stesso tempo dovevo lavorare, quindi ho fatto dei lavori più disparati. Quindi magari la sera studiavo, facevo i cazzi miei, e di giorno, l'opposto, lavoravo. No? Come fanno tutti quanti? No? C'è chi lavora di giorno, part time, c'è chi lavora tutto il tempo, si impegna la notte, magari la notte reinstalla il server, non ce ne frega nulla se sta a Dublino o no, no? Si impegna in qualche modo. E io di fatto mi impegnavo col mio studio anche, insomma, stessa cosa, cioè secondo me è uguale il sistema. Queste persone che ho conosciuto erano per me molto simili a, cioè, scusate, avevano una lezione di vita, una filosofia, se volete, un vivere assieme, un senso etico, no, comune, molto simile a quello del fitness. Okay. Io conoscevo da una parte l'aspetto fitness e come erano le persone, in modo mio, e conoscevo là da un'altra parte queste persone, e mi sono reso conto che, ad esempio, Ram non era Ram lui, quello che è adesso, è nato soltanto nel 2006 Ram come Ram, però le persone erano esattamente le stesse che prima facevano, montavano e smontavano palchi per i concerti, montavano e smontavano installazioni per qualche presentazione, poi si sono messi a fare esposizioni, cioè lavoravano sempre per qualcuno, dipendenti. A un certo punto si sono messi, io ho avuto ad esempio una parte, cioè mi sono staccato, sono andato a fare tutto un altro lavoro, come potrebbe essere Paolo, no? Che prende magari adesso, dice, e va in Irlanda, no? E va a lavorare per Amazon. Io sono andato a Vienna, sono allontanato da Linz per lavorare con Silver Server, no? Il provider. Quindi era un po' simile la situazione, e per un casino di tempo le persone non le ho viste, cioè le ho viste solo che ne so, la sera quando si andava a bere la birra assieme, e a volte ci si raccontava, che è vero, non c'era ancora un'associazione, però c'era questo sentimento, senso etico sempre. Quando io ho mollato Silver Seller e sono andato più propriamente a Graz, perché tutte queste persone si erano spostate a Graz, loro stavano già lavorando assieme per le installazioni museali e artistiche. Io mi sono riagganciato perché era come una famiglia, cioè ragazzi, è andato tutto come è andato, io il provider l'ho lasciato, però mi ha detto che vieni a lavorare con noi, tanto comunque cose con i computer, sistemi ci sono
3: scappa
0: da fare.
3: Se non chiudete scappa Pilù.
4: No, devo poi. Stiamo attenti.
3: Io stavo battendo.
2: Ti ammazzo, Pilupo.
3: E ti è rimasta l'ultima pera, conservati.
2: No.
4: Allora?
0: Allora, sono andato a Graz a lavorare con gli altri e ci siamo trovati di nuovo in una situazione nella quale tutti quanti lavoravamo per un'azienda in particolare, a modo nostro, e ci rendevamo conto che però, pur tutti lavorando e magari riuscendo a mantenerci in qualche modo, quindi di nuovo una situazione simile, tu lavori con una o per l'altra, non importa, anche se si lavora con un'azienda comune, però di fatto non stavamo più facendo le nostre cose, o le cose che non le facevamo le cose per gli altri. E quindi è nata l'esigenza di creare un'associazione, no, nostra, che dicesse che è un'associazione no profit, che si occupa di sì, autosostenersi in qualche modo o sostenersi, quindi i singoli lavorano in qualche modo, ma allo stesso tempo che ci sia qua come famiglia sempre presente per uno fare i progetti in comune, no? Progetti in comune che sono più propriamente progetti RAM e quindi non hanno uno scopo di profit, no? Hanno lo scopo di fare le proprie installazioni artistiche, il proprio modo di esprimersi, ok? E due, a livello culturale, e per questo, vabbè, quello arrivo dopo, a livello culturale, e due, anche comunque per aiutarsi nel caso di problemi, cioè c'è un lavoro che arriva da fare, tipo mostra Graz di questa determinata artista, che ne so, ragazzi, servono due persone, chi vuole fare questo, chi vuole fare quell'altro, ci si mette assieme e tre persone di RAM fanno un determinato progetto. Marcus, ad esempio, ha trovato un lavoro come grafico per la galleria di Graz, che lavora le sue ore, per dire part-time come voi, no? Fa tutta un'altra cosa, non è come RAM, no? Lui lavora come grafico per questi qua, però di fatto investe, cioè, poi va magari a RAM, magari fa lo stesso lavoro da RAM, come le persone stesse magari fanno le cose tecniche dal lavoro all'opposto, no? E ci si aiuta, nel senso che quando io non posso aiutarmi, no? Mi aiutano loro. Quando l'altra volta sono andato su a marzo, avevo qualche soldo, c'erano quei problemi in RAM, ho messo i soldi, no? In RAM, perché ci potessimo sostenere in quel mese. Quindi c'è sempre stato un po' questo effetto famiglia, no? Come diceva lei, e anzi da quando c'è RAM in un certo senso ci si è uniti in famiglia. Allora io a un certo punto, ancora che arrivasse il RAM, quando è arrivato il RAM, mi sono accorto che esisteva esattamente lo stesso spirito là come qua nel Free, e per quello che io dicevo quando sono andato a Torino con Stefano, mi guardavano, pensavano che fossi lo secondario, che Stefano pensavano fosse siciliano, perché capelli scuri, e mi parlavano a lui in italiano, a me.

0: successa più propriamente l'anno scorso con anche con Asbesta, no?
1: Sì.
0: Allo stesso tempo però mi sono accorto che c'era una diversità tra RAM e fitness, ed era una diversità di impostazione di vita, forse su alcune cose, di metodologia, io ripeto di nuovo, di lavorare, o anche di come veniva visto il lavoro. Quando io a volte dico lavoro a Jaromir, si incazza e mi dice perché per lui lavoro uguale schiavitù. Quando io invece dico lavoro, per me lavoro è, se mi fa star bene, cioè lavorare non lo vedo come lavorare da dipendente per qualcuno, schiavo, fare qualcosa, lo vedo come una necessità, io non posso star fermo, devo fare cose, no? E per me questo è un lavoro, mentre tu trasformi qualcosa.
1: Il lavoro rende libero, la
0: esatto,
2: non lo scriviamo al cancello qua.
1: Lavoriamo nel tempo,
2: ovviamente in tedesco.
1: Buona Gott mit Bonus
2: Arbeit. Arbeit.
0: Vabbè, mi sono accorto c'era una diversità, e mi sono accorto che comunque con RAM riuscivamo a fare determinati progetti con una serietà pazzesca, di sicuro, e progetti dove comunque c'erano, come questo museo, l'ultimo, una grossa cifra di soldi, cioè si arrivava intorno a, beh, di sicuro intorno ai 100.000 euro, adesso non so quanto, mi ricordo quanto fosse tutto il progetto, comunque ha una grossa mole di soldi. Di fatto non è che questo ha snaturato il RAM, anzi ha permesso al RAM di crearsi, perché proprio mentre facevamo questo progetto si è nato anche il RAM. Abbiamo avuto modo di dire ok, prendiamoci il nostro posto, di nuovo per dire riprendiamoci un media, mettiamoci assieme, compriamoci per dire degli attrezzi come trapani a colonna o altro, no? Per poter fare questo lavoro che però lo facciamo assieme nella nostra associazione. Poi lo stesso trapano lo utilizzo per fare un'installazione mia propria, come potrei dire, magari per fare questo determinato progetto devo prendere dei computer, faccio un esempio, no? Per creare dei server, e magari questi stessi server li utilizzo per fare qualcos'altro che sia più proprio del free, se faccio solo un esempio, no? Per dire del tool. Mi sono anche accorto che ci sono stati, come dici tu, sicuramente dei problemi di delle discussioni a volte, cioè questo progetto ha stancato tutti quanti, come potrebbe stancare un progetto anche di business in questo senso, ha stancato molte persone, che poi si era creato uno scazzo abbastanza grande, non so come dire, no? E alcune persone erano diventate, non so, suscettive, avevano, cioè c'erano dei problemi di fatto, ci siamo allo stesso tempo suoi in un certo senso allontanati, perché distanti da questa cosa. Però il fatto che fosse stata questa società intendo questa comune, questa famiglia, no? Il RAM ha permesso allo stesso tempo di dire ok, sei scazzato un attimo, non ce la fai, come è successo a Marco, stai male, boh, questo lavoro chiediamo qualcun altro che lo faccia. Abbiamo trovato una persona che ha fatto questo lavoro al posto suo, lui si è occupato delle sue cose, no? Ha più mollato, cioè quasi a fine lavoro questi aspetti di grafica, l'ha fatto un altro. Adesso quest'altra persona è un membro di RAM, perché si è trovato così bene e ha detto ragazzi io resto con voi, e ha anche detto posso lavorare qua anche per le mie cose, e quindi si è ritrovato poi ad avere uno stesso sistema, cioè io magari lavoro per il gruppo o lavoro per me stesso per vivere, e in qualche modo faccio, non so come dire, io energia, cioè se lavoro per me stesso, per mantenermi, e poi questo mi permette di avere più tempo per poter stare nella comunità, o soldi da poter investire per comprare la nuova cucina spaziale, o
1: io vorrei aprire un attimo una parentesi, io credo che Acme sia diverso.
2: Non come
1: cosa bella, cioè Acme è diverso. Io credo che abbia capito una cosa fondamentale. Ma che cazzo di problemi vi fate? Cioè c'è da fare questa cosa, facciamola. Ok, dice. Tutto gira attorno all'unica grande famiglia che è questa del free.

0: per quello che sto riuscendo a capire.
1: No, non so, per me invece sono più famiglie,
2: sì, sì,
1: una famiglia che c'è Dine, comunque sono fissato per Dine,
0: scusa,
1: Jeremy,
2: scusate,
1: sarei qua.
2: Vi faccio notare una differenza che potrebbe essere fondamentale tra quello che Crash chiamava la tecnocrazia. RAM è comunque un esperimento creativo, si occupa di musei, si occupa di installazioni, cioè di cose che sono immediatamente gratificanti. L'aspetto tecnico delle cose, magari anche il semplice offrire della posta eccetera, può non essere immediatamente gratificante.
3: No, perché se tempo di posta non è gratificante.
0: Non è mai.
2: Non a caso ci va, ho fatto questo esempio.
1: Fai in rame direttamente, magari
2: ma buona breve. Parte sì. Cioè speculare, secondo me.
1: No, abbiamo usato molte tecnologie anche in questa installazione, quindi non è che
2: sì.
1: La tecnologia era.
2: Sì, ma finalizzate a. Noi abbiamo usato molto spesso all'interno del Bricnet la tecnologia per la tecnologia. Per studiare sulla tecnologia stessa.
1: Tecnologia per sviluppare, no? In questo ambiente. E lì viene utilizzata per sviluppare un ambiente che comunque, ripeto, secondo me è lo stesso, è un ambiente culturale. Cioè.
2: Sì, ma la cultura ti dà una gratificazione immediata.
1: Beh, ma anche.
2: No, nel senso non è una cosa cattiva, però è una cosa che aiuta a cementare i rapporti, allontana lo scazzo. Se tu hai una gratificazione immediata,
1: in questo senso,
2: se tu hai una gratificazione
0: immediata, non è immediatamente, c'è un altro termine, non è immediatamente,
2: non hai ricompense,
0: coinvolgente, capito?
1: Cazzo, ma io vi devo dire che quando abbiamo fatto l'altro museo,
0: cazzo, mi è piaciuto, ripetilo,
1: non è stato per niente,
2: cazzo, ci è piaciuto da morire,
1: non è stato per niente gratificante, cioè alla fine del tempo ci siamo trovati, alla fine avevamo speso comunque, c'è. Hai vissuto, quindi ti sei trovato che comunque non avevi un senso il soldo per vivere e arrivavano gli altri problemi. Per di più, alcune persone si erano scazzate per quello che era successo.
2: Guarda la parabola, però. Guarda la parabola.
0: Tieni più lui immediatamente.
4: Perché deve tenere più lui?
5: Perché i cavalli.
4: Poi capirai che se ne può tenere più lui. Ma non parte mai.
1: Non parte mai.
2: È l'altra che parte. Però guarda la parabola. Cioè, da quando esiste il Freaknet, ora si è arrivati col Poetry a un museo dell'informatica, che non è un sogno nuovo, come spesso ti può confermare, per niente.
1: Non è un?
2: Un progetto nuovo, un'idea nuova.
1: Assolutamente.
2: Ma si ci è arrivati ora. E questo dovrebbe già dirti...
1: Museo ci abbiamo messo comunque più di 2 anni. Non l'abbiamo fatto subito.
2: Aspetta, quando è venuta la prima volta questi?
1: No, non è venuta no l'idea neanche, ci hanno chiesto di farlo, non l'abbiamo fatto.
4: La prima cosa, la prima idea da quando è nato il Freaknet sostanzialmente.
2: Infatti.
1: Il museo.
0: L'idea del museo è del
4: dal 99, 98.
2: Perché?
1: Vabbè, però io faccio.
2: Perché queste cose sono, ti danno una ricompensa subito, ce le vedi subito.
1: Okay,
2: ti coinvolgono subito.
1: È più facile,
2: no, non è più facile.
0: Saldano più il rapporto più immediato nel discorso della famiglia.
2: Evita gli scazzi a priori.
1: Ah, ok, tu logicamente
2: se
1: le attività che vengono prese.
2: Ti faccio un esempio ancora più lampante.
0: No, non è che non gratificano immediatamente.
2: No, ti faccio un esempio ancora più lampante. Il discorso dei corsi di cui parlava Crash. Una rottura enorme di palle per quelli che li hanno fatti. Per trovare la gente e per essere sicuri che la gente fosse presente e alcune volte non c'è stata, con quello che significa avere a che fare, cioè dover rendere conto agli altri e tu magari non ti presenti e non fai lezione, queste non sono né cose gratificanti. Sì, dice, poi alla fine abbiamo avuto i soldi, bello. Ma gli scazzi si sono moltiplicati in maniera esponenziale, le rotture di coglioni idem.
1: Sì, però secondo me questo non. Cioè, secondo me la differenza sta proprio in questa metodologia, non so come dire, cioè.
4: Forza.
1: Questo è indubbio, si riconnette un po' anche quello che dice Paraton. Se io comunque adesso io faccio un progetto per un anno che sia direttamente gratificante, che mi gratifichi in 5 anni. Ma non ci metto il cuore, la serietà, non vado da nessuna parte, può addirittura distruggere l'unità, no, del freak. Cioè che io adesso faccio patate, computer, pomodori, o mi decida per fare un progetto che forse, io la vedo così, che forse abbia più a che fare con il mercato, il business in senso brutto, se non ci metto il cuore, perché magari sono più cuori, c'è il cuore del Freakney, c'è il cuore del Gustavo, c'è il cuore del Ram, se io non ce lo metto, di fatto non...
2: La mia dichiarazione non era ostativa a quello che... Cioè era un attimo per puntualizzare perché poi ci sono stati degli scazzi e il riferimento a quale attività. Sì. Questo, in pratica.
3: E anche, tu fai un esempio con il Ram, che magari si è creato un crescendo per la... svolgimento di una serie di attività che vi siete ritrovati a fare.
1: No, quindi... l'associazione, però le cose, cioè, sì. Già da quando ci siamo incontrati all'Inz le facciamo sempre assieme.
3: Esatto,
1: e cioè, facendo quelle cose dell'università, assieme. Io andavo all'università di Linz e non ero iscritto, sì. Per altre cose, perché eravamo assieme.
3: Ma quindi. Perché comunque c'è una storia diversa, nel senso che comunque c'è stata una storia creandosi che ha creato quel... diciamo,
1: no, la storia è ovviamente diverso,
3: ma quello... è nato in un altro modo, voi vi trovate,
1: no, la storia è diversa, ma lo spirito è lo stesso,
3: lo spirito, esatto, lo spirito
1: è quello che è.
3: Però siccome la storia è diversa, tu devi far conto che nella storia si creano, diciamo, proprio delle dinamiche, per cui magari poi ognuno ha un approccio diverso a quello che sono i progetti insieme, e soprattutto tu non puoi pretendere che tutte le persone all'interno del fitness che siano coinvolte in un progetto che magari tu e Zanna...
1: Ah, momento, questo volevo risponderti infatti prima. Non, ecco, questo c'è un grosso errore, io in questo senso mi sono sentito toccato, nel senso che dico le accuse, no? Lì forse c'è un fraintendimento che penso fosse anche quello che ci stavi a dire prima Ram. Una è l'impegno, ripeto, cioè, a volte vedo persone come, penso Newmark, che secondo me fa parte del free, non so voi, comunque di Dani.
0: No, Newmark fa parte del Poet e quindi fa parte del Free.
1: Vabbè. sta in Ruanda e si è impegnato su questo progetto sinora. Se io penso a Aaron, che non fa parte né di Free, né di Ram, né di Dine, fa parte del Foyer, perché l'ha creato con Sarv, no? Ci sono i fondatori. E vedo il suo impegno in questo progetto, o l'impegno di Stefan, che fa parte del suo di Ram, queste cose a livello di fitness, non... Cioè, se vedo l'impegno di queste persone in questo momento nel progetto, no? Vedo che è un impegno pazzesco, cioè ritrovo lo stesso impegno che piuttosto ritrovo in Asbest, o che ritrovo magari in Pallot, in te, indubbiamente. A volte non vedo lo stesso impegno, io lo farò dico onestamente in Zanna, e quello secondo me si riconnette a quello che diceva Paolo, cioè se uno fa dei progetti che siano patate, pomodori, business o no, deve metterci la stessa anima che ci mette, no? E nelle altre cose. Allora, vuol dire sudare sangue, questo la vedo proprio, no? Immolarsi come fai tu. La scelta è... cioè, scusami, mi sono perso tutto quanto, impegno, non impegno, l'interesse, lo spirito, però alla fin fine vengono secondo me a unire più aspetti che possono permettere di dire a certi progetti di essere, di non essere del Freaknet, di avere magari lo stesso obiettivo, magari le metodologie sono...
2: Scusami, non ti ho seguito, cioè se me la spieghi meglio questa cosa. Forse ti sei anche un attimo incartato.
1: Sì, perché lui parlava anche di idee sostenibili, no? Freaknet ha cercato di autosostenersi in altri modi, magari con fondi di qualcuno, magari con dei progetti che erano autosostenibili. Ram per me fa la stessa cosa, no? Fa alcuni progetti che sono autosostenibili, come il Salon, che è, per dire, una riunione dove si fa nel nostro spazio, quindi si raccolgono delle persone esterne che vengono a discutere, in questo caso per pensare allo sviluppo dell'arte, se vogliamo, in una certa direzione. Come potrebbe essere una riunione al Freaknet dove vengono tutta una serie di persone, tra le quali ci sono i membri del RAM e quelli esterni, no? Che vengono per discutere dello sviluppo dei sistemi in Italia, magari dico nella pubblica amministrazione, tutti si rendono conto che c'è di fatto un problema, la pubblica amministrazione continua a usare i sistemi Windows, questi sistemi Windows nella pubblica amministrazione, faccio un esempio stupido adesso, questi sistemi Windows
2: mica tanto,
1: non solo sono sistemi che sono costosi, funzionano male, quello che vogliamo, ma vanno anche a intaccare la libertà, no, di, delle persone in un certo modo, e noi ci individuiamo un problema e diciamo, ragazzi, questo è un problema culturale, cioè porta all'inizio magari un diretto beneficio, installando i Windows, ce li ho lì, mi fanno sta cosa, no, ci metto magari meno tempo, non è vero, però ci metto magari meno tempo con Linux, per esempio stupido, però col lungo andare ti porta

0: palesemente.
1: Quindi sono una serie di step che non sono sostenibili in questo senso a lungo termine. Allora noi vediamo, cerchiamo di fare le cose con coscienza, con coscienza sociale, no? Diciamo, queste cose non si possono fare così, perché ci fanno male in un altro modo, fanno male figli dei massimini, non lo so, no? Non sono pensato. Allora, un progetto, diciamo, fino adesso, come Pignoline, è pensato in questa direzione, cioè è pensato per fare, per limitare, come dice Zanni, il digital divide, per fare del bene in un certo modo, per portare a delle persone che non hanno la possibilità di scoprire magari questo modo di utilizzare l'internet, di utilizzarsi il telefono per i cavoli loro.
0: Ma chi cazzo se ne fotte degli eoliani? Cioè, ma vaffanculo!
2: Anche questa è una strada percorribile.
1: Tutte le cazzate ogni tanto, non viene. Stessa cosa per i Monti Blay, io vengo qua, porca puttana, non posso parlare con nessuno con il mio cellulare perché non funziona, l'internet cade ogni 3 giorni, a spesso bestemmia, no?
3: Ma più che altro solo perché ha spesso bestemmia di quello qua, no? Perché siamo tutti stanchi.
1: Tanti perdo, veramente. A questo punto mi dico, no? Qua c'è anche un problema, il nostro progetto vuole andare a risolvere questo problema. Cosa vuole fare? Vuole portare l'internet, no? A delle persone, là voleva magari risolvere la possibilità che alcune persone potessero imparare a utilizzare alcuni sistemi, altri volevano risolvere la possibilità di togliere dalle scuole i sistemi Windows, perché pensi i bambini con i sistemi Windows nelle scuole non imparano un cazzo i sistemi e poi dopo escono, hanno la patente del computer, non sanno neanche cosa sia, un file veramente. L'obiettivo è più o meno simile, o no, no? Mi sembra, cioè, anche questo è pensato per un bene forse più comune. La differenza sta, come forse anche diceva lei, no? Che mentre è un piccolo progetto, io magari in quella scuola installo 5 computer Linux, gli do la possibilità di usare determinati programmi, in questo progetto, visto il più grande, è qualcosa di molto molto più grande, che non vuole solo installare...
0: Come la vedi questa cosa?
1: Arriva che non vuole solo installare 5 computer, ma vuole creare un backbone, infatti, ok? E come dite in molti, un backbone è, in questo caso, un provider. Cioè, alla fine, quello che siamo in un modo o in un altro, io definisco più un carrier, più che un provider, però, no, diciamo, siamo, se vuoi, un provider, ok? Là era una stanza dove si riunivano 5 persone, installavano 4 computer, era sempre l'organizzazione non profit, non aveva bisogno di essere un provider per fare questa cosa. Qua invece per fare questo determinato progetto hai bisogno, come diceva anche Zan, no? Di creare un provider, quindi hai bisogno di avere una forma burocratica, quindi hai bisogno di un sistema, questa forma burocratica che è un'azienda
4: per sostenersi.
0: Ciao.
1: Per sostenersi deve avere a che fare ovviamente con i soldi, no? Una cosa che fa sempre tanto paura in questo senso, io lo capisco.
2: Lo chiudete il cancello, per favore? Grazie.
1: Allora, fatto a entra in questo va a superare quel limite, no? Che anche tu dicevi. Però per me rimane l'obiettivo, la cosa importante. Allora, è chiaro che se sono state dette le cose in un modo sbagliato, forse è perché non ci siamo sempre riuniti, non ci siamo sempre incontrati, abbiamo parlato in più persone di questa cosa, se ne parlate in minimalismo tendenzialmente. Scusatemi, io uso il computer, mi piace tantissimo, però mi rendo conto da tempo che non sempre le mailing list funzionano, no? Non bastano le mailing list nella vita, come non basta lo sparare cazzate assieme, come non basta lavorare tanto se poi non c'è lo spirito, cioè non bastano, no? Bisogna unirle queste cose. Lì poi mi ricollego a un altro aspetto che hai presentato tu prima, però di fatto bisogna mantenere chiaro l'obiettivo, questa è la mia visione. Il fatto che ci sia adesso bisogno di creare un'azienda,
2: come la vedi?
1: Il fatto che ci sia bisogno di creare un'azienda è per me, ripeto, uno step, è per me un tool, no? Sì. Un tool che, giustamente come dici tu, un momento, magari un tool che non si può definire tool del freaknet completamente, no?
2: No.
1: non si può definire magari neanche in parte, l'unico modo che si ha di, per me, io la vedo così, l'unica caratteristica comune di questo progetto che si possono accomunare al Fitness sono che di fatto io lo vedo come un lavoro di gruppo, che è anche nel Fitness, lo vedo come uno scegliere una metodologia di lavoro pensata in modo sostenibile, no? che è sempre comune al Fitness, così come lo era nei psicologi, così come sono mille altre attività. Rientra di nuovo nel Freaknet perché è un progetto che magari sta a cuore a alcune persone, queste persone ci si dedicano, no? Cioè lo stesso, ci sono degli aspetti comuni. È stato pensato da delle persone che sono le persone del Freaknet, quindi è stato scritto all'inizio in Net Ecology, no? Quindi è stato inserito in questo ambiente, quindi forse è stupidamente, come dici tu, magari è stato accomunato veramente, come dire, questo è il progetto del Freaknet. Perché c'erano tutte queste basi comuni, oltre al fatto che le persone l'avessero pensato e fossero quelle del film, no?
2: Posso fare lo stronzo un attimo?
1: Sì.
2: Relativamente. Ammettiamo che per un attimo Shining si incarni in me, la prima cosa che direbbe,
1: sì,
2: se tu fornisci la rete, sì, se tu fornisci l'accesso, passi a essere padrone di un qualche cosa. Per citare Jeremy Rifkin, L'era dell'accesso, il libro di Jeremy Rifkin, l'economista, dice che in effetti i veri padroni di internet sono i provider. Quindi di fatto Shining ti direbbe che tu vai a gestire potere.
1: Ho capito cosa vuoi dire, che è il suo rischio.
2: Cioè, ideologicamente è un po'.
1: Che sia potere che arrivi dei soldi di qualcuno, uno, che ha potere o quel che è, tu vai a toccare il potere in questo senso, no?
2: Ti fai il potere. Perché ti fai il potere, perché gestisci.
1: Io
2: dai
1: questo,
2: qualcosa.
1: Io questo ho la mia risposta ed è come vedo io il progetto. Insomma, no? La domanda in cercava di che mi ha posto anche.
2: Siccome non arrivava, volevo che arrivasse.
1: No, volevo che innanzitutto si identificasse il fatto che comunque è una cosa che è stata dimenticata. Questo progetto è stato pensato all'inizio da appunto le persone Freaknet, in un certo modo, se ne è parlato come idea di Net Ecology, perché comunque fatto con energia alternativa, con.
3: Va bene, ancora sto in favore.
1: Va bene, ok.
3: Hai fatto bene pure a dire.
1: Non è che è partito da alcuni. E hanno detto ragazzi adesso dovete farlo, se non siete parte del progetto vaffanculo, se poi uno se ne va fuori, tu non ci sei perché comunque anche tu fai altro e poi non ci sei. Cioè di fatto la prima cosa che è stata fatta è proprio iniziare a parlarne al Fitness tempo fa, Zanna. E lui, mi ricordo dei suoi racconti, non è stato preso in considerazione assolutamente su quest'idea.
3: Beh,
1: cioè,
3: questa è anche una cosa, perché non è vero che non
2: forse
3: è stato preso in considerazione.
1: Sì, per
3: un momento,
1: nessuno,
3: io quel momento in cui ha esposto l'idea,
2: non c'erano le forze probabilmente.
3: C'era altro da fare, a parte che il film era completamente per i cazzi suoi. Cioè, non è che non è stato preso in considerazione perché era Zanno, perché non era piaciuta l'idea o perché.
1: No, un momento, ma io voglio arrivare.
3: Come tante
1: a
3: altre proposte gettate al Freaknet belle sono rimaste così.
2: Cioè, è una cosa con la quale.
3: Cioè, come quando abbiamo buttato l'idea di Net Ecology per diverso tempo è rimasta così. Poi.
1: Assolutamente, io infatti non ne faccio un'accusa in questo senso, dico, lui non è stato cagato su questa idea. Quindi molte persone non l'hanno ritenuta come. È una cosa, è una necessità del Freaknet, ok? Fine. Non è stato considerato una necessità del Freaknet, nessuno se l'è cagato per un anno di fila, almeno quell'anno non era una necessità del Freaknet, magari non lo è tuttora, ok? Io sono arrivato parlando con Zan, ma raccontato di questa cosa, io ho pensato al progetto, non l'ho visto come una necessità del Freaknet, però l'ho visto come una possibilità di creare un. Di fare un determinato progetto in un determinato modo che io ritengo sia bene, ok, se volete, e allo stesso tempo una valenza, l'altra valenza era il fatto che questo progetto avrebbe potuto permettere a una serie di persone di potersi guadagnare la pagnotta facendo comunque un lavoro che più gli piace, ed essendo magari indipendente da un'azienda, dovendo lavorare per qualcuno, no? Non solo che fosse un progetto, l'altra valenza, tecnologico, che avrebbe potuto permettere che lo sviluppo di questo progetto tecnologicamente, le tecnologie che viene utilizzato, il sapere che viene utilizzato ridà al freaknet, perché arricchisce il freaknet di cultura, no? Un'esperienza, anche magari le stesse tecnologie, allo stesso tempo al contrario, cioè le persone imparano da questo, no? Da questo, e l'apporto che ognuno ci porta in questo progetto, che poi arrivi perché è sponsorizzato o no, l'apporto esterno dà la possibilità al freaknet poi di sostenersi in un altro modo, perché magari le stesse persone decidono di, e io ho deciso così, posso parlare solo di me, di reinvestire questi soldi.
3: Se poi così, no? Se poi così non avviene?
1: Va bene, finiamo per una cosa. Di reinvestire i soldi in Freaknet e nelle altre comunità per me. No? Cioè il mio scopo finale è comunque.
3: È una tua scelta.
1: È la mia scelta, ok? Io voglio in qualsiasi cosa, ma è la stessa cosa che fai tu, cioè tu decidi di lavorare, di mantenere te, la tua famiglia, e comunque di poi dedicare tempo o soldi che siano al freaknet nel modo tuo. Io la stessa cosa, decido di fare un determinato tipo di lavoro per ridedicare questo tempo o soldi al freaknet. E io vi dico, la tecnologia, l'anno di sviluppo di un determinato progetto, la tecnologia viene utilizzata, viene riportata al freaknet. Perché? E qua mi riconnetto al sul come faccio il progetto. Perché il modo di fare questo progetto è pensato sostenibile, è pensato free veramente, è pensato open, come tutte le persone parlano. A me non me ne frega più nulla di free software, di Linux in questo senso, di open source, cioè tutta la stessa merda. L'obiettivo finale è il fare un qualcosa che faccia, che porti del bene, per me questa è porti del bene in più forme, che possa essere la cultura o quel che è. Perché, e questo è come la vede Aaron molto, e come la vede anche Xav in particolare, che sono persone che fanno parte di questo progetto, perché? Perché viene fatto in un modo pensato, cosciente, morale proprio, cioè Aaron lo vede come un metodo di ridare alla società, agli esseri umani, il controllo dei sistemi, ridare coscienza di quello che uno fa, ridare il potere, come lo vede lei, in mano a tutti e non in mano a pochi. E perché dico questo? Perché la tecnologia che si utilizza, quella che svilupparono in questo caso, è quella del mesh network. Allora, ritornando al suo discorso.
5: Ma poi passi sempre da un deck molto uscito, sì.
1: Oh, scusami?
5: Passi sempre da.
1: Vabbè, ma di fatto. Che poi Friolinet. No, un momento, che poi Friolinet, il tool Friolinet, magari alla fine, io faccio l'esempio, no? Adesso alla fine venga. Come tool debba uscire da un backbone, devi pagarti, devi uscire sull'internet di un altro provider, no? Questa è una necessità momentanea, perché non puoi fare differentemente. Potessimo probabilmente creare il nostro provider a livello forse di LIR, in questo senso, io faccio un esempio, non deve accadere, no? Se no non vedo un cazzo. Potessimo creare il nostro provider indipendente, cioè a prenderci una linea, una parte di internet, che vorrebbe dire diventare una cosa.
5: No, si può sempre pagare a qualcuno,
3: ecco, poi dipende da
5: dipende da chat ai backbone internazionali che sono comandati da altre aziende. Quindi,
1: no, no, non è vero, non è vero, non è vero. Io ho fatto una LIR in lì.
5: Ok, però se la pensate da pagare con un nodo che sta su un altro provider, passi sempre da quel provider. Quindi c'è,
3: cioè, stai semplicemente allungando.
5: C'è il cane che si morde la coda.
1: Momento, però la questione è che si basa, tu adesso me la poni così, allora provider o non provider.
5: Cioè, dovrebbe essere una rete totalmente fuori da internet per essere veramente libera.
3: Vabbè, questo è il discorso.
1: Vabbè, però adesso arriviamo.
5: Momento.
1: Questo non è un internet. Però questo non è che lo rende meno freenet. Perché di fatto no, quello che devo dire, io utilizzo, devo lavorare sui server, passo sui provider degli altri, no, certo, per fare SSH.
3: No, ma infatti è
1: no, la questione è, per riconnettersi a quello che dice lei, è che io la vedo così. L'internet era stata pensata come una soluzione innanzitutto tecnologica all'inizio, cioè si sono detti il telefono non funziona come comunicazione, arriva la bomba atomica, mi fa saltare un ciclo, no? Mi cade il circuito. È un circuit switch, cioè io parlo, c'è una connessione costante, nel momento in cui mi interrompono la connessione non arriva più la mia voce dall'altra parte. Come lo risolviamo? Ok, cambiamo tutto, facciamo un packet switch invece di circuit switch. Ah, figo, metto tutto nei pacchetti, se non arriva di lì passa per un'altra strada, ci arriva comunque.
2: Miracoloso se pensi che sono stati dei militari a pensare questa cosa.
1: Non è vero che l'hanno pensato dei militari,
2: sì.
1: No.
2: ARPANET.
1: Non l'hanno pensato i militari, l'hanno pensato una persona che era incazzatissimo con la AT&T e ha detto: il sistema telefonico che tutti pagano, loro fanno pagare un casino alle persone, sono i proprietari di questo sistema e di fatto manco funziona. Io vado da loro, gli dico: uè ragazzi, guardate che secondo me il vostro sistema fa cagare. Loro a livello politico, economico, perché il loro interesse è: ragazzo, noi abbiamo il sapere, siamo in TNT, abbiamo il sapere, non lo vogliamo dire, non lo vogliamo raccontare come funziona il nostro sistema, cioè non lo mettiamo in discussione il sistema telefonico. E gli hanno sputato in faccia. Questa persona cosa ha fatto? Siccome era nel circolo universitario di alcune università, è andato a parlare con delle determinate persone e gli ha detto: ma guardate, ripeto, che secondo me, io sono andato da TNT, gli ho detto: guarda che secondo me il vostro sistema non è a prova di bomba, loro mi hanno sputato in faccia. Perché? Perché secondo me sanno che se io gli dimostro che non è a prova di bomba, loro perdono clienti, business, tutto, e in questo modo cosa fanno? Mantengono le persone all'oscuro di qualcosa. Cioè per me, per lui e per me sono così i nostri progetti, no? C'è un ritorno al medioevo, cioè il sapere è nelle mani di qualcuno e non si fa sapere, perché se venisse a saperlo che ci sono i libri dei filosofi e che non c'è Dio, no? E che non è tutto così e che il mondo non è piatto, qua cadrebbe tutto, soprattutto la Chiesa perderebbe il suo potere, no? Stessa cosa per me, c'è qualcuno che vuole mantenere questo sapere per sé. Perché? Perché il sapere è potere. Io la vedo così. Allora, l'internet è nato come un progetto di sociale in un certo senso, cioè facciamo le idee di alcune persone, poi cosa hanno fatto? Sono andati da questi, questi gli hanno detto: guarda, c'è un laboratorio, che è il laboratorio dei Bell, no? Che è un sottolaboratorio di AT, naturalmente, che è Bell Labs, che sta al DARPA Project della Defense, e tutto in questo modo si è accumulato ai militari. Cosa hanno fatto però loro furbi, che non erano deficienti, ma che erano tutti fecchettoni, col barboni, capelloni? Cosa hanno detto? Ragazzi, un momento, noi abbiamo scoperto adesso, programmato con C, abbiamo scoperto l'Unix, l'Internet, quel che è, qua già di fisso ci fregheranno, ce lo chiuderanno, che è poi quello che ha fatto TNT, ha creato le licenze su Unix, quando si è accorto del potere di Unix, e sono andati alle università a raccontare agli studenti come funzionava questo sistema, ok? Quindi nato da un'idea libera, sviluppato in un progetto militare completamente non libero, pensato da TNT come cazzo ci posso fare un business,
2: no, nel senso che i militari furono lungimiranti, okay, perché diedero fondi a questo tipo di studi tutto sommato senza neanche chiedere nulla,
1: ma no, loro
2: senza chiedere tantissimo.
1: I loro lungimiranti era perché era il periodo della guerra fredda, c'era la Russia,
2: dello Sputnik.
1: Si sono detti: noi in questo caso dobbiamo cercare di fottere i russi, no? Se gli creano un
3: fottere il fuoco soprattutto.
6: Comunque, cominciamo ad essere del voice, una cosa non entra e domani tu la terra.
5: Infatti non entra, c'è la Pepsi.
1: No, fatemi finire, veramente.
5: Infatti c'è la Pepsi, non la Coca-Cola.
1: Allora,
2: la Coca-Cola.
1: Per me questo è importante, cioè è in tutto quello che anch'io faccio, poi magari io sbaglio, è solo per me, però tutti parlano per sé alla fine. Allora, di fatto quello che hanno fatto era una cosa che se sviluppate in un determinato modo, c'è chi ci ha fatto un business, via dicendo, loro l'hanno passata all'università, che comunque era una cosa.
2: Sì, comunque ritorniamo al Freaknet.
1: No, vabbè, io vi ci ritorno in questo modo, lo so che mi perdo un po'.
3: Quindi
1: sì, vabbè.
2: C'è tre pagine di taccuino.
1: Sì, dai, mi perdo ancora di più se mi interrompete. È arrivato a un punto nel quale è ridiventato libero. Cioè le stesse persone tramite l'università e poi Linus Torvald e poi i BSD che sono diventati FreeBSD e Richard Stallman e la CNU.
3: Vabbè, questa storia la sappiamo tutti, la conosciamo.
1: No, invece no, perché si parlava di una, cioè di fatto è ritornato, cioè qual era il loro interesse? Diamo il sapere, la tecnologia in mano agli esseri umani, no? Al popolo in questo senso.
3: Ai Terun e ai Negra.
1: E io la vedo per Friolinet nello stesso modo, perché?
2: No.
1: Perché ritorniamo? Perché io vedo questo progetto come sostenibile, come idea, come parte di Freaknet. Poi come si andrà a risolvere è tutta un'altra questione, secondo me. Perché il problema attuale è su, secondo me, tre livelli, no? Che ho scritto un documento io a tema su questa cosa, cercando di evitarmi queste discussioni anche. ci sono tre livelli nella comunicazione tra gli esseri umani che vanno al di là dei computer. Quando io parlo uso un sistema che è la voce, no? Uso un linguaggio che è quello dell'italiano, fatto di protocolli di come si comunica, e la voce che è il mezzo di trasporto sulle onde e via dicendo, si componendo, no? E dico dei contenuti. L'internet funziona allo stesso identico modo, ci sono dei cavi che trasportano, no? Quello che si vuole comunicare, c'è un linguaggio, il codice fatto anche di protocolli, un sistema che comunica, no? che dice la metodologia di comunicare, e poi ci sono i contenuti che uno comunica. All'inizio
2: non è totalmente sovrapponibile.
1: Io sto cercando di ridurla adesso, sì, sì.
2: Cioè, ridurla per giunta. C'è Ante che ha scritto
1: stai impazzendo,
7: sì.
1: Scusate,
2: no, forse ti posso aiutare ad abbreviare molto il discorso dicendoti che tutte queste cose sono date perché da circa dal 2004 la mia tesi di laurea in sociologia della comunicazione è sul Freaknet, che sto per cancellare definitivamente, darò una tesi di linguistica computazionale perché così va e si buttano
5: le cose.
2: Ha preso
5: questa piega ora.
2: Sì, e si buttano le cose. Quindi, cioè, questi discorsi, è vero, non ci conosciamo, ma dalli per acquisiti, dalli per dati, cioè, sto laureandomi proprio in sociologia della comunicazione, sì. E ahimè, su Freaknet, infatti i miei interventi sono borderline, se ci fai caso, sì. Cioè, sono un po' dentro e un po' fuori, sì, gli appunti
5: bordellari.
2: Gli appunti che prendo sono per la tesi, no, fanno parte della tesi.
5: Ma quant'è?
1: Un euro.
5: 1000 euro.
7: Continua.
8: Per quelli piccoli.
2: Perché?
1: Quelle
2: fanno parte della tesi perché tutto il lavoro è basato sull'osservazione. E quando io dicevo il mio lavoro di ricerca nella mia mail, nella mia seconda mail, era proprio questo il discorso. Che io adesso, rispetto a questo lavoro, mi trovo molto in difficoltà. Saluto, spesso. Io mi trovo molto in difficoltà a questo punto con la ricerca, perché per farla molto breve,
8: ottimo.
2: Per farla molto breve, abbiamo lavorato tutti quanti sull'ipotesi di fare finalmente luce e di fare un lavoro esclusivamente dedicato al Freaknet, alla storia del Freaknet, ma anche al vissuto del Freaknet, quindi un discorso sociologico fatto sul campo di etnografia. Ora stanno uscendo fuori, fortunatamente a mio avviso, dei nuovi studi che riportano il concetto di comunità a quello che era il significato originario, cioè una comunità legata a un territorio, con dei riti, con delle gerarchie, con delle meccaniche molto rigide. Ci si rende conto da soli che chiaramente questo tipo di concetto, questo perché secondo me è un bene, perché si è creato tutto uno schifio sul discorso delle comunità virtuali, bello Second Life, che non ha nulla di virtuale, perché se tu ci porti le banche, se tu ci porti i rapinatori, eccetera, non hai portato un cazzo di virtuale, cioè hai solo riprodotto il tuo reale, e male per giunta, molto male.
8: Anche a livello di codice.
2: Anche a livello di codice. Quindi si capisce bene come a questo punto il concetto di comunità comincia a stare stretto a una realtà come quella del Freaknet. Per cui io che sto tirando le fila di questi ormai 15 giga di materiale tra lobby di chat, tra mail, tra registrazioni, discussioni, un hack meeting e via discorrendo, mi trovo in questa difficoltà di dover definire questa realtà, a meno che noi non ricorriamo al principio di identità, nel senso, cioè, va bene, questo è il concetto di comunità, queste sono le cose che si dicono, però noi ci chiamiamo comunità perché, come dice Max Weber, ci vogliamo buttare addosso questa mantellina senza che diventi una gabbia di ferro. Ma questa è una risposta che solo noi come Freaknet possiamo dare. E siccome non esiste un altro studio in questo senso, il primo che mi parla di Raul Chiesa verrà castrato sul posto.
3: Raul Chiesa.
2: Bastardo!
5: Si potrebbe castrare.
1: Ma lui si occupa di cose diverse.
3: Di essere stronzo.
2: Sì, di profilazione hacker.
3: Che merda, dai.
2: Prima volta, parliamo di
1: altro. Abbiamo parlato personalmente.
2: Gli hai detto che è una porcata? Già non gliel'ha detto.
3: No, è tutte stronzate, dai, no, parliamo di altro.
1: Però secondo me non cioè questo è un punto che adesso
2: che mi ricollega a Crash.
1: Non solo, però è
2: mi ricollega alla definizione tua di che cosa
1: sociologia, no? È anche è un punto che
2: quando tu dicevi
3: non, per scusate, puoi continuare.
2: È un quando punto tu che dicevi
1: la base del Freaknet, non col progetto Friuli.
2: No, quando tu dicevi per me RAM è una famiglia, per me
1: questa è la base.
2: È una dichiarazione di identità.
1: Sì, esattamente.
2: Ecco.
1: Identità che la dichiari nello statuto, se vuoi in una forma, se c'è un
2: la stiamo dichiarando adesso, esatto. La stiamo chiarendo adesso, quando cresce puntualizza determinate cose. No, sì. Questo comunque non può essere un progetto.
1: No, ma io non stavo rispondendo adesso a Freaknet. E qua per quello che io vi ho detto, non partiamo per favore con Friuli, perché ci sono così tante cose dietro.
2: No, questo era per puntualizzare cosa nella comunicazione tra me e te dobbiamo dare per assodato. Cioè tutta la parte sociologica, di storia di internet, eccetera, anche per sollevare gli altri. Sì. Tagliamola, cioè arriviamo al dunque del discorso, per alleggerire la discussione.
1: No, forse hai ragione, io mi sono perso un attimo, però era per dire che alla fine il nostro sistema, perché uno mi dice un provider non fa questo, i provider sono il sistema che controlla l'internet e via dicendo, e io dico di fatto sì è così, perché ci vuole qualcuno che trasporti l'informazione. L'importante era, almeno una volta, era che però come questa informazione veniva trasportata, quindi i protocolli, quindi i linguaggi, e che cosa veniva trasportato, che cosa io e Crash raccontiamo, erano cazzi nostri fondamentalmente, cioè erano cazzi miei di Crash, perché noi, i nostri due computer finali, l'uno con l'altro, dialogavano tra di loro in un modo dichiarato tramite questi protocolli e si ricevono queste informazioni liberamente viaggiando su dei cavi proprietari.
2: Sì, questo okay? L'abbiamo dato per
1: allora io dico il progetto Friuli.net va esattamente anche a fare questo. È vero che poi su questa interconnessione ci viaggeranno delle informazioni che saranno magari informazioni proprietarie, se uno ti compra un determinato servizio che tu gli stai dando e tu lo vendi, no? È chiaro, questo se vuole fare un suo progetto, invece un suo business, una sua cosa proprietaria, vuole utilizzare la tua rete, tu gli chiedi un compenso indietro, no? Gli vendi un servizio alla fine nei termini classici di commerciale e mercato, no? Però allo stesso tempo permetti, perché decidi che usi dei determinati sistemi, decidi che lo fai in un determinato modo, permetti sempre comunque che chi vuole nei due endpoint possa comunicare come cazzo vuole e non sia dipendente dal fatto che un provider ci vada a mettere di mezzo il suo proxy server che ti controlla il traffico e che ti logga tutto ciò che stai dicendo, che non vada a stabilire tutta l'informazione su una piattaforma che alla fine è una piattaforma centralizzata, che può essere il web 2.0 visto nel modo sbagliato, non Tim Berners-Lee, cioè che ne so, ti do YouTube e tutti i contenuti vanno lì sopra alla fine.
2: E di questo discutevamo con Paolo.
1: Certo, tutti i contenuti
2: non credo che siano sulla stessa.
5: Ma non è che stiamo uscendo un po' fuori sì.
1: Vabbè. No, in che senso?
3: Nel senso che è d'accordo su tutto quello che.
1: Ma perché? Detto, perché la tecnologia del mesh network dà la possibilità.
3: Hai veramente ragione, però il problema è che possiamo.
5: Basta metafora.
3: Possiamo tenere quello che dici tu dal punto di vista ideologico, no? E possiamo capire che l'applicazione pratica è davvero questa qui, nel senso che magari c'è questo progetto alle olie che fa questo e lo fa in pieno con l'etica Freaknet, ma comunque non può essere Freaknet.
1: No, Freaknet. Su questa è un'altra discussione che io ripeto.
3: Questa ti stiamo chiedendo.
1: No, questa non me la potete, adesso mi incazzo.
2: Non ricominciare da capo.
1: No, sono contento che provo a dire una cosa, porca puttana. Quando io scrivo un qualcosa su una mailing list e poi c'è chi non se lo vuole, che mi dice che io mi offendo perché rispondo con delle altre motivazioni, io sto parlando un altro aspetto, non posso dire io che cos'è il free net.
7: No, io non ti sto chiedendo che cos'è il free
1: net. No, invece lì però la base.
7: No, io non ti sto chiedendo che cos'è il free
1: net. È lì la base, perché ritornando alla questione ideologica, no? E io l'ho detto, non parliamo del free net, del free per primo, parliamo di che cos'è il free net. È quello
7: questo
1: che io voglio
7: vero,
1: capire, cioè è la base. Allora, che cos'è il freakne? Poi a quel punto è chiaro questo, in tutti però, in tutti quanti, a questo punto si potrà individuare come Friolene si colloca.
5: Vabbè, la risposta la conosciamo tutti.
7: No, ed è quella sbagliata.
5: Ed è quella sbagliata. Facciamo un'analisi, facciamo una cosa un attimo. Un'analisi di quello.
1: Non parlo di definizione di comunità e compagnia.
5: Di quello che è il freakne.
1: Sto parlando al di là delle definizioni.
7: È comunque sbagliata.
1: Ma io dico che non lo posso dire
5: un gruppo
1: io
5: di persone, va bene?
7: Persone.
5: Comunità.
1: No, no, no,
5: per favore, perché
7: no,
5: è un gruppo di persone che si riunisce per condividere ideali e per fare delle cose.
7: Perfetto.
5: Allora, queste cose fino ad adesso sono state realizzate con il volontariato, con il vostro spese.
7: Però dobbiamo andare in più in alto livello. Dobbiamo andare più in alto livello, secondo me.
5: E quindi ora c'è da decidere se delle persone.
7: Analizziamo che cosa è.
5: E concetti di danno.
7: Come adesso tu, un insieme di persone che fanno e hanno fatto questo insieme e hanno storia. Allora, all'interno del Freaknet si sono sviluppati col tempo diversi laboratori. Dine, effettivamente, che è una foundation in tutto il resto, ma anche se ne parli con Jaron ti dice che Dine comunque deriva in un certo senso dal Freaknet.
1: Già, sono d'accordo, okay. Lo so.
7: Allora, abbiamo Dine, che se vogliamo è un laboratorio di software, quindi comunque un laboratorio virtuale, una
1: scarnato,
7: esatto,
1: certo.
7: Che però è un laboratorio del Freaknet, un'applicazione pratica che questo insieme di persone che erano nel Freaknet hanno dato. Allora, okay. Dine è un laboratorio del Freaknet.
5: Che ha avuto, anche la fortuna di essere stato adocchiato da
7: che sta fuori in una realtà che non è più quella italiana e che quindi comunque può rapportarsi meglio e più agilmente di noi,
3: sì, con però infatti in gran parte agisce da sola,
7: esatto,
1: è vero.
7: Sì, agisce da sola perché comunque è un quando c'era il Midlab. Il Midlab, che qualcuno erroneamente dice il Freaknet è il Freaknet Midlab, no, il Freaknet non è il Freaknet, certo. Midlab, il Midlab, un altro laboratorio del Freaknet, agiva praticamente sul territorio e ha dato tanto al politicamente a Catania, a
3: culturalmente,
7: sappiamo, esatto, ma il Midlab era un altro gruppo di persone,
3: sì,
7: il Midlab, esatto, come può essere il Poetry,
3: che in parte agisce,
7: esatto,
3: da solo,
7: esatto,
5: in parte agisce solo da solo.
3: Che in parte agisce da solo il Poetry, esatto, perché ci sono state tante cose, tante idee, tante decisioni,
5: no,
3: che ha preso
5: poi.
3: Che ha preso ci sono
1: il Poetry ormai
7: non per niente poeta,
3: ci sono tante
1: poi richiederai copyright a quel punto, guardate che
3: ci butterà tutti
5: ci sono
3: fuori.
5: Tante cose che il Poetry ha fatto prendendo decisioni a sé al di fuori del Freaknet,
7: esatto.
5: Perché anche perché in un certo senso non
7: la gestione del territorio,
5: anche perché
3: ma non solo, ci sono delle cose che è inutile discutere,
5: è
3: perché ci sono delle cose che si sa che tutto il Freaknet è d'accordo a fare, e il Poetry ha deciso in alcune cose a fare,
7: perché hanno il peso sul Poetry.
2: E poi la gestione del territorio è sempre una cosa un po' complicata da fare a distanza, come può testimoniarvi a spesso che c'è riuscito.
3: È diventato un appoggio tecnico.
7: È stato, esatto, sicuramente uno spazio, perché era uno spazio
2: grande, ecco, come spazio era enorme,
7: messo
2: infinito
7: in condivisione. Uno spazio che attualmente non c'è, ma che non è vero che non c'è più reale, ma anche virtuale, nel senso che comunque all'interno di Inezioni si sono creati dei progetti, ci sono state delle evoluzioni di cose.
3: Infatti è diventato l'aspetto tecnico di tutti, l'appoggio tecnico della
7: propria, esatto, in parte ovviamente. Sono state delle esperienze che ci hanno accomunato, ma che per questo comunque si contraggono e si espandono a seconda dei momenti, a seconda dell'investimento delle persone, perché comunque sono indipendenti, se vogliamo, tra di loro, no? I progetti, interfacciandosi con queste realtà, piano piano sono andate a toccare quello che
3: sì,
7: è il
3: però
7: mezzo.
3: Scusami se io faccio una parentesi, tutto questo, prima di questo, è nato da un'associazione di persone volontarie,
7: esatto,
3: dentro l'Auro.
7: Perfetto. Sì, sì.
3: Da lì poi si è ampliata.
7: Si è ampliata.
5: È ancora prima.
1: È come
5: ancora
1: se prima.
3: Vabbè,
5: da una rete di PBS.
3: Da
5: una rete di PBS di gente che abitava in città diverse.
7: Chiaramente. Si collegavano.
3: Sì.
2: Ecco, quella era una comunità virtuale.
9: Il primo nodo tra Catania e Venezia, figurati. Sì. Il primo link e la prima rete. Due nodi.
7: Ok, ora che abbiamo tutto questo, è anche vero che ci sono appunto dei altri laboratori che piano piano si possono. Ecco, a me piaceva tantissimo la definizione di RAM quando ha detto RAM è un laboratorio dove si creano, diciamo, delle conoscenze, si creano delle strutture e poi si espongono verso i progetti che possono anche andare avanti da soli, possono prendere strade diverse. Ecco, il FICNET comunque è sempre stato un laboratorio e ci sono dei progetti che hanno più appartenenza e che sono parte integrante di quello che è il FICNET, ma ci sono, possono essere progetti come è quello di Free e Olnet ad esempio.
1: Se vogliamo anche nel futuro, anche
7: nel futuro, esatto.
9: Quello lì è un problema, quello lì è anche un
1: sezioni,
7: sì, quello lì è anche perché comunque ACT, diciamo, vorrei che fosse qui, esatto, vorrei che fosse qui, ha un po' un'incapacità di vedere a volte oltre quello che è la concretizzazione della cosa che sta facendo, nel senso che spesso, ad esempio, io non mi sono, ancora non abbiamo discusso, ma non mi sono trovato molto d'accordo quando lui ha detto il Netsukuku Camp è 10 codere che si riuniscono e codono, cioè, ma vaffanculo, nel senso, perché vaffanculo, perché io non codo, non voglio codare mai nella mia vita, ma io a Netsukuku ho dato sangue, tanto.
5: Tu guarderai i righe di codice.
7: No, assolutamente no. Allora qui non c'è, niente.
9: Random.
7: Perché Netsukuku il codice nasce da una necessità di indipendenza in Netsukuku, che comunque non può essere semplificata solo in righe di codice, C, Python e formule matematiche.
9: La mentalità del coder,
5: fate questo col computer.
7: Purtroppo il coder deve essere gestiti, capito?
5: Senti, vai la primiti, se questi computer ci stanno su Google i testi.
9: Devi solo frustare i coder.
5: Sì, sì, ma tu lasciati di
2: fare. Ma non piace. Tu hai una lunga esperienza con Jeremy.
1: Ma stanno chiamando.
7: Lasciali nel loro mondo.
9: Che è meglio così, così sfruttiamo il gestito.
7: Povero altro.
2: No, assolutamente. Cioè,
1: sì,
2: io
1: sono la parte fondamentale, capito, di questa comunicazione.
7: No, senza purtroppo, codice... purtroppo il problema dei coder è che sono indispensabili. Perché se no li manderei a fanculo tutti. No, nel senso che
2: molto spesso questo pensiero ha serpeggiato.
7: Sì, ma ecco. No, nel senso che, vabbè, chiudiamo questa parentesi. Per me, ecco, è un problema il fatto che magari determinate cose siano sentite molto proprie da parte di un coder perché le ha scritte tutte e che comunque prende delle decisioni nella parte relazionale della cosa, poi esprimendosi male, perché si esprime male, nel senso che se tu dici che ad esempio nel Netsukuku Camp vuoi codare, tu vuoi fare il camp per codare, sbagli, perché nel camp devi fare la diffusione, perché 10 coder si mettono lì a codare, non vogliono rotti i coglioni, è perfetto. Tu puoi dire dentro Netsukuku Camp dove fai appunto, diciamo, evangelizzi la diffusione di Netsukuku, quello perché l'hai fatto, perché come l'hai fatto, il fatto che poi ci sono 10 persone chiuse in una bolla dove tu dici loro sono quelli che ci stanno salvando, esatto, gli angeli che stanno, è giusto, però ecco, il punto del Netsukuku Camp è un altro, perché se no non è un Netsukuku Camp, se no è una sessione di coding che facciamo in modo spinto, ma che è indipendente.
3: Vorrei
7: da
3: io fare un altro esempio su come si muovono bene o male i progetti all'interno del sito, perché un'idea è quella del museo. Per esempio, il museo è sempre stato un progetto FreakNet, quanto Media Lab proprio, no? Col tempo il Poetry automaticamente, senza bisogno di comunicazione, ha preso questa idea e ha cominciato a svilupparla, ok? Senza che il FreakNet abbia detto ah. Perché? Perché ovvio, perché era normale, perché il Poetry in quel momento poteva farlo, il Poetry che era una realtà, come abbiamo detto, anche a sé stante, cominciato a dire ok, questo progetto che è rimasto fermo, che non si sta sviluppando, lo stiamo facendo noi, che qui abbiamo le possibilità di farlo, lo spazio, quello che è, e il Poetry ha cominciato a sviluppare questo progetto, ed è un progetto primo.
2: E tutto sommato là c'è stato in effetti un certo automatismo nell'attivazione delle persone, perché sapendo che c'era questo,
3: se ne è anche parlato in lista,
2: sapendo che c'era questo progetto, per esempio, si è recuperato con apporto di tutti e tempo due giorni, data generale dall'Università di Catania.
7: Sì, sì, solo un altro esempio,
2: tempo due giorni.
7: Tecnologi rimasto sepolto nelle idee del Media Lab, diciamo così,
2: dal 2001.
7: È rifiorito all'interno del Poli. Ma perché ci siamo trovati a asbesto? Abbiamo detto ok, ributtiamola questa idea, certo, riscriviamola ed è
2: ci sono dei momenti dentro, che non sono maturi.
7: Ma è un progetto freak.
2: Ci sono dei momenti che non sono maturi. Probabilmente quando Zanna ha esplicitato il progetto Frieolie, probabilmente non era un momento tale per cui il Freaknet. Madonna, che preoccupazione che c'è, sempre questa preoccupazione di accusare.
7: No, ma lo capisco, però, scusate, perché lui si
1: però
7: trova.
1: Ma detto che sono esterno, mi viene sempre detto che sono.
2: Perché sei esterno?
7: Ma vaffanculo,
2: vaffanculo.
7: Trucco.
2: Vorrei una domanda, ma che commerciale!
7: Vorrei anche definire anche un attimo. Quando ti diciamo queste cose?
1: Perché no, non è l'austerità.
7: Non te la devi prendere, questa neva.
1: Porco Dio, adesso bestemmia. Non è. Non me la.
2: Prego.
1: Capisci? Cioè, c'è una differenza tra il prendersela.
7: In culo.
1: Culo, tra il prendersela moralmente e tra il
7: pensarci,
1: no, il voler sintetizzare, ok? Allora io che non sintetizzo mai quando parlo, no? Perché comunque ho 3 miliardi di cose da dire che non riesco a dirvi in nessun altro modo perché è difficilissimo beccarvi a tutti e quindi lo faccio solo in queste occasioni, okay? Mi trovo a voler sintetizzare un qualcosa. Per me sintetizzare vuol dire il fare, cioè io là dove sto zitto faccio, quando non faccio parlo un casino.
7: Non la capisci perché non sei siciliano.
1: Esatto, no?
2: Fondamentalmente è questo il
1: problema. No, invece è proprio questo il mio problema, che venendo da esterno in questo senso, vedendola forse in un altro modo, forse non essendo appunto siciliano, seriamente, mi perdo, non essendo siciliano, vedo, forse penso sia questo, io non lo so, sono gli altri che mi dicono, io mi, ve l'ho già detto da sempre, gli ho detto da spesso, io mi ritengo siciliano dentro, poi se non mi volete mi mandate via, mi eliminate nei campi di concentramento.
7: Ah, lo farà, no? Abbiamo aperto una lista apposita, eh?
1: Esatto. Mi rendo, cioè vedo solo alcune cose in un altro modo e mi rendo conto che quando si tratta di, a volte, di dire cazzate, di stare assieme, di fare alcune cose assieme, ci siamo. Quando si tratta poi di quagliare, tutti quello di cui parlano qua, a volte non quagliamo.
7: Perché e questo è un assemblamento di cazzoni.
1: Momento. Non quagliamo.
7: Questo va su verità suprema.
2: No, verità, allora, verità, no, di così.
1: Non quagliamo se non, momento, se non in singoli progetti specifici, laboratori, cioè Dine a modo suo per le sue cose quaglia tantissimo, di sicuro. Netsukuku a modo suo per
7: perché
1: le sue
7: Dine
1: cose...
7: è uno, certo che quaglia,
1: è lui,
7: no, vabbè,
1: è
7: un facile.
1: Momento, dai. Alcune, il Media Lab magari esistesse, quaglierebbe perché raccoglierebbe le
7: persone. Prendiamo certo di questa cosa, tutti i progetti che hanno avuto una finalità al fitness sono stati progetti che si sono mossi perché delle persone se le sono prese singole e l'hanno portate a termine. Però di cui tutto il Freaknet ce l'aveva a cuore, ma che possibilmente non ha partecipato attivamente. E tante cose, la maggior parte dei progetti che sono finiti al termine sono andati così. Raga, no, anche quelli quando abbiamo fatto le lezioni alla scuola, anche quelli quando...
1: Allora, sì. Ma vorrei rispondere a questa cosa, io non mi offendo, questo non ho capito, poi magari rispondo da perché sono anch'io col temperamento così.
7: Non hai capito, non hai capito. Se tu dici che non ti offendi, ci levi divertimento.
2: Basta.
1: Vabbè.
2: Ok, allora fammi
1: dire una cosa.
2: Ho capito, non ti offendi, vabbè, sei uno stronzo.
1: Sono uno
2: basta.
1: Stronzo,
2: basta.
1: Esatto. Non mi offendo e cerco di portare a... non me la prendo come fa magari il poeta, dice basta, me ne vado, non ci vediamo più, no, con la cucina.
7: Se sono attimi di sconforto, ci vediamo tutti.
1: Neanche voglio.
2: Ma come non te la prendi?
1: No, voglio fare uno switch. Se non vorrei,
7: cioè, dobbiamo
1: inventarci
7: un'altra,
1: no?
7: Cosa per fargliela prendere.
1: Allora, voglio fare uno switch oltre, nel senso, voglio capire, ok, va bene, queste motivazioni vanno bene, però come facciamo allora a farlo?
2: Ok, non parliamo più di te perché sei un egocentrico. Allora,

0: verso, qualcuno ha
1: c'è crollato sotto,
0: diciamo che
2: ha approfittato
0: di quel testo per fare i propri interessi e metterli davanti al testo. A questo punto c'è stato una contrattura non indifferente,
1: sì. Un esempio che non c'entra con quello che è successo realmente, più o meno. Ah sì, il Freaknet ha questo peso a livello italiano e quindi internazionale, allora io vedo di farmi dare la mail del Freaknet, faccio cose nel Freaknet, così nella mia firma posso metterci Freaknet e quindi acquisto,
3: come diceva prima lui, usi
1: prestigio
3: nome,
1: nell'ambiente, e poi li faccio i cazzi miei, per esempio.
3: Così come Jaromir parla di cose, no?
0: Sì, senza dubbio.
3: Stessa cosa.
0: Ok. Allora, nomi, qual è stato il metodo a quel punto? Chiudere, diciamo, lo staff,
1: sì, separare chi è staff da chi è, diciamo,
0: chi è
1: frequentatore,
0: chi si sta avvicinando staff, e fare proprio una linea netta di demarcazione. Questo no, non è ottimo per un cazzo, no? Perché questo crea un problema, che ci siano delle persone che si avvicinano e che magari hanno sensibilità diverse, proprio capacità di integrarsi diverse, comunicative diverse, di iniziativa diverse, e quindi ci sono delle persone con competenze tecniche diverse, e anche la difficoltà di avvicinarsi magari a delle persone piuttosto che altre, a delle persone che magari in quel momento possono avere un peso
2: questo ci crea delle discriminazioni necessarie.
4: Scusa, mi presto la
2: crea delle discriminazioni necessarie,
3: che è stata creata un'elite, quindi
0: non vera e propria, però
3: no
0: sì.
3: Certo,
0: però viene vista,
3: tu dici staff elite,
0: esatto,
3: quasi, no?
0: Esatto, di fatto sì.
3: Questo è male, ha ragione,
0: è male, sì, è male, perché comunque poi non c'è un metodo,
3: no,
0: un metodo reale per capire chi realmente può diventare parte dello staff.
3: Ho
0: cioè
3: capito,
0: chi fa,
3: cioè non sei
0: cosa,
3: più chi è Freaknet veramente, tipo, solo perché non sei in staff allora vuol dire che non sei più Freaknet,
0: esatto. E tipo prendi Tomac, no?
3: Sì.
0: Tomac fa parte di Netsumi, con lui è nata la cosa.
1: Tomac, sì. Sei in pubblico, sei all'aperto, ti consiglio di evitare questa cosa, sì, non siamo a Catania, credimi.
5: Lo sto evitando.
6: Dai, non l'ha detto.
4: Almeno
0: perfetto. E che cosa è successo? Che ad esempio lui
5: non mi prendere per esempio.
4: prendimi per esempio.
3: No, continua.
4: Uno dei giorni più brutti della mia vita è stato quando mi è arrivata la mail: tu sei stato disiscritto dalla lista staff.
1: Ma quando?
4: Non c'ero più nella lista staff.
1: Ah no?
4: No.
1: Ah, forse quando...
4: Voglio dire, cioè, sono l'unica...
1: Ho iscritto lì...
4: Voglio dire, sono l'unica che sta facendo un lavoro sul Freaknet, cioè autoreferenziale, una tesi di laurea sperimentale, che è costata a tutti sangue, perché poi, lo sai, quando cominci a fare una cosa con gli altri, il lavoro ti scappa dalle mani, diventa lavoro di tutti. Cioè, ci sono tutti in questa storia, non è un mio lavoro. Infatti quando io dico le risposte ce le possiamo dare solo da soli, significa questo.
1: Non ci passano le macchine.
4: Il giorno più brutto sei stata disiscritta alla lista staff. Ed ecco il motivo della mia prima.
5: Esatto.
4: Catiuccia!
0: Perché il problema...
3: E l'hai detto questo?
1: Me l'hai scritto? Poi ti ho riscritto?
0: Perché non me lo ricordo?
1: Facciamo un attimo tutto. Il problema è che è passato.
4: No, perché nella lista cos'era passato? Era passato alla proposta di restringere staff. Shining ha detto disiscrivetemi, io ho detto mi rimetto alle vostre decisioni come sempre.
1: Forse non mi è
4: risultato, mi è arrivata questa email. Minghe, io mi sono cascate le palle, Perusi.
1: Errore mio allora. Non l'ho visto.
4: Però non ho parlato.
1: Hai fatto male, potevi dirmelo.
4: No, perché pensavo, in effetti, dico, vabbè, ed ecco perché la mail ti cresce, dice, allora, chi fa esiste, chi nel frattempo si è ripulito una famiglia, come nel mio caso, mio fratello morto nel 2005, nel 2006, nel 2007, mio padre, cioè, allora tu non esisti?
1: Però qualcosa me l'hai detta,
4: sì,
1: e per me è chi comunica c'è,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: E fammela sapere.
3: Per lui chi fa è, per lui sì, chi sì, fa no. Vuol dire fine.
0: Sì, però il problema è che appunto per lui, in realtà questo processo, anche se naturalmente, purtroppo, per fortuna, per come sono delle cose, magari...

0: è fatto da Asbest in modo quasi diciamo automatico, nel senso che non è che ci penso
1: automatico,
0: su
1: automatico, ma come è sempre stato fatto, però
0: esatto,
2: come
0: certo,
2: è sempre stato fatto, infatti io
0: come
2: non
0: è sempre stato fatto
2: bocca.
0: Appunto un processo decisionale che secondo me ha delle lacune non indifferenti,
3: che bisognerebbe
0: perché, ecco, perché magari lei sta facendo la tesi, quindi in questa tesi, che magari è un progetto che noi a cui teniamo, diciamo sotto, cioè, sì, quindi, magari non è strettamente lei esterna, nel senso sotto questo progetto della tesi, cioè lo fa come da università, lo fa
3: da
0: esterna, diciamo, perché sennò non avresti comunque, cioè sì, è un progetto
3: certo
0: che è in qualche modo da
3: ritorna.
0: Quindi comunque magari aveva la necessità di rimanere nel gruppo staff, certo, perché magari molte cose che passano, esatto, sì, anche molte cose che passano servono. Però infatti io perché mi sono lamentato poi quella volta quando sono state disiscritte quelle persone? Perché è stato fatto in un modo che secondo me non andava, io non andava discusso con quelle persone, perché lei avrebbe detto semplicemente: oh, guarda che io, cioè, un attimo, capisco che non ci sono stata, cazzo, sto facendo questo. Quindi non è, cioè, meglio che
2: però
0: non
2: io ho domandato, in lista ho detto qualcuno ha motivo di rimanere in lista
3: di Acme, non sempre in lista,
0: esatto, esatto.
3: Sono,
0: diciamo che è una discussione
1: ma che ci possiamo fare,
0: certo, sì, ma infatti cioè, sì, ma queste cose vengono capite poi nel momento in cui
1: sì, sì, no, esatto, e per me non è un problema, nel senso che potevi dirmelo, no?
4: Sì, aspetta, però questo
1: io sto seguendo la lista per la tesi e ti avevo detto minchia, me lo sono scordato, ti ci riscrivo.
4: Sì, però
1: come ho appena fatto,
4: però questa discussione, però
1: che cos'è, una lucertola?
4: Sì, è una bellissima lucertola.
2: Oh, anche mia!
1: Santo padre!
4: Accidenti,
0: che meraviglia di merda!
5: Stappolati.
0: Ma questo strano.
4: Ma no.
0: Questo ciambellino
4: assolutamente
0: è morto. Non vedo più la mia morte.
1: E questo mi fa paura. Sai che io adoro queste scatolette? Una scatoletta del orco Buddha.
0: Che bello.
4: Ma è stupenda.
1: Già, c'ha un Cristo sulla fronte. È bellissima.
4: È molto bella.
1: Il problema è cosa metto.
0: Vabbè, sì, continuiamo con gli altri punti. No, sì, aspetta, ok, dai, finiamo questo. Diciamo che secondo me. No, perché è un altro punto.
3: Sì, prima
0: il.
3: Scusa,
2: il processo part time con
0: sì,
2: questa penna,
0: sì, il processo di
1: e a me tra parentesi scusami chiudo sta sì, benissimo rimetterlo in discussione,
0: certo, certo,
1: cioè,
0: no, infatti questo il processo no, diciamo di
6: come strutturato il Flicknet,
0: no, sì, il processo di far entrare delle persone all'interno del Flicknet, di come si avvicinano le persone al Flicknet, fanno parte dello staff o di quello che cazzo vogliamo e come ne escono pure, no? Sicuramente, ecco, fare dare questa cosa in mano a una sola persona non è giusto, non è fattibile, ci resta una democrazia che vota ad esempio una cosa,
3: no, ma infatti secondo me cioè, la soluzione l'avevate già data, cioè io ripeto, riporto l'esperienza di RAM, che poi vengono definiti dei gruppi all'interno del freak che sono differenti, faccio l'esempio
4: il core,
3: c'è il core, c'è lo staff e via dicendo, però perché si fanno queste distinzioni? Per capire magari, ok, chi è che si occupa dei sistemi, di amministrare i sistemi, queste persone rientrano magari nel gruppo, si sa, faccio un esempio stupido, ok, chi è che c'è sempre per andare al Media Lab tutti i giovedì, che magari c'è solo Zanna, no, o qualcuna, o Asbesto, chi è che c'è, quindi è definire in un certo modo quasi l'appartenenza a una determinata,
6: ecco,
3: quasi
6: io questa
3: mansione,
6: cosa non sono,
3: no,
6: molto d'accordo.
3: No,
6: sai perché?
3: Momento,
6: perché è probabile che delle persone che fanno parte di quel gruppo che amministra i server,
3: sì,
6: mettiamo che sono tre,
3: sì,
6: quindi hanno la sua loro lista, amministrano loro. Ammettiamo che io non faccio parte delle persone che amministrano i server ora.
3: Sì.
6: Ma che domani ne voglio fare parte.
3: È lui quello che dice.
6: Non saprò come fare. Non saprò come fare perché non so a che punto sono arrivati, non so come sono messi. Non so.
3: Gente, grazie, gente.
6: No, esatto, di questo non sto parlando, non è che sono voce di vista. Come dici lui, c'è una struttura gestionale in questo caso all'interno del filter che per il momento ancora pecca.
3: Sì,
6: no, capito?
3: Sì, ma per me,
6: perché non è detto che se Zanna va tutti i giovedì ad aprire il Media Lab non può pure amministrare i server.
3: No, ma io non dico per il momento, io non vado per esclusionismo, eh. E qua è forse la mia per quello che mi sento a volte accusato in un modo, perché io dico delle cose, provoco.
6: No, il problema ti sto dicendo, c'è questa lacuna, ora come ora ancora.
3: Appunto, ed è una lacuna che secondo me non è una lacuna di cioè, è giusto che venga discussa. Io non lo vedo come un problema, come diceva lei, cioè se queste discussioni e questi problemi portano a distruggere un gruppo, allora vuol dire che il gruppo alla fine, alla base, non era così
6: forte. No, ma calcola che il Flipnet non è mai stato distrutto queste cose.
3: Certamente.
6: Io ci credo a questa cosa, perché è sempre andato avanti nonostante queste cose, e ne abbiamo avuto di...
3: Ma anch'io dico, allora, l'ordine di appartenenza al Freaknet dipende da, secondo me, solo dal cuore.
6: Sì,
3: cioè, io la vedo così, da questa...
6: dalla pazienza. Culo,
3: che poi tu faccia i sistagli, che poi tu faccia il code, che magari tu gli dici io non voglio stare in questa lista perché mi arrivano 300 miliardi di mail sulla discussione sulla cucina, non me ne fotto un cazzo, mi stavo riempendo il cazzo di inbox, no, veramente lunga. Vado fuori di melone, dico porca puttana che mi si... Cioè, magari è una scelta, dico non voglio essere in questa lista, come dice alcune. Lei invece dice che magari non, come dice Crash, no? O come stai dicendo tu, magari non. Entrambi non lavora direttamente, magari dici nello staff, però ha l'esigenza di essere nella lista staff perché ci sta facendo questo lavoro, no? E quindi le appartenenze sono di fatto, secondo me, non direttamente esclusive, no?
6: Sì.
3: Necessarie.
6: Io per esempio odio questa suddivisione in 2000 liste.
0: No, abbiamo purtroppo
6: un'unica lista per tutto, che tu ti occupi, del codice, scrivi in lista, chi si occupa del codice ti risponderà, ma gli altri lurcano, però puttana Eva.
3: Ma non gliela fai, perché io se poi devo
6: rimandare le mail.
0: Sì. No, si crea un problema invece anche così, cioè nel senso che una suddivisione troppo capillare, ci sono liste che facciamo le stesse cose, no?
6: Blindate.
0: Cioè,
6: diciamo, ma vi rendete conto che noi ultimamente stiamo scrivendo sulla lista del poetry tutto? Vabbè, e non ci stiamo inculando la lista accademica, non ci stiamo inculando niente.
0: Hai ragione, è un problema, perché il flame è nato lì, il flame è nato lì, esatto, quello lì è un problema.
6: No, perché? Vabbè. Perché è normale, perché ci vuole una sola lista, picciotto.
2: Vabbè, diciamo che abbiamo voluto fare questo
6: esperimento su una sola lista, si discute tutto su una sola lista, e c'è Acme, Zan e Tomac che si occupano di amministrare i sistemi. Tutta la lista sa questa cosa, tutta la lista lurca la loro discussione che si organizzano dei sistemi.
3: Funziona, perché vuol dire che io tutte le volte mi devo leggere per forza tutte le
6: non te la leggi, perché ci sono i topic, puttana, ci sono gli oggetti delle mail,
3: ma se le persone manco sanno scrivere le mail, porca puttana.
6: No, siamo d'accordo. Aspetta, frena, siamo d'accordo su questo. Io infatti ovviamente una divisione ci vuole,
3: anche gli rispondo,
6: ovviamente una divisione ci vuole, ma ragazzi abbiamo 9 liste.
2: Una stessa.
6: 35 ore di
3: adesso
6: radio.
3: Faccio un'aria
6: ne bastano 3-4.
3: Oh, io non 3-4
6: ne bastano.
3: Sono lo sviluppo di PBSD, ci sono la lista network, ci sono la lista,
6: ma vanno bene le liste
0: infatti è giusto, non ci sono più lì,
3: no, è giusto, per esempio questa discussione andava passata su staff oppure al limite su piazza virtuale.
2: E col cavolo che mi ci trovavi su staff,
0: certo. Su piazza virtuale, guarda, è anche
3: la piazza virtuale non esiste,
6: no, ma non
3: è, no, è il discorso,
5: io sono arrivato di piazza virtuale, non c'è ancora nemmeno tant'anni che c'è piazza virtuale,
3: lui è arrivato adesso 2 settimane fa.
0: No, allora però aspetta.
3: Però lui stesso, tu stesso dicevi, no? Di questa. Come faccio a saperlo che esiste quella determinazione? Se io voglio diventare un sysadmin, come faccio a saperlo?
6: Cosa faccio a
5: saperlo? Lo scopri perché ogni tanto lo
6: trovi
5: delle...
6: Cosa faccio a sapere? Come faccio a sapere che in quel momento io ho voglia di gestire quella cosa, che non sto seguendo la lista?
3: Esatto.
6: Cioè io non posso dire, mica picciotti, esatto, fermatevi, questa cosa la faccio io perché mica c'è tempo e voglio
3: fare. No, certamente.
6: Che cazzo faccio?
3: Anch'io faccio. Se conosci un minimo
6: mezzo. Io ve lo giuro, io non ho idea. Io non ho idea di come cazzo siano però veramente ci sono state cose che non ho seguito, perché è un casino seguire 2 milioni di viste,
3: ma non puoi seguire tutto, devi selezionare,
6: per me non è un casino,
3: no, te stesso, cioè anche io non posso seguire,
0: neanche per me è un casino, le seguo praticamente tutto,
6: è un casino organizzativo, è un casino di
0: allora che si possono semplificare determinate liste, senza dubbio, è vero, nel senso che ci sono, noi abbiamo tipo 9 liste, ce n'è 4 che si possono semplificare come se fossero, diciamo, nested una dentro l'altra, quindi magari la possiamo rivedere questa organizzazione delle liste. Però un attimo, io vorrei discutere ancora il canone di appartenenza. Allora, secondo me la cosa principale è che chi è del Freaknet in realtà non ha nulla da prendere, può solo dare.
3: Esatto,
2: non è vero.
0: Diciamo, l'intento con cui bisogna essere parte del Freaknet, non è dire ok, io ora ho, sono del Freaknet, quindi
2: è vero,
0: entro in,
2: ho capito, è vero, vero.
6: Entro, c'è poeta che entro, mi dà il culo tutti i giorni,
0: entro in staff, entro, esatto, entro in staff, a quel punto così entro in staff perché magari posso fare, diciamo, posso scrivere, ho le mail Freaknet, posso scrivere che sono dello staff del Freaknet e quindi avere quello o quell'altro, però queste sono cattive intenzioni che non possiamo sapere a priori, cioè. Però purtroppo esistono,
2: lo so,
0: sono,
2: lo so,
0: esistono cose che sono esistite. Quindi diciamo che in realtà il prerequisito fondamentale per entrare a far parte dello staff del Freaknet è sicuramente che bisogna avere qualcosa da dare, cioè perché vuoi,
3: che è la prima cosa che mi disse Jarmy nel 2001 e mi disse ok, allora io vedo che tu ti impegni in un determinato modo, allora tu da questo momento non sei parte di Dine e quando avrai tempo darai a modo tuo, io vedo che tu in un altro modo stai dando, no? E in questo momento sono diventato parte perché avevo quel qualcosa da dare che era comune, infatti. Io dico,
2: quando tu abusi di questo concetto, giustamente chi lavora, sono sempre quelle 3-4 persone, diventano delle belve cresce, feroci, cresce.
1: Non credo, non capivo, vedete.
2: Quando però si abusa di questo concetto, quando potrai darai, si arrivano a situazioni al limite dell'ingestibilità. Si è arrivati a questo tipo di cose.
6: Io qua vorrei sollevare un altro problema.
2: Cazzo,
6: perché anche qui si fa
3: ragione,
2: è una cosa che si sta uccidendo da solo.
3: Chi?
2: Continua questa cresce discussione.
0: No. Mi perdo.
6: Io, sì, sì. Allora, questa cosa che ha detto Gamel non è sempre vera, perché io mi accorgo che per alcuni si fa un discorso, per altri si fa un discorso.
0: Problema grandissimo che esiste, cioè l'hai individuato. Allora qual è il punto? Il punto è che ci sono tra l'altro delle persone che fanno parte, diciamo, dello staff già, ma anche perché comunque loro fanno parte di un corpo che gestisce determinate cose, nel senso che quando Jarmy fa parte dello staff del Freaknet, cioè è perché comunque lui, ad esempio, in Dine comunque ha un ruolo,
3: lui è l'unico che può andare a piedi anche se sta
0: di mantenere,
2: grande questa, lui è l'unico, Jarmy è l'unico che può andare a piedi a ricercare Kiko,
3: ma la sua autorità è solo quella, perché
2: è grandioso,
0: usa solo questo dito
2: e basta.
0: Che so, appunto, che mantengono in qualche modo attivo quello che noi abbiamo creato, no? Sicuramente, ad esempio, persone del poetry tipo Ram, cioè sono parte del Freaknet perché ormai gestiscono quello che è il poetry, quindi un esempio di come diventare parte del Freaknet è fai un insieme di questo che può essere Dine, Poeti, Nessun, Mied, che può essere quello che è una cosa che ovviamente la comunità riconosce, cioè una cosa che è davvero utile alla comunità.
3: Ma chi ha fatto il concetto?
0: Esatto, sicuramente.
3: E chi vuole portare
0: la senso, esatto. Comunque se fai parte attiva di una cosa che poi va gestita comunque, cioè è normale che tu senti a far parte dello staff di qualcosa che comunque nel tempo deve essere mantenuto e deve essere.
2: Diceva Ram, dai due pesi e delle due misure.
0: Portate avanti. I due pezzi e le due misure, perché? Perché poi ci sono anche delle persone che magari si avvicinano con voglia di fare, però prima ancora di fare vengono messi nello staff. Questo è sbagliato, bisogna dare a queste persone la possibilità di fare, ma non di essere già parte dello staff prima ancora che queste persone stanno facendo. Questo è sbagliato, perché quando c'è qualcosa da mantenere, quando c'è un progetto realmente da portare avanti, e sia un progetto comunque, diciamo, ben definito e che assodato che sia necessità del Freaknet, allora d'accordo che quella persona è lo staff e che debba rimanere. Quando invece questa cosa non è così chiara, cioè non può entrare a far parte dello staff, e comunque l'entrare a far parte dello staff deve essere strettamente discusso, magari non sempre all'interno di tutto il Freaknet, ma comunque all'interno di un insieme, deve essere ben discussa la cosa, deve essere decisa, approvata la maggioranza, l'entrata di qualcuno, l'uscita di qualcuno, non può essere decisa da una singola persona, è sbagliato. Asbesto non può dire Zanna ora sta aprendo il Medilab, quindi fa parte dello staff, non è per quello che fa parte dello staff, casomai può dire tra 6 mesi Zanna ha aperto il Medilab, 6 mesi ora fa parte dello staff. Però è anche vero che Zanna sta seguendo altri progetti, che ora ha un mantenimento e che quindi fa parte dello staff. Cioè, però la dinamica, cioè, non può venire solo da Asbesto.
3: Già, molte volte si azzecca.
0: Non può venire solo da Asbesto questa cosa. Come non può venire l'eliminazione solo da Asbesto, che poi che lui lo faccia, lo dica lui per, diciamo, semplificare le cose, d'accordo, però deve essere la fine di un processo decisionale fatto insieme, ovvero ragazzi voglio fare entrare Zanna e lo staff, chi è d'accordo, chi è contrario, cioè voti. Voti, nel senso voti, sono d'accordo, no, non sono d'accordo, tipo sono d'accordo, ma dopo che comunque, non che si vota per chiunque, si vota per una persona che come lui ad esempio ha avuto la necessità di avvicinarsi a quello che è il nostro staff. Tutte le altre persone che ruotano intorno in qualche modo è giusto che siano parte del Freaknet, ma ancora una volta non possiamo metterle nello staff sempre o mai, perché anche mai c'è, c'è anche mai.
1: Ma se non è lo staff è stato creato semplicemente per il fatto che ci sono, per esempio dal punto di vista tecnologico ci sono delle cose che giustamente altri non devono poter sapere perché magari sono di precetto importanza, oppure ne sono anche sì. Solo per, cioè, questo
0: però
1: è
0: quello
1: stato
0: deve essere
1: motivo.
0: Gestito dal punto di vista dei
1: oppure
0: dei
1: quando
0: dei singoli
1: si trattava
0: laboratori.
1: Della situazione culturale che c'erano dei dati di partite IVA,
0: esatto,
1: di soldi, di
0: però
1: cose.
0: Quello deve essere anche parte dei singoli laboratori e non
6: sì, però è anche vero che c'è gente che per esempio come te che fa parte di diverse realtà. Poetry, cioè, tu ti puoi tranquillamente trovare a gestire le macchine del Poetry come ti puoi tranquillamente trovare a gestire le macchine di Nezumilab sulle macchine di Medialab, per dire, capito? Senza nessun problema. E quindi secondo me bisogna trovare una gestione molto più rapida e veloce di questa
4: ottimizzare le risorse.
1: Tu negai la creazione di staff indipendenti per ogni realtà.
4: Sì, facciamo strutture su sovrastrutture. A queste nuova prendo le risorse.
6: Automaticamente c'è.
0: No, ma automaticamente c'è.
6: Viene automatica questa gestione della
4: cosa.
0: C'è solo la cosa che magari una persona che fa parte dello staff di una delle cose dica: guardate, c'è questa persona che sta facendo questo, lo fa da X tempo, ci sono queste motivazioni per cui deve essere dello staff del Freaknet e discutere di tutto. C'è la fiducia e c'è tipo l'impegno da parte della persona che lo sta proponendo e quella persona abbia un impegno serio. A quel punto tutti gli altri possono dire ok, o possono dire no, o possono dire un cazzo e la persona viene messa
6: a proposito, per questo, non so se hai sentito la discussione, come no? La prima persona che arriva al Poetry non si fa la mail. Ah, facciamo una... Sì, è libera, sì, però no, aspetta. Sì. Aspetta,
1: perché,
6: certo.
1: Scusa?
6: No, beh,
1: dicendo,
6: aspetta, le mail sono sempre
1: no,
6: state libere.
1: Sti cazzi. No, cioè, le mail vuoi dare?
6: No, sti cazzi.
1: Aspetta, cioè, diamo X comitati.
6: Le abbiamo sempre date, Armando.
5: Quello
6: a proposito del discorso io ho la mail del Freaknet.
5: Io era di riorganizzare.
1: Stampi un bel comunicato nello sito del Freaknet. Avere il dominio Freaknet non vuol dire essere Freaknet. Vuol dire avere un servizio a gratis da Freaknet. Quindi, scusa, cosa è finita là.
7: Infatti non a caso sapevano che in realtà alla mia tesi eravamo in tre a lavorarci, io a spesso e Martin che mi faceva le posizioni.
1: Martin faceva le posizioni? Quindi l'italiano è un dio. Questo che fa le posizioni di italiano, un italiano.
6: Che gli correggeva l'italiano, gli correggeva
7: le cose tecniche.
1: Ah, pensavo l'italiano.
6: Anche perché l'italiano che sta lui è molto siciliano.
1: Però il primo che l'italiano che sta lui
0: questa cosa mi gusta.
6: È molto siciliano.
0: Mi gusta perché la porti qui vicino a me.
7: Guarda che quando poi io dico di fare una cosa, la faccio. Senti, me le sono pagate tutte, non strabuzzare gli occhi.
6: No, io strabuzzo perché voglio bere.
7: Perché le mie?
0: Perché le paghi tu?
1: Ah, io sto dando.
5: Volevo rispondere a Ram.
6: Un'altra cosa, il primo che arriva non si scrive in lista del Poetry.
0: No, dammi la pena.
5: Cioè, secondo me bisogna organizzare meglio i vari reparti. Perché c'è un'organizzazione sintetica delle persone che sono dentro, che sono fuori. Che...
6: Questo lo sai perché è avvenuto? Aspetta, scusa,
5: non si,
6: poeta.
5: Non si capisce
6: aspetta,
5: niente,
6: questo
5: capito?
6: Lo sai perché è avvenuto? Perché i ragazzi, che io gli voglio un bene dell'anima, e se lo meritano pure. I ragazzi che sono venuti qui a sistemare il giardino, hanno detto, hanno sistemato il giardino il giorno dopo è stato detto, ah, questi ragazzi hanno sistemato il giardino, scriviamoli in lista. Senza sapere come si scrive una mail, senza avere la minima idea di che cos'è il Poetry, hanno pulito il giardino, bene, hanno pulito il giardino, venite. Come dice lui, continuate a venire, che fra sei mesi ti scrivo in lista, perché fra sei mesi, visto che hai dato completamente fiducia al Poetry, puoi seguire quello che è del Poetry.
7: Bisogna rispondere anche
6: a
7: voglia c'era
6: che ragioniere siamo in lista, però
5: quando siamo 9
6: è andata a culo questa
5: quando
6: cosa.
5: Quando siamo 9-10, non lo sappiamo quando siamo. Ce la facciamo una cosa scritta, mettiamo.
4: No, no, sì, ma anche no, per esperienza non funziona.
0: Non è necessità veramente una cosa del genere. Nella... È vero che sei, ti vedi.
4: No, solo dovremmo.
0: Non ce lo vedrai. Sì.
4: Solo dovremmo rispolverare.
6: Che il poiver ora, al di là del fitness, c'è sempre stato. C'è chi. Proprio, c'è chi vedi. Cioè, in questo momento siamo questi. Per una vita siamo stati via spesso perché ci vedevamo io e lui.
4: Perché abitavate assieme. Per un periodo della vostra vita l'abbiamo visto più noi asbesto che non
5: no,
4: voi qua.
5: Tu mi critichi nel senso quando tu prendi no, una decisione diciamo la prendi tu, no, nel senso critico in me list vengo criticato perché prendo io la decisione. Ma se non vedo chi è effettivamente che dice uno ne spara una cazzata, uno dice un'altra cosa, uno dice un'altra cosa ancora.
6: Beh, motivo per cui non dovrebbero stare in lista, direbbe lui a questo punto.
4: Infatti.
6: Allora perché sono stati iscritti in lista?
0: Questo quello che ti dico.
6: Non hanno la maturità.
0: Non solo, quello che io ti dico non è questione della decisione. È ovvio che all'interno del poetry, ed è sempre stato così, si crea quel nucleo piccolo di staff che è la gestione del poetry. Perché
5: scusate, sono di concezione. Ma come io parlo con Alfesto, con Rambo, con Jen e con Morpheus. Una volta che so questi quattro pareri, dico allora la mia decisione è quantità di cotta per quattro. Gli altri
6: no, questo non significa che ora che noi abbiamo incluso Ragnere, Hop e gli altri è da solo da eliminare. Non lo puoi fare.
4: Vedi che te lo fare.
6: Prendi una, ti viene un'idea, si propone, si vede, si discute in lista e si fa. E così non puoi decidere di escluderli. Non lo puoi fare perché ormai devi sentire, poi puoi dire hai detto una cazzata come tutta una minchia. Però te la devi sentire.
8: Per ogni gruppo ci sarà cuttiglio della fine.
5: Ah, ma allora dobbiamo fare tipo il staff del film.
8: Come si chiama? L'iniziazione, come in Animal.
6: No,
8: non è una questione di
4: no, no, aspetta. No, qua bisogna fare un po' di storia del Freaknet. Purtroppo noi abbiamo avuto delle alzate di ingegno sulla partecipazione di persone rigorosamente trusted alla lista staff. Però che cosa
6: pesa dai problemi che abbiamo avuto?
4: Però che cosa è successo? Che disgraziatamente queste alzate di ingegno le abbiamo sempre avuto dopo aver subito gravi danni. Come appunto ti diceva asbesto, tipo uno che si fa iscrivere in lista per poter dire a cazzo sono dello staff del film.
6: No, ma peggio, il problema grosso che abbiamo avuto è uno che ci ha dato
4: per sponsorizzarsi,
6: eccetera, stava lì nel laboratorio a Catania quando non c'era nessuno e da lì ha bucato mezzo mondo in Europa. Ha bucato mezzo mondo di sistemi da lì. Ci sono arrivate mail di amministratori di sistema di gente che voleva denunciarci.
8: Ma per cosa, scusa?
6: Che bucava mezzo mondo.
4: Chi? Quando è passato il
8: sistema? Una notizia con la C e finisce con la T. Una notizia con la C e finisce con la T.
6: Con la C e con la T.
0: No, sì, no. Con la C e con la T.
6: Come ah, con la G e con la T.
0: Come con la G?
6: No, vabbè, va a fanculo.
8: Sì, vabbè, sì, vabbè.
4: No, quello si leggeva le Bashistory.
6: A parte leggersi le Bashistory e aver bucato il server, metto Backdoor dappertutto, ma comunque.
4: Ecco, quando sono successo, tu capisci che per una situazione del genere, dove la gente ci mette la faccia, dove la gente ci mette il culo,
6: creiamo uno staff ultra chiuso,
4: esatto,
6: persone unicamente trusted.
4: E quando facevamo queste cose funzionavano perché bene o male anche se tu ti trovi all'Inps però sei nello staff, sei una persona ultra sicura, ti può passare sotto gli occhi la qualunque cosa, non succede niente, al massimo dirai no, mi sto facendo i cazzi miei, come dico io ho 7000 euro di debiti, andatevene a fare in culo, però sono con voi.
8: La funzione di depurando.
4: Cioè, sì.
5: Che a un certo punto
4: capisci
5: una cosa, allora, ma perché queste cose non le riferite a me?
4: Ma no. Perché vogliamo portarti fuori dalla Sicilia perché vogliamo portarti fuori dalla
6: sterminare tutti quelli del nord devono essere sterminati
4: e comunque fuori da casa nostra è chiaro.
0: No, noi ci siamo del nord, noi abbiamo fondato questa, devi avere sette generazioni certificate siciliane.
8: Ma è una metafora,
7: oh, cazzo. Sì.
8: Ah, è vero, la metafora.
7: No, no, io sono nata Enna, però mio padre era di Aputo in provincia di Pordenone e mia madre di Monfalcone in provincia di Pordenone.
6: No, è eliminata per il
7: che c'entra?
6: Insegna nel libro nero anche lei.
7: No, che c'entra? Solo perché avevo il papà e la mamma. Non si possono scegliere il papà e la mamma. Ma mia nonna era di troppo, purtroppo.
8: Ma che cazzo, appunto? Confina con noi.
6: Come no?
7: No, contieno, anzi, con giro. Chi tu che ti aggira a fare tu?
8: No, ma... no, io non sto dicendo no, perché... Prendetemi
7: fuori dalla Sicilia!
8: Devi andare. Non sto dicendo che questo, perché autogaio, perché questo, perché questo, con le mie baracce, no. Un momento, io sto dicendo...
7: Amore, io non mangio
8: dopo. In questo momento, quando do, in questa un'ora, non so quanto avere.
5: Ma dai, tu lo mangio io.
7: Certo. Ti sei bevuto la mia Coca-Cola?
8: Solo perché non...
7: Diglielo, è vegano.
6: Vabbè, parliamo velocemente delle questioni.
7: No, no, in genere non mangio dolci.
8: Anzi, Dio bastardo.
7: Che Armando!
8: Scusatemi, ma perché adesso in questo momento parlate e guardate me quando si dicono
7: perché
8: queste cose?
7: Ma forse è il mio balzo, perché te
6: hai chiesto tu che cos'è il secret e noi te lo stiamo dicendo.
0: Acme, Alex, meno paranoie.
8: No, ma non mi faccio paranoie, non avete capito un...
7: Ale, forse perché io a 47 anni mi posso permettere l'artrosi e non posso parlare sempre voltata verso l'anno e tu mi vieni esattamente di fatto.
8: Ma io quello è il oltre, perché non
6: mamma
8: ve la
6: mia, questa cosa è buonissima.
8: Non ve la ponete anche a voi questa domanda.
6: È benissimo così, eh?
8: Senza voi, noi, cioè, non sono solo io.
6: Ah, sì?
7: Mamma mia. E vabbè, tu me la sei ammazzata, se posso dire. Ma guarda che storia.
6: Vecagana.
7: Chi tu che si viva la Coca-Cola? Me la sei ammazzata. Un passaggio per essere.
5: Caraglio. Sto pigliando a benzina.
0: Dai, dai, non perdiamo.
6: Questioni poetri, ah, le prime. Vediamo, queste si vedono velocemente.
5: Sì. Aspetta prima le cose.
0: Sì, ma non abbiamo finito.
7: Si accomodi. Ma ho il paragoggio.
6: Ma perché lui...
0: Raga,
6: ma è un discorso del cuore.
0: Sì, no, nelle gare.
7: Non ho pagato neanche io. Capito? Ma mi dai un po' di Coca-Cola che te la stai bevendo? Io ne ho bevuto solo un gioco. Di Pepsi, poco.
0: Ho un video bellissimo.
7: No, non posso. Alla pista vi chiamo l'anno. Poi ci ha passato.
0: Il progetto... Viene
8: No, non abbiamo deciso un cazzo.
0: Non abbiamo deciso un cazzo.
8: Ok. Allora, no, non abbiamo deciso un cazzo perché?
0: Deciso, tu devi metterti un paio di scarpe. Perché?
5: No, vuole sedia?
0: No, no. Te lo senti freddo?
8: Sì.
0: No, le sento freddo perché sono morto. Non vedo la morte.
7: È brutto quando non si vede il pazzo.
8: Quando io penso adesso Frione, no, allora le appartenenze di un progetto, perché tu comunque stai facendo il disegno su...
7: Beh,
8: questo,
7: la conclusione,
8: no?
7: È che il progetto Frione è te, chi vuole fare Frione
8: un momento, questo un momento, però io vorrei metterli noi in discussione questo tema, perché adesso non è solo per l'affetto che dobbiamo stringere, ragazzi.
7: No, okay. Infatti se io me ne devo andare me ne vado proprio, devo andare.
8: Esatto, va bene,
7: senza veramente
8: un momento. Allora, ragazzi, ci siamo.
0: C'è Alpute che ha scritto una cosa sulla discussione delle olie, voleva che la leggesse.
8: Ah, è minchia, sì.
0: Però se vuoi...
7: No, sì, vai, vai.
0: Lui si butta sul pratico, dice, uno, secondo lui, si creano N gruppi, non necessariamente disgiunti, vabbè, matematica.
7: Ma
0: non
7: è che
0: voglio prendere una cosa con funzioni, come tutte funzionano.
6: Ricordiamoci che sta parlando un coder, eh?
8: No, quindi, è matematico.
0: Allora, zitti. Allora. Si creano N gruppi non necessariamente disgiunti di membri del Freaknet che si occupano di N progetti.
7: Già
0: i progetti sono esterni del Freaknet, così come diceva Cresci, di certo però non saranno totalmente incoerenti con il Freaknet. Nel mentre il Freaknet si mantiene così come si è mantenuto finora. Quando si è raggiunta una quota sufficiente cerchiamo di tirare su una tecnologia. Questa è la sua idea, aspetta. Quello che però bisognerebbe evitare è disperdere le forze. È davvero pazzesco che siamo sparsi in tutta Europa. Basterebbe semplicemente pensare a qualche progetto, tra virgolette, commerciale, soprattutto pratico, e realizzarlo. Cioè, abbiamo tutti gli strumenti e le persone adatte a farlo. Fottetevene di tutto il resto, come ad esempio mischiare il nome Freaknet. Non c'è bisogno, il Freaknet siamo noi che lo componiamo. È nel modo in cui agiamo che riconfermiamo il suo nome o meno. Fottetevene dell'etica, è ovvio che non andremo a modificare il grano per renderlo sterile. No?
8: Grande!
0: Bisogna essere operativi. Ora, rispetto alle olie, ho l'impressione che non sia pratico. Ancora una visione tecnica e pratica del progetto molto annebbiata. Prendete perché questo esempio. Lui parla di un sito che si chiama Mercia.com. È una società recentemente fondata da due persone, Antirex e un altro tizio, e pare che stia andando bene. Questo è tutto quasi.
8: Siamo in pratica, okay. Hanno rifatto allora, The
1: il problema, ecco, il problema di Atta la
8: hanno rifatto The
0: Vision. Una alla volta.
8: Vabbè, tu non puoi parlare.
1: No, allora, il problema, no, il problema è che lui non può prendere delle... Allora, intanto Alto ha una visione molto... interna delle cose, quindi comunque non può vedere quello che c'è fuori. Lui non può prendere una società commerciale e dire guarda quello che stanno facendo questi, fantastico, cioè, no, non puoi dire guarda quello che fanno, non puoi dire guarda quello che sta facendo qualcuno che in realtà tu non sai esaminare veramente dall'esterno chi ha fatto. Cioè non possiamo dire ok, guardiamo la parte pratica, vaffanculo tutto il resto.
8: No, in questo senso non esiste, non questa cosa, non sta neanche seguendo Friolinet in questo senso, non
1: esiste,
8: può dire.
1: Non esiste vaffanculo la parte la parte teorica, la parte etica, cioè cazzo,
0: no, lui dice vaffanculo la parte etica, no, perché lui trova scontato che noi siamo etici.
1: Niente. Non puoi dare per scontato niente.
0: Dici perché oggi domani io sclero e divento nuclearista.
1: Esatto, ma anche
0: già
1: tu lo sei, sì,
0: già lo sei. Già
8: è nucleare, è diverso.
1: No, il problema non è che non puoi dare per scontato delle cose che invece non lo sono, non lo sono per niente. Perché io ti posso dire allora che per me, tipo, non è eticamente giusto al del Freaknet prendere tipo un servizio che tipo è di un'altra cosa. E riadattarlo e avere diciamo le capacità di riadattarlo per un mercato, no, vendertelo come tuo, guadagnare su questa cosa e dire che tu stai facendo tipo questa cosa, che sei una comunità, che lo stai facendo per la comunità, cioè tu sei uno che si sta facendo i soldi, quindi che cazzo c'entra?
4: Ecco, ti sei passato
1: no, in generale non ti sto guardando.
8: Ha ricalcato su di me, io chiedo tu chi?
1: Non sto parlando di te. No, quindi non si può dire davvero che un progetto commerciale sia un progetto del Secret. Non esiste, è una cosa che non esiste.
0: Cioè, secondo te noi non potremmo mai fare nulla di tra virgolette commerciale?
1: No.
0: Manco se ci apriamo un qualcosa di etico e che ne so, commercio è questo lidale?
4: No, aspetta, in quel caso è diverso.
1: Allora, se noi stiamo dicendo che noi facciamo onesti ecologi, che ci facciamo i pomodori noi,
0: sì, ma come noi siamo
1: noi, e che magari poi questi cazzo di pomodori, perché sono buoni, li vendiamo su internet. Peraltro
0: siamo commerciali,
1: per comprare l'acqua, non siamo commerciali, perché quei soldi noi non li abbiamo toccati.
0: Però dovremmo fondare una società, una SRL. Una cooperativa, una come cazzo vuoi?
1: No, perché fin quando siamo l'associazione che fa i tuoi pomodori e poi li vende per comprarsi l'acqua che va all'associazione, i soldi dell'associazione non sono usciti. Non
0: si capisce, ma come campi?
1: Sul personale a nessuno fa. Come campi? Facendo degli
8: ordini di grandezza, è un matematico.
1: Sì, no, campi facendo le cose su di te, ovvero su autosostenenti su di te, e con il Freaknet fare cose per la comunità che fa per la comunità. Poi se io devo avere dei soldi perché poi mi devo comprare una cosa che è per me, che non è per la comunità, tu lavori anche tramite un'azienda che può derivare da persone del Freaknet che fanno Friolinet ad esempio, che è un progetto che possiamo in qualche modo sponsorizzare, diciamo, ovvero possiamo dare,
4: questa cosa mi è più chiara e mi piace,
1: possiamo dare noi abbiamo al nostro interno la possibilità di ricercare le persone abbiamo nel nostro interno la possibilità di cercare le persone che hanno la pratica, la tecnica e diciamo tutto quello che è necessario a creare un progetto sia dal punto di vista tecnico che commerciale. All'interno di noi possiamo creare questa azienda che fa questa cosa. Perfetto, ma questa azienda che fa questa cosa non fa parte del Freaknet. L'unica cosa che può fare parte del Freaknet è che quelle persone che fanno parte del Freaknet poi acquisiscono comunque una conoscenza che si va a ridare al Freaknet, quindi che torna il servizio diciamo di scouting che il Freaknet ha fatto per un progetto, ritorna al Freaknet.
4: Posso fare un esempio pratico?
8: Non ha finito ancora, secondo me.
4: Un esempio pratico,
1: però non ti do più di 30 secondi.
4: Semplicissimo. Quando è stata fatta l'associazione, è stato fatto lo statuto, io e Shining ci siamo occupati di ricercare tutte le leggi. Un progetto come Friolinet ci farebbe automaticamente, se fatto come Freaknet, quindi niente. No, senza fare SRL, sto dicendo. Ci farebbe rientrare immediatamente nella categoria delle onlus che pigliano un bordello di soldi al quale puoi destinare l'8 per mille,
0: ma che hanno un sacco di problemi e di limitazioni, però
4: sì, è difficilissimo entrarci,
9: partecipare a un progetto della comunità,
8: un impatto
4: progetto
9: non possono partecipare.
4: all'OSD sì.
5: Partita IVA devono avere partita
4: l'OSD sì. Sono come ONLUS, i progetti che ogni anno la comunità europea destina a determinati progetti culturali di abbattimento del digital divide eccetera, e che sono destinati a imprese imprese, consorzi, enti universitari e ONLUS. Ce le siamo studiate io Shining,
1: però a quanto cose. Pare il discorso delle olie, così come l'abbiamo fatto finora, non si può fare se non con un'azienda.
8: No.
1: Perché io a un certo punto ho detto ad Alex, porco Dio, presentiamoci a questo finanziatore con, ok, noi siamo un gruppo di persone, siamo un'associazione, abbiamo questa cosa, ce la vuoi finanziare? Finanziatelo. Cazzi tuoi come fai? Dacci i soldi, non lo facciamo. Non vogliamo fare neanche una carta di società, non vogliamo fare un po' niente, dacci i soldi e vaffin culo.
4: E ricordatevi che dal punto di vista legale
1: di qua registrazione di
4: ricordatevi che dal punto di vista legale una scrittura privata fra due soggetti, anzi fra due persone fisiche, quindi io e lui, ha valore legale. Una scrittura privata fatta da un notaio, che significa io, Gamel, do ad Acme un euro per comprare la Coca-Cola da Sbesto,
8: sì,
4: e lo scriviamo,
8: sì,
4: e io, Gamel, ricevo quest'euro, ha valore legale di contratto. Sì.
8: Questo anche, questo lo so per RAM, perché abbiamo dovuto farlo per la polizia, questo anche per un'organizzazione no profit come questa del film, cioè in qualsiasi azione che viene fatta, in realtà alla fin fine ha valore legale, la legge va a chiedere ad una persona sola.
4: E allora si fa una scrittura privata, senza bisogno di aziende.
8: In un'azienda va a chiedere a un gruppo di persone, perché la società è responsabilità limitata, cioè non è la responsabilità del singolo.
6: Se lo fa l'associazione, la
8: fate finire Cristo, ma alla società. In un'organizzazione non profit, e per quello che noi ci hanno detto no ragazzi al RAM non fate queste cose o questo o quest'altro perché altrimenti sono mazzate, in una società non profit, in un'organizzazione non profit, va a rispondere il mister Gabriele Zaverio.
1: No. Io vi saluto e vi mando a casa.
8: A livello legale, in un'organizzazione non profit, chi è quello che ha scritto? Sì, gli
4: aspetta, non confondiamo associazione no profit con associazione culturale.
8: Non c'entra, noi siamo sempre
4: no,
8: no profit.
4: No.
8: Non è vero, noi siamo ma la tua
4: un'associazione,
8: siamo no profit, questa associazione.
4: Ecco, noi non siamo ancora no profit.
8: Come no?
4: No. Nel senso che noi possiamo fare attività non a scopo di lucro, ma in Italia associazione no profit significa un'associazione nazionalmente riconosciuta. Greenpeace, Legambiente sono no profit.
8: RAM non è nazionalmente, è riconosciuta dalla tua città dove c'erai tu sei.
4: Ma va bene, d'accordo, in Austria, ma che in Italia è nell'Austria Vanera, come posso spiegarti?
8: Non è la stessa cosa.
4: Non è la stessa cosa.
6: L'associazione culturale non è un'associazione no profit.
1: Io che sono presidente non ci ho mai capito un cazzo, quindi non mi guardare.
4: Parla con me che ha fatto, che ha scritto
8: questa cosa. Io sono un'associazione no profit.
4: Ecco,
1: io firmo quello che mi dà lui.
4: Parla con me che ho fatto lo statuto.
8: Siamo scritto,
4: cioè, ho scritto lo statuto.
8: Quali sono le caratteristiche del Freaknet in questo senso a livello legale?
4: Nel senso, le caratteristiche del Freaknet è riassumibile in una frase: nessuno di noi può prendere soldi di persona. Però, come diceva RAM, se si fa un lavoro e mi devi rimborsare la benzina, perché io l'ho spesa e qua ci sono le prove,
8: sì,
4: mi tocca il rimborso spesa.
8: Sì. Ecco, ma aspetta, chi li prende? Li prende il Freaknet, giusto?
4: No, li prende il singolo. Il singolo può accettare soldi.
8: Chi sono
5: i membri dell'associazione?
1: Aspetta, l'ingatto da committente.
8: Non
1: puoi dire
8: che il RAM fa la stessa identica cosa.
4: Allora!
8: Però se il Freaknet fa un progetto, questo soldi vengono da noi. Porca Madonna!
4: Che cagnara!
8: Ma sì!
4: Che cagnara!
8: Se Freaknet fa un determinato progetto, no? I soldi vengono dati
4: al Freaknet.
8: Che poi le persone che hanno fatto questo progetto è come se loro in linguaggio legalese scrivessero un foglio con scritto: io ho fatto questo lavoro.
4: Sì, sì.
8: Loro sono Werfertrag, ho fatto questo tipo di lavoro.
4: Tanto è vero che ci si paga la ritenuta d'acconto.
8: Esatto, esattamente così, no? Faccio queste cose, quindi ti do a te, al Freaknet.
4: Le associazioni no profit in Italia invece sono la Caritas, sono alcune di queste, solo un gruppo, Greenpeace, Legambiente, eccetera, solo un gruppo ristrettissimo di queste passa a far parte delle ONLUS, che sono riconosciute anche a livello internazionale.
3: Okay, chi è adesso questa cosa, la ONLUS?
4: La Croce Rossa Italiana, per esempio.
3: No, ma dico, per noi cosa c'entra la ONLUS?
4: La ONLUS significa che tu puoi destinare l'8 per 1000 all'ONLUS.
3: No, non sto parlando per il Freaknet, cioè qual è il nostro interesse di Iris? Non...
6: Dice qual è il nostro
4: interesse. Ti sei scordato il pezzo in cui dicevo, quando abbiamo fatto lo statuto, io e Shining, sì. Ci siamo occupati anche di come eventualmente in un futuro, proprio per avere un cespite sicuro, una rendita sicura, come cercare di passare ONLUS. Ci siamo spulciati tutte le legislazioni europee, nazionali, internazionali, capito? Okay. Perché sapere che qualcuno ti dà l'8 per 1000, e penso solo a tutti quelli che... Pensate all'ACMITING, quando devono fare quelli di loro che lavorano la dichiarazione dei redditi, se ti danno l'8 per 1000, quella è una rendita sicura che tu hai.
3: Va bene,
4: o 5 per 1000. Emergency è un ONLUS.
3: Sono decisioni poi del Freaknet in generale, che magari non ce la fai.
4: Ma perché tu dove cazzo ti trovi? Non sei dentro il Freaknet, sono del
3: Freaknet. No, io volevo finire di più, volevo chiudere un capitolo che era quello che abbiamo iniziato per primo, che non volevo iniziare per primo, ripeto. Il capitolo Friolinet, sì, dove?
6: Secondo me non si può pensare che sia...
3: No, cioè io penso, quando Dine fa un progetto... Asbesto, tu seguimi per favore, se sono magari sbagli.
1: Ti sto seguendo.
3: Ok, quando Dine fa un progetto per il Montevideo, faccio un esempio, di sviluppo dello streaming, ok? Poi questo streaming viene utilizzato su streamtime.org, no? Che poi è un progetto che però è partito da Jaromi, cioè in realtà il Montevideo aiuta Jaromi, no? Per sviluppare questo progetto, poi ci fanno loro un sistema che è dei computer che il Montevideo utilizza per installazioni, viene affittato, no? È una specie di prodotto, no? In questo senso, del Montevideo. E però questa è una tecnologia che sviluppa Jaromi, che sviluppa Dine, che è in Dine, no? Che poi viene riutilizzata ad esempio su Streamtime. Perché? Perché i software, tutto ciò che viene fatto con un certo tipo di licenza che ti permette di farlo, no? Allora, di fatto è sempre questo che ha fatto lo streaming, la ricerca dello streaming di Jaromi, è un progetto di Dine e del Freaknet, giusto? Anche se è il Montevideo, in questo senso che...
6: È un progetto di Dine, sì, del Freaknet indirettamente, però, non è?
3: Sì.
1: Attenzione, però, tra parentesi, lo statuto dice scopi non lucrativi dell'associazione.
4: Appunto.
1: Quindi siamo un'associazione senza scopo di lucro.
6: Sì, certo, quello di Magna ONLUS, non sei ONLUS.
4: Non sei ONLUS.
3: No, ma sei no profit.
4: Sì, cioè, e non sei neanche no profit.
3: Ok, in Europa però una società come il Freaknet viene definita, poi in Italia non me ne frega, io parlo
1: no, di senza scopo perché... di lucro vuol dire no profit. Vuol dire
3: esatto.
1: Che non è un profit.
4: Non proprio.
3: No, no, no, io lo dico perché siccome sono più in questo progetto associazioni assieme che lavorano come Dine no profit, Freaknet no profit, RAM no profit, ok? Quindi in questo senso il progetto Friolint è come se fosse per me il Montevideo che realizza un progetto, ok? Che sono quello delle isole Olie del Monte Iblei. Questa tecnologia viene riutilizzata dalle persone del Freaknet, Dine, eccetera, sono le stesse persone che la fanno, no? È una cosa molto simile, solo che da un lato hai il Montevideo che in un certo modo ti sponsorizza per fare questi progetti, ok? Dall'altro hai un investor, in questo senso, per questa scelta, per questa direzione, che non è come il Montevideo, che ti dà le sue strutture, ti dà il suo spazio, ti dà i suoi fondi per fare questo progetto, ma non li date, li dà solo a una quello che noi diciamo azienda, in questo senso, purtroppo, ok? Quindi quello che io dico è che è come se fosse questa, quello che noi stiamo per creare in questa direzione è un'azienda che è come se fosse un po' il Montevideo, se vuoi, nel senso ha una sua forma legale che ci permette di fare un determinato progetto.
6: Sì, però quando un progetto parte dal
3: quindi
6: Freaknet,
3: non è Freaknet in questo senso.
6: Sì, però se un progetto parte dal Freaknet,
3: sì.
6: Quindi non so, Streamtime non è partito dal Freaknet, quindi per quanto può essere
3: esatto.
6: La collaborazione di Dine, ma sì. Non so se Jaromi si sente di dire che è un progetto di Dine, sicuramente. Ecco, Friolinet non può essere un progetto del Freaknet perché non è che nasce dal Freaknet.
3: Sì, ho capito.
6: Sì. Quindi per questo ti posso dire, secondo me non può mai essere.
4: E sicuramente non verrà realizzato da tutto il Freaknet.
3: No, infatti, ma chi è che ha messo? Io mi chiedo sinceramente, no? Io poi vorrei chiudere questa discussione. Nelle mie mail, in mail list dove io cosa facevo? Non stavo dicendo, ragazzi, questo è il progetto del Freaknet, fatelo, se non ci siete mi incazzo, non ci sei mai stato. È un'idea.
4: Ma questo fa parte del nostro modo di lavorare, di lavorare. Vorrei... cioè appena ci propongono un'idea ne discutiamo.
3: Infatti io quello che
4: ce la prendiamo a cuore come se dovessimo farla tutti.
3: Ho capito, però non è il
4: io non è mai... che lo hai detto tu, no?
3: No, invece sappiamo. Vorrei che si capisse che non ho mai detto
4: sì, lo sappiamo.
3: Io, perché di fatto vengo risposto io, viene nominato il mio nome in queste cose, no? A livello, ma proprio a livello.
4: Ma come, perché forse ti sei posto come referente del progetto, non come cosa personale. Ecco, uno dei segreti per convivere bene al Freaknet è evitare di prendersela sul personale. Te lo dice una che ha fatto un danno che tu neanche immagini nelle, da qui alle prossime 100 vite.
3: Io l'ho ricevuto, non me la prendo sul personale, non abbiamo capito. Sulle risposte del progetto, per me, della fattibilità di questo progetto, ripeto, non ho mai messo io in discussione questo, non ho mai parlato, ho detto, innanzitutto non sono mai andato fuori da nessuno a dire... questo è un progetto di Freaknet, lo fa solo il Freaknet, io sono il Freaknet, no? Adesso faccio un esempio.
6: Ma se non è un progetto stupido, Freaknet, no? Perché ne parliamo in lista?
3: Infatti, come dico io, questa cosa deve essere discussa dalle persone che ci devono dire.
6: E se non è un progetto Freaknet, perché
4: ci stiamo
6: il Freaknet c'è dentro?
4: Ci stiamo
6: discutendo. No, ci stiamo discutendo sopra,
3: dentro,
6: e una volta siamo dentro, una reazione, una volta siamo un
3: progetto sponsorizzato da Montevideo, vi dice...
0: No, no, perché secondo me nel momento in cui comunque... venuta la necessità attraverso queste persone di trovarsi per questo progetto, ne abbiamo discusso e finora ne stiamo discutendo. Ora, come dice, che si deve attuare. Ecco, perché è stato discusso al Freaknet? Perché per noi è normale, quando c'è un progetto, esaminarlo tutti e cercare tutti di dare qualcosa.
3: Ma che ho fatto io? Ho preso, ho detto, ragazzi.
4: È una forma di democrazia
3: Zanna,
4: interna che abbiamo.
3: Sì, esatto.
4: Questa non è mai
3: giorno,
4: stata messa in discussione.
3: Noi abbiamo un'idea. Sì. Vogliamo fare questa idea e l'abbiamo detta in mail perché a me piace.
4: Onore al merito, peraltro.
3: Vi racconto pure i miei cazzi, no? In questo
4: dico,
3: senso.
4: Questo è il nostro modo di ragionare. Questo
0: ora, in questo momento
4: è un'etica che non è mai stata messa in discussione. Onore al merito.
3: Tutti. Poi mi prendo questa parte, che questo lavoro che ho fatto, no? Non so, per dire, faccio un esempio. Questa sarebbe per me la stessa intenzione, quasi. Arrivare a questo sarebbe stupendo, di dire i soldi vengono messi lì e sono di fronte a tutti.
4: Non hai capito che io ho 7.000 euro di debiti e li devi dare a me questi soldi?
3: Potessi.
0: Ora, questo momento, diciamo che in questo momento abbiamo appurato, secondo me, che questo progetto, sì, per le dinamiche non può essere interno del Freaknet, e quindi sarà.
4: E quindi,
3: infatti non lo è, ma io non l'ho mai. Cioè, perché di fatto. No, ma perché di fatto non è il Freaknet. Cioè,
0: ah, sì, accostato, scusa. Accostato.
3: Ci dimentichiamo che c'è Gust Labor, ci dimentichiamo che c'è Ram.
6: C'è il patrocinio del Freaknet?
0: Sì, direi che secondo me.
4: Ma certo, direi proprio di
3: che c'è il Funkfire, che c'è il Freaknet, infatti non è solo un momento.
4: Cioè, tu
3: in realtà è un progetto, e questo è quello che volevo fare da sempre, no? Con alcune persone, un progetto realizzato da più gruppi.
0: Ma sponsorizzato, no, però non realizzato, un progetto con la sponsorizzazione.
4: Patrocinio,
0: esatto.
4: Patrocinio è la benedizione.
6: Freaknet dice, minchia, siete spacchiuso.
4: La benedizione.
0: Ci lavorano delle persone che quindi che comunque delle conoscenze, delle competenze.
6: Chi c'è fuori?
0: Le persone che si vogliono
3: aggregare, esatto, lo vuole fare, esatto.
4: Però,
3: come sempre, tutti i principi,
4: però mantenendo gli impegni, chi disse è una questione di SRL,
6: questo è chiaro, questo
4: quindi chi lo fa, chi lo fa, se la ritrova nel culo.
6: La questione lavorativa, se c'è il tipo che non lo va, dice, oggi è mio, vado in una casa.
4: No, no, chi lo fa, chi lo fa, se lo chiaro,
3: qualcuno in grado di licenziare.
6: Ma non è questione di licenziare, è questione pratica, cioè c'è da fare questa cosa, non la stai facendo, la faccio fare un'altra, tu te ne vai.
3: Io ti dico, anzi, tra amici, hai un problema, vuoi una pausa, come abbiamo fatto con Ram, con Marcus, non importa,
6: perché diventa una gestione simile a quella che c'è in te.
3: Certo, cerchiamo qualcun altro.
10: E poi ricordatevi di pescare dentro il serbatoio Freaknet. Lo si può fare anche a forma di contratto di collaborazione, quindi il Freaknet.
3: Cioè, ripeto, come nei nostri lavori, non profit, cosa succede? Che tu a questo punto
10: ora
3: stai...
10: Ora sei tu che mi stai guardando.
3: E mette
10: perché?
3: Sì.
10: Perché
3: ci va a parlare con te, hai colto il punto, insomma. Vabbè.
10: Si possono sempre fare, cioè, perché abbiamo bene in mente...
0: Sì, davanti al microfono.
10: La struttura di questa cosa... che il Freaknet dà il patrocinio perché è una cosa appunto di sostenibilità forte, almeno io credo, se siete tutti d'accordo, Siete tutti d'accordo?
11: Io voglio porre un...
10: No, lo sapeva.
11: No, no, sono tutto d'accordo, però voglio... No, no, sono tutto d'accordo. No, no, io d'accordo.
3: Cosa dicono Alt e gli altri? Non ci faccio solo Alt? Newmark non c'è, vero?
1: Vabbè, che ci sia solo Alt.
3: Ok. E chi risponde Alt?
1: Non te la muro, dico. Ah, scusami.
3: Scusami, no, non mi sono accorto.
11: Io da amico, visto che siamo in questa grande famiglia che tu hai detto con tanto di lacrimoni e di parole dolci, il mio sogno è quello di vivere dentro Net Ecology, che io la vedo come una struttura ben stabile, e lavorando dentro Net Ecology non 8 ore al giorno ma 24 ore al giorno, sì, riuscendo a vivere.
3: Questo è anche...
11: A vivere significa che se voglio farmi un viaggio,
3: lo puoi fare.
11: Posso farlo.
3: Lo decidi tu.
11: Col denaro, col denaro che mi rientra, da, cioè anzi, con la, con la famiglia Net Ecology che mi dà il denaro per potermi fare il viaggio.
3: Ma io sono, cioè su questo lo sai,
11: io voglio arrivare lì.
3: Sono venuto in Sicilia,
11: in qualsiasi modo.
3: Io sono venuto in Sicilia, ripeto, per il motivo per me principale era, esatto, anche, no, però con Asbeste ci siamo parlati di Terranova, io mi sono detto...
11: No, no, io vi sto chiedendo, questa cosa è fattibile?
3: No, allora, Terranova e Net Ecology mi sono detto... Aspetta. Mi sono detto, per fare questa cosa devo venire in Sicilia, mi devo avvicinare, devo innanzitutto anche conoscere persone di persona.
1: Infatti è successo comunque.
3: No, no, assolutamente.
11: A parte che ti spompiamo tutti i giorni, voglio dire.
1: Allora, tu giustamente fai questa domanda.
3: Io volete bruciare, ditemelo prima.
1: Ma quello lo vogliamo, ma è un altro discorso.
11: Ah, aspetta, io non voglio lavorare per nessuna società esterna.
1: Esatto.
11: Vorrei lavorare per la società.
1: Oh, dai, meno minchiate.
11: Per la società, non sto dicendo minchiate.
1: No, è che non ti sento più con quelli che minchionano.
11: Non voglio lavorare per nessuna società esterna perché mi sta sul cazzo la società della minchia e sarei molto più favorevole a lavorare per un crucco di merda austriaco perché so che quella, che la società che sta facendo lo sta facendo solo per cambiare le questioni all'interno di questa società e mi piacerebbe di più fare questa cosa. Voglio realizzare quello che mi sono rotti i coglioni di lavorare senza stipendio e voglio vivere perché ci credo a questo modo di vita e a questo stile di cosa. È fattibile?
1: Ok. Partiamo che Net Ecology è un posto, giusto, dove noi con l'autoproduzione mangiamo, ci creiamo quello che possiamo,
10: favore,
1: compriamo quello che dobbiamo comprare,
3: sì, certo, di fatto
1: è tutto il genere. Cosa succede poi?
3: Che
1: ci sono,
3: come
1: ci sono, sì, sì, vabbè, ci sono delle realtà esterne come può essere poi l'azienda che formano Acme e Zan, e questa azienda comunque avrà un ricavo in base a quello che
3: è.
1: Ecco, ora che cosa succede? Ci sono persone all'interno di Net Ecology che da singole, perché non lo possono fare a nome della comunità, magari fanno un lavoro, tipo io faccio un lavoro all'interno di quella che è la mia comunità, cioè di Net Ecology, sono lì dentro, vivo là, mangio là, così tutti, prendo dei soldi, e poi, sì, certo, e poi quei soldi li metto a disposizione di tutti se voglio, cioè
11: no,
1: comunque
11: la mia domanda di scopilà non era, era ironica ma reale, cioè perché se uno... lì ci fa pure quello, significa che la sua vita è lì,
1: esatto,
11: dentro,
1: esatto, però io non è che faccio soldi con questo, cioè non è che io sto lavorando per il Flicknet,
11: cioè anche la tua parte
1: io per il Flicknet lavoro, nel senso che do al Flicknet la terra, la zappo, cioè che faccio attivamente delle cose per la comunità, ma poi i soldi esterni me li vado a prendere all'esterno e li prendo io come persona e poi magari se voglio autofinanzio la mia comunità Isola Felice,
3: esatto, io
1: e li metto a disposizione, però non è trasparente la cosa, nel senso che cioè, non si può fare applicabile che tu fai qualsiasi lavoro e il lavoro che prendi lo metti nella cassa comune e proprio direttamente, nel senso che tipo tu hai la, cioè dipende da te, tu quello che vuoi mettere nella cassa comune lo metti nella cassa comune, quando hai bisogno
3: certo
1: di attingere alla cassa comune attingi alla cassa comune, ma comunque in modo che passi prima dalla tua persona, perché prima di essere una comunità deve essere la persona, perché non puoi metterti, fonderti in uno spirito comune, perché si creano tanti di quei casini che c'è, non è più nello spirito umano fare una cosa del genere. Non puoi dire allora non esiste la società.
11: Ma ho un'idea un po' diversa, forse perché sono anarchico di merda e quindi ho il concetto della proprietà proprio intrinseca in me,
1: sì.
11: Io sono convinto che ogni cosa è di proprietà di qualcuno, perché ne sono, sì, convintissimo di questo. Se io metto su Net Ecology le parti che gestisco sono mie e io le metto in comunione,
1: no, più
11: io le metto in comunione alla comunità,
1: sì.
11: Ok, quindi quelle cose mie diventano di tutti. Ora da quella parte io vorrei che, io personalmente l'ho assunto, che da quella parte di cose che sono mie all'interno di Net Ecology che io offro liberamente a, agli altri che fanno parte di questa comunità,
1: qualcosa mi resti.
11: Vorrei che qualcosa mi resti a me e ad altri che hanno fatto, che hanno dato la, la, il proprio tempo a portare avanti queste parti mie all'interno di Dente Ecology. Per me il concetto di comunità è questo, ed è sempre stato questo.
1: Un po' il concetto dello sforzo va premiato.
11: Sì, un po' il oddio.
1: Sì.
11: No, oddio, un po' il concetto del merito. È tuo merito che
1: attenzione,
11: questa cosa è andata
1: avanti.
11: Attenzione,
1: la meritocrazia non è il sistema americano, cioè non, attenzione,
11: non mi dispiace. Non mi dispiace il concetto della meritocrazia dal punto di vista
1: sì,
11: americano.
1: Sì, ma la meritocrazia pura taglia fuori le questioni personali, nel senso che se tu oggi domani non potessi fare parte o dovessi lasciare, prendiamo il caso delle magliette,
11: non è così,
1: prendiamo il caso delle magliette,
11: no Carusi, non le posso, non è questo, sì sono d'accordo, non è, non non è questo il mio concetto meritocratico, no assolutamente, è sempre una questione di partecipazione a cuore e alla cosa sicuramente,
1: chi si impegna, sì,
11: l'avevo già
1: lo sforzo va,
11: all'inizio questo
1: lo sforzo va premiato in questo senso,
11: sì. Non questo è il concetto di comunità che ho io.
1: Perché poi
11: se poi io voglio andare a lavorare fuori e portare, siamo d'accordo, sì, sì. Però io voglio che Dente Ecology possa dare la possibilità a, a tutti non solo di campare ma di

0: stanno facendo loro, per me è un passo a quello.
1: Esatto, anche per me.
0: E io sono d'accordo che se due menti come le loro riescono a sfruttare la società per poter arrivare, perché secondo me la SRL si sta creando per riuscire a sfruttare quella parte di società che noi
2: Aborriamo, così, cioè che noi
0: aborriamo, esatto, per riuscire a sfruttarla e arrivare lì. Almeno io la vedo in questo modo.
3: Mentre invece lui è una specie di reattore nucleare Super Phoenix 2000 autoalimentante.
2: Per i comuni terrestri?
3: Cioè, la comunità produce quello che gli è necessario. Nel momento, la mia produzione si vede nella ricchezza di tutta la comunità. Immediatamente. Perché tutto quello che ho, che produco, automaticamente va a finire nella comunità.
1: Ma anche in questo.
3: Tu invece stai facendo un altro tipo di discorso.
0: Io per questo contesto la
3: tu
0: sua cosa.
3: Tu invece stai
2: perché
3: facendo.
2: Perché secondo me lui smista, cioè scavalca il concetto della proprietà.
0: Perché quando lui mi viene a dire io lavoro per i cazzi miei e poi quello che io sono riuscito a fare mio, al di fuori di questo, lo do alla comunità, e questo io là ti voglio fare ragione, c'è parte proprietaria di ognuno di noi, chiaro. Cioè quella cosa che tu fai è tua crescita, tua, che la dai agli altri, è proprietà personale tua, che la stai dando ad Acme, a Zanna, a Ram, no, per poter sfruttare e fare di quella parte tua anche un pezzetto mio.
4: Io non mi sono espresso chiaramente, nel senso che io dico che intanto quello che fa parte della comunità, quindi come dice lei, quello che io, la terra che zappo, quindi le melanzane che prendo, cioè sono di tutti, perché zappo terra di tutti, oggi lo faccio io, domani lo può fare un altro, sì. Non vuol dire un
3: e
4: cazzo.
3: Tornano indietro.
4: E tornano indietro, sono parte della comunità. Poi se io, siccome poi c'è anche bisogno di soldi, e i soldi comunque non la farà la comunità, non può essere la comunità che dice, esatto, noi stiamo facendo un lavoro per questo. Esatto. Se io voglio fare dei soldi, perché ho bisogno di mettere nella comunità dei soldi per comprare delle cose, ho bisogno di mettere parte dei soldi che
3: mi
4: sta che
2: può venire da come può venire da tutta la
4: mi sta. Allora che cosa succede? No. Che magari se io, come dice lei, mi stacco, faccio questo lavoro, poi prendo tipo 10.000 euro, di questi 10.000 euro dico, cazzo, 8.000 sono miei, su miei, 2.000 li voglio mettere alla comunità. Allora 2.000
3: così
4: li metto
3: state
4: alla
3: dicendo la stessa
1: però,
3: cosa.
1: Stiamo dicendo tutti la
0: allora,
1: stessa
0: io,
1: cosa.
0: No, stiamo dicendo la stessa cosa. Scusate, no, sì, io insisto su questa cosa. E io vedo il denaro più o meno come la conoscenza. Perché quello che io conosco per me è automaticamente di tutti? E perché automaticamente questa cosa non è anche per il denaro?
3: Perché etico?
0: Perché,
3: così,
0: perché
4: no.
0: Se io
4: perché il denaro sporca, la conoscenza no.
1: Esatto. No, okay, beh, però no, nel senso che per me il denaro, ripeto, non è il denaro, cioè per me il denaro è solo un mezzo.
3: No, poi a questo scusa.
1: Non è come la non
3: ci
1: è
3: posso
1: la
3: buttare il carico
1: cultura,
3: da 11
1: in questo senso.
3: No, certo. Il carico da 11 e poi a cose fatte, noi stiamo discutendo dei massimi sistemi. A cose fatte, mettiamo, ci sono 1, 2, 3 persone che fanno questa cosa più asbesto, bisogna, più mettiamo un altro X, bisogna vedere poi all'interno di queste persone quanti seriamente, e io vi invito a riflettere su questa cosa, si accollano una società.
1: Questo è un altro discorso ancora.
3: No, bisogna vedere.
1: Adesso.
3: Bisogna vedere no. Anche all'atto pratico.
1: L'escursione precedente, nel momento in cui si decide Freaknet o no, allora non deve il Freaknet decidere se questa società si ha da fare o no, in questo senso.
3: No, ma nessuno decide se si deve fare. Poi bisogna vedere chi se la sente veramente, capisci? Perché
1: ma quello
3: è un punto di non ritorno.
1: Questa è una cosa prima ancora del Freaknet, è personale. Cioè,
4: esatto, è individuale, nel senso
1: è
4: che se tu e Zanna volete fare questo cazzo di società e vivete nel Techology, cioè la potete fare. Se poi voi potete prendere 2.000 euro di quelle cose, di quel capitale che avete guadagnato e reinvestirlo in Techology, siete liberissimo di farlo.
0: Perfetto.
4: Ma noi non ce ne
0: farò
4: un cazzo di come sono
0: ora io voglio fare il cattivo. Premesso quello che ho detto prima, il fatto che questo sia, come ha detto Zanna, un seme ad arrivare a questo sogno che io ho,
4: sì,
0: vuol dire che io credo in quello che fanno loro.
4: Sì.
0: Loro fanno questa SRL,
4: sì.
0: Ok, chi decide? Cioè se io
4: all'interno della loro SRL,
0: se io dico a loro minchia Acme, io vengo a lavorare per voi, perché ovviamente essendo patrocinato dal Freaknet, ovviamente eticamente loro quando gli serve una mano diranno al Freaknet, ragazzi ci serve questo e vogliamo attingere dalle mani pratiche del Freaknet,
4: certo,
0: per poterlo, perché se è quello il seme per quell'obiettivo deve essere per forza così. E se Acme domani mattina diventa cretino?
4: Perché domani mattina?
0: Se Acme che ha questo potere,
3: peggiora.
0: Se Acme che ha

0: questo potere di queste SRL domani diventa cretino e mi dice no, tu Rammi, io a te non ti voglio.
1: Oppure non ti
0: voglio. Io ho perso il mio seme, il mio percorso, ho dato fino adesso la mia parte nello spingere questa cosa e non arriverò a Netecology.
2: Nella vita non penso che ci sono dei rischi comunque, ma nel momento in cui loro scelgono di fare una società, e tutti lo sappiamo, apertamente dicono chi è che vuole fare parte di questa società? Turam sente di dire io subito voglio fare parte di questa società, a quel punto hai lo stesso peso che ha Acme in questa società.
3: No, non mi sono espresso male.
2: No, però nel momento in cui poi ti vuoi avvicinare dopo a questa società, non avendo dato realmente, cioè non avendo dato praticamente delle ore di lavoro in quello, cioè loro hanno preso, hanno attinto magari un progetto che tu hai fatto e che hai condiviso con tutti, si sono presi una parte e l'hanno riutilizzata a modo loro, però in realtà è vero, stanno prendendo qualcosa da te, ma è qualcosa che tu comunque hai condiviso già con il mondo, quindi non è che puoi aspettarti, sto parlando, non è che puoi portare qualcosa indietro.
0: Sto facendo il tuo discorso dell'infettarsi, loro si stanno infettando le mani facendo questa SRL. Mi suona male ogni volta. Perché vogliono sfruttare per arrivare dove abbiamo detto.
2: Sì.
0: Ok? Se
2: rotto il cazzo
0: sto se loro e quindi il Freaknet è vicino a questo progetto, perché lo sposa pienamente?
2: Anche e non
0: se,
2: pienamente.
0: E se Acme domani mattina sempre, perché domani mattina secondo me succede, si alza e diventa cretino e dice picciotti, il progetto Friolinet non è Freaknet, a me io voi non mi faccio più lavorare, non me ne fotto un cazzo, mi chiamo l'agente americana, di fai facci i soldi, divento un business miliardario e vaffanculo a tutti. Il Freaknet che fa?
2: Lui lo può dire,
0: lo dissocia,
2: lui si dissocia da poterci, dice ovviamente che non dà
0: e
2: più.
0: E tu cresci, ci hai messo fino adesso impegno, cuore,
2: non ci ha messo niente, nel senso che se non sono parte della società, comunque, cioè non, sto decidendo in quel momento di non metterci più di quello che non metterei comunque con il resto. Cioè se loro stanno attingendo a qualcosa che io già ho messo e
0: comunque
2: sono
0: credo
2: liberi
0: che
2: di farlo.
0: Io non sto dicendo
2: no, io lo credo invece, perché cretino, secondo me è cretino stasera, domani li inserisce.
1: o peggiora, non lo sappiamo.
2: No, nel senso che io appunto già do per scontato, cioè io penso tantissimo al peggio quando penso di creare qualcosa. E appunto io penso già che se loro si fanno la loro SRL, già sto dando per scontato che se ne vanno a fanculo, perché diventano miliardari, capito? E non gliene fotte più un cazzo.
1: Di noi pezzari!
2: Io ne sono convinto, no? E quindi per me non è un problema se si fanno loro l'SRL, se la fanno tutti e due.
1: E se ne vanno a fare
2: se ne vanno a fanculo. Però nel momento in cui ci voglio mettere anche il mio culo, allora faccio parte dell'SRL con loro. Loro non è che di punto in bianco mi mandano a fanculo, nel senso che diventa legalmente più difficile. E allora perché si deve staccare dal Freaknet questa cosa? Perché è ingestibile una cosa del genere che ha a che fare con i soldi, che deve affrontare poi certe dinamiche, perché la deve affrontare quando ci sono i soldi in mezzo.
0: Questo mi è più chiaro.
2: Cioè quando ci sono i soldi in mezzo li devi affrontare per forza, cioè, perché quando ci sono i soldi in mezzo tuo fratello diventa un figlio di puttana, e se è tuo fratello è grave. Quindi allora qual è il problema? Il problema è che se tu qualcuno, ci sono momenti in cui vuoi rischiare il culo e ti accogli di fare questo rischio e dici minchia, a me Acme, Zanna, secondo me non sono miei fratelli e per questo non sono figli di puttana, io mi ci voglio mettere e voglio fare questa cosa e sono sicuro che non me la prenderò nel culo, allora tu rischi. Ma hai rischiato tu col tuo culo, mica devi fare rischiare tutta la comunità di disgregarsi, di finire tutto Netecology. Nel momento in cui loro fanno gli stronzi se ne sono andati e loro se ne vanno dal sistema, ma tutto resta, cioè resta ancora Netecology.
4: Chiaro.
1: Però possono attingere a quello che è il patrimonio del Freaknet, esatto, perché comunque il Freaknet ha già messo a disposizione.
4: Chiaro, ma perché non
1: cioè non
0: era perché era un no, perché è giusto Acme, perché è giusto capirlo, sì. È giusto
2: per questo
0: domande,
2: io dico
0: è giusto capirlo ancora di più.
4: Io la posso fare una domanda pubblica. Entriamo dentro che c'è un freddo della Madonna.
2: Ma perché avevi freddo?
5: Hai freddo.
2: Ah, perché la nostra accanto.
1: Questa è stata stupenda.
6: La morte nel cuore.
2: Allora, speriamo che non cada lo stream. Ma credo di no a questo punto.
5: Sto andando bene fuori. Mi sono fatto il bagno a mare.
2: No, perché siamo tornati dal campeggio. Come è stato fatto il bagno? Sì, bello. e io devo staccare temporaneamente la rete e correre dentro.
3: Perché io sono stato fuori dalla rete un anno e mezzo e nessuno mai gli è venuto in mente di cancellarmi dalla lista staff? Per una questione di intenti. Perché tutti dicono, minchia, RAM non c'è, però tutti
5: sanno. Quando torna a quando torna a due anni,
3: la sua
5: impressione. Così quando torna a spiegare due anni.
7: Vuol dire che si è sbagliato fuori perché
3: non avevo. Questo che ho fatto il discorso della diversità fra persone, che cosa scatta, che cosa c'è, e penso sia normale perché in una comunità di persone queste cose sono normalissime, succedono, e poi le riunioni a classe di questo le intenzioni portano alla cosa di questo.
5: No, però scusami un attimo, allora quindi
2: perché non mi sedete?
8: Stanno parlando di diversità, ora anche tu hai il centrino.
5: Hai il centrino!
8: Sempre ci ho dichiarato!
5: Cazzo, stiamo qua, ma che siete? Tutti pazzi!
7: No, l'ho capito! No, è che io
2: siete stati fuori fino adesso disperatamente fumare, andate disperatamente a fare in culo, siete stati fuori fino adesso e ora volete disperatamente fumare.
5: Questo è il concetto di stronzi,
2: andate disperatamente a fare in culo
7: tutte e due o separatamente?
2: Tutte e due.
7: Ah, tutte e due,
2: quando
5: davvero una
2: società per però sai.
5: No, è Picnet che si ci manda a
2: noi. Queste cose come facendo?
5: Qua? Però è
2: cagata colossa.
8: È utile. È utilissimo.
5: Esatto, è così. Nel momento in cui ci sono queste dinamiche, tra amici allora non è più, diciamo, non ti puoi più basare sulla fiducia delle persone,
3: non ti puoi fidare della fiducia di persone in quanto comunità, tu in quanto persona
2: ti stai smettendo i dati
3: fondamentali. Questo è ciò che io ti mando a fanculo, ti manda a fanculo perché voglio vedere, perché poi dopo vedrai sui tuoi dati nella nella realizzazione di per questo fa fanculo. È normale.
2: No, guarda il logo di Google della Coppa del Mondo di
7: Reggio.
1: Ma tu scrive spatoff.org barra.
2: Non si vede niente perché quel computer lo sto riavviando. Stai fermo.
5: Oddio,
3: penso che tu già stai scommettendo su una cosa che in quel momento non voglio rischiare. Quindi tu rischi di sporcarti le mani con questo progetto dove ci sono queste finanziatori.
5: E diciamo, è il discorso che ti facevo io.
3: Allora, però dovete guardare vicino al microfono.
5: È il primo discorso che ti facevo io.
9: scusi, mi ha
10: successo. Facciamo una staffetta, la sua parola così.
9: Ma dovrebbe arrivare forse
0: il suono. Il primo discorso che ho fatto io, la prima sua email scritta in lista. E mi sono perso adesso. La questione di dover avere le cose chiare, perché ognuno possa prendere le proprie posizioni. Ma la cosa deve essere chiara, ad essere più chiara, e cresce ho preso la sua posizione. E ti sta dicendo chiaramente la mia posizione su questa cosa è questa. Chiaramente ha detto io non mi sento di rischiare su questa cosa, quindi per okay. me sei affanculo. Non tu, come sei affanculo. Questa cosa, sì. per me sei affanculo.
9: Ok, cos'è?
0: Ha preso una sua posizione adesso. Ma che domani
9: scusa, il risultato che cosa vuol dire? Questo il è affanculo. Cioè, come ci si pone in questo senso?
2: Come ci si pone nel senso che...
9: O come posso porvi io?
0: Che il Freaknet sposa pienamente questa cosa. Che questa cosa sposa pienamente il Freaknet. Che c'è una disponibilità di intenti e c'è una finalità di intenti comune, ok? Ma che ogni persona singola...
2: Ma anche non così delineata, nel senso che... Non sicuramente è stata approvata la maggioranza, questo qua sicuramente.
0: Poi la democrazia è anche una brutta bestia, come il signore, quindi vabbè, questo lasciamo per un'altra mia.
2: Ho detto maggioranza, ah, non un'unanimità.
0: Esattamente, quando hanno questa cosa di intenti, però e questa cosa, che non sto continuando a chiamare questa cosa, sono diverse.
2: Sì.
0: E che quindi ogni persona in merito può prendere la propria posizione. Ram prende la propria posizione in merito a questo. Crash prende la propria posizione in merito a quest'altro, che è diverso da Ram e Crash parte del Freaknet, che hanno preso un'altra posizione, giusto? Che hanno preso un'altra posizione, perché Ram e Crash come Freaknet hanno già preso la posizione che ti stanno sposando pienamente. Ma Crash non si sente, per esempio, in questo momento di rischiare con te non Acme, ma con te azienda, di rischiare questa cosa. E quindi ti sta dicendo io non lo faccio. Tu puoi attingere ad altre fonti del
9: Crash
0: ti ha dato questa posizione. Sì. Io te l'ho già data tempo fa. Quando ti ho visto e mi sono calato i pantaloni, ti ho detto in culo.
2: No, scusami.
0: Ognuno darà.
9: Che Crash non gli interessa lavorare con noi.
2: No, che attualmente. No, che non mi interessa. Che magari attualmente quello che tu mi stai proponendo non mi va bene, nel senso che ti dico ok, ti vuoi fare questa cosa, ma cioè
9: cosa ti ho proposto?
2: Ti fai due queste mettiamola sulla pratica. Tu mi dici allora c'ho questo progetto per le olie con
9: cui... Ma non è che anche Zanna
0: ha capito,
9: sì, però ci parliamo dei secoli, tutte queste settimane ci siamo parlati, quando magari comunque siamo vicini io e Zanna, noi in quel momento siamo lì, siamo nella stessa casa, ci parliamo di questa situazione, abbiamo parlato anche con te, però
10: vabbè, come vuoi, non
9: sembrava chiara così tanto a tutti,
0: no, certo. Perché tu è bravo, e quello era proprio il
9: anche lui,
0: ma no, che cioè, il problema era proprio quello, non era chiaro, e io è una vita che ti dico questa cosa deve semplicemente essere chiara per poter fare in modo che
9: tu stai prendendo. Allora, questo l'ho capito. Cos'altro hai capito tu? Nel senso, io questo l'ho capito. L'ho già capito. Per me questo era...
0: Non l'ha capito lui. Tu l'avevi capito. L'avevi capito tu. Ma lui l'aveva capito. Io non l'avevo capito.
9: Io non l'avevo capito.
0: Lei non l'aveva capito. Tu l'avevi capito, Acme.
1: In piena solitudine.
0: Per questo dico, se è nato un disagio che possa essere visibile o importante, non ha importanza.
9: Ho cercato nelle medie esprimerlo questo disagio, no? Cioè,
0: amore mio, lo so. Però se il disagio è continuato,
1: un'altra cosa.
0: Se il disagio è continuato.
9: Volevo parlarmi tutti i giorni, cercavo persino di perché ti vengo a trovare, ci sei. No, amici, sto lontano.
0: E questo
9: che dico, io ci ho provato in tutti i modi e ho detto, ho deciso, calando
2: una cosa.
9: No, un momento, no, non sto dicendo questo, calando i pantaloni, perché ho deciso, non c'ho un cazzo, me ne vado in Sicilia, non so un cazzo, no? Mi metto lì, magari vado a vendere il pesce,
0: nasca un disagio, ora la cosa è più chiara, da domani in poi, io ti ripeto, se qualcun altro ti esce un altro disagio, tu potrai dire, no, aspetta, perché questa volta sei tu che mi stai cercando un posto di fare, perché la cosa fino ad oggi è stata chiara. Se domani spunta un altro disagio che sia simile a questo,
1: ma io non lo so,
0: è tranquillamente una cosa che dico, mi state cacando il cazzo,
2: ok,
1: fatto che sei un
11: po' mi sposi e mi baci? Cresce, mi sposi e mi baci?
1: A parte sempre che qualcuno domani posti il resoconto della riunione.
2: Sì, io non lo so.
11: Quindi dobbiamo allora, continuare a pubblicare allora, il progetto in
9: lista.
11: Questo chiedo.
2: Ma questo è scelta la registrazione.
11: Questo secondo me bisogna continuarlo. Ma questo anche per
9: appunto, ma va bene.
11: Io questo anche per il progetto in sé, perché se tu devi attingere al Freaknet, è giusto che il Freaknet ti possa
9: fare. Io quello faccio una volta
2: a mezzo. Però nulla tocca il fatto che poi quando si crea una società ci sarà uno staff della società che ha
1: una sua...
2: Esatto, che non è che ci rende partecipe
11: dei... anche solo semplicemente perché è bello anche semplicemente perché è bello poter condividere con noi a che punto siete arrivati.
9: Ma io questo lo farò sempre, cioè tu lo sai benissimo, il mio obiettivo è Terra Nova, Net Ecology, il vivere in questi toletti. Il mio primo sogno era, ci ho provato una volta in una direzione ed era, faccio un casino di soldi da solo, no? Questo l'ho pensato anni fa, poi compro un terreno, costruisco 10 case, metto un laboratorio, no? C'è l'attrezzatura, queste cose, e poi dico, oh ragazzi, io sto qua, fa caldo, c'è il mare, c'è un posto stupendo, chi vuole venire, venga, c'è una casa, si può mettere con la sua famiglia.
11: Sbagli.
9: No, aspetta.
11: Sai perché sbagli? Perché ti sei scordato della figa. Nessuno viene se c'è solo il mare, il sole e il bel cielo.
9: Ah, scusami, ci sono anche, no, vabbè, ma chi c'ha già la sua, insomma,
11: sono le donne.
9: Va bene, dai, comunque, no, ho detto, faccio questa cosa e la faccio.
2: Poi la testa in generale.
9: Scusa? Poi mi sono accorto che io coi soldi, sinceramente, non ce l'avrò mai a che fare in questo senso, perché la stessa cosa che io non vorrò avere in questo posto sono i soldi, questa era per me la base, l'unica prerogativa era per me su quest'isola, non ci sono i soldi, nel senso tra di noi ci si scambia, no? I soldi sono esterni, per progetti esterni, vengono utilizzati, per questo per me un progetto così rimane sempre come se per me idealmente questa comunità già esistesse, questo Net Ecology già esistesse.
1: E per questo quando Ram dice questo si sovrappone con il Freaknet, negli intenti.
2: Sì. Ma che cazzo, non sapendo lo scosso.
9: E quindi infatti il progetto, quindi anche questa cosa, era per me come un'attività esterna, no?
11: Io adoro Acme perché ha delle espressioni che sono...
9: Ma perché?
11: Perché lei parla e ha delle espressioni, non so come se fossero scontate, è scontato ed ha ragione, perché lui ce l'aveva già scontato in testa, ma quello che per te è scontato non è scontato per gli altri.
9: No, questo l'ho capito, allora io mi dico, continuerò, ripeto, in lista a pubblicare le cose che vanno sul progetto, non scrivo tutte le mail, infatti le mail che mandiamo a alcune persone magari non vengono scritte perché è un delirio, no? Non
2: c'è, perché si è assolato il fatto che comunque non sia.
9: Però una volta tipo al mese cosa faccio? Certo. Questo l'ho sempre fatto, infatti a me è dato solo fastidio che qualcuno, che in un certo momento io cercavo di chiarire queste cose, alcune persone mi avessero visto come quello che o magari accusa, e non sto dicendo che soffro.
1: Però Acme,
9: e mettiamo tutte le cose in chiaro,
1: Acme,
9: allora diciamo che
1: ammetti però che puoi aver avuto una visione parziale.
11: Prego, sono mie, va bene.
9: In che senso? Di chi?
1: Potresti anche aver avuto un'impressione sbagliata.
11: No,
9: non sono queste, ci sono, io le vedo così, delle situazioni che sono state nelle mail, che sono state come sono state scritte nelle mail, scusate perché magari sono deficiente ma un po' l'italiano lo capisco, nelle mail c'erano delle situazioni in più mail, in tempi passati, presenti, delle situazioni che comunque sembravano voler, cioè erano messe in un accento, che infatti alcune persone, non so come dire, erano messe in un accento... Ma questo accusatorio, che è quello che diceva Newmark,
11: ma questo è il discorso che ti facevo prima, ci sono degli strati di livello di intenzione nelle persone, di volontà nelle persone, quello che tu senti qui non è poi quello che scrivi, è possibilmente quello che ti esce un'istintiva cosa di difesa, perché dici minchia, io sento da Acme che è venuto da in Sicilia per fare questo, sento questa cosa, questo disagio che abbiamo, di cui abbiamo parlato adesso, me ne difendo accusandolo. Ma in realtà il disagio è un altro.
2: Sì, però aspetta, io
11: no,
2: sì, ma assolutamente l'ho sempre scritto. Però in cosa, ad esempio,
9: anche perché accusate occupato? No, adesso stai prevedendo.
11: Zanna non si può.
9: No, deve scrivere, infatti non puoi scrivere anche tu in lista.
11: Sai perché Zanna non si può accusare? Perché ti fa ridere.
2: Dai.
0: che tu fai il leader e quindi non puoi essere.
2: No, però non c'è, mi dispiace se ti sei sentito più solido.
9: Ma no, da te molto di meno, lo sai, perché comunque poi ci parliamo in un altro modo. Infatti con te dove mi incontro, facciamo le cene assieme, che cazzo, stiamo assieme in altri momenti, queste cose non ce ne abbiamo mai parlato. Infatti, vedi, volevamo parlare, non abbiamo mai parlato.
0: È un'altra cosa mia personale,
9: perché era naturale, non c'era bisogno, io non mi sono sentito accusato da te.
2: No, era che cazzo,
9: però impariamo a scrivere piuttosto nella lista.
0: Un'altra mia cosa personale, la dico proprio perché siete amici, perché siamo qua, è che questa cosa che di cui ho parlato non la voglio fra 3 anni, fra 6 anni, fra 10. Io spero che sia subito. Cioè io spero che il mese prossimo io possa vivere a Net Ecology. Che è impossibile, però
2: lo speriamo. Allora, direi un attimo, abbiamo parlato, quindi abbiamo chiarito questa parte di Free Hornet.
0: L'abbiamo chiarita?
9: L'abbiamo chiarita?
2: Sì, l'abbiamo chiarita. Abbiamo detto.
0: E cosa sei concluso? Sì, ma avete concluso.
2: Sì, è concluso che il progetto.
9: Lasciaci il presidente parlare, allora.
0: No, davanti al presidente.
2: Che il progetto. Abbiamo detto che il progetto, che non è Freaknet, comunque viene
9: sposato
2: col patrocinio del Freaknet, e quindi attinge a quelle che sono le risorse umane, alcune delle risorse umane che si sentono di sposarlo, di realmente farne parte, che attinge comunque le cose che quelli del Freaknet condividono, ma con tutti, non solo con se stessi, in due parole, e quindi comunque viene fatto con il patrocinio del film.
0: In parole povere, come struttura e seme per arrivare a qualcosa che il film metta più grande.
2: Ok. Esatto. Poi, ovviamente, quello abbiamo detto sì, che quello che poi deriva da questa società fa sì che chi fa parte della società ne prenda comunque quelli che sono gli utili e decida dentro la società che parte poi ridare al Freaknet, o anche nell'individualità, anche dice questi qua ci rispettiamo tra di noi, e poi la persona che magari ha quei soldi da quella società, da quell'altra società, perché l'altro ieri è andato a battere per strada, cioè ha dei soldi, e dice io voglio voglio autofinanziare, diciamo, Net Ecology, e questo sarà per forza così. E nel momento in cui magari ci saranno dei problemi, perché non tutti lo faranno allo stesso modo, non tutti costantemente, ovviamente si creano delle situazioni in cui però normalmente chi vorrà se ne andrà, chi vorrà resterà, cioè se poi ci si crede in insieme, questa cosa andrà avanti, se non ci si vede insieme vaffanculo, ma vaffanculo comunque.
0: Fermati, ti è chiaro?
9: No, è entrato in lista per
0: no, nel senso, non fatemelo scrivere a me.
2: Sì.
0: Perché
2: sì, no, non lo fatti.
0: E non scriverlo tu,
2: no, lo
0: perché
2: scrivo.
0: Se lo scrivi 40
2: no, lo scrivo io, lo scrivo io.
0: E infatti no, non scrivi tu, perché se no scrivi delirio, ci infili dentro peyote, finito, no, no, cazzo di
9: cazzo di che era cazzo
0: non
9: cazzo,
0: lo scrivo
2: io. No, è vero, hai ragione.
9: E infatti avrei voluto, questo sarebbe stato il mio sogno, che questa cosa fosse, cioè come tu dici, lo share, come si chiama,
2: la condivisione,
9: no, anche di quello che ottieni, hai fatto tutto il lavoro, hai pagato i costi, no? No, hai fatto tutto, ti rimane alla fine tutti i costi tolti, allora ti rimane quella cosa,
2: sì,
9: che dividi tra i societari, di solito, no? A me sarebbe piaciuto che questi societari fossero tutti quanti, ok, momento, a livello ideologico, non so come dirti, che tutti si prendessero questa parte,
2: sì.
9: Anche se avessero fatto il lavoro, no, capisci?
2: Sì.
9: C'è anche quello che non l'ha fatto direttamente con quel progetto, no?
2: Sì.
9: È giusto, è nella comunità, e quindi sì, se riprende anche questa
2: è giusto, è giusto, ma nel numero che tu decidi, nel senso che è giusto,
9: no,
2: che
9: no, no, no, questa era la mia idealizzazione, però purtroppo, per come io la vedo così, come sono le leggi, per come sono le questioni burocratiche, per le questioni burocratiche non è possibile in questo caso,
2: anche perché l'animo umano,
9: no, uno, non è possibile fare un'azienda e dare il mano a tutti quanti,
2: esatto,
9: in questo senso, due, non è possibile neanche che,
0: cioè la sua perplessità è che poi arriva il cognato di Paolo e dice ah, ci entro anch'io nella società.
2: Sì,
0: questo vuol dire.
9: No. E anche che, come dite, poi la stessa storia, la stessa burocrazia di questa società,
2: sì,
9: non può essere nel free,
2: no,
9: in questo senso.
2: Sì, certo.
9: Cioè non va bene.
2: E neanche il fatto che ci sia un guadagno va bene, un guadagno attivo sul business e sulla vendita non va bene.
9: Sì, ho
2: come
9: capito.
2: Speculazione in
9: ho
2: un certo
9: capito,
2: senso, etica. Allora, cosa abbiamo detto? Che si divide in due momenti. Si divide nel momento in cui si dice che si vuole fare un progetto, che magari lui e Zan hanno parlato, hanno questa idea di business e vogliono fare un progetto che non può essere un progetto di ticket, ma può essere un progetto che attinge l'interno del
12: pubblico. Quindi non è
2: allora hai ragione, però un progetto
13: di DSRL è
2: esatto, un progetto che alla fine produce business, che poi sia
12: intento. L'ho capito, però mi piacerebbe poi da domani in poi chiamarlo tra di noi, visto che lo sappiamo che è business, usiamo il business quando parliamo con i legalesi, tra di noi magari non usiamo sta parola, mi dà fastidio.
2: Ok, porca madonna.
12: Io al di fuori ne parlo solo.
2: Ok, va bene.
12: Allora, chiamiamo i linguaggi.
13: Che sia un'azienda però è fuori. Infatti. Una SRL è un'azienda.
2: Sì, però io lo capisco la sua perplessità. Comunque c'è un momento, c'è un momento in cui si... C'è un momento in cui si dice, si chiarisce quella cosa, no? E allora ci sono delle persone che diranno: ok, io voglio fare parte di questa società, rischio, ci sto a rischiare con te e rischio di prendere un investitore che non so chi cazzo è, accollarmi tutte le rotture di coglioni, che tu domani magari diventi uno stronzo, tutte queste cose. E nel momento in cui ci sono gli utilitari di video, c'è una persona che non vuole rischiare in quel momento e che magari si avvicina dopo, come va me. Bene. C'è una, ecco, c'è un'altra persona invece che non si vuole
14: detto dall'inizio. Ciao. C'è un già presidente di esatto. Una associazione mi basta.
2: Perfetto. C'è una persona che non si vuole associare proprio, che dice: cazzo, questo progetto, ok, lo stanno facendo persone che voglio bene.
14: Fate, quindi,
2: ma questo progetto, cioè, io non ci voglio investire perché non fa parte di me. E allora lui semplicemente avrà tutto quello che mette a disposizione della comunità, che può essere preso da loro perché comunque già fa parte di tutti, e avrà quello che loro decideranno con i soldi che guadagnano di mettere all'interno della comunità, avrà comunque il beneficio del fatto che loro condivideranno i soldi come ogni altra cosa all'interno della comunità.
13: La famosa idea della comunità come cuscinetto tra la realizzazione pratica, l'azienda, e quello che è l'immenso serbatoio che prima o poi, per una questione di karma, perché le cose nella vita cambiano, si rigenererà. Per adesso mettete voi, domani metteremo noi.
12: No, ma infatti io sono tranquillo e dico anche non ci sarà mai la paura per me, infatti anche per come ci muoviamo con le stesse persone quando andiamo a parlare, che anche il sapere, soprattutto quello al di fuori dei soldi, per me è quello il primo pensiero, che anche il sapere non sarà mai, a un certo punto ti faccio come Bill Gates, vado a prendere il DOS che era libero, me lo faccio dare, io lo pago così, te lo pago e lo blocco. Per me questo è assodato in questo senso, ed è ancora più ripeto, il denaro è un mezzo in questo senso, è una brutta parola che io magari devo utilizzare in questo senso, io
13: però,
12: direi fogli di carta di scambio,
13: però un tool. Se noi in questa riunione non avessimo saputo che era un'idea di sostenibilità forte, che il fatto di portarla avanti non coinvolgeva automaticamente le persone, che non si sfruttavano in nessun modo.
12: Mi chiedo di nuovo, perché non lo si sapeva?
13: Perché evidentemente nessuna cosa al mondo può sostituire le discussioni faccia a faccia.
2: Ma che abbiamo fatto un casino?
12: Non abbiamo fatto un casino.
13: Io non sto parlando la prima volta, cioè, ehi, mi vedi?
12: No, però diglielo. Cioè, comunque di queste cose, anche di Filone, ne avevamo già parlato anche al media.
14: Abbiamo fatto un sacco di riunioni.
12: Diglielo per favore.
14: Ci sono un sacco di documenti scritti. Ah, grazie Pangelo, grazie.
12: Sì,
13: però sempre
14: di nessuno scritto una riga,
12: erano tempo.
13: Nel senso che non solo la gente non ha scritto niente, ma la gente ha scritto anche contro. No. E allora questo arriva il momento.
14: Ma la gente non ha manco letto e la gente non ha manco partecipato alle riunioni mai.
2: Allora è vero.
13: Faccia a faccia. Arriva il momento che
2: io non parlo solo per me, io dico che è vero che non tutti hanno partecipato e dico anche che io ho partecipato, ma non ho partecipato fin dall'inizio, non ho partecipato nel modo in cui avrei partecipato una cosa. Cioè, a me dispiace che ora a te può sembrare che io sto partecipando al Fiorinet e quindi ho avuto la. Cioè io nel mio intimo non ho avuto partecipazione in Fiorent perché ho letto e ho cercato di investire il mio tempo però all'interno della parte Freaknet, non all'interno della parte Fiorent, perché per me attualmente, cioè io non ho potuto avere la serenità di dedicare realmente a Fiorent magari la cosa che vorrò dedicare, però non ti posso appoggiare in questo momento, e quindi o perché non ti condivido o perché così, no?
12: Esatto. Se non puoi, cioè, ma dici
13: però, tu, neanche però te, lo di, te lo deve dire,
12: però sì, no, ma anche se lo dici personalmente in sì. questo senso, cioè no, adesso in fin quando ci vediamo,
13: no, un momento, ha un senso diverso se questo lo, è lo che stavo dicendo,
12: però nel momento sì. anche cui me lo dici io ci credo,
2: certo, sì.
13: Diciamo, no, la credibilità, ecco, vedi, la credibilità non è in discussione,
12: ok,
13: perché sia chiaro questo.
2: Sì, no, è anche quello che volevo dire è che comunque, cioè, io non ho partecipato, anche se ho partecipato alla riunione, non ho partecipato realmente, cioè io non ho scritto il documento perché io in quel momento sapevo già di non poter dare a quella cosa quello che realmente era, è il mio modo di fare quando faccio qualcosa, quindi io non ho mai voluto dire supporto Free Holiness e mi sono mai sbilanciato più tanto, perché però per me non è così, è così tante altre persone che magari,
12: no, però perché sono discusso tipo Free Holiness però con gli investimenti dei capitalisti che le barche di Berlusconi, esatto, tutte queste cose,
2: sì, cioè,
12: questo è un esempio tuo, sì, altri che mi vengono a dire tu vieni qua pretendi di, no, di, non, dico, di essere siciliano, sì, non lo sei, non lo sarai mai,
2: ma chi detto,
12: non le capirai mai queste cose,
2: no,
12: no, cioè io dico queste frasi sono state dette,
2: sì, allora parlo subito per le mie frasi, sì, sì, ma nel senso che allora è vero che quando poi si parla i toni si accendono e diventa tutto più,
13: le cose scritte sono più brutte,
2: esatto, esatto,
12: se io dovessi creare, io le ho salvate le mail, quelle più stesse, sì, no?
2: quanto te l'ho detto oggi? Quanto? Perché però ci vediamo, quindi magari parliamo,
13: io?
2: Ti stanno facendo meno male, no?
12: No, non è che ho fatto male,
13: lo vedi ridere,
2: sì. No, allora il problema è che la comunicazione è filtrata comunque, quando parli
12: di me hanno fatto male, mi hanno fatto come, quasi come pensare come se uno mi stesse dicendo guarda che tu
13: non sei credibile,
12: no, tu stai per diventare un bastardo, no? In questo senso, io non mi fido di te, quello che fai sarà di sicuro merda. E quando io mi dico ma come, non lo faccio solo io, c'è anche Zan, ci sono anche 3000 altre persone, ed è sempre riferito il nome di Zan,
13: ma
12: non
13: nessuno,
12: si è mai
13: ma
12: visto,
13: ti rendi conto che nessuno può dire, ha la facoltà di dire questa cosa, perché veramente, come dice Ram, tu domani, speriamo di no, puoi sbattere la testa e veramente diventare uno stronzo,
12: certo,
13: ma nessuno te lo può dire prima, nessuno te lo può dire prima,
2: esatto.
12: Però sembrava fosse,
2: sì, no,
13: a
2: so
13: te penso. Sembrava,
12: sì, io... no, e poi soprattutto da ora in poi, dalla prossima volta mettete il nome, cambiamo Zan, sì, qua, okay, presente,
2: ok, cambio Zan,
12: no, perché allora... Zan per me, io qua vorrei discuterne anche nel flicker velocemente, secondo me a volte è assente e non si impegna, no, in queste cose. E poi il peso che io mi prendo per le cose che non vengono fatte
2: anche,
12: no, ritorna anche.
2: Perfetto, allora quello che dice è chiarissimo.
13: In Sicilia si dice testa che non parla si chiama cucuzza.
2: Però...
13: cioè la testa che non parla è un cetriolo, diciamo così.
2: Però io ho scritto il tuo nome perché comunque la necessità in quel momento era tipo di evocare il problema.
15: No. In alcuni momenti sono è stata più presente, in altri anche dovuta a varie cose.
12: No, io parlo più,
13: parliamo di altro adesso.
12: Siamo mai tipo in mail.
2: Sì, effettivamente. Nel senso, non ti prendere a male perché io comunque ti ho usato, te l'ho detto, per diciamo far capire l'evidenza che per me era,
13: e anche per far emergere delle, esatto, questioni che, come abbiamo visto, ci abbiamo discusso un po' di genere,
2: esatto,
13: evidentemente,
2: esatto,
13: andavano quantomeno risponderate,
2: esatto, quindi allora veramente io te l'ho scritto tante volte, magari non è stato facile, non le prendo sul personale perché mai di quello, anche quando parlavo di Berlusconi e dell'IOTA e dei progetti, cioè non, ecco, parlavo di te, parlavo di te come parlavo di Asbesto, come parlavo di me, come parlavo di Gamma, nel senso che realmente spaziavo a quello che erano i miei, cioè io ero perplesso su questo progetto e non sentivo di portarlo avanti come tu.
13: Beh, neanche io, sicuro, cioè, non hanno neanche bisogno di me.
2: Tutto,
13: però questo non significa, cioè, appunto, che non sia un progetto, esatto, fortemente sostenibile.
2: E che abbia tutte le intenzioni buone, non quelle di business.
13: Che
2: però
13: corrisponde
2: io,
13: a molte, esatto, delle cose che abbiamo, che siamo e che facciamo noi.
2: Cioè io ovviamente quando ecco, no. Zanna guarda che comunque ha detto delle, cioè, ha parlato del progetto, giusto, in modo molto chiaro, ha detto che, portare, cioè, che portare realmente la banda a dei bambini che come noi invece sono discriminati, essendo anche a poca distanza da noi, cioè è un progetto senza dubbio, però il fatto è che per applicarlo ci sono delle cose, delle dinamiche che magari noi non condividiamo, quindi, e che magari noi non condividiamo, non che vogliamo ostacolare, ma qui non ci sentiamo di rischiare, perché è normale che qualcuno debba rischiare, e poi chi rischia
13: ed è sempre... giusto che te lo dicano prima,
2: esatto,
13: non contare su di noi, perché poi magari ci conti dandolo per scontato
3: e magari quella persona non c'è, quindi ah tu stronzo,
12: no, infatti, no, mai. Infatti io ho sempre chiesto chi vuole essere, esatto. Mi interessa saperlo, esatto.
13: Ma questo deve essere ulteriormente chiarito.
2: Aspetta. Anche, però cioè, non toglie che io domani tu mi dici sai c'è da fare questo così.
13: Andiamo.
2: Io ti dico guarda, cioè non mi sento di voler fare parte della società, però mi piace quello,
12: ho capito, però che faccio,
2: mi piace quello che stai facendo, voglio collaborare con te, mi fai di quei 1000 euro perché
13: non c'è nient'altro da fare, la
3: base
13: dai
12: non facciamo il compito, ti sto
3: seguendo,
15: cioè allora se io ti posso dire partono i test, boom, Emanuele ci sono 2 settimane lì, ci mettiamo tutto a testa e vediamo tutti come,
12: cioè non deve per forza essere in tutto il frequent in questo senso discussa come cosa, perché volte, io lo farei nel momento prima che mi arriva la risposta, sì. Mi vengono 300 ostacoli, allora, mi vengono
13: una cosa che tu
12: le persone
13: sai.
12: Che non noi rispondono,
13: abbiamo
12: no?
13: Noi abbiamo comunque di fare, quando parto,
2: alle 12
13: alle esatto. Ma non esiste che tu esatto. O la prossima riunione sarà di nuovo su Free Free Hold,
2: no?
13: Quando un progetto, a meno che tu non, però, non voglia,
12: ho capito, però vorrei ripetere una cosa, io questa riunione adesso ve lo dico, siccome sto progetto stiamo cercando di farlo da mesi, sinceramente no, questa
13: era la decima volta che lo ripeto,
12: no, però tu, no, non hai ascoltato invece, no, non hai ascoltato. Io questo progetto, ascoltami bene, questo progetto, noi questo progetto tutti quanti, dobbiamo farlo con certi tempi, avremmo avuto l'esigenza di fare questa riunione molto prima e ci abbiamo provato, perché se io adesso è quello che dico, se devo prendere una decisione, ma domani partiamo col test e ci provo di nuovo in lista, no? Faccio un esempio, e dico ragazzi dobbiamo prendere una decisione sul test.
13: Per questo è importante sapere chi c'è e chi non c'è.
2: No, però guarda, hai ragione, questo è successo, perché stai vedendo che comunque tutto è successo in una dinamica in cui c'era confusione anche di altro, abbiamo dovuto prendere tutto, anche per questo. Ora che sappiamo che sono tutti i progetti esterni, dopo che voi fate il core, quindi fate la società e voi avete un potere decisionale che è vostro. Poi quello che condividete lo potete condividere con tutti. Però nel momento in cui fa la società comunque c'è certe cose, non le possiamo decidere tutti. Lei deciderà chi è che ci ha messo il cuore. Poi se tu vuoi condividere una decisione con certo. Va benissimo.
12: Cioè, se io voglio venire a te chiederti, non vuoi fare certo, cosa, vuoi fare. Tu mi dici sì, mi piace, mi interessa.
2: Esatto, e io magari ti dico, non mi sento di rischiare.
13: Ragazzi, mi faremo consegnare questo lavoro. Purtroppo questa persona si è ammalata. Ci date una
2: chi
13: mano?
2: Chi si sente di voler fare questo?
13: Ci date una mano? Pronto.
2: Sì. Poi se domani voglio entrare nella società e voi dite, quello stronzo che non è entrato, ora vuole entrare, diciamo, va bene, secondo noi quello stronzo lo perdoniamo e ce lo prendiamo perché può fare
12: la cosa.
2: Se invece voi dite, no, questo pezzo di merda, prima non ha chiuso in noi, non ha chiuso in noi, ci ha mandato a fanculo, e ora che vede che sta cosa sta andando, ce lo vogliamo mandare a fanculo. Tu gli dici, senti, guarda, io all'interno della società non ti posso far entrare, con tutte le virgolette del caso, perché comunque cioè, noi ci abbiamo messo il culo, quindi ora noi decidiamo che... Per quanto riguarda la società,
13: stiamo bene così.
2: Intanto, se vuoi collaborare, tipo, ti diamo lo stipendio di tanto per fare questa cosa, inizia a fare questa cosa. Nel momento in cui tu sentirai che darai così tanto da dover essere parte attiva della società, sì, dice, ragazzi, quanto cazzo ci avete messo all'inizio? Io 5.000. Va bene, ci metto 5.000 euro, tipo, ci metto 5.000 euro, se no vuoi dire, no, tu non ci metti niente dentro. Tu ci metti solo il lavoro.
13: Siete sempre voi a decidere.
2: Siete voi a decidere in quel momento.
13: E poi adesso sapete anche con chi farlo. E adesso con chi farlo?
2: È necessario.
3: E poi voglio dire, ma RAM come fa? Esatto. RAM non è anche una società, o è solo un'associazione?
12: Sì, vabbè, lo devo persone, io singolo, ho fatto un lavoro, ho pagato RAM, RAM deve scaricarsi naturalmente perché non puoi guadagnare, quindi io gli faccio una parcella, o come cazzo si chiama in italiano, al RAM, che dà i soldi a me, le tasse sono cazzi miei, quindi in teoria dovrei avere la mia...
3: Ma fatto dei ricorsi
2: form? È stato un po' più complicato, molto più complicato. Non è il caso che se ne parla qua.
12: E questa è la stessa cosa che pensa anche Aaron, in questo modo, tra l'altro, un...
13: Perché noi ci
3: abbiamo tutto in regola.
2: Sì, certo,
13: ma il Freaknet su quelle rimborsi spese ci ha pagato la risoluzione da
12: fare. No, e tra l'altro, scusate, in questo modo anche, come la vede Aaron, allora il sapere chi lavora, in questo, come vedo anch'io, chi lavora in questa cosa non è un dipendente dell'azienda, quindi non c'è neanche bisogno di parlare di licenziamenti, no? O queste cose, è libero, può fare anche altri progetti ed è la cosa migliore per tutti quanti. Cioè io potessi non fare, ve lo ripeto, io potessi non fare l'azienda e lavorare così a questo progetto, lo farei.
2: Ok, perfetto. Basta, allora
12: no, parliamo più di questo. Grazie.
16: Ok, perché sono 7 e mezza di andare.
2: Ok, no, riassumo tutto in 5 minuti e così ci andiamo anche.
12: Vabbè, ve ne andate voi, ma.
2: Sì, sì, no, sì, sì, io tra un po' pure me ne vado.
16: Ah, come?
2: Vado in 5 minuti a. Vado su camminchia del libretto. Riassumo in 5 minuti quello che metto e basta. Allora, per finalmente ci va a fare un a Kit. Allora, io ho detto comunque questa cosa di Kit, io se posso, penso di voler venire, comunque ci organizziamo, ma non posso dare disponibilità in nessun modo, quindi comunque non mi contatto. E in ogni caso, però, avrei apprezzato, su Kit, avrei apprezzato che fosse detto in pubblico, cioè, noi siamo
12: non lo so,
2: Kit. No, capisco la dinamica, sì, però, porco Dio, cioè, va bene.
16: Non è successo niente.
2: Ok, bah, ve lo dico, solo perché...
12: Quando
2: poi,
12: cazzo è?
2: Qua, abbiamo... 28, 29 e 30. Abbiamo deciso di rivedere un attimo il processo Chieffa, il processo appunto di, e questo qui ne parleremo in seguito meglio con più calma, abbiamo un'altra riunione, il processo decisionale che deve essere più democratico, più discusso, anche di chi entra e di chi esce. Abbiamo un po' chiarito chi è il FIP, non si sapeva, ovvero diciamo tutte queste realtà che ci girano attorno, come funzionano.
12: Nigerini.
2: Non abbiamo parlato di Mr. Bano, ma va bene tutto, tanto Mr. Bano vuole farci fare i polsi, va benissimo. Ci dà lo spazio per fare i polsi.
12: Bisogna vedere però chi c'è e chi non c'è.
2: Allora, io a Catania ci sono. Tu penso che limitatamente alla tua nuova SRL comunque.
12: La tua nuova
16: per me è mia, io ripeto.
2: Ma culo!
12: Danna,
16: poi Java?
2: È tu, sei tu.
12: No, è mi sa di
16: qui. Java, sì.
2: Adesso. Allora, ma veramente.
12: Acme è un buon commerciale.
2: Penso, esatto.
12: No,
2: penso che a Catania.
16: Acme è un buon commerciale in questa nuova attività.
12: Dammi il culo!
16: Vabbè, esatto.
2: Mr. Brown è sicuramente un
12: pizzo. Mr. Brown, io ho già detto, mentendo,
2: sì, sì,
12: che non ci sarò.
2: Sì, sì.
12: Però alla fine.
2: No, no, sì, che bene, no, no, infatti noi i corsi sicuramente da Mr. Brown i corsi li facciamo, dobbiamo farli in modo un pochettino più bello, nel senso che magari oltre che fare i corsi aperti alla gente che vuole, sì, facciamo dei corsi magari anche nelle scuole, vediamo di coinvolgere attivamente le realtà locali come si faceva prima, questo è un progetto puramente al fitness, diciamo che non c'è.
12: Sì, no, ma però
2: per passaporto diplomatico
12: segno della CIA, sì. Un momento ragazzi, però per la stanza di scappare non possiamo.
16: Aspetta
12: poi...
16: un attimo, io per il Linux Day me la organizzo da sola, è una cosa che mi posso gestire da sola. Allora c'è la Villaggio Maori Edizioni, questa è una piccolissima casa editrice
12: di Newmark
16: che pubblica che pubblica racconti di autori assolutamente sconosciuti e vende questi libri massimo a 1 euro. La raccolta era 6 euro. Allora, hanno aperto una libreria sotto casa mia praticamente. Abbiamo intenzione di fare cose, perché dico da sola, perché so che poi romperai i coglioni, per promuovere, cioè per ricordare che il fitness è vivo e lotta insieme a noi. E per promuovere anche questa libreria faremo un installation day, ahimè, sì. Quindi state tranquilli, me la vedo io.
2: No, sì, okay, d'accordo. Perfetto, però dobbiamo comunque farlo con senso, manda un email e dici questa cosa.
16: Sì,
2: bisogna descrivere la lista.
12: Io non prometto nulla, perché forse organizziamo questa qua. Forse sì, forse no, vedremo.
16: Non
12: la faremo sicuramente estemporanea come l'altra volta, siamo qui, venite.
15: Comunque ragazzi, abbiamo parlato di un casino di cose.
16: Non tutti potranno venire a Palazzo.
15: Cioè, non so, fissiamo da un altro appuntamento, pensiamo
12: a una cosa locale.
15: Cioè, non è che per la fretta di farlo.
2: Ok,
16: abbiamo il forum dell'università.
15: Se niente, lui non mica me ne impara sta cosa.
2: Ok, dobbiamo fissare di un altro. Dobbiamo fissare l'appuntamento.
15: No, cioè, dobbiamo almeno. Ci sono casini, cose di cui non abbiamo parlato,
2: dobbiamo
15: il testo del poi, tutta la lista.
2: Mr.
15: Brown non l'abbiamo per niente,
2: parliamo poco tutto e ce ne andiamo. E comunque è troppo sporco, troppo sporco, che schifo.
12: Tutte le magliette deve essere portate avanti, ora poi da mettere lì.
15: Nessuna cucina online.
16: No, chi ti
12: cadace? Io ve lo dico, avevo
3: mi ero proposto per finanziarle, ma non posso più farlo perché sono arrivato a capovollo delle cose allucinanti.
12: Poi Ramci ha dato
3: più pure una lira tra le altre cose.
12: E tu sei ancora nel più? Minchia, io anche vivo nel meno, ma se me lo dimentico. Cioè tu non hai più una lira, ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo mi cerchi a me che mai tipo vivo nel meno da me?
3: Sì.
12: Affondato.
3: Sempre.
12: Vabbè.
3: Però insomma, in un modo lo faremo.
12: Sì, no, nel senso che poi magari queste cose si vedono, nel senso che possiamo anche andare tipo a rubare, cioè gli facciamo stampare le magliette, prima di andare a pagarle, andiamo lì, rubiamo, ci prendiamo le magliette e domani ci andiamo in incassare, e cazzo sono le magliette, ci chiediamo i danni, così facciamo 500 euro per
17: grande idea, mi piace.
12: Vabbè, basta.
18: Ah, cercate di recuperare quelle fatture in modo da vedere cos'era, qual era.
12: Sì, no, no, no, vabbè, domani lunedì ci vado io da.
18: Siamo veramente su sti pezzi 3 euro e mezzo a magliette.
12: Sì, domani vado io, l'ho visto una maglietta. Domani lunedì ci vado io da Mascalucci e gli dico guarda questa è la maglietta, quanto cazzo costa? Magari...
17: Ma c'è la differenza tra stampa a colore oppure no?
12: Cioè, certo, la differenza è la stampa è sempre a colore, c'è differenza tra il numero di colore e il numero di
17: esatto. Quindi se esatto. Facciamo una stampa nera col bollino rosso,
12: sono due colori.
17: Sono due colori. È una stampa bianca.
12: Cioè, a parte che il bollino non è solo un bordo, quindi tu fai una stampa tutta nera, nel bollino magari li metti solo il bordo nero, e quindi il colore è quello di sotto è un colore.
17: Nera, diciamo ad esempio lo sfondo. La stampa bianca, sì. E magari poi non possiamo fare rosso.
12: Io non sono due colori. Però prima non fai il terzo, te l'ho detto.
16: Aumenta il prezzo, ma... ci sono
12: i colori. No, sono
17: la maglietta
12: è
17: bianca,
12: quella che ha lui. La heavyweight, se questo
17: non è lasciare, di abbassare.
16: La maglietta bianca,
12: Tu
17: fai la stampa bianca dietro della scritta e poi la O è rossa.
16: Ma è scrittare cacciuto bianco?
12: Che cazzo vuoi?
16: Guarda la candelica, quando tu vittorio la parete, io un altro colore, la
17: gara,
16: ti affaccia il colore gioco.
18: Ok, Jenna fuori da tutte le
17: linee. Rimando la gara.
18: Fuori da tutto il mondo.
17: Sì, così non leggo più meglio lunghe.
12: Vabbè,
19: Alex dov'è?
17: Si sta impiccando.
12: Allora,
17: per la rete qua, vedi la
12: cosa? Che
16: cazzo volete? Vide la bella davanti a tutto e rompe i coglioni.
12: Mette la bella davanti a tutto e rompe i coglioni. Io do un'idea, lo prendete, lo mettete da dietro e siete a posto.
3: No, di questo non ce ne
12: no, no, no, allora, mi dirà davanti a tutto e rompe i coglioni. Mi dirà perché davanti a tutto? È una cazzata, perché non deve fare, devi dare una merda di macchina, portata dai brasiliani, dai cinesi, dai
16: ebrei.
18: C'è
16: il
18: che fa da dei servizi uguali a quelli che noi vorremmo fare al Poetry e ce li suca lui.
12: Ah, allora è un figlio di puttana.
18: Sì. Ma di carenza
16: allora che vogliamo media che non serve a nulla.
12: Ma di carenza di qui è un problema, gli hai incontrato a morte.
18: Comunque allora che soluzioni sono due, o non è il mio computer
3: una rete e l'altro lo mette in prigione su un'altra rete.
2: Allora Ruther lo fai con un modo di più fare con un modo di più perché l'interfaccia pubblica è già l'interfaccia
18: dobbiamo un attimo discutere queste cose e poter meglio fare nel momento che stiamo mancando a DSL cazzo ci ragioniamo prima di parlare di DSL che capita
2: infatti mi sono fermato no nel senso che coscienti dei soldi che abbiamo di quello che ci vuole abbiamo scelto ci danno il fiat
18: potrei fare questa cosa così ho un'altra interfaccia che può sulla parte di fare la
2: certo
18: nel mio server
2: però hai possibilità di acquistare
18: non c'ero già un'altra IP
2: ne voglio di più tanti ne puoi prendere tante
18: Io me ne vado a fanculo perché la morte mi accompagna.
19: Guarda.
18: Dove è la bottiglia d'acqua?
20: Devo prendere anche il regalo.
18: C'era?
2: Allora. Ma anche senza mano.
18: Devi dire un po'
2: salire. Ciao, bello. Ma chi è Aisley?
19: Ciao.
2: Niente, un balcone. Ciao, bello.
18: Siete
2: bello. Ciao.
18: Ti piccherò presto.
19: Allora, a presto.
18: Ciao, figlio dell'alleluia.
2: Prima di tornare
19: speriamo di tornare
2: sì vabbè allora dobbiamo fare un'altra riunione
18: quando presto
2: infatti in settimana se volete
18: sì se volete però se esatto e se momento se siete solo in due o tre che venite dal void noi siamo in 500 a Catania non avete dal void a Catania allora dobbiamo comunque
2: a casa tua
18: sì. Anche a casa nostra.
2: Anche a casa loro è un casino trovare il posto. È un inferno è un inferno trovare il posto.
18: No, dopo le 8.
2: Ma però dove la facciamo?
18: Io sbono di baciare.
19: Vogliamo, come fai?
18: Comunque dopo le 8 di sera non c'è paga.
19: Sì, dopo le 8 di sera
18: c'è paga. Uno non paga il parcheggio, due non c'è traffico.
19: Ci mangiamo una pizza, ci
18: vabbè,
2: vabbè dai, ce la studiamo lì.
18: Ok.
2: A me piace casa sua però. Ciao, bello.
18: Dai, ci siamo
2: andando.
19: Quanto
2: stai via?
19: Bocca al lupo.
2: Ascolta,
4: Sì, ehi!
21: Ma sto l'ammazzato!
4: Sì!
22: Ed è sportissimo, una merda! Mi è venuto il bar, però sono andato qua, io sono tipo, minchia, poeta, manico della polizia, ma è una merda! E cazzo pulito!
4: Ah, guarda che lui adesso si metterà a
22: merda, tutti i divini, male!
21: Non lo capisco!
22: Io dopo aver pulito tutto ho deciso di non farmi più la doccia. Ok, mi è peggio, ciao, quello.
4: Mi raccomando, è un
22: po'
4: battaglio.
21: Attenzione, mi squillo senza che mi compare niente. Mi squillo senza che mi compare niente.
22: Sarà la morte.
4: Ma non si capisce un cazzo.
21: A me si può dire la morte.
4: Noi vediamo un istante.
22: Gesù è schifo! Gesù è schifo a tutti!
4: Non è questa cosa, non è
22: questa cosa.
4: No, questo è tutto a me.
22: Lasciate attaccato.
4: Poi si pretende
22: ma stai scherzando? Quindi è risalente il lavoro migliore che esiste, perché se tutti lavorano 5 ore alla mattina e poi ci sono tutte cose.
4: Io parlo
22: dico,
4: io sto
22: per la terra, non c'è un po'. Enrico che non ci sono
4: problemi,
22: cazzo, non c'è un po'. Esatto. Amico di spero. Cazzo vuoi?

0: cestino con una cosa che, una parte di rete che gira.
1: Ah, vero.
0: In modo che non può camminare su.
1: Ma dipende dove arriva, lei
0: salta. E lei salta proprio dove è più basso. Ma una volta che è salita, poi dovrebbe camminare per trovare un punto dove uscire. Basta che si fa girare in modo che può solo andare giù.
1: Ma tipo anche se sta tipo gli viene la follia di saltare più alto, ti fuotte.
0: Infatti va messo molto in alto, la porta di in alto.
2: Ma oggi pensavo, tu, secondo me, con lei che svendola, sei tipo si affascinato. Non sono già casa?
0: No.
1: Va bene, ma non parte bene.
0: Andiamo a mangiare, io volevo fare un po' di lavoro qua. Minchia, andiamo a mangiare, porco Dio.
2: Non è invitato.
0: Che non ti fai spunare il culo, proprio.
2: Merda. Pezzo di merda. Questa è la rivoluzione di chiodo, serve. Pezzo di merda. Poi te l'ho fatto a
0: soggiorno. Che bello, ho fatto il RMRF barra. Ora vediamo che succede.
3: Cioè ho cancellato tutto il sistema.
2: Fa chiuso, vero?
0: Fa chiuso, sì.
2: Fa chiuso, vero?
0: Bene, a questo punto direi che la registrazione si conclude qui. Ciao.
2: Giulia.
3: Sì, il conto è stupido, l'hai seguito nel pure da root.
0: Come no? Certo che l'hai seguito da root, ma la proc non la puoi cancellare, idiota.

0: か今日。
1: Thank you.

0: dato dei pomodori, quei pomodori che mi hai dato sono buonissimi.
1: Poi sì, è vero.
0: Ma pomodori che stanno proprio pieno. Ma cosa, da tanti anni non li mangiamo.

0: Ma che ne so, là stiamo andando?
1: Sì.
2: La riunione del 28 aprile 2003 dei transessuali. Transessuali cazzo grosso.
3: Ma che state dicendo? Di che cosa state parlando?
4: Contributi, parliamo di
3: un discreto, non scritti lo scroto perché sei discreto. La banca? La banda? Non ti fa scoperto perché sei un mentecatto, secondo
4: non
3: loro.
4: Non mi fa scoperto perché siccome ho contratto il tempo determinato.
3: Trum!
4: Non esiste il non
5: scoperto. Ma perché tu che devi scoprire?
3: Già.
4: Voglio dire, può capitare, Può capitare. E secondo me, almeno non mi può capitare.
3: Vedi, sono un perfetto rincoglionito. Pensavo di avere un K6 a 500, invece no. Un K6 a 450.
6: Questo si è sottocloccato da sotto.
3: No, no, sono io che sono sopra rincoglionito.
5: Anche se in un momento potrebbe sembrarci che...
3: vabbè. Salve, sono sottopagato. Ah, la bara. Ma come può essere che sto registrando e sto ascoltando contemporaneamente? Non l'ho mai avuto il full duplex. Non ho mai avuto il full duplex io.

Sto streamando per Ram che ci ascolta. Solo e unicamente per Armando, perché qualcuno, intanto vorrei sapere da Ram se ci sente, vediamo se a Ram ci sente, vediamo se Ram ci sente. Ram, ci senti? Coraggio Ram. Ram, ci senti? Ram, porco Dio, Ram! Ah, perfetto. Ram dice che si sente. Perché sto streamando solamente per Ram? Perché?

0: per il fiducia, quindi continuiamo.
1: Pronto.
2: Ma che cazzo
1: vuoi?
2: Ma no, praticamente no, sono io il solito coglione. Sono il solito coglione che sbaglia i connettori.
1: È un bot.
2: Ecco, ora dovrebbe sentirsi molto meglio.
1: No, è una bozza della miglia.
2: Ha telefonato quel frocio.
0: Il Graziano. Va bene, io un po'. Io stavo cercando. Conosciuto commercialista?
1: Risponde, volevo dire leggere.
0: Impara, impara Luis.

0: Prendiamo la vista del cliente, va. Ops! È caduto! Quanto mi dispiace! Come faremo adesso?
1: Ho detto di merda, un po' più lungo.
0: Ma qua è partito, come può essere? È lì del suolo, dobbiamo utilizzarlo.
1: Non cambiare il kernel, per vedere.
0: Ma che cambiare il kernel? Dovrebbe vederlo in automatico. Certo. La BIOS dovrebbe come comunque riconoscere... disco. Certo.
1: Addio. Addio.
0: Come cazzo si ma fatto ancora lo spengo sto cazzo di prodotti di merda? No più, via dalle palle. Tanto qua ci dirò ma non ci serve da quelle cose. Oddio, ci dovrebbe servire dopo. Quale sarà il demand secondario? Dovrebbe essere l'influenza. Piccaccino, piccaccino. Sono guidati, se non entra in modo è anale, allora mettiamo quello di diverso.

0: mettiamo col suo serial anal tabù. Ok, lui sembra alimentato. A questo punto vado. Sì, sì, parto, parto. Basta il corso della situazione. Vedi un po' che passa se mi metti.
1: Figa.
0: Non lo muovere così.
1: È degenerato. È attaccato. Figa.
0: Non viene staccato.
1: Si muove, libero. Guarda, ti fa una...
0: Non lo fare! Qualsiasi hard disk se lo muovi così si muove libero. No. Minchia, sono. No. Prova altri hard disk. Morpheus, se fai così, pieghi i piatti per forza centrifuga. Non bisogna farlo in quel modo.
1: Sì, ma un hard disk normale non lo fa.
0: Lo fanno tutti.
1: Non così,
0: Minchia. Come cazzo si disabilita qua? Dio cane. Come si mette non? Minchia, l'ha visto! Signori, ha visto l'ha visto!
1: No,
0: e l'altro?
1: Sto facendo il giro. Fallo partire. Fallo partire poi, dopo la firmata del Dio.
0: Dovrebbe partire, ma è il suo. Sarebbe bello. Satalink, eccolo qua. Drive not found. Sta girando. Dov'è il manuale di questa scheda? Magari ha qualche BIOS suo interno.
1: Questo è la BIOS. Poi la disabilità è il controllo della loro scheda madre e lasciare solo questi.
0: Infatti.
1: Ma questo è il BIOS, questo che fa, non è il BIOS questo.
0: La BIOS è il computer?

Thank you.

ますね。

0: capite un cazzo.
1: Io ho ricco, sembra lì, non sono un altro.
0: Mai toccato?

0: Scommettiamo che se io sostituisco questo elettronico con quella, noi riusciamo a farlo vedere come idee. Mi ci scommetto un coglione. Ma i contatti sotto sono identici. Io mi ci scommetto un coglione. Hai capito cosa facciamo? Ah, ecco, Ram sta sentendo. Sarà un 80, però chissà, se i dati fossero nei primi 80 giga.
1: Il SATA quanti giga?
0: SATA è 200 giga questo qua.
1: Oddio.
0: Però mi sembra strano che quell'imbecille buddista di merda abbia riempito 200 giga di buddità.
1: Hanno 200 giga di pornazzi.
0: Che erano 200 giga di pornazzi indiani.
1: Lo schermo è 2.6.
0: Cioè, c'era il 2.6 sopra. Sto facendo una stronzata, in realtà quello che sto facendo non mi serve un cazzo. Guarda, io adesso apro questo.
1: Ah, ma si toglie così facilmente?
0: No. Non così facilmente. Non è per niente facile. Dio dovrebbe maledire chi ha inventato queste cazzo di viti con la stella, porco Dio. Cioè, pazzesco. Ora noi, se riusciamo a vederlo con questa interfaccia, gli recuperiamo i pornazzi in genere. Infatti sotto è perfettamente identico. Ma proprio uguale.

Quindi trasformiamo l'hard disk serial ATA in hard disk IDE. Se questa cosa riesce,

0: Perché?
1: Ti fosse commercialista.

quasi quasi farei anche la prova inversa, cioè metterei la scheda serializzata sul nostro hard disk IDE.

Porco Dio ide, porco Dio ide. A questo punto abbiamo l'hard disk di Crash, è diventato un 80 giga serialata, e l'hard disk del fottuto indiano del cazzo che è diventato un 250 giga, no, 200 giga. Spendo e spiando. Girare lui gira.

Probabilmente ci provano, ma

0: ね。
1: Allora non vede la, non vede la parte delle testine come te vedevo io. Il segnalato è ancora attivo? Allora adesso proviamo a attaccare il segnalato al fantagiro. Aspetta. Così verifichiamo la scheda che non va bene, scheda interna.

visto di Crash un pochettino e ha fatto il sync delle testine, ha fatto tru tru tru tru, tranquillo. Quindi l'elettronica, vabbè, questo sì. Immagini lo vede come da 500 giga. No, non l'ho visto. Quindi anche l'elettronica è fottuta. No, no.

achieve con ninguno de estos tipos. Niente. Quindi elettronica bruciata. Mi pare strano che non veda, non lo veda ride. Sì, ma io ora lo voglio vedere. Lo voglio vedere partire. Questo non funziona, ma sì, sicuramente. Per adesso se la testa mi aggiunge 45 gradi. C'è il sensore di temperatura degli hard disk. 95 gradi. 95 gradi ti friggono qualsiasi. Non si può aver messo bene il sistema. Si è dato così. C'è il male su questo disco, eh? C'è olio dappertutto sul disco. Potrebbe essere una delle forme del male. Non è mai duro. Comunque è duro. Ho l'impressione che la testina non si muove proprio.

0: andato. Signori, è andato.
1: Grazie.

ったメンバーだった。

Hey, Robert.

Vorrei rimontare l'hard disk di Crash. Quindi aspetta. Un momento, faccio questa cosa.

Ok. No, il Max lo vede al bomba. Di Gresh. Max lo vede e mi ha riconosciuto al volo. C'è niente da fare. Vabbè. This good favor. Interessante. È disabilitato? Sì. Voglio sperare.

0: guarda chi c'è.
1: Francesco,
2: Paolo,
1: Cristo.
2: Come?
1: Non mi ricordo.
0: Madonna. Ciao bello. Oh, stiamo già filmando comunque.
2: Ma fa culo, fa culo.
1: Ma
2: dai, stasera non segniamo.
0: Un po' di poeta, vuole sentire. Abbiamo fatto l'altra volta perché dovremmo farlo adesso.
1: No, perché ora.
0: Vaffanculo.
1: Cioè, come deve parlare, deve dichiarare al mondo finalmente
0: la sua omosessualità.
1: Lesbismo
0: omosessuale, cioè niente.
2: Prima che io dichiaro la mia omosessualità, tutti gli omosessuali del mondo diventeranno eterosessuali.
1: E quindi sarà l'unico, pensa
3: praticamente è già successo adesso.
2: Sì, quando?
3: Ora.
2: In questo momento tutti gli omosessuali sono diventati eterosessuali.
3: Quindi tu devi dichiarare la tua omosessualità.
2: Sì. Dimostramelo.
3: Vedi
2: allora, dimostrare qualcosa.
3: No, devi stare sulla fiducia, ti devi tirare di me.
2: Io non mi fido.
3: Ah, non c'è più di però va a qualcuno.
1: Cazzo, io non ho questo è il volo. Traffico sufficiente, mappa. A meno male che il match è sufficiente per ricaricare più. Cioè, se lì per te ricarica più. Sì, come fa se ti per il 15 euro.
0: Poi
2: prima di essere registrato.
0: Comunque adesso posa qua. Porco Yahweh.
2: Non puoi sentire
0: più. E scrivo.
2: Devo mettere anche sotto. Il culo? Ah, questa cosa fa schifo.
0: Mi nutrisco!
2: Il dialogo è dello me. No, papà lui.
0: Questa pizza? No, questa pizza è buona. Lei deve essere buonissima. C'è un aspetto che tirare.
2: Gli altri lo fanno. Gli altri lo fanno sotto un vecchio posto ce l'ha mezzo al legno.
0: Più che altro io odio questa luce, non ci vedo. Vabbè, fatemi lamentare, dai. Quanto

0: da
1: vedi, c'è lui
2: ma me ne vado di pazza, ma te ne vado
1: di sono un numero, ascoltami.
3: Ah, ma io non ce l'ho, non ho più
4: comunque di qua ci scordano tutti, adesso
3: sì, c'è già la Digos messa qua.
2: Dove?
3: La Digos boia.
4: Hanno liberato subito l'appartamento che avevamo accanto.
3: Esatto.
4: Hanno sgomberato tutti. Sgomberato,
3: hanno ucciso
4: il computer, il microfono e ci
3: hanno gettati nelle...
4: Vero?
5: Sì. No, sarebbe stato battato.
4: Sì, ci stanno due vecchietti che hanno promesso una vita in campagna. Vero?
5: Sì. Prenuto uno.
4: Vedi due cazzo di lieve, questo non mi sa più.
2: Vedi che cazzo lo fa, se mi dà schiattato.
4: Ma se ce l'ha con lui.
5: E si dirà. Vede che il suo compagno là mi ha detto una cazzata. Non metto del succherello, 30 euro.
3: Facciamo un servizio del genere, poi nostro. Ci sarà un tasto, prema uno per l'informazione, prema, prema 8 per uccidere una persona a caso sul pianeta. Tu premi uno qualunque viene ucciso.
0: No, non è, quel numero lo puoi scegliere tu.
3: No. No. Una persona a caso.
4: Questo è anche quello che sta accanto. No, ci vuole veramente culo.
2: Però noi avremo una lista delle persone.
4: La preferisco.
2: Ovviamente se nel momento in cui premi quel tasto ti muore la persona accanto, vinci un premio.
3: Può essere anche chi telefona, scusa.
2: Vaffanculo, puttana.
4: Tutto il computer così, vaffanculo.
3: Cioè, non fai niente, ritorni a tagliare con la cola, grazie.
2: Agito!
0: Ah, ho parlato con Cristo.
3: Che la sono veramente un
0: po' di d'accordissimo.
2: Ma perché ancora non ci hai parlato?
3: Cosa? A fartela mettere nel chakra?
2: Vabbè, quello
0: non è l'ora di...
2: non
0: è
2: l'ora
0: di cominciare questa cosa.
3: Ma che cosa? Ma voi mi tenete all'oscuro di tutto.
2: Abbiamo un progetto...
0: No, perché tu sei una delle nostre vittime. Mi dispiace.
3: Sono vittima?
0: Dobbiamo liberare la Sicilia da quelli del nord.
3: Ah,
0: e tu purtroppo...
3: Io sono siciliano, sono sette
0: generazioni.
3: Ah, sono sette le cazzo di generazioni. Bene Alex, dovrei cominciare a insegnarmi il tedesco. È giusto riprendere certi contatti.
0: No, non potete più andare via.
3: Con i nonnetti in Argentina.
4: Non vi preoccupate, saranno loro a venire qua.
0: Adesso non hai capito. Non potete andare via. La nostra soluzione è lo sterminio.
3: È la soluzione finale.
2: Però dimentico i miei contatti con i tedeschi.
0: Sono ragazzi,
1: ciao. Un film rumeno.
3: Wow. Ho
1: pensato all'epoca del 06.
2: Con due rumeni.
3: Cioè,
1: pugna lo storico.
2: Con due rumeni vorrei
1: vedere. No, non tagli anni sotto.
3: Ma dove le fanno queste cose?
1: A chi? È quello che ha vinto
3: niente. Ah, è nuovo questo film.
2: Con due rumeni.
0: Avevo capito con quell'altro lì era l'assosso.
3: Un gruppo di radioamatori nudisti.
2: No, bellissimo. E ci voglio farne parte.

0: O questi fanno i conti, si giro, vanno a montare antenne.
1: È fantastico.
2: Pazzesco.
3: Ma
0: è fantastico questa cosa.
4: Quanti sono?
0: 5.
4: Tre in tutto il mondo. Sono tre.
0: Ma tu qual è quello?
4: No.
0: Lui è rifiutato.
3: Lui è rifiutato.
0: Mi rifiutato.
4: C'è un mic, ce l'ho, però non navigo. Ma quello che uso di solito la mail.
0: Lui fa parte della l'on banking pure.
2: Questo stiamo dicendo.
0: No.
3: Oddio,
2: però per noi il contrario sono i nostri nomi reali, quindi. Purtroppo.
0: Io lo farò.
2: Come siamo fatti male, come siamo fatti male.
3: Anche io odio la coca.
0: Io pure.
3: Ma quello mi fa.
0: No, troppo grande. Comunque, seriamente ho trovato la soluzione a tutti i nostri problemi.
2: Ed è Dio.
4: L'eroina.
0: Quando? Beh, sì, se lo sarebbe sicuramente.
3: Perché è l'eroina?
4: No?
0: No, perché l'eroina è la vera soluzione in quanto rappresenta un nuovo problema.
3: Ah, pensavo che era l'eroina nel senso. Che ne so, sì.
0: Senso?
3: Niente, una.
2: Troppa eroina. No.
3: Un'eroina, non so, Wonder Woman.
4: Che è?
0: Aspetta che posso questo, se no mi amo.
4: Ah! Ah! Non sono abbastanza male.
3: Quella è pizza.
0: Io non manifesto.
3: Te lo
0: non trovo. Oggi non lavoro, oggi
4: non lavoro. Io adesso siamo amati.
2: Sono anch'io,
3: Te lo non trovo
2: sempre. Non lo mangia, che lui non l'ha mangiato. Ubiglio.
0: Ma io non voglio mangiarlo.
3: Come non hai mangiato?
0: Io non hai visto, dimenticami. Vuoi un po' di romana? No, vaffanculo, tu è la romana. L'ultima romana non ci ha fatto rimanere molto male.
4: Minchia. Comunque l'eroina ciò ti ci salva.
0: Perché ciò ti salva?
4: Ne sono convinto.
0: No, malissimo.
4: Cioè, perché, cioè, stai completamente in un altro mondo, non ti fai menate di un cazzo.
0: Questo è vero.
4: L'unica cosa che ti interessa è procurare l'eroina fino a quando non morirai.
0: Cioè,
4: è bellissimo.
0: Ovvero presto, quindi c'è un certo risparmio.
4: Come?
0: Ovvero presto, fino a quando morirai.
4: Capito?
0: Quindi c'è un certo risparmio.
2: No, domani telefoni.
0: A seconda della coscienza.
2: Noi il progetto. Abbiamo deciso di dedicarci tutti all'eroina, arrivederci.
3: Abbiamo deciso che basta, non ci interessa.
2: E chiudi.
4: Dobbiamo telefonare a tutte le persone, cioè dobbiamo salutare tutti. Tipo io telefonerò a mia madre di Roma.
2: Ciao.
4: Mi dispiace, ormai ho l'eroina. E chiudo.
0: Ok.
4: Veramente, chiamo il mio datore di lavoro e gli potrò dire finalmente vaffanculo, preferisco l'eroina a voi. E chiudo.
0: Fatemi da soli. Cosa?
3: Fatemi da soli. Per esempio, sì, che vi ho messo l'altro giorno in una diarina.
2: Quale?
3: Quello di Rupi.
0: Io
3: la diarina dico
0: no. Io l'eroina dico no.
3: Cioè, se me mi prendo la pubblicità,
0: io l'eroina
4: no. No,
0: invece
2: insieme
4: sono tutti nella stessa stanza. Nessun altro tipo di droga mischiata all'eroina,
0: mai.
4: Solo
0: eroina. Perché non ha senso.
4: Neanche l'altro, l'erba, niente. Solo eroina. No.
0: No,
4: peggio.
0: Grandissimo.
4: No, cresce, nessun tipo di droga, solo eroina. Manco il tabacco, la nicotina, il caffè, niente. Solo eroina.
0: Ma come potrei conoscere i dettagli della dinamica delle varie assunzioni che hai?
4: E il governo.
0: Bravo. Brillante.
4: Solo eroina.
0: Però prima ti devi guardare.
2: Briglia.
4: No, a primo colpo. Cioè, la prima cosa che per. No. Se sei tosto potrai sopravvivere
2: nel cervello via.
4: Con un altro dal naso con un altro lunghissimo dal naso fino
0: a una scena bellissima quella che mi stai descrivendo.
4: Mi stai ritornando la pizza vuota?
0: No, c'è
4: una fettina, ma la vuoi?
0: No,
3: vuoi, la sta ascoltando?
1: Suppongo di sì.
4: Poeta, tu sarai l'eroinomane con noi.
3: Datti l'ovio, va.
0: Poeta, tu sarai lo spacciatore.
4: Così lo sanno. Anzi, poeta, tu non dovrai drogarti ma vivere con noi perché dovrai pulire il nostro vomito.
3: Anche le nostre gambe.
4: Nei momenti in cui saremo a rota.
0: A rota.
4: A rota. A rota. Capito, poeta?
0: Non è tossico, la faccia ce l'ha, guarda. Senti di mezzo e mezzo.
4: Ma
0: non c'è questo passato di Armando?
2: Passato?
4: Passato.
2: Cioè, lui è bello.
4: Veramente,
2: su di me
4: è un altro.
2: E per me è quello.
4: No, ma per me no, invece. Io non ci so fare niente.
2: Allora, di Nintendo non l'ho mai provato in te.
4: L'eroina è bella.
2: Non l'ho mai provato.
1: Non l'ho.
2: Perché a me mi fanno paura gli aghi.
1: Non.
4: Fanno paura?
2: Gli aghi.
4: Ti passerà tutta paura.
0: Non ho dubbi, il problema è la prima volta.
4: La prima assunzione, te la faccio io la prima volta. Amerai gli aghi.
0: L'ho provato una volta sola e non mi è piaciuto l'aspetto. Però non era in aghi.
4: Perché i danni saranno la soluzione a tutti i tuoi problemi.
0: Spade di Damocle.
4: Bravo.
3: Un bel colpetto, ok.
0: Di cosa?
3: Di pizza.
2: Grazie.
3: Senza sale.
0: Grazie, grazie.
2: Prendi.
3: Senza sale.
0: Hai pizza senza sale? Picchia, ma se ti sei preso la pizza senza sale?
3: No, non mi sono preso la pizza senza sale, però va bene, non importa.
4: Ah, sale sulla pizza.
3: Esatto. A casa mia una volta stavamo, cioè eravamo che parlavamo con mio padre e mia madre in tavola.
0: Dimmelo subito.
3: E no, cercavamo praticamente di arrivare alle origini del nostro modo di dire compare pisalato. No?
0: Nasalato,
3: sto salando, mi ha salato, minchia questa cosa mi ha salata. Tutto, no? A un certo punto mio padre
4: era una tortura medievale
3: salare la minchia.
4: Sì, certo. Salato non la minchia, era una tortura medievale.
3: Io pensavo
4: insieme a 2 miliardi di altre torture allucinanti. Sì.
3: Da noi si faceva anche nelle scuole di calcetto contro gli
4: esami. Sì. È vero.
0: Non è tipo la piramide?
4: Mamma mia. Una delle sue cazzate, anzi, andiamo avanti.
3: Quella che ti buttavano ti alzavano e si buttavano su
0: peggio. Ascolta,
3: ti legavano qua con una cosa di metallo alla vita, ti alzavano e ti sbattevano sulla piramide. Uno di granito fatto apposta per
0: sputare. Ti ci appoggiavano e poi ti lasciavano cadere.
4: Ma
0: giorni, 3 giorni.
4: Dopo 5 giorni messo su questa cosa.
0: Beh, sì.
3: Ma in arte della cielo di Dio c'è la scena del palo che è bellissima.
0: Ma loro facevano questa a scuola di calcetto. Erano forniti di una piramide per tortura.
4: I giapponesi la tortura più atroce che avevano era quella del sonno.
0: No, quella dell'acqua.
4: Non ti facevano dormire fino a quando non collassavi. È brutto,
0: non
3: anche una dell'acqua sulla
0: terra. Io conosco gente che se ne fotte, cioè dormire
3: con questi poi ti la mettono nel culo e ti faceva addormentare i giapponesi.
4: Ma poi i rottura allucinanti.
0: Ma allora ti faceva dormire, non dormivo.
4: C'è assurda che ho visto, una cosa che si iniziava nella sezione 400-500.
0: Però
4: poco. Vabbè, le mettevano la testa in giù, gambe divaricate, una sega enorme, e tagliavano la metà partendo da lì.
0: Sì.
4: Quando proprio c'era.
3: Beh, in atti da flagello di Dio, quando c'è la conoscenza di tutti i pali e loro che li salgono e così vede la scena che la bastone tutti. Oh, ma che ridono questo.
4: L'eroina si spara in meno.
3: Però sei molto libero di decidere dove.
0: Ecco.
3: qualsiasi parte del tuo corpo.
0: Va bene. Su.
4: È finito il gas se non ti sbrighi. Comunque sta piano mazza.
0: Non mi servisce il gas, l'importante è che c'è.
4: Vero io.
0: Come? Non
3: mai questa droga.
0: E droga
4: la vedi. Ma anche la cocaina, ragazzi, è la droga più allucinante del pianeta Terra.
0: Sì, non serve un cazzo.
4: Non so. Ah, è c'è chi. Poi, allora, torniamo al dunque. Quindi l'eroina, non so pure dove poterla procurare da uno di fiducia.
0: Buono. Scommetto che è turisina.
4: Italianissimo.
0: Però dico, potrebbe essere
4: benissimo.
0: Ma volendo,
4: se ci impegna sì.
5: Ma si fa chiamare il poeta per caso.
0: No. Si fa chiamare il turismo.
4: Si fa chiamare Pusher, non capisco come. Il suo nick è Pusher.
3: Così si via ogni.
0: Non è uno con quella maglietta potrebbe essere.
4: Io quella maglietta non l'ho ancora capita.
2: La bomba del Lecce.
4: Cosa dice la.
0: È andato in bomba.
2: Apple, no?
0: No, la bomba dell'Apple era. No, non era simile.
2: Avete stuzzicato i denti?
4: No.
0: No, però.
4: Però se poi c'è una minchia così.
2: No. Non va bene, non va proprio bene.
0: Veramente non avete stuzzicato. Cioè, ma era meglio per cazzo!
2: Devi adattarmi però. No,
4: non viene, no.
0: Che cazzo!
2: Ah, che bello!
0: In questa stanza non ci sta nessuno.
4: No.
2: Beh, siamo noi.
3: Stiamo cercando il tenente.
0: Ne resta soltanto uno.
2: State cercando.
3: Fine, sì.
2: Il gay.
0: Le chiavi? Le chiavi?
4: Io c'ho un'idea.
0: E Sam.
2: Siamo rovinati. Addio.
0: No!
2: Altra scenetta. Io c'ho un'idea. No, siamo rovinati. Addio. Qual era quella di oggi? Ah sì, adesso ti insegno una scorciatoia per arrivare a Catania. E poi qual era? Ah, quell'altra era la seconda parte di Io non ho bisogno di porte. Per andare a Cossino a comprare le cose, io. Che c'era la parte dietro chiusa, io non ho bisogno di porte. E sfondo tutte, poi dobbiamo ricacinarci. Salve, vorrei un 200. Pulendomi. Esatto. Poi ce n'era un'altra ma non mi ricordo.
3: E lui c'è sempre. No!
2: Dobbiamo scrivercene. Ci vorrebbe uno che fa i fumetti.
3: Io ce l'ho. Possiamo fare i fotoromanzi, è più facile.
2: Tieni, fotoromanzo mi sto parlando di palle.
3: No, io non ti fotoromanzo un cazzo. Chiamo la terra e butta le posate in quello.
2: E chi l'ha le posate contro lo specchio?
4: Io preferirei fare i fotti romanzi.
0: Lo sento.
4: Ho un rossetto.
2: Ma non vi dirà dove.
3: Ho un rossetto nel
4: non ce l'ho. Però se vuoi c'è una idea.
2: Oh.
0: Che di YouTube non lo sei magico.
4: Me ne sono accorto.
0: Dite magico.
4: Sono rimasto.
2: Siamo rovinati.
3: No, veramente non ci pensate niente.
2: È una rovina.
4: È la soluzione, no, perché ho detto che la soluzione non pensi più al sesso.
2: Mi sento bene, c'è una TV. Sempre che mangi altri. No, ma non ti devi lamentare per minchiate. Vado in bagno, sì. Mi sento, chi siete? Ma che discorsi sono? Che minchia di riunione è? poeta.
5: Ma che tu minchia? Ma chi dice che viene sconsacrato?
0: Ma perché? Lui non bestemmia.
2: Ma che ne so?
4: No, lui usa la carta igienica.
0: Porco Dio, guarda. Ma che cazzo vuoi? Che cazzo di sognere?
3: È un grido.
0: Ce l'ho nel cervello.
4: Chi è?
0: Un coglione.
4: Mi ci risponde io?
2: Beh, non risponde, no? Porco Dio.
4: Levo.
2: Non avete il tasto che tocchi e si spegne la zoneria?
3: Era perché questo ne accorge.
0: No, non ricordo più qual è.
4: Quello,
3: la zoneria.
4: Quello, l'ultima scatta.
0: Muto, c'è scritto muto. Non c'è scritto il cazzo.
2: No. Allora iniziamo.
5: Iniziamo proprio quando poi va via.
2: Quando poi da si disconnette perché non ce la fa più.
4: Ma dobbiamo ascoltare Angelo?
2: No, no. Non ce la facciamo ascoltare Angelo.
4: Ascoltalo, sì, non ce la facciamo.
2: Grande musica! Bene, la riunione è ufficialmente iniziata.
4: Allora,
2: ordine del giorno, allora.
5: Zanga ha detto che fai girare tutti i crocifissi al contrario. Ram si occupa di fare le stelle.
4: No,
5: ecco. Crespa fa le stelle, disegna le stelle sui muri, che è un esperto.
2: Con la punta in basso però, mi raccomando, se no sono talismani di protezione cristiani.
4: Come me ne fotti?
2: Vabbè, disegna un cazzo di barotta.
4: Che cazzo?
5: Sono quelli dei colori, no? Abbiamo un nuovo addestro alla setta, quindi dovrà fare anche lui
6: il tuo di iniziazione.
5: Sì.
4: Ma è eroe nomane?
5: Lui?
4: Non lo sappiamo. L'iniziazione si dà inculati da tutti, devi essere inculato da tutti noi.
6: Mi sa che questa setta non mi piace.
4: Non dici ti piacerà.
6: Ogni volta che finisce uno devi dire sì, sì, grazie signore, posso prendere un bello.
4: E mentre ce l'hai devi dire in maniera atonale e inespressiva sì, sì, dai ancora.
6: Sì, dai ancora un po'.
5: Sì, anche perché sì, si piace.
4: Proprio lì mi piace.
2: E tanto ti sarà consentito estrarre le 10 quadrate.
4: Che?
2: Niente, si dimentica, è vero.
5: Sarà consentito estrarre la bici quadrata.
2: A mano, ovviamente. Con un sistema che non mi ricordo, vabbè.
5: Che
2: io. No, ma era un sistema bello che
4: non
2: ci.
4: No, non smettere, ho bisogno ancora di questo cazzo. Parliamo di questo tono. Che se no noi non ci divertiamo.
5: No, perché se poi lo dici con un gusto allora li perdono. Tipo se lo dici con enfasi poi loro perdono l'interesse.
4: Loro chi? Invece loro. Voi non si ci incunicano.
5: Cioè tu nel trenino non mi ci metto.
4: Guarda che ti inculiculo, stai attento.
6: Ma scusa, tu non fai parte dell'allegro trenino della ferocità?
5: No. Io sono il direttore della ferrovia, quindi.
6: Io sai il cartellino del conto del
5: poi quando cerca l'eroina smisto i
6: oppure che la smista vuol dire cosa poi ti do
5: di fare di cui quello quello massimo soprattutto che ti piace
6: no? Sì sì è bello
5: vabbè posso almeno alzare il fatto del passeggiare di aereo
6: sì per usare tutto quello che
4: raga sono si fa tanto.
5: Togliamo! Ah, chi è che ha iniziato con l'eroina?
4: Non lo so.
5: Tu che hai iniziato con l'eroina?
4: Io non so che cosa dirvi né che cosa cominciare.
5: Sono fatto.
4: Vi posso dire che sto male, veramente, sono inguaiatissimo, sono senza denaro. Venerdì devo partire, tornerò, non so, lunedì, martedì o mercoledì.
2: Dove hai fatto?
4: Perché sarò attivissimo per qualsiasi cosa, però mi serve trovare un lavoro e devo campare almeno fino a gennaio, che quando comincio i corsi con la scuola.
2: Denaro
4: per campare, diciamo. Ho dovuto stare con mio padre di nuovo, quindi sono messo male.
5: Giù qua vuole soldi a te.
4: Non provo, però. Ci sei quasi.
6: Sono bello,
4: ci sei quasi.
2: Dove parti?
4: Vado a Roma, vado a mio fratello. Il matrimonio di mio fratello. Che peso. Rischio.
2: È sicuro?
4: È sicuro.
2: Non è matrimonio di tuo fratello.
4: E io di quello mi riferivo. È sicuro che è mio fratello, sì. Vabbè, quindi questo io, cioè, di...
2: Ci siamo perditi.
4: Di più, oh, questo è quanto, cioè, non so che cosa dire. Ho visto quel discorso lì, mi sono interessato al tipo, io tutti gli play li posso parlare, mi sono interessato al tipo. Ho parlato con te per telefono. So chi è, ho un contatto.
6: cugino di tuo padre, giusto?
4: Cugino mio.
5: Io, Gabriele, sta sentendo anche lui. Abbiamo due
2: stati. No, io ascolto.
5: Io proporrei come l'ultima volta, perché poi non hanno mai parlato.
4: Saluto sono.
6: Io stavo guardando davanti la tua
4: mente. Non è così fondamentale,
0: capito?
6: Non è vero.
4: Io sono vero. Non è fondamentale, sono un valore
0: aspetto. Infatti con questo luogo comune Zanna è un fantoma.
4: Zanna è eroinomane.
0: Zanna è il primo.
4: Eroinomane.
0: Sì. Madonna, sento della ricassa.
6: Sì, questo. Una piccola
4: no, cominciamo a demorarci qua.
2: Una peturia.
5: Ma è così caldo?
4: Sì, abbronzatissimo.
0: Anche
4: sotto. E anche la allora, c'è un raffreddatore,
0: no? No, il mio raffreddatore è la Madonna qui, sono fissato. Ce la faccio.
2: La Madonna tra le mani.
0: No, all'interno coscia, qua.
2: Perché lì?
0: Non lo so.
2: Deve vedere il cazzo, te.
6: Non pure scioccato.
0: Cioè, che c'è di cosa? Tipo che sboia addosso la Madonna.
4: Non mi piacciono queste eresie.
0: Non sono eresie, sto parlando di concretezza.
4: Queste bestemmie
0: non è una bestemmia.
4: Dai raga, se no sono
0: buio. Dai,
2: io poi aspettare.
4: Cioè, io ho cominciato, se non fate finire il discorso.
2: Bene.
0: Allora, bene. Io parlerei
2: vabbè, circa... lui, vabbè, ma lui l'ha cominciato, ma vorrebbe forse una qualche risposta da noi, no? Scusa.
5: Che risposta gli possiamo dare?
2: Io ti faccio l'esempio suo, lui è nelle stesse condizioni da mesi.
5: Stesse condizioni da mesi.
4: Sì, ho capito, ma non voglio un vostro aiuto in questa cosa. Cioè, se...
2: No, non nel senso...
4: Corrente, come sono...
5: No, io penso solo una cosa, se ci muoviamo, cioè, se tu devi lavorare da ottobre...
4: Io non lo so, perché il discorso mio è che assoluto li vanno a fanculo quelli, me ne fotto un cazzo, meglio farmi a casa, che aveva lo stress che questi mi chiamano anche solo per dirmi a fare sta cosa.
5: No, io quello che dico è, se hai qualsiasi cazzo di lavoro che magari stai già facendo, che odi, e dici me lo posso tirare avanti per due mesi, e poi magari posso a quel punto decidere di mandare tutto a fare in culo, lo faccio senza fare, magari continuare così.
2: Cioè, il problema, ma il problema è che lui non ha soldi da questi, non lo paga. Sì, o sbaglio?
5: Cioè, questi non ti pagano.
2: E quindi non...
4: Io non ho nessuna garanzia da questi.
5: Una
4: cosa che ti dicevo, non ti preoccupare, perché tranquillo, io i soldi ce l'ho, è perché mi aspetta lo stipendio.
5: Invece
4: sto andando al
5: computer.
4: E se fra due mesi così mi danno un altro portatile, che faccio? Sì, ma non è mio.
6: Non puoi
4: fare
0: niente.
4: Intanto
0: vengo, facci mezzi.
5: Vedi, gli dici ai ragazzi
4: che non si può fare.
5: Me l'hanno
4: dato,
6: no, ma non si può
4: fare. Io non sono capace di fare questa cosa.
0: Aspetta, ma no, me l'hanno dato. Cioè,
4: no, non me l'hanno dato.
0: Te l'hanno dato come stipendio. Ah, ho capito.
4: Perché
6: il computer aziendale che prendi, ok, questo adesso è tuo. Stai tranquillo, lavorerai con questo, non avrai bisogno di soldi per mangiare, bere.
4: Esatto.
6: Per comprare i preservativi.
0: Sono andato così grosso così che è partito un po' ma.
5: Esatto.
2: Dai, che computer sta
4: piovendo! Anche se me lo voglio vendere, io dovrei poterlo vendere domani, capito?
0: Non è un problema.
2: E gay vince.
6: No dai, 5.000 non mi va, però 1.700.
4: Quanto posso?
6: Ho visto, no,
4: che quale idea, non so. Più ti ho aperto una sera, ho detto, ma che cazzo ci devo fare questa roba?
5: Costa 2.000 euro.
6: 1.700
0: No, di fisso di più.
6: 1.700 è meglio.
0: 17 pollici.
2: Oh, guarda quello.
6: Quello là, uguale quello, non
2: visto. Sono rimaste crotte di pizza? No, cazzo,
4: sì, da me sì,
2: tutte le croste, figlia.
0: Queste le croste di Cristo.
4: Vabbè, ma in base a una riunione sul mio portatile, voglio dire, cioè...
2: Vedi, no, è per capire la tua situazione.
4: La mia situazione è ci sono.
2: Cioè, la tua
4: ci
2: situazione
5: sono,
2: è già merda.
5: Lì ci sono, risolviamo.
2: No, questa cosa non...
4: Non c'è, non c'è come
5: risolvere. Non riesco a parlarci e dirgli, poi ragazzi, io computer non faccio nulla.
4: Se è Acme, gli ho mandato 4 mail che sono state completamente ignorate.
0: Non provate a mandare delle mail violente.
4: No, non hai capito, ho completamente cancellato la posta elettronica del mio boss, okay, e io ho copiato 10 volte la mia mail. Fine. L'hanno completamente ignorata.
2: Okay, l'hanno scritto per altre cose, capito?
5: Cosa c'è scritto in una tua mail, scusa?
4: Che chiedevo soldi, che avevo bisogno di soldi
7: e che ero in una situazione di merda, che non gli avevo mai chiesto soldi, ma che adesso mi dovevano dare soldi perché mi servivano soldi, perché ero in una situazione di merda.
0: Soldi vuoi?
7: Soldi miei che mi devono.
0: Quindi non è che gli stai chiedendo soldi.
7: Beh, scusami, mai chiesto, no, no, no, no, no, non ho mai chiesto. No, non sono mai andato, ah, mi devi darmi soldi, va.
0: Ma hai il contratto?
7: Sì, nel senso sì, sono ingaggiato, però. Ora hanno deciso di pagarmi a ore. Vabbè, ma di questo non è sotto tempo, ma
6: questo
7: è
6: la cura.
0: Noi abbiamo Indiana Jones.
6: Noi abbiamo Indy, se vuoi lo diciamo a lui.
5: Ma no, ascolta, vabbè, davvero non puoi parlare di questo video, ragazzi, no. Non esiste.
6: Mandagli la mail.
5: Non lavorare più per loro.
6: Ho dato un po' di soldi.
7: Infatti, voglio dire, il problema mio è. Si vedrà.
5: Cioè, se non lavora più loro,
7: non ci possa lavorare. Non lavora, quindi dobbiamo cambiare, campare in due questa cosa. Ah?
5: Ma loro non lavorano, cioè, che cazzo dico, loro non...
0: Se tu lo lavori ti...
7: Come sono messi incasinati, loro hanno sempre campato, per un periodo mi riempivano di soldi per una cazzata, facevo una cazzata e mi riempivano di soldi, altre volte facevo un culo così e non mi davano mai. E quindi sono stato abituato in questo modo, non più. Però, a volte somme ingenti di denaro...
0: Ma non veramente quanto denaro.
7: E questa cosa non mi è sicura, perché siccome sto vedendo come sta andando l'azienda, che fa uso come crolla. Io almeno fino a gennaio devo tirare.
0: Cioè, da secondo tutti quei portali là, ovvio che
7: proprio. non hai capito. Dai, ce l'hai presente il mio palmare? Sì. Il Life Bright, quello. Sì. Ne ho comprati 52.
5: Per far cosa?
7: Erano in offerta. E io in riunione rimango così.
5: Perché?
7: Ah, certo.
5: Perché dovendo fallire?
0: Certo,
5: non c'è. Comprare merci a strafottere e non pagare i fornitori.
0: Esatto, stanno a
5: fare. E tanto falliscono comunque, quindi tanto vale che c'è il fallimento, accattiamo materiale.
7: Hanno comprato 13 monitor LCD 32 pollici.
5: Allora stanno fallendo veramente.
7: Capito?
5: Stanno queste cose sì, stanno proprio fallendo. Però le venderanno tutte queste cose.
7: Ma chi le vende?
5: Ma quando sparire, che poi quando arriva l'ufficiale giudiziario troverà dentro i case vuoti, queste cose qua. Non fermare niente quando arriva un eventuale ufficiale giudiziario, io ci sono passato.
7: Assolutamente no.
5: Tre anni ha preso un giudice scappiato, gay.
7: Assolutamente.
6: Però
0: bastava poco.
6: Però chiamaci dopo che viene, così andiamo a prenderci di mano.
7: No, ma io quando tornerò da Roma ci vado, mi lascio il portatile lì, proprio sul tavolo di riunione, mi prendo l'HP e me ne vado. Almeno c'ho un portatile che posso usare, almeno me lo uso io.
5: Sì, ma non hai capito un cazzo, tu con questi qua secondo me devi tagliare i ponti da
7: sì sì sì, e taglio i ponti,
5: almeno mi è tuo, non capito,
7: almeno mi porto il portatile. Eh?
5: È tuo?
7: No,
0: però mi hai dato la fine, mi hai dato stipendio, dovrà prendersi qualcosa, ha ragione.
6: Sì, infatti.
0: Ma anche tu,
5: ma infatti io
7: ma anche tutti i due mi
5: no, ma chi entra quello? Boh, che ti fa? Tanto se non è in fallimento, che ti fanno? Hanno qualcosa? Hai firmato qualcosa? Un contratto per questo letto? Ma vendilo veramente a sto punto, vaffanculo.
7: Lo vede.
5: Ma io lo venderei. Lui te lo vende.
7: Facciamo così, tu domani passeggerai per palazzo ma col portatile sotto braccio. Cioè 2000 euro vi svoltano.
5: Dopodiché io passerò con Garelli.
0: È vero, lui parla con il Garella e
7: il Garella.
5: Ti hai immaginato la sera?
6: Ci potrebbe ciuffare, ma non ti
0: asciuffo.
7: Cioè, che te la faccia così col Garella, con quello di riportare le cose te.
0: Che vendilo veramente. Però ovviamente sui belli ci fai in atto. Sennò non ci vuole.
5: È nuovo,
7: non è questo il problema comunque.
5: No, però questo risolve un casino.
7: No, il problema è un po' situazionale, capito?
5: Lo vende a 1500 euro. Ci campa tre mesi.
7: Un po' è situazionale.
5: Tre mesi. Capito?
7: Perché. Vabbè, tante cose. Vabbè, comunque lasciamo stare. Comunque di fisso credo che riuscirò a stare a Siracusa Palazzo. A meno che non mi svolto, lui deve veramente non andare a Catania.
5: Allora, la svolta.
0: Non è venire a Catania,
5: posso?
0: Digliela.
5: La svolta non è venire a Catania a fare nuovamente lo schiavo per questi capitalisti del piano di sotto, o svoltare col portatile, eccetera. La svolta è finire questo cazzo di progetto e portarlo avanti. Quella è la svolta. E lì.
7: Sì, sì, ma per fare questa cosa mi serve denaro. Per poter dire me ne sto fottendo, perché tanto ho i soldi per mangiare, per mettere la benzina in macchina, andare a prendere Acme o andare alla riunione, ho bisogno di denaro.
2: Dovresti investire 20 giorni full immersion e...
8: Non vendere
7: la lira. Veramente non ho più una lira, dice, cioè, non è che tipo non ho soldi.
8: Io ripeto, 3 giorni c'hai 1500 euro. Guarda che mica su eBay.
7: Vabbè, quando torno si vedrà questa cosa.
5: No, però se lui trova veramente un aggancio è meglio, naturalmente.
7: Com'è su eBay, Su eBay?
5: No.
7: Com'è su eBay? No, vabbè, quando torno la vediamo questa cosa.
5: Su eBay, ma non c'è tanto.
7: Basta, chi è?
5: Stronzo.
7: Chi dice se vuole portare?
5: No, ce l'ho.
6: Tu conosci la macchina e il modello? Cioè, Sony Vaio?
7: Non lo so.
2: Sony Vaio è quello grosso,
7: quello grande.
6: Quanto hai di hard disk?
2: 1000 giga.
6: 160, 200 o 240?
2: 240.
5: Mi sembra 160.
6: 160. 160.
5: 160. Mi sa, c'è qualcuno che state vedendo tutti.
6: Sì,
2: non sto contento.
5: Ma portiti voi!
2: Sto comprando
6: compro subito 1200
5: euro. 1259.
6: Ma ancora prendo, sapete che non basta.
2: Il cazzo, la mano sul cazzo, sì.
7: Quanto? 1000? Quanto?
6: 1250 e compro subito dalla Germania.
7: No, ma questo è una roba che devo vendere così, cioè. O vuoi che? Non mi soldi, grazie, ciao.
5: 1800 euro per piega di città, i soldi.
7: No.
5: Sì, se siamo una persona giusta senza dubbio.
7: Vabbè, comunque tornerò, penso, massimo mercoledì sono qui.
5: Ricco.
7: Oh, sì, sì.
5: Perché vendi un
7: rato sicuro, ricco non lo so. Mercoledì penso di essere a Siracusa, Siracusa Palazzolo. Quindi ci sono, ragazzi, ci sono operativo da mercoledì. Per qualsiasi cosa. E voglio sborarmi questa storia di Palazzolo. Soprattutto per dopo questo.
5: Guarda, se fa il cambio così inizi già adesso.
7: In che senso?
5: Poi non mi va che questo fa come le donne. Prima tutte. Smorfiosa, sei simpatica, sei carino, la minchia di qua, la minchia di là, poi dicono vai via perché non sei terrone, no? In questo senso. Quindi, e poi lui mi eliminerà.
7: Ma di che cazzo sta parlando? Io non ho capito niente. Ma di che cosa stai parlando?
5: Che mi sta baccagliando per poi eliminarmi dalla faccia della Sicilia.
7: Non si capisce,
5: sono pazzo io,
7: ma queste cose non esistono, sono solo nella tua mente, non c'è un regime che uccide gli ebrei e i nordici, non esiste, non è vero, gli americani non lo sanno, quindi non esistono. I campi di concentramento non esistono.
2: Alex non si è ancora accorto che cresce il mio amico immaginario.
7: Cresce il mio amico immaginario.
2: Ma perché riesci a vederlo?
7: Dice, no! Cresce il mio amico immaginario.
2: Ma è una persona,
5: accompagnato dalla morte.
6: La morte è andata a Milano praticamente.
2: È rimasta a casa a risolvere.
7: Oh, ragazzi, vediamo sta cazzo.
2: La morte non arriva a Milano. Come faccio senza la morte?
7: La morte
5: è a Milano, se l'ha collata lui alla fine. Ma perché? Mi ha detto santo, lunedì me l'ha detto, ma allora davvero?
7: Ma cosa si è accollato?
5: Se non va a Milano un paio di mesi.
2: Ma perché gli va?
5: Non ci sono i soldi. E io due soldi ci dividiamo, io non potevo andarmene, ero andato lui. Vabbè, ho bisogno di soldi.
6: Se no lo sbatteranno fuori, questa era la dinamica.
5: Ma da cosa lo sbatteranno fuori?
6: Dall'azienda.
5: Di quale morte stai parlando?
6: Di
5: Tomac. Ma Tomac mi trovava per l'azienda.
6: Mi trovava
5: secondo me. No, gli hanno proposto. Cioè, me l'hanno detto a me, io gli ho mandato a fanculo, allora gli ho detto a Tomac.
7: Ma perché gli hanno mandato a fanculo?
5: Io
7: lo
5: mando al fanculo.
7: Ma
5: a me mi danno. Allora il problema è che io sono dipendente, quindi a me se mi vogliono dare di più mi devono dare molto di più, no? Quindi se tipo ci sono, non so, loro hanno a disposizione 12.000 euro per questa cosa. Di 12.000 euro se mi devono dare a me me ne possono dare tipo 4.000. Perché tra tasse mi devono pagare poi tutto, la trasferta e le cose ci mi danno tanto. Invece a Tomac magari su 12.000 euro gli ne danno 6.000, capito? Quindi già dico mi viene di più.
0: poi lui magari è il momento in cui si sente di poterlo fare.
7: Certo. Non è una cosa,
0: no. Cioè, ma anche perché se cazzo me ne vado a Milano, me ne vado a Milano a vendermi bene, no? A fare lo schiavo di quattro coglioni.
7: Ma per fare che? Pompini.
0: Su Italtel test.
8: Pompini su Italtel.
0: Su Italtel test vario.
6: Io qui ho un manifesto di presentazione all'ITIS Museo ADSL.
0: Allora, Mr. Brown, parliamo di Mr. Brown.
7: Che può essere un piccolo introito.
0: Esatto, io sono dell'idea che alla fine Mr. Brown, appunto, possiamo fare i corsi e sicuramente c'è un sacco di gente che viene ai corsi.
6: Sì, però possiamo. Allora, in teoria sono 5 persone per corso, perché non ce ne stanno, 5-6. Non ce ne stanno di più in quella stanza,
0: lo facciamo schiavo.
7: Tu, una stanza grossa come questa?
6: No,
0: di più.
6: Di piccolo.
0: No,
6: di più. Vabbè, dai, grosso come questo.
0: Grosso come questo. Perché non ci stanno? 15 persone ci metterei.
6: No, ma tu puoi stare all'impiedi così con un portatore.
0: Cioè 5 o 6.
6: 5 o 6.
7: Ve l'ho letto io come l'ho strutturato il corso.
6: No, va bene.
0: 5 o 6 persone. Come io non l'ho sentito.
7: Senza computer davanti, come li facevamo una volta.
0: Sì, meglio.
7: Prima la parte teorica, poi se vogliamo la parte pratica.
6: Per un tipo di corso, per quello di base, per chi fa invece
7: per quelli pratici, sì, vabbè.
6: Ecco, cioè, io dovrei proporre.
0: Che cosa fa il corso stronzo?
6: No, tipo corso di grafica.
0: Grafica, come fare così?
6: Ah, sì, no?
7: Cioè, che ti fa?
0: Gente che ci vado io, faccio questo di grafica. Chi li fa tu?
8: No, tu.
0: Io
6: sono grafico.
0: Io un po', che cazzo ha? Perché ti faccio questo video su Photoshop? Mi faccio un video, ma erano nostri coglioni!
7: Un corso di tatuaggi di
6: Madonna. Ma per i bambini, cos'è che imparano? Cosa c'è? Lui mi parlava di Tux Paint, mi sembra.
0: Tux Paint, bellissimo, Tux Paint va bene.
6: Ti va bene Tux Paint?
7: Sì, ma non ho idea neanche di che cosa stiamo parlando.
6: Ai bambini, io voglio
0: una
6: cosa. Ai bambini.
0: Anche
6: sono mirati i corsi
0: che facciamo. Una parte ai bambini. Non c'è, ti sto rispondendo.
6: Esatto, ma perché volevo finire di dire questa cosa qua. I corsi che noi dobbiamo fare da Mr. Brown sono per persone che porta lui, che usa il tool Freetnet per fare
0: corso,
6: il Freetnet fa corsi, per cui noi portiamo le persone che a un certo punto hanno bisogno di un corso sulle reti, su altre cose, dove ovviamente ognuno partecipa in una maniera, perché secondo me l'importante
0: è... No, allora ci siamo confusi di nuovo, ripeto, non è il, cioè non è la sede del Freetnet dove si fanno i corsi su Freetnet. Allora la risposta è chiara, no? Lui c'è il volantino, da un lato c'è il corso del, vi rispondo, non poniamo questioni, da un lato c'è il foglio con corsi di inglese da Mr. Brown, dall'altro lato c'è corsi di computer fatti, che tra l'altro non abbiamo detto nulla di che tipo di corsi, quindi quelli saranno, c'è corsi di computer in generale fatti da Freetnet.
6: Ok, ma corsi fatti da Freetnet nel centro di cazzo di Mr. Brown, nel senso che
0: certo che non c'è,
6: noi possiamo pure portare, cioè perché non possiamo
0: però lui dove darà, spiegami come
7: la sua gente,
0: dove darà,
7: che dobbiamo organizzare i corsi da principio,
0: sì, ma dove darà questi, cioè la gente che verrà saranno comunque molto probabilmente della stessa, secondo me, c'è che non si dice la stessa, stesso bacino di utenza,
6: ma però sicuramente gran parte è così, però noi abbiamo pure un bordello di gente che ci vede i corsi
7: anni della nostra lista,
6: cioè, la news. Se noi diciamo semplicemente abbiamo iniziato i corsi, però io supporto 5 persone,
7: penso che le persone le accogliamo già noi,
6: esatto. Cioè, quindi vaffanculo a un certo punto, nel senso che possiamo fare tutti i
7: corsi
6: seriamente,
7: che
6: vogliamo, esatto,
0: allora dividiamoli,
7: cioè noi gli ultimi corsi che abbiamo fatto abbiamo dovuto scegliere
0: tra, cioè dividiamoli, io ripeto,
7: sto facendo. Siamo rovinati.
0: Scusate.
7: Ti prego, non stare due ore.
6: Sì, però siamo rovinati.
0: No. Beh, siamo rovinati fino a un certo punto, nel senso che se c'è tanta gente, cioè meglio, io direi che i corsi li fa. Ad esempio io li faccio. Li faccio volentieri.
7: Io non mi piaccio qui dove sono.
0: Io li faccio volentieri i corsi, poi io dico a me non me ne fotte un cazzo. Cioè, facciamo sottoscrizione libera ma obbligatoria, ovviamente. Perché,
7: questa è una buona idea.
0: Perché fare sottoscrizione libera ma obbligatoria vuol dire che magari tutti sono il mio.
7: E io ho un'idea su questo.
0: Sì.
7: La sottoscrizione libera ma obbligatoria la facciamo all'uscita di ogni lezione.
0: Perfetto.
7: Tu non hai idea di come funziona questa. Te lo ricordi quel workshop, esatto, che abbiamo fatto,
0: no,
7: che lasciavano i soldi alla fine del workshop, quanti soldi abbiamo fatto?
0: Non lo ricordo.
7: Mai fatti tutti questi soldi.
0: Esatto.
7: Sì. Perché giustamente uno dice, non ti lascio un euro.
0: Vabbè, allora quel workshop in particolare è stato figo.
7: Certo, però.
0: La gente se ne andata contentissima.
7: che era il solito quello che abbiamo fatto.
6: Che workshop
7: era? Era uno show di Paolo, proprio su...
6: Asterix, non me lo ricordo.
7: Sì, l'abbiamo fatto per la...
6: Perché era il 2.6? Quando è uscito il 2.6, quando è uscito il 2.6.
7: Sulla compilazione, sì.
0: Allora,
6: quando è uscito il 2.6.
0: Comunque, vaffanculo Dio, vaffanculo.
7: Sì.
0: Possiamo fare una cosa del genere e poi i soldi che si prendono, cioè ad esempio io... campo ora come ora, non ne ho bisogno, e invece quelli là direi, anche se servirebbero magari al fitness, però per ora utilizziamoli appunto per le persone che attualmente si stanno...
7: No, ma basta il rimborso speso della cosa, ma che, perché se io mi devo mettere a fare azione e vengo da Siracusa...
0: No, beh, ma senza dubbio, nel senso che...
7: E infatti se lo devono gestire quelli che sono qua a Catania, secondo me, i corsi.
0: Cioè, nel senso...
7: che facciamo noi 140 km.
0: Io sono disponibile a fare i corsi e a devolvere la mia parte senza problemi, ce la faccio con piacere.
7: No, no, nessuno deve devolvere, eh. Cioè, chi fa i corsi deve prendersi qualcosa, secondo me. E così c'è anche la motivazione in più. Lascia perdere, tutti abbiamo problemi di soldi.
0: Infatti, sì, beh, io sono...
6: Ma poi se avanzano 50 euro puoi comprarti l'eroina.
7: Come abbiamo sempre fatto, è sempre stato così.
0: Sì, sì, sempre sono così.
7: Poi una parte andava al Media Lab e una parte andava a chi teneva i corsi.
0: Va bene.
7: Abbiamo sempre fatto così.
0: Ok. Allora direi che sicuramente per i corsi ci sono io, c'è Zanna.
6: Io sono.
0: Probabilmente serve essere qui, c'è lui e c'è il cucco di merda.
6: E poi?
7: Ma poi questi corsi quanto devono durare? Che periodo? Quanto tempo?
0: È
7: tutto da organizzare.
0: Dobbiamo pianificarlo sicuramente.
7: Tutto da organizzare.
0: Però se già decidiamo di fare i corsi sicuramente ne facciamo uno base, uno avanzato, uno per bambini, come diceva Mr. Bama.
6: Ai bambini che veramente dai i corsi.
0: Ai bambini non ci sono problemi, ci sono un bordello di giochi, cioè, c'è
7: come di navigazione sui siti porno.
0: C'è Child's Play, Quick Paint, quell'altro che si chiama. Un altro coso di education, nel senso che ormai è Ubuntu, cioè tutti gli sbrulli.
7: È Ubuntu. È Ubuntu.
0: È Ubuntu, sì. Siamo a posto. Siamo a posto.
7: Meno il culo? Meno il culo?
0: È che i bambini uscendo non ti lasciano.
7: Ma quando si organizza questa cosa? Quando dovrebbe partire?
6: Ottobre-novembre.
7: Adesso e noi ancora a metà settembre siamo qua che ci giriamo in
0: ottobre-novembre e non si... Non,
6: cioè, allora, su questo è più informato Acme che ha tenuto la mandatoria con Mr.
7: Il problema è tutto lì. Dobbiamo muovere il culo, dobbiamo fare orario di ufficio,
0: non abbiamo
7: dalle 8 di mattina fino al pomeriggio, cioè tagliare i corsi, tutto quello che serve.
6: Non abbiamo le dispense per fare questi corsi.
0: No, del
6: fitness, sono le classissime.
7: Abbiamo le dispense, non ti preoccupare,
0: per il caso ormai gratis, lo dobbiamo iscrivere.
7: Ci vuole un cazzo e un baratto che scrive fuori
0: sì, ma quella del fitness
7: va già benissimo.
0: Ora, no, si deve iscrivere, aspetta.
7: Assolutamente, va benissimo.
0: In una notte comunque si...
6: Vabbè, comunque...
0: Per i corsi base, scusami. Ah, poi una volta che abbiamo lì Mr. Brown facciamo i workshop pure.
7: Sa chi? A lui?
0: No, per lui un cazzo. Sfruttiamo la sua struttura per fare i workshop.
6: Una stanza così?
0: No, c'è anche il giardino, basta sì.
6: Però siamo anche in
7: inverno.
0: Beh, c'è freddo relativamente.
6: Dai, c'è freddo. Di fatto c'è freddo.
7: Vogliamo fare dei workshop, non sarà un problema, possiamo coinvolgere ACI. Forse hanno un salone grosso nella nuova sede.
0: Scusate, perché a sto punto, visto che noi ci era venuta l'idea di fare un ciclo di corsi pure a Palazzolo, che possibilmente la persona ci sono, facciamoli partire insieme, in modo tale che noi ci gestiamo i corsi a Palazzolo e poi vi gestite i corsi a Catania. Certo. E se c'è da dare un cambio di qualsiasi tipo ci possiamo.
7: Non possiamo, no, perché io devo fare il corso a Palazzolo e non posso dare.
0: No, io dico nel senso, facciamo la dispensa unica per tutti, facciamo
7: la dispensa
0: unica per tutti.
6: No, più altro ognuno si specializza in una cosa e poi va dove c'è da fare.
7: Non
0: no, così no. Nel senso io dico, ok, cresce, stai facendo le lezioni sulla grafica, bene, a Palazzolo non c'è chi cazzo le fa. Come le stai facendo? Passami la dispensa che gliela faccio io. In questo senso?
6: Sì.
0: Certo.
7: Vabbè, ma è ovvio, saranno condivise le dispense.
0: E facciamo ripartire assieme sti cazzo di corsi.
6: Mi stai parlando che ti ha detto quando vuole partire?
0: Secondo me sì, spesso.
6: Secondo me sì. Non farei una cosa unica.
7: Comunque i corsi di cui parlavo io erano i corsi per i ragazzi. Io vorrei fare il corso con i tre ragazzi che abbiamo nuovi al corso.
0: Quello è un altro discorso nostro.
7: Per provare le dispense e vedere a che
0: punto. No,
6: tempo di fare.
0: Quelle li potete fare prima di ottobre.
7: Infatti li faremo da subito.
0: No, il discorso è questo. Siccome noi vorremmo...
6: Quando partono i corsi? A ottobre.
0: Allora, siccome noi vorremmo... Io, vabbè, ora poi parlandone anche, avremmo intenzione di far partire dei corsi al fuori da Palazzolo.
7: Ah,
0: ok. Visto che ci sono i corsi qua a ottobre, dovrebbe partire questi Mr. Brown. Facciamoli partire in parallelo.
7: Ma perché insieme?
0: Perché ci viene più comodo spesso.
7: Secondo me, perché con i corsi in parallelo siamo più incasinati che due.
2: Aspetta, ma perché cioè, siamo tutti nel casino poi?
9: Ma giocate, ha detto. Perché sei incazzato?
2: Chi?
9: Tu.
2: Tu.
9: Ok, allora parliamo.
2: Cioè,
9: mi sta dando un ottobre.
2: Loro fanno i corsi. Noi facciamo altro.
4: Cioè, lui.
2: Cioè, se lui ha bisogno di essere coperto perché deve fare il corso e invece deve sviluppare una cosa per il cast di progetto, io lo posso fare. Invece no, perché dobbiamo fare i corsi tutti e due. Non mi sembra funzionale.
5: Se posso rispondere alla domanda di Crash?
9: Sì.
5: Mi fai la domanda che non ho sentito.
9: A ottobre. Perché dobbiamo iniziare i corsi a ottobre?
5: Ah, per forza. No, allora lui inizia i suoi corsi ad ottobre.
9: Ciao.
5: O comunque adesso, insomma. Noi ci siamo parlati, ci siamo resi conto che a dicembre tendenzialmente nessuno vuole farsi il corso, perché poi si sotto, soprattutto essendo molte persone comunque studenti, sei poco prima di Natale, hai gli stress per gli esami, eccetera, eccetera. Quindi si era detto, facciamoli a ottobre, novembre, i corsi, poi c'è dicembre, gennaio, tipo pausa, vediamo come sono andati, ottobre, novembre, sono andati bene, c'è stata affluenza, ci servono degli altri corsi, magari tra di noi stessi, non c'era la gente, non lo so, anche noi magari abbiamo dei problemi, abbiamo un modo di organizzarci, così abbiamo due mesi per organizzarci per i nuovi corsi che poi partirebbero da febbraio, no? Uno fa febbraio-marzo, io pensavo sempre due mesi, tipo febbraio-marzo, così poi a febbraio-marzo-aprile,
9: sì, chiaro.
5: Così poi maggio-giugno che ci sono di nuovo gli esami, tutte queste cose, le persone non... cioè sono anche più invogliate a venire in quel periodo,
9: certo.
5: Hai meno stress. E perché due mesi? Perché anche lui mi aveva detto il corso sono 18 lezioni, di solito.
2: Bisogna stringerli.
5: Vabbè, anche se
2: possono
5: 18 lezioni da un'ora e mezza l'una.
2: No, da massimo 50 minuti l'una.
5: Sì, però un'ora e mezza,
2: no, l'altro. 50 minuti.
5: Non c'era anche la mezz'ora un'ora. Di pratica?
2: Quella è un'altra cosa, non è la lezione. Noi facciamo un'ora di lezione e un'ora di pratica.
5: Quello che io dico, un'ora e mezza, no, intendo come lezione, quanto dura lì? Cioè, entri in questa stanza, cioè vai da, sai che ti segni sul calendario alle 8:30 di sera sono a tre mestrieri e alle 10 sono fuori.
9: Tre mestieri,
5: ho detto tre mestrieri. Sotto una 30 entrava.
9: No, tre lezioni. Tu comunque hai disponibilità.
10: Se partiamo col progetto nell'ottobre siamo in giro.
5: Cioè io immagino se parte veramente questa cosa,
2: che se parte il progetto va a fanculo i corsi perché non potremo.
5: Non possiamo.
9: Però se poi lo
5: utilizziamo importante.
9: Quando avete risposte sul progetto?
5: Che risposta?
9: Se partite.
5: Sul progetto, scusate, stavo pensando ai corsi ancora, quindi. Questo dipenderà adesso tutto solo esclusivamente da Zanna. Devi fare tutto tu perché non ci sono.
2: Vabbè.
5: Devi fare tutto tu.
9: Quando le risposte su.
10: In base agli appuntamenti ci sono face to face, sia lo secret. Fondamentalmente ormai sono secret.
7: Sì, a proposito, a me, prima che io torno, anzi ora, mi dovete dare l'input di tutte queste cose per gli Blade, perché se quando torno continua ad andare avanti sta cosa, l'altro è scritto su. Sì, d'accordo, un conto è parlarne, chiaramente.
10: Certo.
7: Un conto è andarmi a parlare. Idee, le progetti, che cazzo dire,
2: la presentazione. Passare la presentazione per farne una per gli Blade.
7: Zanne, lui sempre, nel senso che quando torno ci possiamo mettere che Zanne a farla la presentazione degli Blade, in modo che ce l'abbiamo pronta.
5: Allora, un momento. Stiamo accavallando.
9: Il discorso dei corsi è che finché ci sono due o tre persone.
5: È quello che io volevo discutere l'altra volta dove c'era un casino di gente. Ci sono tre persone, siamo in quattro, magari in cinque.
9: Paratron.
10: In questo momento è
9: ecco.
5: Non si sa.
7: Il problema è che non ci siamo.
5: Cadolat è quello che dicevo.
7: Allora, qui a Cadolat non c'è Picciotti. Scusate,
2: non esiste purtroppo.
7: Io ve lo dico sempre, perché quando mi fondo al mare, Cadolat non ci sarà fino a gennaio. Perché la Lorenzo ha fatto secondo me un passo indietro e sta guardando che cazzo facciamo.
11: No, ma tanto la sei impegnato che secondo me adesso è a Londra.
9: Sì, no, ma sei incazzato tantissimo per non dover rispondere così, perché non è che nessuno ce l'ha.
11: Ma chi? Il porco Dio?
9: Sì, sì.
11: Ma no, non eri incazzato, dai. Ho risposto anch'io, non credo di porco Dio.
9: Vabbè.
7: Vabbè, comunque, a Catania per fare questi corsi praticamente non c'è nessuno, perché tu in Zanno non ci deve, c'è Crash e Paolo che non c'è.
5: Un momento, allora, se
11: fatti i corsi da solo, posso una cosa?
5: Io ci vorrei, cioè vorrei provarci nel senso...
11: Ok, posso?
5: Non mi piace, non mi piace lasciare le persone nella merda.
11: Quello che dico io è piccoli passi, non siamo un 5-6, ok. Uno, iniziamo da uno.
5: No, ma infatti parla per Mr. Brown.
11: Un corso.
5: Anche per Mr. Brown.
11: Sì, sì, facciamo, facciamo,
7: di Mr. Brown,
11: facciamo il corso di base, perché? Perché ce l'abbiamo pronto. Perché è una minchiata per tutti farlo.
9: Sì, sì, vabbè, certo.
11: Se lo fa uno, non so, te lo fai tu, oppure te lo fai tu.
5: E infatti,
11: qualche giorno non ci sei, ti dai cambio luce.
5: Ma anzi, questo io pensavo un altro corso.
11: Sono cinque ragazzi da
5: seguire. Per quello io pensavo un corso di grafica, però magari... piuttosto su applicazioni.
11: No, cominciamo con uno solo, io direi.
5: Video.
11: Chi se ne porta della grafica? Se già pensiamo a due corsi ci vogliono quattro persone e non ce l'abbiamo.
5: Non ci sono quattro persone.
11: Partiamo con un
5: corso. Se fossimo uno, due, tre. Che
11: non ci sarete, perché tu adesso parti e torni
7: se non hai capito, dicembre. Non hai capito, tu non ci puoi essere.
11: Lui si deve
7: essere. Noi siamo a Palazzolo.
11: Cresci lavora, io sono a Palazzolo e non ne voglio sapere di corsi qua, perché se
7: tanto. Io lo farei pure di andare
9: prima a fare dei corsi, però.
11: Capito? Questo è il fatto.
7: Io lo farei pure di andare prima a fare dei corsi.
11: Io direi, non è che noi non dobbiamo fare, semplicemente piccoli passi, cioè.
5: Sì, sì.
11: Cioè, siamo questi, compriamoci, facciamo un corso uno.
7: Non ci possiamo più contare su nessun altro. Perché non ci siamo,
5: sì. Allora gli diciamo un
7: corso. Oltre a questi siamo in più certi.
9: Allora,
7: Carlos è qua.
5: Basta, corso di base, diciamo. Posso... come test.
9: Allora, il fatto è uno, che se dobbiamo fare i corsi con lui, nel senso che dobbiamo vedere di fare i corsi, cioè lui ha questo giro di bambini, ad esempio. Perché così è tutto. Lui ha, diciamo, queste cose per cui cioè, se
5: non
9: sono
5: lo
9: sappiamo, solo,
5: senza se i bambini, sì, quindi dice tendenzialmente
9: facciamo il corso sui bambini. No, perché se sono solo e devo fare il corso cioè facciamo quello. Se invece magari c'è la possibilità di fare il suo corso su quello che cazzo vuole e poi magari troviamo di poter fare il corso base, ad esempio, che sicuramente abbiamo delle persone, un corso magari un po' più avanzato, comunque dipende anche dalle persone che poi ci saranno, perché dobbiamo capirlo anche da quello, allora possiamo fare anche questo corso con i bambini e un altro corso di livello medio possiamo comunque fare insieme, non so, perché io fino a due volte alla settimana posso andare a fare i corsi.
7: In due?
5: No, basta una. No, nel senso due volte alla settimana, nel senso che anche se no tu muori.
9: Cioè. Ah, certo, ma anche perché non ho più
5: tempo.
9: Ho questo tempo,
5: in due volte a settimana. Che sono magari non i giorni nei quali lavori.
10: Sì, ma poi spero, secondo me iniziare già con una.
5: No, due volte alla settimana sono, non una di sicuro.
10: No, una?
5: Un corso una volta.
11: Minchia, poi ce lo trasciniamo fino a marzo.
5: Infatti,
11: no, sono due volte alla settimana.
10: Ah, perché questo
11: sono tre.
10: Il famoso di 18 lezioni.
5: Ma no, no, quello
11: che si corso, si corso.
5: L'inglese, di cacca, di kung fu.
11: Cioè, se ti un lunedì,
7: mercoledì, al massimo due mesi, capito? Ma due, quattro, sei, otto, dieci. Sono dieci lezioni, cinque settimane.
11: Comunque dobbiamo stringere quelle dispense e fare...
5: Ma anche dieci giovedì va bene. Bene, no?
9: Lunedì, mercoledì non è. Ah, mercoledì e giovedì lavoro di pomeriggio.
5: Ah, ok.
9: Lunedì e mercoledì sono di pomeriggio. Non giovedì lavoro tutto il giorno, però vabbè, alle 7 posso esserci. Perché 7 di bambini?
7: I bambini pomeriggio, devo fare il corso alle 7.
5: Non lo so, i bambini forse sono già ragazzini.
9: Sì, sì, vabbè, sì, ma lo fai
7: il pomeriggio.
5: Io quello che dico, se ci si mette d'accordo con Mr. Brown, l'importante è mettersi d'accordo.
9: No, andiamoci a parlare, ci possiamo andare a parlare.
5: Certo, che vogliamoci parlare. No, più che altro avevamo anche, io ho pensato, facciamo una lista corsi.
9: Sì.
5: Nella quale scriviamo anche lui. Così sì. Queste cose possono essere discusse nella lista di
9: corsi. Sì, sì, facciamo.
5: La facciamo, quindi, questa lì vi va bene?
9: Una lista come...
11: un'altra lista.
9: Lui risponde alla
11: mente. Una delle liste
7: che non è possibile che risponda
5: alla
7: mente.
5: Sì, sì, sì.
7: Eliminerei dalla
5: parte. No, poi tra l'altro ragazzi, lui non è un cognome qualunque, nel senso, ha scritto un libro di informatica per le scuole. Lui ha scritto un libro, compri il libro di inglese nelle scuole. Il libro che compri di informatica nelle scuole piccole è il suo libro, e in questo libro non ha messo, cioè, c'è il pinguino, c'è il lino, ci sono tutti.
9: Allora io direi di fare così,
5: fatto bene.
9: Guarda, che lo schema della lista è, riscriviamo che abbiamo fatto una riunione, abbiamo capito che vogliamo fare i corsi, che noi abbiamo delle persone che sicuramente vogliono fare i corsi e si avvicinano al corso di 11
5: minuti. Che però all'inizio sono poche,
9: che, sì, che, e che comunque
5: partiamo con un corso.
9: Che vogliamo sapere lui che intenzioni ha, se ha intenzione magari già di fare un corso e ha delle persone che credono che sono interessate o vuole appunto chiamare dei bambini, qual è il suo target, e diciamo che noi abbiamo comunque delle risorse inizialmente limitate in termini di

0: no?
1: Vive bene?
2: Si chiamano le liste e gli diciamo questa cosa, quindi vedere che corsi volete fare voi. Quelli
3: però tutto questo devi fare questa settimana, ragazzi.
2: Stasera lo facciamo.
3: No, tutta questa discussione, nel senso bisogna, cioè, dobbiamo cercare
2: lo scriviamo, mandiamo sta mail.
3: O acculare in.
1: Io direi domani.
2: Domani, lo scriviamo, mandiamo sta mail.
3: Che lo facciamo adesso?
0: No.
2: Sì. Posso occuparmi di fare questa cosa?
0: Sono troppo stanco.
1: Dicevo, non ti perdere anche tu.
0: Poeta diceva, non sto perdendo, sto facendo la voce di poeta, dice per i corsi a Catania c'è Genna.
3: Siamo scontati Genna, è vero.
4: Se momento che passa di qua domani.
2: Genna c'è
4: Genna.
2: Ecco,
0: il problema è che esperienza ha Genna per insegnare a fare i corsi.
4: No, il corso base se lo dirà Genna, tranquillo.
0: Spero di sì.
4: No, se lo dirà Genna, tranquillo.
3: Fidati di me.
0: Va bene, comunque, ok.
3: Voglio dire, minchia, usa il BSD, porco due, da solo, l'unico di tutti noi che finalmente usa come desktop un BSD.
4: Anche lo usavo.
3: Pure io lo usavo, non lo usiamo più, però. Per lui continua.
1: Non ce l'ho qua. Ma
2: non uso desktop.
3: No, secondo me se lo tira. Vabbè, questo
1: però magari preparatevi a scrivere lo stesso, guardatevi le dispense
3: stesse, sì,
1: io è quello che pensavo, e poi soprattutto magari
3: perché ti posso fare due cose base, no?
4: Comunque secondo me c'è un conto è fare corsi per appassionati di informatica. È un
0: certo.
4: Perché il ragazzino non è facile,
0: lo so, l'abbiamo già fatto,
4: il ragazzino non è facile.
2: Bisogna saperlo prendere.
1: Esatto. Ma è tutto lì però.
2: Sì, infatti, basta che lo prendi il padre bene.
1: Esatto.
3: Io non spero se è figa insieme al padre mio.
1: Morpheus?
3: Porco due. Pare no, ma anche. Io non so insegnare per me. C'ha una lama, una. Adesso lì. Tranquillo. Non si smuove di niente. È troppo figo.
0: Già.
1: E solo che Morpheus lavora.
3: Morpheus non c'è più.
0: Buono.
3: Vabbè, c'è pure Gene. Chi altri c'è? Minchia, lo sai che ci possiamo provare a tirarci a Marco?
0: Chi è Marco?
3: Paolo.
0: Ma non esiste Marco.
3: Glielo potremmo proporre se c'è la parola di fare sti corsi. Perché no?
0: Ancora aspetto che sistema i PC della casa famiglia.
2: Chi è Marco Paolo?
0: Sì, ci penso io, Mesi.
3: Non mi dovresti.
1: Uno della tua band?
3: Paolo, è pure del Paolo. Che vabbè, non c'è più. Quanti cazzi è?
2: Paolo?
3: Niente, lo conoscevo.
2: Paolo.
3: Cioè, poi sul canale c'è
2: Paolo.
1: Ma sì, come si chiama sul canale? Paolo.
4: Ma Alte non sa qualcosa, tipo.
3: Ah, pure
0: Alte non è il tempo.
1: Tra
0: matematica e Kung Fu non ha tempo.
3: Ma tipo che cazzo ne so questi qui di Catania, questi ragazzi che girano attorno ad Alt.
0: No, più che altro qualcuno del Lug se lo vuole accollare
2: con c'è
0: Lug Catania.
2: C'è Elio,
0: bravo. Sono non proprio del Lug Catania, voglio dire, non fare quella faccia. Quando ho detto Lug hai fatto una faccia.
1: Allora io direi, però se iniziate. Se iniziamo noi, voi, qualcuno di noi, e poi vediamo.
3: Allora facciamo una cosa, così chiudiamo struttura Brown. Allora, abbiamo questa cazzo di lista, parliamo con Brown, nel frattempo vediamo effettivamente quanti siamo. Sicuramente uno un corso ce lo possiamo
1: vedere. Questo l'avremmo già dovuto vedere.
3: Sia che sia i bambini, sia che. Dobbiamo cominciare a vederlo da adesso in poi perché non sappiamo effettivamente quanti siamo, perché abbiamo tirato le file che quelli che siamo qua non ci sono. Quindi dobbiamo vedere se Genna se ne accolla uno e se eventualmente qualcuno del, scusa se dico questa parolaccia, Lug Catania si accolla un altro corso. E uno ce lo possiamo fare sicuro.
0: Sì, che secondo me così di accollando il corso, il corso è che qualcuno ci dà una mano, tutto qua.
3: Ok? E in contemporanea vediamo poi quanti corsi va a partire.
0: Certo. Andiamo a Antonino Calieri, facciamo fare il corso ai bambini.
3: Ok,
0: magari sarebbe perfetto.
3: Andiamo avanti.
0: Beh, andiamo avanti.
4: Adesso la presentazione all'IPIS Museo ADSL Accademia di Tecnologia.
2: Manifesti di che?
0: Poeta vorrebbe fare dei manifesti, cioè vorremmo fare dei

0: manifesti del poetry, che così quando facciamo un evento abbiamo un manifesto da appendere, invece di fare le solite scritte poetry col pennarello.
1: In mezzo rapidi ci
0: non ha tutti i torti,
1: almeno i progetti, cioè il museo, cos'è il poetry, il museo.
0: È presente come quel coso che avevano sì, girato l'Italia, che lo apre,
2: fa il grafico, fa il manifesto, sì, lo stampa.
1: Ma in linea generale capire almeno le cose principali, quelle che non muoiono, cioè. Cioè,
2: ma ce la fa a gestire il poetry da solo questa cosa?
1: Come?
2: Ce la fa il poetry da solo a gestire questa cosa?
1: Poeta?
2: Il poetry?
1: In che senso?
0: Dato anche che a quello che ho capito resterò da solo, sicuramente no.
1: In che senso gestirsi quello? Sa fare un volantino?
2: Cioè, c'è mica bisogno di crescere.
1: No, c'è bisogno di Jenna, basta. So.
0: C'è bisogno di un
1: Jenna e poeta. No, lo fa Jenna.
3: Se mi date conto
1: che è già avanti. Ma fatti di correlare due
3: cifre. Facciamo così, che lo fa Jenna. Che
0: manifesto di presentazione, dice.
3: Ok, lo fa Jenna. E poi magari me lo fa rivedere, così vediamo se.
1: Perfettamente. Se c'è qualche cosa. Però bisogna capire cosa mettere. A Jenna gli dobbiamo dire cosa.
2: E quello che io dico, lo potete fare voi come poi.
1: Sì, cose, ci pensa poeta.
2: Non c'è bisogno che parli, cioè non
1: vediamo se
2: poi non sono
3: le solo i cose. Facciamo così, lo fanno poeta e Jenna. Tu però
1: no, ci deve stare spesso che gli devi dire, ci devi mettere testa.
3: Sì, lo fanno poeta e Jenna, però tu supervisioni i contenuti e supervisioni la grafica.
0: Ok, sega.
1: Adesso guarda, deve essere una cosa semplicissima. Logo del poeta, no, il flicklet, che cosa è? Esatto, logo del poeta, il flicklet, che cazzo deve essere.
2: No, però a questo punto se glielo dici,
1: tu sei che è,
2: devi esserci anche tu. Cioè, se tu
1: non ci sono in questi tre giorni, io che cazzo
2: vuoi? No, non hai capito, se già. Che tanto è per me queste cose, sono, non mica le fate in.
1: Ah, sì, ma questo sempre tutti, è normale.
2: Però, no, sì. No, è quello che io dico invece, cerchiamo di togliere, non sempre tutti, sempre 300 cose.
3: Qualcuno sta appuntando queste cose che stiamo dicendo?
0: No.
1: Però lo stiamo registrando? Mica sarebbe da scrivere in lista subito quello che dicevo.
2: Vabbè, adesso lo scriviamo, un momento. Dai.
1: Comunque, poeta e spesso si occupano di questa cosa, io li seguo per me. Con Jenna fanno il manifesto, appena è pronto lo passano, lo postano in lista, si vede e si stampa.
2: Senza che
1: questo sempre se ci sono i soldi, perché se i soldi non ci sono il manifesto non si stampa. Poeta, se non ci sono i soldi il manifesto non si stampa. Andiamo.
2: Vabbè, poeta, se non ci sono i soldi il manifesto non si stampa.
3: Vabbè, ma il manifesto sembra un 3.
1: Le magliette stanno andando avanti perché se ne fanno 50, abbiamo deciso in macchina oggi a ritorno.
0: Beh, grazie di ricordarvi che loro fatto in te non abbiamo deciso.
1: Sì, no, no,
4: sì,
1: loro
4: fatto
1: la
4: maglietta all'Hackit va, secondo
1: me. E infatti,
0: si ma non ce la facciamo a portarle per Hackit.
2: Voi non ce la fate?
0: Non voglio carico.
2: Ma io vero.
0: Voglio andare solo
1: con te. Vabbè,
2: pure io voglio c'è la tutela a sporto.
0: Me ne posto. Me ne posto.
2: Minchia, speditemele per posta a Torino.
1: No, se ne porta aspetta, 18. Cioè pure Paolo, se ne divido 50 magliette, sono
4: entro. Adesso che tanto all'andata.
1: Mando tutte 50 per le dovete portare.
2: Ma poi guarda che aeroporto e posto sono tutti, cioè mica Pisa arrivi, sei arrivato.
1: A parte quello, dai, andiamo. Adesso te ne picchi 10 2
4: minuti. Questo te lo portiamo noi.
1: Tenti per le
3: ma l'avete trovato quindi in preventivo buono? Dove fa?
1: Ah,
3: ok. Grazie, lo volevo sapere.
1: Se ne fanno 50, appena torna i soldi, se si possono fare di più se ne stampano altre.
3: Sì, ma si fa così, guarda.
1: Sì, però
3: ad Hackit si vendono le magliette, se ne lasciano due e si dice, se le volete. Tipo, ve le spediamo, si fanno a posto di 10 euro che avevamo quelle conto consegna, 8. Prenotatele, lasciateci 8 euro e ve le diamo. Così i soldi non si devono neanche più tirare su.
1: Ok, io l'ho capito, però io a proposito di anche io ho idea di occuparmi di questo benedetto.
4: Ma io devi anche spedire, comunque ci vuole una conta di più.
2: Ma scusa, dagliela direttamente perché no?
3: No, da chi te li vediamo direttamente, però 50 da chi te le dai tipo.
1: Non ti preoccupare perché sto risolvendo il problema. Perché
2: sì.
1: Presto se arrivo o quando ho tempo, già sto cominciando l'idea di mettere sul portale dei gadget.
0: Sono mesi che ne parliamo anche con Giaro.
1: A tempo, a questo per picciotti veramente a tempo perso.
0: Lo posso e non deve essere fatto a tempo perso, perché sennò non va avanti. L'idea è Alex, forse tu non sei un corrente, sono i gadget Freaknet e Dine.
2: Mi ricordo.
3: Sì, però sempre autofinanziare.
0: Sì, quanti ricordi che ne parlammo anche con te, di fare il sistema.
4: Non
0: sai.
4: Per fare questi però tutti i cartelli erano che eravamo in 3.000 che non sapevo 200.000 chiavette e poi la
0: però vabbè comunque uno di questi già pronti cambiamo la grafica
4: ma sì ma è trippato c'ho perso il trippato
0: per fare la grafica ci vuole chi lo gestisce poi ci vuole chi lo segue il portale sì l'ho già venduta però ne ho prese altre due da fare
3: ma mettiamo tutto su
0: Sibau non hai visto le foto?
4: Comunque
0: queste dobbiamo
4: fare
0: il discorso del costano
4: non
0: neanche tanto è 25 euro
4: 2 giga non 1 giga 2 giga e sono 4 euro in 600 mega c'è anche radine tanto è tutta una home
3: e gli si fanno arrivare già
0: e poi già voglio essere io
4: guarda se lo voglio dire puttana non è un figaccio ah, non è una cosa non è una cosa non è una cosa
3: non è una cosa i soldi vanno direttamente fuori
1: allora parliamo un attimo di questa cosa asbesto i soldi del portale
0: eccola qua sì
1: i soldi del portale di questo portale arriveranno direttamente a Dine
0: non ho capito
1: i soldi di questo portale dei gadget di qualsiasi gadget sia che siano del podio del click creato di Dine
0: li gettiamo come Dine sì
1: arriveranno a Dine a Dine
3: ok arrivano tipo al paypal di Dine
0: per fare il discorso oh, legale in Olanda
1: perfettamente abbiamo un paypal apposta solo per i gadget
0: ci sto
1: e poi già lo mi spartisce il tutto
0: forse ce l'ho già il paypal di Dine
3: sì, possiamo non
1: abbiamo uno solo per i gadget che sì, è meglio sì.
3: No, vabbè, okay. Vediamo, comunque sì, lo gestisce.
0: Non è un problema.
3: Lo gestisce già.
4: Io volevo fare per una figata.
1: Poi andiamo avanti.
0: Dimmi.
4: No, di un tipo di un sistema che praticamente tu prendi il multiporta, metti quattro penne.
0: Metti un gettone e te la suga.
4: Metti il gettone e te la suga, però tipo ci installi direttamente lì la linea. Bonito.
0: Vabbè, questo non va.
4: Cioè. Però era simpatico. Cioè tipo è una cosa un
3: dentro.
4: Ah?
3: Però è importante che non sia
0: non ho capito ho avuto il coraggio di aprirla
3: che non sia diventato
0: tutto un ciclo non ho capito
3: la cosa è fatta
0: cioè lei l'ho scavato
3: niente vuole installare Dinepolic su delle penne USB
0: che è una cosa interessante piano piano
4: sì più alto per prendere la penna USB con dentro la Dinepolic che ti fa il boot dalla penna.
1: Ma già lo
4: sì, però noi vendiamo già la pennina.
0: Poi faccio 3-4 di queste le vendo a 200 euro l'una.
1: Ma scusate, ma il boot vengono dal sistema?
0: L'hai vista?
1: Cioè il boot di un cioè dipende se
0: quelli che fa ultimamente
1: da USB.
4: Ormai tutti i computer tipo questo carina. Che già ha 3 anni.
3: Ti buttano.
0: Questa è la Sony MicroVault Tiny della Sony.
4: Per i computer moderni.
0: Questa qua, ne ho prese due perché le voglio fare.
4: Se tu prendi, butti da dove sei,
3: tu hai dove metterla.
0: Come?
3: Tu hai dove metterla.
0: Non ho capito.
4: Ah, la
3: ok, ma abbiamo le USB.
0: Sì, quello l'ho rifatta in legno.
4: Quello adesso lo si può fare. Penso adesso fossi stata la Revennina e stavo
0: buttando. E questa sì che è una chiavetta USB.
1: Vediamo, io non la conosco.
4: Come non la conoscete, ragazzi? Un attimo specchiata per un bordello che questa vendina.
0: Ma è tua.
4: Ah? Ma io l'ho comprata da bordello.
0: 25 euro
1: e lui te l'ha rifatta in legno
0: 2 giga
4: lui l'ha rifatta in legno
1: no, perché... e non la so me la fai vedere
3: sono un microvolt
0: sì c'è poi anche da 4
4: c'è anche da 4 se poi da 2 pure il colore è diverso da me io ce l'ho da 1 giga
1: me la fai vedere
0: ma col Cristo maledetto
4: col preservativo
3: ma dovrebbe essere dalla che è America quello
0: no. Germania
3: no.
2: Io non la conosco
0: no guarda l'ho fatta in legno guarda porco tuo Dio
3: non lo sapevo io
0: me l'hanno commissionata per un compleanno
1: io volevo dire della Swiss
0: tu eri diventato mio amico ah quanto ho una cosa come il tuo
1: ideale la penna USB dall'altro lato
0: vabbè poi
1: vorrei far vedere anche me di nuovo
4: avanti
0: questa non è quella di legno però
1: no lo so
4: per cui tipo quando tu già prendi una cosa così di 2 giga con la Dinepolic dentro
0: di legno con una croce rovesciata e con un 666 dall'altra parte minchia se la cattano tutti
1: e poi qual è il problema di fare questa cazzo
3: non scherzare ma
1: la tutti gli antistar è sempre la cosa
0: gli anti
1: perché se tutti sopra le mutande qualcuno ti chiede le mutande che fai tanti una mutanda come fai
0: ne ho prese due
1: che bello anche il
3: se no fai un rispondi di annotazione nel senso che
0: voglio provare su eBay
1: perché la Sony fa sempre queste cose
0: che la Sony è grandiosa la Sony è sono sempre lì sono avanti un passo su tutti
1: sì
3: ma su questo vabbè perché quelli che ci stavano si facevano gli asci
1: Vabbè, allora, ragazzi, non ci perdiamo, dai. Sì.
0: Dai, la posso.
4: No, comunque ci stanno veramente, sti qua.
1: Scusate un attimo, come fai? Come si fa a gestire questa cosa dei gadget? Voglio dire, se qualcuno ti ordina una mutanda, come cazzo fai?
0: Devi averla.
3: No, infatti mettiamo
4: no,
3: solo
4: gestisci solo quello
0: che abbiamo. Mettere sopra solo quello che abbiamo in magazzino.
4: Certo.
0: Come fanno? Come fa, scusa, Fresh Meat? Cioè, se vado fuori dovevi dare 25 euro.
1: Allora prenderla, non si fa nulla.
0: Effettivamente.
3: Si fa nulla, stiamo discutendo.
0: E così, no? C'è quantità rimaste, no? In giacenza, in magazzino, queste cose qua.
3: Se non abbiamo niente, non c'è niente.
0: Mi sa che la l'unica è e-commerce, come dici tu.
1: No,
0: però che palla questo e-commerce, è un casino.
3: No, non lo siamo.
4: Cosa, la plugin?
0: No. E cosa usiamo? Pagine statiche che ti meglio.
3: C'è
0: Quick Cart, ricordi che abbiamo visto assieme, certo.
4: Vabbè, alla fine cos'è che stavate pensando di fare? No, prima
0: cos'è? Poi e-commerce.
4: Vabbè, alla fine comunque se fa.
2: Ma scusa, una plugin nostra.
0: E chi la sviluppa? Chi ce l'ha il pezzo?
2: C'è già plugin quello che io ho fatto questi qua con un WordPress del cazzo.
0: Per
2: fare e-commerce, ti fa tutto, ti fa o PayPal o credit card. Se fai credit card puoi scegliere l'Australia, no, la Nuova Zelanda come sistema, che ti costa molto meno.
0: Oddio.
2: E ti fa, puoi decidere i prodotti in categorie, quindi fa le categorie, il brand e il prodotto, piccola descrizione del prodotto, foto, queste cose, e ti fa tutto il calcolo, puoi decidere le tasse, quindi se metti le tasse all'estero puoi avere il prodotto col calcolo delle tasse all'estero, ti fa tutto proprio.
1: Ma è un sistema duro.
2: No, è una plugin per WordPress.
0: Il poeta vuole la libertà di stampa, i manifesti, dice ne devo fare due, che cazzo fare, me li fare, giustamente. Niente, parlando dei manifesti, no?
1: Sì, sì, ma vabbè, vedremo insomma come fa.
3: Manifesti, gli A3,
2: c'è sappiato,
3: l'ultima volta che ho stampato A3, li ho stampati con 10 euro, 100, cioè non è un problema gli A3, se si fanno
0: colori, in... fatti bene,
3: però. Beh, colori, fatti bene, ti costeranno un po' di più, ma se, cioè, non è un problema stamparne 50, a livello di budget non è quello il problema.
1: Poi,
3: per gli A3.
1: Andiamo avanti.
0: Porco Dio.
3: Poi si possono fare più in mente in euro, voglio dire. No, scala di
1: colori sarebbe
3: sì, però ne possiamo fare una decina,
0: bianco su rosa,
1: ma ne servono 5.
3: Allora che cazzo te li faccio io, non ti preoccupare, basta che facciamo la grafica e i contenuti poi stampo io.
4: Vai, se ne servono solo 5, sì, se ne servono di più una altra cosa.
1: Ok, che altro c'è?
4: Ho chiuso comunque i giorni,
2: no, non importa, dai,
0: Gesù.
2: Ci sono due cose fondamentali, un po' la nostra organizzazione per questo progetto, però non so quanto crescere ne possa, ne fotte di sicuro, insomma, nel senso magari parliamo di qualcos'altro prima,
3: parliamo di qualcos'altro prima, magari se c'è qualcosa di più importante, se no vaffanculo, cioè, se no posso, cioè, posso parlare anche di questo, non è più un problema.
1: Okay. Voglio sapere perché hai assunto questo accento quasi gruppo.
3: Perché io mi faccio plagiare dagli accenti gruppi.
1: Perché ti fai plagiare da me? Io devo imparare
3: sempre. No, da te, mi faccio plagiare perché sento più questi accenti di merda che i miei, quindi.
1: Ma io voglio imparare mica
3: Cocaina,
1: ce lo so, voglio imparare il tuo, quindi.
3: Coca-Cola sono finita, vero?
1: Traspondimi il tuo linguaggio.
3: Vabbè dai, non devo imparare.
1: Hai riaperto le mail. C'erano altri punti.
3: Sono di insegni. Allora, la prima cosa che ho fatto nel siciliano è invertire, imparare e insegnare.
1: Ah, c'era sta cosa di
3: insegno un bar.
1: C'era sta cosa da spesso.
3: Sì, certo, un bar. Stefano,
1: sulla questione.
2: Minchia, io mi insegno, tu mi impari.
3: Bravo.
2: Ah sì?
3: Io mi insegno, tu ti impari. Nella scuola dei dentisti di Palazzolo. Ma che cosa è sta cosa di dentisti di Palazzolo? Tu vuoi dire di dentisti di Palazzolo?
2: E l'altra questione è appunto Palazzolo. Allora, una è Palazzolo. Minchia, tra l'altro io dico una cosa da fare. Tre cose. Palazzolo Accademia.
1: Che vuoi?
2: Come andiamo avanti?
0: Come andiamo avanti?
1: Così come stiamo andando avanti.
2: Allora, bisognerebbe definire l'apertura del museo sempre.
0: Che dovevamo fare questa cazzo di inaugurazione ancora non si è fatta.
2: Quindi fare
4: meglio.
0: Che sarebbe bello farla coincidere con il Linux Day a questo punto.
5: fare inaugurazione del museo, quindi preparare volantini, tutto
0: cioè ciò facciamo ciò. Invece di fare Linux Day facciamo inaugurazione
2: no, del museo. No, ma perché?
0: Perché lo dobbiamo fare ormai.
2: Ma perché
1: aspettare questo modo osceno?
0: No, allora vaffanculo Linux Day, lo facciamo prima, no, questa ne va fatta prima. Quello che tu sei a casa delle puttane, lui a fare il culo col fratello che si sposa di gay.
2: Minchia, io torno lunedì, ma cioè io martedì sono a palazzolo.
5: Però torna con una donna,
0: quindi siamo fottuti.
5: E quindi,
3: vero?
1: Sì, quello sarei.
3: No,
1: quello è tutto il mio.
0: Le donne.
2: Pazzesco!
0: Quindi siamo ordinati.
1: Non sai che quello è omosessuale.
4: La presentazione è nostra.
2: Allora anche tu!
1: Tu sei follo, ma non hai risposta con una.
4: Ragazzi,
2: cazzo!
4: Ci aveva creduto serio! Guarda che ci aveva creduto!
0: Sono stato così serio!
4: No, io sono stato così serio!
1: Sono ricordato un'altra cosa! Quando noi
4: siamo pensato in fratello
1: siamo andati a parlare con la pubblica amministrazione di Barzola, ci avevano chiesto una lettera di presentazione in cui praticamente ci facevamo un attimino avanti per in maniera tale che non fossimo diciamo una cosa che cadeva dal cielo appunto
2: per
1: l'inizio dei conti brevi.
2: Ah?
1: Dimmi
2: chi?
1: Uno, due,
2: no, tre. Chi è che diceva?
1: Non ho capito
2: il sindaco
1: di Barzola.
2: No, che aveva fatto
1: andare, ci avevamo chiesto una lettera di presentazione.
5: Ma lì è tipo PowerPoint.
0: No,
1: una lettera di presentazione. Avevano chiesto.
0: Allora ci hanno chiesto sì questa cosa, ma secondo me comunque è burocrazia.
1: Allora
5: volevano un progetto.
0: No, loro volevano una lettera di presentazione, così ci tenevano conto per i
2: questa cosa è una cazzata.
0: È una cazzata.
2: No, vi dico che cos'è, è una cosa che fanno tutte le associazioni, le aziende, gli enti di un territorio, fanno una lettera di presentazione che portano al comune per rendere informato il comune che non esiste questa realtà, e serve semplicemente dal punto di vista burocratico, nel momento in cui il comune ti dà un appoggio e qualcuno gli dice ma voi come sapete, dici si sono presentati loro, stanno qua. È una cosa che abbiamo fatto solo quando avevamo emerge la
1: sì, noi entro, 20, noi entro 15 giorni, bene o male, dobbiamo vogliare anche un progetto sugli ebrei, per cui a un certo punto anche
0: perché questo non è detto.
1: Ah?
2: Non è ora c'è da dire un po', aspetta, prima di cominciare questi discorsi, vediamo che altri punti spiccioli ci sono.
1: Dunque, presentazione all'ITIS, museo.
2: Oh, questa allora, il museo, allora
0: presentazione all'ITIS.
2: No, chiudiamo sta cosa dell'inaugurazione del museo.
0: Quando lo vogliamo fare?
5: Cosa detto,
2: no, come? Accademia. Quando? No.
5: Dove andiamo secondo
0: allora,
5: me?
0: Allora, il come si tratta di sistemare il poetico, vabbè, è già sistemato, ma pulito. Scegliere una data e annunciare al pubblico che inauguriamo il Museo dell'Informatica.
2: Quindi volantini.
0: Sì. Dovrebbe dire un minimo di volantini, invitare un minimo di autorità o comunque invitare chi ci è amico, la Zaber, che facciano i soliti
3: notti. Ma ci vorrebbe pronto comunque il sito?
0: Ci vorrebbe il sito pronto. Che quel WordPress non mi piace più.
1: Non possiamo farlo sta
0: presentazione. No, la possiamo fare benissimo. Abbiamo tutto pronto. Il sito alla fine non è un problema. Il problema grosso è scegliere un giorno per l'orario d'apertura, per esempio. Dire siamo aperti il giovedì dalle 16 alle 18. Un minimo di orario d'apertura dobbiamo avere.
2: Siamo aperti il giovedì dalle 16 alle 18?
0: Per esempio.
2: Siamo aperti il giovedì dalle 16. Allora, il giovedì dalle 16 alle 18 è l'orario del museo.
0: Non è del museo dell'informatica. Ok. Quindi su prenotazione, come
2: il sito. Non è importante.
0: Vale, se vogliamo il sito c'è. Fa cagare, ma c'è. È solo da riempire di contenuti. Perché io ho bisogno di gente al poetry che faccia il lavoro delle 8 di mattina, eccetera? Perché una delle tante cose da fare è prendersi un computer, tirarlo fuori da lì, metterselo davanti e scrivere la pagina web di quel cazzo di computer. Che vuol dire pulirlo e sistemarlo. Fare le foto bene, fare le foto delle targhette, cercare il software, il sistema operativo, tutto quello che riguarda sto computer, fare la pagina, mettere le immagini dei software nell'archivio, mettere le foto nel pezzo dell'archivio, mettere una foto e fare la pagina del computer.
2: Minchia,
0: e dobbiamo farlo, sono ogni pezzo che abbiamo.
2: Esatto, ci sono le persone.
0: No, non ci sono le persone.
2: Ma che cazzo
0: che sono sempre da solo al poetry, porco Dio, la mattina lì alle 8 guardo lui e mi trovo lui alle mattine 8, ah, ciao, e io... E parliamo però le pieno le 12.
2: Ma i picciotti che vengono al poetry che mi.
0: I picciotti vengono dalle 4 del pomeriggio in poi.
2: Come te? Che dormono tutti! perché siete dei cazzoni che dormite sino alle 4 del pomeriggio.
1: No, no, c'è da dire una cosa fondamentale, se volete sfruttare il poetry anche per fare i cazzi vostri, che sono stare su internet, che sono studiare, che sono giocare, al poetry bisogna portare qualcosa che
0: non hanno l'esperienza per fare questo.
2: Hanno l'esperienza per dire che gli sta macchina e metterla qua.
0: No, non è questione di prendere la macchina e metterla lì, è questione di avere il criterio per cercarla su web, per capire che cazzo di macchina è, che sistema operativo,
2: o comunque starci dietro,
0: come la si usa, come si accende, come si fa la scarica. Sono cose che noi qua dentro possiamo capire.
3: Sì, però se tu li supervisioni,
0: ma loro non hanno manco visto Linux.
3: Ma se tu supervisionare, questo è vero. Ci
2: però lui dice giustamente faccio già 3000 cose,
0: non devo mettermi a supervisionare loro, allora tanto vale che lo faccio io. Vabbè, perché la priorità, qua non è seguire i ragazzi, è fare le pagine, capito? Cioè dobbiamo, se devo seguire loro che fanno le pagine, io praticamente le devo riscrivere da zero, e quello è il discorso.
4: Vabbè, però cioè, è un corso, ma come si fa?
0: Ma non no, dobbiamo fare le pagine. Comunque, il sito
1: per... scusate perché qui mi si sta rovesciando il cervello. Abbiamo troppe cose.
0: Certo. Cioè,
1: il problema è che abbiamo troppa farina nel sacco. Esatto. Allora dobbiamo rinunciare a delle cose.
0: No, dobbiamo metterci a lavorare.
1: No, ma non è solo questione di lavorare. Come cazzo fai a essere al poetry? Anche se io mi alzo alle 7 del mattino e ti vengo a rompere il cazzo perché prima mi devi fare un pompino e poi ci mettiamo a lavorare. E come cazzo faccio a fare le pagine del poetry mentre devo pensare a Covoletti e mentre nello stesso momento devo fare cose? Siamo io e tu, Dio cazzo.
2: Esattamente come io faccio.
0: Te lo spiego?
2: Esattamente come io faccio.
1: Non uscire fuori con queste verate, sto cercando semplicemente di fare cercando semplicemente di un problema. Allora io sto dicendo un'altra cosa, non voglio fare la menata con ti fai un cazzo e dormi, sto cercando di fare qualcosa di più reale. Allora io come cazzo faccio a organizzarmi col fatto che già c'ho i cazzo di problemi miei che vi ho detto prima? Ok, che non ho neanche i soldi per la benzina per venire al poetry, uno per dire, e intanto devo essere lì. Esatto. A pensare alle magliette, a questo, a quello e a quello, e non ho una lira a ora pranzo per mangiare.
0: Non stiamo anche cercando di farci un minimo di
1: guadagno. Adesso sto parlando domani mattina, non ti sto parlando di fra due mesi. Abbiamo troppa farina in sacco, capito?
2: Ma le magliette e i manifesti si risolvono subito, l'abbiamo già detto, non la fanno poi altre cose, buon fine. Ma niente, cosa è chiuso, scusatemi, no, discorso chiuso, adesso lo scrivo pure nella mail. Discorso chiuso, cosa rimane? Rimane fare il museo.
0: Aprire il museo, sì.
2: Ah, rimangono infatti dei progetti più.
0: Che vuol dire seguirlo comunque.
2: Museo, corsi, aggiornarlo. Museo, corsi, accademia, che è legata al museo in parte.
1: Accademia che cosa bisogna fare?
2: Accademia è il progetto nostro, fine, eh? Cioè, non so tutte queste cose, perché tanto
1: il mio. Faccio cose rosse se un guaccio.
2: Sono quattro cose grosse e si muovono. No, se parlate di siciliano io
1: imparerei. Vai.
2: Beh, basta, fine quello.
1: No, sono quattro cose grosse.
2: E ce le organizziamo e le facciamo, dai, ce le facciamo. Ce le dobbiamo fare.
1: E i corsi ci sono pure.
2: Mi scrivo là.
3: Ai porca puttana, ma Dio, me schifo di Gesù. Che cosa mi sono perso? Ho sentito ridere in Motor Justice.
1: hai messo Acme che
4: poi sono l'entusiasmo se ne vuole dopo che ci finiamo.
1: Che cerca
4: ha detto faccio il bene.
3: Non sai di sentire.
0: Poeta dice, allora Poeta dice, io ho da mesi che dico di fare questo, i ragazzi se la minano, mi hanno formattato un PC con Linux e hanno messo Windows Millennium, cazzo. Dillo agli altri, ti devi alzare alle 7 del mattino, non si deve coglionare al poetry, basta soldi.
3: The Ad Project.
0: No, ma già sono fatte le magliette, io una settimana che ci sbatto, sono tutte cose su Frust.
1: No, Frust. Un'altra cosa, dì che leva tutto da Frust perché Frust è down.
2: Come lo leva?
1: No, è il web down. E che metta tutto sul media l'altro.
0: Abbiamo la foto dell'assessore Giuseppe Infantino qua.
4: Ah no, l'hai detto l'ingegnere.
0: Sì, sì. No, non mi va di muovere il...
2: Che
6: no, no, l'ho visto. Il... Quello che c'è la... O l'uccello.
3: Non mi ricordo.
0: Comunque, noi possiamo organizzarci i lavori in una marea di modi. O scegliamo dei giorni e dedichiamo, che ne so, il martedì al museo, il mercoledì agli iblei, il giovedì apriamo il museo e ci facciamo i compiti.
1: Una cosa un po' più organizzata da questo punto di vista.
0: Un po' di più?
1: Anche perché io piccio
0: più. Cosa vuol dire di più, scusa?
1: C'ho un quarto della mia vita che non lo so, ora che io lunedì...
0: E lo devi sapere, lo devi sapere, quello è il discorso. Lo devi sapere, cioè...
2: Mandala a battere, in questo senso...
1: Infatti ho pensato a mandarlo a ballare per gli strip club.
2: Esatto.
0: Come andiamo a ballare noi.
3: Non sai pagare tanto.
0: Tantissimo.
1: Tu mi devi fare accendere senza sparare in fiamme. Due ci sto, va bene. No, no. Ci vuole il fuoco.
6: Cristo, potresti lanciarmi te stesso? Vuoi quello che dà puzza di gas o quello più umano?
3: Quello più umano. Gas.
6: Allora vediamo, quello più umano a te.
0: Poeta
6: quello
0: non...
6: Quello te così ti ammazzo.
0: Poeta non sa scrivere.
6: Questo
1: lo avevamo già.
0: Bravo adesso, mi dai tutto RAM. Boh, ma che cazzo vuol dire?
6: Bravo, adesso mi dai tutto RAM.
1: Sì, sì, era.
0: La punteggiatura, porco Dio,
1: la
0: punteggiatura.
6: Se no dai tutta RAM, ma io non mi vedo tutto
1: RAM. Mi dai tutto. Anche se andiamo a senso di quello che ha scritto.
6: Vuole pure il culo.
3: No, ma dice
0: Non lo so cosa dice.
2: Le magliette.
6: Però è difficile da decifrare. Cioè scrivere.
0: No, dire, bravo adesso, a capo. E poi mi dai tutto RAM.
1: Tieni, mi porti da lui.
0: Ti darò tutto RAM, glielo porterò.
1: Sì.
2: E poi te lì è bravo, virgola. Adesso.
0: Quindi, a parte gli scherzi, per il museo. Non dimentichiamoci che noi abbiamo ancora su dine.org/museum, che sarà semplice ma forse un po' più completa di quello che c'è adesso su come portale, secondo me. E forse, secondo me, è pure più bello come estetica.
6: Secondo me no. Io prenderei
0: rispetto al Word,
6: rispetto a quello di là.
2: No, ma ci sono solo foto, dai.
0: Ci sono solo foto, però perlomeno ci sono.
2: Ma sì, ma
0: non c'è un gatto.
2: Dai, amici, quello fallo
0: portale vuoto
2: così, non è vero. Dai, amici, qua l'altro non si è sbattuto.
0: Sì, lo so, si è sbattuto, ma nessuno poi l'ha più riempito perché non ci si è messo in mano.
2: Allora non c'entra voi, questo cazzo di WordPress. E uno la cambia come fa.
0: Facciamo
2: lo stile si può cambiare, iniziamo a riempirlo, no? Si cambia poi lo stile.
6: Usiamo le stesse foto che ci sono su Dine/Slash.
2: Non tutte, alcune fanno veramente che
6: bello. Però alcune sono buone.
2: Non si vede, alcune sono buone, però alcune non vedi che cos'è, quindi non lo capisci.
6: Ma poi per quando ci sarà la sede ultra figa del museo,
1: io non ce la faccio la cosa. Io non ci riesco, non ce la faccio a seguire tutte queste cose. Mi confondo.
2: Adesso è molto umile.
0: Infatti dobbiamo sceglierci degli obiettivi e seguirli uno dopo l'altro. Dopo di noi organizzarci per giorni e per orari. Non c'è altro da fare. Oh, ha scritto una frase
1: senza.
0: Una frase di senso compiuto. Comunque dicevo che RAM mi deve dare tutta la mia home su Thrust. Insomma, senso compiuto.
3: Mi deve,
1: è condivisa.
3: Dilli, RAM ha detto mi deve, ma che
0: la mette su media RAM.
1: Che vuol dire mi devi dare tutta la mia home?
3: Te la prendi, te la è andata via, ma Dio
0: porco.
6: Forse non ha una home su media davvero,
3: ho bisogno della batteria.
1: Ce l'ha la home su media, perché c'ha la home su frasta, si suca tutto solo.
0: Ah, ora media la esce, funziona.
6: Anche l'altro anche dietro.
0: No. Che cazzo abbiamo fatto? Ah, ci siamo tu forse?
2: Sì. Ma cos'è che sta caricando questa cosa di merda? Ecco perché.
0: Sulla homepage del poeta ci sei tu con gli occhiali in primo piano e sullo sfondo c'è lui e Paolo Orecchia. È una foto pazzesca, me la salvo.
1: Ah, perché c'è il c'è la webcam.
2: Paolo Orecchia, come si chiama quello che fa i corsi?
0: Succhiacazzi.
5: possibile succhi al cazzo.
0: No, corsisti. Insegnanti, no?
5: Insegnanti, no.
1: Della cosa.
0: Tutto.
1: Tutto rato.
0: Questa JPEG si chiamerà
5: RAM, cioè, tre cazzate e tutto questo JPEG. Non è possibile, siamo sempre sulla forma di 5, 3, 2. Possibile relatori?
1: Relatore, mi piace relatore.
5: No, chiamiamolo...
1: Maestro.
5: Inventiamoci un termine.
1: Maestri.
5: Maestro mi piace, maestri. Noi siamo maestri.
0: Ci sono, su media, ci sono foto del media, l'altro... No! Foto del Michelab del 2002.
1: Mi sono due misciate.
0: Pazzesco! Ma tu te lo ricordi questo manifesto che abbiamo messo per gli utenti? Frequent Media, quando usate i computer ricordatevi, non sporcate, vuotate i portacenere. Quando avete finito, eh? Se non sapete cosa fare, chiedete a qualcuno che sappia cosa fare. È bellissimo,
1: no?
0: Il negro con il bambino messo qui,
1: terribile.
0: Cioè, un manifesto recuperato terrificante, cioè.
5: Ah, e i costi dei corsi li abbiamo discussi?
1: No.
5: Sì, sì, ne abbiamo discusso, abbiamo detto che facciamo la donazione libera a fine di ogni corso.
3: Libera ma obbligatoria. Donazione libera,
1: donazione libera ma obbligatoria, sì. Il recupero un mare di denaro. Abbiamo già
0: fatto. Questa è una delle opere di Giorgio.
5: No, io non ho capito se ne è una cifra precisa.
1: No, sì, un minimo.
5: Poche discussioni. Cioè, che cazzo, senso, corso base, tutto il corso costa a persona. Quindi costa 50 euro.
3: Ma perché se facciamo la donazione a fine corso? Non... A ogni fine corso.
0: Cioè ogni anche lui pensava, sì, questa cosa del costo lo paghi all'inizio. Effettivamente.
1: Grazie di casa nel costo di cioè non pago.
0: Peccato che Mr. Brown ha pensato a questa cosa.
5: No, poi è più serio in questo senso, non l'ho capito io. Mi sembra più.
1: Sì, però sempre donazione libera.
5: Cioè un conto se è un corso secondo me che viene fatto a Midelab, ripeto, dove vieni, vai, non vai, sono delle cose da titolo. Un conto
1: sì, però io la vedrei sempre come
5: cioè non viene neanche
1: donazione obbligatoria, cioè
5: libera. Perché si parla di donazione? Non se la vocata, cioè io devo capire, c'è il corso in inglese da un lato, c'è il corso di
3: sì, ma non è che noi facciamo un corso tipo, cioè, è un'altra cosa, cioè, questo qui ne abbiamo parlato con Mr. Brown, cioè è chiaro, nel senso che cioè, non è che noi facciamo i corsi perché... Ho capito che vanno allo stesso volantino dei suoi corsi a pagamento.
5: No, no, non è perché...
3: Cioè non è che ci sarà specialità, il volantino non lo scriveremo mai il costo costa 50 euro. Perché il costo non costa, il corso non costa 50 euro.
5: Cioè, se non lui la sapere anche il prezzo.
3: Il prezzo è indicativamente, è una donazione indicativamente di 50 euro, però cioè, se viene un
1: 40 il costo è?
5: Questo è chiaro. Oh.
1: 50 euro tutto il
5: costo. Di azione? No, no, ora 50 al mese se l'ho pensato.
1: 10 lezioni sono 5 settimane.
5: Ma 50 è troppo?
1: 50 è troppo poco.
5: Sono due mesi. Beh, lui mi ha detto che i suoi prezzi sono intorno a 60 euro.
0: Per quante lezioni? Per quante ore?
1: Al mese. Se ci gestiamo
0: per quante ore di lezione?
1: 10 euro a lezione.
0: Dobbiamo sapere questo.
5: No, quello andava bene per questo periodo.
1: 10 euro e mezza. 10 euro a lezione va benissimo, no? A mio avviso
0: 10 euro a lezione, certo, che fai, siamo Rocky Pellage,
1: fai 10 lezioni, fai 100 euro per tutto il corso,
5: appunto 50 al mese,
0: ah, 2 euro a testa, ma
1: come fai 10, come fai 10 euro al mese, lo sai se dura un mese, due mesi,
5: sì, ma due mesi, sì, perché non saperli prima queste cose, sono 4 volte al mese, 2 volte alla settimana, 8 lezioni al mese, fine, 16 in totale. No? Tranne se c'è un corso da 8 lezioni. Non so. Ma è continuità, cioè una cosa anche quando io andavo a fare un corso e vedevo faccio un corso, dura un mese, boh, dura un mese. Sarà casuale.
3: No, no, no, certo, no, bisogna. No, il tempo è prestabilito, ovviamente ci vuole senza dubbio. ho perplessità sul prezzo, perché...
2: Vabbè, lo metto nella mail allora, decidere. Ah, io metto periodo.
0: No, va bene, 16 lezioni. 16 lezioni per il corso base, 8 lezioni al mese, sono 100 euro a persona. Va bene, ma
7: 100 euro a persona sarebbe ok. E il prezzo del corso è l'ultimo che abbiamo fatto ad Arci anni fa, e quindi vuol dire che non aumentiamo.
2: Però possiamo benissimo cambiarlo, eh?
3: No, però 100 euro non li puoi chiedere.
7: Perché?
2: No, ma questo non deve essere per forza tutta una volta.
7: Perché no?
2: Il prezzo, poi può anche essere diviso. Se uno dice guarda, io te li porto 10 a volta, benissimo. Se uno dice te li porto alla fine, li porto, cioè queste cose secondo me si possono naturalmente, come si dice, umanamente gestire, no? Però per dirglielo chiaro, uno lo vede, ah, costa quanto? Poi questo magari mi chiede 200 euro, cioè. È qualcosa di chiaro. No, no?
3: Anche se si scrive donazione libera ma obbligatoria, effettivamente lascia un po' che troppo.

0: Scusate, ma stanotte ho messo sul CQN per...
1: Io, mio mongoloide.
0: Minchia. Sento stamattina alle 7.
1: Minchia? E poi sei andato a lavorare? Ah, c'è un lavoro ancora. Vabbè, io metto qua costo da decidere.
2: No. Metti quello che si è pensato di fare così. Mettere 50 euro al mese. 100 euro per tutto il corso. Allora, non c'è bisogno di mettere 50 euro al mese. 100 euro per tutto il corso. 16 lezioni.
3: Arrivi che non sai un cazzo e finisci che almeno sai qualcosa in più. Sai, intendete adesso nel corso cosa facciamo? Sistema operativo, installazione...
2: Corso base. Mi sa che è esclusa l'installazione dalle dispense.
3: Lo dovremmo fare.
4: Anche come spendere...
5: Quella lampada elettrica con un proiettore, come facevamo, almeno io l'ho fatta di un state oggi. Sì. Ho fatto l'installazione live, ci abbiamo preso 40 minuti praticamente per fare vedere come si installa. Se poi magari la si utilizza anche come installation test, se qualcuno vuole venire dal suo computer. Se la installa lì, prima vede come si fa e poi si perde un altro continuo a seguirli per installarci. Cioè, qua però stiamo parlando di persone che proprio non ne hanno mai visto.
1: Beh, il nostro corso inizia da zero.
5: Inizia da zero.
1: Quindi questo non è un problema. Figli della sega, a che punto siamo? Io sono per 100 euro, punto.
5: Io, devo essere sincero, so che serietà sia a chiedere comunque una cifra, ma anche per chi deve venire al corso, comunque se investe dei soldi per fare il corso, è più motivato a venire, se no viene due lezioni, poi ne salta tre, poi viene alla quinta,
1: esatto,
5: e poi quando quello gli arriva dopo che ne ha perse tre,
1: non capisce più un cazzo,
5: e o non viene più o cominciamo a muriare.
1: Esatto, quindi meglio che paga tutto all'inizio, è vero, il motivo per cui noi ci siamo
5: tenuti a
1: pagare tutto prima.
5: Ma è l'unico motivo per cui
1: perché
5: io dico...
1: Perché così sei motivato a venire.
5: Cioè più che altro è una tua...
0: E a parte uno, se uno non ce li ha, qualcosa di...
5: Se uno non ce li ha, lo ti rendi conto che una persona che vuole farlo, e non sarà lì il problema dei soldi. Però magari viene uno che ancora è nell'aria, cioè ovvio che se arriva uno che ancora è nell'aria, che però magari 100 euro li metto per fare un corso, cioè lì non si può lavare a me. Se ti arriva uno che ti dice guarda io non ce l'ho, però se mi interessa che però vedi tutte le volte le lezioni, no? Ci lasci un pochetto, cioè lì è naturale, lì è una serie, cioè è naturale la cosa.
0: Certo. Sei così morto? Vuoi un caffè?
5: Un buon caffè?
0: Buon caffè?
5: Il mago del caffè?
0: Vale, chi è il mago del caffè?
5: Il caffè fa bene.
1: Propongo una cosa.
2: Propongo una cosa, perché tanto da qua non ci andiamo fino a quando non abbiamo discusso pure l'ultima virgola, anche se sono da sempre fatto un cazzo.
5: Due minuti di pausa.
2: Esattamente due minuti di pausa. Prendiamo una sigaretta e ci risediamo. Perché io sono stanco, devo staccare 6 secondi.
1: No, metti, però. Dati, cioè, 100 euro a lezione, 100 euro per il corso.
5: Ci compriamo il furgone del
0: bene. Ma io che pagavano 100 euro a lezione, forse.
4: Prozzi anche lo pagavano 200 euro a lezione, sì, però era mica software engineer, i costi delle aziende, un costo
2: di bambini. Forse mi danno
1: lo facciamo un caffè, ragazzi.
2: Lo
1: stiamo
5: facendo.
4: Non stai parlando di porcate, vero? Di nuovo.
2: Io ho fatto l'ultima lezione di Redi Guardentini, guarda. Mi pagavo 52 euro l'ora, ma a parte il prezzo io sono stato benissimo. Ragazzi, di quando? Scuola pubblica.
0: Filata, sì.
2: Ho insegnato a persone di quinto anno, quindi a ragazzi di quinto anno. Cresce solo uno spettacolo, cioè la gente, io arrivo per il dato, capite ragazzi?
1: Cioè, non so, io ho gridato, ma questo ho fatto male qua!
2: Cioè, proprio appassionati di sta cosa. C'erano tre classi che facevano scegliere contemporanei, per questo è l'ultima in grado per il mio tre,

0: voglio andare lì.
1: Virtuali ne hai solo 4?
0: Quasi.
2: Io ho bisogno di un po'
1: fare
2: nuovo.
1: Maker.
2: Ancora?
1: Sì, sì.
0: No.
1: E
0: ti
1: che è un po' dietro?
0: Mm? No, sì.
2: Non funziona un cazzo qua con Icecast.
1: Eppure avevi tornato là, aspetta.
2: Chissà come cazzo l'ha settato adesso, muovi l'Icecast. Perché ho toccato il file di configurazione e me l'ha ignorato completamente, quindi chissà quale cazzo è il file di configurazione di Icecast.
1: Ok.
2: Well, ok. Ok? Wow. Se esportano 40.000. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè 40.000 Icecast
0: in Max
2: WWW. Sì, in Kisuchi. Cioè sono 40.000.
1: Ma come mai stai comba?
0: Perché è merda che sto guardando, non funziona. No, va un po' di voi.
1: Ora ci sentono.
2: Ci sentono, ma il problema è che ci sente chiunque nel mondo, non è una cosa bella.
0: Parliamo in dialetto.
2: Capisci?
1: A parte me, fate la
0: traduzione. Ma non usiamo muffo.
2: Dai, parliate, ci penso io a scrivere questa cosa. Dai. Ok, ma tira giù il cazzo di serie.
0: Tira giù Dio.
2: Il problema è che tu dovessi sentire, non scrivere questa cosa.
0: Dai, se ne preoccupare, io sento lo stesso.
2: Dai, dai.
3: Le apriamo ora, le volete?
2: Sì, come no?
1: Ah sì, quindi parliamo mangiando.
2: Perché? Come facciamo? Funzionava.
1: Hai toccato qua?
2: No, ho toccato qua col metodo Stravinsky.
4: Io questo però.
0: No, che
2: Flash.
0: Guarda
2: che minchia è qua.
3: Cioè,
2: Maxo
3: WWW,
2: capito? WWD in Icecast.
3: Ecco, vedi.
2: Giusto?
0: No, nel documento per Wiki c'è scritto.
2: Maxo WWD in Icecast, aspetta un attimo.
0: Deve aver scritto tu questo documento.
2: Sì, ma vattene a ricordare. WWD in Icecast.
0: Esatto.
2: WW o Maxtor WW?
0: È un link.
2: Dai.
0: Sei abituato a mangiare?
2: No, non è un link. Quindi.
0: Sì, è un link.
2: Maxtor WW è la stessa cosa.
0: No.
2: Però è quello.
0: È Maxtor WW o WW è la stessa cosa.
2: Comunque la seconda XML.
0: Arancino assumo.
2: Scusa, ma io qua ho Maxtor che è una directory e WW che è una directory.
0: Maxtor WW.
2: Maxtor o
0: vai dentro WWW,
2: vedi che c'è un link,
0: vedi sono link,
2: ok, quindi è la stessa cosa. Ok, io bello ho modificato.
0: Ma
2: vai a cercare petone?
0: No,
2: c'è hidden 1, metterò 1.
0: Cazzo,
2: vado che ragazzi.

0: Perché non devi stare che sì, no, che sono molto contento. Ma fai un po' di auguri a casa, di furore, fai un po' di auguri a casa.
1: Tutti
0: quelli non sentono. Tutti quelli non sentono, ti ha fidanzato? Ti ha fidanzato. A questo punto non mi dà.
2: Porco Dio!
0: Vediamo noi qui. Lui dice.

Questa grana ancora niente, non si possono fare un'attività a video perché non siamo mai quelli. A quanto pare che il titolare di 100 CL stanno sparando un studio. Io sulla mia c'è un studio. E io non ho un studio. Per la forza della chiesa. Porco Dio. Oh, dai, Ari. Stanno dentro. Bello, prendevo, mai più male da me. Campo, campo. Signori. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

affetto, affetto, auguri, affetto.

Stai sentendo tu a casa, auguri 2K1.

0: riusciti a portarlo, siamo riusciti a portarlo. Qui c'è un casino. È un casino della Madonna. Il porco Dio bastardo. C'è un casino che non si può calcolare. Ma perché parliamo così lentamente? Perché insisti anche tu al microfono, ti rendi conto che sentire la tua voce dopo almeno 0,7 secondi dopo che hai detto qualsiasi cosa ti fa arrabbiare. Ah, è vero. È una cosa molto strana. Qui c'è una situazione in giro a fumare canne, a sentire familiare, familiarizzare, 2001, queste storie qua, insomma. Che cazzo dio?
1: Cervello rallentato. Qui nessuno ha il cervello rallentato.
0: Qui nessuno ha il cervello
1: rallentato.
0: Cervello rallentato. Abbiamo un bordello nerd. Siamo felicissimi che la festa qui sia ascoltata da almeno 40 persone. Non sappiamo precisa, ma sono 40 persone. Grazie TTK!
1: Chi ha fatto aspetto?
0: Gian, è tutta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Giaro. Sta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Giaro. È tutta colpa tua. Caro, è tutta colpa tua. Tutta colpa tua. Sai lo Sputnik fra l'uovo.
1: Minchia.
0: Minchia. Sembra sia tutta colpa mia, esatta. Perché Giaro è tutta colpa? Perché Giaro è tutta colpa tua?
1: Sono... auguri.
0: Auguri. Auguri. Ma che mi hanno già fumato da accusare Giaro? Grazie, voglio bene. E a Quest faccio gli auguri in diretta. Quest, te lo su, prima volta nel 2001, te lo succhio Quest.
1: Rido.
0: Faccina in canale di nuovo Giaro, ma a farci succhi a questo. Chiediamo a chi ci sta ascoltando se riuscite a sentire la musica. Voi la sentite la musica? Giaro, noi la sentiamo la musica, ma Giaro, ma cos'hai nella bocca? Sputnik. Ma è della NASA? Ma che cos'è? No, è vero. I russi. Gli americani. I russi quelli che comunisti mangiano i bambini. Esattamente.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Io saluto. I deliri di Chrome al microfono.
1: Non sentire che deliri di
0: Lobo. Parlaci del periodo che eri uno spazzino in Brasile. Tu hai fatto lo spazzino in Brasile a Rio de Janeiro.
1: Sì, esatto, proprio a Rio de Janeiro.
0: Perché?
1: Perché a Rio de Janeiro è bello fare lo spazzino.
0: Ma cosa trovavi?
1: Trovavo roba da spazzare e la spazzavo.
0: E poi lì avevi una vita, una casa, una ragazza di così singoli?
1: No, avevo una vita, una casa e una ragazza. Certo.
0: E lasciato dei figli in Brasile?
1: Certo, ovviamente. Ma te non hai mai lasciato dei figli in Brasile?
0: Ma sì, certo. È lo scopo della mio seme.
1: In Brasile? In Brasile.
0: Brasile. Che in Brasile. C'è BBK che fa, c'è BBK, porco Dio, BBK sta parlando con una stella di cui un sacco di scintille in mezzo alla techno e tiene il ritmo completamente. E mi ha portato la scintilla.
1: Ha ragione, la regale parrocchia.
0: La regale parrocchia. Tengo al microfono,
1: qualcuno aiuto, sembra il Papa. Fratelli.
0: Sole. Vega dice viva le brasiliane. Facciamo un sondaggio in questa stanza di cane? Dai un'occhiata, Lobo, tu che ne pensi? BBK che si muove come una se voglia di dietro è meglio musica, nel frattempo lo succhio al riff. Allora metto la musica, però il microfono non funziona se lo attacchiamo là. Era il computer. Grazie a Jim. Ma dimmi come mi tocca fare i pompini in radio.
3: No! Un metto nel culo.
4: Allora, auguri. Io, aspetta. Ah sì, io sono col cellulare adesso, che sono collegato su internet. Potevo chiamare subito. Dimmi. Sono a casa con amici. Mi sento male, aspetta, vedi? Tu che qua. Bene, dai. Ti mando i saluti di Giorgio che ti collega. Sì. Va bene. Ok. Sì. Sì. Ciao, ci sentiamo poi domani. Ciao.
3: No, io non voglio fare nessuna cosa.
4: Ti mando gli auguri di Luigi.
1: Ciao,
4: molto divertente. Bastardo Gesù. Avete mai provato un giro per strada attaccati alle macchine con gli adesivi con scritto Cristo?
5: Ma io Gesù è tornato.
4: Allora io per i miei cercavo, diciamo.
6: Ma tu domanda così? Ma che cosa ci cura la fine?
4: Io dico, Cristo è la risposta.
5: Chi si aveva diretta?
6: Sì, no, non mi fa. Lui è in preda, ma non mi fa. Ma non hai coraggio. Lui lavora, lei lavora il suo tema.
5: Ma Capodanno, non riesco a parlare in inglese.
4: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

Patito.

山形に送るんだ。

Thank you.

0: sono pronto per trasmetterlo, dimmi se si vede. Devi tagliare un bel po'. L'ha preso?
1: Non è che non è

0: parte più bella.
1: Ma quindi non avete rinviato? Ma che ci sono la fidanzata? Ma lui però, ma lui potrebbe un po' parlarci.
0: Niente.
1: Ma cosa c'è? Dai, dai, dai, dai. No, ma è lui che è lui.
2: Vai,
1: è là.
2: Vai, è là.

muoiono. Tutti e due, tutti e due le città di battaglia. Un coglione.

0: Anyway,
1: Luca, sei un coglione.
2: Luca, capodanno, dai, scopri.

Yeah.

0: Il microfono qua a terra, ragazzi.
1: Perciò che avete fatto?
2: Il giochino di tutti!
1: di merda.
2: Uno c'è papera, uno c'è fammi.
3: Non c'è il vino, mi sta finita. Non si può fare, mi spiace.
2: Niente.

0: ecco lì.
1: Però
2: adesso mi sa che i cani hanno di nuovo dato libero sfogo, cioè, e lo vedi.
3: Perché in realtà lui è giusto, ma la nuova città la perché non è per me.
0: Ma che sei stato inculato?

0: Tarantino è un genio.
1: Le porco viene?
0: No, dovete sentire la prima scena.

ஆமா சேர்ந்து மாட்டேன் சரிங்களா?

Thank you.

0: profilato, eh? L'ha profilato. Guarda questo judo. Ti butta a terra.
1: Thank you.

Yeah.

Thank you.

0: Io mi buono,
1: Non
2: voglio
1: pensarci, cazzo, non voglio pensare. Non voglio

Gli spiriti non sono saltati fuori dopo la lancia, sono saltati fuori dopo che Mr. Brown ha cominciato a sparare. Ma se ho visto il poliziotto che non ha la lancia, io che ho che loro non si sono prendere, fino a quando Mr. Brown non ha detto io che ho la lancia. E lo che c'è? Ma non si sono mossi che Mr. Brown non ha cominciato a sparare a tutti. Sono sicuro che è una lancia. Non mi sono mai, se non è una lancia.

0: puesto.
1: Ah,
0: no, no.
1: Para los chicos, para los chicos.
2: Thank you.
0: puttana.
2: È un pigiamo diretto.

0: la morsa di Giulio anche a te.
1: Non importa. No, io ci siamo.

Thank you.

Yeah.

0: errores, ni supieron disfrutar uno de los a los de edad. Ni me ha llegado a funcionar la impresión. Se lo fallamos ya. Me ha suplicado.
1: Doctor, lo chiamo la vostra età, se la chiede tu, possiamo anche portarci. Tanto io non so niente, non potrà dire niente.
0: Dove è qualcosa di mio,
1: cosa? Ma che dire, gli hai detto come ti chiami?
0: Gli ho detto il mio nome.
1: Perché?
0: Un paio di giorni fa, gli ho detto di dove sono. Così, ti prendo una normale conversazione.
1: E te niente, che non mi chiami, lo sai che sono qui.
0: Grazie. Eravamo appena sfuggiti a sentire. Tu mi era stato preso. Era stato preso
1: per colpa mia.
0: Per hai urlato con me.
1: Urlato. Io ti ho capito, la stai rivolta, non hai parlato. Cercavo di consolarti.
0: Dicevo di non preoccuparti, tutto era ok, sarei pensato io a lui.
1: E mi ha chiesto come diciamo.
2: Lo spalatore mi ha incenerato!
3: Poi?
2: No. Del negozio, te lo ricordi? copia justa.
3: Sí,
1: es diferente. ¿En qué tiene que negociar con su negro?
4: Okay.
1: Thank you.

0: limone, la
1: cosa. Sì, sì, sì. Va bene. E sicuro che
0: è questo.
2: Lo possiamo lasciare andare ora che già vi faccio.
3: Non mi faccio.

Dana.

0: cuerpo de mi niña, mi pelo.
1: Grazie.

Thank you.

0: significato con un buono allo specchiaio. Lo potrei aspettare perché non ci sono tre, non chiede sui artigiani, mi fa giusto. E mi viene a prendere un fattivo. Sì, è giusto. Senti in bello, poi c'è una ragazza. Smocchi il pizzo della cartina. Arrivate là, mi fa conoscere il tuo rinunciato di Mr. White, per un uomo più pieno, il mio Mr. Orange.
1: Mr. Orange?
0: Mr. Orange.
1: Ok, Mr. Orange. Ma che mai detto così, Mr. Orange?
0: Sì. Mr. White?
2: Sì, Mr. Orange, sono qua.
0: No, non mi sembra di quello che c'è, ma è... Non mi ha più una spesaggio di altro, mi sa che viene da voi. Gio Crowder non c'è mai.
1: Come fai? È in detta con il fan.
0: Sono un
1: pariaccio. E voi due avete parlato?
0: Sì, io so.
1: Tu vuoi Mr. White?
0: Ah, sì.
1: Sì, cosa?
0: The Rocks.
1: The Rocks? The Rocks?
0: Sì. Se lo dico, non ho più risolto, sono intenso di loro.
1: Da una notizia, perché se tu mi trovi al tifoso del Rocks, vuol dire che sei discorso. E sono pronto su 25 palle, che a me vuoi che hanno un bel fascicolo. Sto rotto il culo di Mr. White, ma ci vorrei che tu guardassi tutti i ritratti dei nostri amici di Milwaukee che hanno precedenti per la fine a mano a mano e adesso non è con la faccia. Ottimo lavoro, Freddy.
0: Grazie mille.
3: E quindi, ma non è bella dentro.

0: sta tenendo tutti i suoi amici. Hai capito? Non credi in gamba. A lui penso di no. Tu devi l'acqua dalla testa, non mi rendi a caso di merda. Non so più posso andare, capito?
1: Grazie tanto.
0: Thank you. di problema di poi si riporta che poi non ci si fa la cosa come si chiama la famiglia ma che si faccia e lo so e si che si lo sa che ci sento la mia cosa come sento che mi ha detto cane e la sento la stessa
1: partito
2: porco sempre più.
0: Adesso che scende giù.

Okay, we have more money to do.

0: Yeah. cui nessuno cambiamento con nessun altro. Questo non è un qualsiasi consiglio comunale del campo. Sarà sentire, tu puoi scegliere le tue possibilità. O fai quello che dico io o altri. Allora, se non scegli, ti dicevo che tutto il giorno siamo per tre casi. Ma finisci, però mi servita, andiamo avanti, lo dico io. Allora, avete capito tutti quello che ti ho detto? Se così incazzare, non riesco più a parlare.
1: Non c'è un posto io, non c'è un posto per parlare.
2: Fuori con dolore da notte,
1: non devo prendere niente di nessuno.
2: E bravo?
1: E bravo la stessa immagine, e la stessa sulla mia porta di stare, così quando ti faccio segno, tu ti metti l'altro negozio.
3: Vite pronto e vite brutto?
1: Controllo con la seconda parte impiegata qui.
3: E il culo di quella là?
1: Vedo detto su questo cielo.
3: Io la dite qui?
1: Andiamo là per il mio obiettivo. Dal momento che non ci mettiamo a cacciare con le vetrine, non dovrebbero scattare tanti. Ecco che minuti siamo fuori, non un secondo di più. Che succede se il direttore non lo si mette in attesa?
3: Adesso ti spiego, i negozi come quello si assicurano pure il culo. Non dovrebbero fare nessuna differenza. Se ti capita un cliente o un impiegato che si crede Charles Cross, magari da tutta la terra meglio la fatti su naso, cantano come te la corso. Saltano tutti gli attori a stare rollando con sangue di edificio da casa. Se la fanno tutti sotto e nessuno dice più una parola con il
4: ghiaccio. Hai capito?
3: C'è una tronza che comincia a romperti il ghiaccio. Ma quasi come se stessi da dare un cazzotto sulla faccia. Vedrai se non avrei facilità. Con il direttore è tutta un'altra faccenda invece. I direttori sono che meglio un

Marco,

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Yeah.

Gracias.

Thank you.

0: remember.
1: Oh, good.

0: 5, una extraordinaria prevención en el estadio, con Romero y Julieta, con la
1: prima,
0: con la
2: generación. ¿Qué es lo que me encanta?
3: Vaya, vivir.
1: que voi tiene lo shop, le fare 5 e qualche via e spazio,
2: non
1: so,
2: non te ne vai a lavorare,
1: bastardo. No, non c'è più le cose.
2: Ah, e allora?
3: Quanti anni hai?
1: E allora magari lo chiamano lingue.
2: Quindi minorenne.
1: Magari lo chiamano anche.
3: In India sono un mondo con minore di lingue, per quello che quando ho fatto 18 anni non c'è un
2: bambino. Io sono di gennaio 18 anni.
3: Tu vuoi che vicino?
1: Ci sono minorenni, ma dentro, no, ma dentro sono negri.
3: Ma non ci porto giri.
2: Che l'hai fatto in male.
1: Mia madre mi chiamava figlio
3: bello.
1: Oh, sei un figlio bello.
2: Vabbè, però lo amo e basta.
3: Mia mamma voleva che non era quello che faceva.
1: Guarda, non lo staccava, non te lo dava mia mamma.
3: Vabbè, ma che tuo padre ti vuole male. Che muori di sanguato.
1: Cos'è che non voleva che ti facesse?
2: Però io...
1: Il buco!
3: Adesso io comincio a farmi i tatuaggi dei miei per salire.
2: Piazza, non lo so fare.
1: Adesso pensate, quando mi vede fuori sotto, io do l'argento.
3: Non so, per farmi così.
1: No, voglio il fuoco d'argento. Oppure il fiolo.
3: Thank you.
4: Non lo dico più. Win. Sono omosessuale.
3: Che c'è di gioco? lei come ti dico nello stesso di che e come si fa?
4: Le cappelle. mangiare, poi al schifo, e solo su piano non ho mangiato.
3: Ma prima non lo fare così. No, sì, così si veda tu, si consuma tutto, se no poi.
1: Io tra poco mi vado a pubblicare l'elenco anale.
3: A parte che così.
1: Se non ho più di luce.
3: Vediamo quanto che succede, devo diventare come le leone. Poi non ce la
4: può.
3: Con questa cosa è un gioco delle bambine. I nostri bimbi giocano con le PlayStation.
1: Non c'è una
4: PlayStation. Io non ho PlayStation, giocare, bastardi.
3: Io
4: non ho computer.

咱们今天说来说啊。

0: quelli di 38. Le donne di 39.
1: 39?
0: 0 e
1: 39.
2: Ma dov'è?
0: Distruggere la testa.

0: esatto, di piombo, alzerò il volume con il petto di piombo.
1: Sì, con la sola imposizione delle mani,
0: padre mio.
2: Del bene.
1: Ecco la rotella sul cuore. Assaltando come i lattini con il piombo.
0: Marci, quindi. Ci vediamo marci in
1: mano.
0: Tu ti non temi. Che si cave che non ci faccio male.
3: Che babbo,
2: io scrivere
0: un server di marci
1: che diciamo con un tappo di limone,
0: no, ma che forse con la quinta sono due
1: capi, ma Ciccio dice è distrutto, ha intaccato il portale, era un percorso mondiale, infatti con la stolta, ma non con l'intaccato in una maniera pazzesca, però

0: Yeah.
1: Ma
0: che
1: ti trovo
0: a casa? Il porco di

0: embriaco. Ciccio, porco Dio, Ciccio, porco Dio. Ciccio, porco Dio.
1: Porco Dio.
0: Buon anno. Giubi. Ma noi ci stiamo rincoglionendo davanti alla TV ed è bellissimo, porco Dio. Ma che cosa facciamo di utile? Bellissimo, porco Gesù Cristo.
2: Che belli il tuo Gesù di avere una zecchina.
0: Sì, sì, sì, ciao, ciao. Ciao, porco Dio, va bene. Beh, certo che lo so. Come va?
2: Ho chiamato il mio ritmo.
0: Ma, sento bestemmie. Senti, ma le foto di Ciupi?
2: Le vuole, direi.
0: Le foto del Ciupi incurato, non so, che stava di scherarne. Perché?
2: Perché l'abbiamo bruciato.
0: Ah, tu non vuoi? Oh, bellissimo, dai, allora vediamo anche noi, allora. Ti ripasso Donata. Ciao. Ah, se vuoi, sì. Ciao, ciao, buon anno. Ovviamente.

0: sembra giusto, mi sembra giusto. La cirrosi rule. E certo, certo. Sì, certo. Grazie, bellissimo. Vabbè, sì. No, qua più o meno siamo vivi. Dovevamo andare qua al centro sociale via Catania, però poi abbiamo deciso di venire a casa e guardare i matri.
1: Ma poi comunque
0: ops, pardon. Ah, bene. Dai, ti passo Donata qua. Ciao, sono tutti, ciao. Amici, ciao.
2: Quanto anno?
0: Ciao.
1: Signor Giordano. Sono tutte che cazzo lì. Prego, buonasera. Io, benissimo. Ma che cazzo? Quale controllo?
2: Di borsiere.
1: Chi è qui? Mamma mia. Pure Zunucchio sta bene. Ma lo sai che Zunucchio si è mangiato la naftalina e stava pensandoci secco?
0: Ma un gatto coglione con dei padroni coglioni si può che mangiarsi la naftalina.
1: Giovanni, cosa la naftalina? La terza lunga. Ah, va bene. Ti passo Giulia che stiamo chiamando col telefono di Giulia che ti saluta. Te la passo. Ciao, buon anno, ciao. Gli auguri. Prego, buonasera. Paglietta.
3: Ma tu l'hai picciolì? Allora facciamo la

A parte quello che sono, ai, sono morire dalle vita.

0: Piacere, non lo ricordo,
1: dovete vedere questo film, Totò che pizzo devo.

Piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, pi

Grazie.

0: ma perché se questa è la pillola lui è già sotto l'effetto del fare il crack,
1: quindi
0: sta cambiando.
2: Slash Cap Horror a 10 e 5.

Sagrado.

Non è una questione di un bar. Non è una questione di un bar.
La seconda citazione di Bruce Lee.
Thank you.
donde va, di chiunque abbia affrontato una gente è morta, ma dove lo hanno fallito, tu avrai successo. Perché ho visto la gente da lì attraverso un vicino, uomini morali che mi avevano.

anybody says she

0: Stand by.
1: Yeah,
0: Per fucking innamorare.

0: primero. Quindi sono trattati in mano questi.
1: Sono orina.

0: Sì, lo regolo Ну,
1: Вы оба,
0: Мы
1: Кто и где?

0: Ok. Abbiamo ripreso la trasmissione. Mi dicono che arriva solo fruscio, ma che cazzo succede con questo minchia di programma?
1: Ah!
0: Vediamo se questo fruscio vi arriva.

0: Vediamo un po' come arrivo io. Pare che arrivi. Va. Vabbè. Qui la trasmissione sta continuando ad andare. Sono sempre a sbesto dagli studi di Radio Cybernet Catania. Mi dicono vai coi rutti, quindi prendiamo la Coca-Cola e ruttiamo per voi in onore del server Icecast di merda, che ha delle configurazioni di merda. Icecast è un protocollo un po' di merda, devo dire. E ora buttiamo lontano la bottiglia di Coca-Cola. E questo ruttino per introdurvi la stramaledetta intervista che io adesso vi manderò. Noi comunque ringraziamo Lobo perché veramente si è dato anima e corpo per cercare di risolvere i nostri problemi. Non ti preoccupare Lobo, sei un grande lo stesso, e ci incontreremo spesso in quel di, presto in quel di Bologna. E io adesso andrò a fare l'orina, non prima ovviamente aver messo su questa stramaledetta intervista, che è molto interessante e che speriamo vi arrivi bene. Io la rimetto da zero, per cui buon ascolto di questa intervista. Quindi sbagliato.
1: Infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
1: Star Trek, però questo è scritto Stargate, in quelli vecchi sono Star Trek.
0: Siamo in una casa piena di gatti. Che è la tua?
2: Sì, la mia.
0: 13 gatti. E con noi ci sono?
3: Bruno.
1: Ciao.
3: Saluta.
0: Bruno e Simone, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la SIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conoscere.
4: Cosa può dire, ma fai...
0: Deve parlare lui.
3: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io sono i Fiab. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tape e robe varie. In questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria, e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio di Fiab. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, che so, ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, e anche solo compositive o solo come turnista. E fra queste Ancient Talk Ensemble e diversi progetti di solisti, anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE. Mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico.
0: Comunque vendete abbastanza, qualcosa, cioè.
3: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa di storia per quanto riguarda il professionismo musicale. Soprattutto nelle strutture che concernono insomma i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi, alla fine se parliamo di professionismo parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il giro dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che diciamo così tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, sono una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria. Abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
0: con avvocati, e lì non c'entra quasi niente.
3: No, ma credo che tra l'altro se non la SIAE si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato, e anche lì si aprono incredibili parentesi, credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. Quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la SIAE semplicemente come testimone di questo, allora a questo punto basterebbe autoinviarsi il materiale,
0: ma anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia o con un altro organismo.
3: Se ci sono determinati, se ci sono altre associazioni come la SOSEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami, c'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della SIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi per esempio del Sud c'è il problema di spostarsi qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore o non trascrittore, quindi a Siracusa ci dobbiamo spostare a Roma, perché credo neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami eccetera eccetera, e poi comunque questa tassa annuale che credo sia intorno alle 100.000 lire, secondo me è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendoci le frontiere cambi un pochettino tutta questa.
0: Invece è il contrario. Da 2 o 3 settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
3: No, ma la cosa
0: anche se non si è sito la SIAE.
3: La cosa tragica è che credo che già acquistando un CD vergine si paghino i diritti.
0: Sì, questo già succede.
3: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci sono dei nomi grossissimi che poi fanno parte del famoso serbatoio. Cioè basta anche compilare erroneamente uno dei moduli perché questo. Perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste cosa che fanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto, cioè dal lato di questo artista, dal grosso spessore, niente battute, automaticamente cioè la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto è irrisoria, quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di Jimi Hendrix.
4: Ma domanda ce l'avrei io, all'aspetto che comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle strutture, da qualche cosa. Volendo che la SIAE non sia possibile rendere almeno dannosa e neanche abolirla, si può fare in modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure di modificarla?
0: Attualmente, come adesso, credo proprio di no.
4: Cioè, la struttura è tale che né una struttura d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
0: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie.
4: Anche
0: per cui non c'è niente da fare, prima o poi
4: cadrà. Se persone in qualche altro tipo di realtà che si valida magari 5 anni l'assurdità della tua realtà. Però, volendo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuale, sia intercettabile nel passaggio da una all'altra realtà, si potrebbe fare come, se, quando,
0: questo
4: dove.
0: Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la CIA esiste solo in Italia, nel mondo. Un organismo come la CIA che impone i bollini, eccetera. E in maniera minore in Giappone. Cioè, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industry Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e hai i tuoi brani non tutelati, perché la tutela del discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
3: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
0: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
3: Cioè, qui siamo proprio ai confini della tassa sull'aria da respirare. Cioè,
0: l'hanno chiamata decima.
3: Se arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo.
4: Aspetta,
3: cioè, tassare l'arte tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarlo democratico, non fa
0: risale all'Ottocento,
3: schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa, o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè la CIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
2: Il problema è che la CIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni, e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente, chiaramente, i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il Nato Sonzonio, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose, e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
3: Il mondo ha cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milione, milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché oltre i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
4: Quindi, modificando il tipo di produzione musicale, andrebbe modificata con l'industria.
3: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione. Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare. Magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
0: Poi il discorso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo, il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
3: No, ma non è quello il punto è questo, che se
0: è contrario, no?
3: Il discorso è questo, che se io vendo 1000 copie e 5.000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra attività, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni, questo è il professionismo musicale. Cioè, il professionista non è una persona che vede nella musica un utile e quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio. Il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
0: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
3: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà questo artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepere questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova,
0: che c'è un portatile che costa 3 milioni,
3: una nuova corrente, e cioè l'idea è questa, che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non ci fossero assolutamente se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile. Quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è irripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico, cioè demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa. Quindi il disco diventa un media, perché cioè io faccio sempre questo esempio qua: il pittore, chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera e se la compra 3 milioni. Io per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se non riesco a piacere a 3.000 persone non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni di una
4: serie
3: libere di volare. Come?
4: Superata, ma da niente a suo posto.
3: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
0: Vai al concerto.
3: Vai al concerto del gruppo.
2: Ritorna quello di prima, cioè che poi comunque ci sarà sempre quello che si copierà, perché tanti supporti ci sono, quello che si copierà, quello che fa, cioè è impossibile bloccare questa cosa. Come fa?
3: No, non è. Allora, il discorso è questo: premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode, che poi cioè l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei palli di cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che ti posso dire Björk, le cose commerciali che fa Björk in America, che comunque escono in Italia, sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sovraincido una scorreggia di gas, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato. Però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con me, ma soprattutto con la zampogna, badate bene, allora automaticamente ricreo quello che poi è il momento musicale, no?
5: Posso intervenire brevemente una cosa? Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto...
3: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
0: Secondo me è già demolito.
3: Sì, quando è uscito il CD, i settantini si sono messi a piangere perché hanno perso la
5: carina. Dunque,
3: abbiamo pure le figurine.
5: Demolire il supporto, superare il supporto e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
3: No, allora, non è questione che il supporto è obsoleto. Allora, il supporto...
5: No, demolire il supporto è una cosa, superarlo da un'altra cosa in un altro senso, e il fatto che sia diventato obsoleto da solo è un'altra cosa ancora.
3: Allora, io la vedo così, che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga!
0: Oh, mi scusi.
3: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival, nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi automaticamente se io devo comprare i mobili in arte povera con il legno tarlato mi sta bene, il fatto che gli debba tirare i colpi di fucile a pallini per dire che sono tardi, quello diventa un po' strano. Comunque, a livello... come? No, bisogna dare il foro d'entrata dei pallini. Bisogna fare un esame balistico dei mobili.
0: Pesi legno, misuri il peso specifico.
3: Oppure con un cercametalli.
5: Questa cosa mi dice molto buona, dizionaria.
3: Non credo.
5: È interessante questa cosa che dice lui, della possibilità di dire qualche cosa oltre il feticcio presente o anche oltre il feticcio in genere. In effetti la musica rock è musica teatrale dall'inizio alla fine. Quello che sta la musica intesa come musica di consumo è superata almeno quanto superata l'opera lirica dell'Ottocento. In realtà il problema è questo: se lui vuole superare il feticismo e il supporto, deve parallelamente superare il feticismo e la rockstar in sé, del gruppo rockstar.
3: No, io non credo che
5: lo star system teatrale è molto diverso dallo statistico.
3: Allora il discorso
5: quello che voglio dire è una cosa: il momento che tu crei dei club, no? Esclusivo.
3: Stiamo andando oltre. Io quello che voglio dire io è questo. No, fondamentalmente
5: è regolare il diritto d'autore, il nuovo lavoro, un nuovo modo di fare, di produrre arte.
3: Allora qua il problema non è la SIAE.
5: È campare, perché
3: chiaramente è fatta la legge, si trova in inganno, come si suol dire. Adesso è cambiato tutto, chiaramente chi ha inventato i supporti registrabili a livello comunque di CD, quindi di qualità di suono superiore alla cassetta, sapeva quello a cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo questo, si sono fatti dei calcoli e hanno deciso che era più conveniente fare così, perché sennò non sarebbero mai usciti i registratori CD, che sicuramente a livello proprio tecnologico saranno stati a portata di mano chissà magari 20-30 anni fa, ma non
0: come i DAT in Giappone, che sono venduti a niente
3: per esempio,
0: mentre qua in Europa costano un casino.
3: E allora a questo punto cambierà l'idea di come vendere la musica. Io credo che ci sarà comunque un ritorno del live, purtroppo sarà sempre qualcosa, penso che riguarderà in ogni caso i grossi investimenti. Il problema dell'arte è sempre stata la pubblicità, cioè la pubblicazione e il movimento proprio distributivo.
5: È un lavoro, c'è un'operazione per rendere.
3: Non è quello che sta diciamo a monte, ma quello che sta a valle dell'arte. Cioè, questo, per ora quello che sta succedendo attualmente è una cosa che assolutamente disastrosa, perché come possiamo vedere da fenomeni televisivi di quarto ordine, sappiamo benissimo che tutto ciò che tu pubblicizzi può essere veicolato in un certo modo. Quindi
0: non ho introdotto tu chi sei, cosa fai, cosa hai fatto e cosa farai.
2: Cosa farò?
0: A parte badare a 18 gatti.
2: No, sono 13 gatti e 4 cani attualmente. Anzi, se qualcuno vuole un cucciolo. Io sono Simona, sono diplomata in canto lirico al Conservatorio di Messina.
6: mi alterno mi alterno nei parà o fa no mi alterno tra tante cose, in realtà faccio sia lirica che soul, che musica sperimentale, rock progressive, dipende, insomma, la musica mi piace un po' tutta, poi sono una persona a cui piace sperimentare, infatti ho anche parecchi progetti personali. E attualmente, ripeto, faccio tante cose, la cosa di cui faccio di più è occuparmi degli animali. E quello che farò in futuro ancora non lo so, perché sto pensando ancora esattamente a cosa sarà la mia strada futura, perché mi piacerebbe fare, continuare a fare quante più cose possibili, poi sicuramente purtroppo la società non ti permette di gestirsi in maniera molteplice, per cui sarò costretta magari a specializzarmi e fare una cosa soltanto.
0: Quindi dicevi che hai provato a iscriverti alla SIAE, ci avevi pensato?
6: Sì, no, ci avevo pensato perché siccome compongo da parecchi anni, volevo in qualche maniera, insomma, questi brani che ho, di cui ho le partiture, tutelarli. E quindi mi sono informata, ma pensando tra l'altro che essendo diplomata al conservatorio, siccome non bisogna fare gli esami, la cosa forse è più semplice. Il problema sono i costi, perché la SIAE non ti permette di arrivare lì e iscriverti con cifre modeste, ti costringe a spendere un sacco di soldi per una cosa che poi non serve a nulla, perché spendere più di 700.000 lire, che non è una cifra insignificante, per avere una tutela che è semplicemente una falsa tutela, è una cosa assolutamente assurda.
0: Che falsa, dici?
6: È falsa perché se ti tagliano le prime 8 battute di un brano lo possono prendere per intero, tutto il resto del brano, ti cambiano una nota e già non è considerato lo stesso. Poi ci sono anche casi eclatanti come la causa di un ragazzo che scrisse, non mi ricordo che l'ha scritto, non mi ricordo lui la canzone, che poi è stata plagiata da due che erano andati a Sanremo, e la giuria della SIAE disse che il brano era talmente tanto scontato e scemo che l'avrebbe potuto scrivere chiunque, quindi non si poteva parlare veramente di plagio. Quando poi invece in casi tipo la causa di Michael Jackson contro Albano, la vince Albano per plagio, ma perché Michael Jackson si sa che è uno che piange i soldi. Cioè, quindi al nostro livello, quando sei comunque bene o male terra terra, o comunque quando stai cercando di farti strada all'inizio, non puoi neanche pretendere che loro ti aiutino in qualche maniera, perché gira e rigira. Se chi ti ha fregato il brano vuoi o non vuoi, perché poi diciamo non è vero, il plagio non esiste, qualcuno mi ha detto non esiste il plagio, è solo che si scrivono delle cose più o meno banali, quindi si copia senza volere, ma non è vero, perché in 12 anni circa di musica io ho mandato non so quante cassette in giro. Vuoi che non arrivino alle orecchie di qualcuno che è in grado positivamente o di farsi ispirare o di scopiazzare una parte dei miei motivi? Quindi se qualcuno sconosciuto, se una persona sconosciuta fa, intenta una causa che per esempio sono pure costose per plagio, secondo me non lo fa tanto per farlo, lo fa perché possibilmente è anche vero. Ma se tu sei lo sconosciuto e chi ritieni che ti ha plagiato invece è un personaggio famoso, sta sicuro che la SIAE non te la darà mai vinta. Quindi il massimo che puoi fare è andare da Maurizio Costanzo e cercare di farti pubblicità, almeno forse una chance in più di venire fuori ce l'hai. Quindi la SIAE fondamentalmente, dal mio punto di vista, non serve a nulla. Poi non mi pare corretto andare a pagare una tassa per una cosa che alla fine non ti dà neanche, non ti dà la tutela, non ti dà neanche soldi, ti dà guadagni e iscriviti da tua. Non è vero, perché come ha detto Bruno, alla fine se tu per caso ti permetti di fare una cover di un artista famoso, guarda che il 90% dei soldi se li becca lui e tu ti becchi forse un 10%, se non addirittura l'1%.
0: Anche dei brani che hai fatto tuoi?
6: Sì.
3: La cosa assurda è questa, che mentre, cioè, anche, lo voglio dire a magari ragazzi che suonano relativamente da poco tempo, o semplicemente non lo sanno, se uno si autoproduce un CD
0: esatto.
3: E fa una...
0: L'idea è questa.
3: Sì, cioè, praticamente fa un'autocertificazione dichiarando di non essere socio della SIAE, tu vai a pagare la carta dei bollini, cioè credo che sia 7.000 lire o 1.000 copie. Perché il problema della tassa è quella che il produttore che paga i diritti di riproduzione fonomeccanica all'autore deve versare una tassa che poi la SIAE in parte fa avere l'autore.
6: No,
3: quindi io se pubblico un disco, il mio produttore versa dei soldi alla SIAE che poi la SIAE in parte mi dà. Ma se sono io il produttore di me stesso e dichiaro di non essere iscritto alla SIAE, compro la carta dei bollini, posso...
0: Compri i bollini soli?
3: Compri i bollini fisici proprio, senza il valore del bollino, e quindi pubblico il mio disco. Temo che però questo non si possa fare per i live, quindi se io vado a fare un live, comunque il proprietario del locale deve andare a pagare una tassa alla SIAE anche se io non faccio cover. Mm-hmm. Quindi questa è la, anche... la cosa allucinante.
2: No,
3: ma
2: poi alla fine...
0: Ma la cosa che... Sì. La cosa che... We got milk. Sì, è sicchioso, è di Baltimore. Un americano.
7: Tutto ciò è bene.
0: Sì, penso che siamo già online.
8: Minchia, Radio Cyberman.

0: di Ops for Cops.
1: Oh, ma questo film è come
0: si usa
1: il signore
0: su Twitch?
2: Vai,
0: signore,
1: Ciao.
0: Ciao,
3: mi ha detto la mano, ciao, va bene, non c'è niente ancora. No. Mi ha detto abilità da oggi, non c'è niente. Il telefono è la possibilità.
2: Ma chi fai? Se ti sta regalando un giovine. Mi ha visto un sottomuro. Grazie,
0: non c'è
1: nessuna pressione.
2: Non bene,
1: solo si deve essere già in attività sulla web.

0: abbiamo già due ascoltatori. Ma uno pensa che sia Lobo, che salutiamo, e un altro non lo so, e non me, devo dire che non me ne frega un cazzo. Comunque, torniamo qui al Freaknet Media Lab di Catania. Ci sono diversi utenti che stanno utentando, che utentano le loro utenze, mentre in sottofondo lavorano, insomma, stanno minchionando allegramente. Come va? Sì, stiamo trasmettendo in diretta su internet, su Radio Cyber. Siamo su Radio Cyber. Ah, e tra l'altro devo anche lanciare il nostro minchia Radio Cybernet. Qui non si sente un cazzo. Ah, vero, certo, vai. Avvesto live. Che dobbiamo fare? A furor di popolo. Ci hanno chiesto di trasmettere. Vabbè. A furor anale di popolo. C'è un po' di eco. Ma porca puttana. Eco. Eco. Eco. Il miracolo dell'eco. Eco. Non è sorgente di un cazzo. E devo dire, ben arrivati all'ascolto di Radio Cybernet. Noi siamo molto bene, e voi? Come state?
1: Mandateci segnali di fumo.
0: Mandateci dei segnali. Mandateci dei segnali di fumo.
1: Kill in segnale di fumo, come ti rende?
0: Allora, qua c'è la lista delle connessioni attive, devo dire che non ci capisco un cazzo. Sembrerebbero tre ascoltatori.
2: Ah, non si capisce un cazzo.
0: Però arriveranno.
2: Arrivate, bastardi.
0: Rimanete in ascolto per avere aggiornamenti sull'azione anale qui al centro sociale Auro di Catania. E vabbè, e per ora vi trasmettiamo un po' di rumori di fondo. Ah no, sì, una cosa che pensavo io.
3: Ah, no, vabbè, hai saluto tua macchina che lo vuoi. E sta dicendo, non mi sento un cazzo di me.
0: Vediamo un po' l'immagine di uno che non capisce un cazzo di sangue.
1: La mufu do cane è cambiata di colpo.
0: Beh sì. Ma non è che qualcuno mi recì senza dover rimpazzire con questo Big Six, vero? Vediamo un po'. Vediamo se riesco a entrare. Qualcosa mi dice di no. Niente da fare. Ok, come un bel.
3: Dimmi che ce la smette.
0: Ce la smetti? Scrivilo. Portati giù.
4: Quindi non c'è un cazzo per i cazzo di me. Non mi cazzo dove è andato fuori, sono della media.
0: Ma potremmo fare la rassegna stampa. È l'ora della rassegna stampa?
1: Sì, è l'ora della rassegna stampa.
0: Però non ho la stampa qui con me.
1: Intanto fai la rassegna.
4: Non hai oggi, non c'è assolutamente niente.
0: No, no, ma la rassegna stampa è la rassegna stampa. Comunque non è uscito assolutamente niente. Fine della nostra rassegna stampa, speriamo che vi sia piaciuta. E ora, giusto per intrattenervi un po' oppure infastidirvi, vi mandiamo la dichiarazione di guerra di Mussolini. Che dici, gliela mandiamo?
1: Sì, mi sembra.
0: Allora, i doni, ascoltatevi questo documento storico e voilà.
1: Mi sembra idoneo al momento.
0: Attenti! Di terra, di mare, dell'aria. Amici neri della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ascoltate! Questa è storia. Siamo di nuovo in trasmissione qui dagli studi di Radio Cybernet. Abbiamo provato a spostarci sul veloce, che però purtroppo ha dei problemi, per cui siamo tornati sul vecchio server, lo stesso mount point di prima. Ci potete ascoltare, salutiamo gli ascoltatori, Breccia, salutiamo Humphrey, salutiamo un po' tutti quanti che sono qui sul canale ACIP 99 di ECN.org. Il Netstrike va avanti. Salutiamo anche Lobo, che ci sta comunque dando una grossa mano. Mi dispiace che questi suoi sforzi non arrivino a buon fine. Riusciamo a dare un aiuto a Lobo.
5: Sapeva quello a cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo.
0: E vediamo se possiamo mettere un server un po' più veloce. Noi comunque niente, noi rimandiamo l'intervista, sperando comunque che si senta. La rimandiamo da un po' avanti, un po'.
5: Siamo nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora, il discorso che...
6: Il problema è che la CIA si è spesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni, e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che siccome... Quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente, chiaramente, i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il Nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio... perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose, se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
5: Il mondo è cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto.
0: Attenzione, attenzione, noi facciamo le nuova per spostarci su un server più veloce, grazie a Lobo che ci sta aiutando in questa cosa. Quindi adesso noi ci spostiamo su un nuovo server, quindi la trasmissione si interromperà per un attimo. Fra poco vi daremo le coordinate del nuovo server. Puttana di Eva, quanto l'odio questo portatile di merda.
7: Regalalo. Io non lo dirò. Minchia, ha compilato del 31 warning, porco Dio! Vediamo se è impallinare prima.
8: Puttana di Eva, quanto l'odio, portate, portate, di merda.

0: Ciao.
1: Scusa.
0: Sto per iniziare la trasmissione.
1: Di Radio Sverzia?
0: Sì.
1: Per Lauro?
2: Anche.
1: Perché di questo non arriviamo ancora?
0: No.
1: Vedi.

0: figlia.
1: Non c'è un tasto, leggi, non c'è la minchia. Quello di oggi. Lo scrive di oggi che c'è.
0: Non fare né stretto, cioè da qua non ne facciamo, perché sennò non riesco a trasmettere.
1: E oggi non stretto, no?
0: Sì.
1: Beh, sono di vista.
0: Non mi sembra il caso.
1: Stai streamando di vista? Non ce l'ho, non ce l'ho.

0: entra su www.ecn.org, canale ACIF99.
1: Sì, lo so, appena entro un po'.
0: Bacci.
1: A fare il culo, no? È porco di anche. Proprio in cosa, ma anche di cosa. Ovviamente ne avrò due, ciao.

0: fanno quasi un link, no, per il testo.
1: Perché? ecn.org?
0: È andato su internet. Anche questo è da Instagram, dai.

Quindi io per esempio sono riuscito a registrare nella cassetta dalle registrazioni di media. Oddio, non ci riuscivo. Sono un coglione, sono. Questo. Che prenda di qui.

capoavo, mentre viene la professione, non è triello. La bella meglio, ovviamente. Parabà. Quindi prima non ho letto il resto, non ho letto il resto.

0: sono dentro ht-x99 o ht-99?
1: Senza nessun trattino, ht-99.

0: considera um strike. Zio?
1: Sì, sì, abbiamo un fiato. Io ci vado un attimo.

0: Senti, me la porti a un zainetto come il tuo?
1: Minchia, l'ho cercato in barca e non l'ho trovato. Ora però penso di trovare uno simile. Grigio. Perché questi qua, sai dove l'hanno andati? Quando sono partito con mia madre, no? Me lo dico con 4. Cioè quelli della gente piace, danno tipo così per partire. E vedo questi 4, uno era in barca e non l'ho trovato, uno stavo a casa e altri due ce l'avevo messo in giro. Oh!
0: Cosa?
1: Oh!
0: Vai!
1: Poi te lo offro io, quello di te. Grazie. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Conte del centro sociale Aula, la sua richiesta è scritta per 30 consiglieri. Direi che la

0: Quella sembra una bella cosa che potrebbero fare i figli che vengono attaccati. Quando glielo buttano giù.
1: Cosa?
0: Tipo quando vengono attaccati potrebbero redirigere quell'indirizzo all'indirizzo dell'intente. Cioè, se io vado ad attaccare quel figlio, lo attacco me stesso, mi rimbalzo. Sì, c'è anche una warex.com che ti mandava al tuo server web locale. Quindi www.siae.it. Oh! Oh!
1: No, il ping non funziona.
0: Oh, non funziona.
1: Stacca il ping. Sì, ma staccalo, non ti ci mettere a pingare.
0: Sì, ora tutti quegli attacchi sicuri si possono di un ping.

0: sembrerebbe effettivamente la ragione dei cittadini. Quello che porto a dire.
1: Usate il fax 06.
0: Sì, sì.
1: Quindi siamo 80 persone, è bellissimo.

0: اليوم. ¿Lo has decidido?
1: No.

0: sembrerebbe essere la mia voce quella che vi arriva. Ancora un attimo, che dobbiamo verificare se tutto va bene.
1: Verificare.
0: In ogni caso, beccatevi il nostro piccolo jingle, che non si capisce come cazzo si manda in loop, che il muso non è assolutamente chiaro su questo. Porco Dio, con la luce che è saltata. Siamo in attesa di iniziare le trasmissioni regolari di Radio Cybernet qui dagli studi di Catania. E stiamo usando Ishtar. Per forza di cose.
2: Radio Cybernet.
0: Vediamo come.
1: Per forza di cose.
0: Sembrerebbe arrivare bene.
1: Vediamo come. Per forza di cose.
0: Sì.
1: Sembrerebbe arrivare bene.
0: Ti arriva con un eco, logicamente. Ma dovrebbe andare. Ok, mi sa che ci siamo. Io vedo Smasher che mi chiama. Siamo sul canale. Allora, niente, dai, sono. Salutiamo Lobo, salutiamo Blicero, salutiamo tutti i 36 per ora partecipanti al canale Active 99. Scusatemi, 95 partecipanti. Abbiamo superato il record degli scorsi Net Strike.
1: Porco Dio.
0: E direi che a questo punto possiamo partire regolarmente con la nostra trasmissione.
1: Radio Cybernet.

0: ok. Incomincia adesso la trasmissione di Radio Cybernet, mentre adesso mi regolo i volumi e speriamo che comunque tutto vi arrivi bene. Va bene, se andiamo un po' in feedback. Ah, prova, ok. Sembrerebbe esserci il segnale, la voce qui mi viene indicata come bella sparata. E quindi, bevendo Coca-Cola dagli studi di Catania, incomincia oggi questa trasmissione di Radio Cybernet che commenterà per voi il Net Strike contro il sito della SIAE. E in questi ultimi giorni abbiamo registrato... Scusate che bevo un po' di Coca-Cola. Abbiamo registrato un po' di interviste a musicisti che adesso noi vi passeremo, e qui in studio con noi c'è HKS1, che vi ha appena salutato, come avete sentito. Per cui allora
1: tu
0: incomincerei a mandare qualcuna delle interviste che appunto abbiamo registrato negli scorsi giorni a dei musicisti locali qui di Siracusa, che sono appunto più o meno coinvolti nel discorso SIAE, perché essendo comunque musicisti che hanno prodotto dei CD, che hanno un errore, porco Dio! Non sappiamo bene cosa succede, forse la trasmissione adesso è ripresa. Il nostro server ha un po' di problemi purtroppo a supportare tutto il traffico, e tra l'altro non so neanche come cazzo si fa a gestire questo cazzo di iCard. Siamo in 100 sul canale Akit 99, mentre stiamo aspettando che Lobo ci fornisca un server un po' più veloce per il nostro stream. Oggi avremo anche una mini rassegna stampa da una rivista tecnica, parleremo di Packet Radio, e nel frattempo potremo cominciare anche a mandare, se ci riesco, un po' di musica di merda, musica registrata analmente. Vediamo un po' che cosa troviamo nei nostri archivi. Nei nostri archivi possiamo mandarvi sinceramente questo brano, che non è tutelato dalla SIAE, quindi si tratta di un brano libero, è un brano musicale registrato da uno dei nostri utenti, si chiama True Nepal, nei tempi andati in cui lui suonava con un gruppo in quel di Venezia. Perdonateci per la qualità dell'incisione, ma ci è pervenuto così e noi ve le mandiamo così.
1: Eccellente.

0: Bene, abbiamo ascoltato questo brano che purtroppo non si sente bene, ma ce ne sbattiamo le gran palle. Scusate, ma mi suona il telefono.
1: Emana cose nocive.
2: Sì? Ciao,
0: eccomi di nuovo tra voi. Io vi consiglio il sito internet www.qs.org/trnepal, quindi Trnepal senza la UE di true, quindi Trnepal. Lo trovate anche lo trovate in qualche modo, sono cazzi vostri come ci arrivate, mentre noi qui dobbiamo continuare la nostra trasmissione. Speriamo che vi arrivi bene il suono, perché tra poco noi manderemo la prima intervista. Un musicista siracusano, si chiama Fabio Puglisi, è un musicista abbastanza particolare, suona da quasi 12 anni, ha fatto un sacco di cose nel thrash metal, nel death metal, nella musica sperimentale, e ora si occupa della sua passione principale, che è il blues e il soul, comunque la black music, e con lui abbiamo registrato questa intervista che adesso noi gli spariamo lì come una bella bombetta che spero vi piacerà ascoltare. E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
3: Sì.
0: Fabio come? Se vuoi dire i tuoi dati...
3: Toriano.
0: Toriano? Che posso dire? Cos'è? Nome d'arte?
3: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
0: Ah, bene.
3: Chiamano così.
0: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
3: So già che quando sentiranno questa intervista i miei amici,
0: se la sentiranno,
3: sicuramente la sentiranno, tra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
0: Ma tu dovresti come parlare, per dire.
3: Allora, torniamo, niente, che inizia a suonare tanti anni fa, verso il...
0: Perché entra il microfono? Porco Dio! Porco Dio! Ma che cazzo è? E musica che rompe il cazzo! Io t'ho staccato il talk, però il... e adesso noi stacchiamo letteralmente il microfono a questo punto. Ma porca troia! Non si sta capendo più un cazzo io! Adesso staccherò il microfono e buon ascolto dell'intervista! E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
3: Sì.
0: Fabio come? Se vuoi dire i tuoi dati...
3: Toriano.
0: Toriano? Che vuol dire? Cos'è? Sono, nome d'arte?
3: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
0: Ah, bene.
3: Mi chiamano così.
0: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
3: So già che... quando sentiranno questa intervista i miei amici,
0: se la sentiranno,
3: sicuramente la sentiranno, fra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
0: Beh, ma tu puoi benissimo sparlare su di loro, eh?
3: No, non lo farei mai.
0: Ok, dai.
3: Allora, Toriano, niente, comincia a suonare tanti anni fa, verso il 88-89, in quel periodo, e diciamo che ho fatto un po' tutti i generi, ho attraversato la musica, i vari generi del rock moderno, e passando per il punk, per l'heavy metal, death metal, anche cose molto pesanti, per poi tornare comunque al mio amore iniziale che è sempre stato la black music.
0: Quindi blues, soul,
3: la musica soul, il blues, il jazz, soprattutto quello più vecchio,
0: più tradizionale. Anni 30, 40,
3: sì, periodo swing, wow. Billie Holiday, queste cose qua. Questi sono i miei grandi maestri, Miles Davis, John Coltrane.

0: presto vedranno la luce.
1: Buono.
0: Queste sono le cose più importanti.
1: Vediamo un po' le domande relative a questa nostra puntata, la SIAE. Cosa pensi un po' in generale della SIAE? Qual è stato il tuo rapporto, diciamo? Cioè, logicamente, quando è iniziato hai dovuto cominciare a pagare, no? Per
0: sì,
1: i diritti,
0: la
1: eccetera.
0: SIAE, la SIAE si paga innanzitutto quando ti iscrivi, perché devi fare l'iscrizione, devi versare le tasse per gli esami, per le prove d'esame e via dicendo. Poi c'è solamente una quota annuale, che sarebbe la quota sociale, che si paga alla scadenza della data, diciamo, della decorrenza di iscrizione. E stop, queste sono questo è quello che si paga alla SIAE. Poi, se uno lavora, chiaramente, se tu fai dei dischi, se diventi famoso, se vendi milioni di copie, vai in disco d'oro, di platino e via dicendo, allora la SIAE in quel caso ti può servire a qualcosa. Se tu sei un artista underground, se fai le cose due così come facciamo noi e poi cambi con le seratine, diciamo che la SIAE non è una grande risorsa in questo caso. Più che altro è un metodo per avere la certezza che le opere che tu crei sono tutelate.
1: Dal punto di vista del copyright.
0: Punto di vista del copyright.
1: Certo.
0: A livello di introiti non ce ne sono, perché è chiaro che se tu non fai una produzione che vende, quindi che ti fa lavorare,
1: certo,
0: non ti possono mandare i soldi loro.
1: Certo, forse il problema nasce, capito, quando tu hai comunque soltanto delle spese, perché se devi distribuire per conto tuo un CD,
0: guarda,
1: devi purtroppo, secondo la legge, comprare i bollini e applicarli. Anche se non sei iscritto alla SIAE, questo è il problema.
0: Sì,
1: questa è la grossa cosa su cui noi stiamo cercando di lottare.
0: Questo,
1: perché
0: questo,
1: se io non mi ci voglio iscrivere, sono anche affari miei. Però la SIAE mi dice: no, nonostante questo tu devi sempre comprare il bollino e metterlo.
0: Devi comprare il bollino. Questa è una legge che è sbagliata, e non so, diciamo, non ho idea di come si potrebbe ovviare a questa,
1: bisogna cambiare la
0: situazione.
1: Legge. Solo cambiando la legge.
0: L'unico modo credo che sia quello, perché poi per il resto non credo che ci sia
1: niente
0: da fare.
1: Certo.
0: Perché la SIAE, come tu sai, in Italia diciamo che hanno un po' sotto mano tutto loro, capito? Quindi non è che puoi fare. Però ecco, se si fanno delle iniziative come questa,
1: sì, di sensibilizzazione,
0: si portano avanti dei discorsi, delle cose, allora può darsi che magari si comincia un po' a combinare qualcosa, a creare dei cambiamenti, capito? Questa è l'unica cosa su cui possiamo contare, perché per il resto non credo che ci sia granché da fare, perché insomma alla fine la SIAE è la SIAE, cioè comandano loro, capito? Non è che se loro mettono una legge,
1: esattamente,
0: alla fine, capito? Non è che puoi fare. Però insomma è una cosa buona che ci siano queste iniziative, perché comunque è una legge sbagliata, io la penso così, come anche tanti altri artisti.

0: Allora, è finita questa prima intervista con Fabio Puglisi, un'intervista diciamo molto tranquilla nei toni. Fabio è un personaggio sempre molto, che cazzo parlo qua, talk, ecco, sì, Fabio è sempre una persona molto, come dire, tranquilla nei suoi toni, mentre la prossima intervista che ora manderemo è già un po' più massiccia, ma mi avvertono che possiamo spostarci su un server un po' più veloce, per cui in questo momento noi adesso ci attiviamo per cambiare server e avere quindi una connessione a casa più veloce. Intanto vi do un po' di notizie sul canale e su come sta andando il NetStrike. Da quello che posso vedere qui, in pratica il server www.siae.it sta filtrando un po' tutte le chiamate. Qualcuno riesce a raggiungere il sito, ma come veniva detto ieri e anche negli scorsi giorni, in pratica in un certo senso il NetStrike ha già avuto successo. Ha già avuto successo perché la CIA ha dovuto fare un lavoro bestiale di praticamente di filtraggio sul loro server, per cui in realtà è bastata la paura del NetStrike a far chiudere un sacco di porte di accesso, e in realtà abbiamo già vinto.
1: Prima era mio, sono contento.
0: Ora io devo fare queste modifiche al volo per passare su un server un po' più veloce, cosa che adesso sto cercando di fare parlando con voi, e devo dire che non è per niente facile, perché mi incasino. Allora, vediamo un po'. Tra poco cambiamo server. Allora, il server nuovo per la connessione.
1: Madonna.
0: Sto lavorando sulla pagina web di Radio Cyber per poter scrivere lì anche il server, e fra pochi istanti ve lo diamo.
1: Dietro.
0: Perfetto, ecco la nuova pagina, la sto mandando su in questo momento. E sto per passare al nuovo server per lo stream, che è decisamente più veloce e con il quale speriamo non ci siano problemi di rallentamenti. Dovrebbe essere su una linea molto più veloce.

Il nuovo server è 195, 110, 99, 100. 195.110.99.100. E non funziona.

il nuovo server non va. Stiamo lavorando come i matti, purtroppo le trasmissioni di questo tipo ancora abbiamo dei problemi di gestione. 4:27.

Allora, a questo punto vorrei una conferma sui vari canali se ci state ascoltando. .194 27 2.8000/live.

0: vediamo un po' se ci ascoltate. E a questo punto manderei la seconda intervista che abbiamo registrato a questi merdosi musicisti siracusani. E vediamo un po'.
1: Albanesi.
0: Vorrei la conferma sul canale se si sente, perfetto. Mi dicono che ci stanno sentendo e io a questo punto partirei con la seconda intervista a due musicisti, esponenti di due gruppi siciliani, siracusani, abbastanza famosi qui nel sud, sono i Fiaba e gli Alembic Virtual. Oh, per cui adesso manderei la seconda intervista per poi magari rimandarla più in là, vediamo un po' se si sente oppure no. Quindi sbagliato,
2: infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
2: Star Trek, però questo è scritto Stargate, quelli vecchi sono Star Trek.
0: Siamo in una casa piena di gatti, che è la tua. 13 gatti. E con noi ci sono?
3: Io sono Bruno.
0: Bruno,
3: ciao. Saluta.
0: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la SIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conoscere.
4: Cosa può dire, ma fai...
0: Deve parlare lui.
3: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io, sono i Fiaba. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tapes e robe varie, in questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria, e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio dei Fiaba. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, che fa? Ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, e anche solo compositive o solo come turnista. E fra queste Ancient Rock Ensemble e diversi progetti di solisti, anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE. Mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, cioè intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico.
0: Comunque vendete abbastanza, qualcosa, cioè.
3: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa di storia per quanto riguarda il professionismo musicale. Soprattutto nelle strutture che concernono insomma i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi, alla fine se parliamo di professionismo parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il ciclo dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che diciamo così tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, solamente una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria, abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
0: con noi... avvocati, e lì non c'entra quasi niente.
3: No, ma credo tra l'altro se non la FIA si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato e anche lì si aprono incredibili parentesi, credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. E quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la FIA semplicemente come testimone di questo, allora a questo punto basterebbe autoavviarsi il materiale, sì.
0: Ma anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia o con un altro organismo.
3: Ci sono determinati, se ci sono altre associazioni come la SOSEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami. C'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della FIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi per esempio del Sud c'è il problema di spostarsi, qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore o non trascrittore, qui da Siracusa ci vogliono spostare a Roma, perché credo neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami eccetera eccetera, e poi comunque questa tassa annua che credo sia intorno a 100.000 lire, secondo me è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendosi le frontiere cambi un pochettino tutta questa...
0: Invece è il contrario.
3: Mi dispiace.
0: Da 2 o 3 settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
3: No, ma la cosa
0: anche se non sia il titolo SIAE.
3: La cosa tragica è che credo che già acquistando un CD vertine si paghino i diritti.
0: Sì, questo
3: SIAE.
0: Già succede.
3: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci sono dei nomi grossissimi che poi fanno parte del famoso serbatoio. Cioè basta anche compilare erroneamente uno dei moduli perché questo... perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste, cosa che sanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto... dal lato di questo artista, dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto e irrisoria, quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di Jimi Hendrix.
4: No, domanda ce l'avrei io, all'aspetto che comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle culture, da qualche cosa, volendo che la SIAE non sia possibile renderla almeno dannosa e neanche abolirla, si può fare in un modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure di modificarla?
0: Attualmente, come adesso, credo proprio di no.
4: Cioè, la struttura è tale che né una struttura d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
0: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie. Per cui non c'è niente da fare, prima o poi cadrà.
4: Queste persone in qualche altro tipo di realtà che si valida, magari superi anche la stupidità della sua realtà. Però, volendo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuato, sia intercettabile nel passaggio da una all'altra realtà, si potrebbe fare come, se, quando,
0: e questo
4: dove.
0: Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la SIAE esiste solo in Italia, nel mondo. Un organismo come la SIAE che impone i bollini, eccetera. E in maniera minore in Giappone. cioè negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industry Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e hai i tuoi brani non tutelati, perché la tutela del discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
3: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
0: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
3: Cioè, qui siamo proprio ai confini della pasta sull'aria da respirare.
0: L'hanno chiamata decima.
3: Se arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo. Cioè, tassare l'arte.
4: Non
3: allora in America. Tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarlo democratico, non fa
0: risale all'Ottocento
3: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè la FIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
1: Il problema è che la FIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la FIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
3: Il mondo è cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milione, milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. E là penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
4: Modificando il tipo di produzione musicale andrebbe modificata con l'industria.
3: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione. Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare. Magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
0: Poi il caso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
3: No, ma non è quello il punto è questo, che se
0: io vendo, no?
3: Il punto è questo, che se io vendo 1000 copie e 5000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra tira, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni. Questo è il professionismo musicale. Se il professionista non è una persona che vede nella musica una, un utile, quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio. Il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
0: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
3: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà questo artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepire questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova,
0: c'è un portatile che costa 3 milioni,
3: una nuova corrente, cioè l'idea è questa, che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non, ci fossero assolutamente dei se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile, quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è ripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico, cioè demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa. Quindi il disco diventa un media, perché se io faccio sempre questo esempio qua, il pittore chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera e se la compra 3 milioni. Io per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se io non riesco a piacere a 3.000 persone, non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni di una
4: serie
3: libere di volare.
0: Come?
4: Superata, ma da niente, a suo
3: posto. No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
0: Vai al concerto.
3: Vai al concerto del gruppo. No, non è allora, il discorso è questo, premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode, che poi cioè l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei pallidi cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che si possa dire Björk, le cose commerciali che fa Björk in America, che comunque escono in Italia, sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sovincido una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato. Però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con
0: donna. Bello, ci siamo rincontrati un bordello di persone, questa è una bella situazione, ma tutto di un bel po' di discussioni in giro, di incontri vari, ci tuffiamo in questa situazione. E perciò si chiude, tu mi lasci, convertiremo e metteremo su Radio Cybernet in MP3
5: l'intervista di Raul Chiesa e Rapetti.

0: http://cutes.org/radio.
1: Poi è il momento musicale, no?
2: Posso intervenire brevemente una cosa. Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto...
1: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
0: Secondo me è già demolito.
1: Sì, già quando è uscito il CD, i sessantottini si sono messi a piangere perché hanno perso l'album.
2: Demolire il supporto, superare il supporto e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
1: No, allora, non è questione che il supporto è obsoleto. Allora, il supporto...
2: Demolire il supporto è una cosa, superarlo da un'altra cosa, un altro senso. E il fatto che sia diventato obsoleto da solo è un'altra cosa ancora.
1: Allora, io la vedo così, è che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga.
0: Oh, mi scusi.
1: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival. Nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una
2: persona.
0: Allora, torniamo un attimo, perché vorremmo fare queste cazzo di prove con questo mio di nuovo server che non funziona e non vuole e non c'è modo di funzionare. Quanta punto cosa. Ora, a questo punto vediamo.
1: Il discorso è questo, premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque delitto, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'elite.
0: Vediamo un attimo se riusciamo a mandare.
2: Con l'opera, sì. Già il rockstar si doveva inventare.
1: Re poeta.
0: Quanto?
3: In Italia,
0: no, non può dire
3: perché è
2: troppo,
0: scusami, quanto?
2: No, troppe sono.
3: Le città.
2: Perché qua avevo che.
0: Allora, qua era andata via la merda di puttana del Santo Padre di Muse che è crashato. Riprendiamo la trasmissione, porco Dio, buon ascolto.
1: Non sono iscritto all'ICAE, deve autocertificare il fatto che non è iscritto alla SIAE, che i brani sono comunque suoi, per una tutela, e comunque in caso di una causa ci vogliono bei quattrini, per una tutela comunque, una prova che questi brani siano effettivamente di quella persona, bisogna autoinviarsi il famoso pacchetto sigillato con il pezzetto e il timbro eccetera eccetera, quindi automaticamente tu puoi dimostrare che dicendo alla Tyler che la data di emissione del pacchetto è quella,
3: no,
1: e quindi che brani
3: sono.
0: Ma c'è qualcuno che dice, c'è un avvocato che dice che questo metodo in realtà non ha una validità.
1: Ma io credo che un avvocato bravo forse anche senza bisogno di metodo alcuno riesce a fare valere le sue ragioni.
0: Mi dicevano che è molto più facile spedire il pacchetto alla Library of Congress degli Stati Uniti,
3: che
0: con credo $12 a vita automaticamente ti registra il brano, tu dici il CD o la cassetta, e siccome la registrazione è comunque internazionale, fa parte di un circuito che si chiama OLAF, se non mi sbaglio, automaticamente il brano è tutelato anche in Italia.
3: Un'altra cosa, quando tu pubblichi un CD, che tu lo pubblichi con o senza il bollino SIAE, per quanto in realtà si dovrebbe, cioè se lo vuoi distribuire dovresti avere il bollino SIAE, mi ricordo che quando pubblicammo il disco con gli Elements Virtual, ci fecero firmare la liberatoria della SIAE, cioè ci fecero firmare la certificazione, noi non eravamo iscritti alla SIAE.

0: ci spiegò uno dei tizi della casa discografica che in pratica dal momento in cui esiste il supporto, quindi esiste di fatto anche una sola copia del CD, praticamente quindi un supporto che sia udibile, chiaramente, una registrazione, automaticamente i brani, la paternità dei brani e la tutela dei brani a tuo nome è registrata per 80 anni. Quindi teoricamente senza pagare nulla, senza fare nulla, avendo una copia di una cosa, tu puoi praticamente avere una tua forma di tutela,
1: Beh, il
0: perché in
1: problema è
0: realtà te
1: dimostrare
0: il
1: che
0: diritto
1: quella copia
0: dell'artista.
1: lì
2: Nell'originale.
1: comunque è stata fatta da te, no? Cioè, e tu l'hai fatta prima, ma voglio dire, ad
0: Vabbè, lì metti
1: esempio,
0: una data,
1: con i lavori dei Fiaba, per esempio, una volta uscito il disco è stato recensito da diverse testate, no? Giornalistiche. Quindi noi potremmo avere le prove della paternità di Brian semplicemente la testimonianza di
0: Sì, ma c'è
1: giornalisti
0: anche un sistema
1: che
0: molto più semplice adesso,
1: lo dice.
0: scusami, non per dire. Io ho i miei brani sul sito internet, sul quale tu ogni brano che scarichi praticamente devi scrivere la data del brano, il titolo, l'autore, quindi hai una sorta di tutela di copyright. Automaticamente, nel momento in cui ci dovesse essse essere
1: E tu non
0: qualcuno
1: puoi
0: che rivendica la
1: blefare,
0: paternità
1: no? Ma tu non puoi blefare in
0: del tuo
1: questo modo,
0: brano. No, vabbè,
1: una
0: ma
1: data
0: automaticamente
1: precedente.
0: non ti conviene a questo punto, cioè a me non conviene
1: Ma se io
0: perché
1: scrivo lo stesso tuo brano con una data precedente, lo metto lì, chi è la prova che scrivo?
0: tu. Forse è anche vero, comunque,
1: Comunque il
0: quindi
1: discorso fondamentale, non è un problema, cioè
2: noi
1: secondo
2: non
1: me
2: parlavamo di copyright perché quello è anche
1: va bene. Allora, il
2: sacrosanto.
1: problema è che in ogni
2: Era il
1: caso.
2: discorso di imporre a chi non è iscritto alla SIAE che comunque deve pagargli dei soldi.
1: Sì, vabbè, ma
0: No, vabbè, ma
2: È quello il
1: comunque è un problema
0: grave.
1: proprio del nostro mondo e anche il fatto che tu debba pagare una tassa da resistere è già una cosa incredibile, cioè, ma là andiamo oltre. Purtroppo, dovendo stare in un sistema in cui esistono i soldi, perché il problema deriva da questo, cioè bisognerebbe distruggere l'idea
0: Ma
1: dei
0: infatti questo
1: quattrini,
0: voglio dire,
1: automaticamente dovremmo cercare in ogni caso un'alternativa. La cosa che mi dà fastidio
3: fare queste battute,
1: è che mi preoccupa
3: comunque.
1: come artista è quello lì che. Tu stai gridando nel deserto, quindi non avendo una spinta per quello che fai, sia o
3: Ma
1: non
3: questo
1: sia,
3: volevo chiedere, se ci
1: rimani
3: sono ancora.
1: completamente
3: Calma.
1: fuori.
2: Abbiamo avuto 18.000 ascoltatori, quindi non stai gridando nel deserto.
1: No, io grido nel deserto, però
2: Sì, ho capito cosa vuol dire.
1: chiaramente la mia musica
2: No,
1: non,
2: certo.
1: cioè non va a
3: 18.000
1: finire a
3: ascoltatori,
1: 18.000
3: ognuno con il suo
1: e in ogni
3: esercito,
1: caso
3: quindi.
1: la
2: No, c'è
1: struttura.
2: andata, perché l'abbiamo passata di
1: Io ti ringrazio,
2: questo.
1: voglio dire, in ogni caso la struttura che abbiamo in questo momento permette magari che 18-30 mila persone ascoltino i brani, però io da questo chiaramente non avendo un utile economico, cioè,
3: Neanche un circuito produttivo.
1: può essere una cosa molto gratificante,
3: La
1: molto bella sul
3: massa,
1: piano artistico, però
3: fino a
1: automaticamente
3: poco non
1: domani
3: sta
1: quando
0: sentito,
1: dovrò andare a trappare, quindi a coltivare i cetrioli, io cioè, smetterò di suonare e quindi queste 30.000
3: perché
1: persone
3: l'ispirazione che avrai
1: non
3: sarà mondiale.
1: potranno mai, cioè non, chiaramente non potranno mai fruire della mia musica.
0: Talmente tanto forte da permettere di distribuire la tua musica gratis e poi professionalmente di gestirti a livello economico dal punto di vista dei concerti, allora uno potrebbe dire, va bene, allora non vendiamola più la musica, facciamola e basta, come dicevi tu prima, giustamente, d'altronde in fondo è nata così, non è che
1: Io riesco a
0: c'erano
1: capire perché
0: supporti.
1: in Germania pagano un sussidio di disoccupazione e noi non dovremmo
0: Sì,
1: essere,
0: no.
1: per esempio, stipendiati dallo Stato.
2: Come era in Austria fino a poco tempo
1: No,
2: fa.
1: è una cosa interessante.
3: Scusa, volevo fare un punto. Il problema fiscale, che è quello più immediato, è praticamente quello che è in qualche modo il diaframma che ti impedisce di fare la tua vita, insomma, in Italia più che in altri posti. Questa situazione è in evoluzione perché stiamo entrando in un circuito europeo. Quindi effettivamente esistono delle possibilità immediate di bypassare questo problema, per esempio costruendo le club che hanno, per esempio, pagano questo tipo di contributi, comunque.
0: Fabio, non hai capito una cosa fondamentale, il mestiere del musicista non è considerato un mestiere finché tu non vendi la tua musica.
1: Ma allora, io credo
0: Ma
1: che vendi la tua musica fino a
0: fino a
1: quando esiste un
0: quando?
1: produttore che pensa di schiacciare comunque il mercato
3: Io
1: internazionale.
3: credo che investire
0: perché se mi si
1: Non
0: vede altro per fare il
3: esiste.
0: compositore, sia che io venga sia che io non venga, perché io un lavoro faccio, mi metto lì, scrivo musica, produco musica, che io la venda, che io non la venda, comunque io faccio il compositore, solo che se non la vendo non ci mangio, se non la vendo il
3: Ma
0: ringraziamento alla
3: questo
0: società
3: modo di
0: non mi
3: lavorare è
0: considera un
3: finito.
0: professionista e non mi si
3: No, ma
0: paga.

0: fu con l'opera estiva. Già il rockstar si doveva inventare.
1: Lui è poeta, e quindi...
2: No, c'è un'altra risposta. Allora, un tempo in Italia, dico in Italia perché in realtà succedeva qui, i comuni o le città si prendevano i loro compositori. Ma
0: quando
2: un sacco di gente! Ma qual è?
0: Quando il Partito Comunista.
2: Dello spettacolo, tutti noi poveri cristi siamo iscritti, e che noi non serve a niente.
1: Ah, c'è il collocamento per lo spettacolo?
2: Sì, esiste un collocamento sezione speciale per lo spettacolo. Noi siamo
0: poi si collocano qualcosa di molto speciale.
2: Ti fanno scrivere la tua qualifica, ti rilassano tanto di tesserino, praticamente, di libretto di lavoro. E che ogni persona praticamente che ti ingaggia per fare il tuo lavoro ti dovrebbe timbrare, perché ti verte contributi EMPALS. Ora, io ancora contributi EMPALS non l'ho visto se me li hanno versati. Basta fare un controllo della posizione contributiva per vedere se
0: pare
2: tutti quelli che mi hanno detto che mi pagano. Però se io non faccio minimo 80 euro dell'anno non avrò mai diritto ad una pensione, per non so quanti anni dovresti fare un minimo di 80 euro dell'anno.
0: Che c'è un organismo parasitario inutile, perché è stato creato per quell'epoca. Per l'epoca dell'opera libera.
1: Sembra veramente agghiacciante il quadro che viene fuori.
2: Ma
0: questo perché? Perché poteva funzionare in quel contesto, ora questo è solamente parasitario, no?
3: Allora il problema è questo, che fondamentalmente noi siamo degli artigiani e facciamo sedie. Io voglio vendere le mie sedie. Quando queste sedie me le fottono e io non posso, me le fottono le sedie, come dice il nero della televisione. Quando me le fottono io ho finito di lavorare. Quindi ho finito a fare sedie. Automaticamente scompare proprio quella dimensione lì. In ogni caso noi parliamo sempre.
1: Ma che cazzo c'entra? Non ho capito.
3: No, allora sì. Allora il discorso. Allora il discorso è questo: il musicista è un artigiano. Le sedie sono le canzoni. Automaticamente quando queste canzoni qui vengono prese come qualsiasi altro oggetto artigianale, uh-huh, e non viene pagato nulla a questo povero Cristo di artigiano, uh-huh, per il lavoro che fa, il lavoro dell'artigianato finisce.
0: Infatti,
3: questo sta succedendo anche con le ricotte.
0: Infatti,
3: cioè, praticamente la CEA ha distrutto il lavoro artigianale, cioè anche di cose pazzesche,
0: appunto, per esempio
3: di alimenti, per esempio la ricotta fresca, no?
0: E dimmi, cavallista, se nessuno fattura la ricotta, come si fa a tutelare un mestiere che è scomparso?
3: Sì, Scarafaggio, ti dico subito, la ricotta diventa un lusso. Automaticamente bisognerebbe pagare di più la ricotta artigianale. Ma
0: e chi può imporre questo se non sono gli artigiani a pretendere questo?
3: Allora, il discorso di imporre già è sbagliato concettualmente.
0: Se non un imprenditore.
3: È già sbagliato con
0: e quando anche l'imprenditore non va più bene, quando fondamentalmente il rockstar
4: all'epoca la gente rompeva i coglioni ed era anche molto insistente.
0: Quando compare l'artigianato,
3: tu hai fatto di mia moglie,
0: ma guai, vabbè. Quando il professore d'orchestra di Pilla finisce, quando l'artigiano finisce, compare la star imprenditrice di se stessa.
3: Io
0: non te lo può coltivare né come artigiano né come dire.
3: Io ci cago sull'orticello, così anche rendo la terra feconda e fertile.
0: Per poterlo fare dovete farlo insieme.
3: Tu sai cosa disse l'ortolano entrato in banca? Fermi tutti, questa è una ratina.
1: la barba, no? Sì. Ecco, beh. Ok, allora chiudiamo qua.
0: Non lo puoi fare più, quindi devi fare per forza un'altra cosa.
3: E allora, tu fai in culo intanto quello che... Dunque, parliamo di cose serie. Allora, fondamentalmente...
1: Tanto è cessata questa cosa di MP3, la causa contro Napster, eccetera. Noi Metallica e Peter Gabriel, che noi boicottiamo alla grande ormai perché hanno fatto causa a Napster. Che appunto hanno fatto causa a Napster, che non è che ci fossero i brani.
3: Vabbè, ma chiaramente la
1: palla colossale arriva nei Limp Bizkit, da quando c'è Napster la nostra vendita è triplicata.
3: Vabbè, chiaramente lo fa qualcuno per loro, ma in ogni caso sono movimenti quelli pubblicitari. Il discorso è questo, che noi parliamo, noi diciamo musica. Allora, c'è la musica. La musica non esiste. Esiste un mercato discografico che fa, diciamolo pure, delle cazzate, delle porcate.
1: Sì, ma...
3: perché tutto quello che cioè, vende alla grande, questo lo sanno anche i musicisti che lavorano all'interno di queste cose, cioè l'arrangiatore di Tizio, il session man di Caio, inutile che mi vengano a dire abbiamo fatto un lavoro così, abbiamo fatto un lavoro fomì, come si diceva negli anni '80, lo sanno benissimo che è una porcata quello che fanno, lo sanno benissimo che è merda quella che pubblicano, quindi diciamo la verità, la musica che si pubblica oggi in Italia è merda, e questo lo sanno anche le persone che sono più preparate, anche più brave, anche più talentuose dei presunti artisti che fanno musica alternativa, ma comunque pubblicano musica di merda, quindi la musica solo nel cinema italiano è merda, noi abbiamo un mercato discografico di merda e si vende solamente la merda confezionata con degli standard precisi che sono quelli, al di fuori di quella storia lì non si pubblica musica, quindi tutto quello che facciamo noi, cioè tutto quello che fa il jazzista, tutto quello che fa il tizio che fa rock progressivo, tutto quello che fa la sperimentazione elettronica, tutto questo non è musica, non c'è neanche un nome per questa cosa, perché non viene considerata musica in Italia. Quindi il problema della SIAE, non è così, il discorso è molto, non è che il mercato non si interessa alla musica, il mercato non si interessa all'arte, perché l'arte non è commerciabile. La cosa paradossale è una che per estensione tu potresti vendere di tutto, e questo l'hanno dimostrato pienamente, perché mettere quattro idioti dentro una casa vuota e farli diventare dei divi significa che tu puoi mettere merda dentro un disco, come anche puoi mettere musica buona all'interno di un disco e venderla, è tutto un problema promozionale. Quindi il discorso è che qui proprio sta scomparendo completamente un'idea proprio di arte.
0: Ma non è un'idea,
3: quindi stanno,
0: è un lavoro,
3: stanno scomparendo i poeti, quel modo di fare lavoro già è scomparso da tempo,
0: e quindi
3: rimane quella fascia di mercato che comunque si occupa di cose dalle quali io mi dissocio totalmente.
2: Una domanda a proposito di questa storia, stavo ripetendo questa storia di Napster, visto che è considerato che tutto si consuma a livello di mercato pubblicitario, non è che già c'era comunque un progetto Napster di farlo diventare un sito commerciale, cioè un sito a pagamento?
1: Molti hanno pensato
2: e
1: questo,
2: quindi c'è stato bisogno di fare tutto questo gran bordello della Madonna,
1: sì,
2: per trovare una giustificazione al fatto che una cosa che in realtà faceva comodo a tutti doveva essere,
1: sì,
2: a pagamento.
1: Però io guarderei più in là comunque, perché Napster ormai non lo sta usando più nessuno,
2: esatto,
1: stanno usando Freenet, stanno usando Newtel.
2: Ce ne sono 12 miliardi,
1: esatto,
2: ormai, che si frega,
1: esatto,
2: capito?
1: Io è quello che dicevo prima, l'evoluzione della rete.
2: Ma per non parlare,
1: non c'è niente da fare.
2: Mi sono cancellato, cioè ho cancellato la registrazione perché non me ne frega più niente, dal momento in cui non mi serve quello che mi serve, vado a cercarmi le mie cose da un'altra parte, non è quello il problema.
0: Poi vorrei dire un'altra parentesi.
1: Però sta finendo il nastro comunque.
3: Chiaramente la rete è un territorio, no? Quello che è successo agli artisti, quello che è successo alla... quello che è successo agli artisti, quello che è successo agli attestamenti di terra, ecco, Valentina
2: Clementina,
3: allora, ormai è diventata Valentina. Allora, quello che è successo agli artisti e all'arte, quello che è successo al territorio succederà anche alla rete, chiaramente troveranno il modo di lottizzare tutto, e anche se questa cosa è estesa all'inverosimile, troveranno il modo di promuovere di più una situazione rispetto a un'altra.
1: È una visione pessimista la tua?
3: No, è una visione realista.
1: No, secondo me relativamente, allora, io vedo il contrario invece.
3: È questo, io sono libero di fare la mia musica, però nessuno me la fa veicolare, quindi il fatto che io dica una cosa è praticamente è irrilevante.
1: La puoi veicolare in rete, liberamente.
3: No, lascia perdere la rete, sto facendo un esempio,
1: un parallelismo.
3: Allora, se io nell'Ottocento facevo musica e mi spostavo ero io e a qualche altro musicista, alla fine io mi facevo notare. Cioè, se ora tu prendi Gesù Cristo e lo porti da Costanzo, non è che lo mettono in croce, lo fanno parlare, sembrerà uno delle tante persone che dicono le sue stronzate, e morirà lì e finirà lì la cosa sua. Quindi automaticamente un domani ci saranno 20 miliardi di situazioni in rete, quindi sarà un posto in cui perdersi, come il mondo, come tutti gli artisti che sono nel mondo. Però quelli che verranno fuori saranno solamente quelli promossi da che cosa? Dalle multinazionali che non dovreste portare avanti. Allora ci saranno due siti a pagamento promossi all'inferno e tutti quanti andranno su quelli lì, e tutte le cose alternative le dovrò andare a trovare con lanternino, come il gruppo di nicchia che suona a Siracusa, che suona a Cagliari, che non è che tu non ti puoi comprare il disco del gruppo di Cagliari, ma non sai neanche che esiste. Quindi automaticamente quando la rete sarà completamente estesa, tu andrai nei siti che saranno promossi dai tizi del Grande Fratello, e così chiuderanno i coglioni nella cascia, come si suol dire dalle nostre parti, a tutti. Questo è il problema. Il problema è che la libertà è anche la libertà di non poter fare un cazzo, è quello il discorso. Se tu puoi parlare, puoi dire quello che vuoi, entriamo in una torre di Babele cosmica, ognuno dice le sue stronzate, vincerà quello che ha il microfono più potente.
0: Quello è quello che sta succedendo.
1: Direi che abbiamo finito.
3: Faccio la vecchia versione, io sono del 66.

0: E per la macchina il mio classico è il trapano che della parete del vicino. Trapano.
1: Fai
2: il, quello che non sono riuscito a dire prima.
1: E adesso andremo avanti a ruota libera finché non finisce il nastro, logicamente.
2: Praticamente, no, un cappelletto. Praticamente la musica non può imporre se stessa, è più l'altro il lavoro che non riesce, dell'artista che non riesce a imporre l'arte, non è l'arte che non riesce a imporre. Non è tutelabile come lavoro. Perché non c'è più quel lavoro.
1: Comunque devo dire che storicamente tutti i tentativi finora di ingabbiare la rete, come hai detto tu, non hanno funzionato. Non hanno funzionato. Per fortuna. E c'è chi comunque vede un futuro molto più positivo come evoluzione della rete.
0: Quando c'è un valore, c'è sempre qualcuno che cerca di appropriarsene e quella stessa persona cercherà di venderlo. Quindi automaticamente il destino della rete dovrebbe essere questo. Penso io.
2: Dipende anche da come viene prodotto il valore.
0: Oppure mettiamo che in questo momento conviene alle compagnie telefoniche o comunque quelli lì che fanno proprio il contatto, cioè che creano il contatto per la rete, di fare questo tipo di situazione. Magari domani gli converrà di più alle compagnie fare pagare una mega tassa per stare sulla rete, quindi la rete sarà libera, ma comunque la fruizione della rete sarà a pagamento, non lo sappiamo.
2: Come dice lui, certo, è molto importante la tecnologia che riesce a utilizzare.
3: Se venderanno dei decoder per entrare in tutti i siti, non lo puoi sapere.
1: Certo.
3: Comunque, sul testo, se contortamente ci pensi un poco, lo trovi un modo per fottere anche la nostra idea di rete, capisci? Quindi si può fare.
1: Certo.
3: Si può fare.
2: Cosa di sposto sicuro, cosa di civismo, vaccinatore di massa, è invece un tribalismo.
1: Ma poi ci sono anche meccanismi stupidi, la SIAE ha proposto questa tassa sull'audio sul web, cioè se tu metti un brano di musica superiore a 10 secondi sul tuo sito, devi pagare, mi sembra, 300.000 lire. Ok, ritorniamo in diretta. Siamo sempre qui dagli studi di Catania, il net strike sta continuando. Vediamo un po' come vanno le cose. Intanto qui al Media Lab è arrivata altra gente. Direi che con le interviste per ora abbiamo finito. Ci sono 77 utenti sul canale Hackit 99 di ECN. Oh! Vediamo un po'. Sarebbe bello cercare di capire chi è. Chi fa parte della SIAE in questa lista di utenti.
3: Quello che proviene da SIAE.
1: Sì, è perché si può fare SIAE.it nella lista degli utenti? Sarebbe alquanto idiota. Sarebbe da vedere un po'. Se qualcuno di questi utenti compare con un indirizzo IP SIAE, io qua con XChat non ho la minima idea di come cazzo si faccia una lista di tutti gli utenti, me ne sto fottendo. Sì, uno per uno, ci sto un anno.
2: Un anno?
1: Un anno ci sto. E comunque la diretta radio è qua. Qui c'è la diretta radio. Noi abbiamo in questo momento 10 ascoltatori, a quanto pare. Qua ci stanno bombardando con bottiglie di Coca-Cola, che ci stiamo prendendo a bottigliate. Mentre se il sito SIAE funzionasse potremmo andarvi a leggere un po' di dati tratti dalle loro pagine. Purtroppo invece il sito non funziona, a quanto pare è stato bloccato preventivamente perché dice perché la connessione viene rifiutata dal server. Beh, dunque, vediamo un po'. L'unica cosa che potevamo dire è riguardo alla tutela delle opere diffuse via rete. Il contratto recitava, per quanto mi ricordo, che il modulo recitava che si diceva praticamente, spiegava che si occupa della tutela delle opere tutelate dalla SIAE. Ma io vi domando se ci sono opere non tutelate dalla SIAE. In teoria sì, perché insomma, se uno, porco Dio, non ha intenzione di registrarsi alla SIAE, dovrebbe essere libero di farlo. Mentre abbiamo 15 ascoltatori, diciamo che è un buon picco, noi li salutiamo tutti questi ascoltatori. HK, saluta gli ascoltatori!
4: Come saluto? Con un cazzo in bocca li saluto.
1: Salutali come vuoi!
4: Con un pene in culo vi saluto, porco Dio!
1: Qui praticamente abbiamo esaurito il repertorio delle interviste ai musicisti che avevamo preparato per la trasmissione di oggi, e quindi continuiamo la nostra trasmissione in diretta con un po' di notizie e informazioni. Quest, vuoi dire la tua su questo discorso della SIAE? E qui con noi Quest.
5: Ciao mamma.
1: Tu hai mai avuto a che fare con la SIAE?
5: Purtroppo sì.
1: Ah sì? Sì. Suonando? Tu di cosa suonavi? Cosa facevi?
5: Io suonavo i piatti.
1: I piatti? Quindi tu screcciavi sui piatti?
5: Sì, qualcosa del genere, insomma, quello che è un pochettino di bordello. E la SIAE era un cagamento di cazzo, generalizzato. Quanto ruba la SIAE per una serata, poco e niente.
1: Nel senso che? Cosa ti è successo?
5: Niente, serate chiuse, multe...
1: Hai avuto delle multe?
5: Minchia, ho avuto delle multe che ovviamente non ho pagato, perché se la collava il gestore del locale o il tipo che armava la sala clandestina o altri cazzi, però... Ecco.
1: Sala clandestina?
5: Sì.
1: Perché si parla di clandestinità, praticamente.
5: Eh sì, se metti musica anche in casa dove siete già 3 o 4 persone, in teoria dovresti pagare la SIAE, giusto così per ascoltare, figuratevi se si paga un minimo di biglietto o consumazione obbligatoria, chiamalo un po' come te pare.
1: Ma quanto ammontavano queste multe?
5: Dipende, io ne ho viste che vanno dal milione fino agli oltre 150 milioni.
1: Ma dai, 150 milioni?
5: Una discoteca.
1: 150 milioni di multa?
5: Sì, sì, sì, hai, perché la serata, nonostante le discoteche abbiano convenzioni, c'è stata una storia in un locale per un capodanno che a quanto pare non so chi non aveva dato l'autorizzazione di fare quella serata e gli hanno accollato 150 milioni di multa.
1: Porca puttana!
5: Di gran cazzo, direi.
1: Ti sei mai iscritto alla SIAE per farti tutelare?
5: Ma io vorrei dire alla SIAE di tutelare sto cazzo piuttosto, cioè... cazzo, io non voglio essere tutelato dalla SIAE, cioè parliamone. Perché?
1: Parliamone.
5: Perché la SIAE deve tutelarmi? Non può essere qualcun altro a tutelarmi, perché è giusto la SIAE? Ammesso, io non voglio essere tutelato, ma ammesso che volessi essere tutelato, perché dovrei essere per forza tutelato dalla SIAE? Non potrebbe essere un'altra organizzazione che mi tutela? Non ci potrebbe essere? E se non c'è, perché non la facciamo e dopodiché accusiamo la SIAE di posizione dominante nel mercato e la denunciamo all'antitrust?
1: Potrebbe essere un'idea. Perché c'è solo la SIAE? Perché questo monopolio nella tutela?
5: Boh.
1: Ma l'antitrust non dovrebbe fare qualche cosa?
5: Dovrebbe? Potrebbe?
1: Boh,
5: boh, boh. Forse lobby massonica, la SIAE è una nuova massoneria? Boh.
1: Le notizie che arrivano dal canale parlano di sito giù, sito su, a me carica le pagine veloce, a me non arriva niente, qui non arriva nulla, da Windows non va, ma non riusciamo a capire insomma cosa sta succedendo. Mentre a questo punto io direi che potremmo anche andare a leggere uno dei comunicati che è arrivato. Relativamente a questo SIAE è arrivato poc'anzi un comunicato nella nostra mailing list Hack Meeting che noi adesso andiamo a leggere.
6: Il tempo fa che non ha redatto qualcosa. Vediamo un po' se lo troviamo. È un comunicato molto interessante, per cui appena lo troviamo, che qua ci abbiamo tutte le mail duplicate. Allora, no, si ha, siamo talmente in anticipo su che vuole una società dell'informazione tipo chiuso che vinciamo ancora prima di mobilitarci. 400 adesioni con il NetStrike. www.sia.it non è stato raggiungibile non per 3 ore, cioè la durata del NetStrike, ma per ben 10 giorni, dal 17 al 27, il tempo necessario per cambiare il server della SIAE e affidarlo alle cure di una delle maggiori aziende di sicurezza in Europa. Il sito della SIAE in ristrutturazione è tornato online, scarso di chiarezza e di contenuti quanto prima. La grande partecipazione al loro blackout rappresenta ormai la forza di movimento d'opinione di intelligenza che sta sostenendo la battaglia sulla libertà di accesso e di circolazione dei saperi. Certo. Porco Giuda.
7: Hai detto cesso?
6: Sì, libertà di cesso.
7: Cioè libertà di andare a cagare.
6: Sta funzionando. Quanto pare sta andando. Lobo dice che ho la voce da paperino. Potrei mandarlo a fare in culo. faccio.
8: Potrei cambiare voce. Porco Dio. E parlare in questo modo.
9: Sì, è bello al tetto.
8: Vediamo adesso che cazzo di voce mi arriva.
9: Sentiamo.
8: Mentre abbiamo ben 14 ascoltatori. Noi parleremo così il 19. Il numero da lei richiesto corrisponde al seguente abbonato. Cognome SIAE. Nome Ladri. Via della Minchia. Numero 69. Telefono.
6: Aspetta che recupero i telefoni, va. No, vabbè, i telefoni che so dove cazzo sono. Comunque erano passati in lista dei numeri telefonici di fax a cui spedire fax per richiedere informazioni, perché penso che ci sia anche qualcuno che voglia informarsi sulla SIAE. Mentre è arrivato con noi finalmente uno degli speaker ospiti con la cui felpa recita si incazzerebbe anche Spartacus.
10: Figuriamoci Shining!
6: Figuriamoci come si incazza Shining ora che parleremo di SIAE e non solo. Tu sei un musicista, non è vero?
10: Sì, io sono il telefono.
6: Il telefono? Il citofono?
10: No, di là delle battute. Vuoi sentire un pezzo fatto al telefono?
6: Ce l'hai? Non è un telefonino. Un pezzo fatto al telefono. Fai il telefono. C'è un telefonino, che cazzo ne so.
10: Era
6: un pattoni.
10: No,
6: pattoni.
10: È il mio praticamente.
6: No, neanche il mio fa i toni. Mentre Bibi Caneda ci manda un MP3 che noi accettiamo analmente. E speriamo di potervelo mandare al volo, anche se sinceramente qua mi dice adesso failed, per cui noi abortiamo. Bibi Caneda, purtroppo non possiamo ricevere il tuo MP3 poiché stiamo dietro un firewall e ce ne stiamo fottendo.
10: Squilla il telefono.
6: Ah, squilla il telefono. Per cui il concerto di musica. Mi chiedono se possiamo mandare della musica senza pagare diritti. Beh, basterebbe appunto come recitava il contratto SIAE per la diffusione di musica in rete, basterebbe semplicemente mandare musica di autori non tutelati dalla SIAE. E qua non riesco a trovare un cazzo in questo momento. Me ne foto della musica, comunque non mandiamo musica e ne sbattiamo della musica noi. 16 ascoltatori, è un piccolo record per noi. Ascolto live.
10: Facciamo un concerto? Una cover di una cosa.
6: Mi dicono di fare una cover famosa col cellulare, adesso Shine ci suonerà una cover famosa. Chissà come si è sentito. Ma qua cazzo. Noi siamo leggermente in ritardo con l'ascolto qui. Magari adesso ci arriva, vediamo un po', pre-buffering, vediamo se ce la facciamo. 7K.
3: Abbiamo costruito nuove lezioni Tony.
6: Ok.
5: Prova un po'.
3: La rifacciamo.
5: Vai. Vale del beat, ve lo faccio.
6: E vai. Adesso ce la riascoltiamo dall'altoparlante.
4: Grazie.
6: È arrivato. Vabbè, no, è che l'ascolto ci viene male perché siamo troppo lenti.
3: Però non ci ascoltiamo perché ci sottraiamo un bando da fuori, siamo nei coglioni.
6: Beh, sì. Io devo andare a pisciare, che fai? Mi sostituisci un attimo e ci dai le ultime notizie su come vanno le chiude delle cose qua da noi?
5: Avremo una cosa divertente, abbastanza urgente. Sarebbe che, beh, però sto arrivando con un ospite molto importante, diciamo che sarebbe carino che rispondiamo un poco di munnista alla stanza prima che arriva.
1: Ma chi è questo ospite?
5: Non interesserà sicuramente i nostri ascoltatori, ma sicuramente è importante per noi la sua presenza.
1: E chi è?
5: Non interesserà sicuramente i nostri ascoltatori.
1: Ma io lo voglio sapere.
5: Va bene. Allora andiamo a pisciare insieme.
1: Andiamo a pisciare insieme, lasciamo a Caruso in trattenere.
5: Lasciamo a Caruso.
1: Oh, what the fuck?
3: Fatevi
1: vedere.
3: Fate voi. Intervistate
4: voi. Vorrei sapere anche io, vorrei urinare anche io con voi.
3: Va bene, ho capito, vado io.
11: Yes! Va bene, se ne sono andati, quindi parlo io. Sparerò cazzate. No, non siamo iscritti alla CIA, BBK, non rompere le palle. Ciao BBK! Ok, vediamo un pochino che si dice sul canale. Wow. Paschi ride, e se ride Paschi ci sarà un motivo. Night Talk dice questo, Suka. Grazie Night, sempre gentilissimo, un amico. Ti sente Chaccarut? Chaccarut dice di sucare a Night. Mi suona il coso. Vediamo. Come va questo Net Strike? Come procede?
3: Fammi salutare a Madler.
11: Ciao Madler, sono Krut.
5: Che se ne fotte, direi io.
3: Suca questo.
11: Ciao, via, mi dice ciao Troia, lo so, ma solo per pochi. Allora, durante il Net Strike procede, speriamo che il sito sia a quest'ora sia sommerso, morto e sepolto. Vediamo un pochettino. Qualcuno sostiene che InWind ha bloccato l'accesso al sito SIAE. Non ci risulta. Controllate gente, non è che siamo su Wind. A Napoli è stato occupato il centro telematico di architettura per partecipare al Net Strike. Yo! E vai! Grande Napoli!
3: Beh, saluto il quarto piano.
11: Shining, saluto il quarto piano.
3: Piano
11: d'architettura
3: di Napoli, grande.
11: No, BBK, non mi scopro tutto l'esercito italiano, sono pochi. Vediamo un pochino cosa che succede. E Paschi ne già anche a Napoli, wow. Sì.
3: Fammi mandare la terza.
11: Ok, arriva Sbest.
6: Allora, io vorrei a questo punto mandare la terza e ultima intervista, giusto per chiudere la trasmissione, che poi non si chiude, ma più tardi si chiuderà. È un'intervista interessante che ho realizzato a un caro amico. Un caro amico che si chiama Fabio. Fabio è il nostro Enrico Ghezzi della situazione. È un personaggio che mi piace definire hacker, anche se non ha mai visto un computer, però le sue lucide analisi alla Enrico Ghezzi meritano spesso di essere ascoltate per chi ci riesce, perché come Enrico Ghezzi si tratta di tante parentesi che si aprono, ma poi alla fine si chiudono tutte. Diciamo che adesso voi vi ascoltate questo suo intervento sul movimento degli hacker, secondo lui, e più tardi riprenderò la trasmissione dal microfono, per cui buon ascolto di questa intervista.

0: torturino ufficiale, per certo un po' di manifesti per barbanti italiani, prego di quale rispondo.
1: Ma tu cosa pensi della CIA?
0: Che sono le forze del sindacato?
1: Tu che vedi musicisti, che vedi musicisti che comunque fanno queste cose, costretti a pagare.
0: Se i musicisti in Italia non ci sono, è colpa di quel sindacato bastardo. Se ci sono, è sempre colpa di quel sindacato bastardo che non possono campare. E se ci sono a metà, è sempre colpa del sindacato bastardo. Non è questo che quando uno pensa alla cultura di sinistra, ci sono tanti esibizionismi, tante cose, fondamentalmente c'è tutto questo baraccone, corrisponde alla sinistra di oggi, che fa l'esibizionismo, che rivede Marx, che non rivede praticamente Sant'Agostino, equivale a questo che potrebbe fare la Chiesa con una riforma reale, ovviamente rivedendo la famiglia e le missioni con il titolo di decenza attualmente all'interno della famiglia, quando rivedo i sindacati di questa burocrazia che sta all'interno, io finalmente sono delle persone serie.
1: Sali.
2: Io non credo a nessun tipo di radicalità della sinistra, né italiana né europea in questo momento a livello ufficiale.
1: In che senso radicalità?
2: Radicalità, cioè che l'unica cosa è la radicalità, nel senso di capacità di dialettizzare in modo profondo la realtà, di cambiare le cose, di comprendere le cose, di entrare nelle cose. Vabbè, io quello che penso è che la sinistra abbia praticamente rinunciato a qualsiasi teoria propria della sinistra moderna, laica, e praticamente si è tornato alla vecchia sinistra sociale cattolica, che allora già i cristiani lo facevano prima di loro, ora lo fanno, cioè era questa cosa. Lo vedi cosa c'è in Italia e in Europa, un sacco di gente che praticamente vive nel consenso di tutta una parte laica e religiosa, molto vicina ai cardinali, molto vicina allo Stato sociale, alla socialdemocrazia, al modello burocratico centroeuropeo, no? Queste cose così annacquate che sono proprio il paese normale, anche quello con i bastetti, ma io voglio un paese normale, voglio qualcosa di stabile, cioè in questo momento mi sembra l'epigono di gente come il di un politico intero.
1: Ma gli hacker in senso lato hanno la possibilità di fare qualcosa?
2: Secondo me hanno una grande responsabilità.
1: Che abbiano
2: una possibilità, penso che sicuramente abbiano i poteri delle mani, forse da soli non ce lo dovrebbero fare. Però in ogni caso hanno la necessità di capire o non capire se quale possibilità hanno. Secondo me gli hackers non hanno capito che per sviluppare in qualche modo nei comportamenti spontanei, che sono la parte più importante dell'azione hacker, no? Che non possono essere programmati all'interno della burocrazia, comunque fondamentalmente c'è anche da considerare che se l'hacker è antiburocratico per eccellenza, è praticamente il grande burocrate, è il burocrate assoluto dall'altra parte, è lo svecchiamento del burocrate, no? Alcuni mi accusavano, ad esempio, la legione del destino, la legione Dom, no? Di essere passati da uno stato giovanile di persone che bugiardicamente, anche in un modo di ricerca intellettuale e creativa, no? Di fare i maledetti che lottavano contro il Leviatano, a una situazione di persone integrate che hanno svecchiato questo sistema perché l'hanno reso più efficiente. Questa accusa che hanno fatto ai politici radicali che negli anni 70 praticamente non hanno fatto altro che svecchiare, hanno ammazzato un po' i soci vitalizi del potere,
1: ci hanno rinnovati, va?
2: Sì, praticamente prendendo di mezzo un po' di professori inefficienti, hanno tolto un sacco di situazioni parassitarie e hanno rinnovato gli apparati che ora ci troviamo a difendere contro quella piaga. No? Gli esercizi in questo momento devono capire che devono mantenere un metodo tribale molto vicino al loro tipo di situazione spontanea, perché nel momento adesso che si formalizzano in modo anche normale rendono normata la loro situazione anche minimamente, sono già nel meccanismo.
1: Però questa cosa l'hanno fatto per esempio quelli del Chaos Computer Club di Hamburgo, e comunque loro stanno funzionando, ci hanno funzionato.
3: Sì, ma io non credo che il pericolo è funzionare. Quando funzionare in qualche modo significa anche essere funzionali. Cioè, se la cosa è una tecnologia, è oppure un gruppo di tecnologi, già è una roba che si vola. Non posso essere il grande potere assoluto, cioè non posso essere un potere, sono una componente della nuova egemonia prossima avventura, no? Cioè, quando c'è il potere di mezzo, cioè rende tu già proprietà, sei già proprietario, questo, no? La libertà è quella situazione in cui praticamente esercitare il potere, averlo oppure da parte di parte, è irrilevante, perché in un'aura in cui praticamente la personalità vale più di quello che sto controllando. Perché praticamente c'è una situazione in cui niente è controllabile e soprattutto tu non sei controllabile, no? Quella praticamente di un gruppo di ragazzini che, senza che nessuno lo sappia, riescono a fare un sacco di casino e esprimono inconsciamente delle cose senza un programma preciso. In realtà, cioè, questo culturale a livello così insurrezionale, come dice anche in bene, per un momento solo, poi finisce. Ma per me è tutto funzionare questa cosa qua, non tanto con un programma e con delle norme, con un modo di essere riconosciuti, o un tentativo, cioè, ingenuo di rispettare le norme in un senso radicale, no? Per questo è proprio la grande illusione della situazione. E invece tu fai un discorso di centrato verso l'interno, un autocentramento continuo, in qualche modo, cioè, permanente, no? Chiaramente neanche loro, però non c'è bisogno di saperlo, perché praticamente si vede che la realtà si autocontrolla. Quante cose ci sono nella società che hanno queste caratteristiche? Tante. E poi quando praticamente c'è nel...
1: Sistemi biologici.
3: È proprio quello, è una metafora biologica, non meccanistica. È importante recuperare questa dimensione, che quella antropologica, quella etnica, che guarda caso in questa società che comunque non è meccanica, in cui praticamente c'è un progetto all'interno del quale l'individuo mostra la sua proposta, no?
1: E ora, finché le macchine non prendono il suo raggio.
3: No, non parlo tanto di tecnologia, cioè parlo di capacità, insomma, di considerare il futuro, perché l'identità in questo momento non è credibile in quanto individuo all'interno di un contesto. Cioè, se non si sa cos'è il divino, non si sa cos'è il contesto, cioè, nessuno pensa al futuro in un senso che sta guidandosi verso un orizzonte molto diverso da sé, perché chiaramente, cioè, il potere sta nascosto molto meglio di quanto lo sia tu in ogni caso, e tu non sai fondamentalmente da che parte voltarti, né per sferrare un colpo e né per pensare alla tua sussistenza, per vivere la tua esperienza di io, no? Fondamentalmente, cosa la gente pensa, questa nebulosa in qualche modo di aspetti, di identità, che vanno comunque in un senso più che reazionario o reattivo verso queste vecchie forme, no? Che sono la persona più che l'individuo, no? Il gruppo istintivo più che il gruppo normato da regole, no? A cui quelle sono sospese, le regole sono incomprensibili e astruse. Perché, cioè, fondamentalmente le regole, in un momento in cui non si sa che cosa e in che direzione regolare, sembrano sospette. E l'istinto tribale, reti barbarici, quelli tribali sembrano più affidabili, più umani nella loro imprevedibilità. E si rivaluta l'ambiguità, si rivaluta praticamente lo spazio lasciato alla wilderness, al selvaggio, no? È importante che si sia, perché quello non ce lo voglia nessuno. Se io non voglio spiegare completamente la realtà, una volta la realtà va male, mi ci rifugio in quella parte che non ho spiegato, no? Quando invece veramente la realtà è una roba in cui io non posso fare niente come individuo, io preferisco essere comunque ritornare a quelle quegli ancoraggi istintivi o comunque di appartenenza, di riconoscibilità, cioè che praticamente sono...
1: Quella poi è una cosa che rimane comunque solamente tua e nessuno te la può togliere.
3: Ecco, cioè, entrambe le cose, cioè, se esistesse una possibilità di una intelligibilità, di una chiarezza, no? In un modo o nell'altro, sia essendo organici, sia contrapponendosi, sarebbe una cosa tua, sarebbe un'invenzione, sarebbe un proiectum, no? Andare in avanti. Il futuro non sappiamo che cosa è. Allora si tende all'immediatezza, no? Dell'istinto, del ritrovarsi in delle situazioni che non è importante che siano vere, quanto che siano percettibili, sensibili, cioè siamo autentiche, ecco, l'autentico cioè sostituisce un po' questa categoria del discorso dell'identità in quel senso, no? Cioè io dico, io non so chi sono perché non so in che mondo vivo, e so anche che c'è un complotto, so che si tende comunque a favorire in tutti i modi questa situazione, non credo che ci sia una mensa diversa in questo senso, però cioè, io a questo punto me ne sbatto e io romanticamente una vita da selvaggio, buono, cattivo che sia, ma l'importante è che sia mia, nel senso che io preferisco in qualche modo una situazione che risponda a delle regole non regolabili, non normabili, che vanno un po' barbaricamente in modo autonomo e che sfuggono quindi a un controllo da parte del potere, una misura in cui sfuggono a me, insomma, in qualche modo mi fido più del... anche quella comunque diventa un'utopia, chiaramente. Il problema comunque alla fine è un...
1: Però dovrebbero muoversi poi la comunità in questo senso.
3: Poi è quello. L'identità del gruppo degli Efes nasce appunto un gruppo di goliardi che, come la cultura del surf, no? In America,
1: certo.
3: È un... Sì, questa cosa, sì. La prima più cultura giovanile è quella. Cioè un gruppo di persone che, vivendo in una situazione, cioè l'anno sabbatico l'hanno inventato gli americani, cioè la possibilità di un grande spazio da dedicare completamente a una specie di gran tour, una conoscenza del mondo romantica in massa, si prevedeva che un ragazzo che si vuole essere avesse un anno completamente da riservare l'esperienza.
1: Sì.
3: Era possibile in questa scala perché la borghesia aveva allargato molto la sua piattaforma, perciò in questi posti ricchi, ma ancora prima in posti di aristocrazia coloniale, cioè di Sudafrica, Nuova Zelanda, la West Coast, no? Sì, forse per i bianchi soprattutto,
1: i bianchi.
3: Dava la possibilità a tanti giovani in massa di comportarsi come Byron, come Shelley, no? E questo è abbastanza importante. Con la cultura del surf esiste quasi un discorso astorico, spirituale, quasi buddista della situazione, no? Il tempo libero non è qualche cosa che può ritornare alla realtà, resta lì. La grande, l'ha visto un mercoledì a Leoni, no? È la grande mareggiata il fulcro di tutto. Il tempo libero non diventa il tempo, è in qualche modo una sorta di tempo liberato che vive vicino e parallelamente e comunque prevalente a un tempo impiegato. Perché in qualche modo, cioè, anche se comunque non è, cioè, un tempo liberato è eccessivo, però un tempo in qualche modo in cui si ricompone quasi virtualmente, la realtà virtuale comincia da allora nella società occidentale, no? Una libertà, una serie di ruoli, una serie di verifiche, in cui anche una persona che passa il segno dell'età riesce a trovare se stesso, grazie a un momento magico in cui tutto un sacco di gente sfaccendata si trova istinti andando in una spiaggia e riconoscendosi in un'esperienza potente perché ricorrente, transgenerazionale, una piccola tradizione etnica, quindi una sorta di subetnicità, ma in effetti non si tratta neanche di questo perché non abbraccia l'esistenza, cioè è una parte dell'esistenza, quasi schizofrenica, no? Ma questo comunque è la grande utopia del tempo libero che crea questo discorso dell'etnia. Dopo la cultura del surf abbiamo tutto un proliferare, quella della largarsi delle basi economiche, queste cose qui, che vorrebbero tornare quella lì. Perché meno soldi ci stanno e meno volontà e meno fiducia si ha in questo momento magico, in questo satori, per così dire, no?
1: Mm.
3: Più arriva l'esigenza di riportare qualche cosa nella vita impegnata, in questa vita liberata, in questa vita virtuali, si cerca di liberare veramente, no? E comincia tutto lì, il business che dai cosa derivano. Quello che praticamente gli hobos facevano per la dura università, anche disumanizzandosi a volte, no? Lo potevano fare tanti ragazzi che facevano il loro surf in un altro modo. E allora è tutta una storia praticamente per i giovani occidentali di cercare di riacchiappare per la coda il tribalismo che era stato annullato, guarda caso, no? Cioè che ha prodotto il loro benessere, cioè l'uomo della foresta che vive in un modo totalmente disimpegnato, quasi proprio, cioè non faccio un discorso utopico, cioè, voglio dire, cioè,
1: no, capito.
3: Esiste un cosmos in cui si può ritrovare tranquillamente, non ha neanche bisogno di essere né persona né individuo, cioè va da sé, insomma, no? Tutta questa libertà, cioè, c'è un sovrappresso pagato, la si ritrova nel tutto l'Occidente, distruggendo questa cosa, produce allargando la base del suo benessere. E guarda caso le tribù spuntano esattamente in quel punto. Vai ragazzi. E allora a questo punto c'è gli Eker, dopo i punk degli anni Ottanta, che sono qualcosa di molto paradossale, sono utilizzare la non libertà e la frustrazione nel piccolo, ovviamente, come spazi di libertà.
4: Il?
3: Cioè, le cadute, l'inadeguatezza, essere le pecore nere, no? Essere gente disprezzata diventa, guarda caso, uno spazio dove riconoscere. È l'ultima paradossale autoreferenzialità, no? di questo tipo di modo di fare, no?
4: Uno arriva ad emarginarsi apposta,
3: sì, ma poi c'è qualcosa in più. Dopo quel momento di alienazione è arrivato però un ulteriore cambiamento della città, per cui questo tipo, sì, ma allora era questo, il punk era un cercare di utilizzo. Sì, però quando, nel momento stesso in cui si confina il cyberpunk, praticamente la virtualità ha dato che tutto. Cioè, diciamo che ormai la tecnologia permette di valorizzare queste esperienze insieme a tutte le altre, e si viene a creare una classe di cuore eterno, di Robin Hood, di Elfi, se vogliamo, no? Di gente di trattata, di nerd davanti a un computer, oppure di gente che comunque passa tutta la vita in solitudine, neanche con i punk a cercare di essere pecore nere, perché avevano bisogno di un gruppo. Ora non ce n'è più bisogno, questa è la grande differenza. E là praticamente abbiamo un'altra, una forma etnica che anche, guarda caso, oltre che una capacità di valorizzare la vita in un modo trasversale, addirittura diagonale, come diceva anche un Bacciato, no? Cioè, in questo modo, non solo per se stessi, come ma guarda caso si eccede sempre, come sempre accade, in un'efficacia. Se questa efficacia diventa riconosciuta nella realtà dei fatti, del fattuale, proprio, no? E alla fine etichettata e pronta per la vendita, la parte più importante, cioè quella per se stessi, si perde. Quindi questa efficacia alla fine per chi sarà? Essendo per se stessi si può essere anche per gli altri. Però questa è una teoria delle avanguardie rivoluzionarie, cioè quelli che prende prima è una vecchia teoria dialettica marxista che ora non si riesce più a ricostruire. Cioè la gente che il cambiamento deve essere oggettivo per cambiare la vita, prima che soggettivo. Però per alcune persone cambia prima, perché la soggettività è più avanti, e così praticamente le masse, seguendo queste persone quasi fideisticamente, riescono a oggettivizzare prima e quindi acquisire prima la coscienza. Questa è la teoria leninista che si è portata molto dietro Guevara, gente così, no? E praticamente questo discorso di dialettizzarlo nella realtà diventa un po' una così, religione che funziona sempre o non funziona mai.

0: anno. Chiudiamo le tre.
1: Ti devo dare conto, conto e ragione a questi ascoltatori che sono rimasti così ad ascoltare.
2: Ah, cazzo!
1: Sembra che tu l'abbia intervistato in una fogna con il microfono al primo piano. Perché stiamo ancora trasmettendo. Noi però adesso ci stiamo facendo i cazzi nostri. Per cui, cari ascoltatori, dato che il net strike sembrerebbe essere finito da circa 10 minuti, diciamo ufficialmente, infatti sul canale Hackit 99 ci sono semplicemente 56 persone, vediamo un po' questo sticchio.
2: Come non hai il file là?
1: Andiamo a calendare. Pardon.
3: Cioè, praticamente quel faro non serve una merda magica.
2: Lo vuoi fare di dietro?
4: Sì, un danno, un danno messo da dietro.
1: Ma fa poca luce.
2: No, no.
3: No, ma da dietro non ci arriva.
2: Dietro non serve.
3: Manca il cavo elettrico
1: dell'illuminazione. Gennaio 2001, oggi quante ne abbiamo? Oggi ne abbiamo 15. Domani è 16?
2: Oh, sì.
1: 17:30, classe C, lezione 14. Andiamo a vedere.
2: No,
1: io
2: non ci sono, non è mia.
1: La
4: mia.
1: Eh?
4: La mia.
1: Sei sicuro?
4: Sì.
1: C'è bisogno che guardo?
4: Eh?
1: Non c'è bisogno che guardo allora.
4: Si tira all'interno.
1: Ho capito. Abbiamo 5 ascoltatori di cui praticamente ce ne fottiamo. Bene, torniamo a parlare dei cazzi nostri, gli ascoltatori che ascolta. A questo punto lo rimandiamo a quando torna.
4: No, non rimandiamo un cazzo, tu quando corri, domenica? No, domenica sera parto. Poi domenica sera si parte da lì. Domenica, quindi come
3: ti mattina? Se non mi fermo a Roma per 2 giorni. Questo ancora non lo so.
2: Facciamo una cosa, lo fa dopo il pomeriggio e mi accollo io le lezioni che ci sono.
4: Allora, no, ci proclamiamo giusto.
2: Bene.
4: Nel senso che diciamo la settimana prossima veniamo a trovarti quel giorno,
2: certo.
4: Così in maniera tale che sarà l'orario, non parliamo di commessi che ci sarebbero un po' di mali. Non abbiamo potenza, ma io non so se la partita è la finata di un problema di giro. E ci riprogrammiamo ordinandoli per tavole, tavoli.
1: Ma c'è lo scorporo il doppio turno o no?
5: Sento chiamare dalla finestra.
2: Vabbè.
5: Con una voce buono. Che si esce dalle mucose.
2: Allora è io.
4: Diciamoci la voce che c'è del tuo canale.
2: Allora è un bello. Guardate che mai. Miraccio. Allora mi voglio.
1: Questo Ernegraccio. Ah, abbiamo 6 ascoltatori.
2: Ah!
1: Io a questi ascoltatori avevo promesso una rassegna stampa.
4: No.
1: Per cui.

0: io vedo che sta crescendo da questo punto di vista, non sta usando più sigarette. E invece vedo che anche lui è cresciuto.
1: Un stronzaggine. Allora, pagina 80, radio rivista del gennaio 2001. Pagina 80, l'uso del protocollo IP e dei server IRC nella rete fatti. Questo arriva a me. IRC l'anonimo 10 e c'è la rete packet di qua di là. TPHP, TSP, host, WinPack. Nome, località, ir1ip.mpr.org. A pagina invece 82, CRISO4-1, collegamento X25, Linux, XChat per Unix, utilizzo di client RC, abilità LA X25 Linux, X25 Apps, X25 Tools, eccetera, eccetera. E direi che per oggi abbiamo concluso la nostra rassegna stampa. Grazie per averci ascoltato e alla prossima su Radio Cybernet con la chiarissima rassegna stampa. Invece io voglio provare questi indirizzi IP, vediamo un po'.
0: Gli indirizzi IP sono?
1: Non cosa si fa per trovare un indirizzo IP? Ovviamente un NMAP 131.26. Vediamo che cosa arriva a questi indirizzi IP della rete AX25. È la prima volta che su una rivista di questo tipo parlano di Linux. Organo ufficiale dell'Associazione Radioamatori Italiani, un'associazione di stronzi che non fa altro che rompere il cazzo a quei radioamatori che non sono iscritti alla loro associazione.
0: Il cazzo!
1: Un po' come la CIA. Sono dei rompicazzo abbastanza unici.
0: Perché io ho fatto una audio cassetta tutte quante le regresse. L'ho arrivata la mia compagna.
1: Una audiocassetta regresse.
0: Mi ha mandato un messaggio, metto, stentavo a crederci, comunque ho fatto davvero una bella cassetta. Io cerco di fare
1: in alimentatori stabilizzati, prova con un inserzare. Ecco, questo è un vecchio trasmettitore CV per i 20 metri.
0: Ci trasmettiamo sui 20 metri?
1: Sulle bande dei 20 metri ci trasmettiamo il codice Morse. Codice Morse. Ci puoi trasmettere il cazzo che ti pare?
0: Come oh, ok, ci trasmetteremo il cazzo che ci frega.
1: Non c'è un cazzo su quell'IP. Gli stolti. Campi elettromagnetici, 4 semipoli, antenne accoppiate, antenne ad alto guadagno.
0: Antenne di fonda, antenne di dietro.
1: Posto di aggiornamento. Comportamento delle resistenze nel campo della radiofrequenza. E che dobbiamo fare? La gente si diverte con queste cose. Vice trasmettitore P130, un apparato di moda.

0: séries, né? Sim, c'è un vuoto F da 100 watt. Per via, un 40 MHz.
1: Dovresti parlare così comunque, eh?
0: AMCV, RTTY, USB, minchia, tutte cose trasmette questo. Trasmettitore RTTY.
1: Trasmette gatti in culo.
0: Pannello frontale, tutto scritto in russo. Come cazzo si usa? Complessità degli schemi elettrici, variometro, modo di impiego
1: di dietro,
0: che non capisci un cazzo. Dovrebbero tradurlo. La propagazione di febbraio.
1: Quando ci sarà la migliore propagazione?
0: Dove?
1: In culo.
0: Su quale banda?
1: In culo.
0: Qualche buona apertura anche in culo. Al mattino via lunga con il Pacifico. In culo. Ma anche durante il pomeriggio verso la stessa zona, ma via lunga.
1: In culo. Beh, che cazzo che mi frega ovviamente.
0: Vabbè.
1: Che sono Maria, io fermato.
0: Ivo Germano.
1: Di dietro Ivo Germano.
0: Allora, isole e spedizioni. Qua parlano unicamente di programmi. Decodifico all'RTTY. È gratuito. Bel programmino per l'RTTY, dai. Basta. Tardo.
1: Devo dare la cosa a uno, lui sa, no.
2: Ah,
1: eh?
2: Sto parlando a uno, fai, sono.
1: Ah, Paolo, sì. Grazie, mio omosessuale. Ha un ragazzo che ha molta voglia di imparare. Ok.
0: National Beef Conte.
1: Ragazzo che legge.
0: No, di RT Pollo.
1: Ma come?
0: Uso le cose con le PS delle vicine delle pacche. La rete pacchi
1: è bello, tutto scritto, però.
0: La rete pacchi.
1: No,
0: la pacchi è tredio.
2: Ma che cazzo è questo coglione?
0: Ma chi è
2: questo? Voglio diventare un hacker.
0: Uccidilo.
1: Uccidilo.
0: Sì, hai sbagliato persona.
1: Aspetta.
0: Hai sbagliato canale.
2: No,
1: io gli ho mandato la cappa, vai, ti venivo.
0: Super Frequency List CD-ROM Worldwide Broadcast and DJ Radio Station. Niente, va a finire che mi devo comprare un altro scanner. Già che mi sono frantumato la cappella.
1: Si abita un cazzo e Shiny facciamo la paese quel paese
0: Galbano
1: dopo Sannullo con la circonvallazione stai sulla destra come si chiama? Perché Sandra lo dopo Sannullo quindi si assurdo come la cosa tu.
0: Beh,
1: no, comunque dopo San Nullo circonvallazione
0: questa che minchia non sono affari tuoi
1: cosa con Palma Monte Palma
0: che
1: viene andato pure
0: allora
1: mi ricordo un attimo. Ah vai, è un nemato, lo sto facendo un po' di anni. Mi ci
3: parlo un attimo. Io non avevo più memoria. Omosessuale.
0: Io saluterei Pacchi. Ma sì, salutiamo Pacchi.
3: No, non c'è punto qua.

0: Lobo sta ascoltando.
1: Lobo dice di fucare.
0: E io direi a Lobo la parolita magica.
1: Mi dice che io e tu la dobbiamo fucare.
0: Vale a dire mufdo.
1: Lobo mufdo.
0: Mufdo.
1: Dai tu, offendetevi via radio, minchia.
0: Mufdo. Direi semplicemente mufdo.
1: Mufdo. Oh, coglione.
0: La parola magica di quest'anno è mufdo.
1: Faremo un rito voodoo con la parola mufdo.
0: E avremo online mufdo.freaknet.org. Sarà bellissimo fare Telnet mufdo.
1: A me però qualcuno lo fa scrivere mufdo.
0: Che si pronuncia con la O ma si scrive con lo zero. Io mi sono dimenticato com'è nato mufdo.
1: Penso
0: da un semplice errore di digitazione, di prestidigitazione. Mufdo. Sai cosa mi dovrebbe fare questo? Mettere la secure shell giusta su Miguel o perlomeno abilitare la compatibilità con quella vecchia.
2: Sì, quello di già stare.
0: Perché sennò come si fa?
1: Ah,
0: oh,
1: sennò di dietro.
0: Clean blue. Oppure l'mkfbid. Oppure mvfvd98 of dam. Però devo dire che mufdo suona decisamente meglio.
1: Ma io sono per il mufdo. Il 2001 farà l'anno del mufdo, senza dubbio. Il nostro segno zodiacale quest'anno sarà il mufdo.
0: La mascotte ufficiale dell'Hacker Meeting
1: sarà il mufdo.
0: Ce la dovremmo inventare?
1: Inventeremo un mufdo. Oppure metteremo la cacca nudo e diremo che è un mufdo.
3: Cos'è un mufdo?
1: La cacca nudo è un mufdo.
3: Ma che dici? Questa è molto forte alta.

0: Va.
1: Adesso,
0: Solaris
1: è quella che è
0: Solaris. Quale Solaris? Solaris. Ma che è Solaris? Questa è
1: Debian. Debian nel personaggio.
0: La potato.
1: 2-2.
0: Sì.
1: Potato.
0: Sì. Non lo so, la nuova.
2: Certo, una 4-4.
0: Finché non. Finché non me lo sbatto e gli metto la Slackware pure qua, che è uscita la Slackware per Spark.
2: Che è onesta.
0: Onesta.
2: Oh, il trivecco dice qualcosa.
3: Ok.

0: Muffido.
1: Muffido.
0: Vediamo se è online la Muffdocam. Vediamo un po' se la Muffdocam funziona.
1: Mi dirigo verso io.
0: Ma non so, Lobo ha avuto dei problemi con questo computer.
2: È Muffdo!
0: Stiamo vedendo il nostro Muffdo preferito. Fa freddo, eh?
1: Minchia. Mutande di lana.
0: Già. Io mi porterò delle mutande di lana.
1: Io delle mutande anali, invece.
0: Lobo, dovresti scriverci Muffdo webcam.
3: Ok, a me.
0: Sono catti nostri.
3: Non ti interessa.
2: Oh, e guarda.
3: Oh, sveglia.
2: Faccio lì, c'è
3: cagato. Vedete, l'ho pegato.
1: Oh, era entrata Way, potevi salutarmi la Way.
3: È entrata e ho chiuso di bocca. Questo era un po'. No, dai, conoscere tutta. Allora, lei scrivo. Una cazzata.
4: Ma perché non prima?
3: Prima mettere lì. Lo coglione.
4: Ah, vabbè.
3: Devo mettere il domain.
4: No.
3: Ugo. Che è il dottore di sorgente?
4: Sei omosessuale.
3: Questo è il sorgente, se non è finita. Questo. Questo. Questo.
2: Oh!
3: Ma tu dove mettere questo ghiacciato? Capito come funziona tutto ciò?
0: Muffdo.
3: No, non ho capito come funziona. Allora, qua in questo interno viene messo il blog di ritorno di Teret.
0: Io direi
3: Muffdo. Allora, se Teret ritorna,
0: ovviamente Muffdo.
3: Vuol dire che ho cambiato lo stato di essere standard input. Ok, quindi qua dice che
0: io devo Muffdo.
3: Muff out 0 uguale C. E
4: si comporta
3: di Teret. Un pau 1 uguale per flexer. E sende le carte. E poi c'è il controllo di nuovo. Quando c'è la lettura, controllo invece il.
0: Sono fatti miei.
1: Anche perché dovrei finire, sarebbero cominciato ieri con il e scrivere le slide, magari se non vuole essere del
3: ieri.
0: Deve andare a mettere l'urina effettivamente. Oggi ho emesso tantissime volte l'urina.
1: Oh, e penso che gli ascoltatori interessi molto questo fatto.
0: Ah sì, abbiamo 5 ascoltatori, sono molto interessati al fatto che io emetto urina.
1: Ha detto emette urina, è ufficiale, signore.
0: Invece potremmo dire qualche cosina su Lauro, sulla situazione.
3: Dobbiamo.
0: Che ne pensi, Lucio?
5: Non penso che
0: come?
5: Il salto.
0: Lo faccio, però se ci fossi anche tu.
5: Sì, provati.
0: Allora, fra qualche minuto vi daremo qualche aggiornamento sulla nostra situazione locale, come centro sociale Auro e come Freenet Media Lab. Per cui. Per cui niente, per cui siamo sempre qua. Rustino.
6: E cosa che fare? Potrei fare la funzione
0: una fork, fai una fork
7: e poi un malloc di 5 mega.
0: Perfetto. E poi fai un exit 0.
7: Go, è proprio di fare una strmc più y,
6: ovviamente
0: puoi fare un db, una system di db, db
7: no?
0: if uguale a def null o f uguale a def baracca di a. Porca madonna, dice Lobo.
6: No, potrei fare una funzione che mette ghiacciare un buffer, un array, poi finché select ritorna 1, ma se ritorna 0 basta, senza ok, ho capito.
0: Bene, bene. Anzi, bene,
6: bene.
0: Bene
6: i mostri, ovviamente. Avrei costato di incolpare la mia insegnante di belli.
0: Perché non vieni a spiegare al popolo che programma stai scrivendo e perché?
8: Beh, diciamo che ho un progetto.
0: Ok, grazie.
8: Il mio progetto è di andarmene.
7: Adesso ci sta sanguinando il dito.
0: No, no, è disinfettante, mi sono tagliato. Allora, aggiornamenti sul XA Auro?
9: Beh, aggiornamenti. Sto cercando di ascoltare la
8: discussione. Gira quel cazzo di microfono.
9: Gira il microfono.
0: Aggiornamenti sul XA.
8: E cazzo, io devo parlare qualche cellulare.
9: Ogni volta.
8: Che letto.
9: Pronto? Ehi, dove sei? Ehi, ok. All'Auro. Perché non ti sento.
7: Vengo ad aprire.
0: Allora li rimandiamo.
9: Sì. No, vai tu ad aprire Enrico.
0: Ah, Enrico?
9: Vai ad aprire.
8: Io?
0: Chi è Enrico?
8: Le fine di roba?
9: Sì, anzi andiamo.
7: E io la stavo.
9: No, tu resta qua, il
7: paracolare.
9: Ok, allora, ragazzi,
0: vi spiego la situazione.
9: Vai, vai, se vuoi tornare qua.
0: Sì, ok, diciamo anche il giornale.
9: Dove cazzo
0: andare? Dunque, vi spiego un pochettino la situazione. Venerdì c'è stato consiglio comunale a Catania. Come sapete, questo posto è affidato da un paio d'anni a un'associazione culturale che gestisce questo centro sociale dopo tantissimi anni di occupazione. Bene, la destra si è svegliata e ha detto che questo è un posto di ladri, di drogati e tante cose tipiche della terminologia di destra nei confronti dei centri sociali. È stata presentata sia una mozione da parte di un consigliere comunale cattolico integralista per la revoca della convenzione che affida il posto all'associazione che lo gestisce e persino una proposta firmata da 30 consiglieri per la costituzione di una commissione che indaghi sui gravi reati, si parla proprio così, si parla di gravi reati commessi prima della stipula della convenzione. La convenzione era stata fatta con l'amministrazione precedente, che era un'amministrazione di centrosinistra, mentre l'amministrazione attuale è espressione delle forze più becere, meno democratiche che esistano. È veramente una pessima amministrazione che sta rimettendo dentro ai palazzi del comune i peggio delinquenti che erano stati fatti uscire durante gli anni i pochi anni di democrazia che c'è stato in questo paese.
9: L'indomani quindi i giornali hanno dato ampio risalto, la stampa locale ha dato ampio risalto alla questione sollevata dal centrodestra da questa volontà di chiudere esatto questo posto. Noi abbiamo risposto, poi anche alcune forze dell'opposizione sono intervenute insomma in sostegno di questa bellissima esperienza che stiamo facendo al Centro Sociale Auro. Posso leggere il comunicato che dell'associazione in risposta alle cose di cui siamo stati accusati appena trovo il giornale. Aspettatemi solamente un attimo.
10: Ok, grazie
9: questo. Trovato il giornale. Oh, incredibilmente oggi la stampa cittadina con ritardo ha pubblicato integralmente la nota dell'associazione Lorenzo Aiello che gestisce l'Auro. La nota era stata spedita sabato, è andata in stampa solamente oggi. Questa nota recita: la stampa cittadina ha pubblicato l'iniziativa di un consigliere comunale per la revoca della convenzione e la creazione di una commissione d'inchiesta sul centro sociale Auro. Non c'è chiaro il senso di accertare cose che sarebbero accadute prima della stipula della convenzione. Questi gravi reati sarebbero stati riscontrati dai vigili nel gennaio 98, quasi 6 mesi prima della delibera. Una delle cose contestate riguarda il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti. Forse il consigliere si riferisce a un paio di spinelli trovati ai ragazzi in occasione dello sgombero? Il furto di elettricità e acqua ha permesso lo svolgimento delle attività del centro negli anni dell'occupazione, quando cinicamente venivano negate le forniture. Accusare il disturbo della quiete pubblica è quanto mai buffo, visto che Lauro si trova tra pub e caffè Chantan. Non si può imputare all'associazione Lorenzo Aiello la responsabilità di fatti avvenuti prima della Costituzione. L'associazione si riserva la facoltà di querelare chiunque tenti di lederne l'immagine. L'attività che viene svolta all'Auro è invece meritoria. È attivo per esempio il Freak & Middleat, un laboratorio di informatica aperto a tutti, che offre gratis l'uso del computer e email a oltre 250 utenti. Il laboratorio è anche l'unica occasione in città di formazione sull'open source, Linux in particolare, e di apprendimento dello Unix. L'attività del Freak Media Lab, quasi ignorata dai media locali, ha risonanza in Italia e fuori. Solo nell'ultimo mese se ne sono occupati la Rai Radio 2, il Manifesto, Canale 5 e la televisione svedese. A proposito di questo, insomma, mi dispiace fare pubblicità per Mediaset, però sappiate che domenica 21 alle 23 potrete vedere il Media Lab. In TV, proprio una trasmissione link, ci saremo noi. Poi c'è anche
0: Mi ha fatto un po' vomitare come tipo di trasmissione.
9: Ci sono stati un paio di servizi veramente belli.
0: Sì, però
9: quello su Netflix è stato bellissimo. Insomma, guardare dal sito da dopo. No, non parlare male della trasmissione che ci offre, ne parliamo male dopo. Guardate però link, non fa male alla salute. Allora, leggo un altro intervento di uno di un consigliere comunale che è sceso in difesa nostra. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Consoli sul centro sociale Auro, la sua richiesta sottoscritta peraltro da 30 consiglieri di revoca della convenzione tra il comune di Catania e l'associazione culturale Lorenzo Aiello e dell'avvio di una commissione d'inchiesta circa l'accertamento di presunti reati che continuerebbero a perpetrarsi ad opera dei ragazzi dell'Auro preoccupano assai sulla tenuta democratica della maggioranza di destra. Per quale ragione, infatti, si riapre stucchevalmente ma a freddo e con un'edita violenza verbale il problema della legittima esistenza del centro sociale Auro? La spiegazione, semplice, banale ma anche inquietante, sta tutta nella trasgressiva mostra in corso che, a detta dei 31 consiglieri, offenderebbe il sentimento religioso dei cittadini.
11: continuava a ricevere visite nel frattempo. La denuncia di Consoli tradisce dunque un problema di fondo assai più serio, quello dell'elevatura della classe politica della città dei suoi connotati assai meno democratici, liberali e pluralisti di quanto si voglia far credere. Tutti ricordano la polemica di Alleanza Nazionale e Forza Italia che divampò nell'estate catanese due anni fa sull'opportunità di proiettare il blasfemo film Totò che vise due volte di Ciprian Maresco. Allora erano minoranza, oggi sono maggioranza, i cosiddetti liberali della destra appaiono ancora più aggressivi. Eppure, dinanzi alla loro responsabilità di governo, al loro dovere, al di là del merito di rispettare la libertà di espressione, le forme di pensiero e dei modelli culturali, soprattutto delle minoranze, raccolgono le pulsioni più retrive dell'ortodossia cattolica. Nessuno impone ai 31 consiglieri, con in testa Marco Consoli, di visitare la mostra o di condividerne contenuti e messaggi, ma una cosa è certa, non vi è nessuna offesa al sentimento religioso né la morale cattolica può essere assunta come criterio principale dell'azione di governo nelle istituzioni laiche. Quanto poi all'ipotesi di reato, invito il consigliere Consoli, se in possesso di notizie serie e fondate, di riferirle all'autorità giudiziaria e a svolgere piuttosto con maggior impegno e attenzione la propria funzione di controllo sul governo della città, individuando forme assai più gravi e pericolose di illegalità e abusivismo. Mentre il Partito Popolare Europeo, nel suo congresso berlinese, vota all'unanimità un documento che apre alle coppie di fatto, a Catania si invocano commissioni di inchiesta, blitz, arresti contro i portatori di culture alternative non omologate al modello dominante. Non sarebbe allora forse opportuno sganciare pure qualche bomba all'uranio impoverito? Su via, colleghi consiglieri liberali, meno solerzi, meno zero. Lo Stato Pontificio non esiste più. Questo è stato l'intervento del consigliere comunale dei comunisti italiani, Orazio Lisandro, come dicevo, una delle poche voci che all'interno del palazzo della politica che si è elevata in favore di Lauro. E adesso KS1 finalmente ci illustrerà che cosa sta scrivendo.
12: Cosa sto scrivendo?
11: Sì, parlaci del tuo programma. Ah, sì.
12: Ti parlo del mio stupidissimo programma. Allora, il mio programma si chiama Elnet, ovvero il client Telnet dell'inferno. È un semplicissimo client Telnet. Si chiama così perché il codice è un vero inferno.
11: E perché non funziona?
12: Ovviamente non funziona. Attualmente riesce a leggere dal socket, però non riesce a scrivere sul socket. Perché? Perché il codice è un inferno. È illeggibile, a parte poche righe. E ora vi spiegherò perché. Vi spiegherò il perché. Perché io, quando avevo 5 anni, ho imparato il Basic. E per questo io maledico la mia insegnante di Basic che mi ha malformato il cervello. Questo, cosa ci vuol dire del mio apprendimento, come sto imparando questo linguaggio, il C, non lo so.
13: RM-RF asterisco.
12: Ecco, ricominciare a scrivere tutto da capo, sarebbe la soluzione migliore.
13: Degli
12: aderini
13: che
12: forma a casa. Caruso, sei pregato di non usare la mia shell, non modificare i miei codici. Si chiama Slackware quel tipo di Linux. Oh, ma non utilizzate le mie shell, bastardi! Di dietro. Allora, vediamo se possiamo parlare di qualcosa. Potremmo leggere il codice del programma. Del cazzo che ti frega.
13: Ma lo vuoi vedere però con moderazione.
8: Ah, potrei diventare HKS1 da qui. Su HKS1. Password, la solita password.
1: Perché non la proclami Satanio?
8: La mia password è la mia solita password.

0: A questo punto direi di fare un... No, un cazzo. È andato qua il monitor in bianco e nero, non mi serve a niente. Allora, direi di andare nella cartella del mio programma, Elnet, e mi aspetto sul canale qualche consiglio. Andiamo a leggere l'header che ho scritto. Elnet.h. Andiamo a vedere la funzione che si chiama Open Prompt. Ok, in questa funzione io dichiaro un array di 80 caratteri. Stai leggendo anche là? Bene. Un altro di 1024 sono? 1023. E un altro di un carattere. Per i dati che legge dal socket. Quello di uno per quelli che manda, è qui il problema. Comunque. Per leggere dal socket e scrivere sul socket ho utilizzato la funzione select. Select controlla lo stato del socket descriptor. Quindi, se la funzione ritorna 1 e quindi lo stato è cambiato, e allora legge dal socket e stampa sull'output quello che ha letto. Ora il problema è come scrivere sul socket. Ho utilizzato la stessa funzione. Ovvero, ho fatto controllare a select se è 0, che è lo standard input, cambia di stato. In questo caso dovrebbe fare get char, e quello che ha preso dovrebbe buttarlo sul socket, ma non funziona. Io vi chiedo aiuto a questo punto, vi chiedo aiuto, perché io devo realizzare questo client. Non vi leggo la parte di codice riguardante il socket perché è infernale e non si capisce un cazzo. Dio basic. Maledetto il giorno in cui ho imparato il basic. Cosa? Questo mi dice che potevo fare tutto in un'unica riga di codice. Secondo me non è una buona soluzione. Niente, io non ho parole. Devo riuscire a fare questo client. Perché ho un progetto. Io ho un progetto. E non ve lo dico. Perché sennò cominciate a drogarvi e a suicidarvi. Non ve lo dico. Non posso dirvelo. Se volete sapere il mio project, fate finger hks1 at medialab.dndns.org. A questo punto me ne fotto e vi lascio. Godetevi i rumori del Media Lab.
1: Grazie. Sì, ma io sì, però non ci vediamo parlare. Se controllate da un profondo di niente, pure la stessa parte c'è come. Se non proprio si trattare di me.
2: Poi fondiamo la sua volta. Non so se non la sua volta.
1: Non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che

0: sind bei dir.
1: Komm.
0: Ich bin bei dir.

0: No, no, no.
1: Yeah.

Thank you.

0: too far.
1: I'm just saying.
0: What?
1: Say yourself.
2: Se letto il giornale, devi sapere che sono già.
0: Thank you.

0: ¿Ah? ¿Sí?
1: No, no lo he visto. Ayer no.

Thank you.

0: close.
1: Ma con il direttore non è andato questo ragazzino, un pugno?
2: No, non hai fatto catenetta al libro.
1: Eh?
2: Catenetta al libro.
1: Libero?
2: Sì, catenetta al libro.
1: Ah, è
0: vero. Sì.
2: Strano come

0: Quello di quello del posto di scarpa.
1: No.
0: Allora, la lascio?
1: Possiamo farlo. E cambi questa macchina del collo.
0: Dai, c'è sempre
1: ma dove
0: di là.
1: E allora aspetta la partita. Probabilmente scambierai
2: e sicuramente non mi riporto indietro la schiena.
3: Devo riflettere essenzialmente su cosa vuol dire tutto ciò. Permette di vedere quella porta, adesso io ho rifletto.
0: Ma devo mettere un argomento di meno queste due cose, non lo so io perché.
3: Vedi, l'università non si può fare le cose utili, si deve insegnare il C, però non sa cosa fare.
0: Quindi scrivi infatti fuori da informatico, dici tu questa cosa, che poi non ero.
3: Iscriviti a filosofia, non so me.
0: Iscrivo a Berberi, io. Iscrivo sono stato matti.
3: Ti immaginate quel cazzo di cosa?
0: Allora chiudere!
4: Ma che prego?
3: Sì!
0: Andrea, può fare questa cosa, fai la domanda, noi ti diamo spesso. Può fare l'indicazione, se diciamo stai. Ma dopo la passione, quando il primo non c'è un cazzo di questo, ma anche stai.
3: Ma
0: secondo me è bello il pacchetto, l'uomo nuovo, che mi sento una parte. Pam pam, sta finanziando
4: la pallottola.
0: Ma stiamo filmandolo ancora? Guardate la doccia.
5: Mi sentite? Scrivete sul canale Kernel Panic se mi sentite, perché non so se stiamo. Non vedo niente, o sono loggato, laggato o non mi cagate.
0: Ma lì che dura?
3: Ma io direi che coglione con la papella.
0: Ma dai, cioè, non ha senso, finché vuole diverso da zero appena entra nel ciclo la destinazione. E via Maria! Quindi non mi ha mai capito che non c'è il cellulare. Ma è il bambino che sta qua? Io

0: Eu vou assumir, né? Falar aí.
1: Yeah,
2: I'm going to go to the next one.

0: Andrea, Roberto? Se mi parliate, compagni degli elementari.
1: Compagni del...
0: Io sono 27 e sono mia compagna che lo vedo da 13 anni a Ordo, via di Nomè.
1: Cosa?
0: Le compagne degli elementari che non vedo da 13 anni a Ordo, via di Nomè. Mi hanno fatto un po' impazzito.
1: Ma gliele battevo tutte?
0: Niente, me l'ha scritto un nuovo momento pure dei miei cognomi, su ciao.com.
2: Che puttana, ancora che direi.

0: Dios, ahora está tan guapa, estamos de regalo.
1: Yeah, you don't do that again, that's gonna be good. Voi che pensate? Sì, prendiamo la mini codice, e poi non sai, io per esempio non si può conoscere il mondo civile.
2: Ma perché non è il tuo?
1: Il gioco che ci detto con la storia del giorno di oggi.
0: Ma che cazzo
1: ne porti?
0: Che cazzo che si frega?
1: Grazie, me ne ha scritto. Ah, cazzo.
0: Ma non devo rispondere un attimo, non devo rispondere.
2: Abbiamo bisogno della password di Accadà. Pace. Qua.
1: Non andiamo a trovare password, sono qua nel mio banco, ma se però facciamo più di
2: che cazzo vuoi la vita mia?
0: Non le trovi nella mia. No, non si sono più.
3: Ma non ti dimentichi la password, devi dire questo, è tutto.
1: Se la vedo in quello nel capo, come quando ti dimentichi andare al fondo visibile. E io lo giro, entro, vabbè non fare, fai la testa uno. Poi ho un paio uguale alla mia ombra, che sono le cose mie. Se lo stesso è la mia ombra, che non questo. Ma che cazzo è?
3: Me la scusate, me la scusate, è la vostra di tutta l'uomo, la sua super giure. Perché ma che cazzo è?
2: Come dire, entro nella mia home, insomma, tutti i file di proprietario Quest. Si sta home.
1: Ma questo perché è scrivibile?
2: Come?
1: Non perché la home è scrivibile?
2: No, no, tutto ho trovato, quasi tutto.
0: È scrivibile. Vuol dire che
2: no, no, sì.
1: Va bene, così.
0: Non si può fare.
1: Il bicchiere.

0: cosa, che era non era proprio fatto lo programmare, cioè si è di zero.
1: Ha fatto qualche

0: Windows me!
1: Windows merda!
2: Allora, sono operativo.
3: Io gli ho mandato.
2: Windows
1: no,
2: no,
1: nessun sistema operativo. Il file non
0: va.
1: Allora, ma
0: io non devo pagare, se tu sei pazzo, se mi devo
2: prendere
0: la testa. E poi per cosa? Perché è rimuoverlo.
2: Questo. Cosa avrei questa? Quando adesso comprare il computer, niente di un mese nel sistema operativo, per fare l'idea che funzionava il computer, mi hanno installato Windows e ecco, ora funziona, e poi l'hanno installato, perché l'avevo pagato. Se ti rendi conto, ti sono detto che il computer funziona con Windows, non funziona.
0: Ah sì, qua poi vedi le proprietà, le cose, lì può essere finito di ascoltarlo, tipo sì. Sì.
2: Zitto, e se c'è anche quello che si chiama user menu, non è L?
1: Ah, L. Comunque basta che scrivi username, chioccio, off, che vuoi andare a prendere.
2: Ah. Dai. Minchia, ma tu lo sai che sulla mia fine ho combinato un casino.
1: Perché?
2: Perché vedete, tipo, hanno avuto una mail da parte diamanti. E diamanti, ah, gli hanno scritto, detto sì, però non mi ha lavoratore del Michiano Scelli. Allora senta, guarda, la posso dire tutti quanti. Allora scrivo il mio ministro, ma non ho capito, che io devo dire la posso dire tutti quanti. È nato un casino, in mezzo giorno mi sono dato 96 mail per il virus Messina. Ah, la posso dire tutti, non ci interessa se io non so fare il virus. Se devo fare delle cose posso farle. Ah, qua non mi
0: sono.
2: È nato un casino.
1: Ovviamente.
2: Mica, ma sono dei coglioni da sempre. Sono dei coglioni.
0: Quindi che la parte del video giusta.
4: Non ho detto tutte le cose perché non c'erano male pure loro. Non ho capito.
2: E allora è passato di tutto di cosa tendi. Soltanto mi chiede che il cazzo è un tuo auto, che cazzo si mette a spingere Linux, sto russo.
4: Se non lo devono farmi andare.
2: Papà!
1: O quello che hanno a casa.
2: No.
4: Sì. Ma se non dovete stare a casa?
2: Sì.
4: Ah.
2: E come? L'opzione? Le nove, perché la vengono le corsiste?
1: Ma io non so manco che devono venire, figurati che sono una zona.
4: Passano solo.
2: Vale.
4: Quando dici?
1: Io non so manco questa cena, a me nessuno non so niente di questa cosa di cena.
4: Ma non andare a cenare?
1: Ma che ne so, io non ci vado a questa cosa di cena, perché non ce l'ho più soldi. O qua mangiano le mail per tutti, o qua a quanto.

Tor, Tor, Tor, Tor.

0: vogliono fuori.
1: Ecco, per immagini del cervello, mi devo parlare ora gli invitati, cos'è gli invitati alle feste in tavoli?
2: Allora?
3: No, invito a fare i valenti.
2: Quindi invito a tutti qua.
3: Sì, sì, a tutti i parenti.
0: No, non è fatto. No, non sa. Frankenstein.
2: Quindi pochi devono andare.
3: Più fuori.
2: Vabbè, la pochetta non si vuole.
4: Questo è quello su cui noi ci siamo presi domani.
3: Cavallo qua, però li mangio dal fiere, io li mangio e lui perde la porta. Perché va, mangia.
4: Sì, è chiaro.
3: Mangia. Un pare di cavallo.
4: Però perde la donna.
3: Però lo scacco. Con qualsiasi cosa prendo poi mi dice la porta. La vista perciò non la prendo. Si basa su questa variante della lettura, secondo me si basa proprio su questo. E si manda il secondo pedone. Torre. E lui. Dove se ne va con la donna?
4: Tu c'è ancora una donna.
5: Oh!
3: Ciao! Dai, non dove ce ne può andare? È una sola
5: casa. Aspetta, ragazzo, non c'è l'acqua.
6: Poi qua la cagnale
3: sono una sola casa.
7: Ma così come il ristorante?
3: Fino a qualche sacco qua di cavallo che
4: si sì,
3: la stampa. Una qua, mi do scacco qua e mi mangio la donna.
4: Allora,
3: qua. Donne di Federa. Cavallo di Cicai. Cavallo di
4: Cicai.
3: Ora te lo faccio vedere. Cavallo di Cicai. A che anche qua. Il perché di Donne di Federa.
4: Però lui non sa che fare questo.
3: Infatti gli ha fatto questo. Ora che può fare?
4: Niente.
3: La sera non se lo può mangiare perché se l'hanno inchiodato. Questo è il torneo, eh?
4: No, ora si parla con la sera.
3: A sera è qua io ho mangiato di altieri in torneo, però forse sarebbe stato più dinamica per liquidare la qualità a mangiare di torno.
4: Mangiare di torno?
3: Invece ho mangiato di altieri.
4: Tutto, così non deve essere anche la
3: regina. Sì, sì, figlia. Cioè, ora mi sono ripresi due pedoni, però guarda ecco ci sono. Non si può arroccare perché sennò perde la schiena. E dove questo? Donna qua, si può arroccare?
4: Non si può arroccare perché
3: figlia mamma.
4: E quindi cosa fa? Posta, però.
3: E quindi qua lui gioca.
4: Adesso anche quello che dica, no?
3: Torre F8. Ah no, a 6. Cavallo qua. Torre F8.
4: Torre F8 però ha scoperto comunque.
3: Io
4: so, io vorrò a noi. Questo lui ha questo pedale.
3: Lo stesso mangio qua.
7: No, è vero che
3: sto attaccando due volte qua. L'unica cosa è lo puoi prendere è questo. Se lo torre questo, se no lo puoi prendere. Ecco perché torre sto più.
4: Però una per valutare tutto
3: questo. Perciò ha fatto torre sotto perché dopo che io mangio, lui rimanga e io rimangio, attacco sempre quattro volte, è obbligato a difendersi, attacco la terza volta e può giocare questo. E così andava la partita. Su questa non ho giocato.
4: Comunque lui è
3: per evitare lo scacco qua che è letale va qua al cerchio qua lo scacco doppio inizia subito la partita 3 di 1 scacco qua non ci può andare perché c'è sempre lo scacco di Roberto questo scacco. Unica, tutte mosse portate sono queste, ah, da scacco in fuori. Scacco. Solo perché la schiera è inquietata da
4: vai. Metti in credito.
3: Ce la stiamo andando una grande.
4: Ce la facciamo una velocissima. Tanto due no, non puoi per niente.
3: Ma è un attacco proprio gratuito questo qua che stanno facendo tramite media. perché tra l'altro Lauro prende una più attività in questo momento di
4: non solo di Tokyo è venuto prima
3: della formazione
4: della convenzione prima dell'associazione per revocare la convenzione e che significa là come se tu
3: voi che esperienza deve avere
4: dunque tu mi fai questa cosa qui.
3: Ma poi la convenzione l'avete firmata con Mr. Fotta?
4: Dunque io a questo punto dovrei mangiare una cosa chissà, ma se io non mangiassi che aspettativa un'opera di Dio. Cristi,
3: grazie.
4: Vabbè. Allora, però faccio tale.
3: Ma perché è stato? Andiamo quello troppo, no? Meglio.
8: Mi
3: si è bloccata la cosa, un campo. Questo è Bagni che fa lezione, è in grado.
4: Se faccio questo. Però ancora c'è la ragione, non ho diritto però in più, cazzo che cosa capirà.

0: forse sbagliato.
1: Vabbè, cambi pure notte,
0: no,
1: questo era il questo era anche meglio in effetti.
2: HKS1, numero di battute al minuto 134.
3: No, al secondo che ne faccio Andrea, 21 era. 21 era fino al secondo.
2: Allora deve essere HKS21.
3: No, 1, perché stai il primo. Allora, questo lì.
1: No, niente, non riesco a fare la mia. Non c'è una mia.
2: Dimmi che cosa fa. Allora, anche l'HS1.1.

Yeah, I'm going to start.

Non è che tu sbagli, ma sta un'altra cosa.
Grazie a tutti.

0: Io imparo poi velocemente, non sono uno di quelli.
1: No,
0: però a questo punto io dovrei solo studiare che mangiare, perché sono un vantaggio.
2: Devi trovare la casa di fuori.
0: Mangiare, che?
2: Io sto passando,
1: no?
2: Come fai a non fare?
0: Aspetta, allora io sono un po'

0: Vabbè,
1: io non ho il mondo delle comunicazioni per tutto ciò.
2: Ma la web si può scrivere?
1: Eh?
2: La web si può scrivere una cosa. Ma dal web si può scrivere?
1: Dal web si può scrivere?
3: Puoi
1: scappare, alla mailing list. Io mi sa che scrivermi perché altrimenti di stronzata non mi va a
2: prendere.
1: Volevo guardare qualche pezzo di
2: per il punto sulla
0: sulle attento perché qua sono sicuro che c'è qualche cosa che ti potrebbe
4: non sai però che tu la fai scaccare
0: perché sei proprio ridotto
2: le ragazze fa sport a così non fare toccare un po' di cani che era odio
3: Ho
2: più possibilità. Qualcuno sa che quello vuol dire mio, allora posso farlo. Ah, mio! Il simpatico nome del Lecker però mi
3: sono. Non so più il mio. No, prendiamo il cuore. Io di
4: Luisa. Che palle!
3: Perché non sarà uscito messo la mia?
2: Ovviamente è il mio delle strade da scritto. Certo, ovviamente.
0: Certo.
1: È una relazione di profano. Perché è in Takeda, è immigrato in Giappone. Con il suo computer però anche quelli che noi avvicinamo come al segno indelebile ciao. Del passaggio
2: ciao Manu
0: allora.
5: Ciao
0: allora questa
5: ma un po' si manca italiano
0: nel senso che adesso la faccio in italiano.
5: Possiamo farla qua.
2: Sono nella finestra, non mi sembra la tua.
1: Noi lo potremmo anche fare un po' a volendo, ecco, è proprio c'è questa voglia di rivedere l'assemblea una volta ogni tanto.
5: Io non voglio
1: se la vogliamo fare la facciamo se noi andiamo qua se si fa assemblea partecipiamo
5: noi abbiamo detto che altre persone volevano portarla per domani se per domani è meglio
0: è uguale domani c'è il consiglio comunale
1: tanto domani non ce ne sarà come oggi no?
0: Domani c'è il consiglio comunale ciao Giorgio.
5: E
0: la prima
5: parte
4: c'era una lettera nell'altra stanza.
0: Ah, lui è stato la scelta. Ok.
4: C'è un altro pezzo che mi ha messo a piangere.

0: quando c'è troppo spazio sulla schiacchiera, il panico del...
1: delle possibilità, delle troppe possibilità.
0: La mia mente va bene, guarda, io faccio questo giusto per se sei fatto.
1: Questo è il prezzo insultante, dai.
2: Mi secondo lei mi si non è stupato, io sono la
0: nostra, mi
2: ha detto. Come mai si è stato si viene stupato? Mi rendono due in plus. Se lo vuoi fare, lo metti qua.

0: quelli che si affanno una commossa di sviluppo.
1: Sto cercando.
0: No, io no.
1: Io sto cercando di sviluppare.
2: Questo è quello delle librerie, con delle funzioni che tipo fanno dei fai-lasci con dei tipo venga associati, linee, quindi una funzione, di fatto ovviamente fa una linea oppure fa una parabola, una circonferenza, non dei dati. E queste sono le funzioni. Perché sennò vuol dire di scrivere linee grafici.
1: Grandi, io non uso queste cose, quindi non è un po'. Questa è la
2: funzione. Dei passaggi basta argomenti oppure definisce qualche argomento di mestiere 32 da guardare la punta da guardare 2 prego è facile guardare. Thank you.

0: Questa partita, va. Come l'ho potuta perdere?
1: Giocando molto probabilmente.
0: Giocando male. Semplicemente giocando male.
2: Questo, quasi sicuro che domani. Ancora là, sei?
1: Sì. Ma poi possiamo prendere.
2: Cambiamo da quella domanda. Cioè, come c'è la quarta volta? Non importa, c'è lo svolto.
1: Da due,
2: due, tre, tre,
1: non devo ora letti.
2: Non ho un posto. Certo, due, tre, uno, tre. Non ho un po' di tempo, non ho un po'
1: come amici Messina?
2: Sì,
1: come Messina mi
2: mancava. Non avevo Messina da prima. Infatti, non lo so, non lo so. Io sono la fine di
1: giovane.
2: Ma che posso?
1: Sì.
2: Ma
1: faccio un video di qualcuno.
0: Alla fine è stata una mossa del cazzo. Lo sento.

0: senso, sono sicuro che faccia la volta del cazzo. Sono sicuro. Oh,
1: stiamo aspettando questo.
2: Va bene, adesso non posso fare ulteriormente, quindi qual è la mossa del cazzo che faccio?
1: Una che sia proprio definitiva, però.
2: Definitiva.
1: Non segnati, chi è?
2: Vabbè, no, non è.

0: Comunque anche volendo, mi sta andando, senza di me. Quello che volevo sapere per Giovanni, è consigliere provinciale del CCD.
1: Oh, veramente?
0: Quello che era.
1: Ma come si chiama?
0: Giovanni Granato.
1: No, non contro.
0: Non è questo Marco contro. Io ex compagno di Grazia.
2: Giampiero, ah, ciao. Giampiero, sei un uomo che è un uomo all'improvviso. C'è una cosa che è caduta così, c'è una rassegna di film afroasiatici al cinema Arif, anche questo gratuito. Comincia alle 9, oggi con un film del Chad. Capitale Ingemena,
0: Sì, conosco.
2: Se fai un film, una rassegna cinematografica, un film intero su questo paese. Vuoi puoi immaginare la quantità di contenuto di questo film, per esempio? Un paese che produce solo pozzoli minerali, capito? Avevo detto un film. Io sto andando. Ti piace venire?
0: Non posso.
2: Non sei ancora. Allora prossimo giorno.
0: Ogni lunedì.
2: Sì. Grazie. Allora metti questo papà. Alle 9.
0: Metterò in programma.
2: Io ho detto tu perché è vero che sei un po'.
0: Sì, mi piace.
3: Senti, per andare la zona di via Gabriele Gabriele D'Annunzio, si può prendere l'auto di qua?
4: Ma è Gabriele D'Annunzio, fai due
0: scimmie. In macchina?
1: No, ma poi andiamo.
3: Ma andare via Gabriele D'Annunzio, è lontano andare via?
4: No.
3: No.
0: Devo mangiare, quello che sto pensando.
4: Due,
0: mi sono lasciato un attimo.
2: Americana, 4 ore di autobus.

0: credo che siamo a Jackson Park. Siamo a livello molto alto.
1: Ah, sì.
0: Di protezione.
2: Jackson Park.
0: Sì, guarda che cosa. Certo. Sì, così. Sì, questo è un altro. Ma non questo, io penso. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto. Non conto.

0: 50, yeah.
1: And then not opposed.

0: Infatti
1: non mi dà la ragione.
0: Quella laggiù?
2: È entrato,
0: però sono solo io. Che tu vuoi entrare? Io
1: Buonasera.
0: Questo è subito il next.
3: Massimo,
0: sono arrivato, anzi, dove sto? Thank you.
2: Allora, c'è una chiamata di Disney che si chiama Get Socket Coffee.
3: Ah,
2: sì, anche no,
3: no,
2: è la funzione.
3: È una chiamata di Disney.
2: Ok,
3: c'è la funzione.
2: Che serve a prendere sulle coppie?
3: Sì, perché se Focus Top
2: dove entrare, che tra le flagge di questa pensione c'è anche quella che ti dice se Focus è stato chiuso, se è attivo, controlla le opzioni che passano su Focus.
3: Ok, bello,
2: non provo sicuramente, però non provo per mettere un'idea, controllo
3: ci penso meglio.
4: Niente, non esiste. Niente, sono forte, esiste. Niente, non c'è dei palestri, sono forte.
5: Allora,
4: che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che
2: non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non
4: c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è.
2: Guarda invece se puoi prendere le opzioni.
4: Si vedono scacchi. Scacco.
2: leggiti qui su focus.h e focus test. Guarda, se tra le opzioni
6: possibili. Conosco la non ho strategia, conosco le regole del gioco.
7: Non è vero che sta.
2: Mi pare che c'è un solo pezzo di uno. Basta, che non
7: lo il cavallo non è un attimo che quello. Il cavallo si muove solo in generale.
6: No,
7: no,
6: L.
7: A L. Cavallo? Ah, giusto. Cavallo si muove. E dove si muove la scacchi? E dove si muove la scacchi? I pedali si muovono in avanti.
6: In diagonale quando devo mangiare?
7: Eh?
6: In diagonale quando devo
2: mangiare?
7: Aspetta,
2: eh?
7: Sì, non così.
6: Si muovono così. Però se io sono qua, e tu sei qua, e loro possono andare, perché in diagonale.
2: Ciao.
7: Ciao. Ehi, ciao.
6: Ciao.
7: E io posso salutare
2: il
7: devo fare la
6: anche noi perché la volta scorsa non l'avevamo data quella precedente ma la volta scorsa l'hanno data quella precedente
7: sì, il giornale di Sia.

0: mi sto riconnettendo, sto cercando di riconnettere.
1: No, ma io però sono proprio confinato.
0: Vabbè,
1: almeno di partecipare anche di voi. Non lo dice più.
2: E fai che due giochi?
3: Non gioco. Non sei da un
0: questo è
3: fatto.
1: Sì, le stanno leggendo da adesso.
4: Assolutamente.
0: Non è che la respirazione non va.

0: Hai ragione, la configurazione dello stream, quindi bookmarks. Ah. Hanno suonato la porta e io vado anche a controllare il pollo. Che cosa vi posso dire? Vi mando la puntata del Net Strike, piena di parolacce. No, non la posso più mandare. Perché è incodata in un linguaggio strano. Quindi a questo punto fottetevi, lascio lo stream. Non ho playlist, non posso mettere la musica. Ciao.
1: E a questo punto una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre composizioni. Un foglio strappato.

0: il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Mollalo, cinghialone.
1: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
2: Con dosi forti invece?
1: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.

0: bene. 0338 72 03 425.
1: Ok.

0: Ho
1: registrato questi prodotti analisi. Radio Cybernet, Centro Sociale Auro, riunione della rete telematica Freaknet.
2: Internazionale Sud-Sud, è un organismo di volontariato praticamente che si occupa di immigrazione sostanzialmente, ma soprattutto di quello che riguarda la possibilità di sviluppo di un certo tipo di cultura e di tecnologia a favore dei paesi del terzo mondo. Comunque qui nell'ambito catanese stanno progettando una serie di iniziative praticamente tendenti a integrare quelle che sono le culture degli extracomunitari, a creare dei momenti di integrazione, di comunicazione, di incontro tra le varie culture. Ora, nell'ambito di questo progetto, che tra l'altro è finanziato dalla CEE, loro avevano chiesto se l'Auro, quindi anche noi, perché di fatto se vogliamo possiamo portare avanti noi questo progetto all'interno dell'Auro, e se si poteva organizzare dei corsi di informatica di base, che naturalmente sarebbero finanziati alla CEE, ovviamente sarebbe modo per anche avere un minimo di reddito, ovviamente non pensiamo di guadagnare chissà che cosa, però ecco, diciamo, chi ci lavorerà sarà rimborsato, ecco, per il tempo che spenderà. No, per questo no, non è necessario. Io so che per quello che riguarda i finanziamenti della CEE non sono necessariamente legati a questo, non credo. Anche perché stiamo trattando poi di una cosa dove lo sai bene, i titoli contano poco e niente.
3: Comunque,
1: ma siccome siamo noi a portare avanti questa cosa, sappiamo un secondo, suppongo.
4: Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po'. Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po' qualcosa. Cosa ci vuoi dire di bello?
5: Allora, secondo me le cose interessanti del canale Cybernet sono due. La prima è che tutti gli utenti sono operatori del canale e quindi viene destabilizzato completamente la situazione che normalmente si verifica negli altri canali, e cioè che alcuni utenti detengono potere di censura sugli altri. La seconda cosa interessante, e forse ancora più interessante, è che non è un canale tematico. Negli altri canali tematici gli utenti joinano il canale appunto per trovare qualcuno con cui parlare di qualcosa. Questo è molto poco interessante, nella realtà non si verifica mai che nessuno fa qualcosa per poter parlare di un argomento. In realtà quando noi usciamo con degli amici, quello di cui si parla poi si vedrà durante la serata. Il canale Cybernet è così, non è un canale che ha un tema, ha solo un modo, nel senso che quello che è stato stabilito è solo il modo di comportarsi, cioè nessuno deve prevaricare gli altri, nessuno deve porre limiti sul linguaggio degli altri.
4: È quello, una specie di spazio virtuale da usare come si vuole.
5: Esatto, una piazza virtuale vera e propria, questa è la cosa interessante. E poi l'argomento varia, una sera si parla di qualcosa, una sera di un'altra, non è molto importante questo. Il problema è questo, che quando noi entriamo nel canale Cybernet, entriamo in un canale dove troviamo degli amici, non degli utenti che hanno qualcosa, un argomento in comune con noi. L'argomento lo si crea ed è veramente una cosa poco importante. rispetto all'amicizia tra gli utenti.
4: Esatto, però poi di fatto spesso questo non accade, ci sono problemi ad esempio con degli utenti che infastidiscono altri utenti, che cercano di censurare ciò che si dice nel canale, quindi si crea un po' questo conflitto. Cosa ne pensi? Cioè, come si potrebbe risolvere secondo te questa situazione di conflitto quando si crea?
5: Questo è un problema connaturato all'essere umano stesso. Quando la tecnologia arriva alle masse, nello stesso momento non funziona più. Già internet non funziona più perché collassa sotto il peso delle pagine, delle enormi home page dei ragazzini, e già le università di tutto il mondo stanno creando una internet 2 per le elite, che funzioni su larga banda, eccetera. IRC finché collegava solo le università probabilmente era un luogo dove scienziati altisonanti potevano comunicare in modo perfetto, eccetera. Oggi che anche i quattordicenni hanno la possibilità di entrare in IRC, entrano magari per dare fastidio, entrano per insultare, entrano come si dice per fludare, eccetera. Questo è un problema dell'essere umano: nel momento in cui un qualcosa, un mezzo diventa di massa, comincia a non funzionare più. A questo noi rispondiamo, o meglio Cybernet risponde con con l'automoderazione, con l'autogestione del canale, non già un utente Superman che deve censurare gli altri, che deve bloccare gli altri, ma invece tutto il canale, e quindi parecchi utenti che si assumono questa responsabilità. È molto meglio perché è molto più facile che molti utenti tengano a bada uno piuttosto che uno ne deve tenere a bada molti.
4: Quindi diciamo un canale cyber che è poi specchio della realtà, cose che succedono nella realtà, nella vita normale, succedono anche sul canale.
5: Certo.
0: Allora,

Signore e signori, uno scoop Radio Cybernet. Il caffè di Dio Santo è andato a fuoco praticamente. Siamo qui davanti al locale, è chiuso, e questo è stato un incidente. Vediamo se riusciamo a raccogliere le informazioni.

0: Mi consenta, vorrei imparare a parlare il catanese.
1: Ah, ti vuoi imparare a parlare il catanese?
0: Sì.
1: Non ci sono problemi, ora ti canto una canzoncina. In tempo 2 secondi parli il catanese.
0: Ah, no?
1: Vai, capace, tuore.

0: Federico, che cosa stai facendo?
1: Sto legando il mulo.
0: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
1: Sì, è proprio così.
0: E allora?
1: Allora? Istituto di obbedienza animale.
0: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com.
2: Quando voglio?
3: Vai.
2: Allora fra un po'.
3: Affanculo.

0: Manon ci bozzo grigio.
1: Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Perché quel cacciavite?
2: So che ho preso delle decisioni abbastanza discutibili.
1: Giro, giro, tonto.

0: Pero tócame la gracia y no voy. Grazie. Vai tutti, grazie.
1: Grazie.
0: La carta.

0: Catania, 11:30 di sera, siamo in macchina con Draven che ci porterà a fare un giro per la splendida città di Catania. Draven, vuoi dire qualcosa alla popolazione di Radio Cybernet?
1: Dai, stiamo andando in giro per Catania a trovare un contrabbandiere per comprare delle sigarette. Poi compreremo pure la droga a Lauro, per cui, boh.
0: Spieghiamo, Lauro è un luogo di ritrovo qui a Catania, è un centro sociale autogestito. Ma in effetti comunque noi non compreremo droga, siamo contrari alla droga, siamo perfettamente legali, noi acquistiamo sempre il software originale e penso che questa parte non la metterò perché è troppo scamata questa parte. Comunque niente, adesso c'è un semaforo verde, interrompo.
2: Rumore di Jugoslavia qui negli studi di Radio Cybernet e vaffanculo. Signore e signori, ci troviamo al cinema a vedere, come si intitola questo film? E parla!
3: No!
0: Come si intitola? Il sapore della ciliegia? Dimmi, di cosa parla?
3: Non so niente.
0: Ammazzati, perché non ti uccidi? Tutti questi qua. Ecco, inizia il film.
4: Signore, prima il titolo

0: Pronto?
1: Pronto Mario, sono Gabriele.
0: Gabriele!
1: Ciao!
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, sposato.
1: Lo so. Quando?
0: Il 6 settembre.
1: Penso. Ah, quindi, un giorno dopo il mio compleanno, guarda un po'.
0: Sì, ricordo questa cosa che mi hai detto.
2: Senti, niente, io...
3: Si è connesso miracolosamente. Connesso con bambini urlanti in linea.
4: Con inchiesta sull'omicidio del Paratania, normali di interrogatori e confronti, non solo. Una perizia potrebbe accertare che alcune bambine sono state manomesse, si allungano così necessariamente i tempi dell'inchiesta e si aggrava ancora la posizione dell'ex procuratore Cuba, finito sotto inchiesta a Milano per falso, perché avrebbe minacciato alcuni degli imputati e proprio oggi Cuba ha messo a confronto con alcuni suoi collaboratori pure indagati. La seconda vista sorprende in Libia.
3: PM Cuba, falso ideologico e minacce agli imputati.
1: Stiamo. Registriamo un slavo cretino.

0: sede Pere.
1: Atto sede.
0: Ciao Piggy Giovanni.
1: Ciao Poppone.
0: Ok. Ho un sospetto. Poi la motivi buona. Vado per caricare una recensione di prova le cose. Percorrendo questa strada che sale, troverai uno slancio così identico in questa famosa strada, che è quella che scende, per dove ci sono gli autobus. E voi l'avete accompagnato?
2: Nel mondo cazzo.
0: Ok, ciao.
1: Ciao. Poi le chiavi. Ah, minchia, stavo registrando alla slavagna. Classico. Retromarcia 200 all'ora.
3: Giovanni, intanto spostala un pochettino.
1: Madonna, vedere un attimo, scusa.
4: Ma no, c'è indietro, può andare però.
1: Per arrivare fino là però. Insomma.
5: Allora, ogni volta. Io lo sapevo.

0: Giulia, vedi se gli serve questo.
1: Allora.
0: Pronto?
1: Ciao.
2: Sì, no, qua solite macchine di retromarcia, vado a boh contro un'altra macchina, 200 all'ora andava. Vabbè, comunque. Però la macchina mi conosco. Sta preso dentro. Giovanni qua. Sì. E adesso vedendo. Comunque, cosa succede? Sì, la tenda 80 cm devi tagliare di sopra. Da una parte arriva fino a terra, comunque ci va bene quella che per me. L'altra devi togliere 80 cm, ma è Giulia, perché c'è il tavolo, se non c'è uno sposa. Sì, va bene. E gli adagi domani vengono i suoi, prendono queste cose qua, i soldi, perché è arrivata una bolletta della luce, e poi c'è una bolletta dell'acqua, che è l'acqua qua generale di tutti, la luce del motorino dell'acqua e... una statia in mio lì, 70, 69, ma non c'è bisogno, voglio dire, se mandi 100 va bene lo stesso, voglio dire.
3: Madri, baci, per favore.
2: Bravo, ok, senti, io vado a vedere qua la giusta, ok?
4: Va bene. Sì, sono un vedo. Sì, mi fa un cominciamo. Ciao.
2: Vado a vedere qua la
5: giusta. Sì, un pochino.
6: Va bene. Vai.
5: Sì, se non lo vedo oggi.
4: Sì, mi fa un cominciamo. Ciao. Ciao. E le dà tutto cosa?

0: Yo soy Digger, soy del bicho de Magara.
1: ¿Cómo es que está el bicho? Si un pile,
0: no sé, pero pues si quieres de lo que Magara, cuando uno no es un deporte, si es deporte, es pelear si hubiera hecho. Este, déjame ver esa historia, porque no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.
2: No, non è bagnato. Comunque, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Faccio assicurazione. Faccio assicurazione. Io so di che sono dal vestito magari.
3: Comunque, se fai un video, ti compile.
2: Non so, però forse chi ritengo fare
3: chiedere da me quando non è giù d'accordo.
2: Sei d'accordo a fare l'assicurazione?
3: Aspetta, fammi vedere se storico, perché...
4: Non fare assicurazione, io so di che sono dal vestito magari domani. Perché tu sei una macchina consumata.
2: Cioè, tu la macchina stamattina la puoi mettere prima. Prima, ora dopo questa cazzo lo cedi, se no ci facciamo cedi, io vi ho detto ancora. Sanguin, tu vuoi fare il sanguin, anzi
3: meglio
2: di
3: me. Il torto penso che è tutti e due.
2: Il torto è tutti e due? E tu hai la strada, forse c'è la macchina come ti capita prima.
3: Infatti lui è torto, ma anche tu che vai retromasso.
2: Ma ascolta, perché gli abbiamo detto noi, sposta la macchina dopo che andiamo a fare.
3: Appunto dico, bisogna fare questo e poi si vede.
2: Infatti, ragione. Fa lo cedi, fa.
3: Non è che fai, vai.